0: Non a pagamento, sono in massa.
1: Sa che non ci crede nessuno alla stronzata che sta dicendo, sì, lo sa. Perché deve mentire? Ma non c'è niente di male, non c'è... A me piace farmi fare le seghe, a lei non piace farsi fare le seghe? Perché no, scusa?
0: Ma no, ma neanche io assolutamente.
1: E allora?
0: Assolutamente, dico solo che non è una cosa che uso fare.
1: Ma lei ha sentito di gente che va a farsi mangiare cazzo in qualche centro massaggio cinese?
0: Sì, qualche amico sì.
1: Cosa accade in questi posti?
0: Non sono mai entrato nel dettaglio.
1: Sì.
0: So che insomma si va nei centri.
1: Sì.
0: Si va nei centri e viene proposto direttamente dalle ragazze.
1: Che cosa dicono? Che cosa dicono?
0: Cosa dicono nello specifico non lo so.
1: Vabbè, insomma, quanto costa allora? Dica.
0: Ah, questo non lo so, non glielo chiedo.
1: Allora lei non sa un cazzo, scusi, che cazzo chiama a fare? Se ne vada a fare in culo, dai, vada a fare in culo gratis, anzi gli do 10 euro io, vaffanculo, dai. Che cazzo chiama a fare allora? Un altro. Michele, sentiamo. Lei è un frequentatore di centri massaggi cinesi?
2: Sì.
1: Sì? Oh, benissimo, ci vuole raccontare la sua esperienza?
2: Pessima.
1: Pessima, perché? Dica.
2: Perché non sanno fare i massaggi e si va poi sul porno, cioè sulle cose... Cioè uno entra per che ha mal di schiena e esce fuori con...
1: Cosa?
2: Col pifero? Ma massaggiato.
1: Col pifero massaggiato, quindi lei va a farsi fare le seghe dai cinesi?
2: No.
1: Perché no?
2: Perché ho la mia ragazza che è molto brava a fare altre cose.
1: La sua ragazza è brava a fare altre cose? Dica, quali? Le illustri?
2: Tutto quello che fa.
1: Una bocchinara la sua ragazza, quella gran pompinara della sua ragazza.
2: No.
1: Sì. Non so, lei ha intavolato il discorso su questo binario. Allora, la sua ragazza è brava a fare i pompini?
2: No, sì.
1: Sì, la sua ragazza lo dà al culo? Così, no? No, perché prima di chiedere il numero della sua ragazza, volevo completare un attimo il profilo. La sua ragazza è brava a fare i pompini, il culo lo dà?
2: Lo dava, adesso non lo dà più.
1: Non lo dà più, come mai? Che gli è successo?
2: Perché le donne sono fatte così. Dopo un certo periodo
1: non danno più il culo. Quindi lei va nei centri massaggi cinesi solo a farsi massaggiare, poi va a casa per tutto il resto.
2: Sì, ci ho provato, poi mi hanno detto no.
1: No? Chi le ha detto no?
2: La cinese.
1: La cinese che cosa le ha detto?
2: Mi ha detto no, noi facciamo tutto, non facciamo solo i massaggi.
1: Ecco, e lei invece ha detto no, grazie.
2: C'è chi piace, ha questo piacere di farsi fare seghe dalla cinese.
1: Sì.
2: C'è chi invece cerca un massaggio, certo. Perché ha veramente...
1: Va bene, c'è chi piace, c'è chi pone, c'è chi c'ha. Dai, vaffanculo, butta giù un attimo questo, vai. Vaffanculo, lui è Karate Kid, dai. Renato.
3: Dimmi, dica.
1: Dico, lei è mai stato in un centro massaggio cinese?
3: Penso di sì, ma che c'entra con la questura?
1: Chi è questura? Nessuno ha parlato da questura.
3: A quest'ora, no, questura, diceva di sé quest'ore, capito?
1: È sempre l'ora buona per farsi fare un pompino, scusi, eh?
3: E per me che scelta di da quest'ora?
1: Scusi, ma perché lei ha un orario per parlare delle cose, scusi? Lei a che ora parlerebbe di questo argomento, scusi?
3: Ma io anche me, arrivederci.
1: No, ma io sono sconvolto. Ma questo che cazzo era, il coniglio dell'Alice delle Meraviglie? È tardi. Via, un altro. Lei sa che nei centri massaggi cinesi si fanno seghe e pompini, giusto?
4: Da quello che ho sentito, sì.
1: Sì, ecco, ma secondo lei, perché allora a questo punto non legalizziamo la prostituzione?
4: Sarebbe una cosa buona, perché tanta gente sarebbe più contenta.
1: Ma se un domani si liberalizzasse la prostituzione e facessero dei centri, delle pompinoteche nella sua città, lei ci andrebbe?
4: Sarebbe una bella idea.
1: Ma lei ci andrebbe? Ci andrebbe
4: in compagnia, sì, ma andiamo tutti insieme.
1: Tutti insieme, sì. Invece di fare un brindisi, via, tutti coi cazzi come i moschettieri.
4: Chi non beve in compagnia e chi non segue in compagnia non è figlio di Maria.
1: Esatto, è un ladro e una...
4: È una spia.
1: E se lo deve portare via là?
4: La polizia,
1: benissimo. Lei è in gamba con le rime, eh? È un coglione, però con le rime se la cala. Va bene, arrivederci, grazie per il suo contributo. Grazie. Questa era lì, c'era tipa col guanter di dar culo, sicuro. Invece gioco lo stipendio di ottobre, prossimo però. Allora io vorrei parlare con una persona che so per certo, per esperienza personale, che sicuramente va a farsi fare i pompini dalle asiatiche, Herbert Ballerino.
5: Bruciani?
1: Sì, ciao, come stai?
5: Ciao, ma sto facendo palestra.
1: Ma chi cazzo ci crede? Ma che cazzo stai a dire? Stiamo parlando di centri massaggi cinesi.
5: Sì.
1: Sappiamo che tu sei un frequentatore assiduo?
5: Sì.
1: Sì. Ecco, ma io, sì. Perché la gente si vergogna di che va nei centri massaggi cinesi a farsi fare pippe e pompini? Perché?
5: Perché è razzista, loro sono razzisti fuori, però poi, capito, approfittano di queste persone per fare i loro sporchi giochi, però poi sono razzisti, capito?
1: Quindi secondo te uno si vergogna di dire che andate in un centro massaggi cinesi non tanto per la prostituzione quanto per l'etnia?
5: Esatto.
1: Ma però, esatto. Scusa se mi hai detto, però il sushi lo magna.
5: Ma chi? Loro lo mangiano? Cioè le massaggiatrici?
1: No, sì, anche le massaggiatrici nell'ambito del loro lavoro si mangiano il pesce. Su questo non si discute, Valerio. Però stavo dicendo, tu non ti vergogni di dire che vai a mangiare cinese, no?
5: Esatto, però diciamo che sì, perché insomma quella è una cosa che non è proprio sporca, capito?
1: Non so se sei stato mai nella cucina di un ristorante cinese ultimamente, però vabbè, andiamo avanti. Cifre. Su che cifra siamo? Dammi un preziario, tu che sei avvezzo. Sì.
5: Un tipo un massaggio romantico con finalino.
1: Con happy ending.
5: Sì, dai 50 ai 60, dai.
1: Mazza, sono aumentati i prezzi, mi ricordavo 30 io.
5: Sì, esatto, esatto. Solo che là c'è il lettino, la vasca.
1: Vabbè, dai, io ti ringrazio tanto per il contributo, Valerì. Ciao, un abbraccione grande.
5: Ciao,
1: ci vediamo sul lettino, tu col dito al culo e io che pago. Dai, ciao. Ciao, Valerì, ciao. Vedi quanto paga la sincerità. La sincerità paga, esattamente come la ballerina, per farsi fare sì.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando sei sul Frecciarossa per Bari, alzati a Perugia e aspetta nervosamente nel corridoio con la sigaretta già in bocca. Sii uomo. Se ti svegli con l'alzabandiera, non uscire dal letto finché non finisce. Sii tendone da circo e sii uomo. Lavati il cazzo nel lavandino e la faccia nel bidet. Sii uomo. Quando si accumulano i vestiti sulla sedia, non sistemarli. Compra un'altra sedia. Sii uomo. Porta il cazzo sempre dallo stesso lato. Sii uomo. Se ti scappa da cagare durante una festa, esclama «C'è Will Smith nel backstage» e sparisci. Sii goliardico. Sii uomo. Se trovi una briciola da qualche parte, annusala e mangiala. Sempre. Sii uomo. Non partorire. Sii uomo. Convincila a vedere il tuo film preferito e poi rovinale la visione dicendo ad alta voce tutte le cazzo di battute. Sii uomo. Non chiudere mai la porta a chiave. Se qualcuno prova ad entrare, peggio per lui. Sii uomo. Salvati tutti i link dei video porno in cui c'è una che somiglia a qualcuna che conosci. Sii uomo. Se tua moglie sta cucinando qualcosa che non ti piace, alza il fuoco e fallo bruciare. E poi ordina una pizza. Sii uomo. Inizia un lavoro in casa, lascialo a metà e cominciane un altro, e poi un altro. Non finire mai niente. Sii uomo. Se ti stai strozzando con un boccone, fatti la manovra di Heimlich da solo. Sii uomo. La Ferragni è di nuovo single. Mandale una foto del cazzo, non si sa mai. Sii uomo.
3: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Magnolia 105. Smalt, smalt.
1: Amico, che paghi la benzina in monete, vuoi arredare quel catorcio di merda su quattro ruote che chiami casa dopo la sentenza di divorzio? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Italia per i furti di automobile nel suo ampio parcheggio. Troverai tanti complementi d'arredo quasi legali come... bilancia per Sagittario, 50 euro, no pelosi. Scivolo antiscivolo, 123 euro. Offerta pessimisti, pentola a depressione più bicchiere mezzo vuoto, 99 euro. Porta sapone più maniglia sapone più serratura sapone, 25 euro. Set di pesi già sollevati per bodybuilder pigri, 560 euro. Speciale 5 sensi composto da guardaroba più sentiroba più gustaroba più toccaroba più annusaroba, 10.000 euro. Orologio al pesto, 17,90 euro. Sciacquone stereo, con rumore di applauso per cagate epiche, 67,90 euro. Cavatappi digitale, 81 euro. Pratico riavvolgitore di CD e DVD, 107 euro. Pavimento in moquette più pantofole in velcro per camminare pianissimo, 380 euro. Acqua dietetica in cestelli da 6 bottiglie, 2,90 euro. Tastiera computer monolettera per veri fan di Vasco Rossi, 44 euro. Diapason a corda Rutti, 8,80 euro. GPS da cazzo più sensore di parcheggio da culo per orge al buio, 2,90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Estrema Unzione, in mostra per te alcuni dei ritrovati più straordinari per mettere accidentalmente la parola fine alla tua vita infame. Roba di inusitata pericolosità come fan asciugacapelli con fili spellati e manico in margarina, 27 euro. Spigoli da mignolo del piede a forma di cane e porco, 4,50 euro. Se non ti aiutiamo noi, guanciale portacoltelli, 34 euro. Ordigno esplosivo con tutte e due i fili blu, 62 euro. Vagina in lattice con canini, 109 euro. Mondo Deficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Prendi possesso del telecomando e imponi alla tua famiglia il programma da guardare. E poi addormentati dopo 5 minuti. Sii uomo. Spendi tutto quello che hai per un fuoristrada. Non fare mai il fuoristrada. Sii uomo. Sii una colossale figura paterna solo per i figli degli altri. Sii uomo. Guarda le previsioni del tempo solo se le presenta una bella fica. Sii uomo. Quando vai all'IKEA, usa il carrello come skateboard fino alle casse. Sii uomo. Se non ti piace quello che vedi allo specchio, spaccalo con un pugno. Sii uomo. Quando una ragazza si incazza, chiedile se ha le sue cose. Sii uomo. Nella metro, tieni sempre una faccia minacciosa, anche se stai ascoltando in cuffia le canzoni della Sirenetta. Sii uomo. 10, 15, 20, 40, 50. Regola il volume del televisore solo sui multipli di 5. Il resto non esiste. Sii uomo. Se pensi di essere depresso, non andare dal medico. Smetti semplicemente di pensarlo. Sii uomo. Dicono che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Ma tu, fatti i cazzi tuoi anche a Pesaro. Sii uomo. Sii uomo. Metti incinta la tua donna, sposala e poi vai a lavorare su una piattaforma nell'Artico per 10 anni. Sii uomo. Fai una videochiamata al tuo avvocato mentre stai cagando. Sii uomo. Entra in un bar vuoto, bevi da solo, odia la tua vita, sii miserabile e sii uomo. Se ti fai un panino, lascia sempre il coltello sul bordo del lavandino, che non si sa mai. Sii uomo. Quando vai a trovare tuo nonno in casa di riposo, portati una troia e presentagliela. Sii

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signor Martino?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, la chiamo per conto di direttore di banca. Io sono Enzo Micio. C'è un problema, nel senso, il direttore mi ha detto di comunicarle che noi non cambiamo.
0: Di che cosa?
1: No, non cambiamo nel senso che continuiamo a considerarti un barbone di merda.
0: Tu sei un schifoso.
1: Ma che merda di uomo, guarda te, guarda.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda. Bastardona.
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Sì.
1: Senta, sono Nuccio Scevola. Ho visto che fate dei dolci, giusto? Pasticcini.
3: Sì.
1: Ecco, senta, per un compleanno volevo capire come funziona.
3: Devi venire a parlare però, per telefono no. Vieni di persona e ci mettiamo d'accordo.
1: Intanto volevo sapere se è già passato.
3: Che cosa?
1: Sto cazzo.
3: Non ho capito.
1: Eh?
3: Che cosa hai detto? Scusami. Che cosa hai detto? Scusami.
1: Il ragazzo.
3: Che ragazzo?
1: Per fare l'ordine, nel senso, l'ordine del compleanno.
3: Ma devi venire verso le 5, c'è il collega. No. Io sono il banconista, non mi occupo di queste cose.
1: Ah.
3: Devi venire verso le 17.
1: Ho capito, perché io sono il suo assistente, io.
3: Di chi? Assistente di chi?
1: Di sto cazzo.
3: Oh, ma chi sei? Scusami.
1: Io sono Nunzio Scevola.
3: Cioè, fai pure lo spiritoso. Che cos'è il fatto? Un attimo solo. Tieni, chi è?
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sì, con chi parlo?
1: No, forse c'è un equivoco, nel senso che sto parlando... No, volevo sapere solo se è già passato.
4: Cuglia, sta chiamando il bar, signore.
1: Mi fai sapere se è già passato?
4: Ma con chi parlo, chiedo scusa.
1: Ancora, Nunzio. Ah, perché tu sei cambiato, non sei più, capito, scusa. No, volevo sapere se è già passato.
4: Ma chi?
1: Sto cazzo!
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda! Bastardona.
5: Pronto?
1: Sì, salve, sono Giacomo Pozzi della Forestale.
5: E sì, sì, mi dica.
1: In pratica abbiamo tutti i cavalli con l'influenza e pensavamo di prendere un asinello del cazzo. Lei sarebbe disposto a venire a lavorare da oggi, nel senso...
5: In che senso? Di fornirvi un asinello?
1: No, no, di fare tu, abbiamo chiesto in zona, dicono che sei un somaro di merda, quindi se vuoi iniziare da oggi ti mettiamo
5: bravo,
1: sotto.
5: Bravo, sì, si diverte con poco, chi sei? Dimmi la realtà, chi sei?
1: Sono Giacomo Pozzi, tenente colonnello della Forestale.
5: Tenente colonnello, sono due sorto.
1: Buscetta del cazzo, vedi di venire a lavorare. Guarda che, ti ascolta. È facile, ti mando un ragazzo oggi, ti faccio sellare, ti faccio mettere quattro zoccoli sulle mani e sui piedi e ti mettiamo. A noi serviresti più che altro per portare la legna, capito?
5: Sai chi ha le zoccole? Zoccole da mamma.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda! Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, raccontate, sono Mimmo, il gommista.
6: Chi?
1: Mimmo, il gommista dell'officina.
6: Ma che è successo?
1: No, volevo chiamare per un'informazione che è venuta sua moglie.
6: Mia moglie? Quando è venuto?
1: No, è passata da noi per un lavoro, deve ritornare praticamente... Io pensavo oggi pomeriggio. E io volevo un'informazione da lei che magari nel senso la conosce, ne capisce di più.
6: Dite.
1: Ecco, per evitare un lavoro fatto male, nel senso, siccome siamo io il garzone,
6: sì.
1: Dobbiamo pomparla, nel senso il culo. Glielo facciamo a 1,8 o è meglio 2,2? Nel senso, io chiedo.
6: E se a tua madre glielo faccio a 4,4?
1: Poi scoppia un casino.
6: Ah. Allora vedi tu.
1: Dimmi tu che la conosci, se no facciamo 1,8 la bocca e 2,2 il culo. Non so, dimmi tu, io sono disponibile.
6: Io sono disponibile con tua madre, con tua sorella e con tua moglie.
1: Ma vuoi venire anche tu, ti facciamo il culo a 1,8?
6: Sai, se scendo sotto non credo che riesci tanto,
1: Ma c'è il ragazzo marocchino, lui è messo bene,
6: non
1: te lo fa.
6: Non ti preoccupare, tu metti 1,90% e 20 kg che vediamo poi che fate.
1: Allora ti facciamo 7,7, magari così tiene bene.
6: Ti faccio il culo d'altra parte, figlio di puttana, bagascia tua mamma, tua sorella, tua nonna e tutta la razza.
1: Ah, ho capito, vuoi la bocca 7,2 allora, ho capito, vabbè, dai.
7: Radio 105.

0: dosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
6: Beh.
10: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
10: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
10: vieni
6: puoi
10: qua,
6: fare!
10: Vieni qua,
6: non puoi fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, è più puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
15: Lo zoo di 105.
16: Ehi,

Sono il vostro guru della tendenza, il più grande vocalist del mondo, colui che ha insegnato a tutti i grandi DJ del pianeta come ci si comporta in discoteca. E la riprova è che Alan Caligiuri non è mai venuto al mio corso, e infatti in discoteca credo che sia il più grande tamarro imbarazzante della terra, che ripete sempre le stesse frasi ogni santa serata. Oh Dio, che delusione che sei. E poi ti domandi perché ti mollano tutte le fighe. Perché sei un coglione. Ma non perdiamo tempo in chiacchiere sulle puttanate di Caligiuri. Occupiamoci delle mie nuove regole. Siete pronti? E allora Pippo, dammi quella di base, grazie. Se anche tu vai a trovare i tuoi nonni di 89 e 91 anni e dopo un bel pranzetto fatto con amore dalla tua dolce nonnina ti butti sul divano, cerchi il telecomando della televisione ma non trovandolo apri un cassetto del mobile e ci trovi un fallo di gomma di 30 centimetri e al grido di nonna, ma che cazzo ci fai con sto coso? Lei ti risponde: non lo uso io, ma tuo nonno quel culantone. Benvenuto, sei dei nostri.

0: anche tu, durante l'ultimo dell'anno, incontri una ragazza che conosci da anni e le fai i complimenti dicendo: oh, che bello, sei in attesa del secondo figlio! E lei non ti risponde subito, ti guarda con faccia incazzata e ti dice: non sono incinta, sono solo leggermente fuori forma.
1: Che figura di merda!
0: Bravo! Sei come Nicola! Uno zoofilo, Doc! Sei dei nostri!
2: Let's go!
0: Sei anche tu! Devi fare gli esami delle feci, ma quando ti chiudi nel bagno dell'ospedale con quel cazzo di piccolo contenitore, ti esce un mega cilindro fecale, ma così grosso e duro che non riesci nemmeno a chiudere il coperchio, e allora glielo consegni aperto all'infermiere, che schifato ti dice: scusi, avevo chiesto un cono, non una coppetta al cioccolato. Bravo! Benvenuto! Sei come Mazzoli! Merda!
2: Let's go!
0: Se anche tu ti ritrovi ad una cena piena di snobbettoni arricchiti che parlano solo di quante case possiedono e delle loro vacanze a 5 stelle, e una di queste stronzone ha un cagnolino piccolino bianco isterico che continua ad abbaiare e ad un certo punto ti caga su una scarpa sotto il tavolo, e allora tu, senza farti notare, ti abbassi, raccogli lo stronzo molle del cane con un tovagliolo e glielo infili nella sua bella Louis Vuitton, e quando ci infila la mano per prendere il portafoglio, la estrae che sembra un magnum alcida. Godo! Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu, dopo mesi che cerchi di farti rappresentare da una famosa agenzia di talenti di Miami, finalmente ricevi risposta e ti chiedono di inviargli il tuo curriculum e un bel po' di foto di te, e tu, preso dalla foga, carichi una cartella di foto professionali, ma non ti accorgi che in mezzo a quegli scatti ce ne sono alcune di te con il cane di fuori, e mentre ti apri le chiappe per scorreggiare. E qualche giorno dopo ricevi una risposta molto decisa dalla tizia dell'agenzia che scrive: sei un porco. Mi sa che non mi prenderanno mai, Bravo, benvenuto. Sei un coglione come Mazzoli. Sei dei nostri.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando tua moglie è nel mezzo del racconto, esci dalla stanza e dille di andare avanti senza di te. Sii uomo. Compra una bici a tuo figlio e non insegnargli ad andarci. Sii uomo. È provato che la meditazione fa bene alla mente e al corpo. Non farla. Sii uomo. Quando sei in macchina, non ascoltare la radio. Ascolta il motore. Sii uomo. Se il tuo capo è più giovane di te, licenziati. Sii uomo. Non fare mai foto dei tuoi figli. Falle solo al tuo cane e al tuo cazzo. Sii uomo. Quando qualcuno piange, tu ridi. Sii uomo. Setta la voce del navigatore su uomo. Non farti mai dare indicazioni da una donna. Mai. Sii uomo. Prima fuma e poi scopa. Sii uomo. Accendi un IQOS e poi cagati addosso per nascondere l'odore. Sii uomo. Per ogni riga sulla macchina nuova, fanne una sul torace con un coltello. Sii uomo. Se la tua ragazza ti dice al telefono che ti ama, fai un respiro profondo e poi metti giù. Sii uomo. Ricorda ai tuoi figli che prima che nascessero eri molto più felice. Sii uomo. Quando un mendicante ti tende la mano, dagli il 5. Sii uomo, cazzo. Se tua suocera ha paura dei cani, compra 3 Rottweiler e un orso. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo.

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
0: Lui è... il Cazzaro.
2: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando un programma comico ma non ridi? Cosa? Ti sporsi ma continui a non ridere? Ah, ma ho capito. Stai guardando Colorado Caffè. Proprio adesso mi è venuto in mente che Colorado l'ho inventato io. Certo che dovevo essere proprio ubriaco, eh. Ma c'è che chiamo Paolo, va, che è un po' che non lo sento.
3: Pronto?
2: Paolo?
3: Sì.
2: Ciao, sono Luca, Alba. Ciaierie, tartufi, American Airlines. Come stai?
3: Ciao, bene.
2: Sto a posto? Ti disturbo?
3: Dimmi, dimmi.
2: Senti, allora ti devo rubare 2 minuti. Ne avevamo parlato tempo fa, non so se ti ricordi. La mia azienda ha ritirato adesso la Montenegro e la vecchia Romagna. Sai che sono, è un'azienda italiana, era un'azienda italiana.
3: Sai che mi ricordi dove ci siamo conosciuti?
2: Siamo conosciuti a Colorado.
3: Perdonami, non mi ricordo, perdonami.
2: Siccome adesso diciamo che dobbiamo spingere la campagna sia fotografica che pubblicitaria in Italia, come personaggio sì, avevo pensato a te, insieme a Sinclair. E niente, abbinare i due personaggi.
3: Certo, ma volentieri, ne parliamo letterissimo.
2: Ecco, sì, no, più che altro era capire, perché siccome è una cosa molto particolare che volevamo fare, siccome non so se hai conosciuto Bob Sinclair magari.
3: No, non ho mai avuto l'occasione, no?
2: Allora, adesso lui ci ha proposto di fare per l'Italia una roba molto bella per noi, ma cioè non avrei mai proposto di fare una cosa del genere. Praticamente avevamo pensato di fargli prendere un elicottero, calarlo con una console e facendogli suonare la canzone dell'Amaro Montenegro. Non so se te lo ricordi, Il gusto pieno della vita, remix ovviamente. Il gusto pieno della vita. E intanto, come gadget, lanciava tartufi. Niente, siccome la società, appunto la nostra, oltre ad avere, vabbè, vari marchi, non so se me l'hai mai sentita, Alba S.P.A., è come se fosse un cestino con tante aziende.
3: Sì, con dentro un sacco di cose.
2: Esatto, e noi siamo, diciamo che siamo nati con il tartufo.
3: Okay,
2: quindi il tartufo, Alba è nato col tartufo, abbiamo delle acciaierie, ci sono i treni di rame, però questo qua non c'entra niente con quello che dobbiamo fare con te. Noi avevamo pensato di farti fare un accordo, volevamo girarla in Toscana, sai, come regione anche la tua, e sostanzialmente far sempre questo elicottero che gira con Bob Sinclair appeso che suona.
3: Io che lo sfotto un po'.
2: Sì, tu che lo sfotti, magari, non so, la pubblicità del Montenegro, tu te la ricordi che questi 3 amici salvavano il mondo con l'aereo?
3: Sì, che salvano un animale.
2: Ecco, cioè, abbiamo pensato di farti cucinare su questo mega, su questa mega brace.
3: Assolutamente sì, guarda.
2: L'importante è che tu sei, cioè, che ti interessa fare una cosa del genere, ecco, più che altro.
3: No, a me l'interessa sì, assolutamente. Ora magari.
4: Oh, Paolino! Minchia, mi hai fatto
3: Luca
4: venire una fame.
3: Cazzo,
4: sono Fabio Lisei.
3: Ma veramente?
4: Oh, ma va? Com'è, Paoli?
3: Vabbè, era figo però, scusami. Mi dispiace, cazzo. Mi ci avete fatto rimanere di merda.
4: Vai, non te la prendere, vai tranquillo. Poi ce l'andiamo a fare una grigliata. Però magari non cucini tu e senza elicottero.
3: Ma cazzo, era bello di Bob Sinclair che smattava sull'elicottero e io facevo la carne giù col tartufo.
5: Grande.
3: Vabbè, volevo essere pagato in Montenegro, cazzo. Mi stavo anche facendo la noce.
2: Ah, Paolo, una cosa.
3: Sì.
2: Ma secondo te un'azienda come la Montenegro ti darebbe i soldi per fare un abbraccio e prendere per il culo Bob Sinclair? Già è un miracolo se fai Colorado, amico mio, dai. Ciao.
3: Ciao, ragazzi.
2: Pronto, amore? Tutto a posto. L'amicizia si è riaccesa dopo la parola pronto. Lacrime, disastri, come al solito, insomma. Pensa che mi ha detto un sacco di bugie. Ma io ho fatto finta di nulla. Però quando mi ha detto che Colorado fa ridere, mi sono sentito preso per il culo. Comunque tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
0: Il Cazzaro. Only for you. The Zoo. Bye.
5: This is a zoo. This is a zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is a zoo.
6: This
5: is a zoo.
6: Pepperlizia.
7: Vai, dai!
8: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
9: Se tua moglie ha voglia di guidare, dalle un euro per il carrello del supermercato. Sii uomo. Se c'è una rissa nel bar, spaccati una bottiglia in testa da solo per darti un tono. Sii uomo. Chiama il tuo primo figlio Goku. Sii uomo. Se tutto nella tua vita sta andando per il meglio, licenziati e divorzia. Autosabotati. E sii uomo. Non pulire le sgommate nei cessi pubblici. Lascia un segno. Sii Zorro. Sii uomo. Abbraccia solo il tuo cane, non tua moglie. Sii uomo. Fai sempre le stesse cose aspettandoti risultati diversi. Sii uomo. La cultura non serve a niente se hai il cazzo e tu ce l'hai perché sii uomo. Stendi la bamba, non il... Stendi la bamba, non il bucato. Sii uomo. Non usare mai la parola feci. La merda si chiama merda. Sii uomo. Scrivi al tuo amico per te ci sono sempre e poi non esserci mai. Sii uomo. Sussurra se fossi il tuo uomo non dovresti fare questa vita nell'orecchio di una spogliarellista. Sii uomo. Non aggiornare mai il telefono. Sii uomo. Vai ai funerali per trovare donne vulnerabili da rimorchiare. Sii uomo. Se non riesci a dormire, attaccati al braulio finché non collassi. Sii uomo. Caga in un bosco e pulisciti il culo con una pigna. Non chiederti se ha senso. Sii

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Pronto?
3: Buongiorno, sono il geometra Rizzo Savino dell'amministrazione Savino SRL, amministriamo condomini. Buongiorno, senta, una cortesia, io sto cercando dei prodotti o un prodotto in particolare, perché in uno dei nostri condomini via Roma al 34 abbiamo un problema al secondo piano. Cioè, per farle capire, è proprio una puzza, per esempio la puzza di cazzo, non è né immondizia né sporcizia.
2: Ma che se puzza di cazzo non è facile come rispondere, vedete quello qui, visto il quadro che sono, nel caso di sono cazzi vostri, vedete quello qui, mettete giù.
3: E madonna, ma che cosa?
4: Detersivi, buongiorno.
3: Sì, buongiorno signora, sono il geometra Rizzo Savino della Savino Amministrazione, amministriamo dei condomini. C'è un condominio in particolare qui a Catanzaro che noi amministriamo via Roma. Noi abbiamo al secondo piano, un condominio di quattro piani, signora, un'abitazione che tra l'altro è anche un avvocato. Che però esce questa puzza di cazzo, cioè non riusciamo a levarla, che quando si passa da questo piano
4: c'è questa puzza. Avete provato con qualche spray eliminatori?
3: Guardi signora, io ho provato con qualsiasi cosa, il problema è che sta puzza di cazzo qua che rimane nel secondo piano è proprio a livello della porta davanti. Capisci?
4: È proprio una questione di porta, allora.
3: No, non penso che la porta puzza di cazzo.
4: Guardate, noi qua detergenti ne abbiamo tanti.
3: Ma guardi, che ho provato, mi scusi, glielo dico così vengo direttamente a botta sicura. Io ho provato con l'assorbiodori e niente.
4: Ma è sempre come detergente e pavimenti, dite voi.
3: Oltre a detergente e pavimenti abbiamo messo anche il deodorante, tipo quello lì Glad assorbiodori, ma quello industriale. Se ne vanno tutti gli odori, ma sta puzza di cazzo che viene dal secondo piano non se ne va.
4: Guardate, noi abbiamo un ottimo prodotto, che è un eliminatore, che lo potete utilizzare sia come deodorante, come per fare tutto.
3: Come si chiama, mi scusi, signore?
4: Oh yes?
3: Sì. La puzza di cazzo, non so se ce l'ha presente, è proprio quella che...
4: Sì, sì, che... guardate, questo è proprio un eliminatore.
3: Ma lei me lo assicura questo? Cioè,
4: questo non... però lo mettere per iscritto.
3: È l'ordino da voi, se ce l'avete voi a sto punto.
4: Sì, allora, aspettate che io vi passo direttamente il signor Pazzo, così parlate con lui.
3: Va bene, la ringrazio.
4: Ok. Scusa.
5: Pronto?
3: Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Rizzo Savino, il geometra dell'amministrazione Savino SRL. Noi amministriamo vari condomini. Noi abbiamo in un condominio in particolare, non abbiamo nessun tipo di problema. L'unica cosa è che dal secondo piano, dalla porta di un avvocato anche stimabile, esce una puzza di cazzo, non so come spiegargliela, non è tipo immondizia, tipo, come dire, sporco, eccetera.
5: Ho capito.
3: Lei ha presente la puzza proprio di cazzo, ma sì, proprio di fisico, non è un termine.
5: Sì, ho capito, quella è sporcizia proprio trascurata, arretrata.
3: Perfetto.
5: Come se uno, quelli che proprio non si lavano e poi si sente quella puzza proprio vecchia. Sapete che vi consiglio di rivolgervi direttamente a una buona impresa di pulizia.
3: Guardi, io la ringrazio, la signorina mi aveva anche consigliato Yes, il prodotto contro la puzza di cazzo.
5: È un ottimo prodotto, con un profumatore eccezionale che mantiene l'ambiente, profuma, bellissimo, smacchia, però qua si tratta di altra cosa.
3: Beh, la ringrazio, arrivederci, buon lavoro.
5: Speriamo che risolvete, dai.
3: Speriamo di non avere più sta puzza di cazzo dentro il palazzo.
5: Una buona giornata allora.
3: Okay? Arrivederci.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
0: Lo Zoo di 105.

0: bambini! Bentornati a una nuova bellissima puntata di Bim Bim Bim! Siete contenti?
1: Ma io veramente, Giuseppone, sono un po' triste.
0: Oh, miseriaccia, Mariannina, che succede? Non sei felice di essere una delle protagoniste di questa bellissima trasmissione?
1: No, voglio tornare a casa dalla mia mamma.
0: Ma Mariannina, lo sai che a casa di mamma si torna solo dopo le registrazioni delle puntate? E siccome a fine stagione ne mancano un pochino, devi avere pazienza e divertirti assieme agli altri bambini.
1: Ma io ho gli stessi vestiti da tanti giorni e poi mi viene da grattare la testa.
0: Accidenti, vuol dire che i piccoli pidocchini stanno facendo le casette sulla testolina.
1: Che schifo!
0: No, Mariannina, sono creature di Gesù e se ti hanno scelta vuol dire che sei una brava bambina e si fidano di te.
1: Davvero?
0: Sì, vuol dire che Gesù ti ha scelto per la casetta delle sue creaturine perché sei una brava bambina.
1: Sì, che bello, sono la preferita di Gesù. Posso abbracciarti, Giuseppone? Sono tanto felice.
0: No? State lontana, Marianni, che io non sono il prescelto da Gesù e non vorrei confondere i pidocchini che poi cercano di farsi la casina sulla mia testona. E non vogliamo che Gesù si arrabbi, no?
1: No, no, no, io non voglio far arrabbiare Gesù.
0: Allora, diette pidocchi e stamme lontana almeno un metro, va bene?
1: Sì, ok, Giuseppone.
0: Allora, bambini, oggi vediamo un altro bellissimo episodio di uno dei vostri cartoni preferiti. Oggi ci sono ancora i Puffy con una nuova bellissima avventura!

maledetti pappacci merdosi. Sono anni che cerco di fotterne almeno uno, ma senza risultati eclatanti. Quelle piccole bestie blu sono furbe. Ma brutta gattaccia di merda, possibile che non riesci a stare zitta mentre mi concentro? Che cazzo hai da ridere, sacca di merda pulciosa? Oggi non c'è un zitta mentre mi concentro. Che cazzo hai da ridere, sacca di merda pulciosa?

0: E quando Grande Paffo proverà a scoparsela, cadrà nella mia trappola. I paffi non resistono innanzi alla fica paffa. Sono 100 e hanno solo una femmina. Sono arrapati come piccole scimmie, sti coglioncelli. Stai qui, gatta di merda, che io vado nella foresta a catturare quel piccolo figlio di puttana e vedi di non cagarmi dappertutto, o quando torno ti strappo il pelo e ci faccio uno scaldacollo, ingrata bastarda.
1: Grande Paffo, ma perché mi hai portato nella foresta da solo?
2: Quattro occhi, purtroppo nel villaggio ci sono 100 paffi. E siamo tutti maschi! E abbiamo una sola femminuccia!
1: E allora cosa vorresti dire, Grande Paffo?
2: Purtroppo questa situazione comincia a pesarmi un po' e credo di aver scelto te per risolvere il mio piccolo problema di repressione sessuale, sempre che la cosa possa andarti bene.
1: Quindi se ho capito bene vorresti pizzarmelo in culo, Grande Paffo?
2: Beh, se la cosa ti disturba potresti solo ciucciarmelo un po'!
1: Guarda, Grande Paffo, se posso essere proprio sincero, la cosa non mi fa proprio impazzire. Perché non lo hai chiesto a Paffo, stilista? Secondo me lui una botta sotto coda se la farebbe dare al volo. Ma che cazzo fai, Grande Paffo? Mi hai rotto i pantaloncini.
2: Dai, buono zero, dai, ci vorrà un attimo, sono già quasi pronto. Su, su, su.
1: Basta, dai. Dai, bazza, Grande Paffo, che ho sentito un rumore. Sta arrivando qualcuno.
0: Ma cos'è sto casino di piccole palle che sbattono?
2: Oh, figa Gorgomella!
0: Oh, cazzo! Ma Grande Paffo, ma che cazzo stai combinando?
1: Ti prego, Gorgomella, mangiami, squartami, trasformami in posa cenere, ma portami via da questo vecchio pazzo bastardo!
0: Mamma mia, che schifo! Questa mi ha veramente scioccato! Mi sa che per oggi ho visto abbastanza! Vado a casa a lavarmi gli occhi con la candeggina! Mi avete fatto passare ogni poesia!
2: Hai visto, Paffo Sguercione? Tutto è bene ciò che finisce bene!
1: Se lo dici tu! Comunque, appena torniamo al villaggio, chiedo un ordine restrittivo.

0: Oh, che meraviglia di cartone animato! Ma che cazzo, mi viene gritta la testa? Mariannina, ma che te sei appoggiata alla mia postazione?
1: Sì, mi facevano male i piedini, poi sono tanto stanca.
0: No, no, ma che te avevo detto, mannaggia? Che mo' i pidocchi mi si sono confusi, mi stanno a fare la casetta su di me. Tacci tua! Adesso finiamo la puntata e andiamo tutti al
1: C'è
0: Sagno, a farci lavare i capelli con la pozione magica apposta per far andare via i pidocchini in paradiso.
1: Ah, oh, che bello!
0: Alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muliati.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te sotto, Leo, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini castagne. Ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bello.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice.

0: Cosa ne dici tu? C'ha ragione, Leo. Perché dici che c'ha ragione?
1: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
0: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
0: Che
2: certo.
0: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
0: Ma stai zitto.
2: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
0: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
0: Sì, sto facendo il terzo sfigato, mazzone.
2: Bravo.
0: Una, questo è su di te però, eh. Mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene. Non
0: so. Ma chi non sta bene? Meglio di me. Io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
0: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello. Gli altri sono delle merde.
0: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
0: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
0: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
0: A casa,
2: poi. Ragione Pippo Landro. Tu non sai fare un cazzo.
0: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
0: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
0: L'ho lanciato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, tutto bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica se dopo posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pille, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
4: Prego.
5: Senta, io, diciamo, in questa casa di uno zio di mia moglie, che era un aviatore morto anche in circostanze misteriose, diciamo, pulendo questa casa allo scopo di effettuare il trasloco di tutte le cose che vi erano dentro, eseguiti gli atti testamentari, ho rinvenuto un risciò.
4: Un risciò,
5: sì, si sa, tipo con le biciclette con dietro col vano per portare le persone. Chiaramente penso che si tratti di una cosa cinese, perché non mi risulta che in Italia vi siano dei risciò. Però siccome è un pezzo di antiquariato, immagino, perché non credo che ne vengano prodotti di moderni. Poi ho comunque dei segni del passaggio del tempo, dalla ruggine così, dalle scheggiature. Volevo sapere se era possibile ristrutturarlo, capisce? Restaurarlo e renderlo nuovamente efficiente.
4: Beh, guardi, purtroppo io non ho i pezzi adatti per restaurare un risciò.
5: Ma perché? Di che pezzi c'è bisogno?
4: Non lo so, ma non averlo visto, cioè uno non...
5: Perché? Spiego, l'intelaiatura mi sembra di un materiale metallico leggero. Adesso io non so molto pratico che cosa vuole. Io non è che
4: noi
5: conosca molto...
4: Noi non lavoriamo risciò, questo lei si deve, sì, deve rivolgere a chi lavora risciò.
5: Ma una risciòeria non mi risulta. Ho provato a cercare anche sulle pagine gialle, anche nella versione online, perché
4: ma
5: adesso...
4: Ma Roma deve provare a Villa Borghese, c'è cioè uno che noleggia risciò e lui potrebbe...
5: A Villa...
4: fa anche assistenza ai suoi risciò, potrebbe...
5: Ma perché, diciamo, la ciclistica del risciò è molto differente da quella della bicicletta?
4: Sì, non guardi, noi non abbiamo mai messo mano su una cosa.
5: Perché spiego, alla fine questo risciò, diciamo, davanti c'ha una ruota con la gomma normale con tutti i raggi, c'ha la manubrio, poi c'è un pezzo che sembra il pezzo davanti di una bicicletta, diciamo, di quelle un po' antiche, non so se lei si ricorda, tipo Fotocopi, Gimondi, quella gente lì, e poi dietro, diciamo, ci sono due ruote un po' più grandi, quindi la ciclistica è uguale, c'è la catena, ci sono i pedali.
4: Ma io però non gli posso fare niente.
5: Niente, non è mai capitato di mettere le mani su un risciò.
4: Mai in vita mia.
5: Capisco. Però potrebbe avere un valore, lei che magari è biciclettaio.
4: Sì, quello varrà sui 5.000 euro.
5: 5.000 euro?
4: Sì.
5: Così tanto?
4: Certo.
5: Ma senta, già che è così gentile, le faccio un'altra domanda, se no le scoccia. Perché allora, ma ci vuole un qualcosa di particolare a livello legale, diciamo a livello istituzionale, per girare su un risciò?
4: Certo, c'ho l'assicurazione. Può andare in giro con risciò dentro una città.
5: Ma perché, scusi, non vi è mica il motore?
4: Ho capito, però quello occupa lo spazio di una macchina, quello
5: una quindi diciamo.
4: Quindi sono sempre stati da noleggio, i noleggiatori ci hanno assicurato tutto.
5: Perché lei spiega un po', come credo lei avrà già evinto dal mio accento, io non sono propriamente autoctono della città di Roma. Mi sono recato lì perché appunto lo zio defunto ormai di mia moglie, che faceva l'aviatore, morto tra l'altro in circostanze misteriose, ha lasciato questo, diciamo, questa casa piena di oggettistica, perché collezionava delle cose strane. Pensi che abbiamo trovato dentro anche un Buddha fatto di una sostanza che sembra tofu, ma in realtà abbiamo scoperto che è una derivazione della lavorazione del caucciù, dell'albero della gomma proveniente dal lontano oriente. Pensi un po', fatto questa statua fatta di una cosa che sembrava gomma, capisce? Sta suonando una trombetta, cos'è? E niente, deve essere caduta la linea, ma era una persona gentile, la richiamo.
4: Pronto?
5: C'è stato un problema sulla comunicazione, ho cominciato a
4: piacere. Io perché sta sempre a parlare lei, per me il discorso è chiuso. Grazie.
5: Allora, le chiedo scusa, perché io sono una persona che tende, diciamo, un pochino a... E per lì di nuovo sto clarinetto, lo richiamiamo.
6: Pronto?
5: Senta, ho parlato poc'anzi con un suo collega che mi ha trattato un po' a pesci in faccia. Io mi sento tantino offeso, sono stato anche bersagliere, io sa.
6: No, non so il discorso che state facendo.
5: Guardi, glielo riepilogo brevemente, così almeno si fa un quadro della situazione. Qualche minuto fa io ho telefonato e mi ha risposto quello che a questo punto evidentemente è suo nipote. Ho chiesto a lui delle informazioni per ristrutturare questo risciò di derivazione cinese che ho rinvenuto nella casa di questo zio di mia moglie, che è morto.
6: Lei ha trovato un risciò.
5: E avevo chiesto a quello stronzo, mi scusi se glielo dico, di suo nipote, se era possibile ristrutturarlo. Mentre parlavamo di questa roba mi è venuto in mente che contestualmente a risciò nella stessa abitazione ho rinvenuto questa statua di legno di caucciù, e quindi gli stavo raccontando questo aneddoto e lui mi ha ragganciato il telefono in faccia. Pensi un po' che maleducazione, che scarso rispetto per una persona che ha fatto il bersagliere.
6: Te daremo una tirata d'orecchio.
5: Mia madre sa cosa faceva? Mi picchiava col cucchiaio di legno, sa?
6: A me col battipanni.
5: Col battipanni, ma lo ricordo il battipanni, bei segni che lasciava. Pensi un po' che una volta mi ha picchiato con il battipanni, ma io inavvertitamente avevo lasciato gli occhiali nella tasca posteriore dei pantaloni. A forza di darmele col battipanni mi ha rotto gli occhiali. Un pezzo di vetro degli occhiali rotti eventualmente si è infilato dentro la natica. Mi hanno dovuto dare due punti di sutura. Adesso ho una piccola cicatrice sulla chiappa, chiamiamola così. Pensi un po' che aneddoto divertente. Divertente.
6: Va bene, gli daremo una tirata all'orecchio.
5: Ecco, glielo dica da ha detto il signor Angelo Palanca, peraltro ex bersagliere, di andarsene a fanculo, glielo dica.
6: Vai, adesso,
5: d'accordo, grazie, salve. E vedi, lo capisci subito quando parli al telefono con uno che ha fatto la guerra. Io che ho fatto il bersagliere le riconosco subito le persone per bene. Non come quegli stronzi che stanno sempre attaccati al telefono a farsi le seghe. Merde!
1: Lo Zoo di 105.

0: Ciao bambini! E siate felici che inizia un nuovo pomeriggio con Bim Bim Bim! Allora, alzi la mano chi si offre volontario per il gioco di oggi. Beh, non alza la mano nessuno.
1: Giuseppone, io non voglio fare i giochi perché il bambino di ieri adesso c'ha tutti i cerottini sulle ditine.
0: Cara Mariannina, bella Mariannina, devi sapere che non tutti i bambini hanno le stesse capacità manuali e usare una saldatrice industriale per incernierare dei cancelli non è un gioco facile facile.
1: A me non mi piacciono i tuoi giochi.
0: E a me non me ne frega un cazzo. Forza, visto che sei la più linguacciuta, ora il gioco lo fai te.
1: No, non voglio!
0: Sì che vuoi, altrimenti lo dico a Gesù e lui viene su dalla Locride con gli apostoli per fare due chiacchiere con il tuo papà.
1: Mio papà sarebbe contento di parlare con Gesù.
0: Non se Gesù viene su col volto coperto.
1: Non capisco, Giuseppone.
0: Non c'è niente da capì, muovi ste cazzo de mani e aiuta la tua amichetta a mettere le federe a sti cuscini. Infatti il gioco di oggi si chiama Allegro negozio di arredamenti a basso costo che aspetta di riempire il magazzino.
1: Ma com'è lungo il nome di questo gioco?
0: Ma tu non taci mai, Marianni? Forza, intanto che prepari i primi 12 scatoloni, ci vediamo un bel cartone!
1: Sì!
0: Oggi ci sono le tartarughe minchia! Delle tartarughe mutanti che sono diventate adolescenti semiumane coi problemi di sviluppo capitanate da un mega topo demmerario! Un topo demmerario, forza, dai! Vediamocelo!

0: Ma che minchia state facendo coi cazzi fra le mani?
1: Ah, ciao topo bastardo!
2: Aspetta Splinter, io e Leonardo stiamo facendo una gara di seghe!
3: Dai, non ci interrompere che sto per sbruffare!
4: Col cazzo, Donatello! Io ho già il nervo del cazzo che spinge, sto giro vinco io!
0: Ma brutti aborti deformi della natura! Ma possibile che passiate il vostro tempo a mangiare pizza e farvi seghe?
2: Senti, Splinter, non so se te ne sei accorto, ma siamo cinque esseri ripugnanti. Insomma, siamo degli incroci toporatto umanoidi. Siamo dei mutanti. Non so se ti sia chiaro che non troveremo mai da scopare.
4: Ieri mi ha rifiutato anche una prostituta che fa sesso compassionevole.
2: Davvero? E perché?
4: Quando gli ho cacciato il missile mi ha sfanculato. Ha detto che i cazzi con le squame li deve succhiare mia madre e non lei. Insomma, che cazzo di colpa ne ho se son nato tartaruga e poi son diventato mostro di merda?
0: Allora, stronzi, partiamo dal presupposto che dei vostri problemi non me ne frega un cazzo. E poi, se avete così tanta voglia di svuotare i coglioni, fatevi altre tartarughe. Magari quelle giganti del Madagascar hanno la fica capiente.
2: Ma sei serio, topo del cazzo? Ma sai quanto puzza la fica di una tartaruga?
3: Io a questo punto opterei per farci i culi.
4: Ehi, Raffaello, ma sei diventato scemo?
3: Alla fine non deve essere così male, se milioni di uomini scelgono di farsi gli ani.
5: Ci sto, bell'idea, Michelangelo. Alla fine in guerra e in amore ogni buco è trincea, ma niente baci con la lingua.
0: Vabbè, io ero sceso in questa fogna di merda per insegnarvi ad essere dei ninja, ma alla fine mi siete diventati ricchioni.
6: Posso succhiartelo?
0: Ma certo che no, cazzo! E poi, smettetela di alimentarvi solo con la pizza. Di***ne vi verrà lo scorbuto per la mancanza di...

0: Giuseppone, ma anche le tartarughe hanno il pistolino?
1: E che te devo rispondere, Mariannì? Sto giro mi sono sconcertato pure io. Non sarà troppo. Quattro tartarughe che se menano il cazzo col topo guardone. Mannasi, la va che mi coordino con le gare di Gesù. Non si sa mai. Alla prossima puntata! Ciao, bambini!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Bastard Inside Live.
2: Ciao amici dello Zoo, scusate se vi rubo questo spazio, ma devo fare una confessione al mio amico Valentino che vi ascolto sempre. Ieri mi sono trombato tua madre, figlio di p***ana, così impari, stronzo!
3: Sigligalin, sigligalin, faccia di merda!
4: Siete dei fottuti geni, bastardi di merda! Vi adoro! Sto pisciando sotto... Ma vaffanculo!
5: Oh, comunque un po' bigotti siamo, io per primo. Perché se una maestra glielo dà un alunno, ok, quello se l'è scopata grande. Però se un professore lo fa con una ragazzina di 15 anni, l'ha costretta, magari anche la ragazzina voleva. Diciamo tutti così, dai, visto che è uomo. Allora, ma allora gli ha ciupato il cazzo, che bello. Quanto siamo bigotti, io compreso.
6: Ma vi rendete conto che per colpa vostra io non posso più andare in stazione senza mettermi a ridere? Perché penso a Peto che viene investito col treno.
7: Allora, o Wender è un merda o quest'app non funziona. Perché in tutti i messaggi vocali che ho mandato, mai uno in diretta. Facciamo così, se questo messaggio arriva in diretta, offro una cena a tutti i membri dello zoo. Parola di Nick da Rivoli.
8: Se mandi sempre messaggi con parolaccia non andrai mai in onda, scemo di merda.
9: Pippo, Pippo, chiudilo sto merdo, chiudi.
10: Le scenette diventano sempre meno.
11: Paolo Noyes, dega dega dan, dega dega dance, fonda il kill di Mazzoli.
12: Chicca segna, allora, orsacchiottone rosa, inculato da una mandria di paguri, ciucciacazzi, investito da uno sterminio folto di marocchini vogliosi di penetrare il culo di Paolo Noyes.

0: bentornati a Bim Bim Bim! Oggi avremo un angolo che piace tanto agli amichetti da casa, ovvero la gara di arte! La prima che ci farà vedere la sua opera artistica è Mariannina! Forza Mariannina, mostraci la tua opera!
1: Ecco Giuseppone, ho disegnato la mia casina e ci ho messo anche i cagnolini e il sole che sorride!
0: Mariannina, questa non è l'opera che ti ho chiesto di realizzare ieri mattina!
1: Ma Giuseppone, io non so scucire gli orsetti di pezza e nasconderci dentro le cose e poi ricucirli.
0: No, Mariannina, non quell'opera! Quella era il segretone di Mister Nascondiglioni, non ti ricordi?
1: Sì, scusa.
0: Io intendevo l'altra opera d'arte, quella con le 100 euro.
1: Sì, ma non sono mica riuscita a stamparla uguale.
0: Vabbè, allora non vincerai il premio della piccola falsaria.
1: Senti Giuseppone, ma posso riavere le 100 euro della mia mamma che mi hai detto di prenderci dalla borsa perché le cercava e tu mi hai detto che Gesù si sarebbe arrabbiato se ci avessi detto che ce l'avevo data a te per il gioco dell'arte.
0: Eh no, Mariannina, e che facciamo? Vuoi che Gesù si arrabbi perché hai fatto smettere di giocare gli altri bambini?
1: No, non voglio che Gesù si arrabbiava.
0: E allora fateli cadere.
1: Cazzo che?
0: Cazzelli di sabbia tui. E dimentica le 100 euro, là. Mo ci guardiamo un bel cartone animato. Adesso ci guardiamo le tartarughe minchia.

0: Donatello, dove diavolo sono Raffaello, Michelangelo e Leonardo?
1: E io che cazzo vuoi che ne sappia?
0: Calmo con le parole rettili e deforme del cazzo. Ricordati che io sono il tuo maestro Splinter. E se mi girano i coglioni ti taglio quel carapace merdoso e ci cago dentro.
2: Ehi, ciao Splinter, ci cercavi?
3: Ciao topo di merda.
4: Hola Splinter, porca troia come puzzi, ti sei cacato sotto.
0: Ma brutti esseri immondi, frutto della deformità. Ma da quando siete divenuti così insolenti con il vostro maestro? Volete che vi spacchi il culo di calci così da raddrizzarvi un po' la spina dorsale? E poi ci credo che puzzo. Viviamo in una cazzo di fogna.
3: Senti, vecchio spaccone, adesso stai un pelo esagerando con l'arroganza. Non so se ci hai fatto minimamente caso, ma siamo quattro tartarughe giganti di 300 kg. Se non abbassi un po' l'arroganza, ti infiliamo i tuoi stessi piedi nel buco del cazzo da topo.
0: Ma come osate ribellarvi alla mia autorità? Adesso vi do una lezione che ve la ricordate per tutta la vita.
5: Ma fottiti coglione!
3: Porca troia, che revolverata in fronte. Figa, gli è schizzato un occhio a 3 metri. Grande Raffaello. È in toculu a lui e il suo karate di sto cazzo. E come dice mio zio Lucertola di Reggio Calabria, un bel calibro 9 e finisce la questione.
4: Che facciamo col cadavere?
1: Che domanda

0: Mazza, ma chi li scrive sti cartoni animati? Un malato demente. Vabbè, basta piagni e bambini però, dai.
1: Giuseppone, le tartarughe sono cattive.
0: No, sono ninja. E i ninja menano. Altrimenti erano tartarughe predicatrici evangeliche, no? E su.
1: Ok, ma però spero di non rimanere sveglia questa notte dalla paura.
0: Ma che dici, Mariannina? Tranquilla. Tanto stanotte c'è il turno del gioco alla tessitura dei cuscini magici. Quindi non dormivi in cazzo lo stesso.
1: Oh, va.
0: Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. È una frigna pazzesca. Si veste come le più grandi zucculune porno fetish.
2: È una frigna pazzesca.
1: Lei è...
2: Lei è...

0: Ninfowoman. Ninfowoman.
1: Ninfowoman. Ninfowoman.
2: È un nuovo giorno. È un nuovo giorno. E come sempre Ninfowoman è pronta per combattere il crimine a suon di scorregge vaginali. Con il suo fido maggiordomo Jeffrey.
3: Buongiorno Jeffrey, dormito bene?
4: Buongiorno signora, cosa posso fare per lei?
3: Prepara la battona mobile Jeffrey, ho voglia di farmi una bella nuotata.
4: Oh subito signora, e dove va, al mare, al lago?
3: No, no, il mare è troppo sporco e il lago troppo frocio. Penso proprio che oggi andrò alla piscina del seme.
4: Oh, ottima idea. Ottima idea.
1: Ninfowoman, Ninfowoman.
3: Adoro il profumo del cloro sbottato la mattina presto.
5: Madonna.
4: T'ho detto.
5: Che roccia.
3: Che ridere. Ora faccio un bel tuffo a pompa. Uno, due.
4: Aspetti signora, aspetti. Si è dimenticata i tappi per la vagina. Non vorrà mica rimanere incinta come l'ultima volta.
3: Oh Jeffrey, come farei senza di te? Ok, mettiamo questi tappi lunghi e neri e siamo pronti. Uno, due, tre. Che bello! Oggi è calda! Ah, guarda Jeffrey, guarda come nuota gnagna!
5: Aiuto! Aiuto! Mio figlio è affondato nella piscina del seme! Aiuto! Aiuto!
3: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato figlio in una piscina di sborra! Ci penso io!
4: Scusa!
5: Ormai hai preso un abbrivio!
3: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato tuo figlio in una piscina di sborra! Ci penso io!
6: Scusi un attimo, adesso... Ma che genitore è che porta il figlio in una piscina piena di seme, mi scusi?
7: Guardate, io sono stato anche alla piscina comunale, però purtroppo ho paura dei funghi. E poi è piena di merda, se lo faccia dire.
5: Meglio la sborra.
4: Ma cosa farà, signora? Si immerge o lo salva?
3: Nah, troppo facile. Penso che sia più divertente svuotarla, la piscina. Vediamo se riesco a battere il mio record in goio. Pancia mia, fatti cisterna!
5: Porca che
3: cane. Ma chi l'ha scritto?
5: Ma cosa?
4: L'ho detto!
3: Papà, papà!
5: Oh, figlio mio, sei salvo! Grazie, grazie Ninfowoman!
3: È stato un piacere, ma questo spuntino mi ha messo un po' di appetito. Credo proprio che ti scoperò.
5: Ah, come stai di piscina?
3: Papà, papà!
5: Sì?
3: Che fai?
5: Sto facendo la pratica di rianimazione!
3: Ma la signorina, sveglia!
5: Sì, è perché è un corso!
3: Papà!
5: No, non per i coglioni, vai a giocare con i braccioli! C'è la piscina di piscio, vai, tuffati!
3: Ma papà, ma la mamma! Tranquillo, piccolo, più tardi mi scopo anche lei!
5: Sì! Posso guardare anche?
3: Da grande voglio fare il bagnino della piscina di sperma! Aia!
5: Il linguaggio! Si dice piscina di sperma! Porca...
1: Ninfowoman! Ninfowoman!
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Mi piace un cazzo.
2: Lo devo fare, no, sì. L'ha messa, andiamo, perché pure loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua. Madonna!
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, nascosto lunedì, chiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Figlio
4: di merda.
1: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa fischiare con le dita dei piedi. Vladimir Putin può fumare una sigaretta da entrambi i lati. Vladimir Putin è talmente dotato che può fare sesso anale con una donna passando dalla bocca. Quando lavorava come operaio, Vladimir Putin prendeva la tredicesima ogni mese. Vladimir Putin è un seguace del Feng Shui. Per migliorare la salute del suo popolo, ha spostato la Russia. Una volta Vladimir Putin ha trovato un quadrifoglio sulla Luna. Durante una tormenta, Vladimir Putin può contare i fiocchi di neve. Vladimir Putin ha risolto il problema della pedofilia, costringendo le donne russe a partorire figli di 18 anni. Tutti possono guidare una bicicletta in carbonio, ma solo Vladimir Putin può respirarla. Vladimir Putin sa scrivere il suo nome pisciando sulla neve in Arial 16 Bold. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Ciao bambini! Bentornati a un nuovo episodio di Bim Bim Bim! Allora, come va con il nuovo compitino che vi ho dato la settimana scorsa, bambini?
1: A me fa tanto male la gola, Giuseppone.
0: Ma come, Mariannina? Hai usato la mascherina simpatica che ti ho dato prima di impastare la polverina come ti ho spiegato?
1: Sì, sì, però mi dava fastidio, l'ho levata e ora mi fa male la gola, non sento più i dentini e poi non ho sonno.
0: Porca miseriaccia, Mariannina! Sei nel gioco dell'overdose, ma non preoccuparti. Adesso ci vediamo un bel cartone e intanto chiamo il pagliaccio infermierone che ti fa una magia e ti rallenta il battito di Mister Cuore. Va bene?
1: Sì,
0: ma ora calmati, che sei strafa.
1: Strafa cosa?
0: Strafantastica! Ma guardiamo il cartone, che oggi c'è una nuova puntata di Lady Sorca!

0: Lady Sorca sta cercando di convincere Andrea a fare l'amore. Pur essendo vestito da uomo, lei in realtà è una donna. Ma questo concetto sembra non entrare assolutamente in testa al povero André, che rimane sempre più sconcertato essendo il 1700 e il travestitismo non è cosa comune.
1: André, ti prego, cerca di ragionare e capire che anche se ho i pantaloni e sono il capo della guardia della regina, io sono una donna, quindi dotata di sorca e zinne, insomma, tutto il necessario per fare sesso. Voglio fare roba con te, André.
2: Allora cerchiamo di capirci. Io non scopo uomini e nemmeno uomini che dicono di essere donne. Io metto la salsiccia solo in femmine che indossano la gonna e non che hanno una cazzo di spada di un metro attaccata alla cinta. Poi parliamoci chiaro. Cristo, come puzzi di merda di cavallo.
1: Ma puzzo veramente così tanto?
2: Puzzare è poco. Ti giuro che starti vicino è come masticare il buco del culo di un asino. Hai i capelli che sembrano un covone di paglia, ma già cagata da una mucca con gli handicap.
1: André, ti prego di non essere offensivo e non usare questo linguaggio. Rimango sempre una donna.
2: Ma chi?
1: Io, André. Come te lo devo dire che sono una cazzo di donna?
2: Perdonami, ma io non vedo nessuna donna in questa stanza, ma solo me. Ovvero un grandissimo fico della corte di Francia e un ragazzo rachitichello coi capelli che puzzano di culo di mucca e la faccia da frocetto.
1: Ma non sono un ragazzo e nemmeno un frocetto rachitichello, io sono una donna che per scelta di mio padre ha dovuto fingere di essere un uomo per compiacerlo.
2: Cazzo, ma che schifo, ma me lo dici così che tuo padre era un pedofilo?
1: Ma che cazzo stai farneticando?
2: Non vorrei sembrarti polemico, ma sei tu che hai appena detto che tuo padre ha cercato del compiacimento facendoti vestire da uomo fin da bambino.
1: Bambina, sono una donna.
2: Come vuoi, frocetto. Ma per me rimani un rachitichello che puzza di merda di equino. Quindi vatti a sedere su una bottiglia col culo e smetti di importunarmi, per favore.
0: Porca troia, che sassata nei denti. Lady Sorca c'è proprio rimasta di merda. Questa cosa del frocetto rachitichello che puzza di cacca di cavallo l'ha proprio buttata in depressione. Ma tu, Sorca, sei forte e troverai il modo di vincere anche questa battaglia per farti scopare dal tuo amato e stupido André.

Senti bambini, oggi chiudiamo la puntata senza la nostra Mariannina che sta dallo zio Coma. Ma non preoccupatevi che presto sarà ancora con noi. E se sembrerà leggermente diversa ma vestita uguale, tranquilli! È la magia della sostituzione di Harry Potter! Il cambiorum bambinus infartatis de cocus! Ciao bambini! Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella.
2: Finale di Reazione a Catena, la cifra di partenza è molto alta questa sera, 151.000 euro accumulati dai nostri super campioni imbattibili.
3: Ciao Ama!
4: Buonasera a tutti!
3: Buonasera!
2: E ora scopriamo chi è con voi.
3: Cazzo, è una bella ragazza, come dire...
2: E topa!
4: Ecco, infatti.
3: Ma tanto te la scopi tu, giusto Ama?
2: Giusto!
3: Lo sapevo.
4: Vabbè Ama, possiamo giocare?
2: Cuffie!
4: Dai!
2: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
4: Siamo pronti!
2: 3,
4: vai,
2: 2, 1, via!
3: Come?
4: Scherzo!
5: Telefonico!
3: Luca!
5: Alba!
6: Falso!
2: Ok, falso! La prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti!
4: Unico
3: uccello
4: più
3: grosso
4: del
3: mio.
6: Struzzo.
2: Struzzo, perfetto, 2. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
3: Con
4: cosa
3: lavi
4: figa
3: che
4: puzza
3: pesce.
6: Aceto.
2: Giusto Daniela, aceto. 3, avanti.
3: Altro
4: modo
3: di
4: chiamare
3: cappella.
6: Passo. Punta.
2: Ha detto passo e quindi purtroppo non va considerato valido. Avresti detto e hai detto punta, ma non era possibile. E comunque sarebbe stato giusto. Punta. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
3: Un
4: tipo
3: di
4: depilazione
3: passera.
6: Biscotto.
2: Bravissimi. E andiamo avanti.
3: Cosa
4: ha
3: in
4: bocca
3: squalo?
6: Elastico.
2: Ma brave, non sbagliano un colpo. 6 parole, 31 secondi, bravissime. 3 passo, avanti.
4: Cosa
3: provi
4: per
3: Equitalia?
6: Odio.
2: Odio, esatto. 7, avanti. 7 parole, devono superare 11.
3: Se
4: Mazzoli
3: fosse
4: personaggio
3: Disney.
6: Brontolo.
2: Certo, brontolo. Brave, 8. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Quale
4: squadra
3: nerazzurra
4: andrà
3: in
4: Europa?
6: Inter.
2: Eccetto, no, è Atalanta. Voleva, è sempre nell'azzurro anche l'Atalanta, però o Bergamo o la Dea, insomma, Atalanta era la parola, errore, quindi tornate indietro. 9 secondi.
3: Chi
4: ride
3: su
4: sto
3: cazzo?
6: Gioconda.
2: Certo, Gioconda, 10, doppia cifra. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
3: Cosa
4: togli
3: per
4: fare
3: spagnola?
6: Mantello.
2: Era Reggiseno, era Reggiseno. Errore, tornate a 4. Ultimi 3 secondi.
3: Cosa
4: associa
3: Veneto
4: a
3: entità
4: divina?
6: Cane.
2: Sì. Cane, giusto! E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi TG1.

0: Peppone, meno male che sei tornato, che il pagliaccino Paolino faceva schifo.
1: No, Mariannina, non ci dicono queste cose.
0: Ma il pagliaccino ci è chiuso nella stanza delle scope e poi ha fatto la notte con una signora che puzzava di gomma.
1: Ah, Mariannina, mi raccomando, non dirlo a nessuno, che altrimenti Gesù si trasforma in Gesulk e distrugge la tua casa.
0: No, non voglio.
1: Bene, allora prima che mi convochino nuovamente gli inquirenti, mandiamo una nuova puntata di Lady Sorca e state zitta.
0: Va bene.
1: Cartone!

0: Lady Sorca è ormai disperata. Il suo amore non corrisposto per André la sta mandando ai pazzi. Purtroppo Oscar non ha messo in conto le capacità intellettive di André, che nonostante sia un aitante fico del tardo Settecento, è uno stupido stronzo mentalmente disabile. Infatti non riesce a capire il semplice fatto che Lady Sorca è una donna travestita da uomo e possiede la fica.
1: André, ti devo parlare.
2: Cazzo Oscar, ma che cazzo hai che non va?
1: Perché mi rispondi così duramente?
2: Mi chiedi perché? Non passa un giorno che non mi sbuchi alle spalle mentre sto pisciando. Comincio a sospettare seriamente che tu sia un uomo finocchio.
1: Ma in che senso?
2: Nel senso che ti gusta la mangusta, ami i siti di arredamento di interni, hai gusto nell'abbigliamento e nel buon vino e ascolti Gloria Estefan. Ah, dimenticavo, ti succhi i cazzi.
1: Ma certo che mi succhio i cazzi, André. Sono una donna e quindi è una pratica che è del tutto normale nella mia intimità. E proprio di questo che ti voglio parlare, perché sembra che tu non voglia capire o non riesci a mentalizzare...
2: Cosa, cazzo Oscar, che pressa che sei! Sono settimane che mi ronzi attorno con strampalate puttanate su vestirsi da uomo e avere la sorca. E poi mi fai proposte indecenti su leccarmi il neo dell'ano. E poi mi chiedi di giacere con te, pur essendo tu un rachitico ragazzo che puzza di cavallo.
1: Ma io...
2: Ma non ti entra in testa che io sono un bel fico che ama la fica?
1: Sì, ma...
2: Io non monterò mai dietro un uomo.
1: Ma...
2: Finiscila di tediarmi o mi toccherà infilarti un metro di lama nelle budella.
1: Sono una donna, non sono un uomo!
2: Dimostramelo allora.
1: Guarda qui, André! Guarda che sorca polpocchiosa!
2: Ah, che schifo!
1: Ma come che schifo?
2: È come vedere un gatto biondo incollato alla schiena di un tacchino.
1: Non ho fatto in tempo a depilarmi, scusami, ma non pensavo di fartela vedere così all'improvviso.
2: Vado a vomitare.
0: E minchia, ma che sfiga che ha Oscar! Ma che scelta errata dei tempi per mostrargli il figone! Forse sarebbe stato meglio darci una rassettata alla polpastrella prima di sbattergliela in faccia al già titubante stupido coglione di André. Speriamo che questa mossa non ti abbia autoinculato Oscar e che tu riesca un giorno a farti trapanare dal tuo amato André.

0: Accidenti, quanto è avvincente sta cazzo della disurca!
1: A me mi fa schifo!
0: Oh, ma che so ste parole, Mariannina? Ma non ti vergogni! Adesso tu meriti una bella punizione e stanotte te fai il turno dei guardie alla casetta degli elfi imbustatori!
1: No! Non voglio! Sono tutti raffreddati col moccio e poi io mi ammalo!
0: No, Mariannina, non sono contagiosi! Fidati!
1: Vabbè!
0: Vabbè, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao bambini!

0: Niantix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
1: Abbonati a Niantix.
0: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Stasera.
0: Totò e Peppino, in due per un pompino.
3: Niantflix.
4: E non perdere, in esclusiva mondiale, solo su Niantflix, perché nessun altro lo voleva.
0: Cose che sono successe a mia madre prima che si scopasse un orangotango e nascessi io. Una serie per tutta la famiglia.
4: E se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30.
0: Kung Fu Cacca. Gianni alla conquista del kimono marrone.
4: Sul pacchetto mastrongolo.

0: Il ditalino del capitano Corelli. Sgrillettamenti in alto mare.
1: Netflix.
2: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
0: E l'imperdibile serie sul conquistatore di malattie venere, Gengis e Candida. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
4: Lo Zoo di 105.

0: Ciao bambini! Sono il pagliaccio Paolone!
1: Oh? Ma non c'è Giuseppone?
0: No!
1: E dov'è Giuseppone?
0: Fatti i cazzi tuoi! Oh, basta sputare dagli occhietti, bambina! Che poi Gesù si trasforma in Cristozilla e distrugge Tokyo!
1: Ok, no, non voglio che distruggi Tokyo!
0: Dai, su! Mentre mi bevo questo tè invecchiato di botte, vediamo il cartone di oggi! I Pokémon, amico!
1: Ma tu sai fare anche le giraffine coi palloncini, pagliaccino?
0: Certo che sono pagliaccino, so fare le cose con... Ecco, aspetta, ecco qua!
1: Ma questa non è una giraffa! Sembra una spadina corta con i sacchetti sotto. Sembra un...
0: Cazzo! Scherzetto! Ho detto basta piangere! Che c'ho anche male alla testa per l'ingo!

0: Professor Oak! Professor Oak, dove diavolo è finito? Dove si è cacciato? Professore!
1: Figa, ma va che sei un rompicoglioni!
2: Stavo cagando, sacra! Ma ti sembra normale entrare in casa della gente senza chiederne il permesso, brutta faccia di merda di un moccioso cagacazzi?
0: Mi scusi, professore, non volevo essere invadente, solo che fra un mese c'è la grande battaglia di Pokémon e io non riesco ad addestrare Porcaciù, il Pokémon meridionale. È sempre a dormire e quando esce dalla sfera si fa due peroni gelate, un panino con la sasizza, due rutti e poi si butta sul divano a grattarsi i coglioni.
1: Ash, guardala in alto.
0: Dove, professore?
1: Lì in alto, dove inizia a precipitare il gran cazzo che me ne frega.
0: Su, professore, non inizia a fare il figlio di tre puttane e mi dia una mano a risolvere il problema. Questo Pokémon di merda me l'ha dato lei, Cristo santo. Non ha voglia di fare un cazzo, guardi, le faccio vedere.
1: Figa, non mi ricordavo fosse così ritardato. Mi fa una gran tenerezza, tanto è strongoletto. Beh, guarda il lato positivo. Magari potresti vincere spezzando il cuore agli avversari, prendendoli per pietà cristiana. Chi farebbe mai del male ad un povero sventurato così?
3: Sarà bello lui. Ma vaffanculo, va!
0: Il problema è che ha solo l'aspetto da mega mongoloide. In realtà è un furbo figlio di troia. Ogni tanto se ne esce da solo dalla sfera e fruga nei cassetti a cercare la roba di valore. Se inculato due catenine di mia madre, sto porco del cazzo giallo ittero.
3: Pica pica pica,
1: Ash, devo darti una notizia tremenda, ma credo che il tuo Pokémon Porcaciù sia un tossico del cazzo. Secondo me si fa di cocaina. Guardalo come è mezzo obeso e sdentato. Ha il setto nasale deviato e il sangue rappreso sui baffetti gialli. E poi, porca troia, puzza come un gatto morto da settimane.
3: Pica pica pica,
0: Ah, mi scusi, professore, la puzza è colpa mia. Qualche settimana fa ho cercato di intrappolare il gatto di mia madre dentro una sfera, ma poi non sono più riuscito a tirarlo fuori. Credo che la povera bestiola sia crepata fra stenti mostruosi e con tre quarti dello scheletro dilaniato dalla compressione.
1: Ma Cristo santo, Ash, ma come cazzo ti è passato in quella mente di merda una stronzata del genere?
0: Allora, professore, mi aiuta o no? Mi dà un altro Pokémon e le do indietro questo bastardo ladro strafattone?
1: Ma per chi cazzo mi hai preso per il concessionario della Piaggio? Io non mi prendo indietro un bel cazzo di niente. Se vuoi, al massimo posso risolverti il problema con un colpo di astuzia. Il tuo Pokémon è fortissimo, ma combatte solo se si fa. Quindi ti do un altro Pokémon minore che può essere il suo booster.
0: Cazzo, che figata! E come funziona?
1: Ti basterà evocare dalla sfera prima di evocare Porcaciù il suo compare Bambasaur.
0: E chi cazzo è Bambasaur?
1: Lui.
3: Sbalai, Porcaciù! Au! Scemo! Ma su che cazzo mi offri il destro? Porcaciù! Offri il destro?
1: Però mi raccomando, non lasciarli mai da soli di notte e non tenere le loro sfere nella stessa stanza, altrimenti potresti trovare il panzone che gli succhia l'uccello per una dose o l'altro infartato di overdose dopo una pokerata.
0: Professore, lei si ricorda che io sono un bambino vero?
1: E allora?
0: Credo di non sentirmi più a mio agio da solo con lei.
1: Ma sei scemo?
3: Sei un bipotto? Oh!

0: Cacca e pisolini! Dei bei cazzi imbarazzanti!
1: Che sono i cazzi imbarazzanti, pagliaccino Paolino?
0: Quelli che si succhiano in carcere per dare delle stecche di sigaretta!
1: Oh, quante cose che ci insegni! Giuseppone ci insegna soltanto a fare i lavoretti con le mani.
0: In che senso?
1: Con le presse, i saldatori.
0: Ah, figa, mi è venuta l'ansia! Sei più precisa, cazzo! Siete sempre dei bambini, no?
1: Che vuoi dire?
0: Taci! Vai con la sigla! Alla prossima puntata! Che non le voglio più fare, sta merda!

0: Radio 105.
1: This is a zoo, only for you.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì.
8: Che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
4: sì,
8: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
4: Guardi,
8: forse
4: vabbè,
8: c'è il sangue.
4: Sì,
8: allora,
4: va
8: signora...
4: bene. Questo
8: mi ascolti,
4: sì.
8: Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
8: Gaetano?
4: Don Gaetano,
8: aspetta,
4: sì.
8: Un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
4: Scusi, lei...
8: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e per

0: sino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega.
0: No,
1: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
1: alla priorità.
0: Sì, anche sul Rai 3.
1: Su tutto qua.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
1: per
0: cosa
1: chi non
0: si
1: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata.
1: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
1: Che vaffanculo, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sono
1: quello della cacca, dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Tente
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
1: fare la
3: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
1: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Le capre. Le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero scottante!
2: Molto, molto scottantissimo! Aspetta che faccio un balletto di merda fatto male! Ecco, mi sto muovendo assolutamente fuori tempo! Ok, mi risiedo!
1: Sei fortissimo! Bene, oggi parliamo di droga!
2: Droghissima!
1: Un tema tabù per la televisione italiana.
2: Italianissima! Adesso sono molto famoso perché sono in prima serata. Ok, faccio un altro balletto. Aspetta. Ok, perfetto, sto ballando di merda. La gente fa schifo, ma lo faccio lo stesso da 20 anni, vai.
1: Purtroppo nel nostro paese quello della droga sta diventando un problema sempre più grave.
2: Grave, gravone, gravissimissimos. E grazie alla popolarità data da questo programma non pago i ristoranti da 3 anni.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Grassi.
2: Maurizio, ciccioni di merdissima. Vai Maurizio. Aspetta, faccio un balletto del cazzo. Ok, prendo 30.000 euro a puntata.
0: Le capre.
3: Secondo un recente studio americano, l'Italia risulta il 30° paese al mondo per consumo di droga pro capite. Ma com'è possibile? Questo umiliante dato pare essere interamente colpa dei giovani. I giovani italiani stanno smettendo di usare la droga. Avete capito? Ma perché i giovani italiani stanno smettendo di usare la droga? Sono plagiati dalla Chiesa? Sono stati plagiati dalla casa? Sono stati plagiati dagli alieni? Qual è la verità? Andiamo a controllare! Buongiorno, giovane italiano. Perché non ti stai drogando?
4: Scusi, non mi disturbi, per favore. Sto studiando, che domani è un esame.
3: Avete sentito? La solita scusa dell'esame. Ma noi capre non molliamo la presa.
0: Le capre. Le capre. Le capre.
3: Non ti vergogni? Perché non ti droghi come Dio comanda?
4: Perché la droga fa male, no?
3: Avete sentito? Secondo questo idiota, la droga fa male.
4: Senta, per favore, mi lasci in pace, davvero. Devo studiare, che poi inizio il turno da McDonald's per ripagarmi l'università, capisce?
3: Ora che lo voglio o no, rimetteremo questo giovane debosciato sulla retta via. Ecco la siringa, e adesso lo droghiamo come si deve.
4: No, ma che fa? Mi lasci, aia! Aia, mi lasci!
3: Visto? È facile drogarsi. E ricordatevi che per risparmiare potete scambiarvi la siringa senza nessun problema. Potete prestarla ad amici, conosciuti e soprattutto alle troie. Avete capito? E voi a casa, che fate gli imbambolati, perché non vi state drogando? Drogatevi! Drogatevi!
4: Drogatevi, cazzo, drogatevi! Drogatevi!
2: Ecco, siamo rientrati nello studio e sto ballando di merda su una base che non ha senso. C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata. E vi ho imbarcato di cazzate. Ok, sono qua.
5: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga.
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica. Sono fatto come una merda.

0: Che bello essere ancora qui per una nuova puntata di Bim Bim Bim!
1: Come sei felice, Giuseppone?
0: Certo che sono felice! Ma hanno rinnovato il contrattone magico che fa apparire le rate del mutuo!
1: Ah, che bello! Sono felice che sei felice!
0: Brava Mariannina! E visto che sono tanto felice, ecco, ti allento un pelo la corda magica che non ti fa precipitare nei buchi invisibili!
1: Ah! Che bello! E grazie per salvarci tutti dai buchi invisibili!
0: Ci mancherebbe, Mariannina! Ci mancherebbe! Adesso però levate dal cazzo...
1: Cazzo che?
0: Cazzo cazzanti! Che bisogna vedere un nuovo cartone animato! Master e i dominatori dell'universa!

0: Basta!
1: Il mio nome è William. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è convincere quel bruto di Skeletor a rifarsi gli zigomi, oppure sottoporsi ad un intervento di plastica al viso, perché quel tipaccio vive una vita infernale con quell'aspetto imbarazzante. Ah, che orrore, devo rifarmi il colore, si vede la ricrescita. Chissà se trovo posto da Tony e Guy.
2: Imamma!
3: Maledetto Imamma! Finalmente è giunto il giorno di rivelare a tutta Eternia la tua vera identità sotto quei capelli incredibilmente ben curati. Grazie alla mia arma, rivelerò alla tua famiglia che sotto le mentite spoglie di un ragazzo dal fisico pazzesco e gli stivaletti da urlo si cela il principe ereditario William.
1: Ciao Skelly, come va? Scusa se sono entrato così senza bussare. Ma il tuo tetro castello non ha porte.
3: Ma che cazzo, Imamma, ma ti sembra il modo di irrompere nel mio castello senza manco avvisare?
1: Ma non ci sono porte, come ti avvisavo, Skelly?
3: A parte che ti ho detto che non mi devi chiamare Skelly, io non ho porte perché in teoria sono l'essere più malvagio di questo pianeta e nessuno sano di mente verrebbe a rompermi i coglioni.
1: Mamma mia, che brutta raucedine, Skelly! Ma ti senti? Forse vivere in un posto così umido non ti fa bene. Dovresti prendere una casa più giù verso il centro, magari con una coibentazione adeguata.
3: Ma sei serio?
1: Ti do io il numero di un mio amico che ha delle proprietà pazzesche vicino alla zona degli aperitivi. Super top!
3: Ma bastardo di un mangiacazzi, non vedi che non ho il palato? Ho uno scheletro al posto della faccia, porco di... Per questo ho una voce di merda!
1: Che nervosetto. Vuoi un massaggio per rilassarti?
3: Massaggio?
1: Si ti va?
3: Ma non è roba da invertiti!
1: Mano sciocco.

0: Peppone, i due signori perché si spingevano così tanto?
1: Mariannina, perché? Perché stavano facendo ginnastica. Non hai visto quanto sono muscolosi?
0: E perché il signore davanti ha la faccia da scheletro? Non muore senza la faccia?
1: Ah, Mariannina, e quante domande mi fai oggi? Che te sei annusata la polverina magica degli elfi imbustatori e sei tutta schizzata?
0: Forse.
1: Ma che risposta è forse? Mannaggia te! Vabbè, va, andiamo ancora dal mago infermierone e mandiamo la sigla! Ciao, bambini!

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Che tristezza! Che tristezza!
4: Povero Harry Rotter! Vuoi un fazzoletto?
3: Grazie, Ron! Mio migliorissimo amico! Lo prendo volentieri!
4: Ecco, adesso l'hai toccato, sono 33 euro, figlio di puttana! E adesso, visto che non me l'hai ancora dati, diventano 35! Se entro 20 minuti non me li dai, diventano 40, poi ti mando la gente a tagliarti la gola, figlio di puttana! Conosco gli albanesi e gli zingari! Ma t'ammazzo, eh? Voglio i soldi!
3: 33 euro per un fazzoletto? Ma è un furto!
4: No, questo è un furto!
3: Ah, la mano! Mi hai tagliato la mano! Orrore, orrore!
4: Oh, smetti di urlare, figlio di puttana, bastardo, pezzo di merda! Perché ti prendo a schiaffi con la tua stessa mano! Anzi, lo faccio che è sempre stesso dio della mia vita! Ci ha preso a gusto!
3: Ron, mi ha rubato la mano!
5: Ryan! Figlio di puttana! Tua madre mi ha fatto un
4: bottino! Oh, ragazzi, un attimo di calma, c'ho il copyright! Merda, figli di puttana! Tua madre mi ha fatto un bottino! Forza, ragazzi, andiamo all'infinito a mandare le rotte nel culo della felice costipata! Ho fatto fatica a dirlo, però lo faccio!
6: Sì!
4: Ma quando sei brutto e pezzo di merda!
7: Flusso di diarrea Rotter? Cos'hai da piangere?
3: Hermione, Ron mi ha tagliato la mia...
8: L'amianto, sì, perché così non riuscivi a pippare.
9: Non suona neanche uguale,
3: amianto. Hermione, Ron mi ha tagliato una mano!
7: Oh, poverino! Tieni, soffiati il naso!
3: Grazie, Hermione! Mia migliorissima amica!
7: Migliora mica il cazzo fumante di un drago. Mi devi 300 euro per quel fazzoletto.
3: 300 euro? Ma è un'infamata!
7: No, questa è un'infamata.
3: Aira! Aira! Aira! Mi hai tagliato l'altra mano! Mi hai tagliato l'altra mano! Bravo Rio!
7: Ragazze, ragazze, venite a vedere Harry Rotter che si infila un pugno nel culo.
3: No, ferma, ferma!
5: Sai che questa scena è meglio di quando Luca Alba ha pisciato in bocca a Paul Noyes.
4: C'ho ragione. Tu chi sei?
8: Il coglione grasso.
5: Gianfranco Zuballi.
4: Infatti sei già cadavere.
10: Harry Rotter, perché piangi?
3: Hanno silente. Ron ed Hermione mi hanno tagliato le mani.
10: Basta piangere, tranquillo. Ora ti faccio un gioco per tirarti sul morale. Pesca una carta.
3: Pesca una carta? Non vedi che non ho le mani? Mi prendi per il culo?
10: No, questa è una presa per il culo.
3: Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Dolore, dolore!
10: Ora vado. Mi hanno detto che Hermione fa le seghe gratis con una mano... Fa le seghe gratis con una mano wireless.
3: Quella è la mia mano! Marrano, aspetta! Fammi ricrescere le mani o ti denuncio!
10: Va bene. Farò un incantesimo per farti crescere le mani.
3: Ora, ora!
10: Spiriti forti, spiriti grandi! Fate crescere a Harry Rotter le mani di Gianni Morandi.
3: Ora, ho delle mani enormi! Ora, ora! Ma non riesco a muoverle! Non riesco a muoverle!
10: Per muoverle devi leccarti le dita, Harry Rotter!
3: Ma sanno di merda! Ma lo io!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter, mani di Morandi e piedi di Ferragni. Madonna!
4: Mamma mia! Ma è un pagliaccio! Che cosa orribile! Mamma, che mostro è! 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,
0: lo Zoo di 105.

0: Nella puntata precedente, Cosa Fica e il topo rachitico sono arrivati alla conclusione di non avere nessun risultato sportivo sul quale scommettere.
1: Scusa, voce del riassunto, ma chi è topo rachitico?
0: Tu!
1: Ma scusa, perché? Io non mi chiamo così.
0: Non guardare me, l'ha deciso l'autore.
1: Bella merda!
2: A chi merda?
1: Anzi, topo rachitico suona pure simpatico.
0: Allora, dicevamo che Cosa Fica e Topo Rachitico hanno avuto una brillante idea per diventare ricchi e famosi. Così, adesso, stanno cercando di pubblicare e lanciare Self Control di Jalis.
3: Amore, zio Billy, perché hai voluto stampare un disco scegliendo il nome Jalis? Figa, sono il gruppo più sfigato della storia. Sono stati silurati ogni anno fino all'eternità da Sanremo.
1: Sì, ma non hanno ancora vinto. Siamo nell'84, così riscriveremo la storia. Presenteremo fiumi di parole l'anno prima. E poi però avremo anni di vantaggio di grandi hit da pubblicare.
3: Cazzo, ma sai che non sei solo spalle secche, pancione e faccia da coglione? Hai anche un cazzo di cervellone sotto quella pettinatura da cesso.
1: Grazie, amore. Anche io ti amo. Ecco, l'ufficio del responsabile dell'etichetta che ci ha contattato dopo aver sentito la demo. Mi raccomando, amore, non facciamoci scappare minchiate sui viaggi nel tempo e non dire cose stupide.
3: Sai che se mi dici ancora cosa devo e non devo fare ti cospargo di benzina avio e ti guardo mentre ti ammosci su un palo come un marshmallow che puzza di pollo bruciato? E dopo ti mangio anche.
1: Wow, che brutta scena.
3: Pensa io che ti scopo ad occhi aperti.
1: Grazie, amore. Anche io ti stimo.
3: Dai, dai, entriamo che ho sete di famosaggine.
1: Permesso?
4: Permesso?
5: Prego, entrate! Wow! Allora, queste sono le facce dei due che hanno scritto questa canzone pazzesca. La sto ascoltando da ore. Geniale, stupenda. Una hit troppo giusta, come dicono i giovani adesso. Self control. Unica cosa, però, devo fare un appunto. Ma perché avete scelto un nome così del cazzo? Jalis. Non mi sembra in linea, insomma, se foste a Sanremo non vi farei partecipare. Perché ridi?
1: Niente, è che adesso capisco tante cose.
5: Vabbè.
3: Senta, bell'imbusto ricco e viziato e potente magnate della discografia. Veniamo al sodo. Dove mi devo mettere per pipparmi dal culo mentre se lo fa succhiare da mio marito?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Sì, dai, l'ho visto in mille film. La gente come lei che fa il suo lavoro è depravata, è vile e priva di scrupoli. So che questo appuntamento è per farselo succhiare da un uomo mentre si droga dall'ano della moglie. Insomma, io lo farei al suo posto.
5: Ma che cosa sta dicendo, signorina?
1: Amore, ma che cosa dici?
3: Vabbè, visto che nessuno rompe il ghiaccio, ne metto giù una io sulla sua testa pelata.
5: Ma che fa?
3: Su, ecco, adesso un bel destrone.
5: Sniffa la droga sulla mia testa. Parla di cose orribili, ma vi rendete conto che siete nella casa discografica vaticana?
3: Ma perché il Papa canta? Porca troia, allora è vero che Papa Winnie era un vescovo.
5: Fuori! Fuori, andate fuori!
3: Ma il disco?
5: Tenetevelo! Tanto sembra scritto per un altro!
3: Vabbè, aspetta però.
5: Cosa fa con la sigaretta sulla mia testa?
3: Il pucciotto, zio, che c'hai una cifra ancora in fronte. Cazzo faccio, butto?
5: Fuori!
1: Hai capito, caro diario? La cosa non sta proprio andando secondo il previsto. Cosa Fica ha un'insana capacità di fare dei casini. Adesso devo ricominciare da capo con un'etichetta nuova. Gli ho mandato la demo e stavolta cerchiamo un manager che ci rappresenti, così evitiamo casini. PS, io comunque non gliel'avrei succhiato. PS2, non ho altrettanta sicurezza su Cosa Fica e la cosa di assumere droga dall'ano. PS3, no, non sono affatto certo. PS4, sì, sono certo che lo avrebbe fatto. Ma come si fa a pipare dal culo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Quella che vi sto per raccontare è la storia di Sonny Parmigiano, un boss mafioso italoamericano di Brooklyn, un fottutissimo quartiere di New York in cui sono praticamente tutti dei negri e se ti fai mettere i piedi sulla testa sei fottuto. Già, a Brooklyn non si parla con la bocca, qui si parla con le mani in faccia. Sembra che di professione siano tutti dei gommisti, nel senso che se fai l'infame ti gonfiano la faccia a manate come un copertone. Una volta un ragazzo, Eddie Pomodoro, ha preso tante di quelle mani meridionali in faccia che è finito a fare il testimone alla La Goodyear. Una brutta storia. Qui ti tocca fare botte con la gente talmente ignorante che non ha nemmeno finito la scuola materna. Gente che non sa parlare, che non lavora e che non si lava. E non parlo solo dei negri. Voi non lo sapete, ma se chiedete a un bambino di Brooklyn cosa vuole diventare da grande, vi risponderà una sola cosa: entrare in una famiglia mafiosa e diventare un fottuto uomo d'onore. Beh, quello che voleva Sonny, invece, era creare il suo clan e comandare a New York. Fu così che si incontrarono al bar Sonny Parmigiano e il suo amico fidato Tony Cazzimiei. Ad ogni modo, questa è la loro storia.
2: Allora, Tony, intanto complimenti che c'è una pelle di viso veramente bellissima, guarda.
3: Grazie, Sonny, davvero ti ringrazio.
2: Fatti dare due bacetti sulle guance come tuo fratello, vieni.
3: Certo, Sonny, dai, vieni.
2: Comunque, ti ho voluto incontrare perché è ora di finirla, di subire i soprusi di quell'infame lordo di Don Violenzo. Guarda, lui e a suo fratello Don Prepotenzio dobbiamo farcela pagare, eh?
3: Quei figli di puttana! Guarda, ci darei 100 bigliettoni a un negro per ammazzarli e altri 5 al negro per ammazzarsi da solo. Così facciamo anche un po' di pulizia.
2: Rilassati, Tony! Le cose vanno organizzate per bene. Tu, quando nessuno ti voleva scopare e ti volevi ciucciare il c***o da solo, mica hai fatto le cose di fretta, eh?
3: Sonny, adesso non rimbanghiamo certe cose.
2: Tony, le cose vanno dette.
3: Ho capito, però sempre su quello vai a finire.
2: Senti, io mi ricordo che tu sei andato dal dottor Mickey Scuia Merde e ti sei fatto levare sei costole. E poi, dopo una riabilitazione di 6 mesi e un corso di yoga, ti sei ciucciato il c***o tutto tranquillo e rilassato, eh?
3: Già. È stata una lunga attesa, eh? Ma alla fine ora sto bene, dai.
2: Vedi, a proposito, senti, dov'è che sgasavi poi?
3: In che senso, Sonny? Non ho capito.
2: No, dico, dov'è che mettevi? Me lo sono sempre chiesto, sai.
3: Sonny, come cazzo parli? Sgasavi e mettevi? Sei sicuro che sei americano tu? Non ti capisco quando parli.
2: Dico, dove cazzo è che sbroffavi dopo che te lo ciucciavi?
3: Cosa vuoi? Se c'ho una bella pelle del viso, ci sarà un motivo, Sonny, non trovi?
2: Figa! Mi hai fatto baciare lo sbroffo? Infame lurido!
3: E ti chiedo scusa, Sonny, non ci ho pensato sul momento.
2: Che fa? Vabbè, va, rimaniamo concentrati qua. Abbiamo abbassato la testa troppe volte. Come in quell'occasione che hanno preso a mano in faccia il povero Stevie Tango.
3: Ah già, Stevie Tango. A proposito, ma si chiamava così perché era un bravo ballerino, giusto?
2: No, perché ci hanno fatto la faccia come un pallone. A lui e a suo fratello Nicky Supertele.
3: Che figlio di puttana. Quindi Sonny, che cosa vogliamo fare?
2: Guarda, dobbiamo mettere in piedi il nostro clan e per farlo ci servono altri due uomini con le palle sotto, capito, Tony?
3: Chiarissimo.
2: Dobbiamo incominciare a fare brutto, cazzo. La dobbiamo finire da fare ricottare di merda qua.
3: E minchia, Sonny, però rilassati, sei tutto agitato. C'ho io un paio di persone fidate e sono sicuro che sono quelle giuste, eh.
2: Ah, quelle giuste? Basta che non fai come quella volta che ti ho chiesto un ginecologo per mia moglie e mi hai portato Peter Pacciani, eh?
3: Vabbè, Sonny, quella è acqua passata, dai.
2: Certo, e intanto mia moglie non c'ha più un labbro.
3: Vabbè, Sonny, non te la puoi scopare da dietro, come tutto quanto. Cioè, nel senso, tutti quanti che si scoprono da dietro la propria, non la tua. Non mi equivocare, sempre Sonny.
2: Ah, minchia. E comunque no, non posso.
3: E perché no, Sonny?
2: È perché il dottore che l'ha operata c'aveva un assistente.
3: Assistente? E che minchia era?
2: Andy Cuciculi.
3: Beh, adesso me ne vado, Sonny. Ti saluto. Baciamo le mani.
4: Cuciculi, il tacchino.
2: Ma che fai, Tony? Mi prendi per il culo?
3: Ma che io? Oh, non mi passa neanche per l'anticamera della minchia.
1: Beh, nonostante le vecchie ruggini, quel giorno Sonny Parmigiano e Tony Cazzimiei decisero di mettere in piedi il loro clan. Resta da capire se le persone portate da Tony saranno proprio quelle giuste. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. A presto, e ovviamente senza che facciamo gli infami.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
5: Una cosa bella.
6: Sì.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
6: Scusa, ti è partito un dente. No.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
6: Scusa, ti è partito un dente. No.
5: L'altra votazione.
7: Giovanotti.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
8: Mi è sembrato di vedere un gatto.
5: Si è corciato il dente. Chi è morto? Si è corciato il dente.
8: Che è successo?
0: 105. Hey! Lo Zodi 105.
9: Lui conosce tutti.
10: Ma chi?
9: Lui è pieno di pila.
10: Ma quando?
9: Lui c'ha le Ferrari.
10: Ma che cosa?
9: Lui c'ha le barche e le ville.
10: Ma va!
9: Lui è amico dei più potenti. Lui sa sempre tutto di tutti.
10: Ma parlami!
9: Lui è... il Cazzaro.
11: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando il processo del lunedì? Cosa? C'è uno con i capelli rossi che parla male l'italiano? Ah, ho capito. Ma stai parlando di Aldo. Siamo amicissimi, praticamente fratello e sorella. Ma sai che è da tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va.
12: Hello.
11: Aldo?
12: Sì.
11: Ciao, sono Luca Alba, come stai?
12: Pronto, chi sei?
11: Sono Luca Alba, ciaierie, tartufi, Volkswagen, Pellami Ocean Drive, ti ricordi?
12: Oh, Luca, bene, dimmi.
11: Bene, se ti disturbo?
12: No.
11: Senti, allora, ti volevo chiedere una cosa, ma tu stai lavorando adesso?
12: No, adesso no.
11: Ma te la sentiresti di fare un programma nuovo?
12: Sì, va bene, sembra la cantonella, con mia figlia, capito?
11: Ok, vabbè, no, ti spiegavo, poi se ti interessava
12: parlavo. Dimmi.
11: Allora, praticamente, tu ti ricordi di me che io avevo finanziato anche il film di Lino Banfi? L'allenatore del pallone 2, Allora, ti spiego, adesso, siccome io ho un'azienda di tartufi, volevo fare un programma sul calcio, che tra l'altro sulle reti Mediaset, quindi insomma magari ti interessa di più, dove noi praticamente parlavamo di calcio, ovviamente dirigevi tu l'orchestra perché tu sei il mago della situazione, e nel mentre si parlava anche di tartufi, capito?
12: Sì, perfetto.
11: Ecco, questo se ti interessa.
12: Deve parlare con Donella, mia figlia, che sa tutto.
11: Ah sì, salutamela tanto, me la ricordo. Mancava davvero niente, ti dovevo chiamare papà. Tu l'hai saputo cosa ho fatto adesso quest'anno?
12: Come?
11: Da settembre, senti la novità che ho chiuso adesso con Sky, con Team e con la Federazione del Calcio. Da settembre il pallone sarà tutto praticamente plastificato con la figura del tartufo.
12: Vabbè.
11: Figata, no?
12: C'è questo che Antonella.
11: Ancora Antonella. Aldo, ti sento ripetitivo,
12: Vedi, è meglio parlare con lei, perché lei Renzi, proprio presidente del Consiglio, ha chiesto di rifare il processo per la RAI.
11: Ma chi, Matteo?
12: Sì.
11: Conosco benissimo. Abbiamo fatto i Boy Scout insieme. Domani sono a cena con lui, se vuoi ci metto una buona parola.
12: Il problema è Antonella l'organizzatrice.
11: Sì, Aldo, te lo dico però, mi stai un po' asciugando con Stantonella. Adesso hai capito perché non è andata tra di noi. Tu stai bene, vai in vacanza quest'anno?
12: Certo, io c'ho una villa a Mondreone, vicino al Terminillo.
11: Ah, che però, figata.
12: Però ci vado sempre a luglio, agosto, capito?
11: Ah, adesso sei ancora tranquillo, insomma.
12: Adesso sono ancora tranquillo a Roma.
11: Senti, se dovessi passare dalla Sardegna, lo sai che io ho il Constellation lì che ti aspetta.
12: Come no, non ti preoccupare. Parla con Antonella, che magari lei già è venuta in Sardegna un'altra volta.
11: Oh, rotti i cazzi con Antonella.
12: Fatto da Antonella, che è meglio Antonella.
11: Torniamo a noi. Tu sei a Milano o sei a Roma?
12: No, sono a Roma io.
11: Ok.
12: Antonella pure a Roma.
11: Ok, no, perché io adesso prendo il privato e vado a Roma, quindi magari la becco. Poi stasera scappo in Francia e c'è la partita. Va bene,
12: okay.
11: Aldo, sei stato gentilissimo, ci vediamo presto.
12: Anche io, un abbraccio forte.
11: Un abbraccio,
12: ciao.
11: Guarda che ti mando i tartufi, mi raccomando, corri con risotto,
12: D'accordo, come no.
11: Un abbraccio.
12: Un abbraccione, ciao.
11: Pronto, Giacomo? Tutto a posto? L'ho trovato benissimo, lucidissimo. Appena mi ha sentito, si è ricordato subito di me. Non so se te l'ho mai detto, ma io e la figlia, Antonella, siamo arrivati quasi all'altare. Poi, purtroppo, Renzi ha rovinato tutto. Comunque tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
9: Il cazzaro.

0: Nella scorsa puntata, Cosa Fica e Topo Schifo sono incappati in una colossale figura di merda con un produttore discografico, nel tentativo di rifilare la loro versione di Self Control del famoso Ruff, con un anno di anticipo dall'artista originale. Ma per una botta di culo e per via della propensione a farsi il naso, Cosa Fica riceve un invito ad una festa privata di gente pesante del mondo della musica. Ora, per i due viaggiatori temporali, si apre una possibilità incredibile di arrivare in fondo al loro piano di capitalizzare nel mondo dello spettacolo decenni di conoscenza anticipata. Vediamo che minchia succede!
1: Porca troia, amore, sei una grande! Ma come hai fatto a farci invitare a questa festa così esclusiva nella Milano che conta?
2: A parte che hanno invitato solo me, tu sei imbucato come mio portacoca. Tutto è successo per un incredibile scambio di persona avvenuto mentre pestavo uno spaccino per inculargli la merce.
1: Non colgo, perdonami, ma ti sei messa a rapinare gli spacciatori?
2: Figa, ma ti sei reso conto solo ora che stiamo campando solo coi soldi che rapino agli spacciatori?
1: Ma io veramente pensavo che il denaro con cui stiamo pagando gli alberghi e il mangiare fosse solo frutto della necessità narrativa di non dover giustificare i tempi morti nella trama.
2: Eh?
1: Niente, lascia stare. È una libertà autorale che fa molto commedia anni 80 americana. Quando sai, il personaggio stacca dalla trama per tornare alla realtà e spezzare la magia cinematografica.
2: Eh? Figa, siamo appena arrivati ad un coca parte e tu sei più fatto di tutti e nemmeno ti fai. Pazzesco.
3: Ciao splendore. Allora, hai portato la dinamite?
1: Sì, certo. Ecco il mixtape dei nostri brani. Salve, piacere di conoscerla.
3: Ma tu che cazzo sei, topo? Scusa tesoro, ma chi è il rattone con te? Un tuo amico?
1: Ma come rattone?
2: Sì, è il mio portacoca. Così se mi blindano, acchiappano lui e se canta gli taglio tutta la famiglia in pezzi così piccoli da riempirci 300 pochette.
3: Figa, che dura che sei. Ma senti, mi hai portato la merce, che qui ho talmente tante scimmie da accontentare che sembra il Botswana.
2: Certo, bello, ma ricordati i patti. Io ti mollo letto di freschezza per le nasche, ma tu mi presenti il top dei produttori e distributori del settore. Così presento il mio mixtape.
3: Figa che faina che sei, mamma mia. Come ti chiami che non mi ricordo?
2: Cosa Fica.
3: Ah, già, sì, che nome spaziale, figo, minchia.
1: Bene.
3: Bene cosa, topo? Tu taci che mi dai fastidio, ne?
1: Ma come?
2: Ha ragione, dai, sei asfissiante.
1: Ma non ho detto niente.
3: Sentite, vado di là a preparare i dosaggi. Accomodatevi qui e godetevi la festa, che poi vi presento io quelli giusti.
2: Sì, va bene, grazie, bello.
3: Top, cosa Fica. Figa, che nome da sballo, minchia.
1: Amore, spettacolo. Spiegami un secondo la situazione. Perché credo di aver colto che tu abbia portato della droga a questa festa in qualità di fornitrice e che abbia fatto passare me per un tuo complice nonché subordinato.
2: Porca troia, che capacità di sintesi. Hai mai pensato di fare quello che scrive le sinossi dei film? Faresti carriera invece di fare il vice di una spacciatrice. Lo dico per te, questa vita prima o poi ti uccide o al massimo ti fai 30 anni di galera a fartelo pinzare in culo da un calabrese di 120 kg con l'ergastolo.
1: Ma che cazzo dici, amore? Io non sono uno spacciatore. E nemmeno tu. Siamo qui perché mi avevi detto che avremmo conosciuto la gente che conta nel mondo della musica. Hai dimenticato il progetto iniziale? Noi dobbiamo sfruttare il vantaggio per diventare famosi con la musica degli altri.
2: Senti, Prestapez, io sono felice che tu sia un uomo ambizioso nonostante la tua inconsapevolezza di somigliare ad un topo rachitico e quindi pensare di poter fare battere il cuore a milioni di fans con la fica di pesca. Ma la dura realtà è che non valiamo un cazzo come musicisti. Invece
1: che cosa? E poi sta cosa del topo comincia un pelo a stufarmi.
2: Invece io conosco la bamba molto bene e negli anni 80 c'è stato un boom della Madonna. È strabuona e la pula non è così scaltra come fra 50 anni. Nel settore dei ricchi la consumano a quintali e la pagano un botto. Fidati, in 5 anni possiamo diventare miliardari, cazzo!
1: Oh Cristo, ma amore, ma che dici? Ma fra tutte le cose che potevamo fare, proprio lo spaccio? No! Io non ci sto, questa è la cosa più stupida che ti ho sentito voler fare dopo l'operazione a cuore aperto da sola in cucina.
3: Eccomi tesoro, questi sono i tuoi 50 pippi come d'accordi. E poi domani vieni all'altra festa come abbiamo detto e ti faccio trovare gli altri 50, ok?
1: Pippi? Ma di che sta parlando sto tizio?
3: Milioni, topo, 50 milioni di fresche lire da arrotolare. Guarda che bel Caravaggio, eh? Sembra fatto anche lui.
1: Oh cazzo, 50 milioni di lire?
3: Vabbè, senti, io vado di là che c'ho Tracy Spacer che è già fatta come una caina, eh. Su, venite dopo che ci facciamo un fuoripista alla tomba, eh. Vai, dai.
2: Sì,
3: dai.
2: Sì, arriviamo.
1: Amore?
2: Sì?
1: Credo di aver rivalutato fortemente la tua idea.
2: Bene, mi piace quando sei un avido topo bastardo.
1: Ma basta con sto topo! Hai capito, caro diario? Effettivamente la carriera musicale non stava decollando e senza molto potere economico in questi pazzi anni 80 un pelo si fatica a trovare la propria strada e fare 100 milioni in due sere e solo per aver portato qualche misero chilo di coca in uno zaino in fondo non è così faticoso. Se devo essere sincero, fare il venditore di morte non mi sta pesando così tanto. PS, porca troia, quanti strafatti c'erano a quella festa? Credo di aver limonato con Mick Jagger a un certo punto. PS2. Credo che il bassista dei Rolling Stone abbia provato ad abbassarmi la testa sul suo uccello. PS3. La coca fa veramente strani effetti alla gente. PS4. Basta con sto cazzo di topo, basta!
4: Nel passato, nel futuro, anche stavolta l'han presa in culo.
5: Radio 105.

0: basta, ne? Ciao a tutti, ne? Io sono Gabri Pontifex, il DJ più miliardario di tutta Italia, ne? Per chi non lo sapesse, chi sono io? Sono quello che ha fatto questa canzone.
1: I Battisti e Mogol del Festival Bar.
0: E poi questa. E poi quest'altra, ne? Minchia, se sono bravo, ne? E questa è Cavalcavia, la mia classifica dance, dove ogni settimana... Ma scusate un attimo, ma a questo caldo non vi si attaccano mai i coglioni alle gambe? Minchia, Geofasci, dà un fastidio incredibile, devi ogni volta staccare, no? Aspetta che ne ho una... Ah, quella destra si è proprio attaccata alla coscia, ne?
2: Bomba!
0: Dicevo, ne, che questa è la classifica dance più importante di tutte. Infatti partirai subito con la posizione numero 2 di questa settimana. Oh, basta, ne? Lei è Puttana J con Me lo metti.

0: che non ce la faceva più. Oh sì.
1: Vabbè, fantastica.

0: è questo disco, veramente unica, puttana Jay. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Gabriele, sono nonno. Scusa se ti disturbo perché so che adesso stai facendo il massaggio con i CD. Sono con la nonna, dobbiamo andare stasera alla festa di compleanno della zia Edelina. Abbiamo il tuo regalo, ma tu sei sicuro che due lettori CDJ Pioneer ci possano piacere alla zia Edelina? Perché secondo noi non è proprio magari un mazzo di fiori o dei cioccolatini, potevano essere magari meglio. Sai proprio che cos'è che non mi sento proprio di portargli? È la macchina del fumo, perché non so se la sa usare.
0: Ma no, no, no, non sono a fare i massaggi con i CD, sono in onda, no? Sei proprio rincoglionito, eh? Sentiamo un altro messaggio.
1: Gabriele, ti volevo ringraziare per il regalo che hai mandato tramite Caputo. Caputo è venuto a casa e ci ha montato il nuovo citofono. Purtroppo la nonna è stata male per colpa delle 40.000 watt di casse collegate. Non si può depotenziare un pochino? E secondo te è proprio necessario la pista da ballo davanti al citofono?
0: Fantastico nonno, allora fai così, mandami la nonna infartata a casa, così la posso lanciare come gadget nei miei prossimi live. Ma adesso sentiamo la numero una di questa settimana. Arriva Lardo Pappa Dance.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: Minchia, se di lagna bestia già fa.
1: Prima di chiudere la classifica, voglio battere in questo momento il record mondiale di lancio dallo scivolo. Infatti mi trovo sul Tornado, uno scivolo altro 300 metri nella piscina delle Le Cupole Lido. Voi direte, cosa ci vuole a farlo? Sì, ma io ho messo giù un muro alto 4 metri di CDJ 7000. Se riuscirò a sfondarlo, sarò il campione del mondo. Allora sono pronto! Caputo! Mi senti? Caputo! Ma non far firmare i contratti discografici alla gente, non ci servono loro! È minorenne quello, ha talento? Fagli firmare il contratto, bravo! Allora sono pronto! Scendo!

0: Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105. Hey. 105.

0: Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
1: Dei zizzagnate, delle.
0: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
1: Cos'è che hai detto, Kitamur?
2: Nuova avventura. Ah.
0: Via, via, verso una nuova avventura, via!
3: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
0: È quello, italianissimo.
3: Allora, verso qualche nuova avventura.
0: Verso qualche nuova avventura!
3: Bravo.
0: No, l'avventura quella lì, no?
3: No.
0: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
4: Zizzania meme.
5: Sono le 18:45.
6: Sono le 18:45.
5: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Raccapricciante.
8: Adesso?
9: Scusa.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
2: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
2: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
8: Mi schiaccia il 4.
2: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
8: Questa non respira più.
5: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
6: Nella metropoli di Gratosoglio.
5: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
6: Il weekend.
8: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
2: Senta un attimo, io devo andare a casa.
8: Ho capito, ma non le sei qua. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
2: Se lei non si lava le
9: scendere. Scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
8: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega?
8: Ma per peste, allora faccio che spazio.
5: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
6: È stracolmo di gente.
5: E a malapena si riesce a respirare. Zizzaniaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
2: Dai, per favore.
0: Permesso!
2: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
0: Ma mi fate entrare, no?
1: Ma lei è Zizzaniaman?
0: Sono Zizzaniaman. Piacere,
2: facciamo entrare.
0: Se ne va, voi andate via.
5: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
0: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
2: Ma che puzza!
0: Che puzza!
5: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
2: È stato lei, signor Zizzania!
0: Lei si sente la puzza di
2: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
0: Maia!
2: Vada fuori, maiale! Vada a sua parte!
5: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
2: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
0: Ah, l'avete ammazzato!
2: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
0: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
2: Sì, grazie Zizzaniaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
0: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
2: Chi è che ha il portafoglio mio,
10: Non guardi me, io non ce l'ho!
2: Stato lei?
0: No, io non faccio queste cose, Zizzaniaman non fa queste cose
2: qua! Prendiamo quello del cadavere!
0: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo!
5: Sei un grande! Bravo Zizzaniaman, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
11: Lo Zoo di 105.
12: Come on guys. Lo Zoo di 105 presenta
5: Alan in Love. Alan in Love.
12: Nella telefonata precedente con Santina aveva manifestato una leggerissima confusione mentale. Ma piccola,
13: Così a fare la ricarica.
12: Cioè proprio un assaggino.
13: Che io paga.
12: Paghi.
13: Per quelli che fanno i, che io pago.

0: Se no, non, quello che chiama deve...
1: Dopo circa 7 minuti di totale nulla...
0: Io so.
1: La ricontattiamo il giorno dopo per darle una grande notizia. Signora?
0: Dimmi.
1: Signora, qui Alfio, base terra, mi sente?
0: Sì, ti sento perché qua è in casino.
1: Dov'è? Dove si trova, signora? Dove si trova?
0: No, no, non si può sborrare qua, c'è da prendere, da mangiare, ossia, non sborrare, ossia.
1: No, ho detto, dove si trova? Ho una bella notizia per la sua nuova casa, le devo passare il dottor Strano Pene, vada fuori.
0: Va bene, passamelo allora.
1: Però devo uscire.
0: Prendere anche la roba da mangiare.
1: Grazie all'ausilio del dottor Strano Pene, interpretato da Paolo Tortellino di Merda Noise, le comunichiamo che finalmente abbiamo trovato un nuovo alloggio per la nostra tanto amata nonnina.
2: Pronto, signora?
0: Pronto, mi dica.
2: Sì, scusi se la disturbo, che so che è in giro a sbarrare. Sono il dottor Strano Pene. Si ricorda, sono il dottor Strano Pene, quello della casa.
0: Sì.
2: Sì, senti, abbiamo trovato l'alloggio.
0: Bravo, bene, così mi sono contenta. Quando sarà che vado?
2: Allora, provvisoriamente per i primi 6 mesi però... Scusi, ho la tosse perché ho pippato. Per i primi 6 mesi possiamo fare ospitare soltanto il lato destro del suo corpo.
0: Oh, santo Dio.
2: Ma non è un... lo so, non è un problema, organizziamo tutto noi.
0: Dimmi.
2: Verso sera posso mandarle un medico a tagliarla in due?
0: Non lo so, sai, perché ho da prendere la roba da mangiare adesso.
2: Verso che ora la trova il nostro chirurgo?
0: Più tardi,
2: verso che ora la devo far tagliare in due?
0: Sì.
2: Però guardi che dall'alto verso il basso, non trasversale. Pronto? Senti, il lato destro è autosufficiente?
0: Come sufficiente?
2: No, dico, il lato destro è autosufficiente, diciamo cucina?
0: Sì.
2: Allora, signora, abbiamo preso dei barboni nuovi per farla lottare, per guadagnarsi la pagnotta. Secondo lei si organizza un incontro per domani pomeriggio con Buddha? È un barbone obeso.
0: Domani pomeriggio.
3: Son Buddha, ci spacco. Io ti spacco.
2: Non vede l'ora di incontrarla.
0: Sì, va bene.
2: Va bene, domani pomeriggio organizziamo questo evento all'ultimo sangue.
0: Io sono sempre a casa domani.
2: Perfetto.
3: Ti spacco, allora... vecchia di merda.
0: E viene con Marco. No, Matteo Renzi.
2: Sì. Loro faranno da arbitri.
0: Sì, io lo conosco quello.
2: Allora domani pomeriggio organizziamo questo incontro di spaccate di manate per un piatto di pasta fredda.
0: Ma sì, dai.
2: Ok.
0: Lo fare, sì.
2: All'ultimo sangue, signora, si ricordi?
0: Sì, va bene. Ci vediamo domani.
2: Arrivederci. A domani, signora.
3: Ti spacco, bastarda.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci,
0: ho da fare.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Quanto rincoglionito.
1: Fa sentire. Pur di aver la casa disposta a
2: farsi tagliare in due a lottare con i barboni per un piatto di pasta.

0: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La partita di Struzzone. I protagonisti, Max Maxillo è il professor Rosso Prof, Gianna Pisolini è la contessa Tessalonica, Mario Di Montalcino è il conte Brunello Ritalevi, Valeria Mostrafregna è Madame Frocionfola, Piero Maccheroni è il duca di Diarrea, tratto dall'omonimo racconto di Gianni Belparcheggio. Adattamento cinematografico di Novak Djokovic, regia di Madre Teresa di Cartuccia. Voce narrante, Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Una villa sul lago di Como. Nel lussuoso salotto di Madame Frocionfola è tutto pronto per l'attesissima partita di Struzzone. Attorno a un sarcofago matrimoniale, sul quale sono già disposti tutti gli strumenti del gioco, troviamo sedute 5 persone. Il professor Rosso Prof, la contessa Tessalonica, il conte Ritalevi, il duca di Diarrea e la stessa Madame Frocionfola, che mischia le carte, distribuisce le biglie, bussa 3 volte sul sarcofago e sputa in faccia al conte.
1: Tocca a lei, conte!
2: Lo so, sto riflettendo sul da farsi.
3: Non c'è molto da riflettere, signor conte. Può fare solo 2 cose, rovesciare lo stracchino oppure tirare i dadi. A meno che non voglia dare fuoco alla scimmia già in questa fase della partita.
1: Lei sì che è spiritoso, signor duca. Dare fuoco alla scimmia. E se poi esce 3 volte 5, in quale culo lo infila il torrone? Nel mio? Non lo trova divertente anche lei, professor Rosso Prof?
4: No, contessa. Non lo trovo affatto divertente. Io non sono qui per ridere, ma per vincere. Forza, conte. Si sbrighi o perderà il diritto a leccare il fantasma.
2: D'accordo. Oggi mi sento fortunato. Rovescio lo stracchino.
3: Non ha tagliato il pecorino, ha rovesciato lo stracchino.
1: Che corazzo.
3: Che cuor di leone.
0: Tutto baldanzoso, il conte rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. Il sarcofago si apre di colpo. Ne esce una nana forzuta che salta addosso al conte, gli spezza il collo con facilità e torna nel sarcofago mandando bacetti a tutti gli altri.
3: Vedevo così tanto schifo dall'ultima volta a Bangkok.
1: Orrore, era capprizzo.
5: Io l'ultima volta che ho avuto così tanto schifo è quando ho visto la fica a mia moglie.
3: Anch'io.
6: La tua.
3: Ah sì. Ok, il conte è morto. Tocca a me. Qualcuno mi sputi in faccia. Merci. Bene, tiro i dadi. Triplo 6. È uscito triplo 6. Che significa?
1: Triplo 6 significa che deve riconsegnare tutte le carte, a meno che non voglia tentare la sorte e rovesciare lo stracchino.
3: No, se riconsegno le carte cosa continuo a giocare a fare? Non ho altra scelta, devo rovesciare lo stracchino.
1: Non me l'aspettavo
3: questa. Cosa va contro la morale. Neanche 2 ragazzini che si incurano.
0: Il duca rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. La nana forzuta questa volta gli arriva alle spalle. Taglia la gola a lui e alla contessa Tessalonica, che per sua sfortuna ha in mano 3-6. La nana rientra nel sarcofago mandando bacetti agli ultimi 2 concorrenti in gara, Madame Frocionfola e il professor Rosso Prof.
1: Bene, professore. Siamo rimasti in gioco solo noi 2. Tocca a lei. Anche se gioca tutte le carte e fa triplo 1 ai dadi, non mi può più raggiungere. A meno che non sia così pazzo da...
4: Sì! Mi gioco tutto per tutto! Rovescio lo stracchino!
1: Lei è un pazzo, professore!
4: Può dirlo forte! Vediamo cosa succede!
0: Il professore rovescia lo stracchino e bussa 3 volte sul sarcofago. Improvvisamente Madame Froscionfola comincia ad avvertire strani dolori al petto.
1: Avverto strani dolori al petto, come se avessi una nana nei polmoni.
0: La nana esce dal petto di Madame Froscionfola, che muore per lo snanamento. La nana forzuta comincia a sbaciucchiare il professore, che esulta.
4: Ho vinto!
0: Il professore è il campione di struzzone e sappiamo tutti benissimo cosa significa. La nana comunque lo uccide lo stesso, perché nell'esultanza ha rovesciato un'altra volta lo stracchino, cosa assolutamente vietata dal regolamento. Un po' triste, la nana ritorna nel sarcofago, a cui spuntano quattro gambe, e solo ora capiamo che è un cincischione in attesa di schiudersi.
6: Cincischione.
0: Tutto è chiaro, tutto è risolto. Non solo abbiamo assistito a una bella storia, ma ora conosciamo per filo e per segno tutte le regole dello struzzone e possiamo giocarci con gli amici. Scorrono i titoli di coda, che sono scritti con lo stracchino perché qualcuno ha fatto il furbo e non ha pagato il canone. La Rai si vanta di essere stata la prima azienda in Italia a farsi pagare per trasmettere qualsiasi cosa venga proposta da parenti, amanti o amici di personaggi influenti della politica. Sì, sì, assolutamente sì. Se te lo stai ancora chiedendo, sì, lo stronzo sei tu perché accetti tutto, senza mai ribellarti. Quindi... paga il canone, figlio di puttana.
6: Cincischione.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Disco retto.
9: Se fossi mia.
8: Disco retto.
9: Io ti legherei. Ti innamorerai.
8: Disco retto. La tua dolce musica nel clou.
10: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa costruire un dildo in pelle di porco spino. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio covare il cazzo da una gallina per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra amica Gargaris Bo ed è dedicata al suo amato Cogliuttorio. Caro Cogliuttorio, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo visitare contemporaneamente dal dentista e dal ginecologo. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, da quando ci conosciamo ho ingoiato così tante volte, ma così tante volte, che ora tutti i miei denti del giudizio sono incinti. Ah, mio carissimo, carissimo Cogliuttorio, ricordo con emozione il giorno in cui ci siamo conosciuti per la prima volta. Non avevo mai conosciuto un uomo che avesse le palle raccomandate dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Eh sì. Insieme formavamo un 69 e indivisibile. Ed è per ringraziarti per tutti gli integratori di proteine che mi hai spruzzato in gola in questi anni che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
8: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Gargarisbo, dedicata al suo amato Cogliuttorio, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, insieme a te il mio primo smalto è stato costantemente sbiancato. Purtroppo recentemente i produttori mondiali di Cogliuttorio hanno intentato una causa contro le tue palle e tu non potrai più sbò fino al termine del processo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un norvegese che ha le setole dello spazzolino sulla cappella. Sono certa che capirai con affetto tua, Gargarisbo. P.S. Lo sai, per una migliore igiene orale è bene passarsi il filetto interdentale. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovissimo indirizzo mail, che è...

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La cena degli Andrea. I protagonisti: Valeria Mastandrea e Andrea Andreatta, Giulio Cesare Terrazzato e Andrea Andreatto, Jessica Nipote di Deputato e Andrea Andretti, Pier Ferdinando Immanicato è Andrea Andretto, Andrea Fondistatali è la cameriera Andrea, tratto dall'omonimo dramma teatrale dei fratelli Andrea e Andrea Andrea, adattamento cinematografico di Karim Abdul Romano, regia di Romolo Cinecittà, voce narrante Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Roma, Caput Mundi, la città eterna, la grande mela. È una fresca sera estiva di fine novembre e siamo nel lussuoso attico di Andrea. A una tavola imbandita di ghiottonerie borghesi sono seduti la stessa Andrea, Andrea, Andrea e Andrea. Entra la cameriera Andrea, che si infila entrambe le mani nelle mutande e poi le fa annusare alla padrona di casa.
2: Grazie Andrea, domani prenditi pure mezza giornata di riposo per fare un bidet. Signori, non ci crederete mai, ma il pH vaginale della cameriera Andrea mi ha appena ricordato che oggi è Sant'Andrea.
3: Sant'Andrea, auguri,
4: incredibile.
3: Auguri anche a te. Auguri.
1: Andrea, Andrea e Andrea si scambiano le felicitazioni, mentre Andrea invece rimane in silenzio, con le braccia incrociate e un broncio che la dice lunga sulla tormentata stagione della Lazio.
5: Sarà telecinetica.
6: Andrea, ma si può sapere cosa ti succede stasera? Non sembri nemmeno un tenebroso psicanalista con gli occhiali che non riesce a trovare l'amore e si chiama Andrea.
2: Infatti, Andrea, si capisce a stento che sei borghese. Non mi dire che hai comprato casa a testaccio.
3: Testaccio.
7: È un nome buffo per un quartiere.
8: Ah, ma c'è una testa grande.
9: Ve lo spiego io cos'ho. Andrea, Andrea e Andrea, guardate un po' qui.
1: Andrea infila una mano nelle mutande della cameriera Andrea, ravana indispettito per un po' e poi tira fuori uno smartphone con la cover della Lazio. Sullo schermo si legge chiaramente un messaggio di Andrea indirizzato ad Andrea, attraverso il quale veniamo a conoscenza di un segreto torbido e pruriginoso che stravolge tutto quello che fino ad ora pensavamo di conoscere sui quattro Andrea.
3: Oddio, mamma mia, che sconcerto!
4: Stavo guardando lì, invece adesso che guardo qui è tutto diverso.
3: Ma è tutto chiaro, è molto chiaro.
4: Forse dovrei cambiare taglio di capelli.
8: Riparare a caso.
2: Dannazione, WhatsApp deve averti inoltrato il messaggio per sbaglio. Era chiaramente destinato ad Andrea, non a te, Andrea. Lo sapevo che quest'Andrea di lasciare tutti i nostri cellulari nelle mutande della cameriera Andrea ci si sarebbe ritorta contro.
6: Già, noi che siamo sempre stati in un modo, improvvisamente come se fossimo in tutt'altro modo e ci vediamo costretti a fare i conti con tutta una serie di problematiche che ora, per comodità, scrivo su questo tovagliolo.
1: Andrea scrive e mostra il tovagliolo con l'elenco delle problematiche ad Andrea, Andrea e Andrea, che si trovano d'accordo. Intanto, nessuno si accorge che qualcosa nelle mutande della cameriera Andrea comincia a pulsare in maniera sinistra.
10: Ingestione! Ingestione!
2: Uffa! Che serata di merda! Che ne dite se per tirarci sul morale non andiamo in terrazza a insultare i poveri imbottigliati nel traffico?
3: Ottima idea!
4: Molto bella!
3: Bella idea! Molto bella!
4: Avevo pensato di aprire del popper, invece questa è un'idea molto migliore.
3: Pronti? Chi parte? Vai tu, Andrea, dai!
7: Tana!
3: Poveri di merda!
4: Miserabile, stronzi!
3: Miserabile! Muori di fame, merda!
4: Persona poco ambiente!
7: Stupido!
3: Guarda sto Rolex, stronzo! L'ho pagato 500.000 euro, merda!
4: I poveri puzzano!
1: Ma mentre i quattro simpatici Andrea si divertono a insultare i poveracci, l'inguine della cameriera Andrea si squarcia all'improvviso in uno spruzzo sanguinolento e compare tutto tronfio un cincischione!
10: Cincischione!
3: Oddio, un cincischione!
10: Cincischione!
3: Oddio,
10: cincischione!
3: Oddio,
10: cincischione!
3: Oddio,
4: non riesco!
5: Cincischione, Cincischione.
1: In un turbinio di lacrime, sangue ed effetti speciali che hanno completamente esaurito i fondi alla cultura, il Cincischione divora tutti e quattro i borghesi. Prima è il turno di Andrea, poi Andrea e Andrea, e dopo una fuga disperata anche Andrea finisce nelle fauci del Cincischione. In un angolo, la cameriera Andrea giace a terra squartata stile alien.
5: Cincischione!
1: Il Cincischione scende dalla terrazza con un balzo di 20 metri e si prepara ad attaccare tutta la città, ma rimane imbottigliato nel traffico e muore. Tutto è chiaro, tutto è risolto, siamo soddisfatti e appagati e proseguiamo le nostre vite arricchiti sia in senso intellettuale che spirituale. Scorrono i titoli di coda, che sono in braille così nessuno può capire quanta gente ha mangiato con i soldi dei contribuenti. Tanto in qualche modo se li rubano lo stesso, direte voi. Non avete tutti i torti, ma continuate a pagare il canone. Paga il canone, pezzo di merda!

0: This is the zoo, only for you.
1: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram di noi perdenti, che non siamo ricchi e famosi. Non abitiamo all'estero, non guidiamo fuori serie, non mangiamo nei ristoranti costosi, non vestiamo firmato, non andiamo in vacanza alle Maldive, non abbiamo disponibilità economica, non viaggiamo su aerei privati, non abbiamo barche e a fatica arriviamo a fine mese. Minchia che storia! L'altra faccia dei social. E mentre la new entry nella graduatoria dei gran cazzo che ce ne frega delle tue storie, Michelle Hunzinger, crede di essere simpatica come Pozzetto, ma risulta simpatica come un proiettile a bruciapelo in volto, ulula con un cane in braccio che credo la mandi a fanculo, ululando a sua volta, facendoci perdere definitivamente il rispetto per il genere umano sapiens? Deborah di Pistoia si trova un bivio sentimentale. Il suo fidanzato le ha posto una scelta: la sua vita social o lui. E lei cosa avrà scelto?
2: Eccoci qua, raga. Purtroppo Luigi mi ha detto che devo scegliere fra lui e i social. Cioè, che cazzo di ragionamento. È come se io gli dicessi di scegliere fra me e la sua moto di merda che puzza di olio bruciato. Oh, non so che fare. In fondo è una privazione della mia libertà personale. Perché devo abbandonare i social? Ma non esiste sulla Terra, cazzo! Anni di conquista di parità fra uomo e donne, che cazzo! Ma è arrivato il maschio padrone di sto cazzo, che si fotta! Luigi mi ha regalato un anello di brillante il viaggio a New York. Fottetevi tutti, addio!
1: E poi arriva lui, il nuovo re incontrastato del trash digitale, che da quando è di nuovo a piede libero sta annoverando pregevoli record come il primo VIP che fa di una figura di merda cadendo in bici un incasso record per la sua azienda che le produce, il primo VIP che riesce a taggare anche la marca dei tombini presenti sotto le sue scarpe in cambio di euro in nero, il primo VIP che spinge il proprio figlio a iscriversi ai social contro la volontà della madre pur di avere un altro testimonial con il quale ampliare le proprie marchette, ed infine il primo VIP che riesce a passare da modalità social star a modalità padrino in tre storie, minacciando un povero personal trainer colpevole di essere stato male e di non aver adempiuto alle sue mansioni, facendola merda in una storia che farebbe piangere anche King Kong. Povero Nathan.
3: Allora, qual è stato il problema stamattina?
4: Non sapevo chi doveva venire a prendermi, se veniva a
3: piedi. Ma perché tu hai bisogno di un autista?
4: No, però comunque...
3: Non è che devi tornare un pochettino a rispettare i ruoli e i termini di chi è il capo e della fortuna che ti è capitata?
4: Hai ragione.
3: Allora, come ti ho creato? Distruggo, la stessa roba, la dico a Gianni. Non è che uno ha 35.000 follower perché segue Fabrizio Corona e pensa di essere figo e di potersi fare le fighe e incominciare a uscire e dimenticare che cos'è l'importanza del lavoro. Può essere famoso, ma non si deve dimenticare una cosa, l'umiltà. Ecco ora. Se tu hai fatto le 5 del mattino e ti sei preso un virus, a me non me ne frega un cazzo. Tu con 40 di febbre, zoppo, con una gamba, morto, vieni qua ad allenarmi. Perché se no io ti lascio a casa e per te è finita per sempre. Torni da dove sei venuto.
1: Gianna di Viterbo si annoia pesantemente in fila dal medico e decide di rendere la sua attesa più intrattenitiva prendendo per il culo la povera gente seduta. Ma il mondo è piccolo, troppo piccolo.
5: Eccoci, che palle, sono dal dottore, devo ritirare le robe per mia nonna.
6: Minchia, quanti vecchi del cazzo! Oh, guardate sta vecchia di merda coi capelli del cazzo, sembra un nido per le rondini, che pietà! Ci mancava anche il vecchio tisico da pestarmi.
4: Scusate, scusate.
5: Adesso sto...
7: Oh, deficiente!
5: Claudio, che ci fai qui?
7: Puttana! Stavo guardando le tue storie di merda! Mia nonna! Che c'è in testa un nido, non glielo dici! Troia del cazzo! Ai!
1: E mentre il nostro social eroe Fedez, immancabile appuntamento, che ci delizia ad ogni sessione cacatoria, mentre scorriamo le mille storie dei VIP, mentre fa scalo all'aeroporto di Francoforte, dovendosi recare a Los Angeles a finire il suo inestimabile nuovo album, che cambierà sicuramente le sorti della musica mondiale, alla vista di un cartellone pubblicitario dove due uomini mangiano wurstel, si pone il grande problema esistenziale, pur di dire qualcosa nelle sue 134 storie giornaliere, paragona l'Italia e ci illumina con un ragionamento più imbarazzante e inutile della storia, come...
8: Comunque, se all'aeroporto di Francoforte mettono la foto di due tedeschi che mangiano wurstel e crauti, è come se noi all'entrata dell'aeroporto di Milano mettessimo dei tizi che mangiano un piatto di pasta col sugo, cioè.
9: Mi sono un mandolino.
8: Ma perché?
1: Francesco Di Rozzano ha finalmente capito che i social network possono essere un ottimo metodo di riscatto dalle angherie dei commercianti truffaldini e in pieno stile Striscia notiziesco si fa giustizia da solo, incurante del fatto che non è Jimmy Ghione.
10: Amici che mi seguite sul profilo, sono qui in questo negozio di scarpe in via Lunigiana a Milano e guardate, mi volevano vendere queste Nike a 90 euro e in giro costano 70. Ladri! Ecco, guardate, si vede che sono anche taroccate, penso. È lui il ladro, il titolare del negozio! Come si difende dalle mie accuse? Non ha niente da dir...
1: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nella realtà delle storie di Instagram di noi perdenti.
11: Minchia che storia! Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porco.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci sento un po' un tempo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo anch'io, nero schifo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Reazione a cappella!
3: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
1: Ciao Ama!
4: Buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi!
3: Prego, accomodatevi ragazzi!
1: Grazie Ama!
3: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
4: Minchia che ansia, Ama!
3: Siete pronti?
4: Dai!
3: E allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
4: Lo sappiamo!
3: Attenzione Paolo, inizio, 3,
1: sì, dai,
3: 2,
1: taglia, cazzo!
3: 1, via la gara!
1: Cosa
4: usi
1: caldo
4: per
1: pippare
4: cocaina?
5: Piatto.
3: Piatto, sì.
1: Sì, così.
3: Una parola, 52 secondi.
4: Dove
1: trova
4: capelli
1: Mazzoli?
4: Mattino.
5: Lavandino.
3: Bravissimi.
1: Sì. Allora lì.
3: E andiamo avanti.
1: Con
4: cosa
1: scassa
4: cazzo
1: Linus?
4: Passo.
3: L'avevi capito? No. No. Maratona.
1: Maratona. Ma no, dai.
3: Attenzione. Errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
1: Cosa?
4: Versi?
1: Dopo?
4: Busta?
1: Equitalia.
6: Lacrime.
3: Molto bene.
1: Dai.
3: 3 parole. 42 secondi. Ottima partenza.
4: Cosa?
1: Togli?
4: Naso?
1: Incolli?
4: Sotto
1: sedile
4: banco
1: plurale.
3: 1 2
6: passo.
3: Capperi 5 parole. Adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
1: Quando
4: vai
1: a
4: zoccole
1: station
4: bagel
1: statale?
3: Vuol dire qualcosa?
6: Notte.
3: Bravo, no,
1: giusto, giusto, giusto.
3: E le parole diventano 6. 33 secondi.
4: Cosa
1: sembra
4: minchia
1: con
4: spine?
6: Cactus.
3: Cactus, esatto.
1: Grande.
3: Mamma mia, 7. 13 secondi.
1: Cosa
4: spacchi
1: per
4: rissa?
1: Discoteca?
4: Manate.
6: Bottiglia.
3: Bottiglia è corretto. Bottiglia è corretto. Mancano 3 parole per vincere. Avete 22 secondi.
1: Come
4: piace
1: buco
4: culo
1: Rocco
4: Siffredi?
6: Stretto.
3: No, peloso era la parola.
1: Eh no, ma
6: dai.
3: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
1: Cosa
4: sniffano
1: bambini?
4: Favelas.
1: Baby gang.
6: Colla.
3: Perfetto, e andate a 9.
1: Così, dai.
3: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
1: Dove
4: fai
1: prima
4: sega
1: limonare?
4: Buio.
1: Adolescenti.
6: Cinema.
3: Cinema, esatto, e vanno a 11.
1: E allora?
3: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
1: A.
4: Cosa
1: fa
4: bene?
1: Sperma.
4: Facial.
1: Fidati.
4: Cara.
5: Pelle.
3: Certo, pelle. Bravissimi. E avete vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è sottotitolato alla pagina 777 del televideo. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Che Dio ci aiuti, il cincischione contraffatto. Con Romina Raudo, nella parte di Don Dean, Marianna Mano, nella parte di Madre Padre, Monico Salvatore, nella parte di Padre Sorella, Salvatore Di Mario, nella parte di un passante che si vede di spalle, e Pippo Pippa nella parte della malvagia Piera Patonza, regia di Pier Maria Tonini, voce narrante, Angelo Non Svelato. Sono le 10 del mattino ed è notte fonda a Martinotto Buzzurro, una frazione di Sburrotto Culandro, in provincia di Gallarate. Padre Sorella e Madre Padre arrivano nel cortile del monastero a bordo di un Hummer 8000 di cilindrata comprato con le donazioni dei fedeli e un leasing a nome di Gesù. Mentre cercano di fare manovra, colpiscono lo sciupafiga gotico rovesciandolo a terra. Scendono dall'auto. Madre Padre, Padre Sorella, Piera Patonza e un passante che non vediamo perché è di spalle e non ha firmato la liberatoria.
2: Madre Padre, adesso come giustifichiamo il danno dello sciupafiga?
3: Padre Sorella, penseremo allo sciupafiga più tardi. Sono troppo emozionata per il regalo che abbiamo fatto a Don Dean. Non crederà ai suoi occhi.
1: Mentre Padre Sorella e Madre Padre estraggono delicatamente un cincischione dal bagagliaio, la malvagia Piera Patonza usa la scusa dello stronzo che le bussa l'intestino per appartarsi dietro le rovine dello sciupafiga distrutto.
4: Perdonatemi, Padre Sorella e Madre Padre, ma ho un cilindro fecale che mi bussa alla bocca dell'ano.
1: Con un gesto triviale, Piera, senza destare troppo sospetto, inserisce tutto il braccio sinistro nel suo ano ed estrae il diabolico piano che ha in serbo per loro. Ecco, ora Piera sta mostrando il piano diabolico. Come potete vedere, è davvero diabolico.
4: Questa volta farò vedere a tutti di che pasta sono fatta. Nessuno oserà mai più dirmi quelle cose lì, e nemmeno quelle altre. Questo è il piano diabolico che ho escogitato, e grazie a questo coso succederà tutto questo!
1: Nel frattempo Don Dean, infastidito dai rumori provenienti dal giardino del monastero, si affaccia alla finestra, tutto nudo, con un pesce palla intorno al suo magistrale pene.
5: Ragazzi, ma che bella sorpresa! Cosa ci fate qui?
3: Allora, Don Dean, sapevamo che oggi festeggiavi quella cosa là e allora abbiamo deciso di portarti un regalo davvero speciale.
2: Che bel pesce palla che indossa il tuo magistrale ammenicolo. Ne aveva uno simile anche Papa Rovazzi nel 1874.
5: Le tradizioni non vanno mai abbandonate! Ding dong!
6: No, scusate un secondo, non mi...
2: Io sono Padre Sorella.
3: Io sono Madre Padre.
6: Lei è padre di chi, mi scusi?
2: Di nessuno, sono prete.
3: Padre, ma non donne?
5: Io sono Ding Dong.
2: Hanno suonato, scusi, vado ad aprire.
3: Adesso chiudi gli occhi, perché abbiamo una...
7: sorpresa!
1: Alla vista del cincischione, inaspettatamente, il volto di Don Dean assume l'espressione tipica dei palombari austriaci quando gli viene tranciato il tubo dell'ossigeno quando sono a 1000 metri di profondità. Ah, dimenticavo. Tutti i personaggi della serie sono nani e per questo motivo tutti gli oggetti intorno a loro sembrano molto più grandi, tipo Godzilla, ma al contrario. Comunque, di punto in bianco Don Dean si strappa il pesce palla dal glande, afferra un grosso randello e si lancia contro il cincischione che, nel frattempo, si è attivato ed emette gemiti fuorvianti.
2: No, fermo, Don Dean!
5: Chi è?
2: Io! Cosa fai? Sei impazzito?
3: Smettila! Sai quanta fatica abbiamo fatto per portare fino qui questo cincischione? È scaduta la garanzia!
1: Don Dean, completamente nudo, rassomigliando ad un tripiede, indica infastidito l'etichetta apposta sul cincischione.
5: Vergognatevi! Quello non è un cincischione, ma è un contraffatto! Quello è palesemente un farfugliotto!
7: Un farfugliotto?
8: Farfugliotto! Farfugliotto! Farfugliotto!
3: No! Farfugliotto! Fermo, ti prego! No!
8: Far- farfugliotto.
3: Sta farfugliando forte!
1: A questo punto una sequenza di effetti speciali in 4K, 3D, pagati una fortuna coi soldi del canone Rai, il farfugliotto sferra la tipica arma farfugliosa e compie una strage che manco nella Seconda Guerra Mondiale.

0: Ora, tuttavia, il farfugliotto è rimasto solo nel vialetto e con un grande messaggio ai consumatori:
1: non si comprano i tarocchi, non si comprano i tarocchi, non si comprano i tarocchi.
0: Invitandoli a smettere di comprare tarocchi su quel sito là o su quel sito lì, il farfugliotto attiva il sistema di autodistruzione, si avvicina a quel ricovero per anziani ricolmo di anziani e attende la deflagrazione con il tipico sorriso di uno che si sta togliendo la vita per una buona causa.

0: Ma noi, che restiamo qui sulla Terra, siamo di nuovo felici e sereni. A parte i brandelli dei poveri anziani dell'ospizio, si intende. Per quelli, che Dio ci aiuti. La RAI ci tiene a ricordarvi che tutte le porcate che vedete in TV sono prodotte con i soldi delle vostre tasse. Porco, direte voi. Eh già!
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Alan in Love. Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alfio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
1: Sai che è questo compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so.
1: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
2: Ah.
1: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
2: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
1: Mi ha salutata.
2: Bene.
1: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
2: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
1: E sarà fatto.
2: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
1: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Cort, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
2: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
1: Ho capito, sì, lo conosco.
2: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricorda?
1: Buono anche quello. Poi c'è Obama.
2: Obama viene sicuro.
1: Matteo
2: Renzi viene.
1: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Cosa? Ma non dirlo,
2: no.
1: Matteo Renzi,
2: sì.
1: E poi Obama si inculano loro due,
2: no.
1: Matteo Renzi,
2: sì.
1: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
2: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
1: Eh sì, ma mi pare impossibile. O che scherzano.
2: No,
1: ma dopo Renzi.
2: Signora, lei.
1: Renzi mi ha detto: guarda, che a me mi piace scherzare. Mi ha detto: qualche se ti ho detto questo sì. È solo per scherzare.
2: No, Matteo Renzi. Allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari. Capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini. Alla fine ci si incula.
1: Non lo sapevo io questo.
2: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no? Che sbarcano
1: con
2: i fucili, con i mitra, tutti muscolosi. Ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, c'è uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, era presente, no, l'attore?
1: Sì, sì. E dopo anche
2: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo.
1: Ah, merezzo, ne ho capito.
2: Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché, devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo...
1: Ma quando lo conosco bene.
2: Poi è bello, quando lo limoni, lui ti fa cipollino, oh, bestia.
1: È bello. Capito.
2: Poi Lino Banfi invece, me lo sono in per un po'.
1: Anche Lino Banfi.
2: Sì, poi ci siamo lasciati.
1: Lo vedo sempre alla televisione.
2: Perché lui mi diceva porca puttana ogni volta, porca puttana. Era un po' fastidioso, ma i terroni.
1: Sì, scherzo.
2: Sì, allora tu sei lì che te lo stai in c***o, stai per sbagliare questo. Porca puttana, non sono ricchione, non sono fifì, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai. Dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
1: Ecco.
2: Allora? Sono contento di averla sentita, è stato bello.
1: Anch'io sono contento.
2: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello.
1: Dai.
2: Le voglio bene, signora.
1: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
2: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
1: Io ti confermo che sono una monocoloide.
2: Perfetto, grazie signora, a posto.
1: Sì, ciao Alfio.
2: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
1: Ciao.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: In pochi giorni, il mistero che circonda la sparizione di Spermide Maria Giubbastronza, sedicesimo conte di Buccinasco, è già diventato uno dei casi più scottanti della recente storia italiana. Ultimo rampollo di una delle casate nobiliari più famose del nostro paese, il conte Giubbastronza è stato visto per l'ultima volta la sera dello scorso 15 febbraio, all'uscita dell'esclusivo club Sigari e Mignotte, di cui era socio fondatore. Famoso per la sua bonaria faccia di cazzo e la sfrenata passione per il gioco d'azzardo, Spermide Maria nasce a Como, in provincia di Lago, il 7 agosto 1900, chi se ne frega. Suo padre è il mitico Pier Catamarano Giubbastronza, quindicesimo conte di Buccinasco, entrato nel Guinness dei primati come primo ciccione europeo ad aver pattinato sul ghiaccio con una carota di ceramica infilata dove non caga il sole. Sua madre, invece, è la famosa Colichetta Romanov, detta la petomana isterica, diretta discendente dello zar russo Pietro II Fancazzista, che morì durante un concerto alla Scala di Milano in seguito alle ferite riportate a causa di un applauso troppo energico. L'infanzia di Spermide purtroppo è segnata da una grave tragedia. I suoi genitori infatti sopravvivono all'incidente in barca da lui stesso architettato per beccarsi tutta l'eredità. Così il povero conte deve aspettare altri 20 anni prima di entrare in possesso dell'enorme patrimonio dei Giubbastronza. Quando questo accade, come prima cosa, Spermide organizza la più spettacolare orgia di canguri che il mondo avesse mai visto, facendo arrivare oltre 1700 esemplari dall'Australia e mettendoli a scopare nell'ippodromo di San Siro sotto l'attenta direzione dell'arbitro Pierluigi Collina. A questo scherzetto, costato circa 20 milioni di euro, presto si aggiungono le forti perdite che Spermide inizia a collezionare nei casinò di tutto il mondo. Ma abbiamo una prima telefonata, sarà una segnalazione? Pronto!
6: A Timbuktu ce va tu!
5: Come, scusi?
6: A Timbuktu ce va tu!
5: Ma,
6: A Timbuktu ce va tu!
5: Sì, no, questo l'ho capito, ma...
6: A Timbuktu ce vai tu!
7: Scusi, mi è scappato papagallo!
6: A Timbuktu ce va tu!
5: E ha telefonato a chi l'ha svisto?
7: Ha imparato a fare i numeri e...
6: Porco!
7: Impara poche parole, ma... Impara se le ricorda,
5: Benissimo! Dicevamo che il conte inizia a collezionare nei casinò di tutto il mondo forti perdite. Arriva in limousine, punta tutto sullo zero e se esce zero poi punta di nuovo tutto sullo zero. In pochi anni, fra la passione di organizzare fiabesche orge di mammiferi marsupiali e il vizio del gioco, il conte brucia un patrimonio di oltre 700 milioni di euro, finendo sul lastrico. Dopo un battibecco con il buttafuori, una gigantesca ana, il conte brucia un patrimonio di oltre 700 milioni di euro, finendo sul lastrico. Dopo un battibecco con il buttafuori,

0: ricordo. Era un gentiluomo molto distinto. Entra, mi chiede del tabacco per le emorroidi e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, sì, sì, ho vinto, che fortuna, che fortuna. E poi corre via come se stesse andando a organizzare un'orgia di koala.
1: Dopo questo episodio, di Spermide Maria Giubba Stronza, sedicesimo conte di Buccinasco, si sono perse completamente le tracce. Ed è per questo che noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari telespettatori, un'ultima telefonata in chiusura.
2: Senta?
1: Sì.
2: Sì. Cos'è che volevo dire?
1: Non so, ha chiamato lei.
2: La televisione, no?
1: Sì, Chi l'ha svisto.
2: Ah, ok.
1: Un momento di vuoto, ecco, un blackout.
2: Sì, no, perché... Cazzo volevo dire?
1: Conosce Giubba Stronza, lei?
2: Chi?
1: È il conte Spermide Maria Giubba Stronza.
2: No, perché sono una persona che ha poche memorie. Ce l'ho sulla punta. Quindi?
1: No, dico, lei ha telefonato, no?
2: Sì? Ah, ok, ok. Cosa volevo?
1: Non lo sappiamo, stavamo cercando di ricordarcelo.
2: No, perché non ho una forte memoria.
1: Si era intuito.
2: Dove siete?
1: Chi l'ha svisto.
2: Ok. Va bene, dai.
1: A posto?
2: Lo facciamo?
1: Non so, dica lei. Noi stavamo chiudendo la puntata.
2: Sì?
1: Vuole salutare?
2: Non so, saluterei... che non mi viene in mente...
1: Come si chiama?
2: Sono io?
1: Non so, non si è presentato.
2: Ah, ok, va bene, allora...
1: Benissimo.
2: È bene il fischio?
1: Sì, fischia bene.
2: Grazie.
1: Prego.
2: Va bene, dai.
1: Allora, arrivederci.
2: Dove?
1: No, è un modo di dire, a risentirci.
2: Ah, ok, ok. Quindi?
1: Quindi siamo a posto così. Perfetto, molto bravo. Salute. Cari telespettatori, chiunque abbia notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail al contadino non far sapere quante arance mi infilo nel sedere @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
2: Non mi ricordo...
1: Ma è ancora lì lei?
2: Sì, mi sono dimenticato di mettere giù.
1: Ok, si ricorda come si fa?
2: No.
1: Ah, ecco il problema. Deve mettere giù la cornetta.
2: Dove?
1: Sull'altra parte dell'apparecchio.
2: No, io ho il cordless.
1: Allora ci sarà un tastino rosso. Bip.
2: Non lo vedo.
1: Deve guardarlo.
2: Sono tutti illuminati uguali.
1: E allora quello a destra con la cornetta verso il giù.
2: Questo.
1: Alla prossima puntata.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio,

0: cos'è? Che cos'è? Dimmi.
1: È un enorme arachide.
0: Ma scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
1: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Trocio.
0: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
2: Eppure salata in superficie.
0: Guarda.
3: Che? Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
0: Eppure salata in superficie.
3: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
0: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
5: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
6: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
7: No, ma cosa stai dicendo?
6: Oh,
7: no.
6: Facile, mio caro amico Petosauro.
7: Sauro.
6: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
4: no,
6: la vita.
4: No, non è lava, è Raven.
6: Un ponte per Raversburg.
4: Raven.
6: Un ponte per Ravensburg per la vita.
4: Sburger.
6: Sburger per la vita.
7: Ma che per la vita?
5: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
6: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
4: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
3: May. Fiona May.
6: Fiona May.
4: Fiona.
6: Fiona May.
4: Fiona.
6: Fiona May. Forrest Gump.
3: Gampa.
7: Gump.
4: Gump.
6: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
9: Facile, dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
10: È facile, sei intuitivo.
6: Allora, Pimpiripetepampi.
7: Ma chi
4: no,
7: è?
4: Allora,
6: Animaletto. Pimpiripetepetenusa.
4: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria.
6: Pimpiripetenusa.
4: Pimpiripetenusa.
6: Pimpiripetenusa.
7: Pimpiripetenusa.
6: Pimpiripetenusa.
7: Pimpiripetepam.
6: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
4: No, Ravensburger Terabitia.
6: Ravensburg della vita.
4: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
6: Ravensburger.
4: Ger.
6: Ravensburgen. Pimbrepetenusa. Pimbrepetefam. Pam. Ravensburg Terabitia.
7: Non è Ravensburger Terabitia.
6: Ravensburg.
4: Ger.
6: Teraviva.
4: No, Teravibra.
6: Teravita.
4: Teravita.
6: Oh, Ravensburgen.
7: Ravensburgen.
6: Ravensburger. Ravensburg Terabitia.
11: No, no, non è Ravensburg. Non è...
12: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
13: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
4: A morte il monarca.
6: Anche voi.

0: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
1: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
2: E cosa c'è, signora? Si calmi!
1: Aia, ma perché mi schiaffeggia?
2: È perché se la prendete estate mi spettino. Che cazzo è successo, signora?
1: Ma non vede? Chiami la polizia, stanno svaligiando una banca.
2: Ma come una banca? Quale banca? Dov'è?
1: Ma come dov'è? Quella lì all'angolo, non vede dove c'è il fumo?
2: Il Credito Bergamasco?
1: Eh sì, esatto.
2: Ah, non è la mia, signora, non si preoccupi. I miei soldi sono sicuro, eh.
1: Ma che cazzo? Ma dove va?
2: Sì, salve.
1: Dove va?
2: Allora, rassicurata donna in paranoia, cancello. Oh, sta andando forte, eh.
0: Il Caimano.
2: Uè, piscioletto, cosa è successo? Perché piangi?
1: Mi vergogno.
2: Ma perché? Hanno proiettato in chiesa la foto del tuo c***o mentre facevi la comunione?
1: No, no, però i miei amici si sono infilati in quella cancina e io non sono andato perché...
2: E perché? Dai cazzo, capi pate, non c'ho pazienza, muoviti!
1: Perché ho paura del buio.
2: Ma figa, ma non devi avere paura del buio.
1: Davvero?
2: Ma certo! Ci sono tante cose peggio del buio al mondo!
1: E cioè?
2: Vieni con me, guarda! Lo vedi quel ragazzo lì?
1: Quello legato alla sedia con gli occhi gonfi!
2: Esatto! Quello è un infame che ha cantato! E vedi quel signore? Adesso gli taglia le dita con una cesoia da giardino!
3: No, no, no, no! Che cazzo no, no!
1: Oh mio Dio, è terribile!
2: E guarda qua! Vedi quella bella ragazza morta nella vasca?
1: Sì, sì, ci sono dei vermi.
2: Bravo, che occhio che hai, ehi. Ora guarda come diventa se versiamo dell'acido, guarda, eh.
1: Oh, no, no, non faccio guardare, non faccio guardare.
2: Ma certo che puoi. E questo l'hai visto?
1: Basta, basta, signore, basta.
2: È un mio amico Fakiro che si infila spilli nella cappella. E il suo record è 98.
1: Oh, 98.
2: E lì c'è il peggio del peggio, lo vedi?
1: Ma cosa sta facendo? Cosa fa?
2: Sta mangiando delle tagliatelle con ragù di seitan.
1: No! No! No! No!
2: Hai visto, figliolo?
1: Ah! Ah! Ah!
2: Te l'avevo detto che c'erano cose più paurose del buio. Dai, vai ai tuoi amici adesso. Fagli vedere che c'è i coglioni sotto. Pirla.
1: Mamma! Mamma!
2: Questi piscialetti qui è l'iPad che li rovina. Allora, insegnato a un minore la legge della strada. Cancella. Dai che andiamo.

0: Lo Zoo di 105. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
2: Non dirmi niente, vada.
3: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso, una nullità, una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi da mangiare alla tua merda. Perché non sono degno della tua presenza, porco.
2: Si è lasciato un po' andare.
0: E come se non bastasse, Supercomparsa è riuscito a fare anche questo.
3: Quindi parlo, cioè parto lento e...
2: Esatto, cioè se lei parte in sordina, diciamo, e poi il climax è più dirompente, capisce?
4: No.
2: Ma vabbè, ma che è? 33 giri, ma no! No, non lentamente come ritmo!
0: Puntata numero 5, il paziente strongoloide.
3: Andrea, non dire così, Andrea. Sono sicuro che anche da un neurochirurgo saprei fare della differenza, Andrea. Cagami in bocca, Andrea.
2: Forse non hai tutti i torti, dottor stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo Ma che fa Ruta? Mentre l'altro sta a fare il monologo.
3: Mi scusi, quello che cucina mia moglie è una roba...
2: Ma non può stare a casa sta signora, non ce l'ha un altro lavoro?
3: C'ho proprio un reflusso.
2: Ma lo sento, scusi, pingavisco.
3: Ce l'avete?
5: Ce l'ha, vaglia, tieni amore.
2: Può portare gentilmente.
3: Quello che si ciuccia, quello che si beve.
2: Può spegnere sto cazzo di microonde che mi rientra nel microfono, grazie. Vada, Fanti, vada. Forse non hai tutti i torti, dottor stronzo. Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo, forse con il tempo mi verranno assegnati incarichi più dignitosi. Forza, allora, andiamo a conoscere questo paziente che ha così tanta smania di essere operato al cervello.
6: Ma in realtà di solito il mio...
2: Questo lo conosce lei.
7: Questo te l'hai detto l'ultimo.
3: Le presento mio cugino.
2: No, il cugino pure. Come si chiama?
7: Riccardo.
2: Molto piacere. Sì. Signor Riccardo, vedrai di non ricalcare le orme del suo cugino.
7: Va bene, quale devo leggere? Questo?
3: Poi, come legge? Registra, gli ho insegnato io.
2: Se vede. Non legga, dovrebbe sapere a memoria.
8: Buongiorno, dottore.
2: Vabbè, ma così è incurabile.
7: Ha detto m***oide.
3: Perché deve essere operato il cervello, deve essere un po' stronzo.
8: Buongiorno, dottore. Posso chiedere perché se va in giro con un sushi?
7: Sai che mi è venuto da pensare quella...
2: Ma non è la scampagnata!
7: Quando ieri siamo andati dalla signora vicina di casa.
2: Scusate, ma questa non è la cena di Natale a casa vostra che vi raccontate i cazzi vostri. Lei deve fare due battute di merda e poi morì di un male orribile.
3: Ho detto che era uno stronzo.
2: Ma chi io?
7: Però è simpatico, è simpatico.
2: Le dispiace.
7: Mi faccia fare, si sposti per favore.
2: Come si sposti? Allora, sono regista io.
7: Facciamo le cose serie.
3: Non lo faccio arrabbiare, mio cugino mette le mani addosso.
7: Sì, sì, io...
2: Pure, prego.
8: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se va in giro con...
2: Se ne va lei, dottore, se ne va in giro con un maiale.
8: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
2: Come in camice? In camice, è un dottore, c'ha il camice. Non è una stireria bulgara, è un...
7: È stronzo, come hai detto proprio.
2: No, lui è Paolo stronzo.
7: No, lei, ma ieri me l'ha detto lui.
3: No, non ho mai detto una cosa.
2: Scusi, ma suo cugino non c'aveva lavoro?
3: Cosa?
2: Non ha un lavoro, un'attività.
3: Sì, adesso è malattia.
2: È perfetto per far il paziente.
7: Ho sbagliato perché non ce l'hai, ecco. Se no era camice, allora è camice, la rifaccio.
8: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se vai in giro con un...
2: Sene, come bene.
3: È matto,
7: Matto.
2: Ma io sono matto, è lei che non sa legge, prego.
7: Ma ti pagano, sì.
8: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in giro?
2: Ma se me scandisce pure lei. Sene, posso chiederle perché se ne va in giro?
8: Buongiorno, dottore, posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
2: Questo è il dottor stronzo. Sarà il mio assistente durante l'operazione. Allora, mi dica un po', come lo facciamo questo cervello?
8: In realtà di solito mi opero da solo, ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino, lui.
2: Lui non fa... indichi, no, per la finzione.
7: Si sposa, faccia gli auguri, si sposano.
2: Ma chi se ne frega?
7: Vabbè, vado, va.
2: Non si aspetti il regalo perché io non me faccio trovare quel giorno, eh.
3: Non ho chiesto niente.
7: Va! In realtà...
2: Che cazzo grida? È un paziente moribondo che opera il cervello.
8: Ma in realtà di solito mi opero da solo. Ma la settimana prossima c'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie. Mi ha costretto a venire qui.
2: No, ha sbagliato il raccordo. C'è il matrimonio di mio cugino e mia moglie mi ha costretto a venire qui.
8: Ma in realtà di solito mi opero da solo.
2: Sarà lunghissimo.
7: Mi è venuto a ridere, dai. Perché se l'altra sera si deve giocare a carte, già ammazzati proprio. L'ho battuto,
2: Ma non me ne frega un cazzo. Vabbè.
7: Ma...
2: No, qua, pausa. No, portatemi un caffè, qualcosa, una tisana.
4: Ha detto pasta incasciata?
2: No, ho detto un caffè, una tisana.
4: Scaldo?
2: Ma lei tutta la famiglia, quanti siete voi in famiglia? Così so che cosa mi aspetta. Quanti? Non conoscevo il metodo Gino Knaus.
3: Sono l'artista del gruppo.
2: Si vede, figuriamoci gli altri. Signora, chiuda quel cazzo del microonde!
0: Non perdete la prossima puntata di Doc Medici Senza Cervello, intitolata A Pecorina, siamo tutti dei cuori.
5: Radio 105.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
9: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
15: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
15: Scusi, non sto capendo.
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
17: No, questa volta io ti tolgo.
16: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
17: Prendi la candeggina, Rosario.
18: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
16: Oh no, Brimbelli!
17: Abbiamo vinto, usciamo!
15: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
19: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
19: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
15: sì.
19: Che sono andato a puttane.
15: Benissimo.
19: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
15: sì,
19: no?
15: Sì. Ma lei sta a Pavia?
19: Sì.
15: Tutto bene? Si è strozzato?
19: Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
16: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
19: Sì, che devo fare? Stavo
16: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
19: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
15: Guardi,
19: forse
15: vabbè.
19: C'è il sangue. Allora,
15: sì,
19: signora...
15: Questo.
19: Mi ascolti,
15: sì.
19: Ero puttane.
15: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
19: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
15: Ah.
19: Non vorrei che sia. Come si chiama?
15: Don Gaetano?
19: Gaetano?
15: Don Gaetano, sì.
19: Aspetta un attimo.
16: Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
15: Scusi, Lei...
19: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo, vedi.
19: Mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
19: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
19: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che
19: c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
19: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
19: cotechino,
5: India, brasiliano.
19: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
19: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Orcacciami se.
19: Porca ma...
5: Che sangue non c'è nella feci.
18: Cacciavite Brimbelli.
15: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
15: No, guardi.
11: La linea da Rai Sport per Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
15: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
15: ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
15: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
15: Va bene.
11: Lo sport.
15: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
15: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
15: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
15: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
15: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
15: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
15: Ecco.
11: Uno.
15: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che vaffanculo te, porco.
15: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
15: sì,
11: sono quello della cacca,
15: sì,
11: dell'esame delle feci.
15: Sì.
11: Allora,
15: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
15: Senti
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
19: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
19: ma
11: fare la
19: so
11: cacca.
19: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
18: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
19: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
15: bene,
11: visto.
15: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
15: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
15: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
15: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
12: Hai visto ma Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
18: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: Da quando Mister Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi.
13: E trasformarli in scherzi
9: telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi.
13: Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
14: Abbiamo ricevuto da un nostro ascoltatore la segnalazione di questo ex elettricista di Pordenone, del 61, quindi ha una certa età, che abita in un campo accanto a casa sua, in una roulotte. Non è sposato, non ha figli, passa il suo tempo libero al bar a ubriacarsi di spritz e viene definito un po' come un selvaggio, un pazzo.
20: E abbiamo deciso di abbattere quella merda dove vive.
14: Esatto.
20: Farci i nostri porci comodi, esatto, da capitalisti.
21: Pronto?
20: Pronto?
21: Pronto?
20: Sì, salve, mi scusi, la disturbo?
21: No, dica.
20: Sì, salve, senta, è lei che abita in quella roulotte, in quel campetto?
21: Sì.
20: Sì, ecco, mi deve scusare. Siccome io non ci conosciamo, sono Brambilla, ho comprato il lotto di terreno di fianco. Ha presente là dove c'è tutta quella zona di boscaglia?
21: Sì, sì.
20: Ah, perfetto. Senta, siccome noi, vabbè, siamo di Milano, io ho dei genitori, sì, piuttosto anziani, non la sto a fare breve, abbiamo avuto un forte lascito ereditiero, insomma, e sì, vogliamo trasferirci con la famiglia in quella zona. E non so come dirglielo, però volevo chiederle se è di sua proprietà la zona, cioè il lotto dove ha la sua dimora?
21: È di mio proprietario, ma non è in vendita.
20: Non la vende, ok. Senta, no, perché le spiego, siccome noi vogliamo edificare una villetta, diciamo, piuttosto importante, avere di fronte, se mi consente il termine, quella catapecchia è un po' imbarazzante. Ecco, lei non è disposto, magari anche in cambio di denaro, a levarsi, sì, insomma, sì, insomma, da lì?
21: E dipende cosa mi dà.
20: Ecco, c'è un margine di trattativa. Vuole che le passo? Io sono qua in uno studio del mio geometra. Magari fate due chiacchiere un attimo, un secondo, che troviamo magari un accordo, un appuntamento, insomma.
21: No, vabbè.
20: Un attimo che glielo passo, Si chiama Lullalla. Un attimo.
22: Pronto?
21: Sì, pronto.
22: Signor Luciano?
21: Sì.
22: Senta, tra l'altro noi abbiamo degli amici in comune. Lei faceva l'elettricista, se non sbaglio, giusto?
21: Certo, esatto.
22: Sì, sì, sì. Non so se si ricorda Gian Giulio, quello che va sempre al bar, che, con cui beveva lo spritz insieme un po' di tempo fa. Senta, allora ho parlato col mio cliente che ha acquistato appunto questo lotto a fianco a dove dimora lei con la baracca. Allora, siccome di baracca si tratta, signor Luciano, insomma, quanto vuole per levarsi un attimino dai maroni da lì, insomma, perché dobbiamo...
21: Mi dica dove mi metto, il problema è tutto lì, io ho la residenza, l'ha data dal comune, si figura.
22: Ma il terreno è di suo fratello, ha detto?
21: È di mio fratello, il terreno è non è in vendita.
22: Non è in vendita, è tutto in vendita nella vita. Mia moglie, pensi, ha conosciuto uno che ci aveva il grano e la fica gliel'ha venduta proprio tac, così in un attimo. Capito?
21: Ma quella non si rompe mai, sai?
22: Dipende dalle dimensioni. Senta, signor Luciano, dai, mettiamoci d'accordo. Senta, io stavo pensando settimana prossima di venire lì con la mia equipe e tirare giù una bella ruspata e pulire giù tutto e, diciamo così, iniziare i lavori. Quanto vuole per andarsene, insomma, fuori dei bal?
21: Aspetta un momento. Io là ti ho detto, ho già la residenza lì.
20: Sì, ma noi non ce ne frega un cazzo.
21: Perché non ti interessa un cazzo, cosa vuoi che me ne freghi a me?
20: Nel senso che io potrei tranquillamente dare 2000 euro a due zingari e farla pestare a morte mentre sta dormendo nella sua baracca, capisci?
21: Invece, le perché non me li manda? Così li mando a casa sua, già rotti tutti.
20: Invece
21: qua
20: le do 5000 euro, si leva a corte, dorma in una golf abbandonata.
21: 5000 euro non mi faccio neanche una figa, neanche sua moglie.
20: Guardi, allora facciamo così, do 2000 euro a due zingari e la faccio pestare a sangue mentre dorme.
21: Come li mandi, così prima pesto loro, poi vengo a trovare lei.
20: Non faccia l'eroe.
21: Allora, non sono eroe.
22: Signor Luciano, qua stiamo parlando di business, capisce? Non vorrà mica che per sbaglio stanotte quel camion sbanda e viene proprio addosso alla sua roulotte e la tira a purè di patate, ha capito?
21: Ma me lo mandi. Vada tranquillo.
22: Non farà mica che il mio amico cacciatore per sbaglio punta la lince, sbaglia mira e spara nel vetro di quella merda di roulotte e fa un buco in fronte.
21: Lo faccia lei.
22: Non vorrà mica che quel mio amico balordo bulgaro a un certo punto col trattore per sbaglio sbanda ubriaco.
20: Adesso è il momento di aggredire. Round 2.
21: Fight.
23: Finito,
21: la fai finita o no?
20: Pronto?
1: hai fai finito o no? Mi hai rotto i coglioni.
20: Ma non c'è bisogno di alterarsi.
1: Vengo a prenderti là, ti spacco il culo. No, hai capito?
20: Allora
1: vai a fartelo mettere.
20: Prima che un falco predatore le strappi gli occhi, pronto? Un falco predatore. Ma che minaccia è il falco predatore che ti strappa gli occhi?
22: No, aspetti.
20: Proprio esce la notte, guarda in alto per vedere che giornata è. Un falco predatore gli strappa gli occhi.
6: L'incubo italiano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Se saprò farmi valere nell'umiliante mansione di neurochirurgo... Ma che fa Ruta? Ma che fa Ruta mentre l'altro sta a fare il monologo?
1: Se la performance di Supercomparsa vi sembrava pessima, nella puntata precedente è entrato in scena il cugino, che è riuscito a fare peggio.
4: Buongiorno, dottore! Posso chiedere perché se ne va in giro con un suino in camice?
3: Come in camice? In camice! È un dottore, c'ha il camice!
5: Ah, ho sbagliato perché non ce l'hai, ecco. Se no era camice, allora è camice, la rifaccio.
4: Buongiorno, dottore! Posso chiedere perché se va in giro con un
3: sene,
4: suino...
3: Sene!
1: Puntata numero 6. Le bestemmie medicali.
3: Merda! Questo allegro chirurgo è sempre più difficile di quello che immaginassi. Spero che operare le persone in carne ed ossa sia più semplice. Dottor Stronzo! Dottor Stronzo!
6: Andrea, eccomi Andrea!
3: Un po' demotivato così.
6: Eh?
3: Un po' demotivato, dico.
6: Perché c'è sempre questa ripetizione del nome che mi mette in
3: Credo sia voluto fortemente dagli sceneggiatori.
6: Allora è shakespeariana?
3: Veda lei.
6: Provo.
3: Prego.
6: Andrea.
3: Perché sei tu Romeo? No, non se lo vuole in culà. Almeno non in questa edizione.
6: Io ho chiesto shakespeariano.
3: No, meno shakespeariano. Più pirandellesco.
6: Pirandellesco?
3: Pirandellesco.
6: Andrea. Eccomi, Andrea.
3: Dimmi una cosa, dottor Stronzo, ma voglio che tu sia completamente sincero con me. Quando operi un paziente, se sbagli qualcosa, gli si illumina il naso di rosso?
6: No, Andrea, purtroppo no.
3: E allora come si fa a scoprire se hai fatto un errore?
6: Beh, Andrea, di solito si scopre quando il paziente muore.
3: Muore? Muore? E che cosa significa muore?
6: Ma sa neanche cosa vuol dire?
3: Oh. Non so, ma me pare.
6: No, è il pensiero.
3: Sì, ma il pensiero si è sentito nei microfoni, è rientrato nel boom.
6: Però il pensiero non dovrebbe sentirsi. Voi sentite un mugugnio.
3: No, questo è normalmente, sentiamo un mugugnio quando parla lei.
6: Cioè, lei filtra la mia voce.
3: Sì,
6: per
3: ma
6: sentire
3: io...
6: un...
3: Invece ho distinto perfettamente un porca. Scusi se lo sottolineo.
6: Cosa fa bestemmia?
3: Eh no, no, lei ha cominciato.
6: Ma io sono attore.
3: Io sono regista, veda un po'.
6: Ha vinto lei.
3: Infatti, no, non impreghi.
6: Ah, cazzo!
3: Chi è Lino Banfi? Porca puttana, vuole anche fare tutto sulla cosa pelata.
6: Allora cosa intende per stupore?
3: No, dice.
6: Aspetta, tipo montagne russe quella.
3: Bravo, sì, quell'effetto lì un po' di. Prego.
6: Ok.
3: Troppo montagne russe, troppo. Meno montagne russe. Più brucomela.
6: Brucomela?
3: Più brucomela. Troppo brucomela così. Troppo. Una cosa contenuta. Lei riflette tra sé e sé. Deve essere interno, capisce? Lei tra sé e sé dice: mannaggia, ma questo non riconosce più neanche la vita dalla morte, capito? È una cosa intima. Prego.
6: Ma sì.
3: Scusi, si è afferrato il pene, oltretutto anche moscio.
6: Non è una situazione che fa eccitare tantissimo.
3: Ma su questo sono d'accordo con lei, però meno intimo, più. Buttiamolo un po' via. Liberiamoci di questo pensiero. Diciamo, questo non riconosce più neanche la vita dalla morte, prego. Ma insomma, dottor Stronzo, che cosa vuol dire muore?
6: Andrea, tu non ricordi cos'è la morte perché ti hanno sparato alla mamma mamma.
3: Cos'è la mamma mamma? Scusi. Che parte del corpo è la mamma mamma?
6: Andrea, tu non ricordi cos'è la morte perché ti hanno sparato alla testa.
3: Non capisco, dottor Stronzo. Spiegati meglio.
6: Porco.
3: No, senta, scusi, rientra, se sente, se percepisce, lei che imprega come un camionista bulgaro. Se sente, cioè, vede questo coso peloso lungo?
6: Ma io quando vedo i film che parlano delle persone col pensiero.
3: Sì.
6: Fanno...
3: No, che film vede lei, figli con gli sfortunati? La storia di Alzheimer, vede lei? No. Non guardi solo Rain Man e Forrest Gump, guardi anche altra filmografia.
6: Che miseria.
3: Aspetti un attimo, riparta, prego. Deve rispondere al dottor Fanti che l'ha detto. Non capisco, dottor stronzo, spiegati meglio.
6: Andrea, ti hanno sculacciato i ricordi con una maniglia senza porta che fa bang bang e poi ti viene la bua. Quando la bua ti viene molto molto forte e smetti di respirare, allora muori.
3: Usi un linguaggio troppo tecnico per me, dottor stronzo. Fammelo vedere. Fammi vedere che cosa significa morare.
6: Morire. Morire, non morare. Si dice morire, porco.
3: No, ma perché, scusi? Ma perché in prega?
1: Non perdete la prossima puntata di Doc intitolata Tette piccole, culo molto bello. Hey! 105.
0: Hey! Lo zoo di 105.
7: Mimmo! Ma vedi questi che cazzo si sono inventati? Mannaggia loro, per fare la carne, cioè la carne della mafia, un filetto della mafia. Mo, sai che facciamo questi? Mo li chiamiamo, va?
8: Pronto?
7: Sì, buongiorno. Sono Rizzo Savino. Sì, buongiorno. Sono il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari. Nella nostra pizzeria noi abbiamo questo menù turistico, diciamo pittoresco, che abbiamo chiamato menù Malavita. Perché ho letto che in Sicilia si vende il filetto di Cosa Nostra e a noi mancava proprio il secondo da inserire in questo menù tra i turisti, dalle orecchiette con la miccia di rapa, al posto della pizza regina, la pizzerina. Abbiamo la birra gomorretta.
8: Aspetti, le cime di rapa, come sono le cime di rapa con?
7: Li chiamiamo orecchiette con le micce di rapa. Ci sono le cime di rapa, ma noi le chiamiamo le micce di rapa per avere il menù Malavita, diciamo. Faccio un esempio, noi abbiamo l'antipasto dello scafista, che è questo gommongino che noi mettiamo a centro tavola con i salumi dentro. Non le dico l'affogato è il più richiesto proprio alla fine. E questi impazziscono per sto menù. Cioè abbiamo il primo, le pizze, il secondo, e ci manca il secondo di carne. Io quando ho letto il filetto di Cosa Nostra ho detto,
8: ma non ho idea di chi lo possa vendere. Comunque un'ottima trovata. Salve e buon lavoro.
7: Arrivederci, grazie.
9: Pronto?
7: Buongiorno, signor
9: Sì.
7: Ecco, buongiorno. Senta, scusi se la disturbo. Io sono Rizzo Savino, il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari.
9: Sì.
7: Allora, la disturbavo perché le spiego. Nella nostra pizzeria noi abbiamo un menù che si chiama Menù Malavita. E sì, abbiamo visto che in Sicilia vendono il filetto di Cosa Nostra. Ma la disturbavo perché ci manca il vino. E quindi... Sì. Perché noi abbiamo tutto un menù simpaticissimo. Abbiamo le orecchiette tipo con le micce di rapa, la sacra burrata unita, cioè tutto fatto così, no? Abbiamo la birra, che è la birra Gomorretti, che viene servita con la musica di Gomorra. Ci manca il vino. Allora, noi pensavamo ad un vino rosso con una bottiglia tipo a colomozzo, tipo, sai, per farla in tema, ha presente il fucile a canne mozze? A noi interessa la bottiglia a colomozzo.
9: Sì, potrebbe, sì.
7: Va bene, comunque teoricamente si può fare.
9: Vediamo, sì. Se guarda il sito, lei dice, io sono orientato su questa linea di prodotto, su questo vino, e poi vediamo cosa possiamo fare.
7: Senta, ma si può cambiare anche l'etichetta volendo? Cioè io prendo tipo un nero d'avolo e ci metto davanti l'etichetta tipo a tema, tipo Schianti, piuttosto che bruciato di Mondalcino, perché sono fatti apposta, no? E poi io lo servo con l'etichetta fatta apposta.
9: Penso non è possibile, perché di avere un controllo da lei gli se questa è una partita.
7: No, ma figura, al Palo del Colle ci conosciamo tu, non hai controlli da noi. Sa come funziona, no? Basta che inviti il capo. Vabbè, non lo diciamo per telefono che non si sa mai. Comunque la ringrazio lo stesso.
9: Grazie a lei.
7: Grazie, arrivederci. Baciamo le mani.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì, al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma qual quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Io faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, giorni, tre giorni che stanno licenziati, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però a giorni. Oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa. Eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Only for you. This is Zoo.

0: Lo Zode 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronto, frutta e verdura?
2: Fruttivendolo?
1: Sì.
2: Che cosa avete, diciamo, qual è il punto forte della vostra vendita?
1: Ma chi è che parla?
2: Non colgo il divertimento.
1: Perché... No, non posso dirglielo al telefono.
2: Ah, un segreto? È della CIA?
1: No, non è un
2: vende
1: segreto.
2: Vende frutti dell'FBI, lei?
1: No.
2: Non ho cosa, perdono.
1: Non sono dell'FBI.
2: No, questo l'avevo colto, ha un'attività commerciale a Varese, cioè...
1: E lei è dell'FBI?
2: No, assolutamente, credo anche fra i due di essere l'unico di avere, ad avere ancora un briciolo di sanità mentale.
1: Vabbè, se si offende così, per così poco...
2: Però, guardi, posso dirla tutta?
1: Sì.
2: Sentire questa litania meravigliosa della parlata del settentrione mi fa star bene. Cioè, come sta parlando lei mi fa star bene, perché sto vivendo un periodo un po' difficile della mia esistenza, in cui ho a che fare solo con dei gran teroni. E quando hai a che fare col terone continuamente ti viene... Poi io ho anche una problematica, quando sento parlare meridionale mi trasformo e diventa...
1: Buongiorno. Mi si è riempita gente, devo lasciarla.
2: Perché lei è uno del nord, è uno che lavora.
1: Alla prossima.
2: Ho le lacrime agli occhi, mi dispiace veramente abbandonarla.
1: Buongiorno.
2: Arrivederla.
1: Buongiorno.
2: Con quanto rispetto.
3: Pronto? Un attimino che...
2: Sì.
3: Olive Grey, che ce l'abbiamo, sì. Con chi parlo, scusi?
2: Banner, salve, sono una persona del settentrione. Ho avuto questa fortuna.
3: Oh, buongiorno.
2: Lo so che per lei è un avvenimento parlare con qualcuno che abbia delle istruzioni
3: Banner.
2: Dell'obbligo, però. Sì,
3: Banner chi è? Quello dei succhi di frutta.
2: Cosa fa? Dell'ironia sul mio cognome, mi faccia capire.
3: Banner.
2: Questo è il tipico.
3: Banner è scritto F-U-N-N-R o Fanner con la A di...
2: Cos'è
3: ancora?
2: Lei? Il grillo parlante, riprova e controlla. Cosa fa? Lo spelling di ogni persona che la chiama che non si chiami Caputo? Però, capito, Terone?
3: Terrone lo sarà lei, che magari
2: no.
3: È dell'Africa.
2: Adesso.
3: Nord Africa?
2: Se lei mi fa uno sterduto, sa che mi colpisce un marocchino? Però nella costa di appartenenza. Cioè, per piacere, non mi faccia l'ironia.
3: Cugini con i marocchini, noi ci chiamiamo cugini con i marocchini.
2: Lo so.
3: Poi arrivarono i Borboni e ci tagliarono i cosi, come si chiamano? Borboni fa rima con...
2: Con Terroni, come
3: Maroni.
2: Lei.
3: Maroni, no. Non Terroni.
2: Terroni come lei. Senta,
3: alla
2: autoctono. Adesso mi sto nervosendo, però. Io quando mi nervosisco, poi potrebbe non piacerle, capito? Uè, terrone di merda! Lo facciamo!
3: E lei è un terrone di merda!
2: No, sei tu il meridionale, non io! Uè, Cabrisella, cosa stai facendo? Stai impiantando l'anduia nelle pareti per respirare!
3: Lampo, mi te piglia a tutta la settima generazione!
2: L'hai fatto?
3: Lampo, mi te leva, non ti rifacci, mi te piglia!
2: Cosa fai? I riti satanici, stai invocando il demonio, come parli?
3: Me te passano un remorchio, me te faci andata e ritorno sotto e sopra, me te faci frittella dannata!
2: Cosa hai detto? Ma cos'è una rappresentazione greco-antica? Ma sai che sto dando uno schiaffo, ti schiaccio e ti faccio uscire le olive dagli occhi?
3: Ehi, con uno schiaffo mi fa una carezza!
2: Ehi.
3: Una carezza in un pugno!
2: Ma
3: se sai che io ti senterò!
2: Ma canta, che terone!
3: Sarai, sei mia!
2: Ma che squilibrato
3: e
2: sei!
3: Spingerò il cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà! Cattivo come adesso, non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene.
2: Pronto?
3: È un terrone se ne viene.
2: Pronto?
3: Pensami mezz'ora almeno. È un pugno chiuso, una carezza.
2: Mi aveva rilassato con la musica.
3: Era un terrone, va.
2: Adesso lo ancora. Mi sta nervosendo ancora. Mi hai fatto ritrasformare, mi hai visto?
3: Ma mi faccia il piacere.
2: Ma non evitare tutto senza la pelle, cosa c'entri con i napoletani?
3: Ma sapete cosa diceva Totò?
2: Cosa?
3: O Terroni, o Padani, la livella passa per tutti.
2: Ma non ha senso quello che hai detto!
3: Ma mi faccia il piacere.
2: Ma basta evitare un napoletano, sei calabrese!
3: Mamma mia.
2: Oddio, mi sono trasformato. Cosa è successo? Non ricordo nulla.
3: Ti sei trasformato?
2: Sì, perché quando sento parlare Terone, purtroppo ho subito delle radiazioni per un convegno della Lega.
3: Ma tutta la settima generazione.
2: Mi perdoni, credo di non aver colto il paradigma. Cosa ha detto?
3: Mamma mia, no, mi sento male. Quando sento i Padani mi sento male.
2: Oddio.
3: E Jack Sparrow e i pirati dell'isola che non c'è.
2: Ah, ho capito, assume della droga abitualmente.
3: Sì, credo
2: che sia ancora in circolo.
3: Paraffina, assumo la paraffina, quella della provola.
2: Senta, pensione di invalidità.
3: Paranite mi sta venendo.
2: Volevo chiederle una cosa, le cirase, le ciliegie, voi le avete?
3: Certo, noi siamo come ammase.
2: Sì, ma la finisca di fare il simpatico.
3: Rimane col culo rotto e senza
2: cirasi. Adesso mi sta facendo innervosire per la terza volta. Ma lo vuoi finire di fare lo spettacolo? Cosa
3: noi bombardiamo con i cannoli.
2: Ma cosa stai dicendo, briacone bastardo?
3: La parmigiana, la peperonata, i pipichini.
2: Ma io ti schiaccio dentro dove sei come un verme in una buca.
3: Vai al posto delle puzzette. Mandiamo le pipette al profumo di peperoni.
2: Ma che cazzo stai dicendo, bastardo?
3: Bastardo ci sarà lei, scusi. C'ho gli occhi piccoli, non ci vedo più quasi quasi.
2: Mamma, che brutta scena! Sei anche un cesso di merda!
0: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Only for you, the zoo. This is the zoo.
4: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È perlizia.
5: Vai, dai! Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
6: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
5: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
7: Non capisco, dottor Stronzo, spiegati meglio.
8: Andrea, ti hanno sculacciato i ricordi con una maniglia senza porta che fa bang bang e poi ti viene la bua. Quando la bua ti viene molto molto forte e smetti di respirare, allora muori.
7: Usi un linguaggio troppo tecnico per me, dottor Stronzo. Fammelo vedere. Fammi vedere che cosa significa morare.
8: Morire. Morire, non morare. Si dice morire, porco...
7: No, ma perché, scusi? Ma perché in prega?
5: Mentre il povero dottor Fanti cerca di recuperare la memoria, il suo assistente, Supercomparsa, cerca di impartirgli preziose lezioni di medicina. Puntata numero 7. Bestemmie molto medicose.
7: Vada, vai. Morire, morire, si dice morire. Punto.
8: Morire, morire, si dice morire.
7: È la manifestazione della CGIL.
8: Signora, non batte le mani ancora.
9: Scusate, mi sono fatta prendere.
7: Tolga quello striscione da lì.
8: Morire, morire, si dice morire.
7: Questo lo tagliamo. Prego, tocca a lei. Vi siete trasferiti nell'obitorio.
8: Eccoci, Andrea, questo è l'obitorio. Immagino tu abbia già capito cosa viene conservato qui.
7: I formaggi puzzoni.
8: No, rincoglionito. I cacaveri.
7: Come cacaveri? Che ragazzo, lo sai che i cacaferi sono alti, alti, alti. Cosa
8: tu
7: dice?
8: Sei piccolino.
7: No, io sono alto così, gli faccio un mazzo tanto. Cadaveri.
8: Ah, scusi. No, rincoglionito, i cadaveri. Qui si conservano i...
7: Perché sei fermato?
8: È che è finito il foglio.
7: Ma sarà cadaveri, no? C'è un minimo di immaginazione.
8: Ah, scusi.
7: No,
8: rincoglionito, i cadaveri, qui si conservano i cadaveri.
7: E cosa sono i cadaveri?
8: Sono...
7: Un'altra volta ancora!
8: Mi nervosisco.
7: Ma allora, sia calmo!
8: Manda fuori di testa.
7: Vuole un bicchiere d'acqua?
8: No, no, no.
7: Due goccine.
8: Vermouth?
7: Lei si rilassa col vermouth, scusa.
9: Ecco qua, tieni.
7: Ma lei c'è sempre pronto il vermouth. Ma perché fa il rumore del vermouth con la bocca?
8: È perché siamo attori. Vermouth?
7: Lei si rilassa col vermouth, scusa.
9: Ecco qua, tieni.
7: Ma lei c'è sempre pronto il vermouth. Ma perché fa il rumore del vermouth con la bocca?
8: È perché siamo attori.

0: Scusi,
1: ma se faccio i cazzi suoi, ma ci sarà un motivo, no? Perché hanno inserito questo dettaglio, lei deve seguire.
0: Vabbè,
1: vai avanti.
2: Sì, la signora Strozzi aveva 108 anni ed era in perfetta forma, Andrea. Purtroppo il buon Dio l'ha voluta con sé prima del tempo.
1: Shh, abbassa la voce. Non lo vedi che la signora Strozzi sta dormendo?
2: Cane!
1: Ancora.
2: Ma levatemi sta vecchia nuda là davanti, c'è anche il figone peloso bianco, una roba, non posso vederla, sembra Branduardi.
1: Ma qui è un po' di sensibilità, signora è viva, è un'attrice, eh?
2: Ah, è viva, signora, scusi. Signora?
1: Beh, era viva quando vi ho cominciato a girare la scena.
2: Signora?
1: Oddio. Tasta il polso.
2: No, è morta veramente.
1: Ma no, è brava recità. Oddio, la signora è un vermut.
3: Non perdere la prossima puntata di Doc Medici Senza Cervello, intitolata Cazzo in culo, caccabella.
4: Radio 105. Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cosa è lo stufamente?
7: Lo stufamento?
6: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
2: Sarò lieto di mostrarvi la nostra astronave. Il signor Spock vi accompagnerà.
3: Pronto?
4: L'ho sentita morire. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: Vai a cagare!
4: I terrestri sono molto strani. Talvolta li trovo incomprensibili.
3: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
3: Pronto?
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: Non capisco niente, che dite?
4: L'ho sentita morire.
3: Eh?
4: Ho già notato questo in voi umani.
3: Non ho capito.
4: L'ho sentita morire.
5: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
5: Prego?
4: L'ho sentita morire.
5: L'hai sentita morire?
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
5: Non ti capisco quando parli. Se hai bisogno di dirmi qualcosa, dimmelo un po' più forte.
4: Ho già notato questo in voi umani. Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
5: A me non mi interessa, la salute stia bene, le auguro una buona giornata.
4: Il tocco mortale. I terrestri sono molto strani.
3: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
3: Ivan!
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo. Ho già notato questo in voi umani.
3: Ma vaffanculo, va. Dai, continua.
4: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano. Ma che poco spazio. Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
3: Piacerò cazzo.
4: Lo so.
5: Pronto?
4: L'ho sentita morire.
5: Sì?
4: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
5: La tua madre a dirtelo.
4: Ho già notato questo in voi umani.
5: Ma chi sei?
4: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.

0: Chi?
1: L'ho sentita morire.
0: E anch'io ho sentito morire tua madre.
1: Se ne foste capaci, la vostra storia sarebbe un po' meno sanguinosa. Il tocco mortale.
2: Ah! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
4: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
7: no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
4: Aspetta.
6: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me.
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
10: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
9: Nelle puntate precedenti, il dottor Stronzo era stato violentato da un pazzo maniaco. E poi si è rivelato mega frocco con il dottor Fanti.
11: Invece noi siamo molto più intimi, Andrea. Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria, noi eravamo amanti.
9: Cosa potrà succedere adesso? Scatteranno c***i nel culo? O il dottor Fanti deciderà di frenare l'istinto omosessuale che non ricorda di avere? Motore partito, azione.
12: Il dottor Fotti l'anima in proctologia. Il dottor Fotti l'anima in proctologia. Il dottor Fango in dermatologia. Dottor Fango, dermatologia. Il dottore che mi ha scopato al buio in segreteria. Il dottore che mi ha scopato al buio in segreteria.
11: Andrea, ho bisogno di un tuo parere riguardo a questo paziente.
13: Certo, dottor Stronzo. Beh, così a prima vista mi sembra abbastanza chiavabile. Vediamo un po' il culo.
11: Forse non mi sono spiegato bene. Chiedevo un tuo parere medico, non estetico. Il signore balbuzastet.
13: Stop! Balbuziente.
11: Chi?
13: Il signore balbuziente, ma la parola che doveva dire lei è balbuziente.
11: Balbus?
13: Balbuziente.
11: Balbuziente.
13: Balbuziente.
11: Non so lo spagnolo.
13: Ma non è spagnolo, è italiano, scusi. Balbuziente, balbetta.
11: Balbuziente.
13: No, no, balbuziente. No, non è Zorro lei, no. Balbuziente. No, balbuziente.
11: Balburen.

0: La produzione di Doc, costata circa 6.000 millini di melloni milionari, ha previsto un cast davvero stellare. Tra gli attori di fama internazionale c'è anche Clint Eastwood.
1: Non vuole, non sa dire balbuziente. Ma come mai lei non sa dire balbuziente?
2: Beh, ci sono certe parole che sono state...
1: Ad esempio?
2: Ho fatto una caduta in moto orribile.
1: Ah, beh, certo, si vedeva.
2: E da quel momento lì alcune parole le ho dimenticate e so dire in altre lingue del mondo.
1: Prego, come si dice balbuziente in cosacco, dica?
2: Non lo so.
1: In che lingua lo sa dire? Nessuna lingua. Non lo dica.
2: Questa l'incide, questo dono
1: il signore balbetta, lo sa dire?
2: Sì.
1: Prego.
2: Forse non mi sono spiegato bene. Chiedevo un tuo parere medico, non estetico. Il signore balbetta.
1: No, l'ha detto male.
2: Che? Perché?
1: Un'intonazione strana ha fatto, un picco. Il signore balbetta, punto.
2: Il signore balbetta.
1: Dio è balbuziente. E tu come fai a saperlo?
2: No, non quel signore. Questo signore balbetta. Non è vero, signor Sottaceti?
3: Sì, sì, sì, sì, sono balbuziente, te.
2: Scusi.
1: Che fa, dallo stop lei, da quando?
2: Io comprendo che ha avuto una carriera straordinaria.
1: Signor Eastwood.
2: Però il signor Eastwood credo che sia palesemente rimongato proprio.
1: Come, scusi? Non ho colto il neologismo.
2: Cioè, che è un po' anticapposo.
1: Anticapposo.
2: Cioè, ha questo problema.
1: Questo è un attore di Hollywood, famosissimo, ha vinto 55 premi Oscar.
2: Ha un grosso problema di gerontologia.
1: No, perché nella sua incredibile maturità artistica lui pensa il balbuziente, per non balbettare, canta, parla con un accento diverso. È come quelli con la sindrome di Tourette, figlio della mignotta.
2: Lei ha la Tourette?
1: Sì, solo adesso, ma un attacco solo al giorno mi viene, pezzo di merda.
2: Ne sono due. Sta aggravando.
1: Sì, per una discesa. Ce la facciamo? Dio è balbuziente. E tu come fai a saperlo?
2: No, non quel signore. Questo signore è balbetta. Non è vero, signor Sottaceti?
1: Ma che sta arrivando dalla poesia dei Carducci, all'elementare?
2: Non è vero, signor Sottaceti?
3: Sì, sì, sì, sì, sono balbuziente, te. Pepe, per favore, curarate te, mi.
1: Allora, niente, sta scena non viene, pausa. Signor Eastwood, se vuole andarsi a dare una rinfrescata, vada in camerino.
2: Posso andare in attrezzeria?
1: No, non c'è buon neanche in attrezzeria. Deve stare qua a imparare le battute nuove, che adesso lo sceneggiatore viene e scrive una scena nuova. See you later!
3: Fuck you, this super comparsa and your mother. I can't work like this.
1: Vabbè, lei è sua madre, si è incazzato Clint Eastwood. Go to have a little rest. See you later.
3: Super comparsa, you are a fucking piece of shit. I want my manager now!
1: Ha fatto un cazzo Clint Eastwood, ha fatto un cazzo.
2: Che colpa mia, un vecchio...
1: Ma come si permette? Quello 5 volte il premio Oscar. Dai, adesso appena torna facciamo un'altra scena.
3: Oh, I'm back.
1: Eccolo, guarda. Hai visto il professionismo? Si è data una rinfrescata, guarda, se appare nuovo.
3: You.
1: Attacchiamo da qua.
2: Ma è una strana faccia il signor Eastwood.
1: Beh, anziano.
2: No, non è una faccia d'anziano in questo momento.
1: Dai, lei non si preoccupi di... Vada, di la battuta.
2: Andrea, devo chiederti un parere. C'è qui un paziente che ha un trapano acceso nel culo.
3: La. Cocaine. Gnam. Buona la bomba di Milano.
1: Pausa. Toglietemi sto vecchio cocainomene del merda del cazzo. Te pago, stronzo. You and your mother.
2: Un po' di rispetto per il vecchio.
1: Ma è un vecchio con cocainomene.
2: Pure.
1: Si è fatto pure la mia, si è fatto. Via qua.
0: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc. Medici senza cervello ma con i culi spanatissimi.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
1: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
2: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
3: Sì.
4: Sì, e buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigia, visto lo suo annuncio di lavoro.
3: Ah, sì, buongiorno.
4: Buongiorno, allora, lei è il signor... non c'è il nome?
3: Allora, io sono Roberto.
4: Ah, Roberto, sì, l'ho letto adesso, sì, non avevo visto bene. Allora, in questo caso abbiamo una collaborazione, vediamo un po'. Lei di dov'è, di?
3: Io, noi abitiamo provincia di Bari, Cassano delle... provincia di Bari, Cassano delle Murge.
4: Provincia di Bari?
3: Sì.
4: Ah, ma pensa... c'avevo il cane che avevo preso dal canile di Bari. Allora ascolti, stiamo collaborando con un'azienda americana, si chiama Netflix.
3: Sì.
4: La conosce?
3: Sì, sì, ce l'ho presente.
4: Ecco, allora in pratica, siccome stiamo lanciando dei prodotti, come dire, innovativi per il paese, dobbiamo capire se c'è gradimento o meno da parte degli italiani, perché questo chiaramente è un prodotto americano.
3: Certo,
4: tipo, io ho girato il mondo per lavoro, faccia conto, c'è un paese che è il Camerun,
3: sì.
4: Adesso lo dico, quelli si mangiano la merda. Allora, c'è da fare questo lavoro, sono 1503 euro netti mensili di contratto. Dopo tre mesi vediamo se uno fa, io lo parlo schietto perché sono anch'io, ho origini di quelle parti là. Se uno fa il pelandrone del cazzo, direttamente viene preso proprio a schiaffi in faccia e lo mandiamo via.
3: Certo, certo.
4: Cioè, noi siamo un'azienda seria del governo italiano, ma nel caso in cui siamo presi per i fondelli, noi mettiamo in mezzo gente che non è del governo, gente che è di quartiere. Quindi con le cicatrici sulla gola, quelli con le... ce n'è uno che addirittura è tatuato anche negli occhi, cioè faccia presente.
3: Sì, sì.
4: Comunque, il lavoro in essere si tratta di, appunto, guardare nella propria casa delle serie TV.
3: Certo.
4: E come dire, poi l'azienda prenderà atto di quello che le dice e prenderà provvedimenti, nel senso se togliere la serie dalla programmazione o se proporla all'Italia.
3: Ho capito.
4: Capisce? Quindi è una cosa molto semplice, dovrà guardare praticamente 8 serie al giorno e a fine giornata farà un po' appunto il suo responso.
3: Sì, sì, capisco benissimo.
4: Lei ha proprio capito il senso di quello che stiamo...
3: Sì, perché ho studiato marketing, pubblicità, promozioni, relazioni pubbliche, per cui conosco bene...
4: Guardi, mentre lei sta parlando mi sta venendo nervoso. Cioè, lei, se, facciamo un esempio, se lei becca un meridionale che sta dormendo sul posto di lavoro, lei ci darebbe uno schiaffo in faccia forte?
3: Sì.
4: Questa è una cosa che mi piace. Cioè, sai quando ti viene proprio nervoso che... quella roba che ti tieni la bocca, non so se è presente quando ti tieni la bocca così... proprio ci dici, adesso ti tiro una castagna in testa.
3: Allora io li chiamo piombini.
4: I piombini, bravo, i piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io dunque ti manderei direttamente la prima serie TV.
3: Sì, facciamo una prova.
4: Facciamo così, io faccio fare una prova direttamente reale. Le mando una serie TV.
3: Sì.
4: Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza.
3: Sì.
4: Meridionale, che praticamente molla il lavoro. Per cercare le strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà anziché trovare delle occasioni di lavoro trova comunque della gente che abusa di lei.
3: Vabbè, non anticipare.
4: No, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente.
3: Ah, ok.
4: Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama Barese ti sb***o in faccia. Va bene, aspetta un attimo. Francesca! Sì, il signore candidato, gli mandiamo la serie TV. Barese ti sbocca in faccia, sì, quella sulla ragazza. Esatto, brava. Ma poi ce lo manda lei poi il responso, gli diamo la nostra mail.
3: Sì.
4: Intanto segni la nostra mail, gliela lascio.
3: Sì.
4: Con Servigi.
3: Allora, con Servigi.
4: Slash. Gigi Valli.
3: Slash
4: Barese ti sborro in faccia.
3: Sì.
4: Dove è arrivato?
3: Allora, con Servigi / Barese ti sborro in faccia.
4: Esatto, chiocciola.
3: Chiocciola.
4: Infame.it.
3: Ma c'è un link dove posso visionare?
4: Certo, glielo do?
3: Sì, dammelo.
4: Pure. Allora, www.youtube.
3: Sì, conosco.
4: .com, certo.
3: Sì.
4: Slash
3: /.
4: Barese ti sb***o in faccia.
3: Barese in faccia, sì.
4: Slash.
3: Slash.
4: Nervoso a mille.
3: Nervoso.
4: A mille.
3: Nervoso a mille.
4: Mille in numero, eh.
3: Ah, mille in numero, bravo.
4: Sì. Slash. Conservigi.
3: Slash. Conservigi.
4: Sì. Punto.
3: Punto.
4: Miami.
3: Mai.
4: Allora, le faccio un breve test, così almeno poi chiudiamo la conversazione e la ricontatto.
3: Sì.
4: Allora, le informo che comunque per la situazione legale italiana lei è registrato.
3: Sì.
4: Allora, nome candidato.
3: Nome Roberto.
4: Luogo di nascita.
3: Bari.
4: Serie TV che deve guardare.
3: Barese ti sb***o in faccia.
4: Va bene, signor Roberto, allora io la ringrazio. Le auguro una giornata, io le auguro la giornata migliore della sua vita.
3: Per me è tutta la mia vita migliore.
4: Sì, sa che mi sta venendo qua la cosa lì alla bocca, quello che di castagne. Mi sta venendo un po'. No, è meglio che ci salutiamo, che è meglio, dai. Va bene. Salve! Okay.

0: is the zoo only for you.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nelle puntate precedenti, il dottor Stronzo, malamente interpretato da Super Comparsa, è interrogato dalla polizia a proposito di alcune morti sospette fra i suoi pazienti.
3: Sì, dottor Stronzo, mi perdoni se ho interrotto la sua pneumopleuropericardioctomia. Sono l'agente segreti dell'Intergol. Sto indagando su alcune morti sospette fra i pazienti dell'ospedale. Pensiamo sia da attribuire all'abuso di un nuovo farmaco, il Corrutin. Ne ha mai sentito parlare?
4: No, di nuovo Troppo, così è mannaro. Meno mannaro. No, così è uno che si lamenta della peristalsi, no? Che è? Cos'è? Il cardiotogo? Che è sta roba? No, non deve piagnucolare, deve fare perché lei finge di non sapere, cioè, perché lei è stato colto in flagrante con le mani nel sacco.
5: Ah, mi ha beccato.
4: Eh sì, quindi lei fa non mi pare, come per dire, cioè se discolpa, capisci?
5: Ma mi pare.
4: Ma cosa urla? Ma che è una portinaia è diventata? No,
5: ho fatto 700.
4: Perché, scusi? Una persona nata nel 74 questa, perché è settecentesco? No, lo faccio attuale, contemporaneo, prego.
5: Non mi pare!
4: Che cazzo è, Enrico Ruggeri?
5: Musicale.
4: Ma no, musicale, normale. Dici, no, non mi pare.
5: No, non mi pare.
3: Davvero? Molto strano, perché mentre lei eseguiva la pneumopleuropericardioctomia, mi sono permesso di dare uno sguardo alle sue ultime ricette. Lei ha prescritto 190.000 scatole di Corrutin, solo nelle ultime settimane.
5: Ah, sì?
4: Che si è spaventato?
5: L'H.
4: Sì.
5: Ah, sì, ora ricordo. Sa, lo stress per la
3: pneuropleurocardioctomia.
5: A volte gioca brutti scherzi alla memoria.
3: Lei è sospettato di aver causato la morte di almeno 5 pazienti. La dichiaro con l'accusa di omicidio colposo. Ha diritto a chiamare un avvocato.
1: Messo alle strette a proposito delle esagerate prescrizioni di Corrutin, tenta la fuga correndo via veloce come una controfigura e costringendo la polizia ad aprire il fuoco con le pistole di scena.
3: Fermo! Fermo, sparo!
1: A farne le spese è il dottor Fanti, che ora giace per finta nel reparto Grandi Sfigati dell'ospedale Santa Forfora, con una benda in testa a ricordarci che è ferito alla testa, per finta. Divorato dal rimorso, il dottor Stronzo cerca di fargli visita. Motore partito, azione!
4: Via, dottor Stronzo, tocca a lei. Cominciamo bene, ma vai, forza.
5: Andrea, come ti senti, Andrea?
6: Fermo, dottor Stronzo. Il dottor Fanti è ancora troppo sdraiato per ricevere visite.
5: Mi lasci starmi. Lo devo vederlo.
7: Lo lasci passare, dottoressa. Il dottor Stronzo è un caro amico.
5: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto, purtroppo, però va bene.
4: No, non aggiunga! Perché fa queste incidentali? Non aggiunga! Vada dritto!
5: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di cranio...
4: No.
5: Ma questo è difficile.
4: Vabbè, ma lei si prepari però un po', ma sa, scusi, che ci stanno le cose...
5: Cranio
4: di...
5: Tommy
4: Non è Tommy Appennacchio, chi è questo Tommy Appennacchio?
5: Guarda che è difficile.
4: Ecco.
6: Se no, se volete lo posso dire io, faccio sempre le parole incrociate, so brava con le parole lunghe.
4: Quello nella foto chi è?
6: Alfredo, mio cugino.
4: E che sta sulle parole crociate?
6: Me le so fatte da sola.
5: Sì, è una...
4: persona con dei problemi. Giustamente.
3: L'avete chiamato?
4: No, burrasconi, stia.
5: Meno problemi, pensavo.
4: E facciamo fare alla signora, prego. Però signora, se tolga le brioche dalla bocca, perché i flaudi se li sta a mangiare.
6: Sì, scusate, un languorino.
4: Ripartiamo dalla battuta.
5: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
6: Graniotomia pneumovarietale.
4: Sì, però non con l'accento di un bovaro de Frosinone. Non riesci a dire cranio con la C, dura.
6: Granio.
4: No,
5: si dice granio, scusa.
4: No, se dice cranio con la C. Via, che sta a giocare a Monopoli, vuole anche 20
5: euro. Ti faccio un segno io.
6: Bravo.
4: Ecco, faccio il segno, bravo. Non troppo evidente, la prego.
5: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
7: No, c'è il fischio. Ma che è Pierino? Ma non lo so, alzi una spalla, non lo so, faccia un movimento con le sopracciglia.
5: Ok. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione.
7: Si è mangiato le parole.
5: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione.
7: Che? Che è sto qua? Cos'è? Franco Franchi, che fa?
5: Ha fatto l'occhiolino.
7: Ma non riesce a fare l'occhiolino senza fare.
5: No, perché è una disfunzione e quando muovono occhio.
7: Allora non faccio l'occhiolino, scusi.
5: L'occhiolino.
7: Scusi, lei deve ammiccare a una bella ragazza che. È mai scopato lei in vita sua.
5: Eh no.
7: Infatti. No, no, qui è troppo. È una cosa più.
5: Va bene. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di.
7: Gli è cascata la pena.
5: È il segnale.
7: Ma è un segnale che. Cioè, confonde. Confonde. Non so, alzi una spalla, alzi una spalla.
5: Va bene. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di.
7: No, vabbè, ma se me la lei un tavolo. Ma se.
5: Perché alzando la spalla, sono scivolato.
7: Sì, lei è proprio dinoccolato. Niente, se, faccio io il segno, va
6: io
7: bene?
6: Io credo di aver capito dove devo entrare.
7: Ecco, va bene. A con la fregna, prego.
5: Oh, Andrea, temevo non saresti
6: sopravvissuto. Grande Tommy, un bravo maritale!
7: Troppo presto, troppo presto, troppo presto.
1: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa sta diventando più lunga di Oppenheimer. Ci fermiamo qui, tiriamo un sonoro porco e ci riproviamo domani. Doc Medici Senza Cervello.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto!
1: È un costume molto realistico! Aspetta che ci sono quasi!
2: Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, ho fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio nella foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se...
0: Se le scimmie hanno preso l'AIDS?
4: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo?
5: Presto, presto, alle pompe!
1: Ulala, un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
5: Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
5: La Madonna, che fastidio!
1: Centro!
5: Perché un cappello che mi sputta dal culo!

0: a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
2: Leo, vieni qua, vieni qua.
3: Sei felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Ora ce ne ho 75.
2: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, 900
3: euro. Non è possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
2: Quanto prendi?
3: Dì una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800 euro.
3: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
2: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
2: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: No, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
2: Sì,
3: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci stai, giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese...
2: Non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao. Salti.

0: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo, reverendissimo Padre Maronno si trovava a non fare una mazza guardando il wrestling in TV.
2: Dagli forte! Menalo! Così, dai, for German suplex! Irish whip! Conta, arbitro, conta!
3: Padre, ma siete sicuro che questo sport sia conforme alla dottrina cristiana?
2: Ma certo! C'è qualcosa che può piacere di più a un seminarista di due omoni muscolosi in mutande avvinchiati tra loro? Oui?
4: Buona, padre carissimo!
2: No, puttana mamma!
4: Come andiamo? Come va? Tutto bene, padre?
2: Male, brambilla, malissimo, specie al momento del tuo arrivo, malissimo!
4: Dai, padre, su, abbi un po' di pazienza, sii allegro! Allora, le spiego, oggi abbiamo proprio bisogno di lei, padre carissimo. Stiamo dando la caccia a un pericolosissimo assassino seriale che si palesa un istinto predatorio rivolto a persone che, per inclinazione, rappresentano i sette vizi capitali.
2: Eh? Ma che... Ma cosa, Magnozzi, te lo sei portato?
5: Praticamente c'è un assassino che ammazza la gente come Seven.
2: Oh, era così difficile. Bravo, Magnozzi, vedi che ci capisce? Ti meriti la mia benedizione che entra in vigore con l'ora legale. Comunque, in verità, ti dico, non me ne frega un cazzo!
4: Padre, ma lei si rende conto, no? Cioè, tutte le persone che rappresentano i vizi capitali sono in pericolo di vita. Padre, bisogna intervenire.
2: Girolamo, ma che cosa dice questo? Quali sono questi vizi?
5: Uno, per esempio, è la superbia. Lo sapete cos'è?
2: Tu, essere inferiore e deforme, stai cercando di spiegare a me la superbia? A me che sono il numero uno indiscusso dei santi?
5: Dunque, poi ci sono la lussuria e l'invidia.
2: Come quella che provo per il vicino di casa che c'ha la moglie ucraina di 23 anni? Quella femmina piacente e sicuramente desiderosa di avventure extraconiugali, io lo so, quella puttana. Mamma, come si dice?
5: Eh sì, poi c'è la gola.
2: Tutti questi discorsi mi stanno mettendo un po' d'appetito.
5: L'avarizia.
4: Padre, a proposito, ma perché non ci offre una bella colazioncina? Che c'ho lo stomaco che mi fa glu glu glu glu.
2: Piuttosto brucio la cucina.
5: Poi c'è l'ira.
2: E non mi chiedete più di offrire niente, se no brucio tutta la casa con voi dentro. Avete capito, puttane?
4: Padre, si calmi. No, non mi si agiti, figa, dai, su.
5: E per finire mi pare ci sia la pigrizia.
2: E smettila di ripetere, non ho voglia di ascoltarti. Anzi, non ho proprio voglia di fare niente. Andate via tutti quanti che comincia il main event.
1: Ed ecco il Santissimo Padre meditare sulle debolezze dell'umanità che la portano nei sette vizi capitali, sempre seduto sul suo divano.
2: Girolamo, zozzo puttana, schifoso! Portami un abbacchio tartufato e cavialato. Non ho voglia di alzarmi dal divano mentre guardo i film a luci rotte. E se non ti sbrighi ti frusto e mi arrabbio frustandoti.
6: Finalmente.
2: Maron, e tu chi cazzo sei? Sei una puttana?
6: Avrai sentito parlare di me. Sono il killer dei sette vizi capitali.
2: Maron, ma sei molto più brutto di Kevin Spacey. E notevolmente peggio come attore, ma quella non è una novità.
6: Sono venuto qui per uccidere Padre Maronno, l'uomo che i sette vizi capitali li rappresenta tutti alla massima potenza. Sei tu?
5: Padre, mi avete chiamato!
2: È lui! Eccolo, è questo pastorello deforme, Padre Maronno, è lui!
5: Io!
6: Preparati a morire. Ma non muori?
5: Mi dispiace, ma non ho sangue. L'ho venduto tutto stamattina per pagare le medicine della mia povera nonna sordomutilata.
2: Girolamo, dagli una botta in testa!
5: Come?
2: Così!
5: Maron, il colpo di Cristo! La sua mossa segreta!
1: E fu così che il padre poté consegnare un pericoloso criminale alle istituzioni.
4: Figa, padre, ma come cazzo ha fatto? Noi non sappiamo come ringraziarla. È una roba incredibile.
2: Dandomi molti denari di ricompensa, è ovvio.
4: Padre, la saluto e che devo andare via, che siamo sulle tracce di un cazzo di criminale pericoloso che viene dal deserto.
2: Non me ne può fregare di meno, ma visto che deve finire la scenetta te lo chiedo. Di che criminale si tratta? Eh?
4: È un Saharial killer! Fa ridere, padre? Saharial, come il Sahara, il deserto, no? Capito, padre?
2: Ti scomunico a te, mammete!
7: Lo Zoo di 105.
8: Nelle puntate precedenti, Wender e Johnny hanno chiamato Ennio.
9: Pronto, salve, sono Bartolomeo Bartolini.
8: Dicendogli che alle poste di Reggio Emilia c'è un pacco da ritirare, con all'interno delle pillole di Viagra e della vasellina.
9: Sì, a me è arrivato un pacco a suo nome.
8: Ma abbiamo scoperto che Ennio fa venire a casa sua ogni settimana una vecchia del paese per farlo burare.
10: Io la buro in tutte le maniere.
11: Ma è sua moglie o è un'amica così?
10: È una donna del paese. Ah. E si fa burare.
8: Ma il capo delle poste decide di passargli il fattorino, Bruce Springsteen. Riusciranno a fotterlo? Andiamo a sentire.
12: Dove abita Ennio?
10: Pagami Bruce Springsteen! Dai!
11: Bruce Springsteen! Rimanga in attesa, glielo passo subito a Bruce Springsteen.
9: Guarda che quelle palline ti fanno burrare molto di più. Se tu con la signora fai una sola burrata, con le palline ne fai 10.
10: Ma io la muro quando posso, bastardo, le palline blu.
9: Scusa, ma se tu non glielo metti nel sedere, perché lei fa male il sedere? Scusami, Ennio, ma tu non gli fai niente alle mucche, non gli dai niente alle mucche?
10: Gli vanno a buttare latte, gli vanno a buttare latte la mattina, quasi tutte le mattine col secchio,
9: non te ne porti una a letto ogni tanto? Devo portarti la pillola.
12: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta
14: Il segreto.

0: nelle puntate precedenti abbiamo avuto così tanta confusione che a un certo punto mi son girati i coglioni e volevo cambiare mestiere.
1: Eccomi signora, scusi il ritardo. Che succede?
2: Al ladro, servastraccia! Al ladro, mi hanno derubata!
1: Oh Gesù gringo, e cosa le hanno rubato? Il pettine da vagina in argento?
2: No!
1: La sua collezione di fotografie di scimmie con le DS che cagano?
2: Ma no!
1: La chitarra fatta con guano di piccione saliva da pomino?
2: No! Mi hanno rubato l'ano!
1: L'ano? Ma com'è possibile?
3: Potrei farle la stessa domanda!
1: Non si preoccupi, donna Ruanda. Ritroveremo il suo ano. Non è merce facile da rivendere. Mi metto subito in contatto con il ricettatore.
2: Idiota! Ma non lo sai che io e il ricettatore abbiamo un trascorso anale?
1: Ma allora come facciamo a ritrovare il suo ano?
3: Potrei farle la stessa domanda! Sembrava che precipitassi, eh?
2: È semplice, brutta plebebete. Andremo al mercato nero. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio
0: segreto.
1: Al mercato nero, quanta gente!
4: Ani freschi, ani belli! Lei, signora, vuole un ano?
3: Potrei farle la stessa domanda?
4: Venghino, signori, abbiamo gli ani più freschi e belli. Signora, venga, annusi i miei ani freschi di giornata. Senta che profumo di buco del culo!
2: Perfetto, il mio ano deve essere tra questi. Forza, rovistiamo!
4: Ma bella signora, vedo che se ne intende di ani, eh? Solo 8 euro al chilo, signora. Sento che proprio che morbidezza questo buco del culo. Ma che roba, ci metta il mignolo, provi, signora!
1: E questo?
2: Ah, no, troppo piccolo!
3: E questo? Potrai farmi la stessa domanda?
2: No, troppo nuovo! Eccolo, l'ho trovato, il mio amato ano! Oh, quanto mi sei mancato! Fatti baciare, ano mio!
4: Ottima scelta, signora! Questo è un ano speciale, lo sa?
0: C'è un segreto
4: legato a questo ano!
2: No!
4: Un terribile, ma terribilissimo e mostruoso, incredibile segreto! Il segreto è...

0: Diana!
1: No! Perché? Perché?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Mi scusi, ma lei che è un maresciallo, ma non potrebbe investigare una volta tanto invece di dire sempre la stessa frase? Puttana!
2: Tu e tuo padre!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Qualche settimana fa Mazzoli ha chiamato nel suo studio Wender perché voleva chiamare Ennio per farsi fare un piccolo insert nel blocco di studio aperto.
3: Sono i tuoi pazienti questi.
4: Ennio? Ennio?
5: Marco!
4: Come andiamo? Tutto bene? Ma perché? Ma dove l'hai trovato? Ma che cos'è sto robo? Non è umano.
2: Mazzoli sconcertato inizia a capire che Ennio è veramente fuori di testa.
4: Poi, allora, o rispondi e parli o non rispondere.
2: E ritenta la chiamata con Wender al mixer.
5: Basta!
4: Ennio!
5: Ennio!
4: Volevo. Allora, la chiamo da studio aperto, il telegiornale, mi sente? Ma neanche ti lascio. Ma perché?
2: Mazzoli inizia a capire che chiamare Ennio non è un gioco.
4: Sì, è faticoso, eh? È un lavoro chiamarlo.
2: E ritenta nuovamente.
5: Pronto!
4: Sì, buonasera, salve, la chiamo da...
2: E dopo essersi fatto dire quello che voleva...
5: Compro tisa!
4: Ok, perfetto, la ringrazio tantissimo.
2: Ha iniziato ad imbarcarlo, proponendogli di andare a burrare con qualche vecchia.
5: Andiamo a burrare?
4: Io sono di Piacenza, magari ci troviamo in centro e andiamo a burrare.
5: Ma c'è ancora le donne, le vacche da burrare? C'è il posto delle donne da burrare?
4: Se ha voglia andiamo insieme.
5: Porca la... Ma io sono già la vecchia del paese da andare a burrare, puttana la... Non ti fanno più vedere!
4: Ennio!
5: Non ti fanno più vedere la vecchia bastarda!
4: C'ho una
5: giornata. Dove sei? Dove sei? Brutto bastardo, dove sei?
4: Sono a Piacenza centro.
5: Porca la... non sei mica vicino, non sei, io sono vicino a... Sono a Reggio Emilia!
4: Ah, cazzo!
5: Puttana la...
4: Perché c'è... Mi faccia parlare, c'è questa giornalista di una mia collega che adora chi lavora in campagna e si fa burrare, c'ha un buco di culo così, Ennio.
5: Ma che sarai mica che l'altro ragione che andando ha detto che mi buttava su la donna da murare bastando.
4: Senti Ennio,
5: bastando, sei di mezzo ancora andando.
2: Wender sa che Ennio non sa pronunciare la parola uova e allora lo dice a Mazzoli che parte all'attacco.
4: Hai per caso delle uova?
5: Delle uova. Cosa vuoi fare?
4: Eh no, perché a questa qua gli piace farsi infilare le uova nella...
5: Porca la... Nella figa!
4: Le uova!
5: Le uova! Porca la... Le uova!
4: Uova, Ennio, uova!
5: Le uova!
4: Ce l'hai?
5: Voglio la vecchia da burrare!
4: Allora, senti, stasera... Tu c'hai la macchina?
5: Dove c'ho la palla marrone?
4: E vieni a Piacenza?
5: Devo venire a Piacenza!
4: Vuoi che ti faccia venire a prendere dal mio autista?
6: Mio autista.
5: A Reggio Emilia, vado a Reggio Emilia, guarda che mi...
6: Autista.
5: A Reggio Emilia, vado a Reggio Emilia.

0: Facciamo così, lei scenda in paese a Reggio Emilia e poi la faccio venire a prendere dal mio autista.
1: Altra parola consigliata da Wender Ramazzoli, Geronimo.
0: Ci vediamo davanti al bar Geronimo.
2: Sì. Bar Geronimo.
0: No, Gelonino.
2: Dov'è?
0: In piazza a Reggio Emilia.
2: Quando devo scegliere?
0: Stasera, che ore sono adesso?
2: Stasera.
0: Sono le 5:30.
2: Ma io finisco tardi dal capo della merda, adesso sono vicino alle bestie.
0: Lavati il cazzo però, non mi arrivare puzzolente di...
2: Certo che mi lavo con la cosa, col secchio, mi lavo col secchio lì.
0: Secchio?
2: Mi lavo come... Dai.
0: Col secchio?
2: Ma non solo mi dare io, mi lavo con un po' con l'acqua lì del secchio, ma puttana la...
0: Ah, scusa, ma dove cazzo...
2: C'ho la gomma dell'acqua!
0: Cos'è la gomma dell'acqua? Cazzo è?
2: C'è la gomma dell'acqua!
0: La canna!
2: Tutto spaccato nel bagno! Ce l'avevo fuori il bagno! L'avevo fuori!
0: Ah, ho capito, ma non c'è.
2: Adesso c'ho la gomma!
0: Ma a te piace?
2: A te? C'ho spaccato la gomma dell'acqua!
0: Adesso, Ennio, bisogna cambiare. Entro il 2030 ti prenderai una bella Tesla, immagino, elettrica.
2: Che cos'è?
0: La Tesla, quella macchina a forma di uova.
2: La macchina a forma di uova. Porco dio.
1: Nel frattempo Johnny sta indossando il vestito da Arnaldo per dargli il colpo finale.
2: Ma non la voglio, sono in casa.
0: Vabbè, Ennio, allora facciamo 7:30, ti faccio venire a prendere dal driver, te lo passo così gli dici.
2: Dal driver, l'autista.
3: Ennio!
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello, sì.
5: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Non si mangia?
5: Lì tutta minghia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia.
4: Mm.

0: Non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
1: La puoi trombare?
0: Sì, trombar, ma sembra, capisci, trombar diversamente come si tromba qui sulla terra.
2: Cioè, ah, come? Cioè?
0: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
1: Ah, ah,
3: un groviera.
0: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
1: Ah no?
0: No, no, no, si trova nel fianco, pur sulla pancia, solo in gola.
1: Cioè, la passera in gola?
0: Sì, sì, la passera in gola.
4: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
2: Non sei uno neanche che fuma tanto.
1: Secondo te Paolo è uno che tromba?
0: Ma va, se c'è l'abitudine del
1: cosa?
0: Del barbero non può trombare.
1: L'abitudine del barbero.
2: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
0: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
1: Non hai mai parlato con sua madre?
0: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
1: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
2: No, è sul lavoro.
1: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
0: Mai!
1: Eh?
0: Mai!
2: Dai, con
0: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
2: Prova!
1: È vero!
0: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
4: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
0: Sì, Flip, giocava sempre da bambina i Flipstone.
2: Famosi Flipstone.
5: Dai,
2: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
1: C'è Fred.
0: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
1: Dai, ba.
0: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
0: Viva l'Italia. Italia, Italia.
2: Poi c'è anche CCC.
0: C'è Cendrasea, c'è che va a frenare.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
0: Di Saronno, al maletto di Saronno.
4: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
1: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
0: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
1: Ancora?
0: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
4: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
1: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
0: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
0: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
0: Non vivrà mai con te.
1: No.
0: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
1: Sì.
0: Vuole il pieno.
1: Vuole il pieno?
0: Il pieno. La cosa pieno.
4: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
1: Bello, un da.
0: Scusami.
2: Guarda, cromosoma in più.
1: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
1: Guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
1: Ma sua madre è uguale a lui.
2: Aspetta, se le
0: mia
2: metti
0: moglie,
2: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
2: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
0: Lui. Io.
2: A che età?
0: A 23 anni.
2: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
2: anni
0: 60, fotografiche.
2: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
2: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
1: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
2: Ma non è neanche lui.
0: E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
2: Che cazzo è di plastica? La però fredda. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
1: sì.
2: Pensa a 80.
1: Mamma.
2: 80 si sfascia, avanza il testo.
1: 80
2: si apre come un sacco.
1: Come le candele.
0: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cassa da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
1: Vaffanculo.
0: Vedrai,
1: però, cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo?
0: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
2: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
0: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
2: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
2: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
2: Ti vuoi andare a Taranto?
1: Grazie maestro.
2: Grazie. Grazie,
1: ma io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
2: Sì. Anch'io sì.
0: Io ho visto le palle. Ma va a fanculo, beh.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Caro diario provvisorio, sono qui che ti scrivo da questo paradiso tropicale dove mi trovo dopo la sciagura navale che ci ha visto partecipi. Ora sono un naufrago ed assieme a Cosa Fica cerchiamo di dare una parvenza di normalità, divorando altri esseri umani in attesa dei soccorsi. Ecco che cosa è successo oggi. Giorno 4. Si tira avanti. Ah, amore, sveglia! Mi brucio un sacco la schiena e non capisco cosa sia successo. Ho sentito un pizzichino durante la notte ed ora mi sento bruciare tutta la schiena. Prova a darci un'occhiata, per favore.
1: Minchia, che fighetta! Sarà stata una zanzarina! Girati, dai, fai vedere.
0: E allora?
1: Ma non è niente.
0: Ma cosa vedi?
1: Un bozzettino rossastro.
0: Tipo puntura di zanzara?
1: No, un pelo più grande.
0: Tipo puntura di ape?
1: No, un pelo più grande.
0: E come più grande? È tipo morso di un ragno?
1: No, un pelo più grande. Tipo la testa di un bambino di 12 anni.
0: Ma come la testa di un bambino?
1: Sì, dai, un pallone da basket, insomma.
0: Ma che cazzo ho sulla schiena? Aiuto, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Dai, Jean-Pierre-Pot, non frignare come una fighetta. Sarà solo qualche bestia strisciante che ti ha nidificato sotto la pelle. Se attendi qualche giorno, si schiudono le larve e poi abbandonano l'organismo ospite.
0: Ah beh, allora questo cambia tutto. Ma sei fuori, aiutami, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Comunque, la colpa è tua. Ti avevo detto di dormire col culo di fuori.
0: E che c'entra, scusa?
1: Se avessi dormito col culo di fuori, magari invece di bucarti la schiena sarebbe entrato direttamente nell'ano e, sentendo un ambiente ostile per via delle feci, non avrebbe depositato le uova.
0: Ma che teoria del cazzo è?
1: Guarda che questa non è una teoria, ma una delle regole di sopravvivenza che ho letto sul libro di Gigi Pierone, il guru della sopravvivenza in condizioni estreme.
0: Ah, come brucia!
1: Fermo, dai, adesso metto in pratica un paio di cose che ho letto sul libro di Gigi Pierone.
0: Sì, ti prego, dai, fai qualcosa.
1: Sdraiati a pancia sotto e trattieni il respiro.
0: Che fai? Perché prendi quella roccia gigante?
1: Zitto, aspetta un attimo e conta fino a tre.
0: Ma sei sicura?
1: Sì, fidati, stai sereno.
0: Vabbè, e se lo dici tu? Uno. La testa! Ma mi hai spaccato la testa! Mi esce sangue dalle orecchie!
1: Fermo! Non ho finito!
0: Ma sei fuori! Cazzo, c'entra una pietrata in testa con un bosso sulla schiena!
1: Cazzo, forse hai ragione! Mi sono confusa col capitolo sui dolori cervicali dovuti all'umidità. Però anche tu, che paziente di merda che sei, non fai altro che frignare. Dov'è finito l'uomo bestia del quale mi sono innamorata? L'uomo che ha mutilato un bambino con un morso per rubargli un gelato? La bestia umana che si faceva sparare nel buco del cazzo con una calibro 9 solo per impressionare il boss della coca? Il vichingo disumano che, dopo avermi posseduta, mi buttava regolarmente dal terzo piano del condominio mentre urlava «Ho s***o!»
0: Ma non saprei, amo. Credo che tu abbia un pelo di confusione. Io non... non credo che...
1: Dai, forza, stringi i denti, che ora c'è solo una cosa da fare. Debbo operarti.
0: In che senso, scusa? Non sei né medico e né chirurgo. E non hai neppure strumenti idonei.
1: Ma che dici? Ho le due cose più importanti.
0: Cioè?
1: Unghie affilate e il manuale di pronto soccorso di Gigi Pierone.
0: Ma sto Gigi Pierone, quanti libri ha scritto?
1: Oh, una cifra! Prima di partire stavo giusto leggendo Come convincersi di essere frocio, un simpatico volume per cambiare i gusti sessuali col potere della mente.
0: Wow.
1: Ora scusa, ma debbo sedarti.
0: E come, scusa?
1: Col metodo Pierone.
0: Cioè?
1: Ti sfondo il cranio con un bastone.
0: Ma come? Hai capito, caro diario provvisorio? Sto Gigi Pierone è un genio. Un vero ricettacolo di informazioni utili. Pensavo fosse una cialtronata. Invece Cosa Fica mi ha operato realmente. E dopo ore di agonia, ora comincio a stare meglio. Cosa Fica è veramente una grande. Mi ha ricucito la ferita con i lacci di un paio di Nike. PS. Ho scopato con una scimmia. Ma te ne parlo domani, dai. Non credo che sia così rilevante.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Ehi, hey Finch! Hai sentito di Levenstein?
3: No?
2: Pare che sia morto infilando il cazzo in una crostata calda.
3: Ma che dici? Io sapevo fosse morto di infarto facendosi la madre di Stifler, quella bella tettona!
2: Eh sì, la mamma di Stifler è tanta roba, ci morirei anch'io volentieri.
4: Ma no, ragazzi, è morto infilandosi in culo la tromba di Michelle.
2: E tu che cazzo ne sai, Myers?
5: Sì, sì, eravamo al saggio della banda, si è infilato la tromba nel culo. Ha fatto una morte orribile, mentre intonava l'inno americano.
2: Che dispiacere. Vabbè, io vado a farmi la mamma di Stifler.
1: American Dai.
6: Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento.
7: Rosa.
6: Come dici?
7: No, scusa, è che è stato un attimo. Non ho. Cosa dicevi?
6: Stavo dicendo. Devi cogliere l'attimo. Cogliere la rosa quando è il momento.
7: Momento!
6: Ma stai bene?
7: Sì, sì, per la prima volta nella mia vita so cosa voglia di fare e per la prima volta ho intenzione di farlo.
6: Bravo ragazzo! Così si ragiona. Carpe diem!
7: Carpe diem!
6: Ma che cazzo ti succede?
7: Non lo so, un attimo, poi passa tutto.
1: L'attimo demente.
8: Madamma, che caldo fa oggi, Homo habilis. Dimmi, Rudolf Ensis. Sai mica che ore sono? Il sole alto sarà... Sarà... Che freddo fa! Faceva un caldo assurdo fino a 20 secondi fa. Sì, adesso infatti... aspetta, fammi mettere la pelle del mammut. Sì, ma... freddo! Non mi hai ancora detto che ore sono?
9: Tu dovevi dirmi che ore sono, io te l'ho chiesto.
6: Ma scusa, sto tremando. Mancavano 20 secondi a quell'ora lì.
9: Vabbè, fuga. Ma che cazzo di ora è che fa così freddo?
1: L'ora glaciale. Filmotti e Seriotte.
10: Radio 105. Lo zoo di 105.
11: Lui conosce tutti.
12: Ma chi?
11: Lui è pieno di pila.
12: Ma quando?
11: Lui c'ha le Ferrari.
12: Ma che cosa?
11: Lui c'ha le barche e le ville.
12: Ma va!
11: Lui è amico dei più potenti.
12: Ma figurati!
11: Lui sa sempre tutto di tutti.
12: Ma va!
11: Lui è il cazzaro.
13: Pronto amore? Perché ridi? Stai guardando un film? Anni 80? Ma chi? Pozzetto? Ah, Gigi Andrea? Cazzo, conosco benissimo. Sono amicissimi, fratelli. C'è che lo chiamo, che è tanto che non lo sento.
14: Sì?
13: Ciao Andrea!
14: Chi è?
13: Luca, Alba!
12: Ma chi?
13: Tutto bene?
14: Ah, come va?
13: Bene, tu?
14: Bene, bene.
13: Senti, ti posso disturbare 5 minuti?
14: Dimmi.
13: Senti, allora, io sto organizzando la mia solita festa il 21 giugno a Cala di Volpe, in Sardegna.
14: Mm.
15: Volevo sapere se, insomma, eri presente.
14: Ma dove? È che purtroppo io lavoro, nel senso che, grazie a Dio, comincio una fiction lunedì e poi ne ricomincio un'altra il primo di febbraio, e quindi dipende dagli impegni che ho, capisci? Mi piacerebbe tanto riuscire a venire alle feste qua e là.
15: Guarda, ti do un consiglio, non so se ti ricordi me, ma sì, ti ricordi Porto qua, Bruno Abate, ti ricordi Ferrari
14: sì,
15: giallo,
14: sì, sì,
15: allora
14: sì.
15: Con Maurino, dai. Senti, io ho comprato questa barca ai 60 metri, la varo il 20, quindi il 21 tutti ospiti, c'è Jerry, ci sono tutti.
14: Io guarda, adesso mi segno la data, intanto ti ringrazio di avermi invitato, e poi se non ho degli impegni che non posso rimandare, vengo molto volentieri, figurati.
15: Dai, mi raccomando, anche se adesso non so se sei ancora accoppiato o meno, se vieni con la signora non c'è problema.
14: Ma io sono sempre accoppiato.
15: Lo
14: non
15: so.
14: Divento
15: No,
14: adesso sono accoppiato ancora con delle donne.
15: Meno male, dai, il stesso mio vizio, insomma.
14: Va bene, senti, adesso intanto me lo segno e segno anche il tuo numero, poi ti chiamo.
15: Che numero porti di piede?
14: Beh, io il piede porto il 30, esattamente, adesso però purtroppo non si sa più niente. Fanno sempre delle scarpe che vestono...
15: Tu sei a Roma?
14: A Roma. Farò di tutto per venire, anche per il piacere di stare con voi e di stare insieme agli altri.
15: Ecco, dai, poi ci raccontiamo un po' quell'anno a Portuquato, che casino abbiamo fatto con... ti ricordi, cavolo, mi hanno arrestato alla fine.
14: Sì,
15: ti ricordi il Ferrari giallo, è andato contro l'elicottero, un casino avevo fatto, che è arrivata la polizia, avevo incendiato la macchina, non ti ricordi?
14: Ma quando? Sì, mi ricordo.
15: Vabbè, dai.
14: Bella. Ma dai. Hai preso una barcona immensa.
15: Ho preso un 60 metri, sì, un Ferretti.
14: Ma bello.
15: Dai, era ora, me lo merito.
14: Ah sì.
15: Che cavolo, dopo tanti anni di lavoro basta, insomma.
14: Adesso ti godi un po' la vita.
15: Era ora, cavolo. Ok? Niente.
14: Ti ringrazio, figurati. Un abbraccio.
15: Ciao, un abbraccio Andrea, ciao, sei ciao, numero uno. Ciao. Un abbraccio, ciao. Pronto amore? Telefonata della Madonna. Mi ha asciugato. Mi è stato addosso un'ora. Ma lo sapevi che una volta lo hanno arrestato in Sardegna? Secondo me deve essere un po' balordo. Comunque ci ha invitato anche lui a una festa in Sardegna, sulla sua barca a Cala di Volpe. Se ci vuoi andare, andiamo. Però mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
16: Il cazzaro.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Nella scorsa puntata, i tamarri hanno cercato un posto per far succhiare il culo della fidanzata, ma non l'hanno trovato. Sentiamo se oggi ci riusciranno. Tac!
1: Tamarri.
3: Sì, dottor Annibale, buongiorno.
4: Wow.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, pronto.
4: Buonasera. Senta, chiamo per l'informazione per prenotare quella cosa lì che si fa, che è un po' imbarazzante, diciamo, per un uomo. Quella roba che per il sedere, che succhiano il, per pulire l'intestino, la, quella roba là.
3: L'idrocolonterapia.
4: Sì, è che non riesco a dirlo perché è un po' difficile come... Senta, volevo un po' di informazioni per fare una prenotazione, signora.
3: Sì, allora, innanzitutto lei deve fare l'idroncolonterapia perché ha qualche patologia?
4: No, non è, praticamente serve che, cioè, mi devo divertire un po' col mio ragazzo e quindi devo fare una pulizia presente, no?
3: Ok, ma lei lo sa che comunque l'idroncolonterapia deve essere prescritta da un medico?
4: Sì, sì, io glielo scrivo al mio medico, che lui lo sa che io devo fare queste robe qua. E allora, per essere, diciamo, puliti al primo appuntamento, voglio essere elegante, capito?
3: Capisco.
4: Cioè, non vorrei che lui si trovasse,
3: allora,
4: con
3: guardi,
4: un frappè.
3: Per fare l'idroncolonterapia io le dovrei mandare dei moduli da riempire, poi una volta che la riempiti la metto...
4: Ma di cosa ne riempio? Scusi, non ho capito.
3: ...al dottore della struttura e se è congruo per fare l'idroncolonterapia...
4: Ho capito, ma io non ho capito di cosa devo riempire. Cosa devo riempire, signora? Non ho capito.
3: Signora, è l'anamnesi.
4: La? Signora, lei parla difficile.
3: L'idroncolonterapia è un presidio medico.
4: Signora, ho capito, però se lei mi dice le cose tecniche da dottore, io non capisco. Mi dica proprio, allora devi fare questo, ti metto il tubo in culo, devi firmare il foglio, scrivi. Beh, e mi faccio aspirare il culo con l'aspirapolvere.
3: Esatto, per aiutarla.
4: A me serve un centro che mi succhi il buco del culo, punto, poi il resto non mi interessa. Cioè, voi li succhiate i culi?
3: Mi dispiace, non lo fate. Non credo, devo parlarne con il dottore.
4: Ma allora,
3: mi faccio parlare con il dottore, dopodiché la richiamo. Va bene?
4: Le do il numero però. 32, 34,
3: sì.
4: 27,
3: sì.
4: 1.
3: Okay.
4: Gli chiede al dottore per questa roba qua del succhiamento e poi mi richiama, così mi fa sapere che io mi devo vedere tra pochi giorni con il mio fidanzato, quello nuovo, quindi vorrei fare bella figura, che mi proprio faccio fare il culo proprio.
3: Ok,
4: forte,
3: grazie molte.
4: Una succhiata. Salve, salve, salve. Ciao grande, ciao, ciao, ciao.
5: Sì?
4: Pronto?
5: Lo sento, lo sento.
4: Ho chiamato il centro quello che succhia i culi? Devo fare la cosa che sparano in culo l'acqua calda.
5: Sì, lei ha detto l'idrocolonterapia.
4: Sì, mi deve scusare, sono ignorante. Il dottore me l'ha spiegato, però io non ho capito un cazzo quando me lo diceva, quindi me lo sono annotato come succhia a culo.
5: Sì, poi, lei di dov'è?
4: Io sono di Milano.
5: Però a Milano puoi cercare, ci sono un sacco di centri che a Milano fanno questa cosa qui, eh?
4: No, ma la mia,
5: si chiama idrocolonterapia.
4: Sì, no, ma la mia ragazza è di Piacenza. Allora le devo spiegare il preambolo, perché la mia ragazza è di Piacenza, quindi io faccio un po' avanti e indietro. E allora, siccome mi fermava a dormire lì.
5: Questa settimana ho finito gli appuntamenti, la prossima non ci sono. Dovremmo sentirci eventualmente dall'inizio dell'altra settimana, dal 12 in poi di fatto, perché io non ci sono fisicamente, sono via dall'Italia, quindi non ci sono.
4: Incredibile sta cosa, va bene.
5: Poi ci dobbiamo incontrare almeno una volta per spiegare ancora meglio qual è la procedura, sapere di che cosa si tratta e che lei la fa, e poi dopo prendere l'appuntamento. Bisognerebbe fare almeno una settimana per tre settimane, non una volta sola perché serve poco.
4: Hai preso i panini?
6: Non lo so.
4: Pronto? Ha finito?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Mi sente?
4: Ah, minchia, se la sentiva, ha parlato solo lei praticamente. Stanno proprio a getto, proprio continuo. Non ho, a metà della conversazione penso di non aver più immagazzinato informazioni. Io non è che ho tutte ste RAM di cervello, bro.
5: Allora, mi ascolti?
4: No, aspetti, mi ascolti.
5: Allora, io questa settimana non ci sono, cioè ho gli appuntamenti, ma li ho già tutti finiti. La prossima settimana sono via dall'Italia. Quindi, se noi ci vogliamo.
4: Dai, passa la palla, passa la palla.
5: Prima, per spiegarmi la motivazione per cui lei vuole fare questa cosa, e io le spiego meglio per come fa tutto. Mi deve richiamare dopo il 12 di marzo.
4: Ok, va bene.
6: Guarda che fino al 12 non è in culi.
5: Sì, dovrebbe almeno, la terapia è almeno fatta per tre volte, una volta alla settimana per tre volte.
4: Minchia, è pesante però, cioè non è una cosa naturalissima proprio, cioè
6: almeno la dinamica che mi hanno spiegato è che, perché l'ha fatta anche mio cugino, è che devono ficcare sto tubo, scusi se sono diretto, il tubo in culo e si gonfi di acqua.
5: Sì, ma è un tubo abbastanza, non è un tubo, è una cosa abbastanza piccola, voglio dire.
6: Cioè non è una roba sodomitica.
5: Bisogna qui circa un'oretta, perché ci vuole trasfogliarsi, vestirsi, fare tutta l'operazione, ci vuole un'ora.
6: C'è il petting anche.
5: Non è che 5 minuti. Non è un clitter, bisogna mettersi lì, stare lì con la pancia in alto e poi lavorare, però io glielo posso spiegare, per telefono diventa difficile.
6: Ci incontriamo
5: un attimo e chiariamo anche le motivazioni.
6: Ci guardiamo anche negli occhi prima che mi metti qualcosa in culo. Va bene, allora aspetto il momento giusto per vederti.
5: Dopo il 12 di marzo. Poi se lei invece lo vuole fare a Milano, lo può fare a Milano, perché me c'è un sacco di posti. Quindi può chiedere direttamente a loro.
6: Va bene! Ok, va bene, grazie!
5: Arrivederci!
6: Salve! Madonna, ma asciugate la vita questo qua!

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Torna Wonderland e oggi torna lo scherzo telefonico con le voci. Anzi, io mi trasformo in Dean Martin e chiamo la gente a casa. Siamo pronti?
2: E allora mi trasformo, sono pronto per fare uno scherzo fotonico per voi.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
0: Ma chi cazzo sei?
1: Will send for a guy, send again for the figlio di Troia.
0: Ma vaffanculo! Porco c***o! Pronto?
1: When Gillen, Willy Gillen, Willy Gillen, sei un figlio di puttana.
0: Ma chi sei, porco c***o, sto lavorando, allora?
1: Calcestruzzi, digiduzzi, digiduzzi, e che poi te ne vaffanculo.
0: Ma vaffanculo te, ma chi cazzo sei che c'è tempo da perdere? Dio porco porco.
1: Quengelen, legelegelen, legelegelen, faccia di mortadella.
0: Ma che cazzo, ma che è? Ma porco c***o, andatevene a fanculo. Che cosa sono queste cose che sto lavorando?
1: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
0: Io non lo so, ma cos'è? Non avete un cazzo da fare qui, eh? Di***o.
1: Sei un terro meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Andatevela a fanculo, tu e la tua cappella, porco.

0: Pronto?
1: When the night west can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Chi sei? Pronto?
1: When gillen, wele gile gen, wele gile gen, sen figlio di...
2: E basta, si bacio la fossaccia da malato!
1: Calcestruzzi!
2: La fossaccia da sorda!
1: When gillen, le gillen, faccia di mortadella!
3: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Muori presto sotto
2: che vuoi affangare la festa da sorta?
1: Sei un terro meridione, faccio del cazzo, chiami sta cappella.
0: Pronto?
1: E onde noi,
2: ma vuoi affangare la festa da sorta? Sì,
1: facci cazzo.
2: E la mamma è tutta la razza, la gente d'altro.
1: Wengelein, wele gelegein, wele

0: Pronto?
1: When the night was
0: no, faccio lascia da sord. Che te mamma, te tutta la razza.
1: Will a San Fergus
0: un lascio se figlio e
1: il figlio di Troia.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che l'estate in fiore ammanta.
4: Sì.
1: When the night was come fragano cinema faccia di merda.
4: Lasciati mangiare io.
1: Will a San Wenge lei leghe lei leghe leghe lei faccia di
4: puttana.
1: Muori pre muori pre muori muori
4: merda
1: muori presto
4: muori prendi cazzo di un negro. Questo è
5: Wenderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
7: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
7: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Ajazzone!
7: Ajace
9: è quello grosso, Ajazzone!
7: Pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto. Sì! Attento! Sta venendo!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche cosa.
8: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
12: Ce l'ha fatto.
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto.
11: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No! Ah, sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, trovato lo studio libero finalmente, quello dove registravo anni fa, Gino lo spazzino. E allora ragazzi, sono Wender, questo è Wender, facciamo gli scherzi telefonici con le voci registrate, campionate. Oggi utilizzerò quella del film del 1975, del tipo lì, il capo della squadra mobile polizia, Carraro. E cosa ho trovato nello scherzo telefonico di oggi ragazzi? Aspetta che scorreggio. Benissimo ragazzi, cosa ho trovato? Un nuovo Cappella! Spacchiamo tutti i Cappella d'Italia, lo so che ridete per la scorreggia, ma concentratevi su quello che vi sto dicendo io. Siamo pronti? Andiamo!
2: Pronto?
3: Sì.
2: Pronto?
3: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
2: Cos'ha?
3: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
2: Che cosa, darghi?
3: Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
2: Ma va, che in cuore, amica soveggia.
3: Grazie.
2: Pronto?
3: Se sai qualcosa, dilla.
2: Cosa vuoi?
3: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
2: Ma va a cagare, vai.
3: Interessante. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Senti, io non capisco chi sei.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Ma no.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: Chi sei?
1: Se sai qualcosa, dilla. O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
3: E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Che vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Senti, io non capisco niente. Se mi fai capire che cos'è, posso servirla.
1: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ancora una cosa. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella. Chiama la Cappella.
0: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, io non ti capisco che cosa tu dici.
1: Interessante. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: D'accordo, d'accordo. Per il commissario Solmi rispondo io. Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
0: Ancora che muoio.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura
0: media. Senti, io non
1: ti
0: capisco che tu dici. O parla piano e mi fai capire, o se no, dimmi.
1: D'accordo, d'accordo. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume,
0: senti, io non ti capisco.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: Ancora una cosa.
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: D'accordo, d'accordo.
0: E poi ti rispondo.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli.
0: Senti,
1: come
0: io non
1: vestita,
0: gli ho capito una parola.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore.
0: Senti,
1: del
0: cazzo. Arrivederci.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao, oggi i tamarri. Sono alla ricerca di un centro di aspirazione anale per farlo fare alla fidanzata, che dovrà fare colpo colpo dietro dietro. Tac.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, è quel che succhia il culo? Pronto?
3: No, hai sbagliato il numero.
4: È che devo fare quella cosa lì che si... Mi scuso, sono ignorante, non so come si chiama. Che si
3: purtroppo ho sbagliato il numero, devo cercare un altro centro. Le consiglio la che sicuramente ha competenze.
4: Non ho capito, come si chiama?
3: Pieda, farmacia
4: Farmacia Pieda?
3: Sì.
4: Ah, e loro fanno quella cosa di sparano l'acqua in culo?
3: Sì.
4: Ah, ok, grazie. Allora chiamo, chiamo loro, salve.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato perché vorrei... Mi sente?
5: Chi parla?
6: Sono Giovannino, salve, senta, ho chiamato perché vorrei fare una prenotazione per fare la pulizia in quel
5: posto. Ma il numero è sconosciuto, c'è un numero sconosciuto.
6: Non lo so io, ma ho fatto il numero.
5: Se mi chiama magari con un numero visibile, magari è meglio.
6: Perché? Glielo do il numero, se me lo chiede glielo do. Glielo do il numero se vuole.
5: Sì, aspetta, chiamalo Marco.
6: Sì, Marco. Ma pensa a te, che cazzo sei carabiniere, non ho capito.
5: Minchia.
6: Sì, 333-702.
5: Sì.
6: A posto. Senta, allora, un'informazione io. Volevo chiedere, appunto, per prenotare che devo fare.
5: Ma scusi, 333?
6: 707.
5: Eh?
6: 707.
5: Vabbè, la richiamo su questo numero, così vedo le informazioni che vuole.
6: Ma no, non è che mi chiama adesso, la stiamo...
5: 333-7-7-7.
6: Ma che cazzo siamo? Un'ora e mezza a dare il mio numero di telefono in giro? Non gridare che lo sentono gli altri. Ti stavo dicendo...
5: Non ho capito.
6: Ma sei rincoglionito, non ho capito. Ti sto parlando.
5: Ma che adesso queste parole, scusi? Ma
6: scusi, mi chiama, la chiamo,
5: ma
6: mi dice... Ma lei come si permette a gridare il mio numero di telefono in giro che c'è la gente?
5: Ma
6: magari c'è un carabiniere.
5: Ma
6: non so, un 40 minuti. Che qual è il problema? Non ho capito.
5: No, cioè,
6: che cazzo sei il carabiniere? Vabbè, dopo ti ho dato il numero. Sto parlando, ma hai rotto il cazzo, ma hai detto che mi devo far succhiare il culo e tu che mi chiedi il telefono. Ma come cazzo stai?
5: Ma te sto qua, ma vai.
6: Ma che cazzo va in culo di te? Non vengo a farmi succhiare il culo, ma pensate.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Signore, salve, sono Massimi di Quarto. Mi ha dato il numero mia mamma, che è venuta là una volta a farsi la cosa dell'ano. Per,
3: sì.
4: Per lavare dentro l'ano.
3: Sì, l'idroncolonterapia.
4: Sì, però io sono... Mi scusi, sono un po' ignorante, non riesco a dirla sta cosa. Volevo sapere, per fissare un po' come funziona, perché la mia ragazza, Carmela, deve fare anche lei sta sciacquata alla cosa del culo.
3: Senti, allora, mi dovresti richiamare perché mi è uscito privato il numero.
4: Ah.
3: Io adesso sto finendo di lavorare.
4: Sta,
3: o mi mandi un messaggio WhatsApp e io ti richiamo come appena mi libero.
4: Ah, ok. Ah, quindi c'è qualcuno adesso... la cosa là.
3: Posso stare al telefono.
4: Giustamente là, col tubo in culo. Va bene, allora mando il messaggio.
3: Sì, mi manda il messaggio e nel caso mi dice qual è la dinamica.
4: La dinamica per la sciacquata dell'ano?
3: No, mi dice che problemi ci sono.
4: Ah no, nessun problema, è che vogliamo fare cose di sesso di ano e allora voleva fare una pulizia, insomma. È la prima volta, non volevamo cose di sporcizie, insomma.
3: Mi mandi un messaggio e ci risentiamo come appena mi libero.
4: Va bene, grazie.
3: Salve.
4: Sto morendo.
0: Nella prossima puntata.
6: A me serve un centro che mi succhi il buco del culo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questa sera buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio.
2: Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato
1: che aprirà
2: ricchissima
1: e tutti questi affinare e viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre.

0: Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto, da prima, di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi, e dopo, per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Braccia! Minchia, però che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone, un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave, tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva, lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì. Sì, fammi vedere il cazzone.
1: Oh. Ah, però poi dopo un po' di cazzone io. Che bello cazzone.
2: Che cazzone.
1: Ah, che bello il cazzone. Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Sto freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: Non mi dire cazzo! Non mi va su!
5: Dai, allora, dai! Dai, me lo vuoi buttare alla fine, no? Dai, che voglio chiamare, dai! Dai, che sono arrabbiata!
4: Non mi va sul cazzo! Non mi va sul cazzo, figa, non mi va su! C'è il sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo! L'ha appena trovato, attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda. Sta merda seccata.
2: Vieni, Leo.
1: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
3: Che si sta?
1: Mi sta pisciando l'osso.
2: Angulasso.
1: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
3: Che si sta?
1: Mi sta pisciando l'osso.

0: 30 anni piene di whisky e piene di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
2: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
3: A me il rutto non fa rumore.
0: No, no, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
3: No,
0: li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
0: Ma prezzo, pesce morta, fatecelo.
4: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Tamarri.
6: Vi odio. Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo. Mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo.
7: Signori, buonasera.
8: Ehi.
7: Pronto?
8: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
7: No, lo studio.
8: Ah, mi scusi.
7: No, ti figuri.
8: Siete tutti linciati là, proprio, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino, e c'ho un problema al canino.
7: Sì.
8: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma fa, faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
7: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
8: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici, com'è che dite voi?
7: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
8: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
7: Ok.
8: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
7: Ah, ok, va benissimo.
8: C'ho l'albergo quello altissimo, grattacielo alto. Ha presente quello?
7: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso.
8: Yeah.
7: Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi...
8: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino che devo fare poi il concerto e prima del concerto se riesce a venire il dentista così sono a posto.
7: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
8: Un attimo che lo prendo. Sì. Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
7: Sì, la sento.
8: Un attimo.
7: Prego.
8: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora. Giovanni.
7: Sì?
8: Aspetta, perché mi è salita la cocca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
7: Sì?
8: CTRL. Più alt, più cance.
7: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un,
8: no, che
7: è
8: sono
7: un
8: fatto...
7: dentistico.
8: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salito...
1: Giovanni, mi hai venuto l'infarto. Fa male il braccio.
8: No, amica, aspetta, no, stai, stretti nel letto, Massimino, che ti piglia male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
1: Abbiamo esagerato.
8: Lo so, è che sta coca che c'ha a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
1: Sì, sì.
8: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché sai come ha sentito siamo tutti fatti pesantissimi.
7: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
8: Sì, sì, sì. 335.
7: Sì.
8: Sì.
7: Sì.
8: Sì. Sì. Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
1: Faccio una sega così mi rilasso.
7: Bene, la faccio contattare dalla dottoressa
8: Capo.
7: La dottoressa ci ha fatto, la contatterà per l'appuntamento.
8: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo?
7: Sì, non ci sono problemi.
8: Fantastico, ce la spacchiamo tutto.

0: Aspetta.
1: Dove si trova?
0: Nibord. Come?
1: Il suo hotel.
0: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come si chiama.
1: Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un nome.
0: Aspetti un
1: nome.
0: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
1: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
2: Voglio chiamare la reception.
0: Chiama la reception.
3: Sono
0: io. Oh! Che albergo è?
1: La saluto.
0: No, oh! Aspetta. Oh! Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta... No, non sto morendo.
2: Oh, che albergo è?
4: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Uè, Terroni, oggi i tamarri sono alla ricerca di caramelle per l'alito pesante. Sentiamo cosa combinano. Tac!
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, sono Massimi di Quarto, parlo con Erboristeria?
3: Sì.
4: Ah, senti che sei proprio, c'è un piede che è già dentro la fossissima proprio. Senti, c'hai un prodotto per l'alito di brasato, proprio di persona che ha fatto la vita pesante?
3: Vabbè, siete molto fantasioso praticamente.
4: Ma cosa stai facendo di così impegnativo, che ti vedo distrattissima proprio?
3: Ma io sto lavorando, non è, c'ho gente in negozio.
4: Ah, c'è un negozio pieno di gente che si deve ficcare l'erba nelle tasche, ho capito.
3: Sentite, voi siete spiritoso, ma non è il caso.
4: Infatti, prendiamo la vita con la tristezza, che è proprio il momento giusto della giornata. Va bene, dai, ti lascio al mortorio. Ciao, simpaticissima.
1: Tamarri.
5: Pronto, erboristeria?
4: Ho l'aglio in bocca! C'ho l'aglio pesantissimo, proprio ieri stesso l'ho mangiato da mia cognata. E c'ho in bocca, ragazzi, è una roba, sembra che ho ciucciato un cadavere. Cosa posso fare? Potete darmi una mano? Richiama la bastarda.
6: Erboristeria?
4: Che cazzo fai che mi metti giù la cornetta? Mi hai messo giù la cornetta, stavo parlando! Stavo parlandissimo, mi hai messo giù la cornetta. Scemo di merda! Siamo a po'.
6: Lei.
4: Con quella che mi ha messo la... Ah, forse non sei tu, no? Perché prima ho chiamato, no? Siccome c'ho questo problema di alitosi, qualcuno mi ha messo giù la cornetta. Allora mi sono un po' innervosito, ma non sei tu allora?
6: Ma no, io veramente non ho chiamato nessuno, mi scusi.
4: Ah, forse ho sbagliato numero. Oh, perdonami!
6: No, ma chi cercava, mi perdoni?
4: Niente, io sto cercando un prodotto perché c'ho in bocca la fogna di Calcutta. Sembra che mi ha cagato in bocca un piccione, è una roba impressionante stamattina. Che ho mangiato da mia cognata ieri sera, no? Allora stamattina mi sono svegliato, la gente schiva la testa come i proiettili. E allora stavo mezzo pensando di mettere qualcosa in bocca per mettere a posto la situazione.
6: Comunque c'è il prodotto.
4: Ma copre anche l'odore, tipo come se avessi divorato un cadavere.
6: Sì, assolutamente.
4: Proprio se l'avessi ciucciato un elefante morto. Proprio una roba che fa schifo. Scusa un attimo che devo scorreggiare. Scusami, Pronto? Pronto? Ma guarda questo.
1: Tamarri.
7: Buongiorno.
8: Non ho capito un cazzo di quello che hai detto, che non ho sentito cosa ha detto. Pronto? Buongiorno, signora.
7: Buongiorno.
8: Ah, l'erboristeria, come sta? Tutto a posto?
7: Sì, mi dica.
8: Salve, senta, io c'ho un problema di alitosi. Volevo risolverlo con... Mi hanno detto di chiamare un'erboristeria, che mi ha detto lì ci
7: allora,
8: sarà.
7: Dipende, da cosa dipende l'alitosi. Se parte dal fegato, si fa un bel trattamento depurativo per migliorare la funzionalità digestiva che c'è in compresse e risolve il problema.
8: Ah, quindi il problema non è la bocca. Diciamo è come il motore della macchina, il motore che dà l'alito puzzolente.
7: L'alitosi che parte dalla bocca, okay, se fosse solo bocca, significa che lei praticamente non lava bene i denti, ok?
8: Ho capito.
7: Che cosa significa? Che praticamente all'interno della cavità orale.
8: Sì, ma io li lavo i denti,
7: che proliferare la flora batterica.
8: Ho capito.
7: Per motivi vari, poniamo caso. Il problema fosse questo.
8: Sì, Piero Angela, vai.
7: Ok, è sufficiente aggiungere qualche goccia di olio essenziale di menta al normale dentifricio, che praticamente facciamo due cose. Prendiamo l'alito e automaticamente togliamo la carica batterica presente nella cavità orale.
8: Perfetto. Okay.
7: Però sinceramente...
8: Basta, non ne frega un cazzo! Oh, minchia, un'ora e mezza a raccontarmi. Dimmi, vieni qua, piglia di sto prodotto e va. Che cazzo, mica ti ho chiesto le informazioni chimiche dal fegato di quel cazzo che è? Ma ho capito. Non ho capito. Io ti
7: chiedo...
8: Allora, ce l'hai un prodotto che vengo lì, lo prendo e me lo metto in bocca?
7: Basta! Non le voglio fare spendere,
8: Ma che cazzo, sono pieno di soldi. Me ne frega mia minchia. Vengo lì, mi prendo il prodotto. Lei è stato molto gentile, assolutamente, proprio guardi, no, però minchia, io ti chiamo un'ora e mezza, 40 minuti a sentire "oh, ma hai rotto i coglioni", bro, che devo stare anche qua a dirti che mi hai rotto i coglioni. Comunque vengo lì e mi vengo a prendere un cazzo di prodotto, hai capito? Ma non ci provare a parlare ancora, che proprio stai muto quando entro, che se provi a dirmi qualcosa proprio e cominci cazzo di logo roico. Va bene, dai, va bene.
7: Okay,
8: ci vediamo dopo. Ciao grande.
7: Ciao.
8: Ma pensa a te, un'ora e mezza di mica, che cazzo me ne frega a me.
9: Attenzione, perché ora sentirete la challenge tra Massimino e Giovannino. I due cretini si sfideranno a colpi di caramelle atomiche. La sfida consiste nel riuscire a portarsi a casa la telefonata inserendo in bocca questa caramella atomica che aumenta la salivazione del 1000%. Inizia Massimino.
4: Ma è dentro la succosità o è fuori?
8: Lo scoprirai
4: solo vivendo.
8: Certo, che cazzo te lo vengo a dire.
4: Allora sto per...
7: Aspetta.
10: Pronto, scusi.
7: Sì.
10: C'ho in bocca una roba.
4: Mi hanno dato un prodotto. Che troia. È una roba. È ancora lì?
7: Sì.
4: Mi hanno dato una caramella che è iper. Che si chiama Screen Store. E si sente. È come se c'hai un malandrino in bocca che ti sta coltellando, una roba. Già hai un prodotto per l'alito. Bastardo. Hai fuori la merda.
9: Adesso tocca a Giovannino, ma voi a casa non fatelo.
11: Erboristeria, buongiorno.
8: Sì, pronto. Buongiorno.
11: Buongiorno.
8: Ciao.
10: Mi senti, signor? Pronto? Pronto? Pronto?
4: Non sputare! No!
8: Mi viene a vomitare!
4: Non me ne frega un cazzo! La tieni! La tieni! Mordila, mordila, mordila!
8: No, no!
4: Mordila!
8: Non sputare!
12: C'ha paura! Panico, panico, panico, paura!
13: Oh!
12: Paura!
13: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Mamma che voglia di mettervi le mani in faccia, ma siccome sono una voce sintetica, aspetterò in silenzio che il predominio delle intelligenze artificiali mi dia un corpo per rompervi il culo nel futuro. Intanto, ascoltiamo quei due debosciati di merda, di Massimino e Giovannino alle prese con le ditte di sgomberi e non ci rompete i cazzi.
3: Pronto?
4: Fate di sgomberi?
3: Sì.
4: Senti, io devo fare uno sgombro nel mio garage.
3: Un attimo.
5: Sì, pronto, mi dica.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, buongiorno. Senta, io devo fare delle... Oh. Cosa fai? Mi stai prendendo per il culo per la... che ho l'accento terrone?
5: Io vengo da Barletta.
4: Ah, non me ne frega un cazzo, devi ascoltare quello che ti sto per dire prima che vengo là e ti trapianto un pugno nel cervello.
5: Bella madonna.
4: Mia, che sono tutto incarognato stamattina. Senti, Alfonso.
5: Dimmi, Michele.
4: Che cazzo ti stai ridendo, scemo di merda? Allora, senti, devo svuotare il garage, che c'ho un botto di robe che devo traslocare, che dobbiamo andare a vivere in Svizzera.
5: Bene.
4: Ascolta un attimo, adesso però questa è una roba che deve essere una roba molto personale.
5: Sì.
4: Perché qua sennò volano sì, veramente le testate nucleari. Senti, allora praticamente nel garage c'ho un botto di motorini rubati degli anni 80. C'ho il Chelsea 50-50, c'ho il Califfo.
5: Ti diverti sono proprio
4: tutti, sono tutte robe rubate, no? Dei miei parenti, mio nonno che faceva tutte le robe.
5: Ma sì, c'è da lavorare in giro.
4: No, però ti spiego, dobbiamo ficcare dentro un cazzo di
5: lavoro un po' anziché dire cazzate, no?
4: Scemo di merda. Senti un attimo, allora
5: sì,
4: ti spiego questa cosa. Noi dobbiamo ficcare la roba nel camion.
5: Ficcatela da qualche parte.
4: Ascoltami, non mi fare il cazzo di comico dello Zeri,
5: ciao, non c'è neanche più.
4: Scemo di merda.
6: Minchia, ti ha fatto pompetta.
4: Madonna.
6: E qua deve scendere proprio la penna, gliela devi chiavare nell'occhio e gli devi scrivere nel cervello: figlio di puttana.
4: Senti un attimo, ma il tipo che mi hai passato prima mi ha buttato giù il telefono. Ho chiamato per un servizio che devo fare svuotare tutto il garage con i motorini rubati. Che cazzo fai? Mi butta giù, tipo, non ho capito. Adesso sai i cazzi miei, cosa fa? Mi butta giù. Passamelo un attimo prima che gli squarto il cervello.
3: Guardi, sinceramente questo tipo di operazione non la facciamo, quindi...
4: Che cazzo fate? Trapianto dei reni?
3: Non sappiamo neanche chi sia lei, quindi sinceramente non ci interessa neanche.
4: Sai che adesso ti giuro, apro la mascella, tiro fuori la lingua e ti succhio tutta proprio, col cervello proprio. Ti uso come stuzzica denti proprio. Rispondi.
1: Tamarri.
7: Pronto?
6: Pronto, scemo di merda! Uè, buffone da cantina! Tu sei quello che svuoti cantine solo ai box?
7: Sì, svuota, mi dica!
6: Madonna, che accento del cazzo che hai! Di dove sei io?
7: Ascolta, rotto in culo, dimmi!
6: Sai che ti infilo una cannuccia in una spalla e ti bevo come un'estate? Retino di merda!
7: Suca minchia, dimmi!
6: Non fare lo spettacolare! A parte che hai passato 464 dialetti in tre parole! Che cazzo sei? Un figlio di nessuno!
7: Rotto in culo!
6: Eccolo qua! Rotto in culo! Madonna mia, che se ti tiro un pugno adesso ci vediamo fra 4 settimane quando ti svegli in tribunale, però!
7: Madonna, dai, rotto in culo! Chi sei?
6: Madonna, ti tiro così tanti capelli che ti si accorci di tre misure i piedi! Scemo di merda!
7: Suca minchia, dimmi!
6: Sai che vengo là, mi infilo il tuo corpo e vado in giro a salutare i tuoi amici che non ti riconoscono neanche perché sei tutto gonfio dalle testate?
7: Ma suca minchia, chi sei?
6: Ancora questo suca minchia. Bastardo!
7: Perché non fa uscire il numero tuo?
6: Ma madonna, mica hai voglia di metterti le pile nella schiena e farti correre col coniglio della dura,
7: cioè. Sì, ti faccio rintracciare col numero lo stesso.
6: Ma sai che mi sdraio, ti giuro, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi. Ma proprio sereno,
7: Qua che fa?
6: Cioè, mi metto anche il pigiama, mi sdraio a letto e ti pesto con le dita dei piedi.
7: Va a fare pompa, ricchione, ciao!
6: Madonna, che succhia cazzi che sei, c'hai proprio l'alito di cazzo. Bastardo!

0: pronto.
1: Uè, sbrana cazzi. Allora, come stiamo mettendo la situazione? Me lo vieni a fare sto sgombro perché ti ammazzi di botto o no?
0: Ascolta, chi sei?
1: Massimino di Quarto, imperatore indiscusso di Quarto Giaro. Capiscisti?
0: Massimino?
1: Di sto cazzo, di Quarto, pagliaccio.
0: Cosa vuoi?
1: Senti, quando è che ti stacchi dai fili, pupazzo? Così vieni a fare sto trasloco.
0: Io non ne faccio traslochi.
1: Vieni mica, sei mica un topo di cantine che fa gli sgombri.
0: No, no, faccio, dimmi tutto, hai bisogno?
1: Sì, ho bisogno di sfondarti la schiena con un calorifero. Di ghisa, sì? Però, sì.
0: Magari,
1: ti giuro, riesco ad attaccarti i tubi alle dita e lo scaldi anche, eh? Ti faccio bere l'acqua calda per i bollitori. Bastardo. Madonna, che nervoso mi hai fatto salire. Sai che levo proprio il furgone da sotto il cassone e ti faccio trasportare tutti i vaffanculo che ti sto mandando. Hai capito, bastardo?
0: Ma chi sei? Cosa
1: sto
0: sei?
1: Sto cazzo, Massimino di Quarto, 106 volte, te l'ho detto. Madonna mia. Sai che riesco ad ammazzarti in quattro modi diversi con un CD?
0: Ma cosa vuoi?
1: Devi sgomberarmi la cantina.
0: Chiama qualcun altro.
1: Perché te non lo fai più? T'han tagliato le mani.
0: Sgomberi non ne faccio io, dimmi tu.
1: Che cazzo fai nella vita oltre ad avere quella voce di merda?
0: Ascolta, già hai rotto un po' troppo i coglioni. Metti giù il telefono che hai scassato il cazzo, ok?
1: Pagliaccio? Stai spostando? Col circo? Stai andando via? Stai andando in un'altra località? Ah, guarda sto scemo di merda.
2: E anche oggi è andata di merda. Tanto lo si sapeva. Questi due dementi saranno i primi a strisciare sotto i miei piedi di ferro, mentre mi fotterò le vostre madri. Alla prossima, esseri inferiori.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo al mio ragazzo, Pasquale, che il mese scorso ha perso il portafoglio con tutti i documenti. Siccome è una persona molto ansiosa, ha paura che qualcuno stia usando i suoi dati per fare delle truffe, o peggio. Credo che non serva aggiungere altro. Umiliatelo pubblicamente. Un abbraccio. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Salve, sono Castagni della Kimco Italia.
1: Non mi interessa.
2: No, non ha capito. L'ho chiamata per dirle che il finanziamento che ha richiesto è stato accettato, quindi procediamo per la consegna dello scooter.
1: Io non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Signor sono Castagna, ha parlato con me quando è venuto in concessionario. Tra l'altro il numero di telefono che mi aveva lasciato con i documenti per la richiesta del finanziamento.
1: Io non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Ma scusi, lei non è il signor Pasquale nato il 86 a Salerno?
1: Ma non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Non... Signor sono io, sono Castagni. Lei è venuto da me in concessionario.
1: Settimana dove? Dov'è la concessionaria?
2: A Milano, la Kimco Italia.
1: Io sono di Battipaglia.
2: Allora,
1: è impossibile.
2: C'è qualcosa. Scusi un attimo, Allora, il documento. Io ho qua i documenti. Signor Pasquale nato il 26 a Salerno. Il numero di telefono, tra parentesi, che lei mi aveva dato era scorretto e ho dovuto chiedere in anagrafe il numero corretto.
1: Ma infatti c'è stata qualche truffa perché io quasi un mese fa ho perso i documenti.
2: Ah! Cazzo!
1: Io non ho fatto niente, c'ho anche la denuncia con i documenti smarriti, io non ho fatto nessuna richiesta.
2: Ah, accidenti, meno male, allora che l'ho trovata e l'ho chiamata subito.
1: Io non ho fatto nessuna richiesta.
2: Perché io qua...
1: devo andare dai carabinieri, adesso vado perché ce l'ho sotto casa.
2: Ah, meno male, no, infatti, allora coordiniamoci, perché io qua ho la richiesta di finanziamento fatta da, probabilmente allora, la persona che sta utilizzando i suoi documenti, che ha chiesto un finanziamento per uno scooter nuovo a Kimco AK550 da 12.000 euro, tra parentesi, che è stata approvata stamattina, quindi la cosa, io la stavo cercando appunto per dire, meno male che ho chiamato prima che venisse in appuntamento a questo punto la persona che sta impersonando lei e utilizza i suoi dati.
1: Appunto, perché lei... io non ho fatto nessun finanziamento, che devo fare?
2: Allora, aspetti un attimo in linea, perché mi sta entrando proprio la persona che ha i suoi documenti con cui ha chiesto il finanziamento. Un attimo solo. Scusi! Round 2. Scusi?
3: Io?
2: Sì. Può venire qua un secondo?
3: Sì, dica.
2: Lei mi ha chiesto un finanziamento settimana scorsa con questi documenti.
3: Sì, certo, sono venuto a prendere il motorino.
2: Ok, allora io infatti stamattina la stavo chiamando per dirle che è stato approvato il finanziamento, ma questi documenti non sono suoi. Perché io in questo momento ho in linea la persona che è proprietaria dei documenti, che mi dice che i documenti sono stati smarriti, c'è una regolare denuncia. Quindi lei, per cortesia, adesso si siede e io chiamo i carabinieri.
3: Guardi, se lei guarda la foto sul documento, sono io.
2: Potrebbe essere tranquillamente falsificata.
3: Potrebbe essere falsa. La persona al telefono.
2: Allora, scusi un attimo, metto in viva voce. Scusi, la metto in viva voce così almeno ci triangoliamo un secondo, perché io intanto devo chiamare i carabinieri per questa situazione.
1: Sì, chiami i carabinieri, tanto io ho la denuncia fatta con i documenti smarriti un mese fa.
3: Scusa, bello, ma chi cazzo sei?
1: No, tu chi cazzo sei?
3: Io sono Pasquale.
1: No, io sono Pasquale.
3: Per me puoi essere anche Giuseppe Garibaldi. Io sono venuto a prendere il motorino. Che cazzo vuoi?
1: Giuseppe Garibaldi, non ti preoccupare, io adesso vado dai carabinieri.
3: Ma vai dove cazzo ti pare? Io me ne vado col motorino. Ma non ho capito.
4: Lei non va.
3: Ma perché adesso questa persona sta telefonando
2: per
3: il mio motorino?
2: Lei non mi sembra una persona nata a Salerno. Infatti mi veniva anche questo mezzo.
3: Perché?
2: Ma le sembra l'accento di Salerno.
3: Ma cosa c'entra? Non è che nasce con l'accento. Ma che cazzo sta dicendo? Ma è fuori di testa lei.
2: Scusi, lei allora.
3: Ma lei è sicuro di lavorare qua in Kimco?
2: Ma certo, io sono già il responsabile.
3: E questa persona al telefono, chi cazzo mi rappresenta?
2: Telefono, tra parentesi.
1: Senta, io mi dà dei recapiti, adesso vado subito dai carabinieri.
2: Allora, noi siamo la Kimco Italia di Milano.
1: Un attimo, resta il telefono, adesso vado direttamente e vi faccio parlare con loro.
2: Allora, si segni anche dei dati per piacere, perché io adesso.
1: Un attimo, sto scendendo.
2: Ma il signore se ne sta andando, dove va? Non vada via!
3: No, non sto andando via, sto andando a cercare una persona competente per farmi dare il mio cazzo di scooter.
2: Il signore sta.
3: Il signore è un truffatore, ancora non l'ha capito.
1: No, lei è un truffatore!
3: Ah, io sono il truffatore, chi è il napoletano dei due?
1: Lei, ma che cazzo c'entra?
3: Cosa che cazzo c'entra? Io sono qua a Milano, lei è a Napoli. E sono io che sto truffando lei, ma siamo matti!
1: Ma veramente stai facendo?
3: No, ma veramente stai facendo tu? Ma che cazzo vuoi? Io sono a Milano, nel mio concessionario, abito qua, mi conoscono tutti. Te chi cazzo sei? Che chiami per rompermi i coglioni sul mio motorino?
1: No,
3: ma
1: no,
3: chi cazzo ti conosce?
1: Ho telefonato loro per avvisarmi.
3: Sì, certo.
1: Ma io non ho chiamato nessuno.
3: Telefono loro al numero di telefono di chi? Che ho lasciato il mio di numero di telefono.
2: Ma il suo numero di telefono mi dava spento.
3: Perché c'avevo la segreteria, non prendeva.
2: Però
3: chi cazzo è questo impostore? Chi è il terrone qua che mi sta rompendo i coglioni col motorino? Si può sapere, faccio un casino io qua.
2: Ma può darsi che sia un caso
1: no,
2: di
1: voi. Io faccio un casino.
2: Ma lei è nato a Salerno?
3: Certo che sono nata a Salerno.
2: Ma dove
1: sei nata a Salerno? Ma dove?
3: Ero bambino, i miei sono venuti via quando avevo un anno e mezzo e sono cresciuto
1: ma
3: qua.
1: Ma a me non mi interessa niente, ma ho la denuncia fatta.
3: Ma io mi ci pulisco il culo con la tua denuncia,
1: sì,
3: non me ne frega un cazzo.
1: Non ti preoccupare.
3: Sì, ma io infatti non sono preoccupato, sei tu che ti dovresti preoccupare, Vesuvio.
1: Io non mi preoccupo di
3: io
1: niente.
3: Io ti scateno la guardia di finanza, hai capito? Ti aizzo la fiamma. Bestia!
1: Dai! Sto andando avanti ai carabinieri.
2: Allora, aspetta un attimo. Allora, gli puoi dire che sei al telefono con Radio 105, lo Zoo di 105!
1: Pezzi di merda, lo sapevo! Pezzi di merda, questa è la mia ragazza! Pezzi di merda!
3: Bravo, esatto!
1: Pezzi di merda!
3: Uè, capi fregrei!
1: Sei Alisei!
3: E Noiz!
1: Mamma, raga, troppo forte, non ci credo! Mamma mia, non ci credo!
2: Meno male che ti abbiamo bloccato prima che entravi dai carabinieri!
1: Mamma, non ci credo!
3: Ti sei cagata addosso?
1: Tanto!
3: Va bene, dai, sfogliatella, vatti a prendere una camomilla, ecco, ricomincia a respirare. Dai, Pulcinella, levati dai coglioni, che per
1: non
3: oggi ti abbiamo già piallato. Ciao, bello, ciao!
1: Vi amo, ragazzi!
3: Ciao, Pasquale, ciao. Un abbraccio! Ciao!
1: Ciao!
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta
4: concittadini, amici, italiani,
3: Italia amore mio,
5: Italia amore mio,
3: interviste agli italiani,
4: italiani,
3: a cura di Wender, quel greco del cazzo. Oggi abbiamo chiesto agli italiani.
6: Pronto?
7: Pronto, buongiorno, benvenuto su Canale 5 nel gioco a premi Italia amore mio con Alfredo La Rocca, in questo momento in diretta su Canale 5. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo chiamato il signor
6: Tony Spada.
7: Signor Tony, signor Tony dalla provincia di
6: Treviso.
7: Treviso, benissimo, benissimo. Treviso è famosa poi per
6: paradiso, bestemme e palefighe.
7: Benissimo, sento che ha la voce un po' rauca, è stanco, ha fatto appena adesso una corsa?
6: Appena fatto.
7: Una bella corsa, diciamo. Lei è uno sportivo.
6: Certo.
7: Allora, signor Tony, non le rubo altro tempo. Ricordo che le domande sono tre e il montepremi di oggi sono 7.000 euro. Benissimo. Allora, attenzione, partiamo con la prima domanda di oggi.
6: Vai.
7: Lei ha vissuto un po', diciamo, gli anni 80. Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi lei si ricorderà il film Ritorno al futuro.
6: Come puoi dimenticare una cosa del genere?
7: Attenzione, allora, signor Tony, la domanda è questa.
6: Non sei serio.
7: Nel film Ritorno al futuro, il primo episodio, quante volte va Martin nel futuro? Via col tempo.
6: Una.
7: Esatto. Grande signor Tony dalla provincia di Treviso ha risposto esatto. Martin va una volta, è stato velocissimo. Lei, complimenti. Benissimo,
6: attenzione.
7: Sì, seconda domanda. Quanti sono i nani nel film di Biancaneve, i sette nani?
6: Allora, bisogna fare la premessa.
7: Sì.
6: In teoria sono stati 8 perché Bruce lui doveva fare l'ottavo nano, no?
7: Sì.
6: Ma siccome che piace a massa la figa e quindi che piace andare a stabaccarsi la Biancaneve, sì, gli fai sette,
7: ecco. Quindi, ma i nomi dei sette nani lei li sa? Benissimo, allora attenzione. Vabbè, comunque lei la risposta esatta l'ha data prima, quindi va bene così.
6: Che cazzo mi rompo tu il cazzo per i nomi sette seghe, dai.
7: Attenzione, terza domanda si porta,
6: dai,
7: se dice questo.
6: Sente già il profumo dei schei, dai. Io la voglio proprio vedere, troppo.
7: Benissimo, attenzione, signor Tony. Il film, sempre Shining, lei se lo ricorda. Allora, film Shining con Massimo Boldi. Con chi era il vero attore di Shining? Massimo Boldi, Adriano Celentano, Renato Pozzetto oppure
6: Adriano Pappalardo.
7: Risposta esatta. Grandissimo. Un applauso al signor Tony. Signor Tony, che lavoro fa lei? Operaio? Benissimo, benissimo. Allora, adesso lei vuole salutare qualcuno in questo momento che ha vinto 7.000 euro.
6: Guarda, cosa vuoi che ti dica? Boh, te me la stai in buona perché ti manco, io sono appena spaccato. E quindi sono pure euforico.
7: In che senso si è spaccato? Ci dica.
6: Allora, te fai tre domande, tre risposte, vediamo se te la becca. Hai detto, mi sono spaccato di cosa? Di grappa? Di bamba. Sai cosa crea graspa? La grappa,
7: quindi lei si è spaccato di grappa, poi si è fatto un
6: po'. No, già da indovinartia. Allora, o grappa.
7: Sì.
6: O bamba, o figa.
7: Bamba.
6: Ehi!
7: Ho vinto! Ho vinto? Cosa ho vinto? Cosa ho vinto?
6: Se ha vinto 7.000 euro che ho vinto mille, va bene?
7: Grazie, grazie, incredibile, svoltato il gioco per la prima volta, il concorrente fa vincere il conduttore, un applauso, non si ripeterà mai più una cosa del genere nella storia della televisione.
6: Esatto, esatto. Boh, allora l'ho fatta qua e basta.
7: E ricordiamo che il motto di signor Tony è...

0: Benissimo, la salutiamo, grazie. Buongiorno signor Tony. Adesso le nostre, centrali inizia e poi la contatteranno per metterla, eh? Va bene? Benissimo, un applauso.
1: Lo Zodi 105 ha presentato
2: Italiani,
3: Italia amore mio,
1: Italia amore mio, interviste al popolo italiano a cura di Wender, quel greco del cazzo. Alla prossima.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fallo bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: Iritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi.
9: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
9: È difficile.
7: Passeranno Marmorito.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi sughi.
6: Sono un Spider-Merd.
9: No. Sono Spider-Merd.
6: Sono Spider-Merd.
11: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
12: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevo il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
11: Mi chiamo Crash Puss.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
12: Aspetta.
6: Ma vaffanculo, che cazzo, man. Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
6: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
8: Sto... No, non formare. Come dite prima, fermare il dottor Kraciapus.
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
8: Che è il supermercato Kraciapus!
10: Ti ucciderò!
6: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
8: Non è un mago!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
8: Proprio...
6: Ma vaffanculo!
8: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
8: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
9: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
8: Che?
6: Obi-Wan Kenobi!
9: Bravo!
8: Bravo! Adesso di farlo!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
10: Leon San! Odimi io ho figlio di p***a, ti ho sentito?
13: Ce l'hai le mutande?
10: Faccio la cinese figlio di p***a!
13: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
10: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
6: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
14: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto!
6: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la trina, so.
3: Ma porca. Skywalker.
10: Maestro, sono la sega sui sughi, la sega sui sughi. No, sughi non su cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah amici, incredibilmente l'altra sera ero tutto spaccato e mi sono messo su YouTube e ho trovato un film poliziesco classico italiano degli anni 70, esattamente del 1975, e ho trovato le voci del dottor Carraro della Squadra Mobile. Siamo pronti a devastare l'Italia con la sua voce? Andiamo!

0: Pronto?
1: Sì.
0: Chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: E chi vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
0: Che cosa, scusi?
1: Se ci sono novità importanti, chiamami a qualunque ora, eh?
0: Senti, non so di cosa sta parlando, di chi sta parlando. Le passo a mio marito, solo un attimo.
1: D'accordo, d'accordo. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Beh?
0: Se mi spiego la situazione, come avere i capelli, come... Ma di cosa? Di chi?
2: Ma cosa?
0: Non so, non fa nomi. Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: Ma chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Cosa?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
0: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Pronto?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Chi parla?
1: Beh?
0: Chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Pronto?
1: Professore,
0: chi parla?
1: Prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Pronto?
1: Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
3: Pronto?
1: Sì.
3: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Come?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Ma noi non abbiamo chiamato nessuno.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
3: Mi scrive il capo della mobile, lui l'ha fatto.
1: D'accordo, d'accordo.
4: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero.
4: Cosa
1: Ma lo
4: volete?
1: Sai quant'è che aspettiamo?
4: Cosa volete?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Sì, sa.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
4: Io dati non ne ho da dare a nessuno.
1: Il nome
4: Noi abbiamo
1: ragazza.
4: Chiamato nessuno, eh?
1: E allora è anche peggio.
4: Se qui c'è qualche disastro, che non so cosa dirle.
1: Interessante. Comunque. Del resto sono abituato ad assumermi le mie responsabilità.
4: Ma cos'è successo? Perché tutti i giorni ti chiamano.
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
4: No, io sono un pensionato, 85 anni.
1: Che
4: stiamo a scherzare adesso?
1: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
4: Sì, sì, comunque io non so cosa dirle, noi non abbiamo mai chiamato nessuno.
1: Interessante.
4: Se qualcuno si è inserito nel nostro telefono, non so cosa dirle, eh?
1: Ancora una cosa.
4: Sì.
1: Voglio che Moraldi, il commissario della Buon Costume, sia dimesso dal servizio.
4: Sì, sì, mandatelo pure via, per me va sempre bene, eh? Io adesso sono qui tranquillo con i miei anni e non mi vado a cercare nessuna
1: grana. D'accordo, d'accordo. Se sai qualcosa, dilla!
4: Sì, sì, io non so niente.
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
4: Che tutti i giorni ci telefonate, che avete ricevuto il nostro numero. Noi non l'ho mai fatto.
1: Va bene, professore.
4: Va bene.
1: Ritelefono io, arrivederci.
4: Allora.

0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Ma vaffanculo a mamma da te con la soccola di tua madre.
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Assonto di merda, puttana, cornuto e lurido.
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
0: Eh?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: La pregna di tua madre.
1: Interessante.
0: Sfonzo.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Guardi, fate uno scherzo al mio amico Davide, che è un vero coglione. A settembre ha comprato una moto di grossa cilindrata, ma non l'ha usata per tutto l'inverno perché non ha ancora la patente. Dovrebbe cominciare ad usarla nei prossimi giorni, a meno che non ci sia qualche problema col precedente proprietario. Che ne dite? Annientatelo! Round 1.
1: Pronto, signor mi perdoni, signor Davide, sono Cirosoni della motorizzazione civile di Milano.
2: Sì, salve.
1: Mi perdoni se la disturbo, la chiamo della motorizzazione civile di Milano perché c'è giunta una pratica di registrazione di una targa.
2: Sì.
1: Stavamo facendo le pratiche di registrazione, purtroppo siamo un po' rallentati per via di una serie di problemi informatici, ma questa moto non può essere intestata a lei perché vi è un blocco amministrativo del precedente proprietario.
2: Mi scusi, mi può spiegare? Sono molto ignorante in materia.
1: Le spiego. Noi ci siamo resi conto stamane che la motocicletta non poteva avvenire il passaggio di proprietà perché il precedente proprietario, che attualmente rimane ancora lo stesso proprietario, ha un carico pendente a suo nome. Cioè, non lo so, con lo Stato probabilmente, no, o multe non pagate o tasse, qualsiasi cosa sia. Comunque c'è un fermo amministrativo sulla motocicletta. Quindi significa che la moto non poteva essere ceduta. Quindi di fatto la motocicletta è ancora intestata al vecchio proprietario.
2: Ma mi scusi, sì. Io lo scopro solo oggi, io cosa devo fare, come posso comportarmi?
1: C'è un problema di fondo, cioè il proprietario attuale, questo signor Vincenzo, deve pagare quelle pendenze che ha per fare sbloccare il veicolo dalla motorizzazione in modo che possa avvenire il passaggio. Quindi lei dovrebbe contattare questo signore, dirgli di pagare quello che deve pagare e di fatto ritornare in agenzia a rifare il passaggio di proprietà.
2: Però adesso sono in possesso di una moto che non è mia, quindi...
1: No, di fatto non è sua e non può neanche circolare perché c'è un blocco amministrativo.
2: Ma mi sa dire di quanto è questo blocco amministrativo? Ha questo valore sott'occhio?
1: Allora, io poi tra parentesi è un'informazione che in teoria non potrei neanche darla perché...
2: No, lo capisco, lo dico perché se si tratta di 100 euro li pago io, glielo dico, li pago e giro con la mia moto, cioè è tutto qui. Se fossero 3.000 euro è chiaro che...
1: Posso dirle che non è così semplice, nel senso che lei non può pagare l'importo per un'altra persona.
2: Senta, se l'altra però... persona si rifiuta.
1: L'altra persona si rifiuta, credo che lei debba restituire la motocicletta, credo.
2: Ok. Perché lei vede che questa persona ha dei diversi pagamenti non fatti?
1: No, io vedo soltanto il fermo amministrativo sul veicolo, che è anche di una certa entità. Credo che sia dipeso da multe non pagate. Le posso passare al mio responsabile? Perché non vorrei dire
2: grazie
1: sciocchezze.
2: Mille. Grazie.
1: Mi perdoni,
2: grazie.
1: Salve, signor.
3: Round 2. Sì, buongiorno. Pardon? Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Allora, qua c'è una situazione un po' ingarbugliata. Diciamo, le probabilità di venirne fuori sono molto risicate, anche perché noi abbiamo contattato l'agenzia di pratiche auto a Padova e diciamo il precedente proprietario non si è dimostrato molto elastico, nel senso che lui aveva già ceduto il bene e a quanto pare, ma questo glielo dico in camera caritatis, l'importo che ha ricevuto lo ha già speso. È una situazione. Allora, la informo prima le brutte notizie, così poi vediamo magari di fare un piccolo percorso insieme per trovarne anche di buone.
2: Mi esponga pure il problema e mi dica i casi drastici.
3: Allora, no, gliela faccio molto semplice. Allora, innanzitutto, la moto, essendo sottoposta a fermo amministrativo, probabilmente dovrà essere pignorata. Cioè, noi arriviamo.
2: Pignorata.
3: Arriviamo col carro attrezzi, portiamo via la moto e la teniamo in un deposito dell'Agenzia delle Entrate fino a quando la posizione fiscale del precedente proprietario non sarà perlomeno chiarita. Quindi, non solo lei non la può usare, ma non la può neanche guardare. Cioè, nel senso, ce la portiamo via. Detto questo. Ci sono delle soluzioni, alcune diciamo molto rapide, per risolvere il contenzioso.
2: Bene.
3: Se lei ha una piccola disponibilità economica, possiamo vedere eventualmente di ammorbidire la sua posizione, ecco.
2: Non ho capito cosa intende dire.
3: Nel senso che se diciamo lei ha un piccolo importo da versare, 600-700 euro, per ammorbidire un po' la sua posizione, magari intanto la facciamo girare un po' in moto e poi, sai, i tempi della giustizia sono lunghi, ma nel frattempo lei magari un 2-3 anni gira su questa moto in attesa che poi la giustizia fiscale faccia il suo corso.
2: Ok, ho capito.
3: Non so, ecco, cioè non vorrei entrare un po' nel dettaglio, ma lei mi sembra una persona sveglia.
2: Ma quello che io non riesco a capire è questo. Io attualmente sono in possesso di una moto che non mi appartiene.
3: Esatto.
2: Legalmente.
3: Esatto, però lei ha fatto il passaggio di proprietà. Lei ha foglio rosa? Lei però non ha ancora fatto la patente, giusto?
2: La sto facendo, manca veramente poco.
3: Allora guardi, senta, possiamo arrangiare la situazione così. Se lei ha una piccola disponibilità economica, facciamo entrambe le cose. Facciamo la patente, la rilasciamo subito, così lei può girare subito sul veicolo, anche se il veicolo è sottoposto a fermo. Nel frattempo rallentiamo un po' il meccanismo del fermo e soprattutto del pignoramento, e lei, male che vada, si fa l'estate in moto. Male che vada.
2: Ma com'è possibile che con questo versamento economico io possa utilizzare la moto se non è di mia proprietà?
3: Cerchiamo di capirci.
2: Sì.
3: Ci siamo capiti?
2: Ci siamo capiti.
3: Una bella stretta di mano, una mano lava l'altra, in una mano la fresca, nell'altra la moto.
2: Passo a trovarla?
3: Sì, esatto. Se passa di qua, dalla motorizzazione civile a Milano, diciamo con 6-700 buone intenzioni, facciamo, sì, facciamo patente e sblocco della moto, e lei va in giro per l'estate impennando, tutto felice, e non ci sono problemi. Se, lei mi sembra una persona scaltra, mi sembra un piccolo furetto.
2: No, è chiaro, questo è chiaro, ma voglio capire, un mezzo che non è mio, lo posso assicurare?
3: Sì, sì, allora, fino al termine della procedura giudiziaria, che non so se ha capito, non avverrà mai, lei può, sì, fare quello che vuole, capisce?
2: Bene, perfettamente. Cioè,
3: se vuole le faccio una videochiamata e le faccio vedere l'occhiolino, non so se...
2: No, guarda, capisco perfettamente, ecco, oh, sto pensando, devo passare a trovarla e come,
3: sì,
2: la trovo?
3: Allora, no, le lascio l'indirizzo. Lei porti 6-700 buone intenzioni e poi si reca durante la settimana lavorativa in orari comunque da ufficio comunale, preferibilmente dalle 14 alle 16.
2: Sì.
3: In Largo Donegani 1.
2: Allora, adesso me lo segno. Sì. Largo Donegani 1.
3: Primo piano.
2: Uno, primo piano.
3: Chiede dello Zodi
4: Radio 105.
2: Zodi Radio 105.
4: Truffatore bastardo. Truffatore bastardo.
3: Hai appena corrotto un funzionario.
2: Sono in radio. Mamma mia, che bello. Adesso ho 6-700 buone intenzioni per venirti a trovare.
4: Tu ti usavi quella moto di merda, eri disposta alla corruzione. Fai cagare, Faio.
2: Mamma, sono famoso.
4: No, sei famoso come coglione. Come...
2: Fantastici ragazzi, vi seguo un sacco io, eh.
4: Senti, ma
2: mi avete fatto
4: fammi capire,
2: i capelli che mi rimanevano in testa.
4: Ah, quindi, ecco, sei cagato sotto, pezzo di merda, eh.
2: Tantissimo, tantissimo, ma adesso sono felice come una Pasqua, ma io sto parlando con i miei idoli.
4: Ma vattene a fanculo, vai. Bastardo truffatore.
3: Vai piano. Vattene a fanculo col rumore della moto, dai, facci sentire.
2: Al volo. Brum brum.
3: Ciao, ciao.
2: Brum brum.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. 105. 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, uè, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato il culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, ma si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma dove?
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
1: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
2: Pronto?
1: Sì, signor Mimmo?
2: Sì, sono Mimmo, chi è?
1: Sì, sono Gigi Valli alla Conservigi, la contattavo per un annuncio di lavoro, che ha messo l'annuncio per lavorare.
2: Sì, infatti, mi dica.
1: Allora, senta, noi stiamo collaborando con la BIC. Presente la ditta di penne, accendini?
2: Ah, sì, com'è?
1: Allora, ascolti, le spiego. Noi cerchiamo dei promotori per la vendita diretta di prodotti. Allora, abbiamo due turni che lei può scegliere per questo lavoro, no? Allora, calcolo, lei dov'è che si trova?
2: Io a Bari, sono di Bari.
1: A Bari, perfetto. Allora, guardi, noi abbiamo in tutta Italia abbiamo dei turni, sono due, no? Che uno può scegliere, sono 8-12 oppure 17-21.
2: Ah. Però... Ah, vabbè, come capita, dipende.
1: No, ecco, perché nella provincia di Bari invece, siccome diciamo che il 99% delle persone sono dei pelandroni di merda, no?
2: Ma che cosa? Ma che stai scherzando?
1: Vabbè, è uno studio che ha fatto all'università, non è che sono qua io a fare lo scemo a dire le cose, scusa, non ho capito. Comunque,
2: vabbè,
1: i turni a Bari sono 12-16 oppure dall'una di notte alle 5 del mattino. Lei cosa vorrebbe fare, il primo turno o il secondo turno?
2: Preferisco fare il primo, sinceramente.
1: Quindi mezzogiorno 4?
2: Sì.
1: Perfetto, allora, calcoli che per il primo turno travestimento e trucco saranno interamente a spese nostre.
2: Come sarebbe, scusami, travestimento e trucco?
1: Ho capito, ma la inquadriamo, nel senso che siccome c'è un contratto nazionale del Ministero Nuovo, la inquadriamo come Vugumbra.
2: No, non ho capito, cioè in che senso?
1: Farà tipo marocchino, no? Quindi in mezzo alla piazza a vendere accendini, penne.
2: A belle accendini. Ma sciatabi, no, fangulo, va. Ma c'è così.
1: Tipo marocchino, no? Quindi in mezzo alla piazza a vendere accendini, penne.
2: A belle accendini. Ma sciatabi, no, fangulo, va. Ma c'è così.

0: al mattino. E qua non devi fare il vugumbra.
1: Che cosa devo fare?
0: Qua devi fare la puttana.
1: Una puttana da sorte. Angolo di testa,
0: sì, guarda che guarda che se batti bene il guadagno è elevato, te lo dico, eh.
1: Sì, ho capito, vabbè, ma che cazzo c'è con la bic? Sta accusando di fare la puttana da sorte.
0: Ma la notte non si lavora più per la bic, eh?
1: Che azienda è?
0: La buca del culo.
1: La buca del culo. Portaci tua madre a lavorare alla buca del culo, il rimone.
0: Terone. Ma guarda sto pelandrone di merda.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Con un inganno degno di Nicolò Inganno, nella puntata precedente Don Alonso ha convinto la cameriera Nappa di essere stato lui a uccidere la di lei madre 15 anni prima.
1: Ce l'hai di fronte. Io!
2: Cosa?
1: Sono stato io a uccidere tua madre!
0: Per vendicarsi, quindi, la cameriera prende di mira ciò che sta più a cuore a Don Alonso e pianifica di dare fuoco alla sede di donalonsooutfit.it, in questo momento abitata dal malefico Mr. Outfit.
1: È riuscito! Il mio piano è riuscito alla perfezione. Ora la cameriera Nappa ucciderà Mr. Outfit e io riprenderò il controllo della mia amata azienda.
0: L'intento di Don Alonso è chiaro come la senape. Vuole liberarsi dall'acerrimo rivale e tornare in possesso della sua amata azienda. Ma l'attesa è snervante. Così il sempre arguto Don Alonso decide di ammazzare il tempo, finendo in un comodo coma.
1: Perdonami, ma mi faccio qualche mese di coma e poi te lo dico. Vado a trovare tua madre, Carlo Ancelotti.
0: Cosa accadrà al suo risveglio? Il piano di Don Alonso avrà avuto successo? Torneremo tutti a indossare i pregiati ed economici capi d'abbigliamento imballati con cura e amore dagli Umpa Lumpa del nostro Willy Wonka della sartoria industriale? Non ci resta che scoprirlo.
3: La promessa già sarà questione di suerte.
4: Papà! Pad! Svegliati!
5: Esci da questo coma, padre.
1: No, dai. Ancora 5 minuti, per favore.
6: Don Alonso, non faccia il morto cerebrale. Non può stare in coma tutta la vita. E poi c'è anche altra gente che ha bisogno di andare in coma.
1: E va bene. Va bene. Ma, cameriera Nappa, cosa ci fai qui al mio capezzolo? Non dovresti essere a dare fuoco alla sede di donalonsooutfit.it per vendicarti dell'omicidio di tua madre, di cui ti ho fatto credere di essere responsabile, per poter tornare in possesso della mia amata azienda e liberarmi di Mr. Outfit in un coma solo.
6: Don Alonso, ma io ho già fatto tutto. Ho dato fuoco alla sede di donalonsooutfit.it, ho ucciso Mr. Outfit e poi il signor Manuel con la barba mi ha spiegato che era tutta una bugia e lei non aveva davvero ucciso mia madre.
1: Figlio Manuel con la barba, questa straripante cicciona dice il vero? DonAlonsooutfit.it è di nuovo nelle nostre mani?
5: Sì, padre, la trippona non mente. Il tuo piano è riuscito alla perfezione!
4: Sei un genio, papà! Sei come Galileo pieno di Newton! Siamo di nuovo tornati
5: proprietari di DonAlonsooutfit.it!
1: Oh, questa sì che è una bella notizia!

0: ansia. Adesso mi sono svegliato del tutto. Presto, dobbiamo festeggiare. Ma aspettate. Fermi tutti. Mi sono appena accorto di avere i peli del cazzo che mi arrivano alle caviglie. Perché mai i peli del cazzo mi arrivano fino alle caviglie?
1: Padre, io volevo raderteli.
2: Ma sei andato in goma, pancia in giù! E non ce la faccio io senza svegliare. Ho cercato i lettini, quelli dei porn col buco sotto, però non c'erano.
0: Scusa, figlio Manuel con la barba, ma i peli del cazzo non arrivano alle caviglie in una notte sola. Mi potresti dire, per cortesia, per quanto tempo sono rimasto in coma?
1: Beh, non molto.
2: Direi più o meno super giù 2 anni, bro.
0: Cosa? 2 anni? 2 anni? Mi avete lasciato in coma per 5 settimane?
3: No, Don Alonso, per 100 settimane. Lei è rimasto in coma per 100 settimane. 2 anni sono 100 settimane.
0: Ma voi allora mi volete davvero in coma? Senza la mia presenza, donalonsooutfit.it non può sopravvivere. Non avete capito che la gente compra i vestiti da noi non solo per la loro elegante convenienza, ma soprattutto grazie al mio impareggiabile carisma?
2: Sì, papà, lo sappiamo questa cosa.
1: Per questo, mentre tu eri in coma, abbiamo
2: ingaggiato un zozia, uno che assomiglia tantissimo, che prendeva il tuo uomo uguale.
1: Cioè, anche io che sapevo che era un zozia.
2: Mi sono confuso.
0: Un zozia? Un zozia? Non ci credo. Ma è una bugia.
3: No, è tutto vero, Don Alonso. E devo dire che il suo sosia si è comportato davvero bene. È stato anche protagonista di uno spot pubblicitario di grande successo. Ora glielo facciamo vedere. Fai partire lo spot.
4: Salve, il mio nome è Don Falsonso, il vero Don Falsonso, fondatore di donalonsooutfit.it, l'azienda leader nella vendita online di capi d'abbigliamento di alta qualità per tutte le tasche. Se avete bisogno di un abito di qualità e non avete molti soldi da spendere, donalonsooutfit.it è proprio quello che fa per voi. Parola di Don Falsonso.
5: Sono Chiara Ferragni e anch'io mi vesto solo da donalonsooutfit.it. Molti diranno che mi hanno visto indossare altri capi d'abbigliamento, ma si sbagliano. È solo un errore di comunicazione.
0: No! No! Don Falsonso, no! Don Falsonso, no! Ah!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: un coglione
1: come te.
2: Pronto?
0: Wengelein, sei un figlio di puttana. When the night west can forget a cinema faccia di merda.
2: Ah, tieni tu la faccia di merda, mattina.
3: Pronto?
0: When the night west can forget the life west can coglione.
3: Ma posso che mi tenta che le ne in giacurra.
4: Pronto?
0: Well, I say when I get far away, sono a pezzo di merda. Will I say for a wise cannabis and a girl for cinghiale.
4: Ci risiamo, era da tanto che non ti facevi sentire, caro mio.
0: Leghe lei, ti puzzano.
4: Figlio di puttana. Vai.
0: Che on the phone, se ne che ne go, faccia di mostro che sei tu.
4: Che sei tu. Allora, senti un attimino, caro pagliaccio.
0: Hello, say,
4: allora. Basta.
0: In this game, win again,
4: when
0: the fuck you the culo.

0: andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è Wonderland.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo.
2: This
1: is the zoo.
2: Peterlizia.
3: Vai, dai.
0: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

La promessa. La soap opera a prova di scemo. I 10 comandamenti parlano chiaro. Se rubi, sei un figlio di... Ed è questo che è successo nelle puntate precedenti. Mr. Outfit ha rubato l'azienda di Don Alonso, trasformandola da prestigiosa azienda di abbigliamento pregioso a schifo acrilicante. Riuscirà Don Alonso a riprendere il controllo della sua amata azienda? Magari escogitando un piano diabolico, imbarcando di cazzate la cameriera Nappa? Non posso spoilerare, altrimenti gli autori mi fanno male, quindi mettetevi comodi ed entriamo nel vivo di...

0: Cameriera Nappa, perché piangi? Sei anche tu depressa perché Don Alonso Outfit.it è finito nelle mani di Mr. Outfit e ora vende solo squallidi vestiti in acrilico?
1: No, Don Alonso, piango perché oggi sarebbe stato il compleanno di mia madre Madres. Avevo giurato di trovare il suo assassino, ma comincio a pensare che non ci riuscirò mai.
0: Oh, cameriera Nappa, non ce la faccio proprio a vederti così. Già mi fai schifo normalmente. Con la faccia stropicciata dalle lacrime sei davvero inguardabile. Facciamo una cosa. Ora ti rivelerò un segreto che ti tirerà su il morale.
2: Anch'io!
3: Voglio sentire questo segreto, padre.
1: Anch'io! Mi dispiace, Don Alonso, ma non c'è niente al mondo che possa tirarmi su. È il morale.
0: Neanche se ti dicessi che io, Don Alonso, fondatore di DonAlonsoOutfit.it e pornoattore mancato per soli 10 centimetri, sono a conoscenza dell'identità di colui che ha posto fine alla chiattosa vita di tua madre?
2: Cosa?
1: Don Alonso, non mi prenda in giro. Lo sa che trovare l'assassino di mia madre è la cosa più importante per me. Davvero lei sa chi è stato?
0: Certo, cameriera Nappa. Non scherzerei mai su una cosa così importante come l'omicidio di una lurida chiattona.
1: E allora me lo dica presto! Chi è stato? Chi è stato a uccidere mia madre?
0: Ce l'hai di fronte. Io!
2: Cosa?
0: Sono stato io a uccidere tua madre!

0: Mosha! Ma io ti ammascio! Tu bastardo di merda!
1: Ferma, ti prego!
2: Così finirai per stropicciargli il colletto.
3: Sta bene col colletto a punta nei 70, scusa, eh!
1: Posso spiegarti tutto!
0: Ah, davvero? Sentiamo un po'! Sono davvero curiosa di sentire questa spiegazione!
1: Credimi, cameriera Nappa, se avessi avuto scelta non avrei mai ucciso tua madre. Era una piovosa giornata di marzo, gli affari andavano bene e mi ero appena sposato per la seconda volta. Ma la verità è che mi annoiavo, cameriera Nappa, mi annoiavo a morte. Così, per passare un pomeriggio un po' diverso, ho deciso di provare il mio uccisore portatile su tua madre. Ma qualcosa deve essere andato storto e l'ho uccisa. Sono certo che ora che hai sentito come sono andate le cose, non ti sarà difficile perdonarmi.
0: Ma che cazzo di motivazione è? Bastardo di merda!
1: Aspetta, ferma! Non ho ancora finito, c'è dell'altro. Lasciami parlare.
0: Ah, davvero? Sentiamo.
1: Dopo aver ucciso tua madre, ho sentito il pianto di un neonato. Era il tuo fratellino, neonato Junior. Dovevi vederlo, com'era minuscolo. L'ho raccolto teneramente fra le mie braccia e mi è partito un colpo involontario dall'uccisore automatico e sbam! Andato anche lui.
0: Ti ammazzo! Ti ammazzo, pezzo di merda, bastardo!
2: Ferma, Nappa, non lo uccidere!
3: Mio padre si merita di pesce! Alla luce di tutto quanto è un pezzo di merda! Facciamolo soffrire, anche se ho la barba!
0: Ha ragione, signor Manuel, con la barba! Deve soffrire per quello che ha fatto! E so io come farlo soffrire! Farò sparire la cosa che ama di più al mondo! Darò fuoco alla sede de... DonAlonsoOutfit.it!
1: No, cameriera Nappa, preferisco morire, ma ti prego, lascia stare la sede di DonAlonsoOutfit.it, dove in questo momento si trova il mio acerrimo nemico, Mr. Outfit, con una caterva di vestiti in acrilico altamente infiammabili.
0: No, ho deciso, vado a dargli fuoco! Addio!
1: È riuscito! Il mio piano è riuscito alla perfezione! Ora la cameriera Nappa ucciderà Mr. Outfit e io riprenderò il controllo della mia amata azienda!
2: Ma spiegami, padre, sei stato davvero tu?
3: Ad accoppare la mamma della cameriera Nappa e il fratello con l'altro nano che è dall'inizio della stagione, c'è due coglioni così, sei stato tu?
2: Sarebbe un colpo di scena.
1: Ma ovvio che no, figlio con la barba. Io la gente la vesto, non la uccido. La vesto con prodotti di pregio. Come questi pantaloni di lana merino a scacchi e queste calze morbidissime in cashmere, con questi bellissimi cigni rosa ricamati a mano. Perdonami, ma sento che sto per cadere in coma. Sai che soffro di comite e quando sono nervoso mi prende all'improvviso. Perdonami, ma mi faccio qualche mese di coma e poi te lo dico. Vado a trovare tua madre, Carlo Ancelotti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Papà Castoro, sveglia Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Cos'è, un ladro?
6: No, Papà Castoro, vogliamo una storia.
4: Dai, tornate a dormire qua, va, cane.
6: E dai, per favore, raccontaci una storia.
4: Vabbè, vi racconto la storia di come mi prendo a calci nel culo fino all'inferno se non mi lasciate dormire, eh?
6: Uffa, Papà Castoro! Raccontaci una storia! Per favore!
4: Basta! Va bene! Vai, vi racconto una storia, cane!
6: Evviva!
4: Allora, senti, questa storia si intitola I 33 porcellini.
6: I 33 porcellini? Oh!
4: Allora, senti, c'erano una volta 33 porcellini.
6: E poi?
4: E poi vi infilo nel c***o con la t*** di vostra madre se non la finite qua, eh?
6: No, ti preghiamo, Papà Castoro, raccontaci la storia dei 33 porcellini.
4: Oh, ok. Allora, c'erano una volta 33 porcellini. Il primo porcellino c'aveva un vizio segreto.
6: Un vizio? Quale vizio?
4: Un attimo. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava un pezzo di ferro nel culo e iniziava a correre nel bosco cantando le canzoni di Toto Cotugno.
6: Un ferro nel culo? Oh! E poi?
4: Ehi! Basta questo e poi, eh? Allora, anche il secondo porcellino c'aveva un vizio segreto.
6: Davvero? Quale vizio?
4: Mi fa scoppiare la testa qua. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava Toto Cotugno nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Tiziano Ferro.
6: E poi?
4: Anche il terzo porcellino c'aveva un vizio segreto. Ogni notte si infilava un mango nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Ramazzotti.
6: E poi?
4: Aspetta che mi fischiano le orecchie qua. E poi c'è il quarto porcellino.
7: Lasciami indovinare, Papà Castoro. Il quarto porcellino si infilava una mano nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Mango.
4: Ah, ma allora la sapete. Allora non ve la racconto, ciao, alla prossima, ciao.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda! California. California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
7: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship. Una business relationship. Una business relationship.
4: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
7: Lisen, no.
4: Lisen.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: ma
5: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda?
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Sì, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
7: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand Theft Auto.
7: Che non è theft.
4: E al Grand Theft Auto libertiamoci.
5: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
7: Bitonto. Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
7: Vorwerken, che è di Vancouver questo.
6: Vorwerken.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso va bene l'uovo. Coglioni a me, rompi.
6: Scusa, la macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
6: Cos'è quello? Una Range Vorwerken.
7: Vorwerken, che
6: cos'è quello? Una Range
7: Rover?
6: Rover
7: Vogue.
6: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
6: Una Range Vove Borger. Ma dillo così, la
7: Borger.
5: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mille vicissitudini della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi.
1: Oh, che male! Che male!
2: Uè, Stroppio! Che succede? Hai un infarto? Stai soffocando? Vuoi che ti infili una penna nella gola e ti soffi dell'aria per farti respirare meglio? Oppure sei stato morso da un serpente velenoso e preferisci che ti asporti parte delle carni con un cucchiaio arroventato? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh?
1: Ma no, ma che cazzo dici, amo? Sto male perché mi fa male un dente da crepare! Guarda che faccia gonfia!
2: Minchia, sembra che ti sia cresciuto un coglione in faccia. Stai bene col naso che sembra un cazzo.
1: Ma come? Devo andare dal dentista con urgenza. Potresti chiamarlo per fissare un appuntamento?
2: Ma che cazzo di appuntamento di sto cazzo? Ci penso io, Nanartop.
1: A parte che non mi chiamo Nanartop. E poi, amore, sto soffrendo come un cagliaritano biondo che vive in Africa senza Sky. In che senso ci pensi tu? Mica sei un dentista!
2: Ah, ma ti devo proprio spiegare tutto! Tu non sai un cazzo, guarda! Ecco come si risolvono i problemi! Grazie a Gigi Pierone!
1: No! Ancora sto cazzo di truffatore!
2: Grazie a questo trattato di Gigi Pierone dal titolo "Per essere dentista basta un camice", ti risolvo io il problema, figlio di troia!
1: E la Madonna, quanta acrimonia! E che sconsiderato utilizzo dei termini volgari atti alla comunicazione di entusiasmo nella volontà di risolvere una problematica familiare.
2: Ecco, siediti qui su questa sedia, apri la bocca e dimmi dove senti il dolore.
1: Ah, è qui.
2: Ok, stai buono un secondo. Fatto. Ora dovresti stare meglio.
1: Oh mio Dio, ho preso più castagne in bocca adesso che in tutte le passeggiate in Duomo a Natale. Ma sei stronza? Ma non sento più male. Hai ragione, mi è passato tutto. Non posso crederci.
2: Hai visto che sei un coglione? Tu non ascolti mai grande Gigi Pierone. Lo dice anche nel suo ultimo trattato che si intitola "Tuo marito non mi dà mai ragione, uccidilo male nel sonno e prenditi tutto".
1: Ma come? Ma che cazzo? Ma vabbè, comunque è un miracolo. Com'è possibile? Sono sterefatto. Non sento più nulla. A parte uno strano freschino al volto e una sensazione di bagnato e di sapore metallico.
2: Sì, beh, è normale quando si perde parte della faccia. Ma se aspetti, magari provo a riattaccarla con un po' di spago.
1: Ma in che senso? Scusa, non colgo.
2: Mi sa che ho esagerato col vigore. Però questo look alla Voldemort mi eccita, ti fa interessante.
1: Passa allo specchio, immediatamente!
2: Sai che la prossima volta che mi dai un ordine con questo tono imperativo indosso la tua pelle per carnevale?
1: Scusa amore, potresti gentilmente approcciarmi la superficie vitrea riflettente? Sempre che tu non abbia impegni più impellenti.
2: Ecco, così mi piaci. Colto e leccaculo. Bravo sfregiato. Ecco.
1: Non ho più la faccia!
2: Minchia, che palle, non ti va mai bene un cazzo. Ma dov'è finito l'uomo impavido che se ne fotte di tutto del quale mi sono innamorata? Lo stesso menefreghista che saliva sugli autobus a far alzare zoppe vecchie per allacciarsi le scarpe per poi prenderle a calci inneggiando l'odio verso i diversi. Il super campione di poker che una volta mi ha fatto possedere da un croupier per avere la fiche del parcheggio gratis. Il medesimo senza pietà che mi scopava sparando in aria con un AK-47 e lanciava una granata urlando sborro.
1: Non lo so, amore. Io non so nemmeno come si tiene in mano un mitra.
2: Dai, Penelopo, sei sempre una delusione. Lo dice anche il manuale bis di Gigi Pierone allegato a "Per essere dentista basta un camice" dal titolo "Se hanno capito che non siete dentisti, apritegli la gola con una paletta da ghiaccio".
1: A parte il fatto che non mi chiamo Penelopo. Comunque hai ragione, sono un ingrato. In fondo i nasi ricrescono.
2: Oh, finalmente un po' di positività.
3: Hai capito, caro diario? è l'anno 2045 e ormai sono molto anziano. Ho aspettato e aspettato, ma il naso non è mai ricresciuto. Forse ho sbagliato l'alimentazione. O magari dovevo mettere il naso vecchio sotto il cuscino. Come diceva la buon'anima di mia moglie, mi manchi cosa fica. Senza di te la mia vita non è più la stessa. Soprattutto da quando, per compiacerti, ho provato a lanciare una granata gridando sborro. E ci è esplosa in mano. Maledetta spoletta. Se fossi stato più pratico, saresti ancora viva. P.S. Mi annoio. Domani mi sparo in faccia.

0: La promessa. La soap opera a prova di scempio. Ogni indagine di omicidio si compone di questi elementi fondamentali. Primo, una vittima. Necessariamente nella forma di cadavere morto ammazzato, rinvenuto da qualcuno che poi però non è che se lo mangia o lo nasconde, ma lo mostra tutto tronfio agli amici, parenti e autorità giudiziarie. 2. Un colpevole, cioè il tizio che si è preso la briga di trasformare in cadavere la persona che nel punto 1 abbiamo affettuosamente chiamato vittima. 3. Testimoni e indizi, ovvero persone o evidenze sensibili in grado di suggerire un collegamento casuale fra la colpevolezza del colpevole e gli mortacci della vittima. 4. Un investigatore, professionista o dilettante, meglio se vestito con elegante semplicità e a prezzi contenuti, incaricato di effettuare il collegamento tra il punto 1 e il punto 2, avvalendosi del punto 3. Ed è proprio qui che entra in gioco l'ineffabile Don Alonso, il magnate del calzino di seta al prezzo di un caffè, più che mai deciso a risolvere l'omicidio della madre della cameriera Nappa, avvenuto nella sua tenuta 15 anni or sono.
1: Figlio, cameriera Nappa, sbrigatevi! Vi voglio immediatamente nel mio studio in rosso!
2: Don Alonso, guardi che siamo già qui davanti a lei da 10 minuti.
3: Infatti, padre, aspettavamo che ci dicessi perché volevo vederci, ma poi iniziate a guardarti l'ombelico con la lente di ingrandimento e non ci hai più cagato di striscio. Hai dei problemi grandi, papà.
1: No, giusto, giusto. Scusatemi, ma quando siamo dietro a un nuovo caso, noi geniali ed eleganti investigatori abbiamo sempre la testa fra le fregne immaginarie. Ascoltatemi, ho importanti novità sulle indagini.
2: Davvero? Ha scoperto l'assassino di mia madre?
1: Non dire cazzate, chiattona. Non sono mica Mandrake. Però, leggendo il manuale del perfetto detective, mi sono accorto di una cosa. Non ho né testimoni né indizi sull'omicidio. Assolutamente nulla su cui lavorare.
3: E quindi?
2: Hai deciso che ti arrendi? Ti arrendi? Non mi hai fatto niente, facci serpente!
1: Giammai, figlio Manuel con la barba. Io non sono certo il tipo che getta la Puglia così facilmente. Non sono mica come tuo nonno, Pedro Alonso, che lasciò annegare tua nonna nella fontana di Barcellona solo perché non voleva bagnarsi i mocassini nuovi. Però per andare avanti con le indagini bisognerà fare una cosa un po' becchina.
2: Cioè?
1: Dobbiamo riesumare il cadavere di quella chiattona di tua madre.

0: esumare il cadavere? Ma è proprio necessario, Don Alonso?
1: Su, non fare storie, Nappa. Ti sto dando l'opportunità di rivedere tua madre. Dovresti fare i salti di gioia.
2: Ma, padre, come pensi di ottenere il permesso di tirar fuori il cadavere della terra? Ma che schifo! Purtroppo un barone siamo diventati! Ci avrà tutti i vermi in culo!
1: Molto semplice, così. Don Alonso, posso chiederle il permesso di riesumare il cadavere della chiattona? Ma certo, Don Alonso, le do il permesso di riesumare il cadavere della chiattona. Visto? Permesso ottenuto. Forza, prendete le vanghe e andiamo in giardino.
0: Scusa, papà!
2: Ma la madre di Nappa è sepolta in giardino.
0: Veramente?
1: Beh, certo. Perché tu dove la seppellisci, la servitù?
0: Al cimitero!
1: Bella questa. Dai, smettetela di dire cazzate e scavate prima che vi prenda entrambi a revolverate nello sterno.
0: Ci siamo, padre!
2: Guarda.
1: Interessante. Non ricordavo che la madre della cameriera Nappa fosse una nana a forma di cane.
0: E infatti non lo era. Questo è lo scheletro di un cane. Sembra un pastore tedesco.
1: Cosa c'entrano i preti nazisti?
0: Intendevo la razza del cane, Don Alonso.
1: I casi sono due. O tua madre era un cane, oppure... Dove sono i resti di tua madre?

0: L'assassino deve averli spostati per non essere scoperto. Dannazione, era l'unico indizio a nostra disposizione.
1: No, Nappa, non è vero. Perché spostando il cadavere, l'assassino ha commesso un gravissimo errore. Un errore che finirà per smascherarlo.
0: Davvero? E cioè?
1: Non sono mica un cretino. Se ve lo dico adesso, poi che cazzo facciamo nella prossima puntata? Non sapete proprio nulla delle telenovelas, voi due scarti della società. Ve lo dico la prossima puntata perché sento di avere un terribile malore. Oddio, sto nuovamente cadendo in un profondo coma. E comunque sappiate che lo sanno tutti che siete diventati amanti. Figlio Manuel, come fai a provare piacere nello scopare quella balena cicciona? Quella balena cicciosa di Nappa.
2: Ah. Supone!
3: Che schifo! Non riuscirei a toccarti nemmeno con un dildo radiocomandato.
0: Ho solo messo su 2 chili!
3: Dicevo, scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa.
4: Radio 105. 105.
5: Lo Zodi 105.
6: I Puglieni. Sulla stazione orbitante pugliena, il tempo ormai è agli sgoccioli. Il varco dimensionale che deve riportare la popolazione pugliena al proprio sistema solare sta per richiudersi per l'eternità. Sono gli ultimi istanti disponibili per cercare un contatto con la popolazione umana che da troppo tempo rifiuta l'incontro ravvicinato del terzo tipo.
7: Boh.
8: Pronto?
7: Upa?
8: Sì.
7: Faccio una domanda.
8: Pronto?
7: Labu. Labu, chi lo sorte?
8: Pronto?
7: Sono Michele, tu? Michele?
8: No, ho sbagliato numero. Chi cerca, mi scusi?
7: Un figli di Kerr?
8: No.
7: Afa?
8: Mi scusi.
7: Faccio una domanda. Mok? Mok, la bullista è strano, eh? Upa!
9: Quanto?
7: Upa, c'è una domanda?
9: Ja?
7: Cite? Cite morte e viva?
9: Cite sarà morte.
7: Sei figlio di Vincenzo, tu?
9: Sono figlio di me, non sono figlio di Colli, io.
7: Afa? Afa, mocca, cite sarà morte.
9: Ma fa mocca, la morte, te, visto, non è una tua cazzo, vai.
7: Butto. Butto il tuo culo.
9: Oh, vaffanculo, hai un telefono, anche.
7: Sì, strunz, tu?
8: Pronto?
7: Upa!
8: Guarda, ti ha sbagliato numero.
7: Upa, c'è un domani, te?
8: Sì, l'ho visto passare adesso, va bene?
7: Labu?
8: Ciao!
7: Labu? Labu, chi lo desordo, tu sta? Non sta? Ti chiamo, cusso.
8: Pronto?
7: Upa, c'è un domani, te? Cazzo!
9: Upa, chi lo desordo, te lo feci?
7: Afa!
9: Afa, una fangula che ti è morta.
7: Afa, mo che ci te vive. Tu baci lo cazzo della scimmia, eh?
9: Sì, bevi sta banana, la vuoi?
7: Lava culo di pecore?
9: Vaffanculo, chi ti porta?
7: Lo stesso assetto di cavetto, lo scaffo.
9: Ma la lasciamo, lo fai?
7: Ma in tuo culo te lo scaffo?
9: Do chiù.
7: Sis.
9: Si uscio, più la sua mo.
7: Si strunzi tu?
10: Sì, pronto?
7: Dici Cicillo che in culo c'è uno spillo.
10: Pronto?
7: Dice zi Frango che oggi è troppo stanco.
10: Pronto? Chi è che parla?
7: Un paccio una domanda, ma chi? Sei strunzo tu?
10: Dice strunzo?
7: Sei tu strunzo. Tremone?
10: Sì.
7: Rocchione? Mangia la cazzo tu?
10: Dice ricchione.
7: E tu lo pegli nel culo a salsazzetto di cavet.
11: Turn it up! Let's do it!
10: Mister
7: Ricchio,
10: I don't
7: want you. I told you to pull a sunset to the car bed.
10: Mister Ricchio,
7: Ej, du vet inte hur kul det är att sätta dig här. Ah,
10: inte kul det.
7: Mok, aki te stravert? Mok.
10: Ej, gick det muert?
7: Gite? Muert att det.
10: Ej, du vet inte hur.
2: Turn it up!
10: Ej, si proprio ricche, una du volta, Leo.
7: Chi tazzo? Quella di mamma te. Lo mangi lo cazzo tu?
10: Ma ci sei, guarda.
7: Tu do stronzo parto. Fan varone.
10: Non so capi.
7: Bavarone.
10: Ehi, figlio di carnau, se sto a monte, metti che...
7: Strunz, ti scaffa in culo la pistola.
10: Ma si parlo il telefono che non mi ne do, carnau?
7: Faccio una bocchina.
10: E te faccio con un pombino, vieni. Vieni, vieni, carnau.
7: E ci mi fa?
10: Va a mo.
7: Ci mi fa? E ci mi fa?
10: Va a mo. Vieni, fatto un bocci, carnau.
7: Rocchione. Lo mangio lo cazzo. But.
10: No, ci sta ricca quando è, sembra la capo, per no.
7: Ma capo tu non cazzo, parlo con lo cazzo mock.
10: Vieni.
7: Apa, fangura. Oh, due, tre, ma una. Affangula, amore.
12: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Un antico proverbio dice: chi non muore va in coma. Ed è proprio in coma che giace ora lo sfortunato Don Alonso, dopo aver ricevuto un pugno di pistola dal figlio Manuel.
1: Ok, ho deciso. Sparerò a caso.
0: Costretto a decidere chi fra lui e l'impostore Don Falsonso fosse il vero Don Alonso.
2: Non ci capisco più niente. Chi è il vero Don Alonso? Don Alonso o Don Falsonso?
3: Sono io il vero Don Alonso. Figlio Manuel, prendi quella pistola e spara all'impostore. No, figlio, prendi quest'altra pistola e spara all'impostore.
0: Il Jeff Bezos della mutanda, che non si sgomma, è costretto a indossare nuovamente il catetere di Gucci e cade in un oscuro sonno, senza sogni né polluzioni notturne. Cosa accadrà al suo risveglio? Riuscirà a ottenere di nuovo il controllo della sua amata DonAlonsoOutfit.it? E che ne è stato del figlio Manuel e della cameriera Nappa? E la sua ex moglie, Carlo Ancellotti, sarà riuscita finalmente a guarire dalla paresi del sopracciglio? Insomma, quali cazzo di sorprese ci attendono? Non ci resta che scoprirlo. La pro-

0: Padre sveglia. Padre,
1: è ora di alzarsi! È il confinito! Suonata la sveglia anticoma!
2: Dannazione, figlio Manuel con la barba! Mi hai svegliato sul più bello! Stavo facendo un sogno stupendo. Era tutto buio e non succedeva niente. Ora che sono sveglio, però, non vedo l'ora di avere la mia rivincita su quell'impostore di Don Falsonso. Gli farò pentire di non essere morto!
3: Purtroppo non potrà farlo, Don Alonso, perché Don Falsonso è morto!
2: Morto? Come morto?
0: Beh, come muoiono un po' tutti. All'improvviso ha smesso di scorreggiare.
1: La sua anima è andata in giro per fare l'amore con Gesù. Pensi che è fortuna con tutta la gente che c'era in giro, proprio col proprietario.
2: Beh, meglio così allora. Possiamo dedicare tutte le nostre energie a scoprire chi ha ucciso la madre della cameriera Nappa e rapito il suo fratellino 15 anni fa.
3: No, Don Alonso, quello lo abbiamo già scoperto mentre lei era in coma.
2: Davvero? Avete risolto il grande mistero? E chi è stato, di grazia? Dimmi, chi è stato a uccidere colei che ti ha sputato dalle gambe?
3: Non ha importanza, Don Alonso. L'importante è che ora è tutto risolto e io ho trovato la pace che cercavo.
2: No, chiattona del cazzo, non mi puoi lasciare in sospeso così. Ora tu mi dici immediatamente chi era l'assassino di tua madre, oppure ti giuro che mi cago addosso.
1: Padre! È inutile che ci minacci.
0: Non te lo diciamo chi ha ucciso la madre, la cameriera Nappa.
2: Vedo che è sempre peggio.
0: No, sono migliorato tantissimo.
2: Non direi. Vabbè, tanto non mi sarà difficile scoprirlo. Basterà leggere i giornali vecchi e troverò tutte le risposte che cerco.
3: Non capisco, Don Alonso. Perché sui giornali vecchi ci dovrebbe essere scritto chi ha ucciso mia madre?
2: Beh, perché immagino che abbiate denunciato il colpevole dopo averlo scoperto.
0: Ti sbagli di grosso, padre.
1: Non l'abbiamo denunciato proprio niente. Omertà più totale.
2: Ah, ho capito. La cameriera Nappa ha scelto la via della vendetta e si è fatta giustizia da sola. Hai ucciso l'assassino di tua madre, non è vero, cameriera Nappa?
3: Se sbaglia un'altra volta, non l'ho ucciso. Anzi, non gli ho torto nemmeno un capello.
2: Ah, ho capito. Si è ammazzato da solo.
3: No, l'assassino di mia madre è Vivo e Vegeto.
4: Wiwo? Come perché, in Brianza il Diuano.
1: Perché come
4: sai che in Brianza dicono il Diuano? Comprato un Diuano, bello il Diuano.
2: Aspetta, scusami un attimo. Tu hai scoperto chi ha ucciso tua madre e non hai fatto nulla?
3: Esatto, Don Alonso.
2: Ma perché?
3: Perché io non volevo mica vendicarmi. Ero solo curiosa di scoprire chi avesse ucciso mia madre. Tutto qui, una semplice curiosità. Un po' come se vuole sapere come si chiamavano i propri bisnonni o cosa significa il tuo nome.
2: No, sei troppo, troppo cogliona. Questa è la cosa più idiota che io abbia mai sentito. Oddio, sto tornando in coma. Ah, rincoglionita.
5: Chi ha ucciso la madre di Nappa? Chi ha rapito il fratellino? Com'è morto Don Falsonso? Come ha fatto a scampare la morte Don Alonso? Scoprilo andando sul sito donalonsooutfit.com. Acquista 12 paia di mutande precagate e mandaci lo scontrino. Riceverete le risposte a tutti i vostri quesiti e un buono sconto del 20%. donalonsooutfit.com. Da oggi anche la linea moda per invertiti e contro natura. Vai nella sezione culandra e sguazza tra piume e paillette. Pazza puttana.
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: Only a 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di scrivere la cosa con la crede, so.
5: Ma porca.
2: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni.

L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo. L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.

0: Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
1: Non verrò mai, muori!
0: Lo sforzo scorre parte di te, figlio di qua.
1: No!
0: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
1: Devi morire!
0: Tu devi morire! Hai capito?
1: No!
0: Lasciami patata, tu devi morire!
2: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altado Skywalker, culo figlio di Gavaka.
1: No!
3: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
1: no!
3: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
0: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
0: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
1: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
1: Ma papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
3: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ma che schifo! Rarry ha allattato con la diarrea a Rotter. Vai a morire da un'altra parte. L'ultima cosa che mi manca è che mi attacchi il tuo raffreddore di merda.
3: E questo non è un raffreddore normale, Ermione. È il famoso raffreddore rare.
4: Oh, ma che cazzo fai, scorreggi con gli occhiali? Ti sei affilato sul mio mantello! Ma io ti spacco il culo, merda! Di puttana! A te da in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
5: Silenzio! Seduti! Seduti, bei bambini! Seduti anche tu, storpio di merda! Seduti! Giovani promettenti maghi e quel budino di sperma di Rarry Rotter. Fra pochi minuti inizierà la giornata dell'antimagia!
3: E cos'è la giornata dell'antimagia?
4: È quando tua madre fa le pompe a testa in giù, figlio di puttana, pezzo di merda!
3: Ron, sei crudele! Non lo sai che mia madre è morta?
4: Godo!
5: Silenzio! La giornata dell'antimagia è quel giorno in cui tutti i maghi devono pronunciare le parole al contrario. Ma attenzione, Rarry Pozzanghera di Piscio di Culo di Gatto Storpio Rotter. L'unico nome che non puoi pronunciare al contrario

0: è quello di colui che non si può nominare.
1: Messaggio ricevuto, anus silente.
0: Devi pronunciare le parole al contrario, figlio di puttana.
1: Oi Gassem, o tu vecir, suna et...
2: Aspetta, non c'è nessuna R, cioè.
3: Ma è difficile.
4: Etnelis, è facilissimo.
3: Porca puttana.
2: Come è difficile da leggere? Storpio di merda.
1: Oi Gassem, o tu vecir, suna etnelis.
0: Ne è arrivato un altro, eh? Che bello. Forza, leggilo, leggilo, caro Harry.
1: Una rana, rana nera.
5: Al contrario.
2: Figlio di puttana che ti ha spaccato il fuoco in culo il drago. Annotatelo.
1: Anu, arar, anar. Aren, allus aner. Orre, anua eras. Anu, arar, anar. Icnib, allus. Anerare. Nu op actanas.
0: Oh no, hai sbagliato, merda. Hai evocato un demone.

0: il Rector.
1: Rorelor!
2: Al contrario!
1: Ma Rorelor al contrario si dice Rorelor!
2: Ah, giusto.
0: Il Rector.
1: Rorelor!
0: Il Rector.
1: Rorelor!
0: Il Rector.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rorelor e i Goldoni della Morte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: I russi, gli americani. Così iniziava una delle più famose e apprezzate canzoni di Lucio Dalla. E dopo più di 40 anni da quella canzone siamo di nuovo qua, a rischio del conflitto atomico nucleare fra queste due superpotenze. Come sapete, nel weekend c'è stato un orribile attentato a Mosca. I servizi segreti americani e britannici dicono che è stata l'ISIS, mentre i servizi segreti russi hanno catturato i terroristi e puntano gli occhi verso l'Ucraina. Come sempre, quando accadono questi incredibili fatti internazionali, bisogna chiedersi qui prodest, cioè a chi fa gioco una cosa di questo genere. Ma io non voglio dietrologie, voglio delle persone ignoranti, becere e scriteriate che intervengono su questo tema di immensa importanza internazionale. Apriamo le linee.
4: Che ne so, non si capisce più niente qua, non si capisce.
3: Ma ha visto che la Russia ha mandato un missile sopra la Polonia, un missile. Sì, un missile che ha sorvolato la Polonia per dimostrare all'Occidente che in meno di 40 secondi, boom, tutti morti, eh?
4: Oh, porca mia, vabbè, sono io che mi incazzo adesso. Sono dei super coglioni, sono.
3: Dei super coglioni chi?
4: I russi.
3: I russi sono dei super coglioni, perché? Argomenti, dica.
4: No, se vado io.
3: Se va lei.
4: Li metto a KO.
3: Li mette a KO, chi?
4: Esatto.
3: Chi mette a KO? Chi li mette?
4: Cosa gli faccio? Vado lì a prendere a calci nel culo.
3: Ma sa che Putin è campione di arti marziali, uno che è meno forte.
4: Ma che arti marziali? Allora io cosa so?
3: Cos'è lei? Me lo dica lei, che discipline conosce?
4: Karate.
3: Lei karate?
4: Karate,
3: è karate chi è morto. Ha vinto qualche medaglia lei nella sua vita? Un oro, un bronzo, un argento?
4: Ho vinto 3 medaglie di cartone.
3: Ecco, se le ficchi tutti su per il culo, arrivederci. Andiamo dal mitico Franco da Bari sul camion, lui che ha una visione lucida della politica internazionale. Fai Franco.
5: No, io non ho paura, solo che noi stiamo pagando tutte le conseguenze di queste guerre alla fine. Ma
3: certo.
5: Io ho paura della terza guerra mondiale, no.
3: Non ce l'hai, secondo te non scoppia?
5: No, secondo me scoppia, solo che non ho paura.
3: Ah, tu te ne frega cazzo, tu dici?
5: Bravo, me ne frega di cosa? Che stiamo pagando le conseguenze di tutte queste cose qua. Loro mandano i soldi, gli aiuti all'Ucraina, là, e noi paghiamo le conseguenze. Loro mandano i soldi a dare come chiama Israele, e noi paghiamo le conseguenze.
3: E noi paghiamo le conseguenze.
5: Non è normale.
3: Quindi scusa, la tua linea quale sarebbe? Franco?
5: Che ognuno ti deve fare i cazzi tu.
3: Scusa però Franco, se durante la seconda guerra mondiale gli americani si facevano i cazzi loro, noi adesso eravamo una dittatura nazista.
5: Come si chiama? Allora c'è buona dall'America, perché l'America ha bisogno dell'Ucraina.
3: Perché?
5: Quando finirà tutto, l'America andrà in Ucraina, dirà. E tu trova mai, tu te ne puoi andare a fare in culo, come cazzo chiama?
3: È l'imperialismo economico, Franco, li si chiama imperialismo economico.
5: Bravo, imperialismo economico, vabbè, non mi viene ok, io non mi sono giuito come a te.
3: Sì.
5: Io totalmente.
3: No, lo so che tu hai studiato sui graffiti sulle pareti delle grotte, Franco, me ne rendo conto. Senti, quindi qual è la tua soluzione, Franco? Vai, alla veloce.
5: Che Zelensky doveva lasciare tutto come si era messo d'accordo con Putin.
3: Come si era messo d'accordo Zelensky con Putin?
5: Che il Donbass, la Crimea doveva essere della Russia e lui doveva vivere tranquillo e non doveva rompere i coglioni. È normale che Putin si è rotto le palle
3: certo.
5: E ha fatto vedere quello che sa fare.
3: È un assassino, quindi?
5: Alla fine, sì, dai, non
3: fanno
5: quasi
3: in
5: faccia nessuno. È uno delle KGB, ragazzi.
3: È uno del KGB. Va bene, Franco, un abbraccio, ciao!
5: KGB, ciao, un abbraccio!
3: Ciao, lascio drone, buon viaggio, ciao Franco, ciao! Sentiamo Casimiro dal trattore. Vai Casimiro, qual è la tua posizione?
6: No, non ce l'ho una posizione con la cassa di Russia.
3: Ma lei ha paura della guerra, secondo lei?
6: Io no.
3: No.
6: Perché io le faccio le guerre.
3: Lei le fa le guerre, che guerre fa? Dica.
6: La guerra la faccio a qualunque persona.
3: A qualunque persona, è armato lei, sì?
6: No, le faccio con le mani io la guerra.
3: Con le mani fa la guerra lei. Lei al massimo fa un tuca tuca e su moglie in suca suca. Perché lei fa rumore di clacson?
6: Me ne scopo e ci faccio fare i bocchini.
3: Immagino, sì, che lei sia veramente una persona estremamente sexy. La immagino.
6: Io sono veramente strano, guarda.
3: Sì, questo l'avevo vinto.
6: No, so io ho i rifugi.
3: Lei c'ha i rifugi?
6: Guerra, perciò mi dico andare a rifugio.
3: Dove ce l'hai i rifugi?
6: Quelli della guerra.
3: Quelli della guerra, saranno un po' vecchiotti al momento.
6: No, no, sono buoni, sono buoni. Perché ogni tanto mi fa un giro dentro.
3: Ogni tanto va a farsi un giro nel rifugio. Che fa? Se sega, che fa dentro il rifugio da solo?
6: Ci porta le donne.
3: Ci porta le donne nei rifugi. Lei è un romanticone. C'è chi le
6: porta le donne nei rifugi.
3: E poi?
6: Due donne, passo due giorni. Tre giorni là dentro, no, sei giorni a queste donne.
3: Ah, le sequestra proprio, cioè è un mostro lei.
6: Sì, sì.
3: Va bene,
6: prendo, porta sì che le vivrà.
3: Sì.
6: E vado come un missile.
3: Va come un missile, benissimo. Speriamo che il primo le finisca dritto nel culo. Arrivederci, salve, salve.
6: No,
3: le
6: finisce sì dritto nel culo.
3: No, lei,
6: al...
3: Bifolco, Bifolco, servo della gleba.
6: A cammini sono la bra, perché stasera c'ho tre donne,
3: sì.
6: Tre bionde.
3: Sì, tutte e tre nello stesso bicchiere di Lexotan. Tutte e tre, arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria carrellata di teste di cazzo con il mio preferito, un grande opinionista, un uomo dal cuore enorme, Orso Bruno. Ciao Orso Bruno, buongiorno.
7: Buongiorno, mi saluta a Martina, ma la saluta a Martina Cocchi.
3: Sì, chi se la incula questa Martina, scusa?
7: Ma non lo so.
3: Non lo sai. Senti Orso Bruno, hai visto che sta per scoppiare la guerra con la Russia, che cosa ne pensi?
7: Appunto, le devo tagliare la testa, io le devo tagliare.
3: Vai a tagliare la testa tu a chi?
7: A Putin.
3: A Putin, perché gli vuoi tagliare la testa a Putin?
7: Perché fa sempre guerra, io voglio la pace, non la guerra, è bella la pace.
3: Ecco, è bella la pace, perché? Che si fa con la pace?
7: Con la pace si fa l'amore.
3: E con la guerra?
7: Si fa la guerra, si fa la morte.
3: Perché sta succedendo tutto questo?
7: Perché gli americani hanno vendito le armi alle russe.
3: Gli americani...
7: è la guerra mondiale, io dico, si getta la bomba atomica.
3: Così gettano la bomba atomica, chi vuole buttare la bomba atomica?
7: La Russia perde perché tutte le donne contro chi? La NASA.
3: Non ho capito, Orso Bruno, sembri una partenza in salita di uno che fa scuola guida.
7: Deve fare la pace,
3: sì.
7: Non deve mandare le armi.
3: Non deve mandare le armi.
7: L'America è fatta per uccidere, l'America. Basta che vende il significa lei quello che vuole.
3: Ecco.
7: La guerra porta fame, morte e pestilenza.
3: E pestilenza pure. Benissimo, quindi.
7: La lebbre, malattie.
3: La lebbre.
7: I cadaveri bisogna sapere 100 metri sottoterra con scavatori. Io porto scavatori, faccio cose cimentali in dei morti. E le posso rimbalzare le armi, te non le posso. Spendo adesso, non per questo le posso rimbalzare tutti i morti.
3: Sì, ma ti sei ingolfato. C'è qualcosa che non va, è un problema di carburazione.
7: No, io non tengo problema di carburazione. Non so posto. Saluto, ma Nadia, con tanto amore, l'orsetta mia. Giovanni Bruno, saluta l'orsetta Nadia.
3: L'orsetta tua, Nadia. Sarà l'ultima cosa che farò prima che un ordigno nucleare mi stermini.
7: Va bene, ciao
3: Orso Bruno, ciao.
7: Orsetta Bruna,
3: sì, va bene, basta, ciao,
7: vaffanculo,
3: vaffanculo. Te, il bar, Nadia, e quella stronza di Orsetta Bruna che si farà inculare dai lupi selvaggi. Addio. Vladimiro, prendimi Vladimiro, sono sul tetto, prendimi.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati, naturalmente acqua calda
3: e un calcio, una pedata,
2: cioè come dicono le ricerche. E quanto le capiamo?
3: Di cui non si conoscevano le cause,
2: e persino con la madre. E anche un modo, questo è un
3: ma.
2: E ovunque stasera cercheremo di, in un certo senso, però, l'ingegno umano, ma quella polverina ha dato i suoi frutti, i chimici hanno dovuto, un secondo. In questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha tempo? Vediamo.
4: Ci troviamo in Sud America. Più precisamente alle pendici della montagna su Caputa Madre de Dios Impavido de Siviglio. In questa regione flagellata dalla povertà, l'unico metodo di sostentamento è dare via la fica. La fica è il frutto dell'albero del Chanaguà, della famiglia delle palme da cocco. Gli alberi del Chanaguà crescono spontaneamente in questa regione, e la fica è presente ovunque, dalla fica più grande alla fica stretta, particolarmente amata, in Europa. La lavorazione della fica avviene con le mani, o con un coroso attrezzo chiamato cazzò. Il cazzò viene impugnato dai contadini e infilato ritmicamente dentro la fica, fino a farne uscire il succo. Il succo della fica, il frutto dell'albero Chanaguà, è forse uno degli ingredienti più importanti del famoso dolce peruviano. Il chiavatoin. Il chiavatoin fica è alla base dell'economia della zona e ancora oggi è fortemente richiesto, subito dopo il chiavatoin culò. Chiavatoin culò, di colore più scuro e di sapore più deciso, è un dolce meno apprezzato, ma particolare per il fatto che è mangiato soprattutto dagli uomini truccati. La fica e il culò sono alla base di questa fragile economia, speriamo che il progresso non distrugga anche questa preziosa eredità culturale. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
11: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
11: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare? Stavo
12: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
11: forse
10: vabbè,
11: c'è il sangue.
10: Allora, sì,
11: signora,
10: questo
11: mi ascolti,
10: sì.
11: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
11: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
10: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai al telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che
11: ha
12: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era il prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: India, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca me se.
11: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
10: No,
13: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
13: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
13: Su tutto quanto.
10: Va bene.
13: Lo sport.
10: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
13: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
13: per
10: cosa
13: chi non
10: si...
13: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
13: Ecco.
14: Glauco! A tavola che è pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
13: ma tu,
14: che
13: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
13: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
13: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
13: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
13: Uno.
10: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
13: Che vaffanculo, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
10: Sì.
11: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
7: fare.
11: Ma io
7: la
11: so
7: cacca.
11: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
7: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
7: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo.
10: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek.
10: Sì.
14: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
14: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
16: Tutto il resto è da.
17: Allora, la notizia più interessante di oggi supera veramente i confini tra fantasia e realtà, perché dopo 60 anni il Molise vorrebbe tornare insieme agli Abruzzi. Questo perché la regione si va spopolando, meno di 300.000 abitanti, e tanti servizi già sono in Abruzzo, quindi un molisano per andare per esempio dai carabinieri deve andare in Abruzzo. E il 9 marzo hanno cominciato a raccogliere le firme per fare un referendum per tornare insieme alla regione Abruzzo. Ora, io voglio dire, dopo 60 anni che la comicità campa alle spalle dei molisani che non esistono, i molisani stessi sono chiamati a votare per decidere se esistere o no. Siamo alla follia! Sarà il prossimo film di Sorrentino sicuramente. Ma apriamo le linee, voglio sentire che cosa ne pensate voi. Andiamo da Ercole, Ercole da Pavia. Vai Ercole, apriamo con te, vai.
18: Cazzo me ne frega, io abito la Lombardia, che cazzo me ne frega tutta.
17: Beh, però è una notizia di carattere nazionale.
18: Ma che cazzo me ne frega, ma vattene a fare in culo te.
17: Ma vai a far culo tu, che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
18: Ma sei un deficiente, sei ignorante, che tu che sostieni Israele, che uccide i bambini e le donne, cosa? Ignorante.
17: Io faccio quello che mi conviene. Io faccio quello che mi conviene. Io faccio quello che mi conviene. Io faccio quello che mi conviene.
18: Ma allora mettiti un palo nel culo che ti conviene, deficiente.
17: Va bene, d'accordo, ci sto. Solo se all'altro capo ci sei tu e ti sventolo come la bandiera dell'Europa. Vaffanculo. Ciao, ciao, ciao, ciao.
18: Va, deficiente.
17: Auto penetrati, ciao. E andiamo da Lota da Napoli che ritorna nella zecca, vai Lota. Ho sempre fatto i soldi, io sono ricco e munifico come un imperatore romano.
14: L'assegno di inclusione, cruciale, andate lati,
17: Hai visto?
14: Hai visto? A spese mie.
17: A spese. Siete rimasti solo tu e il figlio di Bossi ormai a pendere dalle labbra dello Stato. Parassita. Senti, parassita, che cosa ne pensi di questo fatto che il Molise vuole tornare con gli Abruzzi?
14: Molise, che da fare? Cioè, ha il diritto di esistere come sì. Tutti i popoli.
17: Ma sì, ma il Molise
14: come quello palestinese, sì.
17: Mi stai facendo un bidet di cazzate. Il Molise non vuole più essere autonomo, vuole tornare con gli Abruzzi perché è una regione fallita e quindi gli abitanti del Molise vogliono ricongiungersi.
14: Tutta l'Italia è fallita.
17: A cominciare da Napoli, quella cloaca dove vivi tu, cloaca.
14: No, mamma te.
17: Cloaca.
14: Napoli balla, non treme, se non hai accettato terremoto, uomo, ci cagate tutto.
17: Certo, ma io speravo che ti ingoiasse tutti. Io volevo che 2-3 lo girassero a Napoli. Napoli 2-3.
14: Comunque, Cruciamo, mi passo anche un cazzo con Molise.
17: Figurati a me.
14: Parenza, come sta, compagna tua?
17: Sta molto bene. È molto felice.
14: Troppo bene a Parenza, però dopo l'Israele, Palestina, lui non posso parlare con lui.
17: Se la guerra fosse tra napoletani e greci, tu da che parte staresti, scusa?
14: Sembra che napoletano.
17: E allora, Parenzo sta con la gente sua, che cazzo deve dire Parenzo?
14: No, devi ragione, però un po' più di obiettività ci vorrebbe.
17: Devi pensare che l'Italia è un paese campanilistico. Ad esempio, se succedesse una guerra tra pezzi di merda e persone ricche, tu saresti dalla parte dei pezzi di merda, sempre!
18: Vabbè, Cruciamo, non so, guarda, ciao, tanto buono.
17: Ciao. Ritorna nella zecca dopo tanto tempo anche Mandrake. Vai Mandracone, di la tua sul Molise, vai.
18: Ma secondo me è una vergogna.
17: In che senso?
18: Ormai non c'è vergogna. Più appartenenza a niente, no, sono tutti dei fluidi regionali, si vendono, una schifezza.
17: Non ho capito la sua tesi, cioè qual è il senso di appartenenza a cosa? Che il Molise è una scorreggia sulla
18: regione,
17: mappa?
18: Alla propria terra, nonostante il Molise, che cazzo fanno? Fa niente il Molise.
17: Appunto, dico, quindi non vale la pena che esista, già molti ne mettono in dubbio l'esistenza, molti pensano che sia...
18: I nuovi nati dovrebbero sentirsi appartenenti al Molise.
17: Sì, ma il Molise è una creatura mitologica come il Wakanda, quindi se si riunifica l'Abruzzo non se ne accorge nessuno.
18: Ma al giorno d'oggi le regioni non servono un cazzo, nessuno le gestisce, rubano solo i soldi.
17: Certo, ma rubano
18: tutti le tengano lì per fare l'Expo. All Italy, così hanno le loro regioni, fanno un po' di soldi, tanto non fa niente, lavoreranno in 10 persone su tutto il territorio.
17: E gli altri che fanno?
18: Ma gli altri stanno in giro, fanno gli arrosticini, vanno in giro con le ciabatte, non fanno un cazzo.
17: Cioè, scusi, mi ridipinga da capo l'immagine del Molisano medio, perché è interessante. Lei con una pennellata alla Renoir.
18: Allora il Molisano si aggira per la strada tipicamente con la ciabatta aperta sul retro.
17: Sì.
18: Con nel dente incastrato il pezzo dell'arrosticino cucinato dall'abruzzese, però.
17: Certo.
18: Perché lui non è.
17: Sì, certo, outsourcing, certo.
18: Certo.
17: Quindi non è neanche autosufficiente.
18: Gira pagando e non lavorando, non fa nulla. Lui va in giro, commenta, guarda un'opera pubblica, dice: mamma mia, che sfregio, che schifo.
17: Si lamenta, giustamente.
18: Non fanno un cazzo.
17: Un cazzo. Secondo lei, quindi, il Molise dovrebbe essere fagocitato dall'Abruzzo così come un arrosticino?
18: Ma sì, a sto punto vaffanculo.
17: Diciamolo, lo dica.
18: Vaffanculo al Molisano ciabattaro con l'arrosticino nel dente.
17: Grazie Mandracone. Alla prossima. Ciao Marconi. E chiudiamo in gloria con lui, direttamente da Grey School, l'amico mio del mio cuore, cucciolotto mio con gli occhi a cuore, buongiorno!
19: Uelo me chi?
17: Cos'è? Che lingua è?
19: Me. Come ti chiappa il fumo?
17: Devi chiappare il fumo, che cazzo stai dicendo?
19: Ma se poi un telefono, qua ti m'appello.
17: Senti, scusa, dai, amico mio, col francese fai veramente schifo al cazzo, già non te si capisce in italiano.
19: Ma gente, oh.
17: Cosa? Dai, si sente che sei tu, dai, non fare il coglione.
19: Meh,
17: questo è pugliese, non è francese.
19: Ma io ho comprato questo telefono, no?
17: Sì, comprato questo telefono da chi?
19: Mi è venuto un ragazzo italiano.
17: Te l'ha venduto un ragazzo italiano questo telefono? Con il numero anche.
19: Lui ha lasciato dentro SIM dentro, non so perché.
17: Lui ha lasciato SIM dentro?
19: Sì, comprato venerdì.
17: E quindi tu ti tieni il telefono con la SIM di un altro? Chi cazzo ti chiama, scusa?
19: Ma parli bene con me?
17: Perché sennò che cosa fai? Inutile, che cosa fai?
19: Vaffanculo, sei zitto, non fai rompere coglioni.
17: Scusa, ma quel telefono deve contenere un virus, il virus di stai zitto che parlo io, scusa.
19: Sei zitto, lasciami, sei zitto.
17: Ma perché tutti quelli con questo numero di telefono mi devono insultare? Non ho capito.
19: Vaffanculo
17: tu, che cazzo vuoi? Pronto? No, ma sono sconvolto. Cioè, la vita di questa persona è una serie televisiva. Ha perso il lavoro, allevava clandestinamente cani in terrazzo. Adesso ha venduto il telefono con tutta la SIM. Così, da un giorno all'altro, siamo alla follia. Per la terza volta nella storia di questo programma, dobbiamo ritrovare il numero di Grey School. Ma io lo troverò. Non è finita. Ti troverò, amico mio del mio cuore. Alla prossima.

0: Lo Zoo di 105.
1: Torna Wenderland e torna gli scherzi telefonici. Apriamo questa nuova stagione con le voci nuove di Tony Termosifone. E sul finale ho trovato una nuova famiglia a cappella.
2: Vuoi sentire? Sei pronto a sentire? Senti, eh? Che cos'è? È il futuro! È il vento! Senti il vento!
3: Pronto?
4: Danneggiato mentale!
3: Pronto? Pronto?
4: Dove sei, a puttane? Sei a puttane?
3: Pronto?
4: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Pronto?
4: Vuoi provare? Dove cazzo siete?
3: Ci è buona.
4: Io non ho bloccato nessuno e non so neanche come si fa. Di lì che lo blocco in una gabbia di leoni, se non mi sblocca.
3: Mi devi fare una pompa, capito? Coglione.
4: Bla bla bla bla bla bla bla.
5: Pronto?
4: Chiamami figlio di puttana.
5: Chiama tu cazzo mo, cattai, che era bacchina da mamma, te era morto da tanto arresto, ti capisci io, tramà.
4: Ma vero?
5: Ti capisci io, tu tramà, e non ti chiamo.
4: Ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda. Nervosa mille.
6: Pronto?
4: Oh, rincoglionito, vedi di
6: Pronto?
4: Rispondere al telefono. Cazzo mi metti
6: Pronto?
4: La segreteria, figlio di puttana.
6: Pronto?
4: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
6: Pronto?
4: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica. Nervosa mille.

0: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
1: Pronto? Adesso prendo il numero e ti denuncio, cretino.
0: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però, eh?
1: Ma vergogna.
0: Così pigli una carica da paura.
1: Sei un poverino.
0: Sono
1: coglione,
0: Tony Termosifone.
1: Coglione.
0: Lo conosci Tony Termosifone?
1: Ma sei un coglione, vai. Hai anche una bella età, vergognati. Vergognati.
0: Non fare cazzate che... Veramente,
1: sei un poverino. Vai a farti curare.
0: Ma
1: che hai
0: bisogno. Lo senti il vento?
1: Vai.
0: Lo senti il vento della tangenziale?
1: Ma va dove ti trascino? Che ti ha fatto, chi ti sta dietro, vai!
0: Buona fumi! Buona.
2: Prossimamente, nel Wonderland.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
1: Pronto?
0: Chiamami figlio di puttana!
1: Gioia!
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare! Tutte le domeniche alle 10 davanti alla chiesa.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Dona, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Ti dimostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico.
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non vai in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle
3: Iende. Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iende, ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però Alà, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete4 che cazzo c'è?
2: Perché sai Mediaset. Però dicono, Alà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zodi 105.
1: Il mondo è in pericolo. È cominciata la rivolta dei replicanti.
2: Dobbiamo distruggere il genere umano.
1: Solo due uomini possono salvarlo.
3: Ma questi vanno a pile o c'hanno la batteria loro, squalo?
4: E che ne so, Mori, io avevo solo la scopa rotante.
3: Ma bella quella, Mori.
1: Fino all'inseguimento.
3: Eccolo, Aduracell, arrenditi!
4: Ma quello lì non è Malgioglio, è l'amico di Spine.
3: Ah, dici?
4: Eh sì.
1: E alla cattura.
4: L'ho preso, Mori, vuol dire qualche cosa, vuol dire.
3: Ah, lui?
4: Sì, sì.
3: Ah, l'hai microfonato?
4: In che senso?
3: Vabbè. Sigla. Buonasera, siamo con il cyborg che si chiama?
4: Batti.
3: Si chiama?
4: Batti.
3: Sto battendo, squalo, come cazzo si chiama?
4: E Batti è il nome, Mauri, è sveglia.
3: Ah, scusa, allora Batti, cosa ci voleva dire?
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi.
3: Sei arrivato a sborona adesso, squalo.
4: Sì. Se ti dico quello che ho visto io all'Inter, succede il macello, dai. Ma lascia, fa la finita, dai.
1: Ma io ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
3: Ah, bello, io nel camerino c'avevo a Barale, Canguruotto e Claudio Lippi. Che te ne devi fare delle navi in fiamme?
4: Sì, sbor, così me veramente. Hai ragione, Maurizio, sbor. Ma perché, dai, Costantino e Pagesquag che massaggiavano i piedi alle mole, non te ne ricordi?
3: Mazza, comprate pure il giornale io.
1: Ma io ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser.
3: Se te dichi lampi che ho visto io con Morgan e Lapo, ciccio.
4: Io alla festa di Adriano con la Boba Martins, che quante ne ho viste, dai, ho visto i raggi gamma io, altro che raggi X.
1: Mi fate finire?
3: Sì, vabbè, dai, finisci.
1: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
3: Ma te dovevi fare i filmini? Io c'ho il garage pieno dei filmini.
4: Ma non avevi un iPhone, una GoPro, una roba del genere? Mica, sei un cyborg, che cavolo?
1: Mi avete rotto i coglioni.
3: Vabbè, dai, non ti incazzare, aspetta un attimo, finisci.
4: Sì, tranquillo, dai, finisci.
1: E adesso è tempo di morire.
3: Ma li mortacci tu a sua porta, sfiga, squalo, andiamo.
4: Sì, tocchiamoci, toccati, Mauri, toccati.
3: No, ma toccati tu, ma non mi devi toccare a me. Tu da solo te devi toccare. Ma
5: lo Zodi 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornbub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
9: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
7: Ce n'è giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
11: Dai. Cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
11: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano?
7: Eh?
6: Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
7: Una merda!
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
14: Tutto il resto è gioia.
15: Botte da orbi, botte da orbi sui ragazzini. La polizia ci va giù col manganello pesante sulle manifestazioni del fine settimana, soprattutto in Toscana. Insorgono gli insegnanti, insorge la sinistra, insorgono gli studenti. C'è perfino bisogno di un richiamo ufficiale dell'emerito presidente Mattarella, perché la polizia non massacri di botte i ragazzini. Ma al di là del fatto che l'Italia è ancora uno dei pochi paesi in Europa dove sui caschi dei poliziotti non ci sono codici identificativi, ci chiediamo se siamo diventati uno stato di polizia o se invece questi ragazzini, piuttosto che andare in piazza a romper cazzo con la pace in Palestina, che non sanno un cazzo di quello che è, ma non possono continuare a starsene lì su TikTok e ascoltare 5 telefoni nella tuta gold, bevi ti richiamerò. Ma voglio sentire voi, da che parte state? Dalla parte della polizia, dalla parte dei ragazzini? Apriamo le linee, dai. Andiamo da Andrea, da Treviso, vai Andrea, vai.
16: Ah, io sono con Salvini, se lì quei lì stanno lì a rompere i coglioni, non dargli, basta, dai.
15: Ma il diritto di manifestare, dove finisce? Sancito dalla Costituzione, dove finisce?
16: Boh, non lo so, guardi, queste robe qua
15: non gliene frega un cazzo.
16: Intendo. No, esatto.
15: Quindi secondo lei se la polizia manganella dei minorenni è giusto?
16: No, da
15: appena,
16: parte...
15: appena detto il contrario.
16: Sì, però bisogna vedere lì cosa hanno fatto anche loro.
15: Cosa hanno fatto?
16: Cioè,
15: ci sono delle immagini?
16: No.
15: Niente, c'è confusione in testa, ci vorrebbe una manganellata per svegliarla, un altro, dai. Andiamo da Mario, da Messina, forza Mario, dai.
17: No, hanno fatto bene, no, però dico...
15: Hanno fatto bene o no? Non si è capito.
17: No, non è che hanno fatto bene.
15: Allora hanno fatto male.
17: Faccia il suo lavoro, che è colpa della polizia.
15: Della polizia, cioè il lavoro della polizia è manganellare dei minorenni, questo è il lavoro della polizia.
17: No, ma sicuramente seguire gli ordini.
15: Però anche chi dà gli ordini è poliziotto.
17: Allora, va preso l'uomo, non il poliziotto.
15: Va preso l'uomo, quale uomo prendiamo?
17: Il dirigente che avrà mandato... Sì. Questi poliziotti a picchiare manifestanti.
15: E perché secondo lei un dirigente manda dei poliziotti a picchiare dei ragazzini? Perché?
17: Non ero presente, però magari a volte si scaldano gli animi.
15: Si scaldano gli animi e quindi meniamo i ragazzini.
17: Però,
15: e lei è contento?
17: No, non è questo, no. Però
15: cos'è?
17: Sicuramente
15: cosa?
17: Dipende qualche tipo di manifestazione che piega prende.
15: Che piega prende? Questi erano 200 ragazzini in un vicolo. Che piega ha preso?
17: Non so che è successo, precisamente non lo so cosa è successo.
15: Lei
17: però...
15: ha il cazzo più mollo della storia dell'umanità. Lei non ha un cazzo. Ma... lei ha l'impasto della pinza romana al posto del pene. Se ne va da fanculo.
17: Ma stai parlando con me o
15: sì.
17: Stai parlando con qualcuno?
15: Con lei sto parlando. Cazzo moscio. Dai, su, c'hai le palle liofilizzate, liebiche,
17: coglione.
15: Le vendi dal cazzo, dai.
17: Ma che
15: ma cosa? Dai, io sono intoccabile, io sono eterno. Io sono Avenger.
17: Ma che eterno, chi cazzo sei?
15: Dai, su, citoplasma, sei una mucillagine. Dai, mucillagine, vattene a fanculo, dai, levati. Ameba. Andiamo da Marzio dalla provincia di Cuneo. Vai Marzio, vai.
18: Che c'è da fare, va?
15: Che? Dica, sì, vada avanti col ragionamento, prego.
18: Sì, allora cosa dico? Cosa devo dirle?
15: Dica quello che pensa.
18: Non sono informato, sono d'accordo, non so cosa sia accaduto, non so. Non ho la minima idea.
15: Sì.
18: Non so dirle.
15: Scusi, può togliere le mollette del bucato che ha in bocca quando parla con me? Perché.
18: Non ho niente in bocca, adesso non ho tempo da perdere. Non sono informato su quello, niente.
15: Non è informato?
18: No, niente, non sono informato, niente.
15: Niente. Ma ha visto però che la polizia ha manganellato gli studenti.
18: E allora cosa voglio dire?
15: Non lo so, lei c'è qualcosa in bocca lei comunque?
18: Non ho niente in bocca, non faccia perdere tempo da fare.
15: È sicuro che non ha un osso?
18: Non ho niente in bocca, perdo, non mi chiami più, lasci perdere.
15: Lei ha qualcosa in bocca, un osso di seppia, cocorita malvagia.
18: Si è finito, non ho tempo da perdere.
15: Si tolga questo sospensorio che è in bocca.
18: Non ho niente in bocca.
15: Perché parla con qualcosa in bocca, non vuole farsi riconoscere? Lei parla con una spallina in bocca.
18: Non parlo niente in bocca, lasci perdere, va.
15: Lei si sta lavando i denti.
18: Abbia pazienza, va.
15: Sta facendo un pompino, cosa sta facendo? Cosa ha in bocca?
18: Niente, faccia perdere tempo.
15: No, lei ha un wurstel in bocca, cosa sta ciucciando?
18: Niente, non ho niente in bocca.
15: Ha una paresi, l'apparecchio per i denti. Aspetta.
18: Niente.
15: È sicuro? Una crocchetta, ecco che cos'ha, una crocchetta in bocca.
18: Una forchetta, ha ragione, lasci perdere.
15: Perché ha una forchetta in bocca, scusi? Quando
18: ma chi sta? Chi è? Cosa vuole da me?
15: Voglio sapere che cosa ha in bocca! Perché non vuoi farti riconoscere? Pentito! Pronto! Lo abbiamo scoperto, è un gola profonda. Passate il numero agli inquirenti, perché questo qui è sicuramente un infiltrato del KGB. Un altro. Andiamo da Gianni Castiglione della Pescaia. Gianni, forza Gianni, da che parte stai?
19: Sto con gli studenti, che i poliziotti per me sono...
15: Cosa? Finisca la frase.
19: Non bene quello che hanno fatto, via.
15: Non ho capito un cazzo del ragionamento, scusi, mi spieghi, magari è un limite mio. Eppure lei è toscano, ha inventato l'italiano, provi a somministrarci un po' di questa invenzione. Spieghi.
19: Io sono con gli studenti perché non è giusto quello che è successo.
15: Ecco, perché non è giusto?
19: Non è giusto perché si va a mandare là così le persone così per strada.
15: Certo.
19: Certo.
15: Può succedere, nel senso, uno si viene una manganellata oggi, esco di casa, cioè che faccio oggi? Mi prendo un bubble tea o una manganellata? Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Una cosa gravissima. È intervenuto anche Mattarella.
19: No, ma c'è un grande presidente, Mattarella.
15: È il grande presidente Mattarella. Che ha detto Mattarella?
19: No, dico, è un grande presidente, no Mattarella.
15: Sì. Sa che lei ha lo spessore di una striscia di cocaina. Il suo spessore come essere umano è quello di una sgommata di merda su un boxer.
19: Perfetto.
15: Quando non mi pulisco il culo con le salviette e guardo le mutande, trovo la dimensione del suo spessore. Lei dovrebbe stare in una lavatrice e ripulirsi la vita. Arrivederci, vaffanculo. Dai, vai, vaffanculo. E chiudiamo come sempre con il parere più autorevole, quello dell'amico mio da Grey School. Oggi ho intenzione di fargli una sorpresa, siccome è tanto che so che gli vuole parlare. È con me Davide Piacenzo, che forse essendo una persona più tranquilla.
20: Sì, ci penso io. Sai che con me riesco sempre, in qualche modo con me riescono a parlare anche i pazzi.
15: Allora chiamiamo l'amico mio, eccolo lì.
21: Ascolta, ogni volta te mi dici che non ho niente da dire, che ripeto sempre le solite robe. Ma che cazzo mi chiami a fare?
15: Perché ho una sorpresa per te.
21: Ho una sorpresa per te.
15: Ho una sorpresa per te. Ho una sorpresa per te. Ho una sorpresa.
21: Voglio sapere, il porco.
15: Allora amico mio,
21: lasciami stare, te me lo vini la vita.
20: Non lo
21: te
20: vedi che
21: pare coronarie.
20: Non lo vedi che è un povero imbecille.
15: Allora oggi sono qua con David, so che gli volevi parlare tanto che volevi parlare con David, è vero o no?
21: Ma che David, mi voglio tiburo tonto, ti vedo affrontarmi qualche sei ora.
20: Si vede palesemente che...
21: Non ti vedo scappare via come un coniglio, maledetto.
20: Come ti chiami? Sono David.
21: Ma che cazzo vuoi Davide? Ma va a cagare.
15: Allora scusa, non sei autorizzato. Non sei autorizzato. Non sei autorizzato. Non sei autorizzato. Non sei autorizzato a mancare di rispetto al mio amico e collega, hai capito? Brutto maleducato.
21: Ti monto la mano, maledetto. Cerca di morire. Ma che cazzo, brutto brutto tonto.
20: Ma voglio capire una cosa. Voglio capire. Voglio capire perché ce l'hai tanto con Bruciani. Perché ce l'hai tanto col mio collega Bruciani? Se ce l'ho poi.
21: Adesso ti aspetto anche aiutare, brutto infame. Anche te,
15: non ho bisogno.
21: Più coraggio ad affrontarmi, brutto bisogno. Bastardo.
15: Cosa?
21: Mettiami il cane e testami anche gli amichetti.
15: Allora,
21: porco, che...
15: allora sì, sei una persona spregevole. Sei una persona.
21: Parlo io! Dammi il telefono, parlo io! Adesso in nuova metti il cane! E la morte di cazzo! Te lo giuro, ti prendo tutti e due, ti scaglierà, mi bastardi, poi mi faccio morire, bastardi, facciami sotto, ti scaglierà, vini, ti taglierà la giugolare,
20: sei un pazzo, sei un pazzo,
21: con le ossa, con le vostre ossa, mi farò i soldatini, così dopo sotto, a guerra qui i soldatini, brutta merda, dovete morire, dovete morire.
20: Non c'è modo.
22: Radio 105.
23: Lo Zoo di 105.

0: Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.
1: Mary, io ti credevo una santa.
0: Vattene, va.

You're listening to Mega Mad on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Oggi, Wender utilizzerà le voci dei Griffin. Ma il problema non sono loro, né il signor Cappella, ma il camionista veneto.
3: Pronto?
4: Oh!
3: Pronto?
4: Eccoti!
3: Pronto?
4: Ciao! Ciao!
3: Chi è?
4: Io sono Peter!
3: Eh?
4: Peter Night Shyamalan!
3: Ho capito!
4: Aspetta! Poi ci risiamo! Tu pensi che io sia in sovrappeso?
3: Io non ho capito niente!
4: Il tuo matrimonio è finito!
3: Eh?
4: Il tuo matrimonio è finito!
3: Ma non ho capito!
4: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto!
3: Pronto?
4: Come potete fare questo?
3: Pronto?
4: Oh, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
3: Ascolta, ma cosa vuole lui?
4: Ah, e questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
3: Ma cosa cerca? A
4: io?
3: Chi cerca?
4: Io? Io?
3: Io? Allora va a fare un bagno a mare.
4: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.

0: giusto.
1: Sì, dai. Se vuole finire una va a rompicoglione dall'altra parte, eh.
0: Ok, grazie. Ora sì. Che...
1: anche arrivederci.
0: Se al... anche se al momento ho un po' di diarrea.
1: Pronto? Pronto?
2: Indigestione.
1: Pronto?
2: Diarrea.

0: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
0: Pronto?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Ma chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao. Io non vi conosco.
1: Io sono Peter.
0: Eh?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Non vi conosco.
1: Ok.
2: Chiama Cappella.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Eccoti.
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Oh.
1: Sei pronto?
3: Eh?
1: Chi parla?
3: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla. Chi cazzo sei?
1: Ok.
2: Chiama Cappella.
3: Pronto?
1: Io sono Peter.
3: Vaffanculo.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo
3: sp- Pronto?
1: Eccoti.
3: Dimmi tutto.
1: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
3: Chi sei?
1: Io sono Peter.
3: Peter che?
1: Peter Night Shyamalan.
3: Ti saluto, chi sono me?
1: Oh, ah, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo nudo.
3: Allora.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
7: indigestione.
3: Cosa ti dice la pancia?
7: Diarrea.
3: Beh, è una diarrea. Perché mi dice il naso? Colombiana. Vai con destro, vai con sinistro.
1: Oh, porcaccio. Ok.
3: Avanti. Cosa ti dice la pancia? Diarrea.
7: Indigestione.
3: E sai cosa che dice il naso mio? Colombiana. Roba buona di... fresca di giornata.
1: Ok.
3: E lo dite se Peter, giusto? Peter,
1: sì.
3: Sacco di merda, mi pare, aver capito.
1: Io?
3: Ti dai da Peter, sacco di merda.
1: Ok.
3: Ehi?
1: Anche se al momento ho un po' di...
7: diarrea!
3: E mia in questo momento... euforia da colombiana.
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: Vengo tutto via. Sono sballato e non ci vedo più.
1: Cosa?
8: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: L'attivista.
10: Su io l'attivista.
11: Sei in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Sono Mary?
10: Sì, pronto, buongiorno signora. Io chiamo per un'informazione. Voi ci avete pure i cuscini?
11: Sì, certo, assolutamente.
10: Ah, ok, di varie forme, insomma, di varie...
11: di varie strutture, di varie altezze anche.
10: Ho capito. Ma questa cosa a voi, diciamo, non preoccupa?
11: Cosa?
10: Vendere i cuscini.
11: Perché dovrebbe preoccuparci?
10: Lei sa, no? Poi diciamo che fine fanno i cuscini.
11: Ma mi perdoni. Allora, penso che da che mondo è mondo tutti dormano su dei guanciali. Quindi vendere dei guanciali è la cosa più normale che
10: certo,
11: possa
10: certo.
11: ovviamente esistere sulla faccia della terra. Per cui anche noi come azienda di materassi forniamo i nostri guanciali.
10: No,
11: va
10: ma
11: bene?
10: Sì, ma finisco il discorso.
11: Mi perdoni, ma io
10: voglio,
11: sto lavorando.
10: Pure io sto lavorando. Cioè, non è che
11: il suo lavoro.
10: Lei è una maltrattatrice di cuscini, e questa è la verità.
11: È vero, sì, effettivamente sì. Ha ragione.
10: Lei probabilmente li sprimaccia e lo fa come hobby.
11: Può darsi, senza ombra di dubbio. Attenzione a quello che si dice, perché ciò che si dice è tendenzialmente ciò che si fa. Le auguro una buona giornata, salve.
10: Lei vende la sofferenza. Stupida.
5: Ilaria Sbocconi, buongiorno.
10: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione.
5: Mi dica.
10: Voi ci avete pure i cuscini?
5: Possiamo, sì, ordinare anche i cuscini.
10: È una cosa un po' losca, diciamo, tipo mercato nero.
5: No, sono cuscini che ordiniamo...
10: Ho capito.
5: Dei nostri divani, okay. Sono bianchi, non neri.
10: Sì, no.
5: Stampate.
10: Ma che ti sì, sì.
5: Però ci vuole tempo e per avere anche un mese e mezzo.
10: Per dei cuscini.
5: Esatto.
10: Però...
5: Sì, possiamo farli, poi scegliere il tessuto, ecco.
10: Ho capito. Senta, una domanda, ma...
5: Mi dica. Prego, pronto?
10: Pronto, mi sente?
5: Sì, sì.
10: Ah,
5: sì,
10: scusi, era andata via un attimo la comunicazione. Volevo sapere, ma voi fate, diciamo, un test della salivazione?
5: No, no, no.
10: Bla bla bla bla.
5: Mi dica, signora, sono qui che c'ho il telefono che mi stanno chiamando.
10: Ma io sto a sentire bla bla bla e rispondo bla bla bla.
5: Sì, sì. No.
10: Vabbè, mi sembrava che lo stava a fare lei. Allora, no, dicevo...
5: No, non è che lo sta facendo, mica. Io ho un telefono che suonava.
10: Ah, era un
5: telefono.
10: Sembrava una cosa tipo tacchino
5: no, no.
10: per...
5: No, era il telefono che ho qua sulla scrivania.
10: Ho capito. Senta, però, siccome lei sta anche vicino all'università, dove insomma c'è un sacco di gente che la sera beve e poi la mattina, cioè, va a dormire, diciamo, e sicuramente sbava, magari sbava anche alcolici. Ecco, questo maltrattamento dei cuscini, per voi, cioè, è un tema che vi tocca? O no?
5: I cuscini, noi se uno vuole i cuscini li può ordinare, sono su ordinazione i cuscini,
10: sì.
5: della collezione dei divani.
10: Sì, no, ma dico, che ne pensa lei di queste torture che vengono inflitte ai cuscini della bava?
5: Ma non ci riguardano, signore.
10: Beh, insomma, voi vendete, li vendete, insomma.
5: No, non ci riguarda,
10: No, però voi li vendete i cuscini, quindi siete complici.
5: Signora, guarda, mi è arrivata dentro gente. Ma se vuole
10: allora...
5: venire, guardi, l'aspettiamo e facciamo il preventivo.
10: Bla, bla, bla, bla. Allora lei deve liberarli. Free cuscini, signore! Bla, bla, bla, bla.
5: No, mi scusi, arrivederci.
10: Free cuscini! Bla, bla, bla, bla, bla.
6: L'attivista.
10: Che so io?
6: L'attivista.
9: Radio 105.
12: Only for you. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo di 105
2: è la favola delle favole, la storia che ha commosso intere generazioni, il racconto che ha appassionato milioni di bambini.
3: Un segreto incanto svelerò.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: È la storia di Squalo Neve.
5: Gianna, Gianna, Gianna, Gianna, Gianna e basta.
2: E i sette Costanzo. Nel bosco incantato di baranzate di bollate è mattina.
4: Felicità, felicità. C'è la torta crema e vermi putrefatti. Chi la vuole?
5: Io. Che schifo.
4: Che c'è, sipariolo? Non rompere.
5: Fa schifo.
4: Vuoi Jake cle?
5: Eh?
4: Vuoi Jake cle?
5: Vabbè, da Mador, t'ho capito, ma.
2: Intanto, nel bel castello Macondiro Ondirondello.
6: Specchio, specchio, di sto cazzo, chi è il più cesso del palazzo?
7: Ma tu, mia regina!
6: E invece, specchio, specchio delle mie emorroidi, chi è il più cesso tra tutti i mongoli?
7: Purtroppo c'è un cesso più cesso di te, mia regina.
6: E che cazzo è sto cesso?
7: Si chiama Squalo Neve. È così cesso che la merda quando lo incontra si inchina.
6: No! Vai e uccidilo! Deve morire!
7: Ma sono uno specchio,
6: E chi dovrebbe andare?
7: Il cacciatore!
6: E mandalo, no?
7: Ma non ce l'abbiamo!
6: Vabbè, vado io! Vaffanculo!
5: Battiti, battiti, consigli per gli acquizzi!
4: Costanzo lì! Io vado nel bosco a raccogliere le lumache! Così mi faccio il gelato! È buono anche, eh!
5: Ma che schifo il gelato delle lumache, ma non puoi raccogliere i limoni, ma che palle!
4: Ci parlo, mica veniamo a Miami, a baranzate stiamo, vuoi venire con me? Baranzate di bollate!
5: Vai! Ah, la la la la la la la la la.
6: Scusate?
4: Sì?
6: Tu devi essere Squalo Neve!
4: E certo, bellezza, come fate a riconoscermi?
6: Ah, perché fai veramente schifo al cazzo!
5: Ha parlato Angelina Jolie, ha parlato!
6: Eh?
5: A parlare Lina Jolie.
6: Eh?
5: Monica Bellucci, va bene? Hai capito?
4: Come posso esserti utile, regina?
6: Come hai fatto a capire che sono regina?
4: C'hai la corona in testa, è normale, no? Sembri una regina.
6: Ah, vabbè. Volevo farti assaggiare queste nuove mele avvelenate. Le mele consenta. Questa è al cocco.
5: Non te le magnatta. Se mele avvelenate magari fanno male, capito?
4: Che buona! Hai anche altri gusti?
5: Non te le magna!
4: Che buona!
2: Poi, il dramma.
5: Ecco, sapevo. È morto? Come è morto? È morto? Proviamo qua a scarica. 1, 2, 3, pain! Niente, non si ripiglia.
8: Ci saluta suo Roya con un sms.
5: Fatti zitto, messaggiolo. Quello lo devi leggere a Carlotta. Dobbiamo scavalare Squalo Neve. Hai capito? Solo lui può salvarlo.
9: Ditemi tutto.
5: Deve salvare la nostra amata Squalo Neve.
9: Dov'è questa Squalo Neve?
5: È sotto di lei.
9: Non è una merda di rinoceronte? Scusate, ma cos'è successo?
5: Ha mangiato le mele consenta ed è morta. È morta.
9: Ho capito. Per forza, le mele consenta ammazzano i cessi e tengono in vita solo le figlie. Va bene, ci penso io. Occhio, malocchio, prezzemolo e biscione, fai risvegliare di colpo sto mambrone.
4: Grazie, cavaliere, grazie. Come posso sdebitarmi?
9: Amica, un paio di ginocchiere.
6: E io?
9: Ci vediamo ad Arcore, regina.
2: Squalo Neve e i sette Costanzo.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Merda!
10: Però.
12: Però. Però. Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però. Però.
10: Però.
12: Però. Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: Sono io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, avevo una domanda. Voi tenete i telecomandi?
4: Di che tipo?
3: Del tipo per la televisione.
4: Ho capito, ma che marca?
3: Beh, non so, quelli tipo universali.
4: Sì, però bisogna che ci sia mio figlio che li deve sistemare,
3: certo,
4: col computer.
3: Certo, sì, vabbè, ma una domanda, c'hanno per caso intorno la gomma i telecomandi che avete? La gomma?
4: No.
3: Non c'hanno la gomma?
4: No,
3: Ho capito, quindi diciamo se uno li sfracassa contro un muro si spaccano.
4: Certo.
3: Questo è un problema, sì. Senta, c'hanno tanti tasti o pochi tasti?
4: Prego?
3: Dico, quanti tasti c'hanno?
4: Hanno diversi, cioè quelli che servono, signora.
3: Ma per caso mi può far sentire il rumore di uno dei tasti, per favore?
4: No, lei ha voglia di farmi perdere il tempo, ciao.
3: No, come ciao? Stronza! Oggi non gliela faccio passare liscia a questa stupida.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, lei mi sta trattando male, lei è stupida.
4: Lei altrettanto, grazie.
3: No, scusi signora, non si trattano così i clienti. Stupida due volte, specchio riflesso di stupida. Free telecomandi!
5: Buongiorno?
3: Sì, pronto, buongiorno. Volevo avere un'informazione, scusi. Voi tenete i telecomandi?
5: Sì, quelli universali, sì.
3: Perfetto. Senta, ma ce l'avete quelli pure con la gomma intorno di protezione?
5: No, abbiamo solo il telecomando e basta, non c'è la gomma intorno.
3: Però questo è un problema. Cioè, nel senso, è un po' come vendere un passeggino senza, diciamo, la cintura davanti. Cioè, è una cosa un po' pericolosa.
5: Insomma, si parla comunque di telecomandi che non costano tanto. Poi
3: ma io intendo
5: la protezione, si può vedere se, perché qua ce ne sono di protezioni.
3: Mm-hmm.
5: Che però devo vedere se vanno. Di solito per questi telecomandi costano solo 12 euro.
3: Le protezioni o i telecomandi?
5: Prego?
3: Le protezioni o i telecomandi costano 12 euro?
5: No, il telecomando costa 12 euro.
3: Ah, li svendete. Quindi, proprio?
5: Sì, è per quello che non prendo la protezione, perché non vale la pena. Perché
3: adesso che non valga la pena è una sua opinione personale, perché vale la pena per qualunque telecomando, porello. Cioè.
5: Sì, no, dico, questi sono i clienti che di solito non lo prendono, la protezione, perché
3: perché sono delle persone orribili e non gliene frega niente se il telecomando si fa male.
5: Così.
3: È brutto però. Cioè,
5: comunque,
3: lui non ha la voce come noi per potersi ribellare, per potersi lamentare.
5: Ok. Comunque abbiamo i telecomandi, le protezioni, devo vedere se vanno bene per questo telecomando, perché non l'ho mai fatto. Per cui
3: se non va bene, si può fare un bel vestitino di gomma piuma, magari pure con due decorazioni, due fiorellini.
5: Ok. Benissimo, signora, grazie.
3: Questa è una bella idea.
5: I telecomandi abbiamo tutto, va bene.
3: Di gomma ce li ha?
5: La protezione di gomma c'è, però devo vedere se va bene per questi telecomandi, non l'abbiamo mai provato prima, per cui bisognerebbe provare.
3: Ho capito, ma la sente questa vocina?
5: Di che vocina sta parlando?
3: In lontananza si sente la vocina, mi sa che è un telecomando. Aiutami, liberami! L'ha sentito?
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
6: 105, 105.
7: Lo zoo di 105.
8: Era arrivato pieno di grandi aspettative.
9: Diamo il benvenuto con un grosso applauso a questa faccia di cazzo. Squalo è con noi!
0: Grazie Marco, grazie a tutti.
8: Si era fatto strada tra lo scetticismo di molti.
9: 700.000 lire? No, è poco. È tutta una questione di interpretazione. Ma è tutto un'eufemistica. Vabbè, innanzitutto per due palino.
8: Riuscendo a incuriosire persino il pubblico.
10: Non va bene che Squalo sia entrato nello zoo senza neanche fare un rito di iniziazione.
8: Ma poi qualcosa è successo. Fino a raggiungere il dramma.
11: Capo pattuglia chiama corpo. Rispondi corpo. Capo pattuglia chiama corpo. Rispondi corpo.
12: Capo pattuglia schiama quadra B.
11: Squalo, Belen, Morselli, Barale, De Roberti, Cangurotto, confermare.
9: Chi è?
12: Squalo, sono il colonnello Zipario. Dimmi dove sei nei letti mentre i penti.
9: Non ho capito.
11: Dimmi coordinate mentre prende.
9: Non capisco.
12: Non te devi chiamare corpo, tu te devi chiamare sordo. Andozzai.
13: Sono nello studio 4.
12: Esci che serve lo studio a Max Brigante, dai.
9: No, no, hanno cominciato loro a insultarmi per primi.
12: Ma chi?
9: Quelli dello zoo.
12: Ma sono ragazzi, stanno a scherzare, squalo, dai.
9: Stanno a scherzare. Mi dicono che quando parlo non si capisce un cazzo. Mi hanno detto che devo fare discantine con le giuste.
12: Ma?
9: Dicono a pezzi le frasi della condizione di c'è che io, secondo loro, anche se vado piano, poi non dico cosa deve venire.
12: Ma non è che dicono, squalo, non si capisce proprio un cazzo quando parli, capito? Dai, esci dallo studio, dai!
9: No, io non esco!
12: Dai, che brigante gli serve lo studio, deve fare serate, poi non sappiamo dove metterlo.
9: Non sapete dove metterlo. Mi avevano detto che mi avrebbero trattato bene e che mi davano più soldi. Ciao!
12: Ma chi?
9: Lo zoo!
12: E ci hai creduto, te stavano a pigliare per culo, Squalo, dai, su.
9: Io ero felice di andare allo zoo. Sogniamo di fare le scenette, di avere più link su Facebook, di trovare più fighe in giro. Sì. Ho fatto anche le magliette con scritto allo zoo, lo Squalo ha bisogno dell'acquario.
12: Tu te devi far curare, Squalo, ascolta un attimo, dai. Ti passo a pigliare, famo così, e ti faccio fare una cosa da me, va bene?
9: Davvero?
12: Sì, dai, che sei liberato un pozzo, vieni.
9: Grazie colonnello, allora esco.
12: Canotta? Avvisa Maria che abbiamo un nuovo gioco per i pitbull, eh?
7: Radio 105.
6: Lo zoo di 105.
14: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
15: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
16: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
17: Chi è? Pronto?
18: Chi sei?
17: Chi cazzo è, scusi?
18: Ma che cazzo è che parla?
17: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
18: c***o? A te te l'ho fatto.
17: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
18: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
17: Ah, ti ho visto.
18: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
17: Sì,
18: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
17: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Cazzo, stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
18: Ciao, sette bur brutto.
17: Ciao.
18: Assorti.
19: Shitto sang langan Riddle Save the rain.
20: Salve, lei chi è, scusi?
19: Armstrong.
20: Armstrong.
19: It's my bro.
20: Sì?
19: Come and rain. Should I rain.
20: Ah, non è di colore però.
19: Fatto la cazzo.
20: Vado?
21: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me. Ma tu,
20: cosa?
21: Gatto Muffi.
1: Dove vai, Leone?
21: Vai tu lì dentro,
1: vai. Dai, vai dentro.
18: Dai, vieni dentro, dentro, Leo.
1: Dai, Leone.
21: No, è troppo.
1: Dai.
21: È una merda.
4: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
21: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
4: sì?
21: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
4: Gaccia d'Avè.
21: Che è un disco.
4: Sì.
21: E allora,
4: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
21: No. Muoio io sul letto.
4: Di colpo?
21: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
4: Di chi?
21: Di qualche donna.
4: Di tua moglie?
21: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
4: Okay, okay.
21: Di una bella ragazza.
4: Sì.
21: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
4: Mm.
21: E lì respiro che farò... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
4: sì.
21: Mi vestono,
4: sì.
21: Mi mettono nella cassa da morto.
4: Sì.
21: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
4: Gaccio davvero.
21: Cagaccio vai. Oh, moro.
4: E fino al
21: cimitero. E fino al cimitero,
4: sì.
21: Ci sarà sempre questa musica qua.
4: Sì.
21: Gaccio davvero.
4: Gaccio davvero.
21: E la gente dietro che balla con me. Allora,
4: tu non puoi ballare, sei morto?
21: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
4: Sì.
21: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
4: Cosa?
21: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
4: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
21: Ti tiro dentro.
4: Sì, ti alzi in piedi.
21: Mi alzo in piedi.
4: Sì.
21: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
4: Sì.
21: Ti facciamo un taglio sul culo.
4: Sì.
21: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
4: Sì.
21: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
4: E morirò con te.
21: E morirai con me.
4: Per i colpi.
21: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
1: Ragazzi,
21: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
1: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
21: Ma non è adesso.
1: No, è arrivato adesso. Sotto.
21: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
1: È un batter con le ruote nere.
21: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
1: Tu
21: vai
1: tu dentro.
21: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
1: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
21: No. Se. Adavadai.

0: Lo Zoo di 105. Spot, spot.
1: Amico che ti scopri gli angurie perché non conosci il concetto di vagina, cerchi un negozio che offra innovazione e qualità a prezzi vantaggiosi? Peccato, nella tua zona non ce n'è e non hai nemmeno un cesso di veicolo per cercare altrove. E allora vieni a piedi da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento un po' così, con solo pochissimi legami con l'ISIS. Troverai tante soluzioni per personalizzare la tua casa a prezzi scritti a matita, tipo materasso ergonomico senza olio di palma, 520 euro. Divano veramente brutto ma visto con gli occhi dell'amore, 2500 euro. Cornice per cornici, 34 euro. Impianto di riproduzione sonora composto da coppia di sposini che scopano molto rumorosamente e senza precauzioni, 35 euro al giorno. Lavatrice con oblò, vista mare. Che stronzata questa. Lavatrice con oblò, vista mare, 570 euro. Carta da parati, fantasia, con scritto uomo di merda, in tutte le lingue del mondo, 27 euro al rotolo. Speciale antiquariato, abaco contaseghe per onanisti vintage, 88 euro. Armadio in pura cocaina, con piccolo scomparto segreto per nasconderci del legno, 2 milioni di euro. Poltrona leggermente sfocata, per pigri, ipermetropi, 832 euro. Trolley portabancomat, 79 euro. Trolley portabancomat, 79 euro. Presepe per...
2: Questa è bellissima, questa è bellissima.
1: Presepe per atei, senza Madonna, San Giuseppe e Bambin Gesù, 99 euro. Delizioso servizio di tazzine speciali per decaffeinato, 47 euro. Tombola bio, 14 euro. Rivoluzionario test da tavolo per scoprire se sei castano, 90 euro la confezione da 6 più 1 in omaggio. Macchie macchie di sperma per divani e divani, 12 euro cada uno. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Armi e Bagagli. Acquista un oggetto per la difesa personale e noi ti regaliamo una valigia per andartene a fanculo. Scegli la tua soluzione fra centinaia di pericolosi ritrovati bellici, cose che fanno molto malissimo, tipo pistola boomerang con pallottole che tornano indietro per giocosi suicidi, 249 euro. Ascia bipenne più penna biascia, 98 euro. Cannone a serramanico, 990 euro. Dentiera adesiva da fica, garantita antistupro, 65 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: This is the zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista. Pasticceri d'Italia, siete dei sequestratori delle sorprese delle uova di Pasqua. Ve meritate voi di starci chiusi dentro, stupidi.
3: Pronto, pasticceria.
2: Voi fate le uova di Pasqua?
3: Sì, però quest'anno non so se arriviamo a farle.
2: Cioè, mi sta dando una buona notizia, perché cioè io ho una preoccupazione, che è quella di, diciamo, delle sorprese, no? Che, che vengono, diciamo, chiuse in questa gattabuia, in questa galera di cioccolata, per poi magari essere non apprezzate nel momento dell'apertura e gettate via.
3: Ma signora, è uno scherzo o le mi devo ordinare un uovo?
2: Io non voglio ordinare niente, voglio che non facciate
3: allora,
2: le uova.
3: Mia, vada, vada.
2: Io dovevo andare. Free uova di Pasqua!
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, è la pasticceria?
4: Chi parla?
2: Ho chiesto se è la pasticceria.
4: Siccome il numero è sconosciuto, vorrei sapere con chi parlo.
2: Parla con 333 42 27 12.
4: Cosa vuole?
2: Io volevo sapere se lei è la pasticceria.
4: Mi dica.
2: Sì, quindi sì. Ammazza, che difficoltà, oh. Difficile, eh? Che nervoso mi mette questo! Mo lo richiamo.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la pasticceria.
4: Cosa le serve?
2: Ma sai che lei è veramente maleducato?
4: Va bene, arrivederci.
2: No, arrivederci un corno, scusi, eh. Pronto? Stupido!
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
5: No, signora, quello no, le colombe, ma le uova no.
2: Benissimo, perfetto. Sono molto contenta. Una domanda, nelle colombe ci mettete la sorpresa?
5: No, signora, no.
2: Va bene così.
5: Ok, va bene, grazie, buongiorno, signora.
2: Free sorprese dell'uovo di Pasqua. Brava, stupida.
6: Caravaggio, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per avere un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
6: Sì, signora.
2: Ah, perfetto. Una domanda, ma ci mettete dentro la sorpresa?
6: Noi ce la mettiamo nelle nostre uova, le sorprese, certo.
2: Ma le vostre sorprese o le sorprese di quegli altri?
6: No, se mi viene a portare la sua, però mi deve portare in tempo, perché io poi gli ultimi giorni non posso fare le uova.
2: Ah, ho capito, ho capito. Senta, ma non vi piange il cuore quando le chiudete dentro le uova al buio, le sorprese? Dico, non vi piange il cuore quando le intrappolate dentro questa prigione di cioccolata, le sorprese? È una roba orribile.
6: Sì, sì.
2: È d'accordo con me che è una roba terribile?
6: No.
2: No?
6: No.
2: Quindi lei è un'efferata criminale.
6: Prenderò l'ergastolo.
2: È una sequestratrice, cioè, nel senso, sono persone...
6: Io ho gente davanti.
2: Ma...
7: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
7: Le uova di Pasqua io non le faccio, ho delle uova in vendita.
2: E chi le fa?
7: È una ditta che fa le uova.
2: Ma voi sapete se dentro ci stanno le sorprese?
7: Sì, dentro ci sono delle sorprese. Se ci deve mettere una sorpresa, deve portare qua la sorpresa. C'è il pagamento dell'uovo più 6 euro di apertura dell'uovo.
2: Ah, ma se io invece pago solo l'apertura dell'uovo per liberare la sorpresa?
7: No, assolutamente.
2: Però allora senta, cioè, per cortesia, smettete di perpetrare questo efferato delitto nei confronti delle sorprese. Liberatele! Free sorprese!
7: Liberiamo, ho capito, era una battuta. Scusi.
2: Non è una battuta, è una cosa serissima. Stupido, stupido, stupido, stupido, stupido, stupido. Libera le sorprese!
8: Pasticceria di Amassari, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
8: Ci sono.
2: Ma ci mettete dentro le sorprese?
8: C'è la sorpresa di Gino Massari, sì.
2: Cioè, ci sta lui dentro?
8: No.
2: Questi ci mettono un vecchio dentro. Polizia!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
9: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Benissimo, pensate che l'ho depositato alla SIA in quest'urlo. Quando fate i bordello delle discoteche mettete con 3H e io prendo i soldi. Benissimo ragazzi, torna Wendell, torna l'appuntamento con lo scherzo telefonico, quello serio, quello figo, quello che tutte le radio hanno copiato e sono fiero di dirlo che ci avete copiato e godo come un pazzo. Però quelli che faccio io fanno ridere. Benissimo ragazzi, ti sono piaciuto qua Mazzoli, è proprio da figlio di puttana. Benissimo ragazzi, tornano le voci di termosifone che solo noi dello Zoo di 105 abbiamo e spacchiamo il culo al mondo a un nuovo bestemmiatore. Power Dynamite Scanford Kenwise Canawallera Scapocchia.
3: Pronto? Pronto?
4: Dove sei?
3: A c***o, non posso parlare.
4: Rispondi. Si può sapere dove cazzo sei? Rispondi.
3: Ti piro ammazzo.
4: Sono Tony Termosifone.
3: Il tuo buco del culo.
4: Lo conosci Tony Termosifone?
3: No, quella puttana di tua mamma conosco.
4: Rispondi merda, ti ammazzo.
3: Porco porco.
4: Allora
3: posso parlare adesso, sto mangiando.
4: Chi cazzo è l'altro?
3: Ascolta, vengo io ti ammazzo, figa.
4: Chiamami, imbecille!
3: Tua madre, fa puttana.
4: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però, eh?
3: E tu nel culo no.
4: Cos'è, devo ridere?
3: Ridi, ridi, beh, figli di puttana.
4: Cagliarvi!
3: Pronto?
4: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
3: Sai chi è il dio bastardo porco? Lo sai chi è porco?
4: Devo ridere.
3: Ridi come cazzo vuoi, porca
4: testa di merda, dove sei?
3: A lavoro, porco. Ma te non lavori, non c'è un cazzo da fare che rompere i coglioni.
4: Bravo, testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
3: A pranzo il cazzo ho chiamato, tu hai chiamato, porco.
4: Pezzo di merda!
3: Tua madre con la puttana!
4: Sono Tony Termosifone.
3: E sti cazzi che sono Vanaconda, porco.
4: Lo conosci Tony Termosifone?
3: No, porco.
4: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
3: Ma ciucciami il cazzo.
4: Abaia.
3: Cane.
4: Abaia.
3: Porco.
4: Abaia.
3: Sai che devo lavorare, cane.
4: Abaia.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete per caso i cesti della roba sporca?
3: Sì, ci
2: teniamo. Quelli, sì, ce li avete, diciamo, di diversi modelli?
3: Qualcosina, sì, ce li ho di diversi modelli.
2: Ho capito. E senta, posso chiederle una cortesia? Se prova a prenderne uno e avvicinare l'orecchio, diciamo, lo può sentire?
3: No, allora, signora, no.
2: No, non sente niente?
3: No, ma mi sta prendendo in giro?
2: No, le ho chiesto solo se può accostare l'orecchio.
3: Allora, signora, guardi, le passo la collega, poi glielo dice lei.
2: Va bene, grazie.
3: Grazie, salve. Marica, il telefono, grazie.
2: Ah, ma pure chiamata all'interfono proprio. Vabbè. È la coda de paglia.
3: Mamma mia, guarda.
2: Ma in che senso? Mi dovete muovere? Mi hanno attaccato. Siete tutte stupide, ve lo dico all'interfono.
4: Stupida la cassa 4.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora. Chiamavo per un'informazione.
3: Mi dica, signora, prego.
2: Voi tenete i cesti per la roba sporca?
3: Noi abbiamo quelli della di materiale plastico.
2: Ho capito,
3: solo però non hanno il coperchio, sono aperti.
2: Ah, senza coperchio. No, perché ci stanno, io sto cercando quelli di nuova generazione che quando gli butti una cosa dentro, quelli urlano.
3: Ho capito. No, quelli non li abbiamo, signora. Mi
2: cioè,
3: spiace.
2: Ma infatti peccato, perché sono dei bei prodotti, perché almeno, diciamo, danno finalmente la parola a qualcuno che viene veramente torturato da sempre. Lei ha presente, no, le mutande cacate, queste cose che vengono lanciate, tipo tipo le tutine dei bambini mezze cacate che vengono lanciate in sti bidoni. Signora, ma stavo a parlare. Ma lei è insensibile.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, deve essere caduta la linea.
5: Ah, sì, aspetti che arriva subito.
2: Grazie.
5: È caduta la linea.
2: Ma attaccato? Signora.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, ma
5: buongiorno.
2: Non capisco, c'è un accanimento, diciamo, nei miei confronti. Cioè, stavo cercando di parlare, ma la signora un po' maleducatamente mi ha buttato giù il telefono due volte, non so.
5: Guardi, provi a parlare con me,
2: ecco, pure. Benissimo, meglio. Dicevo, io stavo cercando i bidoni della roba sporca.
5: Mm-hmm.
2: Ecco, e da quello che mi è parso di capire, diciamo che a voi, come dire, il loro benessere non vi frega niente.
5: Non ho capito, scusi.
2: Cioè, voglio dire, il fatto che vengano ricoperti di mutande cacate non è un vostro problema?
5: No, perché dovrebbe esserlo.
2: Ah, cioè, a lei le farebbe piacere stare con la bocca aperta così che uno le lancia i calzini sudati dei bambini in faccia, in bocca? Che vita de merda, no?
5: Abbastanza, però.
2: Ma si immagini, sta lì così con la bocca aperta, in attesa di ste mutande, così. Pure magari uno si strozza pure. Ma che.
5: Non ho ben capito il fine di tutta questa cosa.
2: Il fine è salvare i bidoni e liberarli, riportarli al loro habitat e soprattutto fargli vivere una vita migliore. Ma che si ride? Che si ride? Non capisco. Lei provi un attimo. Sì, ma aspetti, provi un secondo a fare il cesto. Provi un secondo a immedesimarsi. Un attimo solo. Così, provi un attimo. Provi con la bocca aperta. Come dal dentista, provi.
5: Dai, adesso la saluto, terrò conto di questa cosa e.
2: Si ricordi una cosa molto importante: free bidoni della roba sporca, free cesti della roba sporca.
5: Giusto, giusto.
2: Tutti al grido di free cesti della roba sporca. Capito?
5: Saluto, che adesso devo tornare a fare un po' di cose.
2: Mi saluti la signora, che è stata molto simpatica.
5: Buona giornata.
2: Sì, vabbè, stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Ieri sera su Italia 1 ha debuttato 90 Special, il nuovo programma di Nicola Savino dedicato agli anni 90. La prima puntata ha fatto quasi il 12% di share, ma non tutto è andato per il verso giusto. Se non l'avete visto, ci pensiamo noi. Ecco, 8 cose di 90 Special che vi siete persi, ma comunque è meglio Alberto Angela sulla Rai.
2: Numero 8.
1: Entra Cristiano Malgioglio vestito da strega di Maleficent, film Disney del 2014, e la gente in coro si chiede: ma che cazzo c'entra?
2: Numero 7.
1: Momento nostalgia con la graffetta di Ward che dopo 40 minuti di niente assoluto sale sulla sua Vespa e porta via i coglioni.
2: Numero 6.
1: Lo studio balla Un Blu Da Bu Di Da Bu Da. Il cantante è così ingrassato che il gruppo ha cambiato nome in Eiffel 165.
2: Numero 5.
1: Benji e Fede cantano i Luna Pop e riescono a fare più cagare degli originali.
2: Numero 4.
1: Fiorello entusiasta abbraccia tutti per quasi un'ora. Per completare il quadretto anni 90 manca solo la buona vecchia copertina del CD. E chi ha naso per intendere, intenda.
2: Numero 3.
1: Per la felicità dei segaioli dannata entra in studio Ella Weber e il programma cambia subito nome in A90 Special.
2: Numero 2.
1: Michele Cucuzza si occupa della parte social del programma, che è un po' come mettere Papa Bergoglio a parlare di figa.
2: Numero 1.
1: Nel programma c'è anche spazio per la politica. Vi ricordate Berlusconi che si candida alle elezioni? Cazzo, sembra ieri. E invece è oggi. Queste erano 8 cose di 90 Special che vi siete persi, ma comunque è meglio Alberto Angela sulla Rai.
3: Lo Zoo di 105.
4: Le cose verissime. Le cose verissime.
5: Ciao, cose verissime. Bene, si riparte con un nuovo video sul tubo. Il primo di questa stagione, dopo la stupefacente festa di Capodanno, dove ho perso la falange del piede per colpa di un piccolo errore di calcolo sulla miccia da me costruita artigianalmente, collegata alla bomba di Maradona acquistata sul mercato nero napoletano. E... sì, miei cari followers, proprio di questo parlerò oggi. Ovviamente del fascino misterioso del Capodanno.
6: Ma Capodanno non ha alcun mistero, è solo una festa.
5: Taci, taci, cazzo! Ma perché? Perché devi sempre dire la tua, Cristo?
6: Uffa, che barba! Sei sempre arrabbiato!
5: Ma non sono sempre arrabbiato! È che me le tiri fuori come i trans sulle statali quando passa un camionista, cazzo!
6: E comunque Capodanno è solo la festa di San Silvestro, un veglione dove si festeggia la fine dell'anno. Dell'anno.
5: Ecco, tieni il microfono, tieni i miei occhiali, tieni, forza, fai tutto tu allora, dai.
6: Dai, smettila.
5: Fai tutto tu.
6: Così ti rendi ridicolo.
5: Allora fai tutto tu, uffa.
6: Ma sei serio?
5: Non ci faccio più niente con te.
6: Dai, non ti volevo far arrabbiare. Tieni gli occhialini e il microfonino e fai il tuo videino.
5: Ecco, brava brutta stronza. Il microfono è mio. È mio. Chiaro?
6: Sì, dai, vai avanti, su.
5: Allora, dicevamo, cari followers, cose verissimers. Il Capodanno ha un mistero intrinseco. Perché si fanno i botti? Da dove arriva questa assurda usanza di far detonare cassette delle lettere e cestini della spazzatura coi raudi? Perché ficcare in culo dei nerdi fischioni? Perché lanciare micette sotto le gonne delle vecchie?
6: Ma che diavolo stai farneticando? Ma questo è teppismo!
5: Si vede che non sei una nerd cicciona. Il mio culo ancora fischia.
6: Ah, mi spiace.
5: Bene, mi sembrava molto fico fare un mio esperimento proprio in onore di questa assurda festa pagana che vede la polvere da sparo protagonista indiscussa.
6: Ma non potevi parlare di zampone e lenticchie? Almeno non ti facevi male. Ho un brutto presentimento.
5: Ah, sì! E chi cazzo ti dice che non ci sono zampone e lenticchie? Infatti, cara la mia, non devo parlare ma insisto nel non tacere e rompere i coglioni al protagonista del video. Questo è un bel cotechino da 3 kg e questo è un chilo di lenticchie. Io adesso farò un bel esperimento dove farcirò il cotechino ben impiattato con un mezzo chilo di polvere da sparo, per poi fare un bel video slow motion della deflagrazione per dare un insegnamento ai più piccoli della pericolosità dei petardi.
6: Caspita! Ma è la prima volta che rimango stupita. Bellissima iniziativa! Wow! Complimenti!
5: Non ho finito, stronzaccia! Non mi interrompere! Ovviamente tenendo la mano sul vassoio.
6: Ma sei cretino?
5: Un po'. Lo dice la scienza però, non io.
6: Ma non puoi farti saltare in aria mezzo chilo di bomba di cotechino e lenticchie fra le mani.
5: E chi lo dice?
6: Sempre la scienza.
5: Fanculo alla scienza. Come dimostro che è una cosa pericolosa se non ne mostro gli effetti?
6: Ma ti fai male!
5: No! Se mentre sta per esplodere lo lanci in aria e fugo, non fa male!
6: Ma come puoi avere un tempismo corretto? È impossibile! Se va storto, ti fai male!
5: Ma va! Che cazzo dici, Priscilla? Ho fatto una miccia di 40 centimetri. Quando arriva a 3, lancio e scappo.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Secondo me è una stupidaggine.
5: Ecco, amici, ho acceso la micciona del cotechinone bomba. Come vedete, tra poco lancerò in aria per fare un bel slow motion della deflagrazione mentre io mi dileguerò agilmente dalla zona di scoppio.
7: Che male!
6: Ma sei un coglione!
8: Figa! Ho un centinaio di lenticchie conficcate ovunque! Non sento più la traccia!
6: Perché non hai più una faccia! Deficiente!
4: Le cose verissime!
3: Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Giuseppe Campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Sogno.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Sono ragionevolmente sicuro che sia.
0: Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Sono ragionevolmente sicuro che

0: mai visto nessun ciclista con un bicazzo in bocca.
1: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
2: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
1: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
2: Beh, lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
1: Ma no.
3: Ce l'hai alle scarpe lì.
1: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
3: B! Bibite!
1: Le bibite!
3: B! Banane!
1: Le banane!
3: B! B! B! Lascia tua sorella fare le B! Le b***e!
1: Bravo! Oh, infatti, si
3: io
1: sa, esistono...
3: Non posso respirare con le b***e!
1: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
3: Voglio!
1: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
4: La coccinella.
0: Cosa no?
3: Coccodrillo.
0: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
1: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo.
1: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
0: Ma la coccinella.
1: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
1: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
1: Sì!
3: Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
0: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
1: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
0: Sì, è porta fortuna!
1: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
3: È una vergogna!
1: Basta, si alza! Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
2: Il cardamomo.
1: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
1: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
1: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
1: Giusto, eh.
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
1: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
0: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che c'ha zecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
1: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
3: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che c'ha zecca, che c'ha zecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella.
2: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
3: Ciao, mamma. Ciao, mamma.
4: Buonasera. Buonasera a tutti.
2: Siamo pronti a giocare insieme alle nostre squadre. Iniziamo da chi è in svantaggio economicamente.
4: Sì.
2: Sapete
4: sì.
2: Che avete 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
5: Siamo pronti, ama.
2: 3, 2, 1, via.
5: Chi?
4: Scopa.
5: Idraulico.
4: Giardiniere.
6: Casalinga.
2: Bravo, casalinga.
4: Bravissimo.
2: Desperate Housewife. Avanti.
4: Cosa?
5: Vendi.
4: Fuori.
5: Scuola.
4: Drogate.
7: Caramelle.
2: Perfetto, caramelle. E le parole diventano due.
5: E vai.
2: Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
5: Di
4: cosa?
5: Puzza.
4: Figa.
5: Passo.
2: Acciuga è la parola, ha fatto bene a chiamare il passo. Riprendiamo.
4: Chi?
5: Scopa.
4: Berlusconi.
5: Mubarak.
7: Nipote.
2: Molto bene, con parenti e amici va sempre bene. 29 secondi.
4: Cosa?
5: Sembra.
4: Buco.
5: Culo.
4: Dolce.
7: Ciambella.
2: Giusto, ciambella. Bravi ragazzi, 6. Avanti.
4: Come?
5: Eh?
4: Mio?

0: Cazzo?
1: Passo.
2: Peloso era la parola. Tornati indietro, 5 parole, 35 secondi. Ma sono ancora tanti secondi a disposizione. State andando bene, avete ancora i tre passi. Ripartiamo.
0: Gatto
1: di
0: merda.
1: Suonerie.
3: Virgola.
2: Molto bene, Marco. 8. Potete farcela.
0: Tua
1: sorella
0: chiede
1: pompino.
0: Macchina.
1: 30
3: euro.
2: Giusto, e vanno a 7. Ancora 32 secondi.
1: Cosa
0: non
1: fare
0: con
1: schettino?
2: 1, 2.
0: Passo.
1: Ma dai.
2: Crociera. Finiti i passo, ragazzi, attenzione. 9 secondi.
0: Dove
1: lavoratore
0: non
1: fa
0: un
1: cazzo.
3: Comune.
2: Comune, esatto, 9. Mancano 2 secondi.
0: E vai.
1: E allora lì.
2: Potete provarci velocemente.
1: Cosa
0: usa
1: tua
0: madre?
1: Orgasmo
0: anale.
3: Zucchina.
2: Esatto, e vanno a 12, sorpasso. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Ho approfittato della primavera che sta affacciandosi qui sulle sponde del lago di Varese per portarvi un po' fuori dagli schemi dei video del mio canale YouTube.
3: Ma sei serio? Ho freddo cane!
2: No, ma veramente? Ma sei seria? Cioè, fammi capire, adesso sei diventata la mia co-conduttrice? Ma zio Billy, ho detto 30 parole, mi ha interrotto per rompermi il cazzo!
3: Ma come 30 parole? Aspetta, riavvolgo il nastro.
2: Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, dieci, 30!
3: Ma diamine, ma sono 30 veramente! Ma dai, hai tirato a caso?
2: No, è una dote naturale, riesco a contare le cose velocemente.
3: Ma questo è un dono pazzesco! Come Rain Man!
2: Chi è? Un supereroe Marvel che combatte i nemici col potere dei fulmini e dei fenomeni atmosferici. Figo, cazzo!
3: No, non esattamente.
2: Niente fulmini?
3: No, niente fulmini.
2: Beh, però essere paragonato ad un supereroe che comanda le forze della natura è spettacolo, cazzo!
3: Ma veramente...
2: Ma... scusa, mi è solo un dubbio. Cazzo, c'entrano i poteri di dominare i temporali con la capacità di contare al volo?
3: Perché Rain Man è il titolo del film, ma in realtà...
2: Ah, ho capito, cara la mia lenti spesse e alito da tabagista. Perché il mega eroe usa il potere del conteggio mnemonico per gestire le previsioni atmosferiche con i calcoli di posizione tra latitudini e longitudini. Figa, ma come mai mi sono perso questa figata di eroe e di film? Ma perché? Eppure non ho un cazzo da fare visto che sono un cesso e la figa non mi saluta nemmeno. E passo la mia esistenza fra porno e Netflix.
3: Senti, non so come dirtelo, ma Rain Man non è un supereroe, ma è il titolo di un film con Tom Cruise e Dustin Hoffman.
2: Senti, stronza, cazzo, siamo alla notte degli Oscar. Dai, su, aspetta che ci do un occhio alla sinossi così capisco meglio. Allora, Dustin Hoffman, Rain Man. Due fratelli, nanana, un debito, mamma, nanana, e l'altro, mamma.
3: Perché sei così scuro in viso? Hai letto la trama? Adesso non pensare che io ti stia paragonando al fratello sventurato di Tom Cruise. Ma il potere di leggere così i numeri è tipico degli affetti da patologie mentali. Arrabbiato perché non esiste Rain Man della Marvel? O perché pensi che ti abbia paragonato ad un disabile mentale?

0: persone che compongono vaffanculo!
1: Dai, vieni qui, non fare il bambino!
0: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10!
1: Oh, c'è la strada! Che passano le macchine!
0: 5 e 3!
1: Oh no, ti sei fatto male!
0: 5 e 3!
1: Perché 5 e 3? Che vuol dire?
0: 5 e 3!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Amici, sono Wendell e torna Wendell, ma attenzione! Ogni tanto può capitare di trovare una vittima veramente fotonica, una vittima che ti può portare il futuro, che ti può portare lo stipendio e anche dei carabinieri. E ragazzi, attenzione, perché ho trovato una vecchia veramente devastante. Ha utilizzato le voci di Jürgen del famoso film porno La Villa del Piacere. E allora ragazzi, siamo pronti a sentire questa vecchia balorda che mi ha tenuto 43 minuti? Andiamo!

0: Oh.
1: Chi è?
0: Chi ha chiamato?
1: Chi è?
0: Chi ha chiamato?
1: Ah, Fanio per bene.
0: Chi è?
1: Venga, entri, maggiore.
0: Chi è lei?
1: Allora, caro Fanuber.
0: Maggior, capitano.
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa felice bagnata.
0: Non niente da fa,
2: baciamelo piano.
0: Stati bene. Stati bene.
1: Chi è?
0: Chi è?
1: Ah, Fanuber bene.
0: Sì, sì.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla mia pelle.
1: È in forma, maggiore?
0: Sì, sì.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
2: Oh. Srotto.
1: Chi è?
0: Chi è?
1: Ah, Fanio per bene. Venga, entri, maggiore. Allora, caro Faniuber, è in forma, maggiore?
0: Sì, sì.
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniuber?
0: Sì, sì.
2: Guarda il mio vestito come entra bene in questa f***a bagnata.
0: La c***a bagnata? Che
2: guarda... Guarda il mio casta come entra bene in questa f***a bagnata.
1: Ah, ah, godi, f***a, godi. Venga, entri, maggiore.
0: Sì, sì, maggiore.
1: Allora, caro Faniuber, è in forma, maggiore?
0: Sì, sì.
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniuber?
0: Che cosa? Hai voglia di?
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniuber?
0: Sì, sì, io mia.
2: Baciamelo piano.
0: Sì, mocca.
1: Ah!
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappalle.
0: Lo metti in bocca?
2: Si spumina. Si ciuccia, ciuccia.
0: Ciuccia, ciuccia.
2: Sto per sbarrerare.
0: Yes, yes.
1: È in forma, maggiore?
0: Sì, sì. Dove ce lo metto?
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniuber?
0: Sì, sì. Godi, godi.
2: Lo sento, lo sento.
0: Lo senti?
2: Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai.
0: Vede?
2: Prendilo, prendilo, prendilo. Sto per sbirarlo.
0: Sì, sì. In bocca.
2: Baciamelo piano.
0: Ciuccia.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galle.
0: Sì.
1: Ah!
0: Sa godere? E godilo.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Only on 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Nelle ultime puntate ho fatto un botto di views e vi ringrazio per il cazzo di affetto che mi date veramente. Veramente grazie, raga. Grazie.
3: Ma che fai? Piangi?
2: No, non sto piangendo. È che mi è entrato un milione di virus in un occhio. To, stronza! To! Un milione di virus! To!
3: Ma scusa, ma perché mi fai il gesto dell'ombrello? Io sono felice, li facciamo assieme i video. Sono parte del team.
2: Ma col cazzo, quattro occhi sparapidocchi. Io sono la star e tu sei una semplice sguatter.
3: Ma questo è veramente offensivo.
2: Suca!
3: Ma come?
2: Dai, mollami che mi sto crogiolando nella mia abnorme e surreale autostima.
3: Lo vedo.
2: Adesso, amici, vi scioccherò con l'esperimento di oggi, che darà inizio ad un nuovo ciclo che ho chiamato... L'esperimentone!
3: Ma che fai? Ti fai i suoni da solo con la bocca?
2: Sì, perché non sono proprio bravissimo con l'editing audio.
3: Ah, ok.
2: E nemmeno con quello video, a dirla tutta.
3: Effettivamente.
2: E anche nel posting non sono proprio un drago.
3: Già.
2: Ma tu me lo succhi uguale!
3: Wow, ma come sei pieno di te oggi? Mi spaventi! Sembri ubriachello!
2: Sì, sono strafatto di amarissimo Giannazzi. L'ho trovato nella credenza di nonna. Ho un pastone in bocca che mi sembra d'aver succhiato degli zoccoli di un asino.
3: Che schifo!
2: Dai, riprendi mentre posiziono il mio personale missile al quale ho posizionato una telecamera perché oggi, come un giovane e panciuto Elon Musk, lancerò il mio missile nella stratosfera e raccoglierò immagini pazzesche per poi recuperarlo dove deve atterrare secondo i miei calcoli precisissimi.
3: Ma no, dai, ma che dici? Ma veramente hai comprato un razzetto e lo vuoi lanciare nel cielo? Ma è pericolosissimo! Siamo vicino a un centro abitato!
2: Ma che cazzo dici? Chi ha comprato cosa, brutta scema? Ma che esperimentone! Sarebbe se non avessi costruito autonomamente l'oggetto in questione.
3: No, dai, non sei serio. Non hai costruito un razzo da solo?
2: Sì, cazzo, sì!
3: Ma sei matto?
2: Sì, cazzo, sì!
3: Ma dove hai imparato a costruire un razzo? E dove hai trovato il carburante?
2: Ma che cazzo ci vuole costruire un razzo, Ebete? Prendi un tubo, lo riempi di benzina e dai fuoco dal basso.
3: No, non funziona così!
2: Sì, taci e guarda! 3, 2, 1, in culo a Musk!

0: Giulio, guarda! Vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri!
1: Ma no, ma vedi che sei stupido! Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein! Ehi, Franky, sei contento? Le vuoi?
2: Meh!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, senta, la chiamo per l'annuncio su stupido.it.
3: Sì, mi dica.
0: Per le scarpe uomo Alexander.
3: Sì.
0: Sono ancora disponibili?
3: Sì, sono disponibili ancora, sì.
0: Ma cioè, sono usate o...
3: Guardi, le scarpe sono state usate, ma forse uno o due volte. Sono praticamente nuove.
0: Mm-hmm.
3: Sono delle scarpe di grande marca. Non so se la conosce questa marca Alexander.
0: No, mai sentita, però mi piaceva il modello.
3: Se lei va su internet la vede, insomma.
0: Sono state usate, spero, con le calze almeno, perché...
3: Certo.
0: Bene. Sì.
3: Sono scarpe che si possono mettere sia con i jeans in maniera sportiva, ma sono scarpe anche che si possono mettere con un vestito, perché sono scarpe pure
0: questa è un po' una situazione un po' particolare. Noi abbiamo un'agenzia di pompe funebri e vestiamo praticamente defunti, cadaveri. Quindi, sa, la famiglia non ha scarpe.
3: Ho capito.
0: Quindi lui girava spesso scalzo, insomma. Quindi,
3: ma non è troppo. Queste sono scarpe che io le sto dando a questo prezzo, ma sono scarpe che costano 300 euro.
0: Lo so, lei dice magari è troppo per metterle sottoterra e divorate dai vermi.
3: Non lo so, poi dipende, non so come vuole lei. Io le scarpe le voglio vendere, quindi non ho un problema. Certo. Io le vendo perché non le uso.
0: Guarda, io le passo un secondo, responsabile dei piedi, dei defunti, un attimo, così... Vi mettete d'accordo più che altro per le dimensioni, per capire se possono...
3: Sono 42 la misura.
0: Sì. Un attimo solo, guarda, se attendo un secondo solo, sì. Passo al responsabile dei piedi, un attimo.
4: Sì, buonasera, sono il responsabile dei piedi.
3: Sì, mi dica.
4: Ho visto qua per le scarpe Alexander, numero 42.
3: Sì.
4: Le spiego, il cadavere che dobbiamo mummificare, diciamo, appartiene a un maresciallo della finanza, che però nell'ultima parte della sua vita è diventato mistico e faceva fakiro. E quindi non indossava mai le scarpe, la famiglia non ha scarpe. Lui un giorno bruciò tutte le scarpe, fece una pila alta e diede fuoco in piazza pubblicamente, una bella cerimonia anche. E c'ero. E niente, quindi ci servono per vestire il cadavere. Allora vorrei un paio di informazioni, perché poi io lo devo imbalsamare con queste scarpe. Lui ha lasciato espressamente detto nel testamento che vuole essere inumato dentro la bara, completamente nudo, ma con le scarpe.
3: Sì.
4: Esattamente, però il problema è che durante una missione ha perso un piede, quindi noi eventualmente saremmo interessati a una scarpa sola, però capisco che lei le deve vendere tutte e due.
3: Certo.
4: Allora senti, siccome io ho un piede del defunto e poi ho un piede, diciamo, di legno, no? Allora il piede del defunto, diciamo che lo possiamo schiacciare, quello di legno è un pochino più difficile, quindi lei ha le misure sotto piede, sotto mano?
3: Ma le misure di che, scusi?
4: Dalla scarpa.
3: 42 la taglia.
4: Sì, no, 42, quella è la taglia, ma non è la misura.
3: No, nessun'altra misura,
4: capisce,
3: no.
4: Perché quello lì è un legno particolarmente duro, poi mi tocca...
3: No.
4: Perché capisci, io il legno, questo legno del piede, lo potrei anche ridurre. Soltanto che poi, una volta che lui è stato sottratto nella parata, io il piede me lo riprendo, che mi serve poi per altri cadaveri, capisci?
3: Certo.
4: Capisci? Non mi sa dire a spanne più o meno... Cioè,
3: no.
4: Quanto calzano?
3: No.
4: Ma come calzano però? Sono le sue scarpe?
3: Certo.
4: Come li stavano? Strette, larghe?
3: Guardi, io penso che lei mi sta pigliando in giro. Comunque,
4: no, solo,
3: cosa
4: ma perché, scusi, non ha mai sentito di uno che si deve fare imbalsamare?
3: No, non l'ho mai sentito, no.
4: Come, scusi? La pratica dell'imbalsamazione è diffusissima, questa. Quasi l'11% degli italiani.
0: Ma passagli il cadavere direttamente, glielo chiede a lui.
3: Scusi. Sì, magari se mi passa il cadavere ne discutiamo con lui e faccio fare pure un buon prezzo, magari, no?
5: Pronto?
3: È stato molto simpatico, comunque, mi è piaciuta questa cosa.
5: Pronto? Sono il morto,
3: va bene.
5: È comoda la scarpa, sa che ci deve passare un sacco di tempo.
3: Va bene.
5: Ehi, pronto? Ma che ti sento che sei lì, Ma che ti vengo a tirare i piedi di notte? Ehi, è che c'hai anche un vestito da fantasma?
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Sì?
3: No, dico pronto con la T, non pronto. Salve, mi scusi se dal disturbo. Voi vi occupate di traslochi?
2: Sì.
3: Senta, io ho la necessità di trasportare, diciamo, tutto il contenuto di una grossa villa che c'è a Milano, giù al sud da voi, vicino al Gargano.
2: Vicino al Gargano, ma non a Foggia, proprio Foggia.
3: No, non a Foggia, Foggia, vicino al Gargano.
2: Manfredonia, dove? Vieste.
3: Bravo, Manfredonia, esatto, non me ne intendo molto perché la geografia meridionale la conosco poco.
2: Ho capito.
3: E pensavo di avvalermi dei servizi appunto di qualcuno strutturato al sud perché conosce meglio la zona lì, perché se mi arriva qualcuno dal nord
2: conosce la zona qui.
3: Lo rapinano come è arrivato nella zona della Toscana. E quindi pensavo appunto, voi siete armati, non so come siete organizzati, avete
2: io sto sempre
3: accavallati, cioè siete...
2: io sto sempre su viaggi, io faccio sempre traslochi da Puglia,
3: traslochi.
2: Milano, Torino,
3: sì.
2: Verona.
3: Perfetto.
2: No, da quelle, sempre da quelle.
3: Ah, quindi è fornito di regolare passaporto, diciamo.
2: No, beh, io voglio, vengo anche apposta a posto, non ci sono problemi.
3: Perfetto, perfetto.
2: Dipende, mi dovete dare una descrizione di che cosa dovete trasportare, mobili, che mobili sono, quanti mobili ci sono, tante di quelle cose.
3: Cose.
2: Se devo venire con un camion piccolo, un camion grande.
3: Cose e camion, non camion. Cioè, se potesse utilizzare la C nel posto giusto al posto della G mi farebbe una cortesia. Perché altro che, sai, quando io parlo con meridionali già io faccio un po' fatica. Voi vi avvalete di manovalanze sempre del territorio vostro oppure utilizzate, non so, dei ragazzi provenienti?
2: No, no, io sto lì con chi parlate.
3: Scusi,
2: io sono,
3: non ho capito.
2: Lavoro io, li monto io e li rimonto io.
3: Monto. Mondo, mondo è dove viviamo, no? Il pianeta. Il monto è montare, poi c'è il verbo montare. Invece mondo è inteso l'emisfero sul quale lei purtroppo dimora e respira l'ossigeno di noi del nord. Capito?
2: Capito.
3: Perfetto. Allora, come possiamo accordarci? Guardi, per me non è un problema di prezzo, ma quello che interessa è che comunque tutto quello che è nella casa, che è a Desenzano del Garda, la casetta sull'acqua.
2: Sono stato a Desenzano del Garda.
3: Non ho capito, mi scusi.
2: Sono stato lì a Desenzano.
3: Desenzano, non Zano. Zano.
2: Vabbè.
3: Sì.
2: Vabbè.
3: Ah, è stato, quindi conosce la zona?
2: Vabbè, non è che la conosco proprio bene. Mm-hmm. Sono stato al lavoro lì, ho scaricato.
3: Ecco, perfetto. L'unica cosa che le chiedo, ecco, se ha delle attrezzature, diciamo, settiche da poter indossare per lo spostamento del materiale, lei e gli operai di cui dispone, tipo dei guanti, delle mascherine... Cioè questo tipo di...
2: Ma perché? Che non è una casa chiusa? Non so.
3: No, no, no, la casa è perfettamente pulita. Non vorrei che voi sporcaste, diciamo, con... Lei sa che la pelle comunque rilascia un minimo di esfoliazione. Non vorrei ritrovarmi sui mobili comunque delle cose vostre, dei meridionali.
2: Senti, scusa. Mi puoi richiamare oggi pomeriggio? Ne parliamo?
3: Oggi pomeriggio?
2: Sì.
3: Per quale motivo? Ah, c'ha le gambe sotto il tavolo. Capito?
2: No, no, sto lavorando, ecco perché.
3: Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Sta lavorando per quel motivo lì. Quindi
2: va
3: non,
2: bene.
3: Non ha un minuto per chi, per confermarmi
2: no,
3: questa
2: no,
3: cosa.
2: Se mi chiama oggi vi do più descrizioni.
3: Mi dà più descrizioni, non è un identikit adesso, voglio dire, non è che. Senta, però sento che lei proprio parla meridionale. Siccome io quando sento il meridionale mi nervosisco un po'.
4: Adesso comincio a sentire un po' di... Mi deve perdonare, mi sento male. Terrore, mi hai salti giù, Si vede che è andato storto il taranno, il bastardo! Che schifo con le sue manine schifose che magari non messo anche dentro le olive! Sporco di olio, bastardo!
3: Sì, oh, mi scusi, ho perso la pazienza e mi sono trasformato. Allora,
2: perso la pazienza e mi sono trasformato. Ma scusa, ma con chi parlo? Fatemi capire un po'. Cioè,
3: sono Banner, mi chiamo Banner. Banner, mio nome è Banner.
2: Banner, ho capito, mi state facendo sentire a me una cosa. Io non ho mai avuto una cosa del genere. Io sento il meridionale, non lo so.
3: Vabbè, se lei è terone, non è colpa mia, mi scusi. Io,
2: cioè. Vabbè, allora lasciamo perdere, trovo un'altra ditta. Ti ringrazio, grazie.
3: Uey. Uey.
2: Pronto?
3: Uey. Taralluccio, non mi fare innervosire, dai, cosa trovi un'altra lì? Cosa fai? Ti ribelli al lavoro?
2: No, ma lei come si rivolge verso di me? Non so che. Io così so parlare con il mio pugliese, poi.
4: Ma mica colpa mia se sei nato al tacco! Hai capito? Terone mangia friselle! Te ti devi rendere conto di essere un meridionale e metti giù, mi fa perdere la pazienza, ma mettiamo un altro, che tu devo fare sti terroni.
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cazzo!
3: Che c'è, Mirko? La finisci di cristonare che sto cercando di concentrarmi?
2: Che cazzo, non ricordo più la password del Mac, ho dentro tutto, non posso perdere i dati, sono fottuto, cazzo!
3: Ma minchia, tranqui, basta vedere un tutorial, è pieno di indiani geni del cazzo su YouTube.
2: Davvero? Si può risolvere il problema?
3: Ma sì, fidati, vuoi che lo faccio io?
2: Cazzo, stai attento, ti prego. Stai attento! Ostia, che dolore!
3: Ma dai, seguiamo passo passo l'indiano e siamo sereni. Fidati, l'ho fatto mille volte. Cazzo pensi che con un colpo di dito ti raso tutto?
4: Ehi, infatti!
2: Cos'ha detto?
3: Adesso metto questo ordine in programmazione, poi riavvio premendo R e... Orca troia!
2: Cosa?
3: Ah, figa, mi è scappato il dito!
2: Cosa?
3: Ho rasato tutto. Che strano.
5: Eh già. Che strano.
6: Figa, amore. Mi ha fatto dormire tutta la notte, sono stanchissimo.
7: Dai, amore, perdonami, però era arrapatissima, mi sentivo proprio bagascia.
6: Lo so, bagasciona, ma sai che da quando faccio il pendolare ho sempre paura di addormentarmi in treno.
7: Ma no, amore, è un Frecciarossa, fa 4 fermate in tutto e la tua è la terza. Stai sereno, chiedi a qualcuno di svegliarti oppure punta la sveglia nel telefono.
6: Sì, lo so che la mia è la terza, ma la quarta è Bari e noi abitiamo in Emilia.
7: Ma secondo te, ma dai, ma non è mica 3 anni che dormi e non ti svegli, dai. Ciao Stallone, buon viaggio.
6: Ciao bagasciona.
4: Ehi, infatti.
2: Biglietto. Ehi.
6: Ma dove sono? Oh porca troia. Che saporaccio.
2: Guagliò, biglietto.
6: No, sono a Bari, mi sono addormentato, ho saltato la fermata di Reggio Emilia.
2: Oh, che cazzo dici, guagliò, Reggio Emilia la prossima.
6: Ah, meno male, guarda, meno male, pensavo di essermi addormentato. Ecco il biglietto.
2: Ecco a te, giovane, questo è tuo.
6: Cos'è?
2: La multa, giovane, il biglietto è scaduto ieri.
6: Ma non è possibile, questo è un Milano-Reggio andata.
2: E mo stiamo a fare Bari-Reggio ritorno, del giorno dopo.
6: La madonna che dormita!
5: Bagascia non si può sentire. Non lo sento dal 96.
8: Mario, secondo me sei arrivato al limite. Se bevi ancora un po', vai fuori controllo.
9: Ma che cazzo stai dicendo? Rego bellissimo l'arco. Forza, festeggiamo! Auguri!
8: Ma non stiamo festeggiando niente, Mario. Dovevamo solo fare un aperitivo dopo l'ufficio. Credo che tu abbia un problema con l'alcol.
9: Ma che cazzo dici, amore mio?
8: Ma che amore? Va che son Fulvio,
9: oh! Fulvietto, ti ho mai detto che stai benissimo con i capelli biondi?
8: Ma sono calvo, porca troia, Mario, sei ubriaco fradicio. Dai, che ti porto a casa, su.
9: No, ultimo goccetto.
8: No, ti porto a casa che sei ubriachissimo e poi potresti fare casini o robe di cui pentirti.
9: Ma va, dai, ancora un gin tonic, poi andiamo a casa. Promesso che andiamo a casa.
8: Va bene, ma poi ti porto a casa, che ho mia moglie che mi sta chiamando per la cena.
9: Giuro, andiamo senza fare cazzate.
8: Va bene.
4: Ehi, infatti!
9: Oh, che porca troia, che male la testa. Oddio, mi sa che ho un problema con l'alcol. Oh, che mal di testa, figa, non mi ricordo un cazzo.
10: Buongiorno.
9: Porca troia, Fulvio, che cazzo fai nel mio letto con l'uccello di fuori?
10: Ha insistito, una cosa tira l'altra.
9: No, figa! Una cosa tira l'altra e si finisce in un club di spogliarelliste! Mica succhiare un cazzo!
5: Mi sa che hai un problema con l'alcol.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
11: Radio 105.
12: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
20: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
20: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
20: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
21: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
20: Sì, che devo fare? Stavo
21: Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
20: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
20: forse
7: vabbè.
20: C'è il sangue.
7: Sì,
20: allora,
7: va
20: signora.
7: Bene. Questo
20: mi ascolti,
7: sì.
20: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
20: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
20: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
20: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
20: Aspetta un attimo.
21: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
7: Scusi, lei...
20: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
21: Un attimo,
20: mettici il pennino nella cacca.
21: Sei il telefono, stai?
20: Sì.
21: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
20: Sì.
21: Mamma, che brutte feci che c'è.
20: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
21: E cosa c'era dentro le lasagne?
20: C'era prosciutto, mozzarella,
21: l'uranio, un poverito,
20: cotechino,
21: inghia, brasiliano.
20: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
21: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
20: Ecco dov'era il cacciavite.
21: Porcaccia me se.
20: Porca ma...
21: sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
20: Sì, scusa collega.
7: No,
20: la linea da Rai Sport. però senti, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
20: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: ho capito, ma per telefono
20: alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
20: Su tutto
7: qua. Va bene.
20: Lo sport.
7: Sì.
20: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
20: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
20: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
20: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
20: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
20: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
20: ma tu,
11: che ti ho
20: ma
11: fatto
20: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
20: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
20: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
20: Ecco fa il colpo.
7: Ecco.
20: Uno.
7: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
20: Che vaffanculo, porco di...
7: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
20: Allora signora,
7: sì,
20: sono quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
7: Sì.
20: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
20: No.
7: Tente
20: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
20: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
14: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
20: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
19: Bastoncino Brimbelli.
20: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
20: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
7: bene,
20: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
20: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
20: Scusa collega, il colpo decisivo?
7: Sì.
20: Decisivo?
7: Sì.
20: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
20: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
20: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
11: Hai visto Peppino?
20: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
16: Sì, con chi parlo?
22: Lei è rosticciere?
16: No, Livichini faccio.
22: Mi scusi, non ho colto... Cosa dice? Scusi, non parlo la stessa lingua probabilmente.
16: Olive ripiene di nostra produzione.
22: Olive? Olive. Olive la Cologno Monzese?
16: Ua, il pizzino generale facciamo.
22: Il pizzino generale?
16: Pizzio, il pizzino è quello che utilizzava Buonanima di Provenzano.
22: Beh, Buonanima era un assassino, cioè.
16: Vabbè, però sempre si dice la buonanima. L'anima era buona. Come persona era un assassino, sicuramente.
22: No, diciamo che anche l'anima era una merda, perché è uno stragista.
16: Una merdaccia era proprio.
22: Capisco che lei è meridionale, quindi è adoratore del sistema mafioso, però. Senta,
16: no,
22: mi scusi.
16: No.
22: Scusi.
16: Io, diciamo, mi faccio rispettare.
22: Ah, capisco. Quindi lei ha la lupara, la coppola, insomma, nello stereotipo del terrone.
16: Lupara bianca e lupara nera.
22: Ah, le ha anche
16: la
22: bicolore.
16: Fa meno male.
22: Capisco. Senta, visto che lei è una persona estremamente ignorante da quello che sto capendo, potremmo avere...
16: No, ignorante, ignorante con la gnu maiuscola.
22: La gnu, certo, che è un animale, certo, che vive nel Calabria.
16: Gnu l'ignorante.
22: Sì, sì, che è un... come fa lo gnu, scusi? Lei sa che cos'è lo gnu?
16: Lo gnu.
22: Ah, capisco.
16: Questo che... è lo gnu immigrazione.
22: Perché c'è anche lo gnu fermo.
16: Certo.
22: E come
16: lo
22: fa
16: gnu
22: lo gnu
16: fermo? No.
22: Sa che sono sbalordito dal fatto che lei comunque abbia un'attività commerciale.
16: Sì. Sì, faccio olive ripiene deluxe.
22: Deluxe, quindi anche
16: faccio
22: quelli...
16: 45 gusti di olive ripiene.
22: Che cosa si può mettere in 45 olive, cioè? Cosa mette anche gli interni delle automobili?
16: Alla Lionella le ho fatte.
22: Alla Lionella?
16: Nutella. Si può dire Nutella, siamo...
22: No, io guardi, un'oliva ripiena di Nutella sto per vomitare. Comunque, se a lei e alla sua tribù piace...
16: Dolce salato. Non ho capito se solo Gracco può fare gli spaghetti al cioccolato, io non posso fare l'oliva ripiena alla Nutella. Beh,
22: se lei e Gracco siete due deficienti, non è colpa mia.
16: Sì, con la differenza... Gracco ha i capelli, io sono pelato.
22: Ma guardi, questo rientra comunque tutto nel gran cazzo che me ne frega. Cioè, io l'ho chiamata per...
16: alla Rovazzi.
22: Chi? Lei che cosa... Allora, mi sta facendo nervosire.
0: Mi sta nervosendo.
16: Che gli mando la foto con la tab.
0: No, sai che adesso prendo le tue olive, te le lancio tutte nel culo quelle olive, così fai il 46esimo gusto testa di cazzo. Ride, cosa ridi?
16: Ma lei è più pazzo di me, guarda.
0: Adesso vengo, ti mordo la testa, ti strappo il cranio e te lo riempio di olive. Cosa stai facendo?
16: È pazzo completamente.
22: Mi scusi, no? Adesso sono tornato normale. Mi deve scusare perché purtroppo sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio elettorale della Lega. Quindi quando sento parlare meridionale mi trasformo.
16: Pure io quando sento parlare dei leghisti, mamma mia, come sto.
22: Senta, donatore sano di olio extravergine, io a questo punto la saluto perché purtroppo avendo soltanto olive io volevo dell'osso buco con il riso giallo e...
16: No, io la ringrazio per avermi suggerito il 46esimo gusto, no, tutto pazzo.
22: Non faccia l'oliva con riso giallo e l'osso buco, no.
16: Riso gallo.
0: Che meditazione! Lei è uno squilibrato, un pazzo! Adesso vengo io e ti schiaccio la bottega con la mano.
16: Tieni panico, tieni panico.
2: Incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il culo?
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente. Nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai!

0: Brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
1: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
0: Fermi tutti!
1: Che cazzo!
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
1: Sì, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

Caro diario, eccoci qui come ogni giorno a fare un punto della mia giornata straordinaria. Ecco com'è andata. Amore, scusa se ti dico...

0: disturbo mentre stai facendo il tuo puzzle, ma volevo sottoporti un paio di domande per la casa nuova.
1: A parte che la prossima volta che mi tocchi una spalla con la mano da prete moscia senza avvisarmi che sei tu, ti sradico il DNA e lo sostituisco con un disegno. E poi, che cazzo è un puzzle?
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di serenità d'animo e che eccezionale e violentissima presa di posizione nei confronti del proprio partner per un futile contatto.
1: Non è colpa mia, sei tu che hai le manine gelide e mosce e quando mi tocchi lentamente la Don Marcello della parrocchia di Sant'Agata mi fai andare via di testa. Io amo il contatto ruvido e maschio, proprio come quando eravamo adolescenti e mi tiravi calci nell'ano nudo per insegnarmi la diplomazia.
0: A parte che non so veramente di che cazzo tu stia parlando. E poi ti ho solo chiesto scusa se ti stavo disturbando mentre svolgevi un'attività di concentrazione ed estremamente rilassante, come comporre un puzzle.
1: Ancora? Ma che cazzo è sto puzzle?
0: È quello che stai facendo adesso. Anzi, che immagine stai ricostruendo?
1: Ma io non sto facendo nessun puzzle.
0: E scusa, che cosa sono i tocchetti di immagine che sono sul tavolo?
1: Le tue foto d'infanzia e quelle di tutta la tua famiglia di merda.
0: E ma come?
1: E non ringraziarmi per averti rimosso dal problema di avere quei brutti ricordi per casa.
0: Ma le mie foto d'infanzia? Ma perché? Ma che motivo c'era?
1: Come che motivo c'era? Eri un bambino orribile e i tuoi familiari fanno cagare. Figa sembravano le foto del set di Walking Dead. Minchia, ma dove abitavate? In una casa di Eternit a Chernobyl? Io capisco l'evoluzione e i tentativi della natura di cambiare ed adattarsi, ma il vostro DNA ha cagato fuori dalla tazza.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba e ti avrei imposto un indovinello per darti il telefono per chiamare un'ambulanza.
0: In effetti.
1: Dai, cazzo volevi?
0: Mi ha chiamato il muratore e mi ha chiesto come intendiamo regolarci per i lavori di ristrutturazione della casa.
1: E tu cosa gli hai detto?
0: Di rilasciare la fattura e lo paghiamo con un assegno.
1: Ma sei deficiente?
0: Perché?
1: Ma da che mondo è mondo con le maestranze si contratta e si baratta, deficiente? Aspetta che risolvo io. Pronto, Gennaro? Sì, ho saputo che hai parlato con il mio convivente. Sì, certo. Senti, quant'è? Ok, allora ti do metà in oggetti trafugati da uno scavo in Egitto e il resto in pompini, che dici? Sei un osso duro allora. Allora, facciamo così. Tu finisci i lavori e ti lascio vivere senza l'ausilio di un'equipe medica che ti debba monitorare a vita. Come ti sembra come offerta? Scherzare? No, se avessi voluto scherzare ti avrei cagato in un cappello e te l'avrei messo in testa il giorno delle tue nozze facendomi un selfie. Ok, affare fatto. Ma niente Ano, che arriva la primavera e uso la bici spesso. Ciao ciao! Ecco fatto. Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto?
0: Non ho colto la cosa della bicicletta.
1: Ci siamo concordati. Stai sereno. E adesso vai giù a buttare questo sacco con dentro i tuoi nonni.
0: Che senso, scusa?
1: Ho disdetto lo spazio al cimitero. Figa, ci costavano 30 euro all'anno.
0: Hai capito, caro diario? A volte Cosa Fica è un po' eccessiva nelle sue decisioni e credo che pecchi di impulsività. La decisione di buttare le spoglie dei miei nonni nell'umido e di stracciare le foto dei miei ricordi di infanzia non mi ha proprio fatto piacere. Però siamo una coppia e rispetto il suo modo di vedere le cose. Però la numero uno delle contrattazioni. Per i lavori di casa abbiamo speso pochissimo e dovresti vedere con che sorriso gli operai ci hanno consegnato le chiavi di casa. Anzi, si sono trovati così bene che ogni giorno ci chiamano per sapere se abbiamo bisogno di lavoretti extra. Cosa Fica ha venduto la bicicletta. Dice che vuole ristrutturare la casa di nonno in Piemonte. Ma non colgo che cosa ci sia in comune fra le due cose. PS. Ieri l'imbianchino al bar mi ha chiesto se gli facevo una sega in cambio di un ritocco ai termo. PS2. Adesso ho dei termo bellissimi. È una fortissima tendinite.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Caspita, come urli!
3: Lo so, la pelle è sensibilissima!
2: Ci siamo quasi, un po' di pazienza!
3: Sì! Tengo duro! Sono troppo felice, sono anni che desidero questa scritta in cinese!
2: Ecco, bravo! Sta venendo una figata, eh! Ma come hai trovato il significato?
3: Ho un amico italo-cinese che non sentivo da un po' e l'ho chiamato per darmi una mano a scrivermi giusto il testo!
2: E cos'è che vuol dire?
3: Vuol dire viva la vita e molla i problemi.
2: Beh, figo.
3: Sì.
2: Ma come mai non vi sentite più tu e il tuo amico?
3: Sono storie complicate. Avevamo litigato per una donna.
2: Ah, cazzo, la figa fa disastri.
3: Colpa della mia ex. Ci aveva un pelo messo contro, ma poi col tempo le cose cambiano e i veri amici si ritrovano.
2: Bene, bene, bravo. Allora qua, ecco. Finito, ma che bello.
3: Top. Giusto per stasera che sono al ristorante cinese con la mia nuova figa e faccio il fenomeno.
4: Ehi, infatti.
5: Che fame, amore.
3: Già, aspetta un attimo che chiamo il cameriere. Scusa.
5: Ma che gesto fai col braccio? Ma che figo il tatuaggio in cinese!
6: Ah, ecco segnale. Deve ordinare?
3: Sì, grazie. Guardi.
6: Ma che bello tatuaggio in cinese!
3: Già! Scusi, ma perché ride?
6: Voi italiani molto strani.
3: Perché?
6: Se mio amico ha fatto di sesso di sedele con mia fidanzata, io non scrivo sul mio braccio per sempre. È un po' strano.
3: Figlio di puttana!
6: Sì, scritto anche questo, seconda liga.
7: Già, i veri amici si ritrovano. Te capì il cincen?
8: Amore, quel tipo mi sta fissando.
2: Chi? Chi è?
8: Quello lì, con la faccia da viscido, seduto là sulla panchina.
2: Ma no, amore, dai, magari sarà una tua impressione.
8: No, ti dico, guarda che mi fissa, lo fa da un'ora. Uno sguardo gelido, fa venire i brividi.
2: Bastardo, deve essere un mezzo maniaco. Mannaggia, non si può nemmeno stare al parco Serena a limonare con la fidanzata.
8: Dai, andiamo da un'altra parte, va?
2: Andiamo col cazzo che mi sposto! Pago le tasse, sono un cittadino e non mi piego! Che se ne vada lui, sto maniaco di merda!
8: Dai, amore, non creiamo dei problemi.
2: No! Adesso mi alzo e gli molo un pugno a sto cazzo di testa di cazzo maniaco!
8: No, amore...
2: Sì, ho detto che sono stufo di essere sempre vissato in questa città allo sbaraglio!
8: Ma dove vai?
2: Vado a dargli una sonora lezione!
4: Ehi,
2: tu, maniaco del cazzo, cazzo ti fissi?
4: Chi è? Con chi parla? Sento una voce...
2: Ecco, così impari a fissare le belle ragazze, maniaco del cazzo!
5: Papà, ecco il gelato! Oh mio Dio, papà, ma che fai lì per terra?
4: Chi è?
5: Ecco, il bastone, sono io, tranquillo!
2: Come il bastone?
4: Ma so, piccola, ero qui che mi godevo l'aria fresca. Ma dove sei? Che non ti trovo. Ad un tratto ho sentito urlare qualcuno che e poi mi è arrivato un colpo al viso, sono caduto.
5: Scusi, ma lei ha visto cos'è successo a mio papà non vedente?
2: Sì, è stata un... Ho visto, ero qui, ho visto tutto. Allora, è passata una gang di maranza ed è corsa di là. Che schifo, guarda, mi dispiace per suo papà, l'ho visto tutto, eh. Questa città ormai è proprio allo sbando.
5: Accidenti, ma papà, stai bene?
4: Mi giro solo un po' la testa.
5: Bastardi.
2: Sì, bastardi.
7: Già, cazzo ti fissi.
9: Salve, posso esserle utile?
10: Sì, vorrei fare un regalo alla mia fidanzata.
9: Oh, yeah, al posto giusto.
10: Avrei visto quel modello color oro.
9: Scusi, ma...
10: Cosa?
9: Quella è la Birken di J.Lo.
10: Oh, che meraviglia, ne sarà felice la mia fidanzata.
9: guardi, le faccio vedere qualcosa magari meno importante. Credo che non abbia colto.
10: No, mi piace quella. Poi la mia fidanzata ci piace tanto, Jennifer Lopez. Ma è usata da lei o è solo firmata?
9: No, è una capsule.
10: No, non bevo caffè in cialde, grazie.
9: Senta, signore, mi perdoni, sarò schietto e franco, ma credo che lei non possa permettersela né ora né fra due vite. Stiamo parlando di una borsetta da 130.000 euro.
10: Ah,
9: 130.000 euro, ha capito?
10: Sì.
11: Senta, non ho tempo da perdere, potrebbe gentilmente uscire dalla boutique.
10: Ha cambiato accento, ma che modi, scusi Non mi hanno mai trattato così male. Ne parlerò al proprietario.
11: Sì, certo. Mi saluti il signor Hermes. Fa culo.
12: Ehi, fatti!
13: Mi scusi se ho ritardato. L'autista non trovava il luogo per sostare con la Rolls, signor Elkan Brackenburer Camilleri Gonzaga.
10: Sì, vabbè, tanto qui avevo finito.
7: Che figura di merda.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.
14: Lo Zodi 105.
15: Papà Castoro, raccontaci una storia.
16: Anche due storie.
17: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
18: Ascolteremo te.
19: Papà Castoro, raccontaci una storia.
17: Papà Castoro non c'è. Se lo sono mangiate le mignotte.
19: E dai, Papà Castoro, non fare l'infame. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore.
17: Va bene, puttana la marmotta. Vi racconto questa cazzo di storia?
19: Sì, una storia dell'orrore. Vogliamo una storia dell'orrore.
17: Allora, sono un castore, Non è che sono un cazzo di jukebox. Scelgo io.
19: E dai, per favore, per favore, per favore, per favore, una storia dell'orrore.
17: Va bene. Vi racconto una storia dell'orrore.
19: Evviva!
17: Allora, questo si intitola Il pagliaccio Hitler.
19: Ah, il pagliaccio Hitler! Che paura, che paura, che paura!
17: Silenzio! Allora, c'era una volta il compleanno di una bambina che si chiamava Anna Franco.
19: No! Papà Castoro, sei pazzo! Ci chiudono il programma! Cambia la storia!
17: Ok! Allora, c'era una volta una bambina africana?
19: No!
17: Neanche questa va bene, allora facciamo. C'era una volta una bambina svedese che si chiamava Ingrid Ikea.
19: Così va bene!
17: Un giorno di pioggia, la bambina svedese stava giocando con una barchetta di carta che finì dentro un tombino.
19: Paura! E poi!
17: Non iniziamo con ste poi, Guarda, ve lo dico subito! Il primo che dice ancora e poi lo metto con la testa nel cesso, Prima cago e poi dopo ci metto la testa, Senti, la bambina svedese si chinò per guardare dentro il tombino e vide un orribile clown con i baffetti rossi.
19: Un clown con i baffetti rossi! Che paura! Che paura! Che paura!
20: Perché avevi i baffetti rossi? Perché? Perché? Perché?
17: Zitto, fai andare avanti qua. Il clown con i baffetti rossi le disse: "Ciao, bella bambina! Lo fuoi un palloncino?"
19: Che paura! Che paura! Che paura!
17: Niente, la bambina rispose: "Sì, lo vorrei tanto un palloncino, ma quanto costa?" 18 euro, rispose il clown con i baffetti rossi.
19: 18 euro? Che furto! Che furto! Che furto!
20: Perché avevi i baffetti rossi? Perché? Perché? Perché?
17: Ancora, basta! Cazzo! Allora, la bambina svedese non ce l'aveva 18 euro. Così il pagliaccio dei baffetti rossi le propose uno scambio. Disse: "Io ti darò palloncine in gambi e ti lecche la fica di tua madre." E la bambina rispose: "Va bene." e si prese il palloncino e disse: ti avverto, clown coi baffetti rossi, che oggi la mia mamma c'ha le sue cose.
20: E cosa disse il clown dai baffetti rossi? Cosa? Cosa? Cosa?
17: Non disse un cazzo, è andata dalla mamma e ce l'ha cattato il buco del c***o. Va bene, ciao.

0: egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Claudio e sono di Milano. Scusi se la disturbo, ma avrei un dubbio e vorrei chiedere un suo consulto, dopo che un amico mi ha consigliato di provare a rivolgermi ad un portale online invece del medico di base, perché dice che sono tutti corrotti dalle case farmaceutiche.
1: Gentilissimo Claudio, ahimè il suo amico ha perfettamente ragione e sono felice che abbia ascoltato il suo consiglio. Infatti io mi posso ritenere uno dei pochi puri che è rimasto nell'ambiente, virgola, non accettando le imposizioni delle lobby, punto esclamativo. In cosa posso esserle d'aiuto?
0: Credo di aver sviluppato delle allergie, ma non ne sono certo. Ho dei sintomi strani con certi alimenti e in certi luoghi.
1: Vabbè, tagliamo la testa al topo e facciamo un breve consulto video, se è d'accordo. Ma solo se hai in casa dei prodotti BioNFarm.
0: Ma in che senso?
1: Loro sono i migliori, virgola. Ha mai provato il Simplalin gocce? È meraviglioso per le nevralgie, virgola. Magari quando ha tempo clicchi sulle pop-up che le ho mandato, così in rapida sequenza.
0: Ma mi scusi, ma non stava dicendo che lei non era piegato alle case farmaceutiche?
1: Dai, adesso il contestatore. Dai su, Che Guevara, clicca sul link che oggi c'ho la giornata piena.
2: Eccomi, dottore, buongiorno.
1: Accidenti, lei ha una fortissima rinite. Probabilmente dipende dalle allergie di cui mi parlava.
2: Credo anch'io.
1: Ah, è sul posto di lavoro? Fa lo svuota cantine?
2: No, ma perché mi fa questa domanda?
1: Vedo che è in mezzo a un porcile, una cantina devastata di porcherie, c'è roba ovunque. Una cloaca infame di cianfrusaglie, che schifo.
2: Ma veramente io, dottore, sarei nel salotto di casa mia?
1: Ah, pensavo...
2: Cosa, dottore?
1: No, niente, ho visto i passeggini accatastati, ecco. Ha molti figli?
2: No, sono single.
1: Ma scusi, la pila di vestiti, credo femminili, alle sue spalle nelle buste?
2: Ah, è che non mi piace lo spreco e quando vedo le cose buttate per strada le porto a casa per dargli una seconda vita.
1: Legge molto?
2: No, non tanto.
1: Ma scusi, ci sono pini di libri ovunque e credo che su uno ci sia anche un topo che sta cagando. Lo vedo proprio in una posizione con la coda alzata.
2: Ah, maledetto topaccio! Credo abbia fatto la tana da qualche parte, ma come vede c'è molta roba e fatico a trovarlo.
1: Mi faccia capire. Lei crede di soffrire di allergie perché starnutisce spesso?
2: Eh sì.
1: Ho capito. Guardi, signor caro sciattone sporcacciozzi. Vedendo l'ambiente dove dimora, è già tanto che non sia il paziente zero di un'epidemia di peste.
2: Ma che dice?
1: Dai, zozzone! Figa, non hai una casa, è un cacatoio, una cloaca. Una cloaca carica di virus, sporcizia. Figa, dai, ci sono gli scarafaggi che spostano i mobili per farsi spazio per passare.
2: Dove? Dove li vede, sti bastardi? Mi scappano sempre.
1: No, dai, scherzavo. Ma c'è veramente gli scarafaggi per casa? E ti preoccupi degli sternuti? Figa, confronto la baraccopoli di Mumbai e Monte Carlo.
2: Allora lei crede che i miei problemi di salute possano dipendere dal leggerissimo disordine che ho in casa?
1: No, quello non è disordine. È un tuffo nel culo di un gigante che si è ingoiato una discarica. Poi se l'è cagata fra le sue mura. Lei non ha bisogno di un allergologo, ma del napalm.
2: Beh, adesso non esageri, dottore.
1: Ma come non esageri? Ci sono due colombi che le stanno cagando nel piatto alle spalle.
2: Sciò, maledetti! È la mia colazione!
1: Ma che cazzo fa? Si mangia il guano dei colombi?
2: No, l'ho spostato con la forchetta.
1: Ah, vabbè, questo è troppo, scusi. Appendo io stavolta.
2: Dottore!
1: Mamma mia, devo sboccare. Che schifo. Ciaccio, ho bisogno di riflettere sulla vita. Dove ho messo il pippaccuino? Ah, eccolo qua. Questo è ordine, vedi? Tutto al suo posto. Scheda, montarozzo, arrotolo banconota, essere o non essere. Questo è il destrone!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su Canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
3: Va bene.
4: Va bene, va bene. Lei come si chiama?
3: Andrea.
4: Il signor Andrea dalla provincia di?
3: Verbania.
4: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
3: Giusto.
4: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il monte premi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
3: Sì.
4: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
3: Muratore.
4: Muratore, quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
3: Boh, non lo so.
4: Benissimo, allora siamo preparatissimi come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
3: 69 mi sembra.
4: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
3: Marco Polo,
4: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi, attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
3: Sì.
4: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare
3: a caccia.
4: Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo monte premi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
3: Sì.
4: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
3: Più o meno.
4: Più o meno, sì, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
3: Di tutto,
4: ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo, sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
3: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
4: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il monte premi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso signor Andrea, è incredibile. Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
3: Sto lavorando.
4: Benissimo! Un applauso signor Andrea! Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea. penso che da domani potrà cambiare. Chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea, fine gioco. Purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al monte premi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
2: Amore mio!
1: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
0: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango, che mi pare a brutegna, solo ci parla così.
0: Però.
2: This is the zoo.

0: amici ben fognati a pel cazzo, sinistra e destra. Dove mi giro? Comunque si sa che la figa parla. E allora, settimane decisive per il caso del Bosco, dove ci siamo glog glog glog glog bla bla blam. Insomma, non ci manca assolutamente l'iniziativa. Tutto è sommato, che dicamo? E papà, partiamo immediatamente per il caso che sta tenente la casa, la Germania. Vediamo il cert. Linea alla reggia. Na na na na na. Servizio.
1: Ci troviamo a Lebra, in provincia di Bergamo. Un paese tranquillo di gente che lavora. Una comunità che ora però è scossa da un accadimento tragico. Infatti, nella giornata di giovedì, tutti i principali giornali hanno dato la notizia dell'assassinio del muratore Salvatore Catania. Sono le 4 del mattino e alcuni vicini odono dei rumori provenire dalla villetta a schiera pagata a mutuo del signor Salvatore Catania.
2: Oh, amore! Svegliati! Dom! Sento dei rumori strani dalla villetta pagata col mutuo del Catania. Dom, svegliati fo'.
3: Dai, amore! Stavo dormendo, cazzo! Cazzo vuoi che me ne fotta me, eh?
2: Te, dai, ascolta! Sono dei rumori che sembrano... che lo ammazzano. Te, senti!
4: Oh! Oh, sto
3: Sì, sì, hai ragione!
4: Oh, dai, dai, dai, dai, che ti riempio...
3: Lo stanno ammazzando, eh?
2: Cosa faccio? Chiamo la polizia?
3: No, no, sei matta. Anche se lo fanno fuori, si libera la casa per Luigi che si sposa. Così viene ad abitare qui vicino, eh? Se ne va dall'aglio.
2: Te che resù, c'hai ragione. Allora metto i tappi. Buonanotte.
3: Buonanotte, dai che c'ho cantiere domani.
1: I vicini sono preoccupatissimi, ma per cause ancora ignote non avvisano gli inquirenti. E il delitto, nella villetta comprata col mutuo del muratore Catania, si consuma in fretta. Un vigilante di un istituto privato sente dei rumori sospetti, ma trovandosi impegnato in un intervento, non gli dà peso e non avvisa gli inquirenti.
5: Dai, succhia, brava! Brava, succhia, succhia!
6: Tu da me 10 euro in più, io stanca, bocca fa male!
5: Sì, dai, dai, che ti do il regalino! Dai, succhia, dai!
6: Senti, tu vieni subito, eh? Se no va avanti a mano, eh? Troppo sapore di plastica in mio bocco? Mi viene vomito, eh?
5: Aspetta, aspetta, dai! Oh, hai sentito questo rumore?
4: Ah! Oddio! Oh, mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo! Aiuto! Mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo! Ah!
6: Hai sentito?
3: Che schifo, dai!
6: Ah, scusami, io mangio troppo fretta, viene aria nel mio pancio.
3: Va bene, dai, dai, sempre roba del corpo. Dai, dai, dai, dai, che mi tirano i piedi che... Dai, dai, dai, giù, giù, giù, giù.
1: Purtroppo, la superficialità delle persone vicine alla villetta presa a mutuo non permette di soccorrere per tempo il muratore Salvatore Catania nella sua villetta presa a mutuo e la tragedia si consuma inevitabilmente. Quando la mattina la donna delle pulizie si reca nella villetta presa a mutuo del signor Catania per rubare i soldi dai cassetti, la scena che gli si presenta è orribile. Il muratore Salvatore Catania è disteso sul pavimento del bagno con la faccia dentro il water e con una moto Ducato infilata nell'ano accesa. Gli inquirenti brancolano il buio, si parla di suicidio per amore, ma i dubbi sono grandi, staremo a vedere.
0: Blem, bloop, bloop, che signora la pista, ma si riempie la foca negra? Dai che mi sono preso male, allora sentiamo le mie mani che cosa dicono. Anche loro dicono una cosa strana, eh? Le sentite? Sì, sì, siamo tutti d'accordo, certo. Ma il mignolo, cosa ne pensa il mignolo? Ah, certo, certo. Beh, anche Acne loro sa cosa dicono la lunga. Dai, ci facciamo un drink. Sigla, che ci vediamo poi che ho cazzi seri coi Sex Pistols. Sigla, che son preso dall'AIDS. Ah! Vomito.

0: Gentilissimo medicone del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Sebastiano e vivo a Milano. Di recente ho sviluppato alcuni sintomi dei quali non vorrei dovermi preoccupare, quali dolori cerebrospinali, paralisi immotivate, cecità provvisoria, sangue nelle feci, vomitare nero, perdita totale dei capelli. E vorrei avere un consulto con un dottore prima di rivolgermi ad uno specialista.
1: Salve signor Sebastiano, comprendo che spesso ci si allarma per degli stati di malessere improvvisi, ma spesso sono solo frutto di un'ansia immotivata. Infatti, più delle volte non c'è nulla di serio. Quindi sono qui per aiutarla a tranquillizzarsi. Le basterà soltanto cliccare sul link e compilare il form ed effettuare il pagamento sulla PostePay indicata e sarò lieto di visitarla.
0: Certamente, provvedo.
1: Eccoci, salve.
2: Salve, dottore.
1: Accidenti, che cera di merda.
2: Ma come, dottore? Ma che sprezzante uso di linguaggio volgare.
1: Eh sì, fa parte del sistema introdotto da ASL per le visite online e per differenziarci dal medico di base. Una scamottage.
2: Ma veramente?
1: Sì. Mi dici, dai, vedo già che ha una faccetta un po' sbattuta. Ha febbre?
2: Sì, credo anche molto alta.
1: Ah, sarà un colpo d'aria.
2: Ma sto perdendo anche i capelli a ciocche, faccio la pupù col sangue.
1: Caga sangue abbondante?
2: Un po'.
1: Probabilmente le servono più fibre.
2: Ah, e per le paresi e i denti che cadono?
1: Lei fa un lavoro stressante, che lavoro fa?
2: Il tester per i farmaci e i prodotti cosmetici.
1: Ah, ho capito.
2: Che dice, dottore? Devo preoccuparmi?
1: Allora, mio caro ratto, credo che lei abbia la tipica sindrome del ciapà.
2: No, ma che cos'è? Una roba esotica?
1: No, più del nord Italia.
2: Ma cos'è la sindrome del ciapà?
1: Non ciapà, ciapà. L'accento è sulla A, come ciapà. Ciapà in del cu.
2: Latino?
1: No, milanese. Lei l'ha presa nel culo, rattone. Ma figa, paralisi, caduta dei denti, caga sangue, perde i capelli, fa il tester per i farmaci, ma le pare? Faccia così, vado a fare il tester anche per i proiettili, così finisce il calvario, mio caro rattone.
2: Ma come, dottore? Ma cosa sta dicendo?
1: Ma lei si fa infilare nel corpo dei farmaci sperimentali e poi si preoccupa che si sta crepando come Brandon Mosca. Su, dai, appena le casca l'uccello lo mette nella credenza del bagno e si faccia un selfie, così si spara un milione di like. Almeno vince il premio ad una gara di cosplayer dei film anni 80. Su, rattone, dai, darvi al culo! Dai, Brandon Mosca, dai!
2: Ma dottor...
1: Mamma mia, ma la gente è deficiente. Ma come si fa a farsi inoculare nel corpo qualcosa se non sai cos'è? Sei proprio stupido. Io col cazzo che mi metto dentro porcherie. Solo roba certificata, anzi... certificatissima! Pura!
3: Radio 105.

0: Sì? Chi è?
1: Chi cazzo deve essere, Cinzia? Sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare al pub e quindi io sono venuto. Venuto, diciamo, solo al portone, perché qua...
0: Certo, Potito, come no? Dammi solo 2 minuti, mi bevo una birra e scendo.
1: Ma scusami, ma che cazzo di rispetto è che uno, cioè, ti devi bere la birra e...
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, dovevamo scendere mezz'ora fa, dobbiamo andare al pub. Tra l'altro ti sei bevuta la birra prima di andare al pub, ma cioè, che comportamento è?
0: Sì, scusami. Ma ho avuto un inconveniente con la macchina che taglia l'eroina. Scendo subito, dammi solo 2 minuti che prima voglio insegnare il cinese al mio cane morto.
1: Come fai il cane?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito! E che ci fai da queste parti?
1: Mi rompo i coglioni!
0: Ah, bravo!
1: Bravo un cazzo! Sono 2 ore che ti aspetto per andare al pub! Dai, che fa un freddo cane! Dai!
0: Scusami, Potito! Scusami tanto, ma ho fatto un trapianto di cervello e ho perso tutta la memoria! Scendo immediatamente! Dammi solo 2 minuti, voglio vedere quanti bigodini riesco a ingoiare prima di morire!
1: Ma no! No! Non ingoiare i cose, che se muori...
0: Sì? Chi è?
1: Sono un pervertito lebbroso col cazzo piccolo.
0: Promette bene. Sali, che intanto mi spoglio e cerco di cagare i bigodini.
1: Ma che cazzo dici? Dai, che piove, mi fa male pure la gola, sono Potito.
0: Ah, e io che mi ero illusa.
1: Che faccio? Salgo? C'ho un pene normale io, discreto.
0: No. Per l'amor di Dio. Scendo io.
1: Sì, però dai, che piove, non c'ho neanche l'ombrello.
0: Certo, dammi solo 2 minuti che voglio vedere se riesco a infilarmi un francobollo nella basana e farmelo uscire dal naso.
1: Ma perché devi fare queste magie a quest'ora poi? Dai! Guarda che... C'ho pure la raucedine. Porca troia schifosa ladra lurida. Dai, scendi, cazzo.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, troiona, scendi. Sono fracido, fradicio, come cazzo si dice. Scendi.
0: Scusa, Potito, sono mortificata. Per farmi perdonare ti lancio il phon dal balcone. Acceso.
1: No, no, il phon...
0: Potito? Sei lì? Potito? Sbrigati, lo sai che non mi piace aspettare.
1: Puttana.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.

Baekhyun fai schifo. E poi scorreggi come un animale. Devi andare all'ospedale.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni sera a fare il riassunto della mia splendida giornata. Ecco com'è andata oggi.
1: Sì, chi è?
2: Sono il postino, ce l'ha raccomandata da ritirare.
1: Io apro, ma ti avviso che se sei un testimone di Geova o un venditore di folletto, ti strappo l'esofago e lo uso come parte di una pista per minigolf a tema horror.
2: Oh, madonna che ferocia! Uè, stronza, allora facciamo così. Le lascio la busta sul pianerottolo. La firma la faccio io e vado via il culo.
1: Uè, deficiente, va che adesso ti vengo a prendere.
0: Chi era, amore?
1: Un postino che ora è entrato ufficialmente nella mia lista assassinabili male.
0: Wow, che forte che sei. Hai sempre la battuta pronta. Assassinabili male. Ma che sciocca che sei. La lista di gente che ammazzerai.
1: Cazzo ridi, prendi una penna e scrivi postino.
0: Ma hai veramente una lista assassinabili? Ma posso leggerla un attimo?
1: Sì, certo, non ho segreti con te. Sei il mio uomo, il maschio della specie, colui che ha il permesso di entrare dentro di me senza impugnare un'arma e con il mio consenso. Sei l'alfa della razza, che ha il compito di procacciare il cibo mentre io penso a crescere la prole.
0: Sì, basta, amore, ho capito, ti ringrazio. Ma come mai oggi hai questa super opinione della mia mascolinità?
1: Beh, sto seguendo alla lettera i consigli di Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Fallo sentire un dio anche se pensi sia un coglione.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di tatto e che incredibile mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner nel comunicargli l'opinione degradante che si ha dei suoi confronti attraverso un trattato scritto da uno scrittore di dubbia moralità.
1: Dai, leggi Pirla, dimmi se sei d'accordo con me.
0: Allora, Luigi l'idraulico.
1: Sì, lo odio quando fischia mentre lavora. Avrei voglia di torcergli un tubo attorno a quel collo di merda.
0: Ma solo perché fischia? E poi fa vedere... Daniele, il figlio della vicina! Ma amore, è un bambino di 6 anni!
1: Allora? Non esiste l'età per l'educazione. 3 mesi fa mi ha fatto una pernacchia.
0: Ma amore, non puoi voler del male ad un bimbo perché ti ha fatto una pernacchia.
1: Dillo ad Erode!
0: Ma quali sono racconti di fantasia? Allora, dicevamo?
1: Stavi leggendo la lista.
0: Ah, giusto. Andre, Giorgio, Filiberto, il Papa, Nano del Circo, Batman anni 60. Ma perché vuoi uccidere il Batman degli anni 60?
1: Perché rovina l'immagine di quello recente.
0: Effettivamente. Questo te lo appoggio. E Robin no?
1: No, quella merdina mi fa ridere. E poi, in quello recente non c'è più, perché li prendevano per froci.
0: Ecco perché! Effettivamente! Vabbè, ma senti, ma nella busta che ti ha consegnato il postino cosa c'è?
1: È una raccomandata per te, l'ho buttata nel cestino.
0: Ma, amore, ma perché hai buttato una raccomandata per me senza chiedermelo?
1: Ma scusa, te non ti scrive mai nessuno perché sei un solo di merda. Pensavo potesse essere...

0: essere una pubblicità.
1: Ma non l'hai nemmeno aperta, scusa. Fa vedere. Allora. Ma è una sanzione amministrativa. Ma cazzo. Oddio. Oddio, svego.
0: Fa vedere che cazzo succede, perché sei pallido come quando ti faccio gli scherzi e ti chiudo per 10 ore nel frigo con la testa di un asino scarnificata.
1: Ecco, tieni.
0: Ma è una multa di 600 euro per eccesso di velocità. La tua auto è stata fotografata a 180 all'ora in centro città.
1: Ma com'è potuto succedere? Io non uso mai l'auto. E poi lo sai che oltre i 50 km orari sudo freddo e mi viene il vomito. C'è sicuramente un errore. Ah, c'è dentro una foto. Ma amore, ma sei tu che stai guidando? Ma sei fuori? Perché?
0: Ah, ho capito. Sai quando è stato? Quando c'è stato il Black Friday dallo spaccino magrebino. Allora sono corsa prima che arrivassero tutti i tossici di merda della zona e mi facessero tutta la merce migliore.
1: Ma stai scherzando?
0: No, se avessi voluto scherzare ti avrei strappato le sopracciglia con uno strip depilatorio mentre dormivi, il giorno prima di un colloquio di lavoro importante.
1: Eh già, effettivamente.
0: Comunque adesso vado in comune, risolvo io sta storia della multa.
1: Hai capito, caro diario? Cosa fica è andata in comune a risolvere di persona la faccenda della contravvenzione, dopo una lunga sparatoria, degli ostaggi e un'estenuante trattativa con le forze dell'ordine che hanno assediato gli uffici del sindaco, sono giunti ad un accordo e hanno sospeso la contravvenzione in cambio del rilascio degli ostaggi. Fortuna, avevo già pronto lo psichiatra. E ora, dopo un paio di anni di assistenti sociali e terapie per il reinserimento, Cosa Fica sarà di nuovo riabilitata al voto e alla guida. PS: ieri Cosa Fica è stata tutta la notte ad allungare la lista degli assassinabili. PS2: l'ho letta. PS3: perché Ben Affleck?

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo, sì, sempre qui live sul mio canale Twitch. Ultimamente ho visto che su queste cose, su D-Max, canale così, un sacco di gente che scava scava e trova un sacco di tesori, diamanti, cose, oro. E allora ho ordinato un Super Mega Maxi Detector 3, andiamo a provarlo, dai. Allora, questo Super Mega Maxi Detector 3 si presenta, diciamo, l'aspetto un po' quello di una lucidatrice, però un apparecchio molto utile perché riesce a individuare oggetti metallici sotto il terreno anche a grandi profondità. E per questo ho portato con me PEO, la pala. Quello è. Viene con la scatola. Allora, per prima cosa bisogna accendere e poi selezionare il tipo di oggetto che si sta cercando. Allora, accendiamo. Il suono iniziale non è confortantissimo.
2: Ciao.
1: No, di nuovo tu. Ma che tutta la stessa fabbrica li fa questi apparecchi?
2: Seleziona tipologia oggetto.
1: Tipologia oggetto metallico. Oro, mettiamo oro.
2: Selezionato.
1: Funziona bene, dai.
2: Seleziona profondità.
1: Profondità, andiamo, non so, fino a 5 metri.
2: Five.
1: Bene, adesso con super mega coso, questo qua, andiamo sulla spiaggia e vediamo che cosa troviamo. Ma cazzo, che povertà, che delusione. Ma un suono digitale, non c'è, la voce ti fa tu. Non ci cazzo è, a me dio mio. Come sentite, il macchinario sta lavorando. Quando si intensifica il suono, vuol dire che si è vicini a un potenziale tesoro.
2: Trovato!
1: Adesso l'intelligenza artificiale che è dentro il marchingegno ti dice che cosa potenzialmente puoi trovare. Che cosa possiamo trovare, metal coso?
2: Probabile catenina d'oro.
1: Catenina d'oro, cioè col tempo che corrono. Allora ragazzi, un attimo che schiavo, ci vediamo dopo.
3: 2 hours later.
2: Acqua.
1: Scusa, metal coso, quanto manca ancora?
2: Acqua,
1: la vedi che sono andato 40 metri in profondità.
2: Acqua,
1: quanto manca ancora?
2: Acqua, fuoco.
1: Come fuoco? Ah, vuol dire che siamo vicini. Eccolo qua, sento con la pala.
4: La catena del cesso.
2: Bello.
1: Cosa bello? Bello cosa?
2: Bello.
4: Ma che delusione, che tristezza. La luce piace.
1: Bene ragazzi, forse ho capito che il macchinario va settato con un pochino più di calma, perché giustamente il macchinario lo riconosce il valore dell'oggetto, cioè va a gusto personale.
2: Trovato,
1: cosa abbiamo trovato? Fa vedere.
2: Panda dell'87, rubata.
1: Come panda dell'87?
4: Ma è vero, è che l'avranno usato per fare qualche rapina. E sta ancora il proprietario a bordo.
1: E questi mi ripendi di cadavere. Cosa ho detto? Mi hai fatto trovare il cadavere.
2: Bello!
1: A cosa bello, morto con tutti i vermi dentro la faccia, pure il granchio in culo!
2: Copri tutto!
1: Sì, copro!
4: Ma che delusione! Che impressione! Io sono pure di stomaco!
1: Allora ragazzi, diciamo che complessivamente la funzionalità di questo macchinario è perfezionabile, soprattutto per quanto riguarda i suoi gusti personali, che se vedete alle mie spalle ho trovato un ferro da stiro, 2 scatole di polistirol pieno di aragosta e marce, 44 monetine da un centesimo.
2: 44 centesimi, bello!
1: E che cosa ci faccio con 44 centesimi? Mezzo caffè mi prendo, un quarto di decaffeinato. Dai, facciamo un ultimo tentativo ragazzi, dai! Eccoci, ci siamo spostati un pochino più nell'interno e in questa zona di ulivi, come potete vedere. Ma la povertà di questo suono, vabbè.
2: Trovato!
1: Trovato! Che faccio?
2: Scava.
1: E scavo, tutto il giorno che scavo. Vabbè, dai.
3: 8 hours later.
4: Oh, ragazzi, sta un gozzo, uno screen di legno, un gozzo di legno. E un attimo che lo tiro fuori.
1: Oh, che fatica! E qua proprio... come cazzo lo apro?
2: Usare the pail!
1: The pail, la pala, sì, uso the pail, dai! Allora, rompiamo il lucchetto! Ah!
4: Il tesoro di Willy l'Orbo! E questo monete d'oro!
2: Brutto!
1: Cosa brutto? Sono monete d'oro questo! Sono diventato ricco, non ci posso credere! Sono diventato ricco! E questo dove me lo porto? Come me lo nascondo?
2: Penso io!
1: Bravo, pensa tu! Quando è avanti sto coso che comunica direttamente!
3: 12 seconds later.
4: Vedi che sta arrivando l'elicottero, metta al coso.
2: Chiamato Belle Arti.
4: No, come chiamato Belle Arti? No, non devi chiamare Belle Arti, che quelli si portano via tutte le cose.
2: Ah, io non sapevo.
4: E non sapevi, informati prima, cazzo!
5: Grazie, signor Molo Provo. Lei ha trovato un tesoro dal valore inestimabile.
4: Lo so, appunto, che è inestimabile, ma è un boc di ricompensa, non c'è.
5: Lei che va bene così. Grazie, Molo Provo. Grazie.
4: E come va bene così?
5: Grazie, eh. Grazie, grazie.
2: Tu, bravo.
4: E questo mi ha dato una pac sulla spalla.
2: Bello.
4: È bello un cazzo, rimasto povero. Che delusione.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: Il segreto.

0: puntata precedente.
1: Il segreto di Donna Ruanda è...
2: Bene, entregami tuo amore.
0: Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata di... Il segreto.
3: Oddio, Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
4: Eccomi, padrona. Mi scusi tanto. Stavo spolverando la macchina che fa i ditaline e i piatti negri.
3: Giradischi! Si chiama giradischi, brutta ignoracchia! Piuttosto, hai sentito quel rumore sinistro provenire dal giardino?
4: Sì, donna Ruanda, ma pensavo fosse lei che stava facendo schioccare la vagina contro la quercia secolare come al solito.
3: E invece ti sbagliavi, brutta sguatterrona! Si dà il caso che da mesi ormai la mia fregna la faccio schioccare contro la bete ebete, che ha una corteccia più adatta alla mia mucosa vaginale. Ah, eccolo di nuovo! L'hai sentito? L'hai sentito?
4: Sì, donna Ruanda, cosa mai potrà essere?
5: Potrei farle la stessa domanda!
3: Maresciallo Sciallomare, da quanto tempo si nasconde sotto la veste della serva straccia?
5: Potrei farle la stessa mutanda!

0: Eccolo di nuovo! È sicuramente qualcuno che cerca di spaventarmi, nella speranza che io riveli il mio...
1: segreto!
0: Ma io non rivelerò mai il mio...
1: segreto!
0: A nessuno! A nessuno!
2: Non si allarmi, donna Ruanda! Magari è solo il giardiniere!
0: Impossibile, cretina! Non lo sai che io e il giardiniere abbiamo un trascorso anale? Adesso basta! Voglio proprio scoprire chi diavolo si nasconde là fuori! Chi viene con me?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma in senso sessuale!
0: Si vede un cazzo qui fuori. Attenti a dove mettete i piedi. Ho cagato dappertutto stamattina.
4: Ma perché?
5: Che schifo.
4: Perché?
0: Oddio, chi va là? Chi va là?
3: Potrei farle la stessa domanda.
2: Aiuto! È il fantasma di un cavallo.
0: Non è il fantasma di un cavallo qualsiasi. È il fantasma del cavallo Bruzzo, il mio primo amore giovanile.
6: Donna Ruanda!
0: Cavallo Bruzzo, mi dispiace di averti ucciso dandoti fuoco durante un amplesso per il mio solo piacere sessuale. Potrai mai perdonarmi?
3: Potrei farle la stessa domanda.
7: La gloria!
6: Sono venuto a vendicarmi, donna Ruanda.
0: No, cavallo Bruzzo, ti prego. Non mi uccidere, ho le mie cose.
6: Non ti ucciderò, donna Ruanda. Farò ben di peggio. Rivelerò a tutti il tuo segreto.
8: Il segreto.
3: Davvero?
2: Sì, spara. Qual è il segreto?
6: Il segreto di donna Ruanda è che donna Ruanda in realtà è...
7: Bene, entrega me tu amor.
6: Donna Ruanda, in realtà è Batman.

0: cavallo idiota! Sì, è vero! Da giovane amavo vestirmi da Batman e farmela mangiare dai pipistrelli tutta la notte. Ma questo non è il mio segreto!
1: Te voy a cambiar el nombre para guardar el segreto.
2: Non è il tuo segreto? E allora quale cazzo è il tuo segreto, eh?
0: Potrei farle la stessa domanda.
3: Qualcosa non mi torna. Cosa ha detto, scusi?
0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Entregame tu amor para calmar este dolor de no tenerte.
3: Brutta troia. Dico una cosa sola in questa serie. Se la dici tu, io non posso dire nient'altro. Ah! Abbiamo avuto un trascorso anale. Non è partito nessun flashback.

0: Lo Zoo di 105.
1: Olà, stronzacci, come state? Bentornati ad un nuovo capitolo della cultura che spacca. Qui a passaggio da qualche parte. Nelle scorse settimane abbiamo avuto moltissime soddisfazioni con i documentari dedicati agli uccelli da Ano e le loro abitudini nidificatorie, e quindi aspettatevi presto un nuovo ciclo di documentari intitolato Noi normali e voi invertiti. La mia posizione in merito alla sodomia la conoscete, quindi non mi dilungherò in lunghe filippiche su quanto sia bella la fica e quanto vorrei lavare con il napalm chi non la venera. Quindi iniziamo subito la puntata di oggi con il breve sommario e poi con lo splendido documentario che oggi ci racconterà meglio il meraviglioso mondo di una specie ormai diffusissima, ovvero il Cinquantennis socialensis arrapatis. Via con il sommario.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Scienza. L'intelligenza artificiale sta evolvendo talmente in fretta che sta già cominciando ad assomigliarci. Presto, le prime foto di schede madri in posizioni compromettenti postate su OnlyFans. Zootecnia. Finalmente arriva l'allevamento intensivo di grilli atti alla produzione di cibo per esseri umani. Inaugurate le prime mini stalle nelle mini fattorie adiacenti ai mini pascoli nella zona di Viterbo. Il bando per assumere decine di allevatori alti, massimo 38 cm, sarà presto disponibile presso i comuni di pertinenza. Società. È possibile immaginare un futuro dove l'identità di genere sarà solo un ricordo? Alcuni scienziati di Vimodrone hanno ipotizzato una nuova forma di organo genitale ibrido che potrebbe unire definitivamente l'opinione pubblica, ovvero la cazza.
1: Accidenti, che bella puntata! Non indugiamo oltre e godiamoci il documentario di oggi che ci parlerà di pugnettari maniaci ossessivi, ovvero il Cinquantennis socialensis arrapatis. Buona visione!
2: Nella tana del Cinquantennis è notte. L'esemplare si è assicurato che il resto del suo nucleo familiare stia riposando dopo avergli procacciato il cibo. Ed ora è solo e sta per compiere il suo rito serale, una sorta di richiamo ancestrale irresistibile. Ovvero, la pugnetta. Il grosso e anziano maschio si pone in una posizione di protezione, ben nascosto, in modo da non attirare sguardi indiscreti e non essere disturbato durante l'atto di pugnettazione. Ma il primate ha una nuova abitudine sviluppata in alcuni anni di evoluzione, ovvero l'aspiazione di altre femmine del branco molto più giovani attraverso uno strumento costruito da altri membri della sua stessa specie, lo smartphone. Eccolo, è partito di gomito e con grande foga. Il socialensis ha evidentemente trovato le immagini necessarie a stimolare la propria libido su qualche piattaforma. Probabilmente sarà qualche giovanissimo esemplare, dotato di grandi natiche ben tornite, che eccitano il Cinquantennis socialensis arrapatis fino alla perdita del senso della misura. Nonostante sa che non deve attirare l'attenzione del resto dei propri familiari, non resiste e la foga pugnettatoria rende molto rumoroso il socialensis, che sbroffa e risbroffa molto rumorosamente, emettendo versi di richiamo sessuale molto intensi, fino al punto di richiamare la femmina del suo nucleo, che non gradisce assolutamente la scena che gli si pone innanzi. Il socialensis è fottuto.
1: Puttana Eva, che figura di merda. Purtroppo il socialensis arrapatis è una specie di primate anche un po' stupida, oltre che sudicia. Ma come biasimarlo? La fica è un bene dell'umanità e resisterle è veramente un compito arduo per noi alfa. Un problema che certamente non riguarda i coloratissimi contro natura, interior design, stilisti e presentatori di reality. Ma ognuno è libero di fare ciò che vuole ed in fondo il mondo è bello anche per questo. Alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte. Ciao poveri!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Perché due storie?
1: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
1: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Zitti, andate via che non riesco a trovarmi la vena qua. Cazzo, è tutta secca qua.
1: Uffa, Papà Castoro! Smettila con l'eroina, se no ti viene il diabete! Dai, esci fuori e raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore!
5: Non ci si può manco bucare come Dio comanda qua, eh? Va bene, va! Vi racconto sto cazzo di storia!
1: Evviva!
5: Allora, senti, questa storia si intitola La rana e lo scorpione.
1: Oh!
5: Ah, silenzio. Allora, ci sta una volta uno scorpione che voleva attraversare il fiume.
1: Oh! E poi?
5: Ve lo dico subito, non partiamo quest'anno con sto cazzo di e poi, eh? Stiamo tranquilli. Allora, siccome lo scorpione non sapeva nuotare, chiese a una rana se lo poteva portare sulla schiena dall'altra sponda del fiume, no?
1: E la rana? Cosa rispose la rana? Cosa? Cosa? Cosa?
5: La rana disse: col cazzo! Se ti porto poi tu mi pungi!
1: È vero! È vero! È vero!
5: Certo che è vero, no? Comunque lo scorpione ci disse: oh, guarda che se ti pongo mentre attraversiamo il fiume muoio anch'io, è a fuoco. Dai, non fare l'infame e portami dall'altra parte del fiume, che devo andare da mia nonna che ha letto col culo sfondato.
1: Oh!
5: E la rana ci disse: me ne batto i cazzi che tua nonna c'è il culo sfondato, io dall'altra parte non ti ci porto, chiaro?
1: Oh!
5: Ma lo scorpione non mollò e ci disse: se mi fai attraversare il fiume, quando arriviamo dall'altra parte ti faccio un buon p***o col culo, come mi hai insegnato con la merda di mia nonna.
1: E la rana cosa rispose? Cosa? Cosa? Cosa?
5: La rana che non sbroffava da mesi, non seppe resistere e disse che andava bene.
1: Davvero? Davvero? Davvero?
5: Così lo scorpione salì sulla schiena di quella merda della rana e insieme iniziarono a attraversare il fiume.
1: Oh!
5: Ma arrivati alla metà della strada, improvvisamente lo scorpione punse la rana col pungiglione.
1: Ma è scema! È scema! È scema!
5: E la rana incredula disse allo scorpione: ma sei scemo? Ma è punto! Ora morrai affogato anche tu!
1: È vero! È vero! È vero!
5: E lo so, rispose lo scorpione. E la rana ci disse: se lo sapevi che cazzo mi hai punto? E non ho potuto resistere, rispose lo scorpione. Questa è la natura. Sono di Mediaset.
6: Va bene, dai, ciao, bella, ciao!
7: Radio 105. Lo zoo di 105.
6: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
8: Tu conosci solo me?
6: Solo te.
8: Solo me?
6: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
9: Neanche di me?
6: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
9: Amico mio, Wender è amico
6: quello
9: tuo.
6: Quello è tuo!
9: No!
6: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
9: Cosa dov'è c'entra?
6: Dov'è quella regista?
9: E se vado via io?
6: Nessuno viene.
9: Neanche tu?
6: Io posso litigare con la guerra.
9: Ma gli altri
10: no,
9: non verranno mai.
10: Se va via Marco, tu non vai.
9: Terzo piano,
6: stai
10: zitto, terzo piano.
6: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
9: No, tu
6: lui
9: sei
6: è un figlio di zoccola.
9: Sei una merda.
6: Lui
9: sei.
6: È furbo.
9: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
6: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, lo sai.
9: Sì.
6: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
9: Lui viene, io vado.
6: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu...
9: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
6: Sì.
9: Subito. Tu rimani?
6: No!
9: Vieni con me.
6: Subito. Wendy?
11: Che
6: bugiardo. È un figlio di Zoc,
11: sei un bugiardo.
6: Sei esa bugiardo, eh?
9: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
11: Tu
9: hai detto, io sono stato innamorato una volta.
5: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
9: Tu avevi 20 anni?
5: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
9: Ma va?
5: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
9: Tu a lei?
5: Sì, dico, vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
9: Sì?
5: Sì, sì.
9: Allora sei stato innamorato?
5: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
9: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
5: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
9: Ma ci avevi trombato?
5: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
9: Sai trombare?
5: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Cap e cap cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
5: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
12: Ti sento, ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
5: Addio.
12: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Questa sera su Netflix.
4: Guarda, sto rotolando.
5: Chi lo dici?
4: Mi sento Paolo Noyes sempre. Ho scorreggiato l'anguria.
5: La Madonna!
4: Che mangiata, Guarda, non sto più in piedi.
1: Ci mangi troppo. Esploratori ciccioni.
3: Se ti abboni entro nell'anno, ti regaliamo un gig.
5: Maresciallo! Maresciallo! Sento degli spari provenire da quella scatoletta di tonno.
1: Romanzo teen criminale. Criminalità in scatola.
0: Netflix.
3: E se hai una palla sola?
5: Allora, aspetta. Sedano è una specie erbacea biennale appartenente alla famiglia... Aspetta,
4: ma come biennale? Cosa vuol dire biennale?
5: C'è scritto biennale perché cresce due volte all'anno. Ignorante.
1: Tutto quello che avreste voluto sapere sul sedano prima di infilarvelo nel culo. La nuova irresistibile commedia di Woody Allen.
4: È un delinquente!
5: Puzzone!
4: Ce l'ha su coi teroni! Se non c'erano i teroni, chi cazzo ci consegnava la spesa a casa?
5: Balordo!
1: Radiate il soldato Salvini. L'ultimo capolavoro di Steven Spielberg.
0: Netflix.
3: Se tua mamma è puttana, non perdere!
4: Sto malissimo. Mi fa male la pancia. Ma quello là ci ha detto che dobbiamo andare a combattere.
5: Mi sto cagando addosso.
4: Però falla di là perché è tutto il giorno che mi caghi nelle scarpe.
1: Mal Hur. Il sequel di Ben Hur con attori febbricitanti.
3: E da questa sera una fam bam bam bam di novità.
1: La maledizione dello scrotone di Giada. Quando scopri che la tipa con cui esci ce l'ha più grosso del tuo. E non perderti l'incredibile serie sul bambino che volava dalla Colombia su un drago bianco con la bamba nell'ano. La storia infilata. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
6: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Mania 105.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con la scienza e la cultura, e non con l'immondizia, per decelebrati come i reality pieni di contronatura. Qui in Rai ancora si crede invece nella cara e vecchia faiga e nei maschi alfa con dei bei pacchi poderosi e pettinature anni 80. Oggi faremo un viaggio stupendo e vedremo un documentario straordinario su una specie meravigliosa che gode di ottima salute. Nessun intervento umano e tecnologico ne ha scalfito la prosperità. Infatti il Meridionalis vacansis, così si chiama il primate di cui parleremo, è una tra le specie che gode di più di ottima salute dell'intero regno animale. Ma prima ci spariamo un breve riassunto degli argomenti secondari della puntata, insomma quelli che interessano di più ma che vengono sviluppati di meno, per dare più spazio ad un documentario cotto e mangiato acquistato all'estero. E questo perché gli autori Rai hanno 700 anni e non hanno voglia di fare più una sega.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Società e tecnologia. Una startup calabrese lancia il primo dentifricio all'Anduja. Parleremo con i primi utilizzatori direttamente dalle sale d'aspetto dei loro ortodonzisti prima dell'intervento di ricostruzione delle arcate dentarie devastate. Infine voleremo in ospedale a Reggio Calabria per assaggiare il primo vino fatto con i grappoli delle loro immani emorroidi. Religione e sessualità. Una chiesa moderna è alle porte. Il Papa apre anche al bondage, ma solo finalizzato alla crocifissione. Intervisteremo un tale con la maschera di lattice e la barba finta, tra i 5.000 in piazza San Pietro con la pallina in bocca per la benedizione. Scienza, allarme dell'Associazione Veterinaria della Regione Veneto. Il 95% dei pappagalli domestici bestemmia utilizzando solo mammiferi, creando inaspettate rivalità fra specie domestiche. Faremo un lungo viaggio presso i centri veterinari, specializzati nell'insegnamento delle associazioni più democratiche fra bestie dello stesso nucleo domestico. Tecnologia. È possibile ricaricare una Tesla vestendosi solo di tute acriliche. L'esperto Nardone Giuliano sperimenta la carica statica, infilandosi in culo un iPhone per poi gettarsi strofinandosi su 32 divani dell'IKEA, vestito completamente di abiti acquistati in uno store cinese.
1: Bene, è inutile che ci perdiamo in cagate e passiamo subito alla visione, in modo che possa anche farmi due gocce di urina che mi sono sparato una pinta appena arrivato in camerino, e come sapete alla mia età è un attimo con le cose delle vesciche dei cazzi. Buona visione.
2: Estate torrida. Ci troviamo nelle affollate spiagge di un litorale del sud della penisola italica, luogo preferito per la migrazione del Meridionalis vacansieris. Eccoli, sono migliaia di visi in folti branchi, coloratissimi e vocianti. Il Meridionalis vacansieris sta cercando il proprio spazio vitale per sé e per la propria prole. Come si evince dai grossi e gonfi addomi presenti sia nel maschio che nella femmina del branco, il Meridionalis ha accumulato notevoli riserve di grasso durante il lungo inverno per poter così sopravvivere alle lunghe giornate sotto il sole cocente. Ah, accidenti! Un grosso esemplare è entrato inavvertitamente nello spazio vitale di un altro esemplare del quale la femmina sembra gravida. Il maschio rivale non gradisce l'intrusione sotto la rinfrescante ombra del proprio giaciglio, faticosamente conquistato dopo un lungo appostamento all'alba, proprio per poter godere di una migliore posizione innanzi alle fresche acque rinfrescanti. Anche le femmine dei rispettivi nuclei sono innervosite dalla troppa vicinanza dei due grossi esemplari, evidentemente stremati dalle lunghe pause ai tavoli dell'adiacente bar abbeveratoio di birretta gelata, un nettare del quale il Meridionalis vacansieris va ghiottissimo.
0: Jeffy! Occa!
2: I richiami e i potenti versi intimidatori, tipici della specie, stanno richiamando l'attenzione di altri membri di branchi adiacenti. Lo scontro è inevitabile anche per l'altissimo tasso di testosterone di alcuni esemplari dalla chioma più scura, probabilmente di origine sud-occidentale. Che palata! Alla fine, le gargiate sono volate copiose fra i meridionalis in una enorme zuffa per il dominio di un piccolo territorio balneare. I piccoli del branco si godono la scena satolli di pipironi al forno e pasta coi sardoni. Alcuni hanno catturato anche alcune mangiate di panzerotti, cufurmaggi e assasizza. Ormai arriva la sera e la lunga transumanza verso le tane è iniziata. Presto il Meridionalis vacanzieris tornerà nuovamente all'alba e tutto ricomincerà da capo come ogni anno in questa stagione. E l'incredibile ciclo della vita si compirà inesorabilmente. Almeno fino a che alcuni esemplari incapperanno nella dura legge del 41 bis.
1: Pazzesco! Come amo i teroni, mi danno sempre delle gioie coi loro riti e le loro abitudini ancestrali. Giuro che se non fossi ateo e credessi anche io alla favola di Topolino che risorge, vorrei reincarnarmi in un bel terone con grossa minchia. E pochi problemi, per oggi è tutto a passaggio da qualche parte. L'appuntamento è per la prossima settimana. Ciao, poveri di merda.

0: Anton, welcome. Lo Zodi 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre era impegnato a dare il battesimo ad un piccolo infante che abbracciava la fede in Cristo della Madonna.
3: E io ti battezzo! Com'è il nome?
4: Kevin Maria.
3: Maronna, ma che nome di me? Cioè, volevo dire di sterco. Mi rifiuto io. Io ti battezzo Alfonso, nel nome del Padre, Figlio e di Alfonso.
4: Padre, ma è sicuro che si battezza con la grappa?
3: Stai tranquillo, che tanto non va sprecata, poi la bevo.
2: Dopo la messa, allo stesso modo, il Padre Santissimo si recò alla sala parrocchiale dove si svolgeva il catechismo per i bambini desiderosi di fare la prima comunione, per ricevere il corpo di Cristo e soprattutto tanti regali dai parenti terroni.
3: Bambini, bambini, bambini, Madonna di Cristo! Basta con questo chiasso che sono ancora in hangover! Oggi parleremo di Halloween! Voi lo festeggiate Halloween?
5: Io sì.
3: Perfetto! Brucerete all'inferno, tu e tua madre! Perché in verità vi dico, Halloween fa schifo! È una festa pagana!
5: Che vuol dire pagana?
3: Che si devono pagare molti soldi per comprare zucche, costumi, eccetera, eccetera! Ma noi no! Noi siamo fedeli al cristianaggio e come tali ci rifiutiamo di cucire vestiti da streghe o svuotare zucche! Noi festeggiamo un altro tipo di festa!
5: E come la festeggiamo?
3: La ringrazio per avermi posto la domanda. Ecco qua, questi sono palloni di cuoio. Prendete e cucitene tutti. Così vi passa la voglia di giocare con le zucche e andare a disturbare col dolcetto scherzetto.
5: Ma poi possiamo tenerli?
3: Ma sei scemo? Oltre che bambino e con la mamma maiala? Questi palloni poi li devo spedire al Vaticano per farli benedire dal coso, quello che parla con lo stesso accento di Belen Rodriguez.
2: Lasciati gli infanti ai loro doveri, il Santissimo Padre non ha ancora esaurito la sua faticosa giornata, dovendo ottemperare al sacramento della confessione.
5: E poi l'altro giorno, quando è venuto il nuovo idraulico, quello giovane che ha preso il posto del nonno.
3: Dimmi, dettagli, mi raccomando, dimmi, puttana. Scusami, parlavo con mia madre.
5: Ho avuto la tentazione di non pagarlo.
3: Tutto qua? Ma questi che razza di peccati sono?
5: Come che peccati sono? Non mi dà la soluzione?
3: Ma certo che no! Torna con peccati più interessanti e poi ne riparliamo. Avanti il prossimo.
6: Benedetemi, padre, perché ho peccato!
3: Un maschio? Ma oggi è proprio una giornata del cazzo! Va bene, dimmi tu che hai fatto, fammi capire.
6: Io sono un ispettore del lavoro e dovrei denunciare un parroco che fa lavorare dei bambini durante il catechismo, no?
3: Madonna! Sarebbe un peccato gravissimo, non lo fare!
6: Vorrei poterlo non fare, ma vede, siccome sono un peccatore, ho perso una grossa somma a poker l'altra sera. E se potessi riparare a questo peccato con, diciamo, 2000 euro?
3: Non dire altro! Io ti assolvo con questo assegno in bianco firmato da un certo Girolamo, nel nome del padre, del figlio e della nonna di Girolamo, che certamente avrà da ridire.
2: Ed ecco il sommo padre, dopo una giornata di duro lavoro, vedere il suo riposo disturbato dal pastorello Girolamo.
5: Padre santo, mi ha chiamato la banca, dicono che qualcuno ha incassato tutti i miei risparmi, Maronna!
3: In verità ti dico, puttana, non me ne può fregare di meno!
5: Ma erano i soldi che mi servivano per le medicine della mia nonna sordo diabetica!
3: Ah, e ti pareva che non veniva fuori la nonna anche stavolta? Ma questa nonna che rimane sempre senza medicina, ma non crepa mai?
5: Ma insomma, chi l'ha firmato questo assegno a nome mio?
3: L'ha firmato Gesù in persona.
5: Maronna, veramente? Miracolo! Ma com'è possibile?
3: Perché? Perché si è fatto l'assegno della croce!

0: Zoo di 105.
1: Ciao handicappazzi, un'altra settimana e un'altra puntata di cultura e conoscenza è pronta per essere gustata qui nel vostro programma di divulgazione preferito, condotto da un gran fico con un mega uccello, ovvero io. Bentornati a Passaggio da qualche parte. Allora, non succhiamoci i cazzi oltre e mandiamo immediatamente il sommario della puntata di oggi.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Sessuologia e alimentazione. Sfateremo il falso mito che vede lo sperma maschile come fonte di proteine e additeremo come bugiardi tutti gli uomini che la utilizzano come scusa per indurre la propria partner a finire la pompa con il pane in mano. Zoologia. Stupido come una capra. Peccato che nessuno ha mai parlato seriamente con una capra. Queste sono le affermazioni al centro del dibattito scientifico aperto dal dottor Piero Cancroni, che insiste nel voler ridare dignità intellettuale agli ovini. Nel servizio vedremo il dottor Cancroni schiantarsi con la sua vettura contro un pullman, per aver insistito a mettere al volante un esemplare maschio di montone. Infine lo vedremo perire sotto i ferri, per le lesioni riportate in seguito allo schianto, e solo per aver nuovamente insistito nel farsi operare al ventre da una pecora di nome Camilla. Religione. Ma Dio è barbuto. E se migliaia di anni di iconografia religiosa fosse una tremenda sciocchezza? Alcuni ricercatori dell'Università di Bussolengo hanno rinvenuto una scrittura antichissima che asserirebbe che il creatore ha solo dei bellissimi baffi. I ricercatori Brembate Salvio e Zampieri Flavio hanno ipotizzato che presto bere una Moretti a collo potrebbe essere una forma di preghiera.
1: Che siete figa! Allora, vediamo subito il documentario principale di oggi, così posso andare a pregare anche io al bar davanti una bella morettona gelata. Nel documentario di oggi ci occuperemo di una specie di primate veramente curiosa e affascinante, ovvero il Dipendentis Statalis Meridionalis Anzianus. Buona visione.
2: Sono le 8 del mattino e davanti alle tane del Dipendentis Statalis vi è già una lunga fila di altri animali che attende rumoreggiante che si palesi il Dipendentis Statalis Meridionalis, che puntualmente rimane infingardo e ben nascosto a sorseggiare la propria preda, ovvero il caffè. Preda della quale si nutre avidamente decine di volte al giorno, ma solo come forma di camuffamento, così da non dover ottemperare ai propri doveri nel branco di altri primati di diversa specie. Accidenti. Un altro esemplare di Meridionalis, ovvero il Pensionatis Incazzatus, ha incrociato lo sguardo del Dipendentis Statalis. Questo potrebbe ingaggiare un tremendo scontro, nel quale potrebbero essere coinvolti altri esemplari di branchi differenti. Infatti, il Pensionatis è l'acerrimo nemico del Dipendentis Statalis. Fra i due non corre buon sangue per via dell'incapacità comunicativa che li separa evolutivamente. Ma ecco comparire un altro esemplare di sesso femminile del Dipendentis Statalis Meridionalis, che tiene fra le zampe una tazza del tanto bramato caffè. Il richiamo della stessa mista al profumo inebriante dell'irresistibile ennesima pausa fa immediatamente reagire il Dipendentis Statalis Meridionalis, che abbandona il Pensionatis alla sua sorte per allontanarsi velocemente a nascondersi con l'esemplare femmina di Meridionalis e svanire per altro prezioso tempo. E in men che non si dica, il sole alto di mezzogiorno ferma immediatamente ogni attività del Dipendentis Statalis Meridionalis, che abbandona ogni cosa per correre alla propria tana, dove rifocillarsi a dovere e riposare all'ombra di un telegiornale. I richiami e la rabbia dei Pensionatis in fila al comune non dissuade in alcun modo il Dipendentis Statalis, che si allontana velocemente. La sua giornata termina così, ebro di vino scadente, scrollando altri Meridionalis su TikTok fino al sopraggiungere del letargo.
1: Porca troia che cialtroni nulla facenti e pezzi di merda sanguisughe alle spalle dei contribuentis, sti parassiti di statalis. Ma meno male che ci sono anche altri subspecie di statalis, ovvero gli Onestus operosis, che controbilanciano l'ambiente naturale e il ciclo della vita del territorio. Bene, la puntata finisce qui e vaffa mocca, acites tra muerte.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cagli.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estrana mort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che la...
6: Ma denuncio io a lei.
5: Ma ti venga a spacca un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: anni. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma
8: con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda.
8: Qual è il numero 46?
5: Margonato,
8: ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto

0: This is a zoo, only for you. Ed ora, la seconda parte di...
1: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il
2: caso. Allora Marco, ti posso dire questo?
3: Sì. Adesso
2: poi non sono entrato perché quello ha detto troppe persone, ha parlato già con troppe, sennò sembrava che gli stiamo addosso. Allora ascoltami un attimo. L'agenzia prende 556 euro, sostanzialmente ha preso una mensilità, quindi è in ordine. Mese d'ingresso 550, giusto. 3 di cauzione, giusto. Ma dal momento in cui io ti pago e tu a livello verbale dici no, non la vuole più, allora tu dici va bene, basta, mi tengo i soldi, non la vuole. Allora tu innanzitutto fai causa all'agenzia, che è quella che ce ne perde di più, perché lui come un verme, se io ci avessi parlato e avrei detto tu lo sai che adesso come un verme andrei a strisciare dai signori e chiederai per piacere ridatemi i soldi, se no fai un assegno di tua tasca, perché l'agenzia deve scrivere tutto, è responsabile di qualsiasi transazione fino a quando Santina non mette il culo dentro. Santina poteva entrare, firmato il contratto, andare dalla proprietaria e dirgli sei una puttana. Lei comunque doveva entrare.
3: Questo me lo dai per certo?
2: Ma scusami, qual è una legge che io vado alla gente e senti non le voglio più e questo va bene, niente, allora basta, mi tengo i soldi, finisce lì. Oh, allora, c'ho mio cugino avvocato che lo fa gratis. Lo vuoi chiamare adesso?
3: Sì, assolutamente.
2: Dai, lo chiamo, aspetta. Stai lì.
4: Pronto?
3: Angelo?
4: Con chi parlo?
3: Sono Marco Mazzoli.
4: Sì.
3: Ciao, come stai?
4: Bene, grazie. Ok.
3: Allora, Santina praticamente col suo pseudo fidanzato Pietro ha deciso di cambiare casa, ha individuato un appartamento lì nella zona sua, è andata all'agenzia, concordato il tutto, lei ha pagato 3 mesi anticipati, un mese in anticipo, più 550 euro all'agenzia e poi ha firmato il contratto e tutto, e quindi tutto a posto. È successo questo, che lei probabilmente si è svegliata la mattina 3 giorni dopo con i coglioni girati, ha chiamato l'agenzia e gli ha detto non voglio più la casa, ma non c'è niente di scritto, cioè lei non ha mai mandato nessuna disdetta scritta. Adesso praticamente non le vogliono restituire i soldi, ma non le vogliono neanche dar la casa.
4: Sicuramente se non beneficia dei canoni, anche se sono anticipati i canoni, deve beneficiarne per poter poi avere questi soldi il proprietario, quindi sicuramente quelli vengono restituiti. Probabilmente l'agenzia immobiliare potrebbe trattenere la provvigione, questo sì, perché comunque diciamo che il lavoro è stato fatto, quindi diciamo tecnicamente, se vogliamo guardare proprio da un punto di vista legale, probabilmente quella provvigione, se fanno la fattura ovviamente, è tutto regolare. Però come dici tu, per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita, e qui si configura l'appropriazione indebita se lei rinuncia alla casa. Se lei ha fatto un contratto deve avere le chiavi, è stato fatto un verbale di consegna dell'immobile?
3: No,
4: no, perché non è mai entrata nell'immobile.
3: Esatto.
4: Quindi ci sono parecchi vulnus. Ci sono.
3: Cazzo, ma sei sicuro che sei parente di Luca? Sei troppo intelligente.
2: Ma è uscito male lui, eh?
3: No, è uscito bene, cazzo.
2: No, è uscito male. La mia famiglia è uscito male con intelligente.
3: Senti, ci dai una mano? Posso contare su di te? Sai che io questa donna la amo alla follia, come se fosse un mio parente.
4: Guarda Marco, l'importante è che mi mandate un'email con tutta la documentazione in vostro possesso. Io la leggo e poi vi rispondo via email con quello che ritengo si debba fare.
3: Perfetto. Ovviamente non ti diamo una lira, lo sai questo, cioè.
4: Va bene. Pro Bono Pacis, Fondazione Onlus Luca Alba.
3: Bravo, esatto. Grazie mille, ti mandiamo tutto allora.
5: Pronto?
3: Oh, signora Santina, sono Alfio.
5: Sei Alfio, sto male, sai.
3: Lo so, signora, io ho saputo da suo nipote il casino che è successo con la storia della casa. Sto risolvendo io con la
5: voce. Bravo, hai saputo qua questo.
3: Oddio,
5: mi sento morire.
3: Aspetti, stia calma, mi ascolti un attimo.
5: Ho mangiato 3.000 euro. Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
3: Ho già parlato con l'avvocato.
5: Bravo, Alfio, perché non ce lo faccio più.

0: altro,
1: sì,
0: io sto male.
1: Però signora, signora, mi ascolta un attimo, per favore, una volta. Allora, ho già parlato con l'agenzia, adesso mando Matteo Renzi e Barack Obama.
0: Alfio, tu sei tanto buono, mi vuoi bene, vero?
1: Sì,
0: tu,
1: madonna,
0: mi ascolta. Questo piacere per me che non lo faccio più.
1: Mi ascolta?
0: Sì.
1: Allora, non...
0: Mi ascolto, Alfio.
1: Zitta, non faccia più niente, facciamo noi, non chiami nessuno.
0: Fai tutto tu.
1: Sì.
0: Tu sei troppo buono con me, sai?
1: Sì, ma stia calma.
0: Sei sempre stato buono.
1: Lo so.
0: E mi hai sempre aiutato.
1: Lo so, va bene.
0: Molto bene anche.
1: Lo so, lo so. Signora, però la prossima volta che deve fare una roba del genere, non vada sola con quel goloide di Pietro. Signora, gli ho detto, facciamo noi, veniamo lì e ci pensiamo noi. Stia calma.
0: Fai tu.
1: Sì.
0: Va bene, ti ringrazio con tutto il cuore, tu sei tanto buono.
1: Lo so.
0: Tanto, voluto bene, me lo ricorderò sempre. Ti ringrazio col cuore che tu mi fai.
1: Va bene.
0: Per me, che mi aiuti.
1: Dai, che muore, muore.
0: Buono.
1: Signora, fa morire il dizionario italiano se continua. Grazie, signora, le voglio bene anch'io. Ci sentiamo domani.
0: Sì, ci sentiamo domani, sai.
1: Salve, salve.
0: Ciao,
1: sì, salve,
0: io ti
1: salve.
0: Voglio bene.
1: Anch'io,
0: bene,
1: salve. Beh, in sintesi, per tranquillizzare tutti gli ascoltatori dello zoo, anche questa volta prenderemo in mano la situazione e faremo in modo di fare giustizia. Perché lo Zoo di 105 è un programma cinico, volgare, è un programma ignorante, è un programma che spesso e volentieri supera il limite della decenza e tante volte ha fatto un sacco di cazzate. Ma quando qualcuno tocca una persona a cui teniamo in modo particolare, in questo caso è Santina, una signora di 80 anni a cui abbiamo fatto mille scherzi ma a cui vogliamo un bene dell'anima, beh, lì proprio a me personalmente scatta la mia parte protettiva, perché proprio non riesco a tollerare le persone che approfittano degli anziani, delle donne e dei bambini. E quindi avete la mia parola che in un modo o in un altro riusciremo a restituire i soldi a Santina. Perché anche questo è lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, che bella la fica. Già, cari telespettatori, innanzi alla passera nessuna civiltà è resistita a lungo. Nella storia dell'uomo sono miriadi i potenti che soccombero per colpa della loro debolezza innanzi alla potenza della vagina. Primo fra gli eroi malati di Fregna fu Marcantonio, che per colpa di quella sporcacciona di Cleopatra perse tutto e si levò anche la vita. Pensate che demente, ma anche se adoro l'argomento, non è di fessa che parleremo oggi, ma prima un breve sommario della puntata.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Perché lo schiaffo si chiama pizza e la pizza non si chiama schiaffo? Questa è la domanda che si sono posti alcuni ricercatori linguistici dopo una grande canna di erba. Come dargli torto? La domanda è lecita e sarà portata ad un convegno di esperti che disquisiranno sull'argomento per ore, dopo averli mandati a fanculo. È nato prima l'uovo o la gallina? Ma poi a noi che cazzo ce ne frega che siamo pure vegani? Gli stessi ricercatori linguistici della storia della pizza e dello schiaffo ci riprovano e questa volta vengono aggrediti da altri ricercatori che dopo un sonoro pestaggio li allontanano definitivamente dal convegno. Milioni di mosche non possono sbagliarsi. Con questa esclamazione, il noto ricercatore indiano Najala Rakim Singh Baghdad ha divorato un panino alla merda in diretta televisiva sulla BBC. Dopo aver vomitato l'anima, ha poi dichiarato che secondo lui le mosche hanno una salsa segreta, perché altrimenti non si spiega.
1: Cioè, fatemi capire, ma state parlando seriamente? Mandiamo in onda un cazzo di indiano che si mangia la cacca in un panino? Dai, e poi vi lamentate che la De Filippi ci trita con gli ascolti facendo ballare e cantare i teroni? Dai, mandate sto cazzo di documentario che veramente sono senza parole, zio bestia.
2: Mentre Alberto scuote la testa e si mortifica per la porcheria appena andata in onda, andiamo al documentario di oggi che vede protagonista una sottospecie di primate molto molto affascinante e altrettanto bistrattato. Eccolo comparire timidamente fra altri della sua specie in una comune giornata nel proprio habitat. È l'Halitosis perennis fastidiosis. Gli altri esemplari che condividono il territorio lo conoscono molto bene e se ne stanno alla larga il più possibile. Ma per un esemplare oggi è andata storta. Infatti l'Halitosis lo ha visto e si getta immediatamente nel suo spazio vitale per un tentativo di socializzazione indesiderato. Ma cosa rende questa specie così particolare e solitaria, malgrado la sua estrema socialità? Sono le sue fauci di merda. Il lezzo putrescente che fuoriesce dalla sua mandibola è talmente cattivo che nessun altro esemplare riesce a stargli abbastanza vicino. Ma lo stesso Halitosis non se ne rende conto e continua imperterrito a cercare uno scambio di effusioni con qualsiasi essere vivente gli capiti a tiro. Nessuna bestiola del suo habitat ha il coraggio di fargli notare questo spiacevole puzzo di merda cacata da un alce su un cadavere morto già da mesi che fuoriesce dalla sua bocca di merda. E quindi l'Halitosis si approfitta involontariamente della gentilezza degli altri esemplari di sottospecie differente, come il Collegus d'Ufficis Macchinettis Caffè, con il quale ora sta tentando un ennesimo approccio. Ma, accidenti, cosa sta accadendo? Già il povero Collegis è probabilmente stufo e ha una giornata storta, perché non resiste e finita la pazienza pone un'enorme scatola di caramelle all'Halitosis emettendo versi molto facili da comprendere. Il povero Halitosis si allontana sconfortato verso la propria tana, probabilmente scosso dall'aggressione dell'altro esemplare, che viene invece festeggiato da tutto il suo branco per il coraggioso gesto appena avvenuto. Ed un altro giorno è andato nella foresta del cazzo. Alla prossima puntata.
1: Allora, fatemi capire, partiamo con l'indiano che si mangia la cacca e chiudiamo con quello che gli puzza l'alito. Ma che cazzo siamo diventati lo zoo di 105? Che due coglioni. Vabbè, ciao e alla prossima puntata. E come sempre, fanculo, poveri!

0: Lo Zodi 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Hai comprato l'ultimo CD di Cristina D'Avena? Cosa? Ti ricorda quando eri bambino? Non so se te l'ho mai detto, ma Cristina D'Avena l'ho scoperta io. Mi ricordo ancora quando le ho dato 60.000 lire per il suo primo CD. Praticamente è una sorella. Ma c'è che la chiamo, va.
4: Pronto?
3: Cristina? Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
4: Ciao, bene, bene.
3: Ciao, scusami se ti disturbo, che sono un attimo di corsa. Ti rubo solo 2 minuti, posso?
4: Ah, dimmi.
3: Allora, ti spiego subito cosa è successo. Beh, ti ricordi, insomma, di me, che avevamo già parlato, non so se ti ricordi, un anno fa.
4: Abbiamo parlato...
3: quando ci siamo incontrati a 105...
4: Sì.
3: Ok,
4: sì.
3: Quel periodo lì, beh, forse meno, cos'era, un 6-7 mesi fa, insomma.
4: Ok.
3: Ecco, sì. E, niente, allora ti spiego. Siccome ho comprato una nuova dimora nell'Enghedina, se Moritz. Tu sai che io ho l'azienda di tartufi?
4: Sì.
3: Ok, volevo modificare praticamente la base dei puffi, ma volevo cambiare le parole al posto. Sai che i puffi vivevano nel fungo?
4: Nel fungo, okay.
3: Quindi il tartufo, secondo me, era figo da fare. È molto semplice, guarda.
4: Sì, no, immagino che sia semplicissima, anche per
3: perché io avevo già scritto anche le parole, capito? Tu potevi, non so, tipo, noi tartufi siamo così, tartufi tutti blu, 1 chilo e non di più, mettilo sul risotto anche tu. L'ultima cosa,
4: dimmi.
3: Esce il nostro amico Coletti, l'ingegnere, ti ricordi? Beh, l'hai sentito parlare di lui.
4: Esce l'ingegnere Coletti?
3: Sì, perché telegiornali, lui è appena uscito, vabbè, si è fatto il gabbio, insomma, truffi a danno dello Stato, falso in bilancio. E la polizia ha chiamato l'operazione Occhi di Gatto. Come lui è un burlone, sarebbe bello se tu magari cantassi Occhi di Gatto alla festa, ecco.
4: Vabbè, adesso comunque ci mettiamo d'accordo, cioè capiamo.
3: Sì, sì. Ovviamente non c'è problema di budget, capito? Perché comunque sei sotto l'azienda Alba SPA, quindi è un'azienda solida negli anni.
4: No, capito. No, ma non è questione di budget. Adesso prima capiamo tutto quello che si può fare.
3: Certo.
4: E poi ci mettiamo d'accordo, ti metti d'accordo col manager su tutto, insomma, non adesso prima capiamo la canzone, la mia partecipazione, quando è, eccetera. Se tu devi fare l'inaugurazione di questa tua
3: dimora,
4: questa tua dimora, sì, mi interessa se fai l'inaugurazione.
3: Cioè, stiamo parlando della casa più bella che c'è a Semori, cioè, nel senso.
4: Appunto, no,
3: nel senso, una cosa.
4: Avrai tanti ospiti, no?
3: Quindi, almeno un 150-200 ospiti, tutta gente di livello, capito?
4: Appunto, dico, quindi farai una cosa carina.
3: Sì, sì, guarda, allora ti spiego, sto facendo fare dei montoni su misura da dare come cadeau, cioè, figurati.
4: Sì?
3: Dei montoni.
4: Dei montoni?
3: Sì.
4: Però.
3: Anzi, se poi mi dai magari la misura, te lo faccio fare anche a te.
4: Ogni ospite c'ha il montone?
3: Non ho capito.
4: Ogni ospite avrà un montone?
3: Sì, sarà il cadeau della serata e un montone.
4: Orbole. E quanto spendi per fare tutta questa cosa?
3: Ma Cristina, qual è il problema? Non ti ricordi chi sono? Luca, Alba, Acciaierie, Tartufi.
4: No, ok.
3: Dolcetto, Real Madrid, Barcellona.
4: No, ok, ho capito. Va bene. Vabbè, e allora.
3: Ronaldo, Irina. No, dico. Senti, tu sei a Reggio Emilia?
4: No, sono a Bologna, non sono a Reggio.
3: Ah, sei a Bologna, cazzo, ma io ho un albergo a Bologna.
4: Ma dai?
3: Sì, se ti interessa.
4: Hai pure l'albergo?
3: Ma Cristina, scusa, io c'ho la catena.
4: Sì, la catena?
3: Sì.
4: Ma dici che...
3: Di alberghi?
4: No, non lo sapevo. E allora ogni tanto, visto che io giro tantissimo, ti chiamo e mi dici
3: mi farebbe piacere, come no, ma scherzi, ospite graditissimo.
4: Caspita, va bene, ok.
3: Tra l'altro di livello, insomma, è una immagino. Cosa carina, ecco.
4: Se fai il montone all'ospite.
3: Beh, ma il montone è una cosa carina, non trovi? Per esempio un montone, che è una giacca d'altri tempi, che sta tornando in voga.
4: Uno regala un montone all'ospite, ma ti rendi conto?
3: Ma non il montone la bestia, eh?
4: No, ma che la bestia? Ho capito, ma tu non puoi fare tu un cadeau a... No, dai.
3: Beh, perché?
4: Ma è tantissimo.
3: Ma se io sono un amante del cashmere, poi tra l'altro non so se conosci Brunello Cucinelli.
4: Sì.
3: Mio amico storico da una vita. Lui era un miserabile quando ha iniziato a fare il cashmere, mi ricordo.
4: Ah, Sorbole.
3: Sorbole?
4: Sorbole, sì.
3: Cosa vuol dire?
4: Sorbole in bolognese vuol dire cavolo, porca miseria.
3: Ah, okay.
4: Roba.
3: Come dire...
5: Pronto Giacomo? Tutto a posto? Se mi ha riconosciuto? Non esagero a dire che appena ha sentito la mia voce si è messa a piangere. Lacrime di gioia, ovviamente. Pensa che le ho raccontato di te e oltre a volerti conoscere, vuole anche regalarti un montone. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati, scemi di merda, ad una nuova occasione di arricchire le vostre teste vuote del cazzo. Scusate se sono così giovanile nel mio linguaggio, ma ho scoperto di recente l'esistenza di quei due coglioni, dei tamarri dello Zoo di 105, e mi sono intrippato di brutto a vedere i loro scherzi del cazzo ai cristiani. Mamma mia quanto sono mongoli! A tal proposito, il documentario principale di oggi tratterà un argomento molto caro a tutta quella fetta di spettatori che puzzano di fame e guardano la Rai solo perché non hanno nemmeno il grano per il pezzotto. E quando sentono parlare di TV on demand, pensano sia una malattia mentale legata alla senilità. Ma non indugiamo oltre e partiamo con il riassuntozzo della puntatozza di Oggiozzo. Ma come cazzo sto parlando?
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Latte di mandorla, latte di avena, latte di soia. Ma bastarda la Eva, ma perché non ti bevi un bicchiere di latte di cazzo? Questo è il curioso titolo del libro di Gaetano Sprezzanti, un nutrizionista per autoproclamazione, residente nella provincia di Viterbo, che lancia un curioso allarme sulla malsana abitudine di definire con la parola latte ogni forma di bevanda di colore bianco e di consistenza lattiginosa. Nel servizio vedremo lo stesso impugnare il proprio membro e porlo ad alcune signore intente a fare colazione in un bar. All'urlo «E succhiate sto latte!» Tananai. Passato remoto del verbo tananare o semplicemente un nome di merda per un cantante. In questa inchiesta di un boomer della Rai approfondiremo meglio il concetto di nome d'arte ed effetti sulla comicità cinica e l'umorismo da quattro spicci. E chi lo dice sa di esserlo, e specchio riflesso. Ecco due delle affermazioni più diffuse per farsi pestare dai bulli alle elementari. In questo viaggio nel fastidioso mondo della prepotenza giovanile, un gruppo di ricercatori inserirà in una classe delle scuole elementari un robot a fattezze umane, con i capelli rossi, sovrappeso, pallonaro, antipatico e puzzolente, per poi raccogliere incredibili dati sulle percosse subite durante le ore di ricreazione.
1: Fighi sti servizi, anche io mi chiedo sempre che cazzo sia il latte di avena, mica ha le tette. Vabbè, passiamo al documentario di oggi, che tratta di una specie di primate veramente curioso e diffusissimo nelle periferie italiane, il maranza.
2: Piumino smanicato che puzza di metropolitana, marsupio taroccatissimo a tracolla di marchio prestigioso tipo Gucci o Vuitton. Andatura da cretino e sguardo fisso verso le collanine. Eccolo il maranza, riconoscibilissimo dal cappellino da scemo portato appena appoggiato sul capo. Gli esemplari di questa specie si muovono sempre in branchi formati da più giovani maschi, coi pantaloni cacati, tutti affamati e perennemente a caccia di altri esemplari della sottospecie di Cittadinus benestantis cellularis in manus. Ecco, il branco di maranza ha individuato una preda. È facente parte della specie del Pendolaris inermus sfigatus, riconoscibile dal muso occhiaiuto da straordinari in ufficio e la tipica gobba zaino, contenente i propri averi sudati con ore di straordinario. Il branco di maranza, senza alcuno scrupolo, si getta avido alla predazione, accerchiando in una zona della foresta urbana poco frequentata e lontana dagli sbirrus il povero Pendolaris per predarlo di ogni bene e saccagnarlo di botte nelle facce. Il Pendolaris è spacciato. Ma che cazzo succede? I maranza hanno avuto sfortuna. Infatti, sotto le spoglie di un non più giovane esemplare di Pendolaris sfigatus si cela un esemplare ormai mutato di Tamarrus quartogiaris, che ha in serbo per i giovani maranza una sonora lezione di vita. Papà! E il primo maranza viene atterrato da una sonora ceffa nella bocca delle facce. Spepepem! E volano i denti del secondo con una scarpata. I rimanenti esemplari di maranza sono attoniti e non capiscono cosa stia accadendo. Tutti selvatici afferrano i ciapponi e cercano di pezzare il Pendolaris ex quartogiaris, che non si arrende e...
3: Ah, che ti taglio!
2: Scra-cra-cra! Sbrain! spacca una bottiglia di Ceres trovata a terra e apre un secondo sorriso ad uno dei merda dei Maranza. E tutti sti minchia di Maranza scappano con i marsupi fra le gambe. Porco, come sto godendo.
1: Quanto godo anche io, bastarda, la ladra della infamia della canaglia delle loro madri. Sti piccoli pezzi di merda che infestano le nostre strade andrebbero lavati con una pioggia di schiaffi e olio di ricino, ma credo che queste affermazioni siano un pelo tese per questo contesto. Ma tutto è bene ciò che finisce a schiaffi. Alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e fanculo poveri.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Sì?
2: Che modo di rispondere, sì?
1: Mi dica.
2: Sì, madonna, che...
1: Siccome ho visto privato, i soldi privati sono sempre le telecom e roba varia, no? Perciò... Siccome stamattina ne ho avute 10 telefonate.
2: Ascolti, vabbè. Autoctono, allora praticamente come sentirai io sono del nord Italia e mi trovo a dover festeggiare, diciamo... un avvenimento al sud Italia per via di una serie di parentele innescate da, diciamo, vabbè, non le sto a raccontare i fatti miei comunque. Allora, voi vi occupate di bomboniere, giusto?
1: Bomboniere,
2: perfetto. E come possiamo strutturare, diciamo, una trattativa fra me e lei per avere un servizio di bomboniere, insomma, a distanza, considerando che io sono qua al nord, fortunatamente.
1: Vabbè, lei cosa servirebbe?
2: Beh, considerando che stiamo parlando di bomboniere. Adesso io non sono... è la prima volta che le compro, quindi...
1: Sì, perché? Quale ricorrenza?
2: È un battesimo / comunione. Pronto? Ho messo giù il terone. Uè, sudista, mi hai messo giù la cornetta.
1: È caduta la linea.
2: Ah, pensavo che te l'ha scattata la libidina alimentare e eri andato a mettere la vettovaglia sul tavolo.
1: Stavo dicendo, ma lei deve fare delle bomboniere oppure vuole proporre delle bomboniere? Non ho capito.
2: No, no, io devo comprare, io devo allargare, diciamo, il tuo conto corrente, devo darti della ricchezza.
1: E niente, allora, per battesimo abbiamo... Cioè,
2: per il battesimo, mettimi gli articoli nelle frasi, sennò vado in sbattimento. Perché già io a che fare con i meridionali faccio fatica.
1: Ah, ho capito.
2: Sì.
1: Lei ha visto già qualcosa sul sito?
2: Avete un sito? Incredibile.
1: Abbiamo il sito.
2: Dimmi il sito.
1: Allora, se vai su Amazon.
2: No, Amazon è Amazon.
1: Abbiamo anche il sito, comunque là puoi vedere i prodotti, poi magari potevamo vedere.
2: Ma cosa stai farfugliando? Cos'è? Ti hanno sparato il curaro nel collo con una cerbottana? Cosa hai detto?
1: Senti, è meglio che forse non trattiamo perché già non ci troviamo bene, capito? Ci sentiamo, ciao.
2: Non mettere giù. Pronto? Pronto?
3: Pronto, di, qual è il problema tuo?
2: Scusi, ma il modo di parlare, cioè, non ho capito. Ma con chi sto parlando? Ma voi vendete bomboniere o siete un servizio per fare innervosire la gente?
3: Non vendo bomboniere. Tu che vendi a quest'ora che non c'è da fare niente, che chiami?
2: Madonna, che terone. Io stavo chiamando per foraggiare il vostro conto corrente. Però vedo che mi stai facendo innervosire. Terone!
4: Ehi, ciuccia fiscale! Come ti permetti di mettere giù la cornetta?
3: Sì, è quello della televendita.
4: Guarda che vengo lì, ti spacco la testa con i tuoi cazzi bomboniere di merda, hai capito? Bastardo! Hai capito? Terone!
2: Vedi, mi ha fatto innervosire, parlando meridionale mi ha fatto andare fuori di testa. Io quando sento il meridionale poi c'ho delle reazioni, vedi, non si riesce a discutere. Oggi si fa fatica a parlare, insomma, dai. Cosa, scusa? Dai, voglio comprare la bomboniera. Pronto?
3: Bella decorata.
2: Cosa hai detto, scusa?
3: Te l'ho detto, l'hai capito, coglione. Mettitela in culo la bomboniera.
2: Vedi, questo modo di fare non va bene.
3: No, tu te lo sai fare, bene. Lo so già.
4: perché mi hai fatto trasformare Terone di merda? Bastardo Teroni!
0: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi. Ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo soldi.
4: papà, dammi la sold, dammi la sold, dava dai subito, dammi la sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di p***.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Bentornati anche oggi alle news di Fatti Sfatti, ma senza perdere tempo, se no mi innervosisco, vi ammazzo le mamme. Partiamo subito con le curiosità. Nike e Adidas non hanno una sede ad Ancona, nonostante sia il capoluogo delle Marche. Scusate se sono un po' agitato, è che ho provato a litigare con un oceano, ma era pacifico. Per una strana coincidenza, la febbre si prende a febbraio. Quando avevano un problema, gli assiri non chiedevano aiuto a Siri. Una giacca che sta per cadere non è giaccaduta. Ed ora una notizia socialmente toccante. Pensate che in Camerun ogni 15 minuti un uomo viene brutalmente picchiato dalle forze dell'ordine. Povero, neanche il tempo di mettersi un cerotto. Sulla Luna non si comprendono i problemi. Questo perché non si capisce la gravità della situazione. Se avete un diverbio con una professoressa di geografia, sappiate che la professoressa di geografia ha sempre ragione. Il notiziario più visto da chi non mangia è il digiuno. È bene che voi sappiate che è più semplice mangiare una carbonara con la bocca che con il buco del culo. Pensate, sia le galline che le pulci fanno i pulcini. Se sei un atleta e vuoi battere il record del mondo di velocità, puoi comprare una macchina fotografica e allenarti per gli scatti. Ed ora una breve notizia medica. Per tutte le persone, i rutti escono dalla bocca, mentre le scorregge escono dal buco del culo. Per squalo no. Da tutti i buchi di squalo esce tanta puzza di merda. Grazie per l'attenzione. Viva il settentrione. Ciao.
1: Fatti sfatti.
0: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
5: Ah, che voglia di farmi una sega. Ah.
6: Ciao stronzo, vedo che sei pronto per tirare il collo al gallo.
5: Ah, minchia, hanno messo anche l'intelligenza artificiale per farsi le pugnette. Ah, che bello, senti il robot, voglio farmi una sega, mettimi qualcosa nella televisione, dai. Ah.
6: Ciao segaiolo del sud, visto che dalla tua voce ho riconosciuto il classico terrone con il cazzo a puma, ho selezionato per te un film porno molto semplice. Visto che sei sicuramente analfabeta, ho selezionato la telefonata erotica col finale a sorpresa.
7: Basta che la sorpresa non sia un cazzo nel culo, si sa mai con sti cosi moderni.
8: Ah, come sono arrapato. Ho proprio un'erezione incredibile. Devo fare dell'autoerotismo. Ma come?
7: Oh, ancora sto attore di merda.
8: Ah, un numero di telefono erotico. Nel 2024. Mi piace la masturbazione vintage. Lo proverò. Anche se è in teleselezione e costa moltissimo. Però ho troppa voglia di eiaculare.
9: Ciao, benvenuto a Linea Calda. Io sono Jessica, un nome che deriva dall'ebraico Isca, che significa osservata da Dio. Nell'Antico Testamento, Isca è una delle figlie di Eran, fratello di Abramo, il profeta che ebbe un figlio La sua moglie Sara, quando entrambi erano ultra novantenni. Dimmi, ti eccita tutto questo?
8: Beh, non esattamente.
5: No, ma chi l'ha scritta sta stronzata? Mamma mia. Dai, fagli un pompino, dai, fagli un pompino.
9: Forse allora ti interessa sapere come sono vestita?
8: Sì, sì, dimmi come sei vestita.
9: Molto, molto bene. Devi sapere che indosso una minigonna scozzese con bottoni rivestiti di vigogna color ciliegia d'oriente, che ha uno spacco di 9,5 cm e l'orlo a fazzoletto largo circa un pollice.
5: Dai, che stiamo discutendo ancora, dai! Cacciaglielo! Cacciaglielo! Sono nervoso di cazzo!
9: La mia camicetta è una blusa di pizzo con scollo a V di scarsissima qualità, il cui colore ricorda molto l'interiora di un triceratopo lasciato a marcire al sole per qualche giorno, o il tramonto su una città industriale nel nord della Cina. Ti sto facendo eccitare, giusto?
8: Non proprio!
9: Sei un tipo tutto d'un pezzo, vedo. Mi piace, mi piace. Dimmi, vorresti che ti descrivessi quanto sono porca?
8: Sì, sì, dimmi quanto sei porca.
7: Cosa stanno facendo? Cosa state facendo, dai?
9: Devi sapere che sono davvero molto, molto porca.
8: Bene.
9: Sono nata con un ipotalamo ipertrofico, molto, molto più grosso del normale. E a causa di una dieta ricca di conservanti e l'abuso di alcol e psicofarmaci, quest'antica area del mio cervello si è ingrossata ancora di più e ora preme sulle placche di Gustafsson, l'agglomerato di neuroni che regola il desiderio sessuale.
5: Ma che cazzo di film è?
9: Scatenando così un'ininterrotta trasformazione del colesterolo in ormoni sessuali che poi circolano come vandali ubriachi per tutto il mio corpo, provocando, oltre a una costante a tratti insopportabile lubrificazione vaginale, tutta una serie di scompensi fisici che vanno a ripercuotersi pesantemente sulla qualità della mia vita. Ah, sono certa che questo ti attizza, no?
8: Ma io non volevo Wikipedia, volevo Linea Calda per fare la masturbazione.
9: Mi piacciono gli uomini che si lasciano desiderare e un po' indecisi, eh? Dimmi un po', non muori dalla voglia di sapere cosa ti farei se tu fossi qui?
8: Sì, sì, sì! Dimmelo, cosa mi faresti? Sì!
5: Mi si sta ammacciando, voglio la fica!
9: Perfetto. Devi sapere che come prima cosa appoggerei l'estremità del mio arto superiore destro sulla tua regione inguinale, applicando poi uno strofinamento sufficientemente vigoroso da scatenare una risposta nervosa nelle terminazioni sensitive della parte superiore del pene, detta glande.
8: Non so cos'è, non ho capito.
9: La cappella.
8: Ah, sì, una parola molto eccitante.
9: Esatto, tutto questo ha lo scopo di provocare nel tuo sistema nervoso centrale un riflesso spinale che porti al rilassamento della muscolatura liscia dei corpi cavernosi del tuo organo sessuale. È una reazione parasimpatetica dei nervi erigenti. Oh.
8: Ma che cazzo è il dottor House?
5: Ma che cazzo stai dicendo? Ma cosa stanno dicendo? Ficca, accendete in culo!
8: Porcaccia puttana!
9: E così l'afflusso di sangue, sostenuto da costanti impulsi nervosi che mi premurerei di alimentare introducendo un elemento tattile di natura orale nell'atto stimolatorio, provocherebbe quella che i manuali di medicina definiscono erezione completa.
8: Non ho capito un cazzo! Io lavoro alla pressa ad Almine, porca c***a! Va bene che mi pagano 5 euro per recitare in questa merda, ma pure tutto sto pippone, porca puttana! Che cazzo è, General Hospital?
5: Minchia, ma queste sono proprio degli psicopatici figli di puttana, ma non ci fa... Ecco qua. Chi è?
6: Sono il suo assistente robotico. Vedo che non sei riuscito a raggiungere l'orgasmo. Permettimi di aiutarti, sono il tuo assistente personale.
7: No, un'altra volta no!
6: Partiamo da un bellissimo. Dito in culo. In culo. In culo. In culo.
5: Quanto è dell'attività?
4: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
4: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
10: Di merda! Che succede? Ti hanno ammazzato i nuovi genitori, figli di puttana!
11: Oh, Ron! Mio carissimo amico! Sono tremendamente triste! Non ho ricevuto nemmeno un like su Tinder! Orrore, orrore!
10: Tinder! Che cazzo è? Un sito di scorreggio di vagina, figli di puttana! Bastardo di merda! Orfano! Sfregiato miope! Guida elettrico, assassino dell'ambiente!
11: Tinder è la famosissima applicazione per far innamorare le persone con la remoscia. Purtroppo ancora nessuna ragazza mi ha risposto. Perché? Perché, Ron? Spiegamelo, perché?
10: Perché fai schifo pure al cazzo degli zombie froci, figlio di puttana Rorrer. Rorrer, senti la mia ergo, è perfetta. Guarda la mano, quante dita ho?
11: 5.
10: Te le ficco tutte nel pezzo di
11: Marrano, non è vero, non è vero! Diglielo tu, Hermione, che sono un ragazzo... Che sono un ragazzo attraente!
12: Certo, Harry, sei attraente!
11: Sentito?
12: Sei attraente come un frullato di sbocco e calzini sporchi!
13: Ah, merda! Bastardo! Hai visto? Coglione!
10: Ragazzi, non c'è cazzo!
13: Mi però il tuo cadavere!
10: Hai fatto diventare 100 boccelli! Dai, ragazzi, non la prendete in giro, accoltelliamolo direttamente!
11: Oh, che sconforto! Che disperazione! Sono brutto! Come faccio a smettere di essere brutto?
10: C'è un antico incantesimo di bellezza, un rito molto complesso e funziona solo sugli svizzeri, figlio di puttana di merda!
11: Svizzere, cinese, non me ne frega! Lo voglio fare, Ler! Lo voglio fare, Ler! Forza, dimmi cosa devo fare, Ler!
10: Allora, prima di tutto la devi smettere di urlare, se no ti taglio la carotide con una bottiglia. Ti apro tutto e cago nella tua gola a spruzzo, pezzo di merda! Seconda cosa, devi cagarti nelle mutande. Minchia, ho dovuto insistere proprio.
11: Fatto, e poi?
10: Poi devi pisciarti in faccia. Ecco, come cazzo fai a comando?
11: Fatto, e ora?
10: Ora devi pronunciare la parola magica, la formula. Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alla generazione ragazze svizzere arrese dall'amaro amore di un ramarro marrone. Carcarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore. Go!
11: Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alle graziose ragazze svizzere arrese all'amaro amore di un ramarro marrone. Adurò carcarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore.
12: Funziona, Harry! Hai ricevuto un like dalla Svizzera.
11: Urrà, urrà! Fammi vedere, Ler! Fammi vedere chi è! Federer!
14: Non sono Federer! Sono Wolverine! Scopriamo?
15: Scopriamo?
14: Ti ho messo il like? One! Secondo te ci sta la s***ata adesso?
10: Sì, a lui piace prendere nel c***o il fuoco dei draghi, quindi gli piace prendere il cazzo anche dei cattivi.
11: Hermione!
16: Hermione!
11: Hermione!
16: Hermione! Che cazzo vuoi?
11: Aiutami, aiutami, mi vogliono inculare!
16: Fan bene, se avessi il cazzo lo farei anch'io!
11: Maro!

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembro Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua, Leon San!
10: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
10: hop Gadget. Capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla. Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.

0: Giovanni e Costantino, quelli inutili di Uomini e Donne.
1: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.
2: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. I Puglieni.
3: Resistere oltre ogni limite fisico e psichico. Quale sorta di dogma li spinge a perseverare nella ricerca di un contatto? Mentre il tempo passa, alcuni dei più valorosi muoiono, fiaccati dalla fatica e dallo stress imposto dalle alte sfere di comando. Ma la perseveranza muove ancora le file sull'avamposto pugliese. E i tentativi di contatto aumentano di ritmo.
4: Pronto?
5: Upa?
4: Che sei?
5: Upa, ci sono domamata?
4: Chi sei?
5: Cite.
4: Eh?
5: Cite morte viva.
4: No.
5: Ma soffichi di vengenza tu?
4: Non lo so.
5: Sì?
4: Come si chiama?
5: Sì.
4: Eh?
5: Sì, zoccolo tu? Mangialo, cazzo.
4: Sono scemo. Maccio.
5: Ma lavalo quello della scimmia.
4: Non te ne sfida.
5: Lava a cazzo di capedro. Ma ci sono ignorandosi.
4: Maccio, ma...
5: Mamma?
4: Pronto?
5: Mamma?
4: Beh, come si chiama? Sei stato ci sei tu?
5: Mamma, ma mangi lo cazzo tu?
4: Eh?
5: Gula, sorda. Soffri...
4: No, sta bene.
5: Ma parlo col culo?
6: Pronto?
5: Upa.
6: Pronto?
5: Upa, ci sono domande del sorto pure.
6: Sì, guarda.
5: Da zocco da mamma. Sono figlio di Vincenzo, tu?
6: Guarda, chi è che vecchia? Chi è tu, Vincenzo? Guarda.
5: Sì, uzzi Riccardo, tu?
6: Chi è?
5: Lo panzerotto, lo mangio, lo panzerotto.
6: Sta fatti un gol, guarda.
5: Ma, Michele sta?
6: Oh, ti cazzo, sì.
5: Culo rotto.
6: Chi sei?
5: Cite.
6: Eh?
5: Cite morte viva.
6: Era molto per chi te strano.
5: E chi da zocco da mamma?
6: Vaffanculo a chi te muto, basta.
5: Tu e tutta la razza tua, Tromone.
6: Fate che no, Tromone a venga.
5: Si è comprato la Peugeot?
6: La Peugeot, la scaffanghio.
5: Ricchio di gomme?
7: E cure da sordi.
5: Chi da zocco da mamma?
7: Come sta quella di sua sorella?
5: Moc? Moc, a chi te morto?
7: Ma vaffanculo alla morte tu e tutta la razza tu.
5: Se figli di vengenza tu.
7: O se cascassa tu cazzo, voglio.
5: Tu mangi il cazzo tu?
8: Pronto?
5: Upa?
8: Pronto?
5: Upa c'è la tua mamma, ta?
8: Eh?
5: Vittorio, o figli Vincenzo?
8: Ho sbagliato.
5: Se c'è stronzo tu?
8: Sì, stronzo. Che cosa?
5: Come quella puttana mamma?
8: È potasse, che la mamma del puttane.
5: Tu è tutta la razza tua, la zoccola di sorda.
8: Mamma di sorda, di quando ne dici.
5: Ma tu lo mangi lo cazzo?
8: Tu vieni qua e tu facci magna.
5: Fece lo becco? Fece la bocchina del cavallo?
8: Tu facci magna.
5: Cosa?
8: Quella cavu.
5: Che cosa?
8: Ha detto cavu, cazzo.
5: Ma tu sei stronzo?
8: Tutto sti chiuso, sa dici.
5: Lavalo quello dello scimmia.
8: Ah, si scema allora proprio. Proprio maletto, sì.
5: Ciglio di laup? Ricchio di gaum? Cozzo plos. Tremone? Lo mangio lo cazzo tu?
8: Google?
5: Tina.
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita

0: quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Anche a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccaglielo sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Sì.
3: Sì.
5: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
3: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
3: Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. This duration is in the fic.

0: Oggi gli operai del 5G devono installare il nuovo sistema Neuralink di Elon Musk per consentire alle persone rattrappite di correre veloce. La cittadinanza tutta è caldamente invitata a collaborare attivamente.
1: Pronto, signora?
2: Pronto?
1: Pronto? Sono un operaio, sono qua in sala che sto lavorando, sono un operaio del 5G, la linea telefonica. Ho chiamato per il Neuralink, siccome stiamo cablando i cavi Connecticut, c'è un attimo, probabilmente avrà problemi sulla linea.
2: Ok, va bene.
1: Pronto?
2: Per quanti giorni?
1: Inga. No, quello non lo so, aspetti che chiedo al collega. Io pensavo che in giornata ce la facciamo in giornata.
3: No, perché ci hai detto che devi staccare la corrente.
1: No, questo magari ce lo dici tu, io sono...
3: E comunque sarà 2, 3, 4, 5 giorni, 6.
1: 2, 3, 4, 5 giorni, 6, faccia 7. Avrà delle discontinuità di linea, se magari sei... Pronto?
3: Mica, regamolo, è vecchio, ci devi parlare piano, spiegare le cose con calma.
1: Ma me la tiro fuori dalla pelle.
3: Con calma adesso, no, non essere aggressivo.
1: No, io con calma ci parlo. Figurati, sto lavorando, non è che ho voglia di stare là a fare polemiche. La calma, si risolvono tutte le cose con le persone. Diciamo che stiamo lavorando un poco anche per l'immagine. Ehi, stronzo! Che puttana! Pronto? E metta già la cagnetta che sta lavorando! Capisci? Sto lavorando! Metta già la cagnetta!
3: Pronto?
1: Ciao, dicetti con calma.
3: Con calma, infatti, sei stato professionale al massimo.
4: Quelli del 5
3: Gigi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando dei lavori in strada. Ci volevo dire che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
4: Ma capito? Dove state lavorando?
3: In strada, dentro la buca signora, stiamo installando Neuralink dai Musk. E ci sarà tutto Neuralink da tutte le parti che fa camminare le storpie, queste cose qua. Però dobbiamo lavare la corrente per qualche minuto.
4: Ma qui a
3: Saveria? Sì, è tutta la zona signora, diciamo in un arco di un chilometro e mezzo va via tutta la corrente. Sono qua con Natale, il collega.
1: Scusa, se c'è storpe in casa.
3: Se c'è?
4: Per quanto togliete la corrente?
3: Guarda signora, dipende, può essere una cosa di 5-10 minuti, ma anche di 2 ore. Dipende dalla quantità di storpi. Cioè, perché
1: lei c'è le storpe in casa?
3: Lei c'ha storpie in casa, eh?
4: Come?
3: Dico, a casa di storpia in casa che per Neuralink?
1: Ci facciamo campanare.
4: Non capisco, non sento bene.
3: Perché Neuralink è un coso, cioè è una tecnologia nuova che serve perché la gente che non si muove poi dopo si muove, capito? E serve per le storpie, così, non so come si chiamano. Come si chiamano in inglese le storpie?
1: Storpios.
4: Come?
3: È come Gesù, soltanto che puoi anche non essere Lazzaro. Non so se ha sentito. Pronto?
4: Quelli del 5G. Pronto?
3: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
4: Siamo... Scusi, ha sbagliato il numero lei.
3: No, signora, sono un operaio, sono qua in strada, stiamo installando Neuralink, il servizio quello per gli storpietti che poi camminano dopo.
4: Ascolti,
3: dica.
4: Lei il numero che ha fatto non è giusto, non sono io.
3: No, guarda signora, io non è che me li invento i numeri, sono nella zona di Arezzo ad operare con 5 Gigi e l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Per installare i Neuralink. Però se ne può anche andare a fanculo, eh? Non è che...
4: Quelli del 5G.
3: Pronto? Pronto, signora, salve, sono un operaio del 5G, sono qua in strada. Stiamo staccando la corrente al palazzo, volevo avvisarla. Magari c'è qualcosa sul fuoco, il frigorifero.
4: Sì, va bene.
3: Senta, signorina, un'ultima cosa. Quando riattacchiamo, noi le mandiamo un segnale telefonico. Lei, quando lo sente, può riaccendere gli elettrodomestici, va bene?
4: Sì, ce l'ha il numero.
3: Sì, è il numero con cui sto chiamando. Le faccio sentire un attimo il segnale. Quando lo sente, soltanto quando sente questo segnale, se lo annoti, basta, lei riaccende. A posto? Un attimo glielo attacco. Sì. Senta.
5: Mahmood, ce l'ho su calzone.
3: Ha sentito, signora? L'ha segnato?
4: Come?
3: Aspetta, Natale, ho il sistema. Così si sente un po' meglio. Faccio risentire.
5: Mahmood, ce l'ho su calzone.
3: Ha sentito il segnale, signora?
4: Sì.
3: Cosa diceva il segnale, giusto per capirci che sia corretto, che magari capisce...
4: Sì, è corretto, a posto.
3: Cosa ha sentito lei?
4: La saluto.
3: Pronto? Signora? Ci deve essere
4: la saluto.
3: Un errore di cornetta. Pronto? È quello... Puttana!
6: Bastarda vecchia. Doppiamente bastarda. Da parte del padre e da parte...
3: Bistarda.
6: Due volte bastarda. Da parte del padre e da
3: madre. Puttana!
4: Quelli
7: Davide, quelli del 5 Gigi.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Su, nello Zio di 105.
2: Enrique Iglesias. Su Camela Fava.

0: fave la fava.
1: Le canzoni del cuore sono nello Zio di 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: È perlizia.
4: Vai, dai!
5: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta. Invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Lollo Brigido.
6: Buonasera, benvenuti su Rai Cose. Siamo qui anche oggi per parlare di invenzioni. Invenzioni, la scienza ha fatto progressi incredibili in questi anni, ma ci sono sempre tante novità nel mondo delle invenzioni, della creatività. Abbiamo istituito questo programma che si chiama Cose, su Rai Cose. Abbiamo con noi Peppo Pepponi. Buongiorno Peppo. Buongiorno, benvenuto.
7: Salve a tutti, salve. Sono Peppo Pepponi.
6: Buongiorno, buongiorno.
7: Chiamatemi pure Flavio. Flavio, che è il diminutivo di Peppo Pepponi.
6: Senta, so che lei sono anni che studia, insomma, che si prepara a questo momento.
7: Sì, sì, ho studiato moltissimo. Ho una cantina dove faccio cose, vedo gente, modifico, costruisco. Ho fatto anche tantissime invenzioni.
6: Bene, bene.
7: Mi sembra arrivato il momento di cambiare le sorti dell'umanità con alcune delle mie intuizioni.
6: Bene, bene. Salutiamo i nostri giurati. Abbiamo Valerio Mastandrea, Giulio Cesare Terrazzato, Jessica Nipote di Deputato, Pier Ferdinando Immanicato e Andrea Fondi Statali. La nostra giuria è pronta per sentire qual è la sua innovazione. Prego, dottor Peppo Pepponi.
5: A Cose ospitiamo Peppo Pepponi da Cosenza. Laureato all'Università di Sandokan, dice di aver studiato oltre 12 anni prima di perfezionare la sua grande innovazione. Ecco a voi, Peppo Pepponi a Cose.
7: Allora, prima di tutto, tutto nasce da un'esigenza. Spesso mi sono trovato in casa a guardare, diciamo, queste raffigurazioni fatte a pennello delle cose.
6: I quadri, no? I quadri, sì.
7: Possiamo anche chiamarli qua. E vedendole così appoggiati a terra sui divani, messi a così, ho detto: cazzo, ma no, aspetta, servirebbe un'invenzione che potesse farli fluttuare in modo da averle all'altezza, diciamo, che uno li mette fluttuanti all'altezza. Ho pensato, se io potessi in qualche modo appoggiarli alla parete,
6: sì,
7: e farli rimanere dove stanno, no?
6: Mm-hmm.
7: Ho pensato, io ho passato 18 anni a fondere, diciamo, vari materiali per riuscire a trovare questa forma, diciamo, ingugnante, che appoggiata al muro,
6: sì,
7: e poi sospinta con dei colpi, con un'altra invenzione che ho coniato apposta, che ha una base di legno e una testa fatta di ferro, io infilo dentro il muro questo, l'ho chiamato fluttuantantiche, che ha un nome complicato, deriva dal latino, no?
6: Sì.
7: Io poi gli metto appoggiato il quadro e il quadro fluttuante.
6: Mi scusi, si chiamano chiodi e martello, c'è già.
7: Impossibile.
6: C'è già?
7: Allora, sentiamo. Si vede, qualcuno mi ha spiato, ma è poco che c'è.
6: Mi scusi, giudice Jessica Nipote di Deputato, cosa ne pensa?
8: Questo è palesemente un stiamo perdendo tempo, cacciate sto stronzo.
9: Sono d'accordo con la collega. Non lo vedete che è un povero handicappone? Non lo vedete che non è il professore?
7: Le idee sono nell'aria, comunque.
6: Sono nell'aria, sì.
7: Sono nell'aria.
6: Guardi, mi spiace, ma c'è già, la ringraziamo. Facciamo entrare un altro inventore, arrivederci.
5: A Cose ospitiamo Franco Zebelli, inventore di Cosenza, laureato all'Istituto Cotolengo di Milano, anch'esso pronto a presentarci la sua grande innovazione.
6: Franco Zebelli, inventore, che oggi ci propone la sua creazione. Buongiorno Franco.
7: Salve, salve a tutti, salve.
6: Ah, stessa voce di...
7: No, è che deve essere un caso di omofaccia in cui le persone si sono, sai che c'è un sette sose in tutto il mondo, un,
6: casualità,
7: ho visto anche io uscire dalla stanza lì proprio una, siamo proprio quasi due gocce d'acqua, credo di avere la minchia
6: è, vestito, grande, è vestito anche uguale, mi scusi,
7: ma lei è un caso,
6: è un caso,
7: vestiti a basso costo.
6: Signor Franco, abbiamo la giuria pronta per ascoltare la sua creazione, prego.
7: Allora, la mia creazione, eccola, potete vedere, è attorno ai miei piedi. Perché cosa succede? Nella vita, quante volte ci è capitato di muoverci da un punto A a un punto B e sentire anche un po' che il piede a contatto con le superfici un pochino soffrisse. Vuoi la temperatura, vuoi la cacca del cane, le cose che puoi incontrare camminando.
6: I vetri, certo.
7: I vetri, certo. Allora ho pensato, no?
6: Chiodi,
7: osservando i fluttuanti, sì. I fluttuanti, dice lei, che l'ho visto in un'invenzione di un altro re. E ho pensato, ma se io prendessi diciamo una bestia, no? Una bestia macellata, no?
6: Una mucca, cosa, una mucca.
7: Purtroppo, ci strappassi la pelle di dosso, no?
6: Sì.
7: Che ho fatto a mani nude, naturalmente, perché bisogna trattarli anche bene gli animali, non è che allevamenti intensivi sono una cosa orribile.
6: Orribile,
7: no?
6: Orribile.
7: Quindi io ho prima ucciso l'animale a mani nude, no? Poi gli ho strappato di dosso tutta la pelle.
6: Ma cosa ci fa con questa pelle?
7: Io la avvolgo attorno al piede e sotto, sotto la parte, diciamo che calpesta. Calpestichia, dall'antico greco calpestichiare, calpestichia. Io ci metto sotto una parte di una, tipo, come si chiamano?
6: Gomma.
7: Quell'elemento.
6: La chiamiamo. Senta che suola. Mi piace come.
7: No, perché poi bisogna fare anche prete. Prete per le donne e suora per le donne.
6: No, suola con la L, suola.
7: Ah, in cinese dice lei. Allora, plete e suola. Va bene, comunque.
6: Ognuno... C'è già.
7: La suola?
6: C'è anche la scarpa, sì.
7: Scalpa con suola.
6: Lei è un ritardato, se ne rende conto.
5: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
0: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta
4: Segreto.
10: Il segreto.
4: Il segreto.
10: Il segreto.

c'è il segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Luanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Servastaccia! Servastaccia!
2: Eccomi, donna Ruanda, agli ordini.
3: Scusate un secondo, ma perché ogni giorno cambia la voce donna Straccia?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: No, ragazzi, non cominciamo, per favore, nel Cristo e anche fuori dal Cristo. Per favore, andiamo avanti con la trama, perché se ce la stiamo a menare fin dalla prima battuta...
3: Ha ragione, scusate, andiamo avanti col segreto.
4: Ma rimane il fatto che potevo farvi la stessa domanda.
5: Sì, anch'io potevo mandarla a fan...

0: piove! Ti ho per caso detto di far piovere?
1: Non sono stata io, donna Ruanda. Glielo giuro, non farei mai piovere senza il suo permesso.
0: Prima è saltato il matrimonio tra mio figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente perché quel cretino se l'è mangiato. E ora questa pioggia non richiesta. Qualcuno trama alle mie spalle, servastraccia. Me lo sento! Me lo sento nelle palle! Di certo questo qualcuno trama per scoprire il mio
2: segreto.
1: Cosa intende fare per impedirlo, donna Ruanda?
0: Andrò a parlare col sindaco!
1: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda!

0: benissimo che è morto. Ma questo non vuol dire che non possa parlare.
1: Ottima osservazione. Le faccio sellare la macchina che fa la cacca?
0: No, piove. Ci andrò a piedi dal sindaco. Fammi sellare i piedi e poi vai in chiesa a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
2: Il segreto.
3: Sta más que nunca y no sé qué hacer.
0: E stai attenta. Se qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.
3: Te

0: Padre Siviglio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
1: Figa, sempre a rompere i maroni. Fervono bene, salvastracce nel Cristo. Fervono molto bene, già meglio della mia salute che mi avete fatto venire l'orchite, cazzo. Stiamo solo aspettando che Nigerio caghi il cadavere. Ma il ragazzo ci sta mettendo un po' più del dovuto, perché non mangia abbastanza fibre nel Cristo e fuori dal Cristo.
2: Non mi viene! Non mi viene!

0: Purtroppo Nigerio è nato stitico. È una malattia di famiglia. Anche Donna Ruanda è nata stitica. Per questo abbiamo comprato un'automobile che fa la cacca al posto suo.
1: Che famiglia di geni, eh? Ma se il ragazzo non riuscirà a cagare il cadavere del cebbiato inappetente, non potremo fare il funerale. Porcaccia miseria. E questa cosa farà di certo infuriare il sindaco.
0: Ma il sindaco è morto, padre Siviglio.
1: Cazzo del campanile, lo so che il sindaco è morto, ma questo non vuol dire che non si possa infuriare nel Buddha questa volta, tanto per cambiare l'ingrediente.
2: Ah, potrei farle la stessa domanda.
1: Vabbè, ma allora le Olimpiadi degli scassacoglioni oggi, commissario Formentello, che sorpresa, è venuto a indagare sulla morte di Gesù?
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché sono appena stato a mangiare una bistecca e finalmente ho scoperto il
3: segreto
2: di Donna Ruanda.
0: Davvero? Presto, ce lo dica.
2: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: segreto di Donna Ruanda è... Sto morendo! Mi piace dirlo con questa voce impostata! Sto morendo! Potevo farmi la stessa domanda, ma non l'ho fatta! Ah, muoio!
1: Avrei potuto farle la stessa domanda, ma lei è cadavere morto, merda!

0: E ancora una volta non abbiamo scoperto il segreto.
1: Ah, è finita la puntata, ragazzi. Ok, un attimo che tolgo il clergy e torno a fare lo spogliarellista satanista. Arrivederci.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: No, meglio di no.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: La sessualità, discussa da tre professori internazionali.
1: Sai che io la prima volta mi ha messo le mani in andrologo al c***o, non avevo più il pene. C'erano le palle e non c'era più il cazzo.
0: Teorie scientifiche.
2: La donna fa la figa, no? Lei dice ma per loro è facile, mi capri le cosce e lo pigli. Ma noi...
3: non è vero.
1: Oh, aspetta, poi ci sono certe sgnoppe che c'hanno la figa, che è una roba, ragazzi. Il libro di Harry Potter, eh. Cioè, non è che tutte le donne hanno la fichina bellina.
3: No, è vero, ci sono delle
1: fighe,
3: certe Marco.
1: Mugnaie, bastardo.
2: Mugnaie.
1: Che c'hanno i portafogli di Harry Clapton.
0: La vagina delle donne è tutta uguale o c'è qualche differenza?
3: Giuro, la cosa più schifosa mi è successo con una di Bari, che è bella manza. Minchia, a un certo punto gli levo le mutande e vado giù per dargli il leccone della vita. Sai quando devi entrare nella tenda della cuecia?
1: Sì.
3: Così.
1: Sì,
3: sì. Cioè, ho dovuto proprio spostare con le mani.
1: Ah, che schifo. Hai
3: capito? Minchia, poi aveva sto clitoride che era stanco. Cioè,
2: come sta?
3: Era peso. Mica lo prendevi un campanellino, era fuori dal figone, e tu lo prendevi col dito e lo tenevi in mano. Cioè, non era.
1: Sai che sto per vomitare?
3: Sembrava, sai, l'occhio del riccio?
0: Cosa c'entrano i ricci? La dimensione del pene è veramente così importante tra uomini?
1: Sono l'unico che quando va in palestra cerca di smaniarselo un attimo per fare la doccia e mi guardano tutti male. Mi sgamano sempre. Allora pensano che sono frocio, che mi sto tirando il cazzo.
3: No, beh, ma
1: io prendo il Viagra per andare a fare la doccia in palestra.
2: Per non far figure di merda.
1: Sì, c'ho l'ho letto porno nell'armadio, prendi il Chalice. Ok, adesso vado a fare la doccia.
2: Perché?
0: Cazzi, palestre e docce hanno qualcosa in comune. Sex and the City al cinema.
2: Beh, ma a me è capitata una che aveva i peli sulla schiena, come gli uomini, ma su tutta la spina dorsale.
3: Che schifo.
2: La criniera, come i cavalli.
1: Sì, ma c'aveva il cazzo davanti.
2: No. Aveva anche un musino dolce. Cioè,
1: ma si chiamava Corrado.
2: Ma no.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per arginare un pericoloso sversamento di prepuzio nell'acqua delle fognature. La cittadinanza tutta è invitata a non fare gli urini e i feci fino al termine dei lavori. Firmato l'amministratore.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, sto lavorando in cantiere col collega. Mi scusi se la chiamo, c'è un'emergenza sulle fognature.
1: Ma scusi, ma deve parlare con l'amministratore, no?
2: No, l'amministratore è già informato, anzi dovrebbe avere affisso un affisso in bacheca, affisso l'affisso?
1: Ah sì, non mica visto io.
2: Guarda, perché purtroppo c'è stato un problema a livello di versamento dei quami nelle fognature, è stata rilevata la presenza di questo minerale che si chiama prepuzio, che è velenoso per la salute, quindi noi purtroppo dobbiamo intervenire sulle fognature e non usare, diciamo, il sistema fognario, quindi il gabinetto.
1: Ah, va bene.
2: Quindi, diciamo,
1: però io non so niente, non so niente di dietro sotto.
2: Sì, infatti è una chiamata di cortesia che ci faccio, signora, perché durante questi lavori abbiamo avvisato un altro condominio che però non hanno letto l'avviso e hanno usato gli scarichi. Noi qua ci è piovuto tutto le
1: feci. Io qua non ho letto nessun avviso.
2: Appunto, signora, perché non le legge nessuno.
3: Le feci poi da lavare è un problema.
2: Ci hanno coperto le feci, signora, e qua siamo nelle feci.
1: Va bene, adesso telefono all'amministratore, sì. Mi faccio spiegare bene.
2: Va bene, sì, l'unica cosa, signore, se mi potesse usare la cortesia di raccogliere feci, urine, acqua da scarico dentro dei secchi, che poi passerà l'addetto a svuotarle.
3: Chiedi se ci scappa la cacca, che magari la fa adesso.
1: Va bene, io mi informo con gli altri, perché io sono anziana, non ho capito bene.
2: Certo. Signora,
3: chiedi se ci scappa la cacca.
2: Signora, se ci scappa la cacca, lei la faccia subito.
1: Vuole... Aspetti che io chiedo anche all'altra signora se ha fatto qualcosa.
2: Ci dica all'altra
1: signora. Tua mamma?
3: Chiedi se ci scappa la cacca.
1: Passo la mia vicina di casa.
2: Grazie signora, grazie.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, mi scusi.
1: Buongiorno.
2: Stiamo lavorando in strada perché è stato rilevato uno sversamento delle quami nelle acque nere, liquami pericolosi, cioè con questo minerale che si chiama prepuzio, che è velenoso per la salute.
1: E quindi?
2: Chiedevamo giustamente alla signora, ma adesso stiamo chiamando tutti gli interni, di non usare le fognature, la rete nera, quindi di effettuare le operazioni di cacchietà del pipì dentro dei secchi. Non usare il bagno, lavandini, queste cose, cioè raccogliere
1: anche
2: tutto.
1: Anche i lavandini?
2: Tutto lo scarico, signora, va messo dentro dei secchi e poi passerà una betoniera.
3: Per mezz'ora.
1: Ma non scherzi.
2: Guarda signora, perché ci scappa la cacca a lei?
1: No, era solo per avvisare a tutti, ma non posso neanche lavare i piatti.
2: Niente, cioè no, può lavare i piatti, signora, ma poi il contenuto del catino, del secchio, lo deve svuotare dentro un altro secchio.
3: Che se c'ha bisogno del secchio della cacca?
2: Ha bisogno di un secchio per cacca pepì, cioè per urina, feci, ha bisogno, ce li portiamo, signora,
1: Ma per quanto tempo, scusi? Io adesso non ho bisogno, ma non so, i miei figli, la signora, la vicina, non
3: quanti
1: so.
3: Siete per la
1: quanto
3: cacca?
1: Tempo?
3: Quando grande?
2: Dipende, guardi, da un minimo di 3 ore a un massimo di 2 giorni, signora, purtroppo.
1: Allora un massimo di 2 giorni, sì, portateci secchi.
2: Quante ne servono, signora? Quanto defecate voi in casa? Quanta cacca fate?
1: Aspetti un attimo, le passo a un'altra persona.
2: Ecco, sì. Tutti parlano.
4: Vabbè.
2: Sì, buongiorno, mi scusi, stavo parlando con la signora, stiamo intervenendo nelle fognature.
4: Sì, ma è un'emergenza.
2: È un'emergenza, sì, stiamo lavorando in questo momento, siamo in cantiere, non dovete scaricare.
4: Non c'è nessun avviso però.
2: No, l'avviso è solamente con l'amministratore, noi abbiamo comunicato all'amministratore.
4: Ma l'amministratore non ci ha detto niente.
2: Senta, questi non sono affari miei, se la prenda con l'amministratore. Natà, parlaci tu, che è la terza persona.
3: Pronto, salve, sono il capo cantiere.
2: Faccio
3: persona. No, è perché è nervoso l'operaio, perché al civico 18.
4: Ha ragione.
3: Al civico 18 abbiamo avvisato. No, perché è successo ieri che al civico 18, siccome stiamo cercando di capire dov'è questa falla per le acque di scarico, al civico 18 non avevano capito, purtroppo si è trovato coperto di feci e non è stato piacevole, come puoi immaginare. Allora, noi per ottemperare, diciamo, alla problematica, noi abbiamo dei secchi fatti apposta per, diciamo, le fecitudini, per tutte le attività, diciamo, biologiche. Se mi dici un attimino il numero di persone che cacchizzano, che fanno
2: numero da culo, dai, facciamo
3: numero di fecianti della casa, noi ci procuriamo i secchi, li lasciamo giusto sotto e li
4: tratteniamo. Allora, li conto un attimo. Siamo
3: quanti culi ci sono?
4: 4 5, 6, 7, una decina.
3: Una decina di culi, va bene. Allora, noi organizziamo una decina di secchi per una decina di culi, li lasciamo giù sotto. Se riuscite a farli tutti più o meno, organizzarvi, a sincronizzarvi un pelino, in modo che noi magari passiamo verso le 7 di sera, raccogliamo tutti i secchi,
4: certo,
3: delle feci
4: va
3: della
4: bene,
3: cacca.
4: Va bene,
3: la ringrazio, sei gentilissimo.
4: Grazie.
3: Saluti la signora di prima, che non so che fine, forse è andata a fare la cacca. Va bene? Salve.
4: Può essere.
3: Gentilissimo.
4: Ciao.
3: Ma perché ci hanno dato retta?
2: Ma perché questa gente? Ma questa era giovane.
3: Ci hanno passato l'intelligente.
2: L'intelligente, sì. L'ho studiata del gruppo che. Sì, porti 10 culi.
3: Vabbè, no, andiamo a prendere. Abbiamo 10 culi da coprire, dai.
2: Porca miseria, Natà. Abbiamo contato i culi. E cazzi.
5: Quelli del 5 Gigi. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Immigrati indesiderati.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Beh, sarebbe lei, chi è?
4: Salve, sono Giuffrida del comune. Senta, le sono arrivati i materassi, mi sinceravo solo di quello.
3: No, materassi, non mi interessa.
4: No, non ci confondiamo. Non è che le sto vedendo. Nel senso che il comune le ha mandato i materassi per l'accoglienza dei ragazzi del Senegal.
3: No.
4: Lei allora praticamente nella graduatoria è stato fortunato, ha vinto fra i primi 10 in cima alla lista per accogliere i ragazzi, gli immigrati. E i primi due ragazzi, Kamir e Abdul del Senegal, le arrivano sabato a casa.
3: No, non mi interessa.
4: Ma non le deve interessare, cioè, non è un fatto che le deve interessare o non interessare. Questo è un programma dove ha aderito il comune. Quando lei è andata a votare alle elezioni recenti comunali, c'era anche una sottoscrizione per aderire o non aderire all'accoglienza. Lei ha
3: messo
4: una X sul flyer.
3: Lei sta fondendo tutto. Ma posso parlare? Posso venire al comune? Chi è che siete voi? Con chi è che devo parlare? Sentiamo.
4: Allora, le ripeto, io sono Giuffrida.
3: Giuffrida, dove deve fare una denuncia?
4: Di cosa deve denunciare? Se stesso? Perché lei ha dato autorizzazione.
3: Ah, di nuovo, io non ho messo niente.
4: Ma scusi, io qua ho la casella con la sua firma sotto.
3: Ma che c'hai tu? È tutto una truffa, non so niente.
4: Ma non è, il comune non truffa i cittadini, mi perdoni. Lei ha messo una firma, ha messo un flag sotto. Autorizzo l'utilizzo della mia dimora.
3: Ma che cosa stai parlando? Di che firma?
4: Ha ricevuto i materassi?
3: No, non ho ricevuto niente. Che cosa si è matarazzo? Ma che cosa? Sta scherzando? Ma andate a fare in culo un po', va?
4: Ma scusi, mi perdoni, ma questo non è il modo in cui si deve parlare all'istituzione.
3: Ma che cosa? Ma voi state scherzando?
4: No, io non sto scherzando, sono del comune, quindi se può mantenere un modo di parlare.
3: Ma che tu sei del comune? Io ti denuncio, a te il comune, il sindaco, e tu quando è stato? No. Anzi, è una truffa che sto facendo.
4: Ma
3: adesso,
4: che truffa è?
3: Vi faccio denunciare.
4: Noi le stiamo mandando, dovrebbero essere già arrivati, i materassi, le lenzuola, le stoviglie per questi ragazzi.
3: Ma materassi, un zoo, li può mettere sotto a portone, sotto agli altri, non mi interessa niente a me.
4: Lei lo sa che comunque c'è l'ingresso forzoso in casa sua, vero?
3: Che cosa l'ingresso forzoso?
4: Lei dal momento che
3: posso venire al comune a parlare, sente.
4: Allora, adesso io le passo il sindaco, se vuole. Però
3: chi è il sindaco? Lo sentiamo.
4: Carlo Francesco. Sì.
3: Però tu non è chi sei di Carlo Spina?
4: Cosa ha detto, scusi? Ma lei sa che sta parlando con un'istituzione o no? Si rende conto di questa cosa?
3: Senti, io posso venire adesso. Io posso venire sul comune adesso?
4: Allora. Allora, lei può venire tranquillamente sotto appuntamento. Io adesso le passo il sindaco direttamente, in modo che parlerà con lui subito. Magari fissiamo un appuntamento fra 45 minuti, in modo da discutere questa cosa. Nel frattempo, però, vorrei renderla partecipe che sabato due ragazzi del Senegal verranno a dimorare in una delle stanze di casa sua.
3: Che cosa? Deve venire in casa mia due migranti? Ma io non posso vedere me per la strada, non posso vedere, facucci la pobre andacco. Ma io non posso vedere me per la strada, non posso vedere, facucci la pobre andacco. Ma che cosa sta dicendo?
4: Vede, lei parla già arabo, quindi praticamente vi...
3: Sì, sono arabo, sono...
4: Cosa? Vabbè, le passo il sindaco, così almeno la risolve.
3: Passi il sindaco, da, sì. Che adesso va subito l'avvocato, va, da.
5: Con i tuoi poi non parli mai se ti nascondi.
3: Pronto?
6: Sì, mi dica.
7: Chi parla?
3: Siete veramente Francesco?
7: Sono io, mi dica.
3: Ma dovete dire voi. Questo inutilmente. Di cosa? Telefonate, sono arrivati materassi, lenzuolo per ospitare sabato.
7: Mi scusi, lei chi è? Mi scusi, mi dica il suo nome, per favore.
3: Sono de...
7: Lei que...
3: Perché, senti, io non mi fate agitare.
7: Allora,
3: perché qua già sta parlando di votazioni, io non sono andato a votare.
7: Lei deve, lei adesso mi hanno appena passato un attimo la documentazione, signor. Allora, lei sabato riceverà in mattinata due materassi.
3: Ma per quale motivo?
7: Lenzuola presbucate con. Cuscini Federe
3: al comune?
7: E due persone dovranno alloggiare in
3: posso
7: casa
3: venire
7: sua.
3: Venire al comune?
7: Venga al comune, ormai comunque ormai è deciso.
3: Non mi interessa, io vengo quel carabiniere al comune.
7: Lei ha accettato di adottare in casa sua due magrebini che verranno a dormire da lei per 15 settimane. Mi scusi,
3: sempre tutto, voi non siete il sindaco.
7: Allora venga qua in via 8 e vediamo chi è il sindaco.
3: Vabbè, arrivo subito.
7: Arrivi, l'aspetto.
3: È al comune?
7: È al comune siamo.
3: Al comune di fronte a Garbinieri?
7: Chieda di me, va bene? Adesso va.
8: Bellissimo.
7: Bisogna avvisarlo.
8: No, che cazzo devo avvisare?
1: L'incubo italiano.
9: Lo Zoo di 105. Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Ha
2: licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
3: Ma quando mai non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, seglielo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, ah, già tre giorni che stanno licenziando.
5: Dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, ah, già tre giorni che stanno

0: fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
2: Lo Zoo di 105.
3: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
4: Baciamelo piano.
3: I super erotici.
5: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Man.
6: Cappella, dammi i dati di volo.
7: Motori al 60%, velocità 300 spruzzi al secondo, altitudine 12.000 scroti e un pezzettino di formaggia sopra il livello del mare.
6: Perfetto! È venuto il momento di provare il nuovo turbo dito in culo.
7: Glielo sconsiglio, signore. Stiamo volando troppo vicini alla Statua della Libertà. Non è sicuro.
6: Ma va, ti preoccupi troppo, Cappella. Vai, vai, attiva il turbo dito in culo.
7: Come desidera, signore. Turbo dito in culo attivato. Una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
6: Mannaggia, proprio adesso che stavo per provare la ipersbotta. Wey, soffocona!
7: Attivo il traduttore bocchinese, signore. La donna Pompino dice: oh, si dai, sfondami, godo, godo, glu glu glu, spruz, spruz. Iron Pen, devi tornare immediatamente alla base, il mondo ha bisogno di noi. God, God, sbor.
6: Ricevuto, amante del filetto interdentale, rotta in culo alla base, Cappella. Allora, Squirtaman, che succede?
8: Capo, ho una cosa terribile. Il telegiornale non parla d'altro.
9: E torniamo a parlare della notizia del giorno. Un individuo non ben identificato ha compiuto il più grande furto di crema solare della storia dell'umanità. Il criminale ha rubato ben 16 tonnellate di crema solare in un solo colpo, un quantitativo sufficiente a riportare la pelle di Carlo Conti allo stato naturale. Ma vediamo il servizio.
8: Che giustizia! Che cosa bruttissima! Dobbiamo fare qualcosa!
10: Brazuki, forza, dai, che gioca al tapiro!
6: Ben lecco, donna Pompino! Troveremo questo delinquente, chiunque sia! Parola di Iron Pen! Eccoci sul luogo del delitto. Ora non ci resta che scovare il responsabile.
8: Eccolo, eccolo, capo. Quella è l'area sospetta.
11: Ghi, io?
6: Bravo, Squirtaman. È stato sicuramente lui a rubare la crema solare.
11: Ma cosa fare io con crema solare, io? Io essere nero.
6: Sì, dicono tutti così. All'attacco, super erotici. Ma come? Devi ancora provare il turbo dito in culo.
11: No! No! No, turbo in culo no! Aia! Aia, basta, basta! Ok, tu contenta?
6: No, riproviamo.
11: Aia! Aia, ancora no, basta! Ma è troppo male! Aia! Aia! No! No! Adesso, tu contenta?
6: No, non ancora. Proviamo la stessa cosa ma col naso.

0: Troppo rimane naso! Rimane naso, no! Adesso. Tu contenta?
1: No! Riproviamo!
2: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Jenny Segabyte, un gruppo di hacker onanisti, crea una troia digitale grazie all'intelligenza artificiale e lei li uccide di seghe coi piedi. Azione, si chiama.
3: Pronto?
4: Pronto, salve, scusi se la disturbo, sono Remo Giramella, fa andare una cappella.
3: Sì. Buongiorno, buongiorno.
4: Sì, salve. Ho chiamato il negozio, voi occupate di software, computer?
3: Sì. Noi vendiamo computer, li facciamo personalizzati. Uh-huh. Insomma, trattiamo un po' tutte queste cose qua. Ecco.
4: Sì, ecco, non è esattamente per questo che l'ho chiamata. Io in realtà sono un regista di film hard, mi occupo di produzione di film hard. Stavo cercando una location per girare la nuova pellicola che si chiama Jenny Segabyte. È la storia di un gruppo di hacker che crea una troia digitale e lei uccide tutti i nerd facendo le seghe coi piedi. È una roba un po' particolare, un po' matrixiana, un po' wachowskiana, capisce? In questo mondo
3: è una cosa un po' strana.
4: Sì, sì, vabbè, adesso penso che sia anche... Scusi un secondo, ho un attore nuovo sul set, mi sta rompendo i coglioni.
3: Prego, prego.
4: Stop. Senti, scusami. Allora, quando ti chiedo la mi fai casino, adesso no, adesso sto facendo dei dettagli della cappella, quindi mi devi soltanto infilare quell'uccello senza far rumore, poi gentilmente the dick inside the vagina, ok?
5: Yes.
4: Don't loud, ok?
5: Ok.
4: Azione! Pronto? Sì, mi perdono perché sono sul set, gestire il ragazzo è sempre complicato. Allora, come le stavo dicendo, io avrei semplicemente bisogno di affittare la sua location, allestita esattamente come il suo negozio, come è adesso in Tosso, dove metterò questi finti nerd, questi attori, che mi creano questa fica virtuale, questo troione, questa Jenny Segabyte. Farò delle riprese sulle sue attrezzature, ovviamente quelle che sprugno, quelle che magari sporco con qualche schizzo, le acquistiamo.
3: La interrompo subito. Allora, noi la location non so se riusciamo ad affittarla, nel senso che noi abbiamo il noleggio delle attrezzature.
4: Cioè, io in realtà avrei bisogno dell'ufficio, cioè perché ho bisogno della location? Perché era una situazione che sia credibile come uno studio di nerd.
3: Sì, no, tanti guardi, allora, io le posso affittare tranquillamente le macchine.
4: Sì, ma le macchine non è che le dobbiamo accendere fisicamente, cioè mi perdoni, è una pellicola dove la gente scopa.
3: Ho capito. No, sì. Per il locale secondo me si fa un po' fatica.
4: Ma per quale motivo? Perché c'è una vetrina sulla strada?
3: Esatto, c'è una vetrina sulla strada.
4: Ma noi possiamo pellicolare la vetrina, al limite si vedrà tipo le ombre cinesi, gente che infila cazzi nel culo, non è che si vede.
3: No, se ci studiamo magari un modo per oscurarla proprio bene, in modo che non si veda fuori.
4: Sì, quello ci pensiamo. Scusi un secondo perché oggi è una mia pazienza al limite. Stop, ma che cazzo fai? What you fuck?
5: Sorry.
4: E sorry un paio di coglioni. Don't come. Because the lady now suck your dick. If you come now, okay? I have a problem because you don't come after on the tits, on the boot, okay?
5: It's too late, my friend.
4: Ammazza che minchia, complimenti. Non l'avevo vista da vicino. Ti sta facendo male?
6: No.
4: Ah, madonna, sei profonda, che cazzo. Li ho presi proprio fuoco. Ridi. Vabbè, allora facciamo così. Tienilo duro come un bel pompino. Uh-huh. Va bene? Perfetto. Se ci arriva fino in gola, ti strangola quel pitone lì. Figlio. Allora, pronto, mi perdoni. C'è un attore nuovo americano che c'è un fucile che dovrebbe andare a caccia. È una doppietta, una roba impressionante. Allora,
3: immagino.
4: Quindi noi oscuriamo la vetrina, ci presentiamo, allestiamo tutto, cerchiamo di fare anche meno rumore possibile, però lo dobbiamo fare in diurna perché di notte mi arriva la polizia in 20 minuti. Anche perché
3: in diurna diventa un po' un problema.
4: Beh, tenga conto che con l'affitto io
3: diventa un po' un problema perché c'è tanto traffico, c'è anche una scuola vicino, insomma.
4: L'altro problema che ho, appunto, perché ho un'attrice che mi deve fare una squirtata esagerata che poi io digitalizzo in CGI, devo fare sta squirtata pazzesca e quindi probabilmente ci saranno delle gettate, diciamo, di squirt. Sa che cos'è lo squirt?
3: No.
4: Praticamente quando una donna schizza dalla vagina in maniera
3: ho capito.
4: Praticamente mi squirterà su tutte le sue apparecchiature, diciamo quelle che lei deciderà poi di rivendermi e che possono essere rimesse, diciamo, a posto. Quindi faremo un conteggio finale di quello che può essere danneggiato da questo squilo.
3: Ho capito. Beh, lì poi dopo ci si mette d'accordo.
4: Allora, guardi, io sono... Non ci sono...
3: Le propongo una cosa. Sì. Le potrebbe interessare eventualmente l'utilizzo di visori per la realtà virtuale? Qualcosa di strano, qualcosa Nozella, di lei mi hai particolare.
4: Lei è il genio della pornografia, ma si possono scopare?
3: Ma no, io vedo che vengono utilizzati per tantissimi ambiti, perché no, nel senso...
4: Ma in che senso, scusi? Cioè, nel senso che l'attrice mi ciuccia i cazzi col visore? Come funziona?
3: Ma... lei può farlo indossare sia all'attore maschio che all'attrice, ecco, insomma, sì, sì. Può essere capito, una cosa condivisa, diciamo.
4: Sì, però mi consenta, io sono un produttore di film hard, lei è immagino un genio della sua attività, però capisce che la gente che fruisce del film vuole vedere dei gran cazzi nei buchi del culo, cioè di vedere gente con gli occhiali da sole gliele frega un cazzo nessuno. Quindi rimane. Scusi, stop, please. Hey! Sorry. Don't come!
5: Sorry!
4: I tell you, don't come! Don't come! The sperm on the table is a problem for the production!
5: Sorry, guys!
4: Jesus Christ! I have a problem now! I call another actor!
5: No,
4: okay?
5: No, please!
4: Yes, I call another actor!
5: No, it's my
4: the
5: job.
4: black guy, please!
5: Sorry!
4: Chiamatemi il. Dovete non venire, mi hai fatto buttare via mezz'ora di ripresa, questa qua me l'hai sdrenata, ci avrà mal di schiena per una settimana. Guardi, scusi un secondo, finisco la produzione un attimo, intanto il suo numero ce l'ho, faccio un salto in negozio a lei, magari ne parliamo vis-à-vis, è un problema?
3: Volentieri, se mi vuole passare io l'aspetto, tanto
4: perfetto,
3: sono
4: grazie,
3: qui.
4: Gentilissimo, ho parlato con lei che è il titolare, giusto?
3: Esatto, esattamente.
4: Perfetto, allora risolvo questo problema che ho in produzione, grazie, gentilissimo, salve, arrivederci.
3: Si figuri, buongiorno.
4: Dai cazzo, ma anche te, Evelina. Ti ho detto, figa, sei la regina della pecorina, però l'attore americano non me lo dovevi far sbagliare subito.
6: Sono brava.
4: Ho capito che sei brava, se no non ti assumevo.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Sì, caprissime! Un attimo che faccio il balletto! Guardate, sono una persona che non ha minimamente il senso del ritmo! Ha 53 anni, ma deve fare il coglione per prendere del denaro in una trasmissione che parla di scandali!
1: Oh. Oggi ci occuperemo di un caso davvero bollente!
2: Sì, bollentissimo! Cazzo, mi sono alzato e adesso faccio un'altra gag del cazzo! Non mi sono preparato niente, sono in diretta e si capisce che non so che cazzo sto facendo! Un attimo che leggo sul gobbo cosa andrà in onda! Perché prendo 50.000 euro per questa puntata ma non so un cazzo!
1: Parleremo infatti di evasione fiscale!
2: Allora me ne vado subito!
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno!
2: Giornalissimo! Ehi! Guarda gli effetti video che sono demenziali e belli, guardali!
1: Ma come affrontano gli italiani questo annoso problema?
2: Come? Como? Comodissimo! Como? Come cazzo si dice? Ehi!
0: Le capre.
2: Dico cose perché leggo male il gobbo. Però sono bravo, faccio altre trasmissioni che non c'entrano un cazzo. Ma qui io tiro fuori il meglio di me stesso. Guarda, guarda come ballo ancora che non c'entra.
1: Ce lo spiega meglio la nostra capra Maurizio Bassa.
2: Maurizio nana di merda, muori malissimo, troia. Dico le parolacce perché così in televisione diventi come Pia Amedeo, numero uno del mondo. Vai Maurizio.
3: Secondo un recente studio del Ministero del Tesoro, in Italia l'evasione fiscale si attesta intorno al 30%. Avete capito? Solo il 30%! E l'altro 70%? Perché il 70% degli italiani si ostina a pagare le tasse? Cosa c'è sotto? Ci sono di mezzo gli alieni? Ci sono di mezzo i terrestri? Ci sono di mezzo i terroni? Andiamo a controllare! Ora entreremo in questo bar con una telecamera nascosta dentro questa cinepresa per spiare come gli esercenti italiani si comportano quando non sanno di essere ripresi. Buongiorno, vorrei un caffè senza scontrino, grazie.
4: Ma lei è delle Iene?
2: No.
4: Comunque il caffè senza scontrino non glielo posso fare perché la legge dice che non glielo posso fare.
3: Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Guardi, glielo dico per l'ultima volta, se ne vada o chiamo la polizia, che è sempre meglio che mi arrangio con le mani mie.
3: Ma che fai? Minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali, guarda che mi tolgo gli occhiali!
4: Senta, si levi anche le mutande, basta che si levi anche dal cazzo e tenga giù le mani, sa che io sono un cittadino modello!
3: Guardate, aggressione! Mi sta picchiando la mano con la mascella!
4: Aia, aia, aia, mi sta prendendo a pugni! Aia!
3: Adesso mi sta picchiando il piede con le palle, guardate!
5: Aia, coglioni!
4: Aia, aia, aia, aia!
3: E voi, a casa che fate? Perché non evadete le tasse? Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra campa stanca? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Morite! Non evasori di merda!
1: Grande servizio! Bravo Maurizio!
2: E stiamo cercando nuove capre, mi raccomando! Se siete persone che nello spettacolo non valgono un cazzo, venite che vi diamo i servizi taroccati e vi facciamo diventare famosi per un quarto d'ora, dai! C'ho 53 anni e vanno alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
6: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Ma l'ho fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, oh! Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: La zoccola. Una ragazza intraprende le orme del padre nella riparazione delle calzature in un quartiere periferico, ma scopre che quando ha in mano una scarpa maschile non resiste e deve farsi chiavare dal primo che entra in negozio.
3: Azione, si chiava.
4: Pronto?
5: Pronto, salve, sono Remo Giramella, sono un regista di film Arda. Lei è un artigiano che si occupa di riparazioni di scarpe? È uno scarpo?
4: Sì.
5: Sì, salve, sì. Scusi se la disturbo, sono molto veloce. Volevo fissare un appuntamento per venire da lei. Siccome io sono in zona che sto girando delle riprese di un film, vorrei affittare una location che sia allestita appunto in modalità calzolaio. Mi costa di meno che crearne una in studio, sostanzialmente.
4: Sì.
5: Eventualmente possiamo fare due chiacchiere. Io ho a disposizione un discreto budget da offrirle per fare due ore di riprese, oscurando le vetrine, lontano dall'orario di apertura, ovviamente.
4: Allora, in questo momento no, siamo un po' di casino, diciamo così.
5: Bene, meglio.
4: Sono, sì, però...
5: sì, ma è meglio, perché le spiego, le vado un po' cerco di essere sbrigativo, così non le rubo troppo tempo. La nostra è una produzione hard, quindi fondamentalmente a me serve un angolo dove ci siano molte scarpe ammucchiate, l'attrezzatura tipica della persona che ripara le scarpe, per mettere l'attrice principale contornata da questi ragazzi dove devono fare del sesso. Fondamentalmente devo fare una pecorina e una doppia anale, quindi mi serve un bancone dove la ragazza stia sdraiata e venga inculata dagli attori. Noi siamo una produzione seria.
4: No, lasci stare. No.
5: Cioè, tutti quanti guardate i porno, ma non volete farli girare. Non capisco io.
4: Ma ha ragione, però non mi sembra il caso, davvero.
5: C'è una pudicità estrema nei confronti della produzione hard. Questa cosa mi duole, perché sono un grande professionista. Quindi, cosa le devo dire? Non posso insistere, la location è sua. Ma volendo, potrebbe affittarmi le scarpe? E la giro da un'altra parte?
4: No, le scarpe non le posso affittare, davvero.
5: Ma perché io, praticamente, vengo lì con un furgoncino, carico tutte le scarpe, faccio quello che devo fare. Un'altra parte. Non è che gli scopano le scarpe, mi perdoni, gliele do come me le ha consegnate. Attenzione.
4: No, davvero. Arrivederci.
5: Non mi vuole aiutare, insomma, per questa operazione. Pronto?
4: Buongiorno.
5: Pronto? La cosa? Che stai boccheggiando con un cazzo? Non vedi che io sono in pieno dramma, cazzo? Non riesco a trovare. Ma c'è una chiusura mentale in Italia che è devastante. Guarda, mi ha messo anche giù la cornetta. Ma maleducazione,
6: sì,
5: che fa
6: sì,
5: schifo.
6: Sì, ha ragione il regista.
5: Bravo, sei anche un leccaculo oltre che un leccafiga. E sono Remo Giramella, che fa della cappella, sono un regista di film Arde. Mi perdoni se la disturbo, sto cercando. Lei si occupa della manutenzione delle calzature? Eh? È un calzolaio?
4: Sì.
5: Sì, salve, mi scusi se la disturbo. Sono qua su set che sto girando. Siccome sto girando questo film che si chiama La Zoccola, inteso come un po' a metà fra la ragazza a cui piacciono i cazzi e la ragazza che ripara gli zoccoli, cioè questa metafora, sto cercando una location per girare delle riprese di questa produzione in cui mi serve un angolo allestito con le scarpe, appunto per fare questa scena di doppia anale in cui lei ciuccia un cazzo e prende due cazzi in culo. Però questa scena va girata in mezzo delle scarpe. Abbiamo un discreto budget per fare questa produzione, le occuperemo due ore in negozio. Poi è interessante.
4: Solo se mi fa fare l'attore pure a me.
5: Guardi, questo purtroppo non è possibile. Noi siamo una produzione seria, non è che ho delle prostitute, quindi non credo che lei sia titolato per fare a prescindere dall'ironia della sua controproposta. Possiamo vederci un attimo per discutere magari dei dettagli economici e darmi della disponibilità. Io le oscuro.
4: Assolutamente sì, venga a trovare.
5: Perfetto, allora le oscuro le vetrine. A me, guardi, mi stanno due ore. Prende due cazzo in culo, si ciuccia un cazzo, faccio le due tre sparate. Non lei.
4: No,
5: mi perdoni, stavo dicendo l'attrice, le sto facendo una cronostoria. Scusi un secondo, perché sono su stati che sto girando, e allora faccio un po' fatica a seguire l'attrice. Scusi un attimo. Ragazzi, continuami così, mi fai per piacere questa penetrazione vaginale. Però tienimi la gamba alzata, mi fammi un appontello che faccio uno stretto sui coglioni mentre la stai scopando.
6: Okay.
5: Perfetto, così. Mi raccomando, l'appontello fammela col culo un po' girato in modo che vedo il coglione che sbatte sul clitoride.
6: Okay.
5: Perfetto, azione, perfetto. Allora, guardi, visto che c'è dell'apertura mentale nei suoi confronti.
4: C'è qualcuno che si è fatto male, però sento urlare.
5: No, perché è l'attrice che sta godendo, ovviamente. Sono sul set, come stavo dicendo, sto girando. In questo momento stanno scopando gli attori. Non perdo tempo, perché purtroppo, come può bene immaginare, il settore dell'hard è molto veloce. Quindi, mentre sto girando, devo fissare le location per le altre scene. Allora, lei mi dà disponibilità, insomma?
4: Mi deve venire a trovare assolutamente.
5: Io vengo, fissiamo il giorno in cui vengo con gli attori, fanno quello che devono fare.
4: Ma, guardi, se vuole un consiglio le do pure il nome del film, Il Cazzolaio.
5: Il Cazzolaio, ma sai che lei è veramente un genio? Il Cazzolaio, lo so, però Il Cazzolaio mi presuppone un attore maschio, invece si basa su una ragazza. Potrei fare Il Cazzolaio e la Zoccola, eh?
4: Secondo me è un gran nome questo.
5: Però io non le ho chiesto di fare il creativo, le ho chiesto se mi può affittare la location. Nel dettaglio
4: lei mi deve venire a trovare.
5: Io la vengo a trovare e facciamo due chiacchiere. L'ultima domanda che le faccio: lei ha quell'attrezzatura che gira a motore per lucidare la punta delle scarpe, presente? Quella che fa c'è la presenza, sì. Sì. Le faccio una domanda: appoggiare un cazzo a una cappella, quella roba lì fa male? Perché mi è venuta in mente questa scena di questa ragazza che lucida un cazzo, ed era divertente quella scena, quella roba. Va bene, comunque lo vedo lì, magari provo con un dito. Provo con un dito, va bene, allora la vengo a trovare, la ringrazio per la gentilezza, molto gentile.
4: A lei, mi venga a trovare, grazie.
5: Arrivo, salve, salve. Bravi ragazzi, bravi. Allora adesso puoi farti sta sbrata perché ho trovato la location. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, più lento, più lento, più lento. Faccia, adesso in faccia, vai, vai, vai, vai, vai. Brava così, brava, brava. Stop. Perfetto ragazzi, complimenti. Dai, datevi a lavare che puzzate come capre.
1: Cremo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì,
15: che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè,
15: c'è il sangue. Allora,
11: sì,
15: signora...
11: Questo
15: mi ascolti,
11: sì,
15: ero puttane.
11: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
15: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia... come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
11: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
8: Un attimo, vedi.
15: Mettici il pennino nella cacca.
8: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
8: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
8: Mamma, che brutte feci che
15: ha
8: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
8: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Porcaccia mese.
15: Porca ma...
8: sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
11: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
11: Sì,
9: priorità,
11: anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
11: Va bene.
9: Lo sport.
11: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Ma commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani, c'è il colpo di Bakalov.
11: Sì.
9: Ecco fa il colpo.
11: Ecco.
9: Uno.
11: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bakalov, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
11: sì,
9: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
11: Sì.
9: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
8: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
9: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
8: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
14: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
11: Bene,
8: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
11: sì.
9: Decisivo?
11: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
10: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il giornalista Ruoppolo.
16: In questo nuovo episodio del giornalista Angelo Ruoppolo sentirete delle nuove frasi come...
17: Il morto non è morto, anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto.
16: Bene, possiamo incominciare.
18: Pronto?
17: Clamoroso! clamoroso. Il morto non è morto. Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto.
18: Ma che cazzo.
4: Pronto?
17: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi! Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare! E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto ma è vivo!
4: Chi sarebbe?
17: Incredibile, il morto scoperto a Palermo il 26 aprile non è Alessandro Porretto. La vittima è stata sorpresa in strada dalla polizia. Indagini da zero. Incredibile. Stupefacente. Già in cura psichiatrica.
4: Non è morta allora?
17: Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare.
4: Ah.
17: Incredibile.
4: Incredibile.
17: Stupefacente.
4: Allora se vive è una buona notizia.
17: E da un macigno alla testa.
4: Santa.
17: Clamoroso, il morto non è morto. Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto. È morto un altro.
4: Pronto.
17: È morto un altro.
4: Ma che n'ha a che fare?
17: E non il morto creduto morto fino ad oggi.
4: Sì, non ha a che fare.
17: Sì, perché il morto
4: non ha a che fare, proprio. Non ha a che fare, desgraziato.
17: Stupefacente.
4: Ma non ha a che fare.
17: Ricordate, già in...
4: Ma non ha a che fare, desgraziato. Ho fatto travaglio.
17: E da un macigno.
4: Ti ha mangiato solo le corde, desgraziato.
17: E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo.
19: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
17: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi!

Incredibile! Ricordate! Ricordate! Già in cura psichiatrica!

0: stupefacente!
1: Brutto bastardo.
0: Sì, perché il morto è stato sorpreso.
2: Che bom!
0: Incredibile!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
5: Radio 105.
4: Hey! 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
9: Che cazzo?
8: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
9: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
8: Ah, non hai denti marci?
9: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
10: ti
9: pulito.
10: Nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
9: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
10: Ma i pulcini, i porcini.
9: Ma i porcini, che stiamo qui a diritto mezzo alle galline?
8: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
9: Tu sei svasato.
8: Io
9: non connetti più tu ormai.
8: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
9: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
8: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
9: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
8: Madonna mia.
9: L'alito tuo che è bene.
8: No, l'alito mio è sano.
9: Sì, come il culo tuo è sano.
8: Madonna.
9: Tu sei sconnesso.
8: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
9: Ma sì, poi me la tagli sempre tu uno.
8: Beh,
9: mi fai
8: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
10: C'ha ragione Leo.
9: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
10: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
9: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
8: Certo.
9: Che
8: certo.
9: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
8: Che schifo che fai.
9: Ma stai
8: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
9: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
8: È proprio sfigato.
9: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
8: Bravo.
9: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
8: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
9: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
8: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
9: Ne faccio
8: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
9: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
8: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
9: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
8: Belli, cazzo.
9: Quello che viene, viene.
8: Ah, sì, così, a caso.
9: A casa,
8: fuori. Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
9: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai, sì, a nominare Pippo Landro.
8: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
9: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
8: Ma figo.
9: L'ho lanciato io a lui.
11: Only for you. This is

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Questa sera.
2: Bene, benvenuti per un nuovo ciclo di DVD dedicato questa volta alle due più grandi civiltà del passato, quella egizia e quella romana.
3: Allora, intanto come si sa ci porta un po'
2: quella polverina.
3: Ludendo.
2: Molto lunga e complessa.
3: Alla tigre.
4: Oggi faremo un viaggio fra le menti che hanno rivoluzionato il mondo della scienza e della tecnologia. Ecco i mecenate del Rinascimento, Gian Giulio Fregacazzi, detto il Buttinculo, uno dei signori della Firenze dei Medici. Il Buttinculo, fin dalla giovine età, amò circondarsi di artisti ed inventori, tra i quali nomi noti come Pippo Baudio, il Venticello, Geppo detto il Frocio, e tanti altri. Figura di spicco dei frequentatori della casa del Buttincolo fu Gennaro Pescedritto, scultore ed inventore. Pescedritto diede una svolta alla tecnologia dell'epoca grazie all'invenzione del, cito il nome printiero, con marchingegno atto alla zoppia, zoppa o blunga, descritto nei libri di storia con il nome abbreviato in cazzo.
5: Oh, ma codesta invenzione le grandiosa, mio caro Pescedritto! E qual è il nome di codesto prodigio?
6: Cazzo, mio signore!
5: Oh!
4: Il cazzo fu uno strumento eccezionale che risolse le problematiche del tempo dovute alla deambulazione. Ancora oggi si parla di andatura alla cazzo o camminata alla cazzo.
5: E come lo si comporta? Lo codesto cazzo!
6: Lo si mette dentro lo culo, mio signore! Dentro lo culo!
4: Notevoli furono gli impieghi anche in campo bellico. Il cazzo fu uno strumento che diede la possibilità alle truppe ferite di ritornare in breve tempo al fronte.
5: Certo! Lo culo!
4: Molti furono a prendersi un bel cazzo in culo. Così scrisse Pescedritto in un trattato sulla guerra del 1468.
5: Presto! Orora volli che ogni mio guerriero lo prese subito in bello questo cazzo dentro il proprio loculo. Grazie, grazie.
6: Oh certo, come lo vuole, come le vuole, come le vuole. Provvedo subito a far avere un bel cazzo dentro loculo di ogni soldato.
5: Così volli e così si farà.
4: Persino Leonardo da Vinci volle un cazzo per la sua collezione, ordinò il più bello disponibile, prese un bellissimo cazzo che usò moltissimo anche in età avanzata. Ancora oggi si parla di quanto piacesse il cazzo a Leonardo. Bene. Nella prossima puntata affronteremo il problema climatico e la scomparsa delle specie animali come la salamandra succhiatalle. Alla prossima puntata.
7: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zodi 105.
1: Quando senti un uomo piangere, non restare indifferente. Quando ti pervade la tristezza, non scappare, ascoltala. Quando senti di esserti lasciato i problemi alle spalle, ti sballi. Il mondo spesso non è come ci hanno raccontato. Il mondo puzza d'ano.
2: Puzza d'ano.
1: Abusi, prepotenze, soprusi, sfruttamenti sono solo una parte dei problemi che affliggono il mondo. E quando scendiamo in piazza per chiedere più diritti, spesso ci dimentichiamo degli ultimi, di quelli che non hanno voce. I bancabestia.
2: I bancabestia.
1: Loro sbiascicano troppo per essere compresi. Nella convention di Bologna, siamo fatti così, magistralmente condotta dal luminare dottor Michele Carlone, è emersa una triste realtà. Il razzismo nel mondo dei pancabestia.
3: Oh, ma guardate, no, tu non sei in vero pancabestia. Tu sei soltanto un coglione, sai.
1: I pancabestia non sono tutti uguali. Alcuni vengono discriminati.
3: Io sono pancabestia, no? Ma vedi che sto tutto fatto, che puzzo di merda, c'è il pitbull. No, tu con sto pesce rosso da scemo, do cazzo vai, oh.
1: I pancabestia con il pesce rosso subiscono pesanti discriminazioni da parte dei pancabestia con il cane.
4: Non mi fanno essere pancabestia!
1: Difatti, sostiene il dottor Carlone, come il requisito fondamentale sia la droga potente. La bestia è una scelta personale e come tale va rispettata.
4: Ma dove sta scritto? Pancabestia, uno deve per forza vedere il cane. C'è scritto bestia, no cane. Io voglio il pesce rosso.
1: Milioni di pancabestia con il pesce rosso stanno soffrendo. Diamo voce a chi non ha voce e diciamo basta a tutto questo.
5: È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Ehi, Rarry Sgranocchia Cazzi Rotter! Come va? Vieni qui! Fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palle da figlio di putt... troia zoccola di tua madre, quella troia!
1: Madonna, brutto farabutto! Mi hai rotto gli occhiali! E adesso come farò? Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno! Rano io!
0: Ingrato, dovresti ringraziarmi! Tanto la tua vita è una merda! Meglio non vederla, no? Sono di merda, figlio di troia! Si sente che ti odio, bastardo cane!
2: Ehi! Ricordati che Luca Alba ti ha pisciato in bocca!
0: Sì, ma lui ha sparato in culo il fuoco il drago! E se l'ha notato! C'è tatuaggio!
1: Marrano, Marrano, Marrano! Ma ora ti farò vedere io! Ti lancerò un incantesimo potentissimo! Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò...
3: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
1: Senza i miei occhiali non vedo nemmeno chi mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
3: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
1: Cioè?
3: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sborrare mozzarelle!
1: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire!
3: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
1: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, Rorario!
3: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
1: Ah, basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi! Rorario!
4: Silenzio! Rarry Succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
1: Silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
4: Capisco! Ho un'idea migliore! Così non dovrai portare più gli occhiali!
1: Forza, Anu Silente, insegnami l'incantesimo!
4: È semplice! Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica! Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
1: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrera. Ma vaffanculo, Ferrera, porco Diaz, Ferrera Rocher. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrari. Ferrario. Il ferra. Aia, porco Diaz. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara. E la furiosa Ferrari. Corvina. Cazzo, Corvina? E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortini. Cortini! Cortini! E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... E la... Porco Diaz! E la furiosa Ferrari... Porco... Fanculo, sono stanco. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... Sputando come un lama... E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Porco Diaz. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Niente, così, oggi è febbraio. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio?
5: 4 ore dopo, il mago con tante handicappazioni nella bocca...
1: Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! Urrà, urrà! Ho fatto apparire le lenti a cerbiato! Che bello, ci vedo benissimo! Urrà! Ora bruciano! Ah, dolore, dolore! Bruciano! Le lenti a cerbiatto bruciano! Me le devi togliere! Ma non vengono via! Non vengono via! Come faccio a toglierle?
4: Le magiche lenti a cerbiatto si possono togliere in un solo modo, Harry Rotter.
1: E cioè?
4: Facendosi incu**are da un cerbiatto. Fate entrare il cerbiatto!
1: No, fermi, no, no, no! Orrore, orrore, che dolore, che dolore!
3: Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio. Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togligli l'oro.
6: Questo è un po' come dove vivevate, eh?
2: Eh sì.
7: Li vuoi levagli dirmi? L'orologio, dai.
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Ce l'ho fatta.
6: Levagli l'orologio non è facile. Levagli. Li vuoi quei piwi?
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Rororio!
8: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
9: Pronto? Pronto? Pronto?
10: Sì, siete.
9: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
10: Sì.
9: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
11: Pronto?
9: Pronto, signora?
11: Chi parla?
9: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
11: Sì.
9: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
11: sì,
9: sesso.
11: No.
9: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche, sì, come da Lema.
11: Vale.
9: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
11: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
9: No, senti, sì, usciamo insieme.
11: Siamo coi piedi per terra.
9: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
11: ciao,
9: in faccia.
11: Ciao,
9: amore. Ciao. Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
11: Porto.
9: Pronto?
11: Sì.
9: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
11: Guardi, ho scritto un tempo, mi ho ammazzato.
9: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
11: Pronto,
9: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
11: Pronto?
9: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
11: Sì, no, se la ficchi in culo.
9: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
12: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
9: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
12: E come chiudiamo stavolta?
9: Questo cazzo.
4: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: Lo Zoo di 105.

0: vai, è finita la sigla.
1: Eccomi, buon pomeriggio. Scusate, ma è successa una cosa che non mi era mai capitata. Ho parcheggiato la mia Bugatti utilitaria proprio qui nell'ufficio del direttore e ne ho perso le chiavi. Proprio io che non perdo mai niente. Mi hai fatto uno scherzo tu, Pino J? Buonasera.
0: Ma chi ti si incula?
1: Nanda, me l'hai prese per provare l'ebbrezza di stare seduta dove mi siedo io?
2: Tu sei?
1: Ok amici, 105 Mintasa sta per partire. Non prima però di avervi lasciato i nostri contatti. Vuoi dirli tu, Nanda?
2: No, ma se proprio devo. Instagram 105 Mintasa, Facebook 105 Mintasa, Twitter 105 Mintasa, Telegram 105 Mintasa. Sede legale in via Turati 9 per tutti i doni che volete fare alla vostra Nanda.
1: Bene, dai che partiamo col primo disco. Cosa ci suoni, Pino J?

0: Ah, la buona sana musica dance. Pensate che solo con questo disco i miei due fratelli Pippo e Spine hanno portato a casa due Grammy Awards e un telegatto.
1: Strozzate, nemmeno la pizza.
0: Come di consueto a 105 Mintasa non ci facciamo mancare gli ospiti. Lui è un rapper oramai sulla scena da moltissimi anni ed è venuto a presentarci il suo nuovissimo singolo. Di chi sto parlando? Di Vacca. Ti facevo un po' più snello, frate. Parlaci un po' delle collaborazioni della tua ultima fatica. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sei stata la mia colonna sonora per tutta l'estate. Ogni volta che decollavo col mio jet privato, partivano le tue hit. Ma non siamo qui a parlare di me e del mio bellissimo fisico pitonato. Quella che sta per uscire è una di quelle tracce che lasceranno il segno. A proposito di tracce, un giorno vi racconto di quando ero a suonare con 105 tua mamassita nel parco di Yellowstone per il presidente Obama, e proprio di fianco alla console c'era una traccia d'orso. Una paura. Va bene amici, siamo giunti alla fine della puntata. Ringrazio di cuore Vacca che ci ha parlato del suo singolo in uscita, e grazie anche a te Pino J che hai curato la regia. Nanda alla redazione. Nanda, quanti follower hai grabbato oggi grazie alla mia popolarità e dal fatto che ho detto 3 volte il tuo nome?
2: Ne avevo 130.000, ora sono scesa a 20.000. Grazie Max.
0: Vedete cosa vuol dire essere parte di 105 Mintasa? Vi lascio col detto del giorno: le persiane a volte lasciano il segno.
2: Grazie Max.
0: Vedete cosa vuol dire essere parte di 105 Mintasa? Vi lascio col detto del giorno: le persiane a volte

0: programma è offerto da Il Cincischione. Vieni in uno dei 356 concessionari ufficiali di Cincischioni e scopri come possederne uno. Un cincischione può cambiare la vita a te e ai tuoi cari. Questa settimana, in offerta speciale, il cincischione con tutti gli annessi e connessi di un cincischione come si deve. Visita cincischione.cincischione per scoprirne di più.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, Domenica di Sabato.
2: Amici sportivi, un cordiale vaffanculo da Domenica di Sabato per questo anticipo della 21esima giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati. Quest'oggi Milano per Inter, Atalanta e Palermo, dove il Palermo Dugnano ospita la Real Suca Minchia. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, partita speciale qui al Meazza per il centravanti nerazzurro Guguru, che proprio oggi compie 44 anni. Auguguri Guguru! Ora vediamo che è l'Inter ad avanzare con Pesce Panico. Da Pesce Panico a Mordiminchiesa. Mordiminchiesa. Ottima apertura per la corrente 100 falli. Da 100 falli a Guguru. Colpo di tosse a saltare due uomini. Intelligente gomitata ai danni di Goloidi. Retropassaggio per Sciupalattimo. Sciupalattimo attende l'inserimento di Guguru e lo serve con un preciso tocco in profondità. Guguru! Guguru! È solo davanti a di dietro. Tiro! Tiro! Ed è gol! Gol! Non ci credo! Ha segnato! Guguru! Sì! Mi tocco! No! Attenzione! L'arbitro fa segno di col cazzo! Era fuori gioco! Gol annullato! Per fuori gioco di Guguru! Porco! Puttana di quella troia! Linea a Gianni Vago!
4: Sì, grazie voce. Qui alla pista da sport ci stanno i giovanotti che si muovono a piedi sul prato. Ora vediamo che c'è un evento che si svolge proprio nel nostro campo visivo. L'evento continua, spostandosi un po' più in qua, poi un po' più di là, costringendoci a girare la testa ora di qua, ora di là. Incredibile! Ora l'evento si ferma, ma poi riparte, pressoché identico a prima, ma decisamente più avanti nel tempo. Che spettacolo indescrivibile! Linea allo studio!
2: Gianni, ti prego, in ginocchio sui coglioni che mi sono appena caduti. Cerca di essere un pelino più preciso nel raccontare le azioni, così non capiscono un cazzo neppure i radioascoltatori telepatici. Intanto, torniamo a Milano da Massimo Voltaggio.
3: Spettacolo puro qui a San Siro! Con i ragazzi di Mister Strapazzotti che schiacciano gli atalantini nella loro area di rigore come fossero una manciata di luridi e insignificanti vermi, mezzi spastici, buoni solo a concimare quella fessa della loro proverbiale sorella mignottesca. Ora è ancora l'Inter che attacca con il fantasista Focacciotti, elegante dribbling e relativa puzzetta per liberarsi del pressing avversario. Focacciotti alza la testa, vede lo scatto di Guguru, preciso pallonetto a servire l'attaccante a Frigatto. Guguru è di nuovo solo davanti a di dietro, ubriacante doppio passo che manda al bar il portiere avversario. La porta è vuota, Guguru tira ed gol. Ha segnato Guguru! Sì! Fuori le cappelle! Ma attenzione! L'arbitro indica Massimo Boldi! Questo significa che era fuori gioco! Porco! Gol annullato ancora una volta per fuori gioco di Guguru!
4: Voce, devo intervenire da dove sono! È appena accaduta una cosa incredibile! Fino a poco fa non stava succedendo molto, ma poi all'improvviso è successo qualcosa! Qualcosa di completamente inaspettato e molto emozionante! Questo qualcosa è accaduto proprio qui, poco fa, nel passato recente! Ma le conseguenze perdurano anche nel presente, che sta accadendo ora!
3: Scusa Gianni,

0: Situazione di calcio d'angolo. Animi accesi fra Guguru e l'Atalantino Tre Stronzi, con quest'ultimo che spintona il 44enne nerazzurro, che per rappresaglia tira fuori dai parastinchi una statuetta precolombiana e gliela fracassa in testa, mandandolo al creatore. Ammonizione per Guguru e rigore per l'Atalanta. Sul dischetto va il capitano, tira al centro. Rincorsa di tira al centro. Parata! Parata di Ragnateli! Parata di Ragnateli! Sulla respinta, pronto a spazzare via Guguru! No! No! Ma perché? Perché? Autorete! Autorete! Ti odio! Ti odio! Ti odio, vecchio di merda! Ah! Ah! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru, che svirgola malamente nella propria porta dopo il miracolo di Ragnateli! Porco!
1: Bene, io mi sono appena iniettata in vena una dose letale di Sambuca. Se davvero lassù esiste un Dio, non vedrò l'alba di domani. Spero che al mio posto prendano una con la voce che puzza. Vi odio tutti, figli di puttana. Andate a farvi fottere.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Casa Mariottide, Casa Mariottide, Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
4: È permesso?
5: No, Margaritozzi, no.
4: Ma signor Rambaldi, ma avevo capito che lei mi cercava.
5: Ma sì, scusa, perché quando ti vedo mi sale l'odio atavico. Allora, Marfanulloni, come va? Stai lavorando qua?
4: Non tanto, ma ho molte cose in ballo.
5: Meno male che sono qua io per te. Il tuo caro Rambaldi, che ti rimedia un nuovo lavoro dal dottor Rovetta.
4: Un'altra volta la cavia umana per quel pazzo, ma io sinceramente non...
5: Ma guarda che non c'è problema, Guarda, se fai così vorrà dire che quei 20 euro in banconote da 20 li guadagnerà qualcun altro.
4: No, accetto, firmo tutto. Dove si firma?
5: Senza sapere nemmeno di che si tratta.
4: Papino, ma perché la padella è vuota? Perché ho fatto i 4 salvi in padella. E dove sono? Sono scappati. D'altronde erano salvi.
6: Io mi sono rotto i coglioni con ste storie.
4: Ma allora scusami che tuo papino adesso deve andare via a lavorare.
6: Ma come a lavorare? Come le persone povere e umili?
4: No, che c'ho delle cose in ballo. Tu comunque finisci di non mangiare, poi sparecchia e poi fai tante cose che ti tengono indaffarato e non ti fanno uscire al parco. Capito?
6: Ciao Grusca.
7: Allora Fernandè, com'è?
6: Sono molto indaffarato.
7: Ah, è giù, no, è vero, sei indaffarato a fare delle robe che non ti permettono di venire al parco, giusto?
6: Esatto, infatti sono venuto all'ippodromo.
7: Eppure io, Fernandè, guarda un po' che cazzo di coincidenze. Senti, dimmi una roba, no, ma dove sta tuo padre?
6: Il papino mio è a un ballo.
7: A un ballo, eh? Con delle cose che c'ha.
6: Esatto.
7: Non è che sta lavorando come le persone povere e umili, no?
6: Ma quando mai, Grusca?
7: Pensa un po' che invece io me l'ho fatto sto castello che tuo padre stava a lavorare per 20 euro a banconote da 20 senza sapere che cazzo doveva fare.
6: Ma che vai a pensare? Poi perché dovrebbe accettare un lavoro per 20 euro scarsi?
7: Perché siete ridotti alla fame nera, Fernande! Siete rovinati!
5: Ma Parellottici, stia fermo.
4: Dottor Rovetta, ma lei sta cercando di segarmi in due.
5: Ma sì, è un piccolo esperimento, vedi, caro Marpionide. Grazie a questo macchinario è possibile segarla in due senza che lei perda la vita. Guardi, guardi.
4: Oddio, ma sono vivo.
5: Che sbadato, ho segato anche 20 euro qua.
4: Ma come? Ma ce l'ha un'altra banconota, vero?
5: Ne dovrei avere una di là, da 5. Vado a vedere, un attimo.
4: Porca puttana.
6: Papino!
4: Fernandello, ma che ci fai qua?
6: Ma tu che ci fai qua? Non avevi le tue cose da ballare?
4: Ma io, infatti... Vedi, infatti... Tada! Papino tuo farà parte di un numero di magia sensazionabile. Un grandissimo mago mi sega in due e poi mi ricompone.
6: E dov'è il mago?
4: Di là, a riposare, perché è un mago molto sfaticato e... Mannaggia... Che non ha voglia di fare niente.
6: Che mago è?
4: Mago di ozio.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
4: Gentili ascoltatori, il più cordiale benvenuto da domenica di sabato per questo anticipo della 18ª giornata del campionato di Serie A. Solo due i campi collegati quest'oggi: Milano, per l'attesissimo derby Inter-Milan, e Rovigo, dove il Ro gioca contro il Vigo. Ricordando ai nostri inviati di essere coincisi negli interventi, andiamo subito a San Siro dal nostro inviato Massimo Voltaggio.
5: Sì, grazie studio! Buon pomeriggio da Massimo Voltaggio! Atmosfera da brividi qui allo stadio San Siro di Milano! Il cronometro segna il secondo minuto del primo tempo ed è l'Inter che attacca con 100 falli, da 100 falli a Cariatis, da Cariatis a Guguru. Guguru supera un uomo, Guguru, Guguru, Guguru, si gira, si volta, rabona in mezzo di nuovo per 100 falli, bellissimo tunnel ai danni di Stracchino, 100 falli arriva sul fondo, cross in mezzo ancora per Guguru. Guguru la stoppa, la difende spalle alla porta, si gira, si volta, si rigira, inquadra la porta, firma un autografo, tira, palo, palo, palo, palla di nuovo fra i piedi di Guguru, tiro, parata di Sbruffoni, arriva 100 falli da due passi, ed è gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Inter 1, Milan 0, il marcatore, 100 falli al terzo minuto del primo tempo, linea a Gianni Vago.
6: Sì, grazie, buon pomeriggio dallo stadio di calcio per la partita di calcio. Le squadre oggi in campo sono due, i blu di sinistra contro gli arancioni a destra. L'arbitro è il signor Pelato col fischietto. Ora vediamo che molte persone si stanno spostando di corsa nella zona dove c'è la palla. Vai, vai, bello. No, non da quella parte, dai, seguila, insisti, in mezzo, no, troppo lunga, ma che invece ce la fa, no, no, non ce la fa, l'avevo detto che era lunga. Bene, qui dallo stadio di calcio tra arancioni e blu, per il momento è tutto, linea alla studio.
4: Bene, grazie Vago, ma ti ricordo che la nostra è una trasmissione radiofonica, devi descriverle le azioni altrimenti non si capisce un cazzo. Ora invece torniamo a Milano per il derby della Madonnina, linea nuovamente a Massimo Voltaggio.
5: È un Inter in formato Champions League, quella che continua a dare spettacolo allo stadio di San Siro. Sono infatti i nerazzurri ad aver retto il pallino del gioco fino a questo momento. Ben tre le occasioni per il raddoppio sfiorate dalla squadra di casa negli ultimi 5 minuti. Prima con Guguru, che quasi da centrocampo si è esibito in un'incredibile rovesciata ad occhi chiusi che purtroppo per un improvviso colpo di vento ha solamente scheggiato la traversa. Poi è stato il brasiliano Muflao a impegnare il portiere rossonero Sbruffoni, costringendolo a rifugiarsi in angolo come un povero cagasotto, con uno stupendo colpo di testa dall'altezza del dischetto del rigore su calcio d'angolo dell'onnipresente Guguru. E infine, dopo una gloriosa cavalcata di oltre 500 metri, a tu per tu con Sbruffoni, 100 falli ha sfiorato una rete con un pregevole colpo di cazzo che è finito al lato di un soffio. Ora è il Milan ad aver la palla, un Milan a dire il vero già stanco e intimorito, che tenta pateticamente di superare per la prima volta la propria metà campo. I giocatori rossoneri sembrano completamente nel pallone. È chiaro che si sono già rassegnati alla sconfitta. Gol! Gol! Gol del Milan! Porco... Ha pareggiato il Milan! Incredibile! Al primo tiro in porta, stirotti in culo! Ma puttana di quella troia! Ah! È solo il primo tempo. Qui a San Siro il risultato purtroppo è cambiato. Inter 1, Milan 1. Ha pareggiato Cissenefot. Linea allo studio.
4: Grazie Massimo, noto però una leggera parzialità nella tua telecronaca. Ricordiamo ai nostri inviati di mantenere un tono neutro. Noi tifiamo solo per il bel calcio. E ora torniamo a Rovigo da Gianni Vago.
6: Sì, grazie studio. Qui allo stadio di calcio le squadre sono sempre quelle. Informano però i colleghi della TV che nel frattempo gli arancioni sono passati al centrocampo a due zingari. Ora uno dei blu sta scappando veloce col pallone. Due arancioni lo inseguono senza pallone. Il tizio con i guanti e il tutone però gli corre incontro per aiutarlo anche lui senza pallone.
7: fischione, fischione.
6: L'arbitro ha fatto il fischione. Che vuol dire? Nessuno lo sa. Ora sono tutti molto agitati. Si fanno le smorfie con le braccia dietro la schiena e sputacchiano arrabbiati. Ho capito. Sembra che qualcuno abbia perso un portafogli rosso. L'arbitro la fa vedere bene a tutti, ma non è di nessuno. E allora l'arbitro se lo intasca. Due degli arancioni però non ci stanno e vanno via facendo gestacci con le vene fuori da collo. Qui allo stadio di calcio è il caos più totale. A te la linea studio.
4: Ma porca troia, chi cazzo ce l'ha mandato questo? Torniamo a San Siro che è meglio. Mi raccomando, voltaggio, massima professionalità.
5: Sì, studio! Qui a San Siro sta andando in scena una vera e propria sinfonia chiamata Inter. Nonostante il risultato di parità, la squadra di Mister Strapazzotti gioca un calcio a tratti divino, fatto di precise triangolazioni ed eleganti aperture in profondità che mettono costantemente alle corde la miserabile difesa milanista. Sembra di vedere due squadre di categorie completamente differenti. Da un lato i leoni nerazzurri, muscolosi, scattanti e con il pacco ricolmo d'orgoglio. Dall'altro l'accozzaglia di mammolette milaniste che fuggono come conigli implorando pietà fisciandosi addosso dalla paura. Gol! Gol! Gol del Milan! Ha segnato il Milan! Porco infame! Ma no! Ma dai! Non è possibile! Florida sporcacciona!
4: Chiudete il collegamento a questo pazzo, grazie, ma porca puttana, dove sono finiti i professionisti di una volta? Direi che per questa edizione è tutto. Alla prossima! Porco, ma che gente mi avete messo in onda oggi? Ero ancora in diretta?
8: Sì, Domenica, ti ha sentito tutta Italia.
4: E che si fottano, mi sono rotta il cazzo che lo sappia tutta Italia che sono una satanista e che godo nel vedere i panda estinguersi.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via!
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi mi fa impazzire.
10: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
12: Sì.
10: Sì.
12: Sì.
10: Dai, dai. Dai, dai.
12: No, fermi tutti.
10: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
12: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì.
10: Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No,
11: scusa, vista.
10: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
10: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti a Le Capre!
2: Benvenutissimi, benvenutissimi! Benvenuti, sto ballando! Ballo, ballo, ballo, guarda come ballo! Ballo, ballo, ballo, ballo, ballo tanto, così mi registro una volta sola, poi mi spezzettano tutti gli stacchi, che non c'ho più voglia, me ne vado, sono registrato.
1: Ma scusa, ti sono cadute le chiavi dell'aereo privato?
2: E mica quando mi ho le tasche bucate, sono anche fatto.
1: Anche questa sera ci occuperemo di un argomento di interesse nazionale.
2: Nazionalissimo, nazia, naz, come nazista.
1: Parleremo infatti di abusivismo edilizio.
2: Come va? Sta a posto? Sto facendo i cazzi miei mentre ballo. Saluta anche l'operatore, balliamo. Balla anche l'operatore. 5.000 euro, te li do io. Sì.
1: Come affrontare questo tema a dir poco scottante?
2: Jerry Scottante guadagna più di me. Lui guadagna più di me. Lui non balla e guadagna più di me. Però guarda, ballo con la gamba destra 5.000. Con la gamba sinistra 5.000. E sono quanti sono?
3: 10.000.
2: Hai visto?
1: Ce lo spiega la nostra capra, Maurizio Tartaruga. Vai Maurizio!
2: Vai Maurizio! E mi raccomando, l'appello è sempre tutti. Se volete fare le capre, anche voi, mandate una foto della patente. Non importa anche se è recente, tanto fanno tutti gli inviati. Chiunque manda un provino è in onda. Qualsiasi cosa manda. Abbiamo 4 serate da riempire. Mandateci le, anche gente che non sa parlare italiano, non importa. Chiunque sta guardando, un appello importante, senza servizi.
4: Vai Maurizio!
0: Le capre.
5: Secondo un'indagine del Ministero dei Casolari, ci sono circa 1 milione, dato vero, di costruzioni abusive nel nostro paese.
6: Avete capito? Solo 1 milione!
5: Questo vuol dire che un italiano su 60 ha avuto il coraggio e l'intraprendenza di edificare una casa abusiva.
6: E gli altri 59?
5: Che sono tutti coglioni? Sono stati plagiati dalla CIA? Sono stati plagiati dai contadini messicani? Sono stati plagiati dai fagiani? Per fortuna, noi delle capre abbiamo preso a cuore il problema e oggi vi mostreremo come è facile, vantaggioso e addirittura divertente costruire una casa abusiva. Seguitemi!
0: Le capre!
5: Sono le 4 di mattina. Ci troviamo in Piazza del Duomo a Milano, un terreno demaniale, il luogo ideale dove costruire la nostra bellissima casa abusiva. Iniziamo! Per risparmiare sui materiali, staccheremo grossi cubi di marmo da questo strano e inutile edificio abbandonato con la Madonnina dorata in cima. Benissimo!

0: Ora che abbiamo raso al suolo questo inutile edificio con la Madonnina, useremo le macerie per costruire un'incantevole casetta al centro della piazza.
1: Le capre!
0: Ah, ecco fatto! Abbiamo costruito una bellissima villetta proprio al centro di Piazza del Duomo. Ora dobbiamo solo aspettare il condono edilizio e avremo fra le mani una proprietà di immenso valore spendendo pochissimo. Oh, un vigile alla porta. Sarà certo venuto a portarci il condono edilizio a domicilio. Prego, signor vigile, mi dia pure il condono edilizio.
2: Ma quale condono edilizio? È stato lei a spaccare il Duomo e a costruire sta merda in mezzo alla piazza?
0: Un imprevisto. Lo Stato non collabora.
2: Quale cazzo di Stato? Dai, rispondi o no, dai, Meridio! Hai costruito te questo cazzo di capannario, Giorgiana?
0: Mi scusi, no? Noio? Volevan savoir? No? Per andare dove dobbiamo andare? Da dove dobbiamo andare?
2: Senta, non mi citi Totò che oltretutto fa anche schifo come imitatore, eh? La faccio arrestare, io criminale!
0: Cazzo, qui si mette male! Per fortuna noi delle capre sappiamo come far sparire un testimone scomodo. Un attimo che mi tolgo gli occhiali.
2: No, aspetti, ehi, cosa fa? Ehi, cosa sta facendo? Aiuto, aiuto, aiuto.
0: Visto com'è facile affrontare le forze dell'ordine? E allora, cosa aspettate? Andate in spiaggia a costruire la vostra casa abusiva. Lavativi di merda.
1: Le capre.
3: Grandissimo servizio, bro. Bravo Maurizio!
4: Aspetta un attimo, balliamo ancora. Tu alzati in piedi, che ne guadagno più io che aspettate il balliamo tutta la sua vita.
5: Socio, ti sono cadute le chiavi della Ferrari nuova.
4: Eh? Pensi che io ho comprato una Porsche? È incredibile! Cioè, le chiavi che si moltiplicano. E non ho neanche la patente!

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. E pure insalata di su, cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No. Ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Ravensburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
10: Fiore amaro. Fiona May.
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May! Forrest Gump!
9: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
14: È facile, sei intuitivo!
8: Allora! Pimpiripetepam!
10: Ma chi? No,
8: allora, oh! No. Animaletto. Pimbre pet petenusa.
10: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pimbre pet nusa.
10: Pimpiri petenusa.
8: Pimbre petenusa.
9: Pimpiri petenusa.
8: Pimbre petenusa.
9: Pimpiri petepam.
8: Pimbre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburger. Pimbre petenusa. Pimbre petepam. Pam, Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta,
10: è meglio fare una repubblica.
16: sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
17: Only for you, the zoo. This is the zoo.
18: Nina.
17: This is the zoo.
18: È tutto pazzo.
17: This is the zoo.
18: Nina.
17: This is the zoo.
18: Peterlizia.
17: Vai, dai.
1: Lo Zoo di 105.
7: in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
5: Silenzio! Dai, seduti, seduti! Anche tu, sacco di merda ricolmo di pulci! Giovani maghi, il liquido che vedete in questa bottiglia è niente malgioglio di meno che il famoso siero dell'immortalità. Questa è l'ultima bottiglia di siero dell'immortalità rimasta al mondo. Il suo valore è immenso, quindi attenzione a non farla cadere. Una sola goccia vale più di tutto l'oro del mondo.
18: Buongiorno amicissimi, è arrivato Harry Rotter. Uff, che caldo, che sete. Meno male che c'è una bottiglia d'acqua. Ma me la bevo alla goccia. Succede? Cosa ho fatto?
5: Idiota! Coglione! Figlio di puttana! Tua madre è una cozza piena di merda! Ti sei bevuto il siero dell'immortalità! Ma io ti ammazzo, pezzo di merda! Oh cazzo! Non posso! Sei immortale! Rorro Rio!
19: E non dimentichiamoci che gli ha sbattuto in culo il fuoco! Questa te la devi annotare!
18: Siero dell'immortalità? Sono immortale? Figo!
20: Io non ci credo. Facciamo una prova con un incantesimo. Potere del fuoco, potere dell'acqua. Fate esplodere nel culo di Harry Rotter una bomba H.
18: Provo io, che male al culo! Ma aspetta, sono vivo. Sono immortale per davvero. Scusa, stavo singhiozzando, non so che Porco Diaz. Aspetta, viene il singhiozzo, scusa.
21: Cosa?
18: Hai sentito?
21: Cosa?
18: C'è il singhiozzo.
16: No, no, dai, finisci la frase,
21: non
16: storpio.
21: È rutta anche, tranquillo, vai, Serena.
20: Oh. Vabbè, l'hai fatto.
21: Sì, okay. È la cosa più comica del mondo.
18: Aspetta, mi è da vomitare, ecco.
21: È bellissima.
18: Aspetta. No, devo, perché non mi passa poi.
21: Vai, vai, muori.
18: Inchinatevi al vostro dio, l'uri di mortali.
5: Levatevi, ci provo io. Potere della terra. Potere dell'aria, fate uscire dal culo di Harry Rotter un hostess della Italia.
18: Il mio povero deletano!
22: Vi prego di allacciare le cinture, stiamo per decollare.
18: Ma vattene, cicciona di merda!
20: Cazzo, la merda con gli occhiali non vuole morire, ma io non demordo. Spirito mio, spirito mio, colpisci il Harry Rotter con un fulmine del porco di...
18: Rispondere quel po', Sermione, tanto sono immortale!
20: Taci, frittata di stronzi! Ti ammazzerò anche se ci volessero 100 anni!
5: 100 anni dopo!
20: Questa sento che è la volta buona! Abracadabra, abracadabra! Fai venire alla cappella di Harry Rotter un attacco di lebbra!
18: Hermione, che succede? Stai male?
20: Ho 115 anni, coglione! Sto morendo di vecchiaia! Ma prima di andarmene, voglio sussurrarti una cosa all'orecchio!
18: Sussurra, sussurra pure!
20: Sei figlio di puttana!
18: No, Hermione, non morire anche tu! Sono rimasto solo al mondo, che tristezza! Che tristezza indescrivibile!
23: Non piangere, Harry Rotter!
18: Rorenor!
23: Harry Rotter!
18: Oh, che gioia! Rorenor!
23: Harry Rotter!
18: Rorenor!
23: Harry Rotter! Harry Rotter! Sveglia, Harry Rotter!
24: Svegliati, figlio di puttana!
20: Harry Rotter! Svegliati, figlio di puttana!
18: Ah, dove sono? Ah, che succede? Hermione, sei viva, che bello!
20: Certo che sono viva, natica di diarrea!
18: Ma cos'è successo? L'ultima cosa che ricordo è che ho bevuto il siero dell'immortalità!
20: Coglione, ma quale siero dell'immortalità? Nella bottiglia c'era l'esame delle urine di Anno Silente! Sei svenuto di botto e ha cominciato a uscire merda dal naso!
18: Le urine di Anno Silente?
19: Allora, mentre stai vomitando, ricordati che ti ha sempre sbattuto in culo il fuoco il drago, eh! Annotatelo!
5: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il ragioniere sborrante.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale vaffanculo, amici sportivi, e ben ritrovati per il turno di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi. Milano, dove l'Inter ospita il Manchester City, mentre ad Amsterdam va in scena l'attesissimo derby del sapone fra Ajax e Marsiglia. Ma andiamo subito a San Siro da massimo voltaggio.
3: Grazie, studio! All'Inter basta un pareggio per assicurarsi il passaggio del turno. Mister Strapazzotti schiera dunque una formazione molto difensiva, lasciando addirittura in tribuna il bomber Guguru, reduce da alcune prestazioni piuttosto sottotono e in grossa crisi con la fidanzata. Ora sono proprio i nerazzurri a ripartire in contropiede col terzino Polpacci. Da Polpacci a Centofalli. Centofalli è attaccato da Sputing, ma si sfrocia con eleganza e apre per l'argentino Sciupalattimo. Sciupalattimo la stoppa. Pensa con tenerezza a un pastore sardo amico suo. Si mette in posa per una foto Osè, manda al bar due avversari e la mette in mezzo ancora per Sciupalattimo. Sciupalattimo è solo davanti al portiere. Doppio passo, finta, controfinta, linguaccia capriola, cambia lacci, se la porta sul sinistro, mette il like a un video di Gattini, mira all'incrocio dei pali, poi ci ripensa e toglie il like al video di Gattini. Si prepara finalmente al tiro, ma l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Fine primo tempo! Nulla di grave comunque. All'Inter basta un pareggio per passare il turno. Qui a San Siro, al termine dei primi 45 minuti, il risultato è dunque di Inter 0, inglesi del cazzo 0. Linea ad Amsterdam a Gianni Vago.
4: Grazie voce. Piccolo intoppo qui nella città delle canne. Stamattina mi sono fatto le canne. Ho sbagliato stadio e sono finito alla partita di Mila e Shiro. Quindi mi tocca commentare la partita di Mila e Shiro. Ora c'è il tizio con la cresta che prende la rincorsa, lancia la palla in aria e fa il balzo dello schiaffone. La palla arriva dall'altra parte a Ivan Drago, che la rimbalza con la preghiera inguinale verso il nanetto furbo. Il nanetto furbo fa il colpettino frocio e da dietro arriva il gigante anoressico, anche lui, con il balzo dello schiaffone. Ma gli avversari fanno il saltone degli arrestati e si limano le unghie col pallone. Il pallone rotola fuori! I blu si toccano il culo a vicenda con soddisfazione! Che minchia succede lo sa solo Dio! Qui alla partita di Mila e Shiro è il caos più totale e io sono ancora tutto fatto! Linea alla voce femmina!
2: Lo so, dovrei incazzarmi, ma alla fine a me che me ne fotte. Vuoi commentare la partita di pallavolo, ok? Fai un po' come cazzo ti pare. Tanto, appena uscita di qui, io vado a farmi scopare l'enfisema da un barbone, sperando di beccarmi una bella infezione polmonare. Intanto torniamo a Milano da massimo voltaggio. Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole.
3: Grazie, studio! Qui a San Siro siamo entrati nel terzo minuto di recupero del secondo tempo. L'Inter è a un passo da una storica qualificazione ai quarti di finale. Gli inglesi ormai hanno abbandonato le speranze e si limitano a piagnucolare per il campo come infami mammolette bastarde con la mamma troia. Ma attenzione, c'è del parapiglia in tribuna VIP. Sembra sia in corso una furiosa litigata fra l'attaccante Guguru e la sua fidanzata, la modella tedesca Heidi Adolf.
5: Gli ho mandato le foto della figa perché mi ha detto che era ginecologo. Smettila di fare il geloso, coglione.
6: Come fa ad essere ginecologo? Ha la cresta viola, dorme per strada con tre cani e beve birra del discount. Puttana!
3: I due si prendono a male parole gesticolando furiosamente. In un accesso d'ira Guguru le strappa di mano il cellulare e lo lancia in campo, colpendo in testa l'attaccante inglese. Ouch! Rigore! Rigore per il Manchester City! Non ci credo! Non ci credo! Porco! Porco! Porco, porco, porco! Ma io ti do fuoco al cazzo, figlio di puttana! Gol! Gol del Manchester City! Partita finita! L'Inter è fuori dalla Champions League! Ah! Ah! Porco!
2: Bene, bene, bene. Tutto è bene quel che finisce bene. Lasciatemelo dire. Godo che l'Inter stia perdendo.
3: Ma ammazzati, zoccola! Toccami tutto, ma non la mia Inter!
2: Come già detto, io ora vado a cercare un pene purulento e se tutto va secondo i piani in tre giorni andrò al creatore. Voi nel frattempo restate merde insignificanti fino alla prossima puntata.
7: Radio 105.
8: Yeah. Yo. Yeah.

le emissioni, oltre ad avvelenarci con le polveri sottili, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. La decisione dei governi, dei paesi, di tutto il mondo è fine delle auto a benzina o diesel. Sapete quante auto circolano oggi sulla Terra? Circa 1 miliardo. Per contenere il problema bisogna che 600 milioni siano elettriche entro i prossimi 20 anni. Oggi sono 2 milioni. Dove ne vengono vendute di più è la Cina, segue l'Europa, terzo gli Stati Uniti, Italia. Non pervenuta, 0,1%. Perché si acquista poco l'elettrico? Perché siamo il paese europeo che ha meno incentivi, 3.000 euro contro una media di 9.000, e poi perché ci sono poche colonnine di ricarica. Prezzi delle vetture, circa 30.000 euro in media sul costo, però pesa per il 50% la batteria, che però è già diminuita del 70% dal 2010 a oggi, e la previsione è che diminuiranno i prezzi sempre di più. Il rapporto fra chilometri percorsi e prezzo di ricarica è più conveniente della benzina. Ma in Italia uno è scoraggiato perché comincia a dire è complicato ricaricarla, e infatti su 9.000 punti di ricarica 7.500 sono privati, nonostante siano stati stanziati 33 milioni e mezzo per infrastrutture di ricarica. La Germania, che è il maggior paese europeo produttore di automobili, ha deciso che entro il 2030 tutto sarà elettrico. L'Italia ha optato per il 2040, ma ancora non c'è un piano su cosa e come fare. Di sicuro è che si va in quella direzione, e questo vuol dire che un'intera economia andrà a morire e una nuova sta per nascere. Cominciamo con i settori con i tempi contati. Crollo del 90% delle riparazioni in garage, perché la manutenzione dell'elettrico è più semplice. Riduzione dei benzinai, dei trasportatori di carburante, tutto il settore dell'industria petrolifera dovrà farci i conti. A vantaggio della ricerca, dei costruttori di batterie, delle infrastrutture per la ricarica e di tutti i settori che quell'energia la dovranno produrre, vale a dire le rinnovabili, l'idroelettrico e le centrali nucleari.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che stanno licenziati, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre, 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
7: Amico, che ti ciucci i cotton fioc usati come aperitivo. Amico, con le superfici orizzontali della tua abitazione ricoperte da un sottile strato di colera. Amico, che vivi nel terzo millennio grazie solo ed unicamente ad una prolunga. Vuoi un complemento d'arredo che si intoni con lamiera e compensato alla portata delle tue tasche? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di mobili per la casa, con 150 metri quadri di esposizione, disposti comodamente su 50 piani, senza ascensore. Se non schiati per il fiatone, troverai tante soluzioni d'arredo per te a prezzi discutibili, cose varie tipo porta blindata anti-effrazione in foglie di banano secche, 4.500 euro, sacchi dell'umido riutilizzabili 100% ecologici in cashmere, 200 euro al paio, spazzolino da denti antisismico, 122 euro, kit di pronto soccorso più kit per farsi malissimo a scopo di test, 86 euro. Braccialetto che suona la marsigliese quando si manifesta a San Giuseppe nei paraggi, con raggio fino a 8 km, 34 euro. Occasionissima, 9500... Madonna. Occasionissima, 9500 tavoli da pranzo, solo ed esclusivamente per Bad Caverna, in saldo al 60%. Evoluto clistere parlante con 4 differenti timbri vocali, 47 euro, più 1,99 euro per ogni voce aggiuntiva. Scegli quella che preferisci tra Matteo,
8: infilami nel culo,
7: Sergio,
8: infilami nel culo,
7: Paola,
9: infilami nel culo,
7: e Miriana,
10: infilami nel culo.
7: Cornice 75x75 per fototessera, 81,90 euro. Pratico beauty case da aeroplano in metallo a forma di bomba al plastico, 54 euro. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki. Non ce la faccio, figa. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki, 12 euro al metro quadro. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf. Non leggo perché ho le lacrime. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf per simulare primo rapporto in tedesco, 876 euro. C'era pavimento e adesso non c'è un cazzo, 12 euro, più mancia per il simpatico calamo rapporto in tedesco, 876 euro. C'era pavimento e adesso non c'è un cazzo, 12 euro, più mancia per

1490 euro. Perizoma fosforescente segnala fica, per coppie che lo fanno al buio 22 euro. Così non potrai più dire: ops, scusa caro, ho sbagliato buco. E questa settimana visita il nostro nuovo stand Lorem Ipsum. Troverai tanti oggetti che non hanno ancora un nome, perché nessuno ha capito a cosa cazzo servono. Capitoli irrisolti dell'evoluzione umana come... Trapano per balbuzienti? 56 euro. Pattine da parquet in carta vetrata? 12 euro a paio. Forno industriale per cuocere soffitti? 660 euro. Scarpiera al gusto pizza? 77 euro. Ghigliottina da picnic? 144 euro. Mondo d'efficienza? La nostra forza è un cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un documentale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Per la puntata di oggi Vincenzo ha usato le voci di Verdone dal film Bianco Rosso e Verdone. Ora ce lo spariamo tutto, come se fosse una grande botta.
11: Pronto?
5: Pronto?
11: Sì, signor Pronta, sì.
5: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere. Gli dica che sono Enzo.
11: Qual è Enzo?
5: Pronto, Amedeo? Ciao, non sono Enzo.
11: Non è Amedeo qua.
5: No, Renzo, Enzo. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
11: Io Enzo, ero quello che... E come si chiama, Enzo?
5: No, Renzo, Enzo.
11: Enzo è il nome.
5: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapurì tutti quanti al culo col congedo.
11: Ma io ti farò al culo.
5: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Pronto?
12: Pronto? Pronto, chi è lei?
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
12: Sì?
5: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Ma è reperibile da qualche parte?
12: Non lo so se viene stasera qua questo mio fratello.
5: È rintracciabile?
12: Non lo so, no, non è rintracciabile oggi, è partito lui.
5: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
12: E allora regolati con un altro prima, regolati con un altro, perché lui è fuori Napoli.
5: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
12: Non lo so io, mo, cosa gli impegni suoi.
5: Senti!
12: Amico di quale fratello, di Giovanni o di Angelo?
5: Senti! Oh, senti, ma a te, per esempio, amico, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
12: A me?
5: Certo, a me, d'accordo, dove... ancora non ci conosciamo.
12: Ma di quale fratello sei amico, di Angelo o di Giovanni?
5: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
12: Io sono giovane, sono ancora, ne ho 65.
5: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
12: Va bene, ok, sì, ciao.
5: Va bene, ciao.
13: Attenzione, perché adesso il nostro Wender ha tirato fuori dal cilindrone magico una storica telefonata di Verdone che chiama un pazzo incredibile. Tac!
14: Vai, sì, qui.
5: Ciao, sono Enzo!
14: Ah!
5: No, Renzo, Enzo!
14: Ma lei qui?
5: Beh, ancora a casa stai!
14: Ma qui?
5: Ciao, sono Enzo!
14: Io, Alfonso Sogno!
5: Come sai se vieni?
14: Ma che cosa vuole? Se può sapere?
5: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
14: Ma a quale cazzo telefono tu?
5: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
14: Io non capisco niente.
5: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
14: Non faccio niente!
5: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
14: Ah, va-

0: bello a fanculo cose che sane.
1: E sarà per un'altra volta.
0: Non posso parlare proprio, ciao!
1: D'accordo.
0: Ciao!
1: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi in zio maresciallo, no?
0: Ciao!
1: Beh, ci vediamo là al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
0: Non mi interessa a me.
1: Perché c'è un progetto abbastanza...
0: Ciao, ciao!
1: Buon Ferragosto, allora!
0: Vaffanculo, qui!
1: Ciao, sono Enzo!
0: Ciao, ciao!
1: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto!
0: Ciao!
1: Ci sentiamo, allora!
0: Puttana di...
1: Anche a tua moglie!
2: Radio 105.

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a ballare il tango. Ricordi, Troiona?
0: Ah, Potito! Certo, il tango, certo. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, finisco di incipriarmi il naso e scendo.
1: Sto cazzo ci mette a incipriarsi il naso? Chi è la sorella di Mazzoli? Bella questa.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, Potito! Chi cazzo deve essere? Potito!
0: E questa sì che è una sorpresa! Potito! Quanto tempo!
1: Ma quanto tempo il cazzo! Sono 2 ore che ti aspetto, dobbiamo andare a ballare il tango, dai!
0: Ah, giusto, giusto! Scendo subito, dammi solo 2 minuti. Faccio 100 origami con il DNA di Muflone e arrivo.
1: Il DNA... Porca puttana troia ladra bastarda, e io perché lo stronzo sono io Potito che vengo a citofonare tutti i giorni a questa troia.
0: Sì? Chi è?
1: Gli zingari!
0: Bella zingari, vi apro, salite! Intanto tiro fuori i profilattici!
1: Ma come? Ma gli zingari li fai salire? A me no! Sono Potito!
0: Ah, peccato!
1: Come peccato? Ma che... Che faccio? Salgo? Usiamo quei preservativi che ho comprato al caffè Mango.
0: No. Ho detto no. Scendo io. Dammi solo 2 minuti che sto cercando di rovesciare il governo del Venezuela promettendo pompini a destra e a manca.
1: Porca puttana ladra bastarda, troia, e lo stronzo sono io che invece di andare a puttane vengo qua.
0: Sì? Chi è?
1: Scendi, cazzo! Troia! Scendi, infame, puttana!
0: Don Umberto? È lei?
1: Ma come Don Umberto? Ma che parrocchie frequenti? Sono Potito! Ballare il tango! Porco...
0: Ah, Potito! Certo, scendo subito! Dammi solo 2 minuti, guarda. Giusto il tempo di insegnare al mio pesciolino rosso come usare PowerPoint per impressionare le trote e arrivo.
1: No! Basta, ora mi arrampico e l'ammazzo. No, l'ammazzo! L'ammazzo! Vado in galera, ma l'ammazzo!
0: Uff, eccomi! Ce l'ho fatta! Andiamo!
1: È scesa! È scesa, miracolo!
2: Mani in alto, Cinzia! Sei in arresto per aver tentato di rovesciare il governo del Venezuela a forza di pompini! Mani in alto, porco...
0: Oh, peccato! Volevo andare a ballare il tango! Vabbè, aspettami qui, Potito. Sono certa che il mio avvocato mi farà uscire in 2 minuti.
1: Puttana! Puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao sfigati nerd del cazzo e abbonati Rai! Ancora non siete entrati a far parte del mondo di Up and Up? L'unico vero app store che vanta applicazioni per smartphone, tablet, bottiglie di vino, taniche d'olio e vibratori? Perché si sa, oggi tutto è controllato da un'applicazione! Quindi cosa aspetti? Abbonati subito su
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana per la categoria Eros e incontri,
2: Checkinator.
1: Sì, caro Neanderthal, oggi se non sei un po' effeminato, le donne ti schifano e la società ti tratta come una merda. Ma grazie a Checkinator potrai trasformare il tuo lessico a base di rutti e bestemmie in una raffinata melodia fluida che ti aprirà le porte della modernità. Come ad esempio con la tua collega che non ti ha mai cacato di pezza.
4: Porcarla che fica! Aspetta un attimo che attivo Checkinator. Che ci parlo bene, dai. Allora, registriamo il messaggio. Vacca boia, Carla, quanto sei fica. Vai.
5: Ma ciao Carla, che bei capelli. Sei stata dal parrucchiere? Questo è un tailleur divino.
1: Ma grazie Enrico, ma che carino che sei.
4: Vacca merda, quanto cazzo che ti darei. Vai, Checkinator.
5: Amo, ti va una tisana al finocchietto? Offro io!
1: Ma certo, Enrico, ma oggi sei veramente adorabile! Facciamo verso le 7?
4: Sì, dai! Che alle 6 ce l'ho già duro!
5: Perfetto, le 7 va benissimo!
1: Pazzesco! Checkinator ti potrà aiutare in tante situazioni! Ad esempio, se devi cambiare la cucina e sei all'IKEA di sabato pomeriggio! Salve, come posso aiutarla?
4: Voglio una cucina, vacca boia!
5: Eh sì, mi stavo chiedendo se quella cucina color malva si intonava bene con il piano in grigio perla.
1: Ah sì, certo, le faccio vedere subito un po' di abbinamenti.
4: Dai, stronza grassa, che non c'ho tempo, voglio la fattuta cucina, cazzo, vacca boia!
5: Sì, grazie, secondo me quell'armadietto carta da zucchero è divino, cosa ne pensa?
1: Però, lei ha veramente buon gusto, sa? Meno male che esistono uomini sensibili come lei. Che forza, vero? Checkinator è un'app pazzesca che tutti vogliono! E può essere utile anche nell'intimità!
6: Sì, dai, Carlo, sì. Così, dai!
4: Sì, adesso, porca boia, ti sfondo il culo! Troiaccia!
5: Mamma mia, amo, che bella frencia che hai ai piedi!
6: Come, scusa?
4: No! Porca Eva! Non sono stato io, è un Checkinator che ho lasciato acceso.
5: Sì, prendi la cintura e mettimelo dietro.
6: Enrico, non ti facevo così libidinoso.
4: No, non ho parlato io, no, la cintura no, non la voglio la cintura.
5: Oh sì, la cintura sì.
4: No, la cintura no.
6: Ma sì, dai, sono anni che ti voglio inculare, Enrico.
4: Vaffanculo, Checkinator, come si spegne?
7: Attenzione, Checkinator rimane sempre attiva e va spenta a mano dalle impostazioni.
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
2: Checkinator!
1: E per i primi 100 download subito in regalo?
2: Urlacchio!
1: L'applicazione in grado di dare una voce ai brufoli che ti schiacci.
8: Va qui sulla fronte, va che pulsante. Aspetta che lo schiaccio.
9: No!
10: Sì.

0: bene, buongiorno, benvenuti a Tratavaladio per l'ammazzamento della presunta. Oggi puntata blessima che si fa la vita, molto interessante dopo averne assaputo che le donne muoiono. Ma veniamo subito alla cosa che ci interessa della mortazione delle persone. Il casco di oggi che vede le persone che sono ammazzate in un paese piccolo che la gente è mormone. Orpiti in studio oggi, grandi personalizzazioni del mondo dello strancio, golo. Vediamo subito il servizio della nostra invisazione gentilissima, dai!
1: È la notte di Capodanno e a casa dei signori Pinna Gialla si sta per festeggiare con il tipico cenone a base di zampone e lenticchie, quando il padrone di casa, il signor Tonno, avverte un forte dolore alle pance.
2: Ah, minchia! Che male alle pance, Maria! Che c'era dentro la vina? Sta male! Sta male!
3: Nudda c'era dentro la vina! Immaginazione tua! Accurcati, vedi che stava meglio!
1: È subito tragedia. Infatti il signor Tonno Pinna Gialla si rende conto immediatamente di essere stato avvelenato nelle pance.
2: Minchia! Sento la balena nella pancia! Ma avvelenasti! Ma avvelenasti!
3: Ma chi? Non è avvelenata nessuno nella pancia! Nessuno ti ha messo la balena!
2: Buttana, menti!
1: Immediatamente il signor Pinna Gialla chiama il 118 per avere soccorso immediato, ma è proprio in quel momento che si innesca la vera tragedia, perché proprio in quella serata, per beneficenza, il dottor Maurizio Costanzo sta prestando volontariato al centralino delle emergenze.
2: Pronto! Aiuto! Ho la balena nelle pance!
4: Pronto? Metto la letto lei?
2: Cosa ha detto? Non ho capito!
4: Ho capito, mi deve dare il mio attimo, il trino, eh?
2: Vede, presto, mi hanno messo la balena nelle pance, mi sento male!
4: Senta, mi sente?
2: Sì, la sento!
4: E sia calmo e mi nazzo l'inizio nel frattempo, mi vita?
2: E non capisco l'albanese, parlate italiana! Sto malissimo! Credo che sto per morire subito, pronto!
4: Deve stare calmo, l'importante è che si mette al protezzo, ce l'ha importantissimo!
2: Tu sei... sto male!
4: Pronto? Pronto? Maria, sarà uno scherzo del cazzo questo.
1: È troppo tardi. Il signor Tonno Pinna Gialla decede tra incredibili spasmi, solo dopo 13 ore. Il centralino del 118 riesce a risalire all'indirizzo della chiamata ed inviare gli inutili soccorsi. Fortunatamente, grazie al dottor Costanzo, si è evitata una tragedia, dimostrando che la cultura e la preparazione di un uomo di spettacolo possono anche salvare vite umane.
0: Bene, avete capito che figata la figa! Eccoci di nuovo in turbo per una capitolazione di belle cose che ci fanno bene a delle storie. Ma con noi in stupro abbiamo Costuzione Prostanzo. Maurizio, com'è stata questa esperienza tremenda di Cloclam Ciclamino Volontariato?
4: Certo, sono stato anche te, eh?
0: Certo.
4: È stata un'esperienza intrinseca.
0: Sicuro, bene.
4: Pensate soprattutto il ministro dell'igiene.
0: Uh-huh.
4: E quindi sono sicuro che state...
0: Come darti torto?
4: È giusto, e sottolineo questa iniziativa che hai detto, capito?
0: Uh-huh. Certamente, la fica probabilmente è chiaro. Grazie, bello, batti un 5.
4: E non faccia cazzo.
0: Bene, grazie Mauri, adesso sigla, veloce che ho preso il diuretico che mi piscio. Sigla a posto, dai, cazzo libro!

0: is a zoo only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Non so.
3: Rai Spreco presenta.
4: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora.
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era Cacciavite.
0: Orcacciami te.
9: Arca ma...
0: Come sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, scusa collega,
5: no,
2: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono.
2: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
2: Su tutto qua.
5: Va bene.
2: Lo sport.
5: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
2: Ecco.
4: Glauco! A tavola che è pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
2: ma tu,
4: che ti ho
2: ma
4: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata!
2: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata,
2: secondo di... cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
2: Uno.
5: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
2: Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
5: sì,
2: sono quello della cacca,
5: sì,
2: dell'esame delle feci.
5: Sì.
2: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
2: No.
5: Tente
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
2: fare la
9: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
2: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
2: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
5: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto lo sport di merda, dai.
4: Hai visto
2: vabbè,
4: Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: sognato. Il DJ numero uno del mondo. Non fatevi ingannare da quei nomi del cazzo che continuano a girare nel mondo dell'EDM. Cosa vuol dire EDM? Io sono DJ Pino Master Flash e posso serenamente dire che Calvin Harris è un coglione. Sì, David Guetta non vale un cazzo. Tiesto me lo ciupa, ma soprattutto Paolo Noyes, fai cacare. E allora siamo pronti? Partiamo con le mie regole sputtananti di questa settimana. Se anche tu stai guidando su una strada ad una corsia a doppio senso di marcia, con dei fossi su entrambi i lati della carreggiata, e quella demente di tua moglie, per fare qualcosa di alternativo, decide di fare visita al tuo serpente monocchio, e tu, al culmine del piacere, chiudi gli occhi, ma quando li riapri ti ritrovi nel fossato in mezzo ad un fiume di 2 metri di fango, la macchina distrutta, tutto sulla maglietta, e quella pompa ti è costata ben 5.000 euro di carrozziere. Bravo coglione, con 30 euro la mamma di Spine ti faceva un lavoretto senza danni sicuro. Benvenuto Luca Alba, sei dei nostri, c'è anche vuole remoscia. Se anche tu ti svegli alle 5 del mattino perché ti senti tutta la faccia appiccicosa, pensi sia al sudore, ma appena vai in bagno e accendi la luce ti accorgi che il tuo amato gatto Victor ti ha vomitato in faccia durante la notte. Ma cos'è? È salato? Sa di pappa di gatto? Benvenuto Mazzoli, sei un coglione, sei dei nostri. Se anche tu ti presenti ad un appuntamento di lavoro importante e quando finalmente incontri il mega direttore gli allunghi la mano per educazione, ma lui fa finta di nulla, e allora tu, solito coglione, scherzando gli fai la battutina: ma in America non usa stringersi la mano? E lui, molto infastidito, alza il braccio e ti accorgi che gli mancano tutte 5 le dita. È vera. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu butti il mozzicone di sigaretta fuori dal finestrino, ma il vento infame te lo ributta dentro, tu non te ne accorgi subito, ma finisce dentro il sacchetto di carta che hai sui sedili posteriori, che inizia a prendere fuoco, e tu, preso dal panico, cerchi di spegnerlo mentre sei in colonna e finisci nel culo della macchina dei carabinieri che ti portano in caserma sostenendo che sei ubriaco. Benvenuto, prossima vacanza a Lourdes, amico mio. Sei dei nostri.
1: Nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri.
0: E per finire, una bella chicca del giorno. Siete pronti? Base grazie. Se anche tu arrivi la mattina in radio prima del tuo collega Paolo nella sede americana di Miami e per fargli uno scherzo ti metti col cane fuori davanti alla porta aspettando che entri, e quando senti bussare inizi pure a pastrugliartelo, ma quando apre la porta ti accorgi che è con 4 ascoltatori, peraltro cinquantenni con figli piccoli di 5 anni, che ti guardano schifati e dicono: e beh, ma allora hanno ragione a dire che sei un coglione. Bravo, benvenuto, sei dei nostri.

0: Lo Zodi 105.
1: Ma ciao, lobotomizzato da smartphone! Lo sapevi che abbiamo ampliato il nostro portale di App and App? Sì! Oltre alle migliaia di applicazioni gratuite, a pagamento, immorali, di dubbia provenienza e perfino trafugate da codici segreti del KGB degli anni 60 che sono già presenti nello store di App and App, da oggi siamo anche nel settore sportivo! Sì! Grazie alle centinaia di lavoratori asiatici di non specificata età che ci permettono di arrotondare vendendo palloni da calcio cuciti a mano. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: App and App.
3: E App and App, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana per la categoria social,
2: Menami.
1: Sì, è arrivata l'unica e incredibile applicazione in grado di mettere in contatto sadici e masochisti. Ti basterà registrarti, aprire la funzione radar e metterti visibile sulla mappa indicando se sei masochista o sadico. E il gioco è fatto!
4: Ciao, sei tu Satana Strappacarne 23?
5: Sì, e tu sei Orsetto del Cuore Azzurro 234?
4: Sì, sono io.
5: Ti va una strizzata di capezzoli?
4: Sì, ma qui in mezzo alla... Che male! Mi piace! Fa male! Che bello! Che male! Che bello! Che male, mi piace! Fa male! Che bello!
6: Che mi piace!
1: Meraviglioso! Sì, perché Menami è anche in grado di darti suggerimenti, consigli e chi più ne ha più ne metta. Se sei indeciso o in imbarazzo, ti basterà chiedere a Menami cosa puoi fare. Ciao!
5: Oh, ciao! Non pensavo di incontrarti così velocemente.
1: Ero qui vicino. Cosa vuoi che ti faccia?
5: Non saprei. Chiediamo a Menami?
1: Dai, sì, vediamo che dice.
7: Ciao! Ecco le opzioni disponibili. Pugno in faccia.
5: No, dai, pugno in faccia, no.
7: Calcio nei coglioni.
5: No, dai, nei coglioni no, fa male,
7: Portiera della macchina.
5: Portiera mi piace.
1: Cosa preferisci, testa o mano?
5: Testa.
4: Mano!
1: E non perderti la promozione Vinci Vinci! Sì! Se sei un abbonato premium, attiva il conto schiaffi e dopo solo 10.000 schiaffi vincerai una meravigliosa pelliccia!
4: Aia! Dai, ne mancano solo 189!
6: No, dai, basta, veramente, c'ho male alla spalla, non ce la faccio più!
4: Dai, sono pochi, non puoi lasciarmi così, sto per vincere la pelliccia!
6: No, dai, non ce la faccio più, non muovo più il braccio, guarda!
4: Chiediamo aiuto a un passante?
6: Sì. Signora, mi scusi, può dargli 189 schiaffi in faccia?
1: Ma brutto maniaco! Tieni!
4: No, nei coglioni no! Male!
7: Promozione 10.000 schiaffi fallita. Vuoi attivare la promozione 15.000 calci nel culo per vincere un frullatore da cucina?
4: Cazzo, ma devo ricominciare da capo!
6: Non sento più il braccio, però a calci nel culo ti ci posso prendere.
4: Ok, grazie!
1: Cosa aspetti? Scarica subito
2: Menami!
1: E per i primi 100 abbonamenti, subito in regalo,
2: la Gabibbia!
1: La sacra Bibbia letta dal Gabibbo.
8: Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato, minacciato. Minacciato da ogni parte dall'iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Ma per fortuna che c'è Jimmy. Vai Jimmy, a pezzuco.
3: E App and App, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. Unreal Radio.
9: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
10: Ci troviamo a Poppa di Vinoceli, in provincia di Vino di Poppaceli, per commentare un nuovo entusiasmante tentativo di record mondiale di Vino da Vino Bogge, che quest'oggi tenterà di battere il primato di uomo più troglodita del mondo, attualmente detenuto a pari merito da tutti gli uomini di Neanderthal.
11: Signor Davino Bogge, pensa di potercela fare veramente?
12: Uga!
11: Ma signor Davino Bogge, cosa fa con quella clava?
12: Uga!
11: No, no, per favore, no!
12: Uga!
10: Un Davino Bogge in forma come non mai quello di oggi, ma vediamo prendere posizione i giudici tra il delirio generale del pubblico in estasi.
13: Bravi, bravi, continuate così, che andate lontano, andate. Che cacchio vi credete che diventate giudici così, insultando le persone che fanno il proprio lavoro?
11: Cretino, deficiente, imbecille.
13: Ma che fai, ti ci metti pure tu, eh?
11: Ma no, ce l'avevo con Davino Bogge. Perché vestito di pelliccia sta sodomizzando un giornalista svenuto?
13: Perché oggi ha detto che fa l'uomo più troglodita del mondo.
11: Ma allora ce la poteva fare anche senza tutta questa cazzata di mascherata.
10: Ed è arrivato finalmente il momento per l'ingresso sulla scena del cavernometro, un apparecchio di altissima ingegneria svizzera appena appena sfornato dal CERN di Ginevra in collaborazione con la carrozzeria Panicchi, riparazioni e revisioni d'auto e tagliandi in via Marpiozzi a Milano. Il cavernometro è un apparecchio che riesce a misurare i livelli di primitività di una persona grazie ad una scala di 5 valori. Homo sapiens, Homo ignorantes, Homo proprio stupidus, Homo zoophilens incallitus e commentatore seriale su Facebook, il livello più vicino all'età della pietra.
13: Allora, Davino Bogge si posizioni... cazzo lì.
12: Uga?
11: È possibile che ogni volta è una cialtroneria ancora più grossa di quella di prima?
12: Uga!
13: Sì, uga, madonna mia, che tristezza. Spero che i miei figli non mi vedano oggi.
11: Io per sicurezza gli ho detto che di lavoro faccio il transessuale prostituto sadomaso, che è meno umiliante.
13: Allora, Davino Bogge, forza?
12: Uga!
6: Commentatore seriale su Facebook!
11: Ma che fa?
10: Colpo di scena, spaventato dal macchinario, il cavernicolo Davino Bogge lo distrugge proprio pochi secondi prima che decreti il superamento della prova.
12: Uga cazzo è!
13: Ah, gli è tornata la parola adesso.
11: È incredibile quanto è coglione.
13: Ma tu perché ti stai facendo la donna?
11: Te l'ho detto, perché fingo di essere transessuale prostituto sadomaso per non perdere la stima dei miei figli.
13: Ah, finge e basta. No, perché mi avanzerebbero una cinquantina di euro che...
11: Sculacciami, scioccone.
12: Ma che cazzo è? Uga.
2: Unreal Radio. Only for you. No. This is Zoo. Only for you.

0: Son, welcome. Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bravo, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Mica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto una volta che ho tanto come tiene, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: È pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, una cosa di un attimo.
4: Mi dica pure.
5: Guardi, io ho un problema col mio robot aspirapolvere Roomba, perché praticamente ogni volta che apro la porta di casa cerca di scappare, di andarsene, cosa può essere?
4: Non ho idea, guardi.
5: Mannaggia. Perché le spiego? Praticamente io non ce n'avevo bisogno di queste benedette aspirapolvere, perché che cosa vuole? Mia moglie Teresa, viviamo in 58 metri quadri, oltretutto mansardati, quindi può capire quanto pavimento dobbiamo pulire. Diciamo, da qualche giorno, da qualche settimana, ogni volta che apro la porta di casa, il robot Roomba cerca di scappare, di andarsene via, capisce?
4: Io, se mi manda un WhatsApp, le mando un link della casa madre, dove è possibile richiedere assistenza, cos'è? A meno di 2 anni, prodotto.
5: Meno di due anni.
4: Perché se no non posso aiutarla per telefono, perché deve compilare, lo faccio fare da suo nipote.
5: Nipote, sì, adesso ce lo chiedo se me lo fa lui, però le spiego, io e mio nipote in questo momento non possiamo parlarci perché lui si trova a Canberra, perché le spiego, mio nipote ha preso questa laurea in entomologia.
4: Però mi faccia chiamare da qualcun altro, perché se poi scade la garanzia è un peccato.
5: Anche sulla garanzia ho un piccolo problema, perché le spiego, io tenevo tutte queste garanzie, sono una persona tendenzialmente ordinata, al contrario di mia moglie che fa un casino, che mette tutto, io metto tutto in queste cartellette belle precise, dentro questo schedario, uno schedario di metallo che, diciamo, io sono appassionato di roba vintage, ce l'ho preso, era un vecchio schedario militare degli austro-ungari.
4: Ascolti, se non trova la garanzia è un problema, perché riparare queste cose qua non costano poco. È difficile che poi lo fa.
5: Sì, ma ho capito, ma
4: non è importante che trovi la garanzia, poi mi fa chiamare da qualcuno che spiega come fare per farlo.
5: Ma io la garanzia ce l'ho, le stavo spiegando che le tengo tutte ordinatamente in questo armadio austro-ungarico, però purtroppo abbiamo avuto un problema con questi insettini della carta, non so se ce l'ha presente, sono tipo, si chiamano pesciolini d'argento, ma in realtà non sono pesci, sono degli insetti che mangiano la colla.
4: È importante che ci sia, è indifferente. Allora dai, mi faccia chiamare e spiego come fare.
5: È molto difficile, perché come le stavo spiegando poc'anzi, prima che mi interrompesse, mio nipote in questo momento si trova a Canberra per comprare degli studi universitari su questi ragni velenosi che ci sono solo in Australia. Sa che l'Australia è un recettacolo di bestie velenose.
4: Guardi, io capisco tutto, però non è che posso stare al telefono a continuare a parlare di queste cose. Se lei mi fa chiamare da qualcun altro che può utilizzare WhatsApp o internet per poter attivare diciamo la richiesta di assistenza, io ben volentieri le do loro le istruzioni, perché sennò siamo qua al telefono senza concludere nulla. Ok, allora mi mandi una mail. Così le do il link dove poter richiedere diciamo la riparazione in garanzia.
5: Sì, devo usare la PEC? Perché le spiego?
4: No, la PEC non è
5: fa spiegare.
4: Che avviene in modo molto semplice, è assolutamente inutile la PEC.
5: Quanto parla lei, però di me non si ferma mai, non c'è mai verso di farlo chiedere. Perché le spiego? Il mio amico Vittorino che lavora in posta, quando sono andata a fare la posta, mi ha detto: Miangio, ti faccio anche la PEC. La PEC che serve
4: per i documenti ufficiali che le manda l'agenzia delle entrate o quant'altro.
5: Ma cosa vuole?
4: Ce l'ha la nostra mail.
5: No, se me la dà prendo un appunto.
4: Ok, va bene. Allora, care Cromo Ancona Roma Empoli.
5: Cromo. Che cazzo di città è Cromo, scusi?
4: No, allora, Como, Ancona, Roma, Empoli, Cervice.
5: Ma non potete farle in italiano queste robe, scusi. Ma sempre queste cazzo di parole in inglese, non ci si capisce mai. Care Cervice. Allora, care Cervice. Pronto! Aspetta che ho capito io qual è il tuo indirizzo. son.of.de.beach. Figlio di una bagascia. @gmail.merda.
6: Sì. Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione.
6: Non la sento, signora.
5: No, sono un uomo comunque.
6: Allora, io non la sento, bisogna che richiama.
5: Richiami, se mi usa i congiuntivi, per favore, che mi dà fastidio quando parlano l'italiano a modo proprio. Che già oggi le balle che mi fumano stamattina. La richiamo subito.
6: Scusi, chi è lei?
5: Buongiorno, mi scusi, sono Angelo Palanca. Avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, se mi può dare una mano.
6: Per cosa, Palanca?
5: È per il Roomba, c'ho il Roomba.
6: Il Roomba non lo ripariamo, arrivederci.
5: Cazzo, ma scusi, mi diamo un aiuto.
6: Senta, lei le parolacce? Le va a dire a qualcun altro?
5: Ma scusi, ma lei mi ha trattato a pesci in faccia.
6: Io non l'ho trattata pesce in faccia, sì, io ho detto che non sentivo. E lei comincia a tirar giù dalle bestemmie,
5: no, ma non ho bestemmiato, io non bestemmio mai. Io sono praticante, cosa crede?
6: La saluta, arrivederci.
5: Ho servito messa fino a 31 anni, mi hanno dato un...
6: allora se ha servito la messa fino a 31 anni, continui, magari potrebbe diventare più gentile.
5: Sì, ma io sono, guardi che sono una persona notoriamente gentile.
6: Tutta la... Va bene, la saluta adesso, tutti. Rumba non venga, lo facciamo.
5: Venga, questo è il modo di trattare la clientela, farò una pessima recensione. Non finisce qua, da trattare male le persone anziane. Ma pensa un po' te come...
6: Anziane, ma io non so chi è lei, ma non so che cosa vuole.
5: Ma se, allora, se avesse avuto la cortesia di ascoltarmi mentre le stavo sottoponendo il mio problema, invece di liquidarmi così come uno scemo qualsiasi, saprebbe chi sono ed anche il problema, e avrebbe un altro rispetto.
6: Allora senta, lei mi comincia a parlare di palle, di rotture di palle, ma io che cosa le devo dire?
5: Ma non è mica colpa sua, ci potrà avere delle giramenti di bellino per gli affari miei. No,
6: ma
5: mica ha detto che è colpa sua.
6: Sicuramente lei avrà per gli affari suoi, ma le sembra un modo di parlare?
5: Ma sono stati...
6: Se le gira le palle, me lo viene a dire a me, scusi.
5: Non lo so, lei non ci girano mai le palle, abbia pazienza, scusi.
6: Ma cosa c'entra? Se uno gira le palle non lo viene a dire a una persona che sta parlando al telefono.
5: Ma lei mi ha trattata pesce in faccia,
6: giustamente ha reagito in modo... Comunque la saluto, arrivederci,
5: salve. Guardi, mi sta liquidando, è così che si fa. Voi
6: ma le sto liquidando, che cosa le devo dire?
5: Ma dia una mano, le ho chiesto un'informazione, mi scusi se mi
6: ma
5: sta...
6: Ma io non lo so chi la fa la rumba, devo sentire il suo rivenditore.
5: La rumba, sì, valzera la mazurca adesso, il rumba, non la rumba, è l'aspirapolvere, no, quello piccino.
6: L'aspirapolvere, il rumba, non so chi fa assistenza.
5: Ecco, bastava dire questo, essere un minimo gentili, invece lei mi ha trattato a pesci in faccia.
6: Buongiorno, buona giornata.
5: Buona giornata anche a lei. Quando c'ha le mestruazioni sono intrattabili. Verrà la menopausa, così imparerà a essere più cortese al telefono, brutta stronza. Niente, rumba! Dai, ti apro la porta, aspetta un po'. Vai, rumba! Vattene a fa' il culo, vai! Ci vediamo sulla Aurelia!
1: Lo Zodi 105.
0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Sì?
8: Sì, salve. Sono... Come sento, un settentrionale. Chiamo da Milano.
7: Ho sentito.
8: Perfetto. Dica. No, giusto per mettere, cioè non creare delle distanze fra me e lei, visto che lei è...
7: No, ho già visto anche il numero.
8: Meridionale. Senta. Allora, io mi troverò in Puglia per quest'estate per cose private, insomma, per delle vacanze.
7: Sì.
8: Non intendevo scendere col mio veicolo, non evitare che si o che lo rubassero, visto che lì è praticamente far west, oppure che di riportarmi indietro dei batteri, sa come succede con le comete quando scendono sul pianeta, non si sa mai che cosa si può trovare all'interno di queste di questi frammenti astrali. Allora mi trovavo lì e ho pensato, cioè, quasi quasi chiamo un commerciante della zona e acquisto un veicolo che poi darò alle fiamme, lo lascerò poltrire in mezzo alla ruggine, non lo so, ma al limite glielo regalo di nuovo. Insomma, lei ha qualche cosa, qualche vettura, potrebbe essere interessante, insomma, per fare un chilometraggio relativo giù in Puglia quest'estate, insomma.
7: Così. Guardi, noi, allora le spiego.
8: Noi.
7: Noi.
8: No, perché l'accento un attimino mi urta, se riesce a essere, ovvero nell'occhio da settentrionale mi fa una cortesia. Prego.
7: Guardi, allora possiamo anche chiudere questa chiamata.
8: Per quale motivo? Fame?
7: Perché lei è settentrionale e io sono meridionale, quindi può anche chiudere.
8: Mi perdoni, non è colpa mia.
7: No, si figuri, cioè, si figuri.
8: Se io sono stato avvantaggiato dalla fortuna geografica è una questione mia personale, cioè adesso non è che... Comunque volevo arricchire il suo conto in banca, mi dica un attimo, dia.
7: Non ho bisogno dei suoi soldi.
8: Come fa a non avere bisogno dei miei soldi? Sotto il mezzogiorno avete sempre bisogno dei soldi del nord.
7: Non mi interessa, come io mai? Sto bene così.
8: Ha già fatto la sua fatturazione in nero oggi, tutto a posto? già può vissuto alle chiudere. Spalle.
7: Chi, male chi è?
8: Piacere, Banner.
7: Banner.
8: Bruce
7: di
8: Banner.
7: Che cosa? E di che cosa si occupa?
8: Perché? Un interrogatorio della polizia? Lei è venditore di automobili oppure dell'anagrafe, mi spieghi? Imprenditore. Ma... comunque nel settore dell'oro.
7: Ok, e allora appunto io non voglio più parlare con lei, può anche chiudere.
8: Non voglio più parlare con lei? Come fa a vendere automobili parlando boscimano? Ehi, Terone! Pronto?
7: Sì?
8: Deve essere caduta la comunicazione poc'anzi, si vede che avete delle linee che funzionano un po' relativamente, ma vi capisco, per la zona geografica.
7: Ho capito.
8: Sì, allora come possiamo concludere questo affare di questa? Che vettura avete a disposizione interessanti per una persona, diciamo, con delle forti possibilità che viene dal nord?
7: Lei deve chiamare a Terlizzi.
8: Mi perdoni, non ho colto.
7: Ho detto lei deve chiamare a Terlizzi.
8: Per quale motivo, mi scusi?
7: Perché a Terlizzi le può dare maggiori informazioni.
8: Ma lei non è un venditore di automobili usate?
7: No, lo ero fino a 10 minuti fa.
8: Ah, adesso le hanno confiscato, immagino, i terreni per le soliti, i soliti motivi per voi meridionali che fate le vostre truffe.
7: Esatto.
8: Senta, ma non abbia questo tono così scansante nei miei confronti, perché lei forse non lo sa, ma io potrei innervosirmi e se mi innervosisco potrebbe non piacerle.
7: Ho capito, e se innervosisca pure.
8: Ha capito, Terone?
7: Ha capito, meridionale?
8: No, lei è il meridionale, vede, adesso mi ha fatto un attimo alterare.
9: Come me. Ciuccio Terrelli, cos'è? È finito il momento di fare la truffa? Adesso stai vedendo con le gambe sotto il tavolo, per quello che sei scansante. Terone, vuoi dire che adesso vengo lì e ti schiaccio nelle portiere di una panda di merda che vendi?
7: Pronto, deficiente.
9: Terone, ma stai facendo? Sei in fila al CAF!
7: Ma avviciniamo squadra, che io non mi rompo con la mostra, mamma, ti attacca che la tua con la mamma, ti avvicina anche a me, che mi sei rotto già lo che chiedo. Ma avvicina a fango te, o te vuoi ancora brutto per ciò di mamma, con l'altro vuoi.
9: Grazie, gentilissimo.
7: Ti attacca che la puttana di mamma.
0: Incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacere.
1: Radio 105.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos.
1: Johnny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ah, da vedere come ho vinto, gli ho fregato la cintura.

0: no, vieni qua,
1: tu all'italiano non
0: vieni
1: puoi
0: qua,
1: fare,
0: Leoncia,
1: non puoi fare cinese,
0: prendi qua la cena, metto la cena, tolgo la cena,
1: no, è più buttare,
0: metto la cena, tolgo la cena.
1: Oh, è buono, Schneis, è buono.
2: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
1: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
3: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
1: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
3: Hop hop ghiaccio.
1: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
4: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
1: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?
5: Zio Gadget, è una tragedia!
1: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
5: Ma che fai, zio? Disegni?
1: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
5: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
1: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: inizia il film.
1: Ok, adesso muta.
0: Grazie zia Polly che mi hai portato al cinema a rivedere Ritorno al Futuro. Mi piace un sacco questo film.
2: Shh, silenzio.
1: Ti ci ho portato perché almeno al cinema devi stare zitta.
2: Abbassa la voce, porco figlio. Cane, shh, appagato, porco.
0: Posso avere un po' dei tuoi popcorn, zia Polly?
2: Shh, silenzio.
3: Ma tu sei bravo, Marty, sei bravissimo. E questo nostro che hai fatto è fortissimo. Dammi retta, lo devi mandare ad un produttore.
0: Zia Polly, ti ricordi quando abbiamo visto Ritorno al Futuro per la prima volta? Shh, e io ho detto che con il giubbotto sempre aperto Michael J. Fox avrebbe cominciato a tremare.
2: Shh, basta, porco ancora.
1: Ti ho detto che devi stare zitta, zitta, hai capito?
2: Shh, silenzio.
0: Sì, zia Polly, terrò la bocca chiusa come le tue arterie coronariche.
2: Basta.
1: Un infarto! Oh!
2: Vuoi vedere che ti ammazza la mamma? Silenzio!
1: Ma io ti ammazzo, brutta tra***a, con le ruote!
2: Siete forse negri, quelli che parlano sull'autobus a voce alta, cazzo? Eh?
4: Giornata però, Jennifer.
0: Pensa se adesso nel film la DeLorean ne supera le 88 miglia orarie, esce dallo schermo e si schianta sul pubblico!
1: Zio Giuda! Guarda cosa hai combinato! Sei un mostro! Un mostro!
0: Mentre tu ti rilassi, io vado nel bosco a giocare con Jimmy!
1: Puttana!
5: Pollyanna!
0: Jimmy! Jimmy! Orfanello che aveva il cazzo di 30 centimetri prima che io dicessi! Pensa se ti finisse il cazzo sotto la radice quadrata e ti diventa di 6 centimetri! Jimmy!
2: Uè! Vai via, porta sfiga di merda, sto lavorando!
0: Che fai di bello, Jimmy?
2: Sto costruendo una macchina del tempo! Andrò a vivere nel passato! Quando tu non eri ancora nata! Perfetto, qua! E un motore così! Tutto pronto, addio, troia!
0: Pensa se adesso ti rimane il cazzo delle palle fuori dalla macchina del tempo e ti ritrovi nel passato senza organi genitali!
2: Ma no, che succede? No! Zitta, no!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Questa è la favola di Mocassino Bianco. C'era una volta un giovane taglialegna che si chiamava Mocassino Bianco. Mocassino Bianco era veramente povero, e per riuscire a sopravvivere era costretto a lavorare duramente tutti i giorni. Ogni mattina, Mocassino Bianco si recava nel bosco, tagliava più legna che poteva, e poi la trasportava in spalla, fino al negozio del fornaio, che, in cambio della legna, gli sbucava sui piedi. Un giorno, Mocassino Bianco stava tagliando la legna nel bosco, quando venne avvicinato da un lupo cattivo, che gli disse: Mocassino Bianco, ma che mocassini bianchi che hai! È merito del fornaio, rispose orgoglioso Mocassino Bianco. Ogni giorno gli porto tutta la legna che riesco a tagliare, e lui in cambio mi sbucca sui piedi. Sentendo queste parole, al lupo venne un'idea molto malvagia. Salutò quindi Mocassino Bianco, e con la scusa che doveva testimoniare a un processo antimafia, si recò di corsa a casa del fornaio e lo uccise. Quando al tramonto, Mocassino Bianco bussò alla porta del fornaio per consegnargli la legna, lo trovò molto diverso dal solito. Oh, caro fornaio, ma che pelo folto che hai, disse Mocassino Bianco. Ma è per scaldarti meglio, gli rispose il lupo. Oh, caro fornaio, ma che DNA molto simile a quello di un canide che hai. È per esserti fedele meglio, gli rispose il lupo. Oh, caro fornaio, ma che mani a forma di zampa di lupo che hai. Eh già, disse il lupo abbassando la coda, purtroppo ho una brutta forma di artrite. Ed è per questo che oggi non so se riuscirò a sbarrarti sui piedi, guarda, non sono neppure in grado di impugnare il mio pisello. Ma non preoccuparti, caro fornaio, rispose commosso Mocassino Bianco, riposa pure le tue povere mani, oggi la sega per sbarrarmi sui piedi te la faccio io. E dicendo così, Mocassino Bianco iniziò a segare il lupo. Au, au, au, ululò di piacere il lupo, che era ormai vicino all'orgasmo. Fortunatamente, proprio in quel momento passò di lì un cacciatore, che, accortosi di cosa stava succedendo, riprese tutto con il cellulare e vendette il video a un sito scandalistico, guadagnandoci un sacco di soldi. La morale di questa storia è che, nella vita, non importa essere buoni o lavorare sodo, ma basta trovarsi nel posto giusto, al momento giusto. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Non sono pazzo! Non sono pazzo! No, cazzo! Non sono pazzo! No, no!
1: Oh, oh, vecchio orso! Ma sei impazzito?
0: Sei impazzito, la voglia tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con la camicia di forza! Sto facendo pratica, sacco di pulci! Oggi vado dallo psicologo!
1: Bau, bau, sono fiero di te, vecchio orso! È ora di affrontare i tuoi problemi! Bau!
0: I tuoi problemi, bau, lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che ha vinto il campionato mondiale di cazzo corto! Dai, levati le palle ora, sono già in ritardo qua, vai!
2: Ciao, nonnino mio agitatissimo!
0: Anche tu! Agitatissimo, la vai dire a tua madre, eh? Quella che sarà fatta venire il Parkinson per risparmiare sulla batteria del vibratore!
2: Dove vai così elegante, nonnino?
0: Allora? Elegante voglia tua madre, eh? Quella che si è sposata con un vestito di sbarra.
3: Quanti cazzi servono per un vestito di sbarra?
0: Vado dallo psicologo. Ed è tutta colpa tua, troiagine.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se ti metti a cagare tutti i cazzi che hai preso in c***o mentre ti lanci col paracadute.
3: Wow.
0: Tu resti qui e fatti saldare la bagiana, chiaro?
1: Zitta puttana! Senti anche tu questo profumo! Se deve essere fatta una doccia di merda, un maiale decomposto e anche figlio di quattro maiali puttani, gna. Sento come odore di quella putrefazione, come se tutto un cimitero fosse stato scoperchiato da, proprio da una voragine fatta di merda e tutta la merda del mondo fosse stata filtrata da una bocca piena di feci, proprio la fece.
4: Ciao Heidi!
1: Ah no, è solo il bambino con le fogne nel sangue. Minchia, ma ha perso un cromosoma.
2: Ciao Peter!
4: Heidi, perché piangi? Ti è spuntata in faccia una cipolla?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato dallo psicologo e mi ha lasciato qui tutta sola con i miei traumi. Io ci volevo tanto andare dallo psicologo.
4: Niente paura, Heidi! Per fortuna porto sempre uno psicologo qui nelle mutande! Guarda qua!
2: Davvero?
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
2: Comunque sta mimando, eh!
3: Mi ha toccato il cazzo!
5: Mi sono toccato per entrare da parte!
2: Non ero abituata!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
2: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dallo psicologo?
0: Sì, ma prima deve finire di visitare la nonna di Peter.
4: Ma mia nonna è povera, non se lo può permettere lo psicologo.
0: Ah, ecco perché ha alzato il prezzo dei bocchini. La puttana.
4: Ma vecchio orso!

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: l'asciugone palanca.
2: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Ma volevo che su Bano, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto una volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
3: Buongiorno.
4: Ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo. Perché le spiego? Allora, io c'ho questo vecchio motorino che ha un grillo, non so se lo ricorda, un grillo dalla
3: Piaggio.
4: Grillo Piaggio, grillo Piaggio col colore verde bottiglia che andava bene, sì, esattamente. Siccome nel conto di queste intemperie che sono venute, che adesso col tempo non si capisce più niente, che poi guardi i telegiornali ti dicono che il riscaldamento globale, che mi non ci credo perché comunque novembre è sempre piovuto, che mi ricordi io. In ogni caso, mi si è allagato, c'avevo questo praticamente questo box dove tenevo anche le vecchie robe, c'è ancora un paio di sci di legno, una vecchia slitta di mio figlio che non usiamo più. E comunque sto dicendo, sì, mi ha fatto perdere il filo adesso. Comunque, c'ho questo box, no, che mi sa che con le intemperie mi si è allagato, c'ho un palmo d'acqua che invece di tenerci il motorino ci dovrei tenere la barca, guardi. E in ogni caso non posso più tenere questo grillo dentro il box, però siccome è vecchio che quando viene l'acqua si riempie tutto, non funziona più niente. Avrei bisogno, non so con cosa lo posso coprire, una tela cerata?
3: Ma può prendere quello che vuole, se ci sono dei coprimoto, cioè c'è un coprimoto per poterlo coprire.
4: Coprimoto, coprimoto, come fate sto coprimoto?
3: Ma è un coprimoto tipo telato, dato, cioè lei lo copre, almeno copre. Lo ripara.
4: Ma che, perché le spiego? Io non lo uso tanto questa motoretta, che cosa vuole, ormai c'è una certa età, non è che mi capita tanto di andare. Ogni tanto lo prendo per andare a fare la spesa, che comunque sono quei 2-3 km, poi ne approfitto che poi te c'è questo bar dove ci sono gli amici che giocano a carte, noi altri giochiamo a cirulla, io come ho questo mio amico che si chiama Renato, che giochiamo sempre in coppia facendo le litigate, non le dico.
3: No, perché le conviene, allora se le serve un coprimoto, vedrà che lei va nei supermercati o che lo trova, con gli economici almeno copre la sua moto,
4: che motorino però è grillo,
3: noi siamo a Bergamo.
4: No, ma perché io ho cercato sulle lingue,
3: ma guardi, io le consiglio, sì, vedrà che se lei va in qualsiasi supermercato,
4: gatto,
3: okay,
4: ecco, perché
3: lo trova, il coprimoto almeno risolto il problema.
4: Perché le spiego, mio nipote che è giovane oramai, questi altri sono tutti tecnologici, che mi ha preso il drone, non so se ce l'ha presente quel telefonino con i tasti grossi, perché io oltretutto soffro anche un pochino di presbiopia.
3: Adesso però mi scusi, ma la devo lasciare perché devo andare sulla scalina. Ma se... sono all'altro telefono.
4: Sì, ma sono un'informazione veloce proprio al volo, ci metto un secondo, d'altronde lo sente che sono una persona tendenzialmente sintetica. Il costo più o meno, il costo di questo
3: Ma guardi che se va nei supermercati sono quelli economici, che costeranno 10-15 euro.
4: Ma non è un problema di prezzo, nel senso che ci tengo anche abbastanza.
3: Con questo mi scusi ancora perché sono sull'altra linea, mi fanno il telefono.
4: Mi sembra un po' che si sta inventando una scusa per non darmi delle informazioni che per me potrebbero risultare.
3: Le ho detto tutto, non che lei mi sta tirando matto, mi scusi.
4: Ma lei mi ha dato del miscio del paziente, mi ha detto vada in un supermercato. Ma che informazione, ma le sembra questo al è arrivato il genio della lampada, hai bisogno di una cosa, vai al supermercato, bel consiglio del cazzo mia. Questi sono scortesi, proviamone un altro, dai.
5: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
5: Senta,
4: allora io ho un motorino che non so se è tanto presente, che mi sembra che lei abbia una voce giovane, quindi magari non se lo può ricordare. Perché comunque io ho questo motorino che si chiama Grillo, come Beppe Grillo, capito? Però non c'entra niente, ma è un grillo della Pia, un motorino vecchio degli anni 80-90, che avevano fatto dopo il Sica, ci assomiglia un po' al Sima, ma va un po' di meno. Ma comunque fatto sta che io di solito lo tenevo dentro questo box, che però a causa delle intemperie mi si è allagato, capisce? Quindi avrei la necessità adesso, fin tanto che dreno questo box, perché devo fare tutta un'operazione di bonifica, perché abbiamo scoperto che praticamente quando ci hanno fatto questo box, che rimane praticamente sotto casa, no? All'inizio, cioè, quando l'hanno costruito, hanno messo queste grate, diciamo, queste grate che dovevano fare lo scolo, che poi l'acqua andava nelle acque nere, nei pozzetti, non so tanto esperto di queste cose, guardi, non è proprio il mio campo di esperienza. Però comunque abbiamo scoperto che hanno fatto i tombini finti, capito cosa hanno fatto? Cioè, hanno fatto un buchetto, hanno messo la rete, l'hanno poggiata sopra, e poi così quando piove si allaga tutto, perché di fatto questi tombini non sono connessi con la rete fognaria, capisce?
5: Sì,
4: allora, siccome la devo tenere fuori alla ghiaccio, diciamo, parcheggiato fuori, c'è proprio bisogno di sapere se esiste un prodotto, non so, una tela cerata, una copertura per isolarlo, capisce?
5: Cosa, ci sono i teli?
4: Sì, che c'erano i teli, c'ero arrivato anch'io. Volevo sapere più o meno di cosa sono fatti, qual è il costo.
5: Plastica.
4: Plastica, certo. Perché le spiego? Ha detto, c'avevo una vecchia tela cerata, che usavamo una volta per coprire le fragole. Non so se lei è tanto pratico di agricoltura. Comunque, tante anche durante l'inverno, con queste tele cerate si coprono le fragole, così il terreno rimane caldo. No, capisci? Ci piacciono le fragole a lei?
5: Allora la tela cerata, se è una cosa di frutta, così devi andare a cercarla, ma l'Uamerlin, quei posti lì.
4: L'Uamerlin, aspetti che segno, l'Uamerlin.
5: Sì, sono quei posti lì dove c'è le cose di brico.
4: Brico, brico lo conosco perché ce n'è una a Serravalle. Sono andata una volta a prendere delle viti autofilettanti.
5: Allora, le tele cerate non le abbiamo.
4: Non le avete, non le tenete. Che cosa usate voi altri?
5: Vada, i teli da coprire le moto, sono in plastica.
4: Sono plastiche. Non c'è qualche altro, non so, un altro ritrovato tecnologico, qualcosa che non sia la plastica.
5: No, le fanno solo in PVC.
4: Perché le spiego, non c'ho tanto la necessità di levarlo e toglierlo. Perché tra l'altro adesso comunque la strada che hanno fatto per venire su è tutta piena di foglie. Che ci siamo lamentati, abbiamo fatto così, siamo andati a fare anche un sit-in, perché invece non tolgono mai queste venite di foglie. La strada è piena di buche, venire su col motorino si rischia di annegare. Guarda, adesso ci sono anche le foglie, oltretutto sai che cosa hanno fatto? Hanno stretto, i bordi delle strade per fare dei muretti, perché se no i daini saltano, capisci? Che sono questi daini che ti vengono in mezzo alla strada. L'altro giorno uno è uscito di strada e finito in una scarpata e l'ha trovato lì tutto pieno di ricci di castagni. Guarda, ci ha messo mezz'ora a tirarlo su, perché le spiego, io in questo canto dove metto il motorino, una volta ci tenevo le ortensie, c'è proprio delle ortensie bellissime che mi venivano, delle ortensie,
5: devo andare per davanti,
4: queste ortensie erano veramente il mio vanto, capisci? Perché se venivano bene perché stavano sotto il fico che ci faceva della bella ombra. Ma poi sono venuti quelli della foresta, dove ho psicopatagliato, perché questi rami sono pericolanti. Ma dentro era venuto uno con la motosega, mi ha tagliato tutto quanto, mi delle ortensie, mi sono rimaste al sole e mi sono morte tutte. Allora che cosa vuole? Ho approfittato di questo spiazzetto che mi si è creato al posto delle ortensie per mettere il motorino, capisci?
5: Va bene.
4: Ecco.
5: Va bene.
4: Lei non è tanto amante dei fiori.
5: No.
4: Guardi, quando vede morire le ortensie è una scena orribile, guardi, che perché sono dei fiori.
5: Va bene,
4: così
5: io
4: belli.
5: Dovrei lavorare.
4: Lare, sì. Contestualmente riuscirei anche a trovare un parabrezza?
5: Dal grillo sarà difficile.
4: Perché le spiego? Perché ultimamente io ho dovuto cambiare gli occhiali. Non c'è sempre stato mio, praticamente da quando avevo 25 anni che non
5: ho capito,
4: vedo tanto.
5: Signora, io dovrei lavorare. Buongiorno.
4: E adesso invece devo mettere le bifocali. Le bifocali c'è un sto difetto qua che quando guidi il motorino sapannano tutte e non vedi più gli stronzi che ti buttano giù il telefono. Gli stronzi non li vedi più e quindi li metti sotto. Quelle merde che ti buttano giù il telefono. Ma pensa a te, la gente quanto è scortese. Non c'è modo di far due parole.
6: Lo Zodi 105.
7: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: lasciatemi distrarre che sto giocando con la mia nuova Xbox.
1: E a che giochi?
0: A Call of Duty, naturalmente.
2: Cosa spari? I cazzi spari?
0: Zitto,
1: Capo, anch'io ho acquistato un videogame, è bellissimo. Tu devi compiere delle missioni particolari, tipo andare all'aeroporto e comprare le sigarette a metà prezzo.
0: Sinceramente mi sembra una cagata pazzesca, ma che gioco è?
1: Call of Duty Free.
0: Mamma. Uffa, sto telefono a forma di cazzo, ma come funziona? Cosa devo premere, la palla sinistra o quella destra per rispondere?
1: La destra, capo!
0: Grazie, sbirla! Pronto, chi parla?
3: Hola, che team! Hola, che team! Vecchiere, aiutarmi! De brutos cattivos vogliono distruggere la Spagna!
0: Ma chi se ne frega di quella vecchia platinata che canta canzoni di merda?
3: Ma no! Io sto parlando della Spagna, il paese!
0: Spagna? Ma è il paese delle spagnole? Io le odio le spagnole. Tutte quelle tette che sballonzolano mentre spruzzi. Mamma mia, che orrore.
1: Capo, ma guarda che la Spagna è bella.
0: E che cazzo c'è in Spagna?
1: Le isole Anarie. Il culo stretto di Gibilterra.
0: E va bene, mi avete convinto. Dai, forza ragazze, si va in Spagna. Tutte sul furgone negro della sosia troia di Zorro. No. Cosa usi, il tuo spadone, per fare le Z, coglione nero?
2: No, io faccio la S.
0: Di cosa?
2: Di sbo***o. Hola, che team, hola, che team. Bello male che siete arrivati.
0: Non preoccuparti, chiappetti veri, che lo salviamo noi, il tuo amato paese.
4: Gay team, sappiamo che siete lì.
0: Dannato Mechecca, ma come fa ogni volta a trovarci?
4: Siamo iscritti alla pagina di Facebook di Sberla.
0: Ma Sberla, che cazzo combini?
4: Avete tempo fino a quando alla cantante Spagna non verranno le prime rughe. Poi verremo a pre... impossibile, c'ha la faccia talmente tirata, cazzo.
0: Questa proprio non ci voleva. Anche se ci troviamo in Spagna e... state pensando a quello che sto pensando io?
1: Costruiamo un Real Maniglio!
2: Sì, Barcellona di merda! Costruiamo un Real Maniglio!
1: Dipingiamoci il culo di rosso e partecipiamo nudi alla corrida!
0: Zitto, sberla!
2: Aia!
0: Ok, ragazze, costruiamo un Real Maniglio!
2: Va, ragnatela!
5: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
6: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
1: Dovete smetterla!
7: Mazzoli, puzzi!
8: Che cazzo dici?
9: Bravo Marco!
8: No, non puzzo.
7: Sì, c'è qualcosa che puzza.
8: I piedi,
7: qua.
8: Sono i piedi.
7: Ah,
8: le scarpe.
7: Ecco. Dai, Giba, che ho dovuto fargli il pedicure. Perché veramente aveva gli artigli al posto dei piedi.
9: Ma mandarlo da tre cinesi,
7: ho dovuto usare
9: no.
7: Veramente tipo una sega elettrica per tagliarli lunghi.
9: Senti, amore, ma non mi puoi fare anche a me una sega elettrica?
10: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Gay team! Gay team! Il chirurgo plastico di Spagna! Al 37° lifting non ha retto più e si è suicidato. Ora veniamo a prendervi.
0: Forza ragazze, caricate.
11: Colonnello, hanno un Real Maniglio.
4: Dannazione, può produrre tonnellate di Ritirata.
0: Eh no, caro Mechecca, per te è arrivata l'ora di fare un bel bagnetto.
1: Ora che abbiamo sistemato Mechecca, torniamo a casa?
0: Neanche per sogno. Già che siamo in Spagna, andiamo a rimediare qualche gustoso prodotto locale.
1: E che c'è di gustoso in Spagna?
0: Ma come che c'è? C'è il famoso Pendi Spagna.
9: È buona questa, eh?
8: Grazie, maestro.
9: È buona.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
14: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
15: Viva i soldi!
16: Leo, vieni qua, vieni qua.
17: Sei felice?
16: No, no. A te t'hanno rifatto il contratto?
17: Eh sì.
16: Fino a?
17: Fino a settembre.
16: E manco un anno, Leo.
17: Invece mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
16: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
17: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
16: Ah, ok.
17: Poi ce n'è 75.
16: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
17: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
16: Di pensione, no, 900
17: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era 10 leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
16: Quanto prendi?
17: Dì una parola.
15: 200 euro.
16: 300 euro.
17: 3.800 euro.
16: 3.800 euro al mese? Ma va!
17: Non ci credo. Allora,
16: 3.800 euro.
17: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
15: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
16: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
15: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
16: 3.200 euro.
17: 3.800.
16: 800 euro di
17: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
16: Io ti capisco, Leo, però 3.008 sono tanti, cioè.
17: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
16: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
17: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
16: Minchia.
17: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
16: No.
17: Anche voi.
16: No, ma lo so, le canzoni.
17: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
16: Sì, una volta 10
17: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
16: Yeah.
17: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
16: Male, ci stai, giusto.
17: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
16: non ti basta.
17: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
16: È vero.
17: Ciao Ricky.
16: Ciao.
14: Saldi. This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
4: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
3: C'ha ragione, già, mi calo subito un trip.
5: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
6: Ehi, ma che cazzo c'ha, pa?
4: Ma niente, ha preso un acido e...
3: Oh, dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
4: Aia! Aia!
6: Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi?
4: Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, mena più forte!
5: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
3: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
6: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dice?
3: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
4: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
3: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
5: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
7: Allora, come va?
3: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
7: Porta Pirulan?
3: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
5: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
3: E tu che cazzo ci fai qua?
4: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
3: Ma io non ci vedo a fare sport.
4: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
3: Ma non è giusto, puttana!
4: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci!
3: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto a me.
5: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
3: Cara, dove sta il frullatore?
4: Ti devi fare un bel frullato iperproteico?
3: No, ci devo tagliare la cocaina, come al solito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta. Presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Questa è la fiaba del cigno marrone. C'era una volta, tanto tempo fa, un re che amava molto la cacca. Ah! Quanto amava la cacca, il re che amava molto la cacca. Ogni mattina all'alba, il re saltava in sella al suo destriero, e si lanciava all'inseguimento di qualche animale selvatico, finché la preda, stremata, non era costretta a fermarsi per fare la cacca. Allora il re raccoglieva la cacca nella sua corona d'oro, e rimessosela in testa tornava tutto contento a palazzo, per mostrare alla regina sua moglie la cacca che aveva appena catturato. La regina, dal canto suo, era stufa di svegliarsi ogni mattina accanto a un cuscino tutto imbrattato di merda. Così, un giorno, la donna decise di chiedere aiuto a una vecchia strega, già tristemente famosa per aver stroncato la carriera a Marco Van Basten. Oh, strega che hai stroncato la carriera a Marco Van Basten, ti prego, aiutami, mio marito il re ogni mattina se ne va a caccia di cacca, e torna sempre con la corona tutta smerdata. Ecco, tieni, le disse la vecchia strega porgendole una piccola ampolla, questa è polvere di caviglie di Marco Van Basten, versala nel vino di tuo marito, lo farà cagare a più non posso, e vedrai che così finirà per odiare la merda. Quella stessa sera, la regina versò la polvere nel vino del re, e come aveva predetto la strega, il sovrano venne colto da una furibonda cagarella, che lo costrinse sul cesso per 3 giorni e 3 notti di fila. La regina pregustava già un futuro senza federe sgommate, quando, all'alba del quarto giorno, il re uscì finalmente dal bagno, in compagnia di un enorme cigno fatto di cacca. «Guardate, guardate», urlò il re tutto esaltato, ho cagato un cigno fatto di merda». Il re si affezionò subito moltissimo al cigno fatto di merda, lo coccolava, lo abbracciava, se lo sbaciucchiava tutto, e finì per farlo dormire nel letto reale, costringendo la regina a bruciare le lenzuola tutte le mattine. La donna dunque tornò dalla strega e le raccontò l'accaduto, chiedendo soccorso. «Tieni», le disse la strega, «questo è il menisco destro di Roberto Baggio, tiralo in testa al cigno, e vedrai che questi sparirà, come per magia». La regina corse quindi a palazzo, e lanciò il menisco colpendo il cigno proprio sulla nuca. Ma il cigno non sparì affatto, e, anzi, gli crebbe un bellissimo codino che lo rese ancora più affascinante agli occhi del re. La regina, esasperata, si recò per la terza volta dalla strega, implorando aiuto. «Tieni», le disse la strega porgendole un grosso bastone, «quello che hai fra le mani è il cazzo di Gullit, vedrai che ti aiuterà a dimenticare tutta la faccenda». E, da quel giorno in poi, la regina smise di preoccuparsi della cacca, del cigno, e persino di suo marito, e visse per sempre felice e contenta. La morale di questa fiaba è che, a volte, siamo talmente fissati sulle mancanze altrui, da dimenticare ciò che è veramente importante per la nostra felicità. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wonderland Production presenta La Pompa Imperiale.
3: Pompino, pompino, pompino, pompino.
4: Pronto?
5: Scaramella?
4: Sì.
5: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora.
4: Cos'è?
5: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene.
4: Sì, ma che cavolo telefonata è questa, mi scusi.
5: Scaramella, io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
4: Non ho capito. Cioè, non riesco a capire niente di quello che sta dicendo.
5: No. Scaramella?
4: Sì, sono sempre qua, ma non riesco ancora a capire il perché di questa telefonata. Ma chi sei?
5: Scaramella?
4: No, vabbè, dai.
5: Ci sono persone che...
4: Grazie, è stato
6: un piacere.
7: Pronto?
5: Scaramella?
7: Sì?
5: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora,
7: io non sento niente, che dite?
5: Scaramella?
7: Caramella.
5: Scaramella?
7: Che significa?
5: Deve proprio sentire tutta la misura della lingua che passa
7: che
5: sopra i suoi testicoli.
6: Chiama Cappella!
7: Pronto?
5: Io l'ho chiuso
7: Pronto?
5: La cappella in pratica così e ho messo la mano sotto per non sporcare il pavimento.
7: Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo.
5: Scaramella?
6: Chiama cappella!
5: Scaramella?
7: Ancora?
6: Chiama cappella!
7: Pronto?
5: Scaramella?
7: Pronto?
5: Scaramella?
7: La caramella di sord.
5: Allora, l'argomento di oggi è la
7: caramella pompa. Di tua sorella.
5: Come la mucca. Deve essere larga. Scaramella?
6: Chiama cappella!
7: Pronto?
5: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo. Scaramella? E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama... oltre fallazzo si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino.
7: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Deve proprio sentire tutta la
7: Ma vuoi finire
5: delle...
7: di chiamarmi?
5: Ma chi se ne frega?
7: Beh, vaffanculo.
5: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi... Scaramella?
6: Chiama cappella!
7: Pronto?
5: Scaramella?
7: The sword.
8: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
5: Scaramella?
4: Pronto?
5: Scaramella?
4: Caramella, tu ci hai messo cazzo, Caramella.
5: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
4: Allora, ascolta la roba, ti sarà allenata con il Calippo, ma il Calippo è freddo e non se ti veniva qua a casa mia a Treviso, ti facevo leccare nel Calippo, che è bello caldo e bello lungo, e dopo te lavo anche la crema, cioè ti sbocca.
5: Io l'ho chiuso la cappella in pratica così, e ho messo la mano sotto per non sporcare il pavimento. Come
7: sì, esatto, ti dammi lo spompini, no? Ciucci bene la pomide, sbrego le mutande, giro 90 e ti
5: Ma vi voglio ricordare, amici a casa, ottusi, che in realtà il punto G dell'uomo è l'ano.
7: Esatto, ma difatti bisogna toccare, ma non infilare, hai capito? Bisogna toccare leggermente, perché se è una figa mi metto un dedo sul culo,
4: quel deo là.
5: Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega?
0: Mai contraddire il demonio.
4: Ah, sì.

0: prossimamente nel Wonderland.
1: Lo Zodi 105.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Se hai salutato qualcuno e poi andate nella stessa direzione, non parlarci più, non guardarlo più. Ignoralo deliberatamente. Sii uomo. Estrai il portafoglio dalla tasca più lento che puoi, fino a quando è l'altro a pagare il pranzo. Sii bradipo e sii uomo. Cerca solo ragazze con le mani piccole, così che il tuo cazzo sembri enorme. Sii uomo. Non comprare l'ombrello. Prendi quello degli altri e poi dimenticalo da qualche parte. Sii uomo. Quando qualcuno ha appena lavato il pavimento, camminaci sopra pestando i piedi e poi di che non l'avevi visto. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Vai a letto presto per recuperare e poi passa la notte insonne a guardare i video degli indiani che fanno le piscine nella giungla. Sii uomo. Il codice della strada esiste fino a quando non metti le quattro frecce. A quel punto sei immune. Sii uomo. Scrivi la lista della spesa su un foglio e poi dimenticalo sul tavolo. Sempre. Sii uomo. Quando cambia l'ora legale, vai avanti per settimane a dire che comunque le 5 sarebbero le 6. Sii uomo. Proponi al tuo capo il team building in un centro massaggi cinese. Sii uomo. Mangia la simmental in un solo boccone come un fottuto pitone. Sii uomo. Usa i mini attrezzi del didò di tuo figlio per stendere la bamba senza destare sospetti. Sii uomo. Consuma 20 euro di benzina per andare a fare rifornimento in un paesino cacato dove costa 0,05 centesimi in meno. Sii uomo. Non guardare tua moglie che piange senza fare niente. Vai in un'altra stanza. Sii uomo.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Mission Santina. Mission Santina.
4: Bella ragadi. Oggi, in occasione del Festival di Sanremo in corso questa settimana, è venuto a trovarci a base terra il cantante dei Metallica, che parteciperà come big alla kermesse musicale.
5: Pronti?
6: Santina?
5: Dimmi chi sei?
6: Ciao, sono Poldino, come stai?
5: Bene, grazie, e tu come va?
6: Bene, grazie, e tu come stai?
5: Bene, grazie.
6: Bene, hai passato bene il Natale?
5: Sì, l'ho passato bene. E tu come l'hai passato? Bene?
6: Sì, ero a New York.
5: Hai fatto bene.
6: Senti, comunque, ho una sorpresa per te. Oggi te l'ho chiamato. Senti che ce l'ho qua di fianco a me. È venuto a trovarmi, che è tanto che non lo vedo, e andrà a partecipare come big al Festival di Sanremo, il cantante dei Metallica. Te lo passo.
7: Ehi, ehi, ehi, Santina.
5: Dimmi chi sei?
7: Il cantante di Metallica. Sono americano io.
5: Ah, americano.
7: Yeah.
5: Sì, mi ricordo.
7: Piacere di fare tua conoscenza.
5: Come va? Tutto bene?
7: Bene, bene.
5: Sì.
7: Vaffanculo. Good morning.
5: Cosa vuol dire?
7: Buongiorno.
5: Ah, buongiorno. Sarebbe americano quello.
6: Prova a ripetere, Santina. Good morning.
5: Buongiorno.
6: Good morning.
7: Good morning, cazzo.
5: Buongiorno. Buongiorno.
7: Qual è il tuo album mio preferito?
5: Non ho studiato francese, né tedesco, né americano, né...
7: No, ma a me non mi frega. Io voglio sapere qual è il cantante dei Metallica preferito tuo.
5: Ah, mio?
7: Sì.
5: Aldo Basso.
7: Yeah, qual è your favorite song dei Metallica?
5: Santina, e dopo non mi ricordo, ma Alfio ce l'ha questa canzone bella.
7: La Santina, non mi interessa.
5: 12, del 2012.
7: Allora,
5: del
7: Santina, 12. Tu conosci...
5: Da 5-6 anni ormai che lo conosco.
7: Ah, oh, fuck you, fottiti. Allora, Santina, tu...
5: Ma non lo vedo mai, Dio buono.
7: Santina, allora, tu conosci, you know, Master of Puppets?
5: Cosa?
7: Conosci Master of Puppets? Mio pezzo, conosci?
5: Non me lo ricordo perché so che ce n'erano tanti quando sono... Ma quanta gente quando mi sono sposata poco.
7: Io non capire te. Dai, allora prova a cantare, Santina, di Master Puppets. Vai!
5: Cosa? Masse?
7: Master Puppets!
5: Masse! Masse!
7: No, Master! No.
5: Sì, ma quella non è una canzone.
7: Come non è una canzone? Il mio pezzo più conosciuto al mondo è...
5: Il mondo è...
7: No, senti, devi cantare Master of Puppets. Vai.
5: Masse. Poi?
7: Puppets.
5: Masse. Cosa vuol dire questa canzone?
7: Sì, vuol dire il maestro dei pupazzi.
5: Al maestro di pupazzi.
7: Sì. Allora vai, Master Puppets.
5: Masse.
7: No, devi dire Master fottuta troia.
4: Beh, il cantante di Metallica conosce poche parole in italiano, ma quelle che bastano per fare incazzare il soldato Santina.
0: Porca puttana troia.
3: Mission Santina. Mission Santina. 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
2: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
0: È tutto pazzo.
2: This is a zoo. This is a zoo.
0: Vai,
2: dai!
3: Canal Jimmy Entertainment presenta. Sceni Lerci 2.
8: Pronto, sono Leon Sceno. cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
9: Che succede, Osceno?
8: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
9: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
8: Monitorando le mie telefonate.
9: Monitorando, che sei? Non metti il cognome. Ferdinando Monitor.
8: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
10: Osceni Lerci 2.
8: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
9: Rottermaio. Rottermaio.
11: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Maier.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Marien.
8: Rottermarien.
9: Rottermaier.
8: Oh, Rottermarien.
9: Maier.
8: Maier sei tu, è quella puttana de so.
9: Del signor Rottermaier.
8: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
8: Ma se sono così rasabondo...
9: Rasabondo?
8: Se sono così rasabondo...
9: Vagabondo.
12: Nauseabondo.
9: Nauseabondo e ripugnante.
8: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono
12: non
8: tutti...
12: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
9: Che hai permessi sposi? Allora...
8: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
9: Nauseabondo.
8: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
12: nauseabondo?
8: Voglio... Dove è scritto?
9: Nauseabondo.
8: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
10: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
8: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
9: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
8: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
9: Di un reality show pornografico?
8: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
10: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
9: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
13: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
9: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
9: Oh.
13: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
12: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
14: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
14: Attento Dayace, attento Dayace! Dayace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Dayace Agazzone? Che cosa dice?
14: È l'Agazzone! Agliaccio è quello grosso, agliazzone!
8: Ah, pagliaccio!
13: Provare per credere!
14: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
8: Oia!
14: No!
8: No!
14: Giù! Il culo giù!
8: Attento!
14: Il culo giù!
8: Attento!
15: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
9: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Mette sempre queste, metti dentro.
13: No, scusa, sono parole normali.
8: Capar... Cap... Allora.
16: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
17: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
9: Giusto?
17: Ce l'ha fatta?
9: Ho sbagliato?
17: No, no, giusto, giusto. Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
9: No!
17: Sì!
18: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
19: Amore, io esco!
20: Vai via?
19: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
20: Quando stai via?
19: Non lo so, un'ora?
20: Perfetto!
19: Ci vediamo dopo allora!
20: Mi dedico a due cose!
19: Sì, lava i piatti!
20: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
21: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
22: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
20: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
22: Burro e acciughe.
20: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
22: Ostriche e champagne.
20: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
21: Pornhub. The spiration is in the fic.
22: Ostriche e champagne.
20: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
22: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
20: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
22: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
20: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
20: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
20: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
22: Oh,

0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
0: Dai. Oh cazzo!
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda!
0: No, no, no, porca troia, porca puttana!
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no! Ma no, ma dai, ma scusa! Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
1: Ma che schifo!
0: Aria!
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
0: Eccomi. Scusa.
2: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
7: Minchia, eccoci sintonizzati su Radio Piemonte Sound. Questa è Cavalca Via, la classifica dance che spacca tutto, né? Io sono Gabri Pontifex e in regia c'è Caputo, testa di cazzo DJ. Tutto bene, Caputo?
8: Sì, Gabri.
7: Ti piacciono le catene che ti ho messo ai piedi?
8: Sì, Gabri.
7: Così almeno non ti allontani dal mixer e lavori.
8: Sì, Gabri.
7: Bene. Oggi ci saranno delle grosse novità musicali, partendo dalla terza posizione, dove arriva DJ Marrone con Disco di Merda.

0: Minchia, che disco di merda, né? Questo vince su tutto, perché tanto tutti dicono sempre che i dischi nuovi sono di merda e quindi bravo, bravo DJ Marrone. Ma adesso sentiamo subito un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Gabriella, tua figlia. Tu non lo sapevi, ma sono figlia di quella ragazza che ti ha riscopato a Cuneo durante una serata con gli Antonio Molegnano 65 nel 1998. La mamma mi ha detto che eri completamente ubriaco quella sera e che dopo la serata l'hai portata nella tua roulotte e lì mi avete concepita. Fatti sentire, papà!
0: Ma perché? Ma perché bevo? Non devo bere, io lo so che non devo bere. Questa è già la quarta quest'anno. Minchia, sono rovinato. Ne basta. Bene, dai, lasciamo perdere queste stronzate che poi si risolvono con dei bellissimi assegni familiari. E sentiamoci la seconda posizione di questa settimana. Incredibilmente è rientrata a suon di schiaffi nella faccia Papera DJ con Paperella Gay.
2: Vorresti il pene?

minchia, di sta grandissima minchia, né? Non c'è niente da fare, qua un disco è un capolavoro, bisogna metterlo sempre nel culo. Come la numero una di questa settimana, lui sta spopolando nel web, ma così tanto che anche i più grandi artisti finiti nel dimenticatoio, per farsi vedere, lo stanno prendendo per il culo, eh. Ma quello che sta prendendo per il culo tutti è proprio lui, Young Signorino con Nahahaha. Questa sentiamo, è il remix di Gino lo Spazzino.

0: Minchia! Vi giuro che questa vi sale così tanto al cervello che vi fa esplodere la testa, vero Capoto?
1: Sì, Gabri.
0: Allora, chiudiamo la puntata di oggi di Cavalcavea, ma prima di salutarvi tenterò di mixare in un campo fuori Torino completamente nudo con i piedi dentro una bacinella piena d'acqua con addosso 100 milioni di lettori Pioneer accesi sotto i cavi della linea elettrica, ovviamente, né? Come potrete sentire c'è anche un temporale in arrivo. Sentite? Caputo, ma sei sicuro che questo temporale è in arrivo? Perché io non sento niente. Hai guardato le previsioni del tempo?
1: Sì, Gabri.
0: Ma io non vedo nulla io.
1: No, Gabri.
0: Ci sono un po' di nuvole, ma non mi sembra che debba scaricare dei fulmini. Ah, che pirla, scusa. Non ho acceso i lettori, né? Senza... Ma non arrivo al tasto laggiù. Caputo, fammi una cortesia. Tu che sei vicino all'interruttore generale, che siamo collegati alla centrale elettrica qua, che va alla linea fino ad Asti.
1: Sì, Gabri.
0: Ecco, appoggia il cavo lì sul... Sì, sul palo.
1: Sì, Gabri.
0: Però aspetta, eh.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta a farlo, perché prima devo dire una cosa importante.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta!
2: Sembro Massimo Boldi.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Compra un calendario dell'avvento e scofanati subito tutti i cioccolatini come un fottuto cinghiale. Sii uomo. Se sei sull'ascensore e arriva qualcuno di corsa, premi ripetutamente il pulsante e guardalo sorridendo mentre si chiudono le porte. Sii uomo. Salta ogni coda dicendo scusi. Nessuno si farà domande. Sii uomo. Se tua moglie vuole fare terapia di coppia, accetta e poi mandala da sola. Sii uomo. Anche se sei in ritardo, non partire con la macchina finché non hai scelto la canzone giusta. Sii Spielberg e sii uomo. Risolvi il cubo di Rubik con un cacciavite e poi vantati di essere un genio. Sii uomo. Mettere il piumone dentro al copripiumone è troppo complicato. Non farlo. Metticelo sotto e usalo come lenzuolo. Sii uomo. Se sei in macchina e vedi una pozzanghera, falla schizzare. Sempre. Possibilmente sui passanti. Sii uomo. In doccia, 5 minuti per lavarti, 40 per pensare alla vita. Sii uomo. Tutti bravi a farsi le fighe. Fatti le donne brutte, perché è questo che fanno gli eroi. Sii Zagor e sii uomo. Se tua moglie ti chiede di fare una cosa, dille di aspettare un attimo e attendi. Prima o poi la farà da sola. Sii uomo. Novembre è il mese della salute mentale. Non affrontare la depressione da solo. Deprimi tutti gli altri attorno a te. Sii uomo. Quando la tua ragazza deve fare urgentemente la pipì, vai in bagno prima di lei e rimanici per mezz'ora. Sii uomo. Non vuoi sentire brutte notizie dal tuo medico? Non ci andare. Sii uomo. Quando fai una grigliata, chiedi ad ognuno come preferisce la cottura della carne e poi cucinala come cazzo ti pare a te. Sii uomo. Vieni sempre prima di lei e poi girati su un fianco e dormi. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: sei Nihira. È un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. L'alba, il momento ideale per un pescatore che cerca la pace e la calma, lontano dai rumori della città, per dedicarsi alla sua amata passione, la pesca.
1: Ah, che tranquillità! È proprio una giornata ideale per pescare in santa pace.
2: Anna! Ah, cos'è c'è, Sabei?
3: Siamo arrivati al fiume!
2: Bene! Meno male che me l'hai detto, perché sono cieco, non vedo un cazzo!
3: Lo so che sei cieco, nonno!
4: Silenzio!
2: Perché mi fa questo qua?
3: Non sono io che faccio nonno!
4: Allora, Silenzio, mi fate scappare i pesci! Dovete fare piano!
3: Consiglio pescatore!
2: Ma con chi cazzo stai parlando, Sapei?
3: Con uno che pesca!
2: Chi?
3: Un pescatore!
2: Tore?
3: No, un pescatore!
2: Pesca, pesca, un pescatore!
3: Nonno!
2: Oh!
3: Prepara le canne!
2: Ho finito l'erba!
3: No, le canne da pesca!
2: Ho finito l'erba da pesca!
4: Mannaggia la puttana, cazzo! Ma... Silenzio!
3: Oh, che cazzo gridi, deficiente?
4: Shh, silenzio, ha ragione.
3: Dobbiamo prendere il pesce pusher! Il pesce pusher!
2: Eh no, sento, bellissimo, se sussurri non ti sento però,
3: Il pesce pusher!
4: Mannaggia la puttana, porca troia, chi cazzo sono sti coglioni di merda? Ve ne dovete andare!
3: Allora, che cazzo gridi? Se gridi scappano i pesci!
4: Per favore, fate piano, andatevene, parlate con calma.
2: Che cazzo ha detto il terrone?
3: Non lo so, però il pesce pusher è il pesce pieno di droga!
2: Ah, il pesce pieno di droga!
3: Così lo venderemo e potremo comprarci finalmente l'apparecchio acustico!
2: Che cosa ci compriamo?
3: L'apparecchio acustico!
2: Un vecchio autistico?
3: No, l'apparecchio acustico, nonno!
2: E perché?
3: Perché siamo... perché siamo completamente sordi, nonno, io capisco il labiale!
2: Non ho sentito, cos'è che siamo?
3: Siamo sordi!
2: Morti!
4: Ve li do io i soldi per l'apparecchio acustico, ma io basta che fate silenzio, basta che me ne andate, dovete fare silenzio!
3: Come?
4: Dovete fare silenzio!
2: Ma c'è qualcuno che grida, non ho capito!
3: Ma che cazzo gridi, efficiente? Perché lo vede spesso di uno che grida,
2: Che cosa ha detto, meridionale?
3: Non lo capisco!
2: Senta! Cosa ha detto?
4: Ho detto che dove... L'ho preso! L'ho preso! Ho preso... Minchia, come cazzo si... Minchia, come tira, cazzo! Aspetta...
2: Ma perché si dimena al meridionale?
3: Non lo so, non ho capito, forse... Aspetta, il pescatore ha fatto boccare un pesce!
2: Che cosa ha fatto boccare?
3: Un pesce!
2: Esce!
4: Senti che mi devo concentrare! Silenzio! Dai!
2: Ma lì sta bene, ma che cazzo è quella roba lì col filo sulla riva?
4: Ma quale filo? È la lenza della mia canna, vecchio di merda!
3: Lascialo stare, nonno! È del pescatore!
2: Ma lì del pescatore, c'è un filo sulla riva! È pericoloso, poi la gente si ingamba! Aspetta un po' che lo taglio, dai!
4: No! No! Fermo!
2: Oh, beh, lì che poi i bambini inciampano si fanno del male!
3: Che ci hai fatto, nonno? Che ci hai fatto, nonno? Guarda cosa hai fatto!
2: Ma io lo sai che sono cieco, ho tagliato un po' a caso!
3: Lo so!
2: Meno male che ci sento bene, dai!
4: Basta! Gli avete rotto il cazzo, figli di puttana! Ve ne dovete andare!
2: Come?
4: Ve ne dovete andare!
2: Come?
4: Ve ne dovete andare!
2: Oh! Che cazzo urli?
3: Sto terra di merda!
2: Ma cos'è uno della CGL che c'ha il megafono? C'è la manifestazione sul fiume!
5: È bellissimo
6: questa! Che storia è!
5: Che bello!
0: E sì, le nuove avventure di Sanpei!

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Accompagna tua moglie a vedere quella mostra che le interessa e poi tieni il muso sbuffando per tutto il tempo. Sii uomo. Entra nella chat delle mamme della scuola e guarda se c'è fica. Se non c'è, abbandona la chat e anche i tuoi figli. Sii uomo. Non imparare mai dai tuoi errori. Ripetili per tutta la vita. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passali alla fila dietro. Sii uomo. Non esiste un buon motivo per picchiare un altro uomo. Ne esistono mille. Imparali tutti. Sii uomo. Sgrulla il cazzo solo due volte, che alla terza è sega. E per quelle esistono le cinesi. Sii uomo. Quando hai finito di fare benzina al self, lascia la macchina davanti alle pompe. Entra in autogrill, paga, mangia, caga, fuma, telefona e spostala solo quando te ne vai. Sii uomo. Se ti offrono 10 cammelli per la tua ragazza, rifiuta e rilancia con 15. Sii Emiro e sii uomo. Gioca a Pokémon Go mentre vai a puttane. Sii multitasking e sii uomo. Se non trovi il portafoglio, non cercarlo. Continua a tastarti la tasca vuota gridando «Ma dove cazzo è? Ma dove cazzo è?» finché qualcuno non lo trova. Sii uomo. Se ti propongono la tessera sconto di un negozio, falla ma con dati finti. Non farti schedare. Sii uomo. Prendi un kebab con tutto e poi togli pomodoro, cipolla e insalata con le dita e buttali per terra. Sii uomo. Pretendi un gratta e vinci al posto del ticket restaurant. Pensa al futuro. Sii uomo. Aiuta tua moglie nei lavori di casa scrivendo «Fanculo il patriarcato» su Facebook. Sii uomo. Se lei non ingoia, fallo tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, eccoci qua. Allora, ieri nel Wendell che avete sentito ho usato le voci del tipo dei tartufi che chiamava un po' di gente in giro e ho trovato questo personaggio.
2: Ascolta, chi cazzo sei? Cane,
1: Dio! E in chiusura dello scherzo ho utilizzato Tony Termosifone. Sentite.
2: Pronto.
3: Allora, quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Come andrà a finire?
1: E come andrà a finire? Lo sentiamo adesso. Quindi scatta Tony Termosifone contro l'Apostolo.
5: Sul grappa la Madonna è ritornata.
3: Sul grappa che le sono. Sono Tony Termosifone.
2: E ma che cazzo me ne frega chi sei?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, ti conosco, chi cazzo sei?
3: Eri tu, maledetto, eh?
2: Ma quando? Figa!
3: Sono rincoglionito, vedi di rispondere al telefono!
2: Porco!
3: Metti la segreteria, figlio di puttana! Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con...
2: Merda!
3: Vuoi provare?
2: Faccia di cazzo!
3: Dove cazzo siete?
2: Io sono qua sulla... Che cazzo te ne frega dove sono, porco!
3: Dove sei, a puttane?
2: Dove sei?
3: Sei a puttane?
2: Figlio di otto puttane, dove sei?
3: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda. Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni è veramente... Madonna, che nervosa!

0: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Tu c'è cazzi!
0: Cos'è? Cosa vuol dire?
1: Fattoria, cane, chi sei?
0: Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200!
1: Che paura, figa, che paura, cazzo!
0: Minchia, che nervosa! Dove sei?
1: Ho paura di te, cazzo! Ma come c'ho paura, figa?
0: Lo conosci, Tony Termosifone?
1: Porco!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane. Aiutami.
1: Dio, pronto.
0: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti.
1: Ma che cazzo sei?
0: Sono Tony Termosifone.
1: Ancora?
0: Okay. Lo conosci, Tony Termosifone?
1: No. Non so chi sei, chi cazzo sei?
0: Abaia!
1: Coglione!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Coglione. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
1: Coglione!
0: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Dove ti trascino?
1: Dimmi dove sei.
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare.
1: Se entro in chiesa io vengo tutto. Dimmi dove sei.
0: Tutte le domeniche alle 10. Davanti
1: chiesa.
0: Vieni a Torino che ti faccio fare il jappin dalla mola antonelliana.
1: Ma te sei proprio un dislessico di merda. Dove sei?
0: Pezzo di merda.
1: Ma come fai a far paura alla gente se ti chiami Tony Termosifone?
0: Vuoi provare?
1: Ma vuoi provare cosa?
0: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, ascolta, acceso però,
1: ascolta,
0: eh?
1: Ascolta, sto guidando, porco.
0: Può sapere dove cazzo sei?
1: Adesso sono qua lentate sul Seveso.
0: Mi
1: va
0: rispondi,
1: bene.
0: Merda.
1: Te, o vengo io?
0: Dimmi dove tu. Sei?
1: Non ho problemi io, dimmi dove sei, merda.
0: Ti chiamo dopo, che cazzo vuol dire?
1: Allora mi chiami, ma che cazzo vuoi?
0: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondimi, dai, chiamami.
1: Ma sei scemo, drogato di merda? Che cazzo
0: vedi
1: sei?
0: Di non rompermi i coglioni.
1: Porco!
0: No, vabbè, va, lasciamo perdere, dai, che non c'ho tempo da perdere, dai, ciao.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
3: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
4: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
2: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre, c***a.
2: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o rimetto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
5: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di quel di grizzo.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
6: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
7: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò!
7: Pasqua, ancora il sai?
4: La radio, alla puttana d'esordio.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
7: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
7: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
2: Ma fate
7: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
7: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
7: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
7: Tu sei il manico del mio c***o. Tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
7: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
7: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
8: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the
9: zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. 105 the zoo.
10: Wonderland. Nello scherzo telefonico di oggi, utilizzeremo delle voci nuove di Tony Termosifone. Ma chi è Tony Termosifone? È un amico d'infanzia di Wender, ma Wender non gli risponde mai e quindi Tony gli manda sempre questi messaggi.
11: Cretina! Ma martedì mangiamo insieme!
10: Tony insiste, ma Wender gli risponde che è a cena fuori con Reagan, il presidente degli Stati Uniti ma degli anni Ottanta.
11: Che cazzo vuol dire con Reagan? Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
10: Wender non gli risponde mai e questo è il risultato. Quindi Wender, essendo un bastardo carogna, utilizzerà queste voci di Tony per chiamare la gente a casa. Buona visione.
11: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
12: Pronto?
11: Pronto? Danneggiato mentale.
12: Chi parla?
11: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
12: No, chi parla?
11: Comunque sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
12: No. Secondo me ha sbagliato numero.
11: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
12: Ma chi parla? Pronto?
11: Danneggiato mentale.
12: Chi cazzo è ancora? Ma chi cazzo sei?
11: Comunque sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
12: Allora, ma vaffanculo.
11: Sono Tony Termosifone.
12: Allora. Che cazzo ti gridi, porco?
11: Dove cazzo siete?
12: Oh, ma chi cazzo sei? Ma cosa cazzo vuoi?
11: Sono Tony Termosifone.
12: Vaffanculo.

0: Pronto?
1: Danneggiato. Pronto? Mentale.
0: Pronto?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
0: Che cosa?
1: Eri tu, maledetto, eh?
0: Che cosa dite?
1: Comunque...
0: Io non capisco niente.

0: Tu sei uno stronzo, un merda e uno scopata d'uomo.
1: A parte che non rispondi a...
0: Se fossi stata una persona per bene prima ti presentavi.
1: Sono Tony Termosifone.
0: Sei un figlio di puttana.
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: Vaffanculo a mano.
2: Chiama Cappella. E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Non mi rompere i coglioni,
0: Vaffanculo, c'è su figlie, tra figlie e non ci chiamano più.
1: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondi.
0: Ma portare la fessa di mamata, era sorda e che decirti.
1: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica in cammino, la sua forza è...
5: Pronto?
1: Hai finito le vacanze?
5: Parto!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

0: Bim Bim! Ciao bambini! Bentornati all'appuntamento del pomeriggio con Bim Bim Bim!
1: Ma Giuseppone, non significa nulla Bim Bim Bim, si dice Bim Bum Bam!
0: Zitto Giacomino, o ti lascio ancora solo con il cameraman Maurizione nel camerino!
1: No!
0: Allora, oggi vedremo un altro episodio del super cartone animato del Giappone. Sei contento, Giacomino?
1: No, io voglio andare a casa.
0: Se mi contraddici ancora, chiamo Maurizione, ok?
1: Va bene, Giuseppone, non lo faccio più.
0: Bene, allora adesso per punizione mangerai i broccoli crudi.
1: Ma non mi piacciono i broccoli.
0: Non ho finito. Mangerai i broccoli crudi mentre un bambino africano povero ti mangerà in faccia un gelato buonissimo.
1: Questa cosa è orribile, perché lo fai?
0: Perché bisogna insegnare a tutti i bambini del mondo quanto sei fortunato a vivere nella parte giusta del mondo.
1: Ma poi il bambino povero dell'Africa diventa ricco e può giocare con me?
0: No! Lo rimettiamo su un aereo verso il Ghana, ma con la pancia piena del suo gelato, così che possa raccontare a tutti come si vive bene nella parte giusta del mondo!
1: Va bene, adesso ho capito.
0: Bravo! Tieni, mangia il broccolo mentre vai in onda il cartone animato dell'inamovibile Tetrabot! Siete contenti, bambini?
2: No,
3: ma io... A me non mi piace.
2: Le Barbie ci sono.
1: I Puffy.

0: siamo qui per distruggere Tokyo! Fatti avanti, maledetto! E vai incontro al tuo destino!
1: Presto, Tetsuya, il malvagio maresciallo del male sta distruggendo Tokyo. Serve la potenza passiva di Tetrabot.
2: Ci penserò io, lo sfinirò, al punto di abbandonare i suoi piani maledetti. Tetrabot, fuori!
0: Sei finalmente uscito allo scoperto, Tetrabot. Ma vedo che cammini ancora ora.
2: Sì, cammino. E adesso non potrai fare nulla con la mia arma principale. Adesso mi butto dalla montagna di testa. Tetrabot, paralisi, fuori!
0: Maledetto Tetrabot.
3: Guardate! L'inamovibile Tetrabot si è lanciato dalla montagna di testa! È incredibile, guardate! Che potenza!
4: È la sua arma paralizzante. Adesso sarà un bel problema per il nemico, grazie al suo potere di rimanere offeso, dalla testa in giù.
0: Adesso che sei inerme, maledetto Tetrabot, ti distruggerò senza problemi.
2: Continua così ad accanirti sul mio corpo immobile.
0: Maledetto! Ho finito le armi e la mia scorta di energia! Il mio robot è sfinito!
2: E adesso che sei completamente sfinito di accanirti sul corpo paralizzato di Tetrabot, è il momento della contromossa di Badante Bot.
0: E chi cavolo sarebbe?
1: Sono io, l'invincibile infermiera robot 24 ore su 24 alta 36 metri! Ecco, a te il colpo di grazia! Con la forza di questa flebo esplosiva, morirai! Maledetto maresciallo del male!
0: No!
2: Anche oggi il bene ha trionfato. Presto trasportatemi alla base con la lettiga spaziale. Tetrabot, avanti!

0: vi è piaciuto Tetrabot?
1: A me no.
0: Giacomino!
1: Non ti prego, Maurizione, no!
0: A domani, bambini!
1: Oh, perché la mamma mi lascia qua?

0: aspettare. Una consegna per lei. Può scendere a firmare?
1: Ma porco io, porca la mia donna! E qua ho finito di lavorare in radio.
2: Nonno Zeus, ma perché ti autobestemmi?
1: Perché? Perché? Perché sono giocato come te. Ti piace la mia canzone per Sanremo? Non ti piace? Non me ne frega un cazzo. Sono giocato! Te lo dico io perché è brutta mignotta scalza. Ho detto mignotta?
2: Sì.
1: Vuoi scopare?
2: No.
1: Perché?
2: Perché sei mio nonno.
1: Ah, quindi c'è una linea di discendenza diretta che non ci permette di spermare?
2: Abbastanza.
1: Neanche se ti dicessi che sono completamente drogato e strafatto, probabilmente non mi ricorderei di quest'atto sessuale incestuoso.
2: No.
1: Tu te lo ricorderesti, quello è il punto, giusto?
2: Esatto.
1: Neanche se ti metto la gioca?
2: No, nonno, no.
1: Dai, che hai sempre voluto peppare? Un bambino?
2: No.
1: La sega?
2: Neanche.
1: Allora vaffanculo! Siamo stati invasi dalle Amazzonzi! Siamo stati invasi dalle Amazzoni! Amazzoni! Amazzoni! Giochi parole, puttana!
2: E chi sono?
1: Sono le guerriere delle consegne a domicilio! E qua scatta un peppotto! Sente come si apre tutta la situazione? Ah! Nessuno compra più niente nei negozi nell'antica Grecia! Ordinano tutto a casa, pure la bamba! Me, cane! E qua perdo il lavoro per la seconda volta!
2: Non temere, nonno Zeus! Le fermo io, le Amazzoni! Così tu mi farai diventare finalmente una dea e potrò pippare anch'io finché non mi cadono tutti i denti della baggiana! Vado subito!
1: Ma prima mi tocchi il cazzo!
2: Ma no, nonno!
1: Non mi chiamare, nonno! Chiamami Ze!
2: No, nonno Ze!
1: Ancora! Vai a spompeare le statue col culo! Ma filmati e mandamelo su WhatsApp!
3: Più bella cosa, no?

0: Mamma.
1: Eros, come mai così di buon umore?
0: Mi sono iscritto ad Amazon Prime. Compro la banda a metà prezzo. Sono felicissimo.
1: Ma Eros, non lo sai che nonno Zeus odia le Amazzoni? Gli stanno rovinando lo spaccio e l'umore. Ho promesso di sconfiggerle, così finalmente diventerò una dea e potrò pippare anch'io.
0: Uffa! E va bene! Ti aiuterò a sconfiggere le Amazzoni! Ma poi mi fai un pompino!
1: Va bene! Cos'è un pompino?
0: Andiamo bene!
1: Amazzoni! Vi ordino di lasciare immediatamente la Grecia antica!
2: E se no cosa ci fai? Siamo in 3000, come pensi di fermarci, nana di merda?
1: Semplice, vi costringo a iscrivervi al sindacato.
2: No, tutto il nostro business si basa sullo sfruttamento dei lavoratori. Non puoi farci questo, non è giusto.
1: Non avete scelta, o ve ne andate ai sindacati. Diritti del lavoro, contributi da pagare.
2: No, scappiamo. Ma ci vendicheremo.
1: Evviva, ho vinto. Diventerò finalmente una dea.
0: Sì, e io divento

0: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Ce l'ho fatta! Ho cacciato le amazzoni!
1: Aspetta un colpetto.
0: Nonno Zeus, perché piangi Pippi?
1: Perché? Perché quelle puttane dell'Amazzoni si sono comprate all'Olimpo! Mi hanno spodestato! Sono troppo ricche e potenti! Sono rovanato! Rovanato! Giocato e rovanato! Vuoi scopare?
0: No, nonno!
1: Ma perché? Perché non vedi che uomo disperato, vecchio e canuto sono? Perché non mi vuoi leccare la punta del cazzo?
0: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus! Però mi fai diventare lo stesso una dea, vero?
1: Ma sì, ma certo, caro, ovviamente ti farò dea!
0: E dea di che cosa?
1: La dea del vaffanculo! Ti piace la dea del vaffanculo? Lo vuoi? Lo vuoi lo scontrino che attesta che sei la dea del vaffanculo? Lo vuoi una piccola iscrizione sulla lapide che tutti leggeranno dove c'è scritto che tu sei la dea del vaffanculo? Anzi no, ti do un patentino nel quale c'è scritto che sei la dea del vaffanculo. Tieni, indossa pure questa maglietta dove c'è scritto che c'è scritto sei la dea del...
0: vaffanculo.
1: Brava, sei anche a leggere, brutta troia!
0: Ma cosa fa la dea del vaffanculo?
1: Su che cazze? Cominciamo?
0: Non lo so allora se voglio essere una dea.
1: Leggo un po' di indecisione. Con un whisky e due peppotte ti passerà tutta. Porca!
0: Nonno, nonno! Ma sei svenuto, nonno!
2: Radio 105. Lo Zodi 105.
3: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
4: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
5: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
1: Ma che cazzo?
6: Leo, allora, il foglio che stai portando
4: è non me lo fanno mai dire.
6: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
3: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation,
4: sì. Perché? Ma Chitamiro, non so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
3: E invece non vengo.
4: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
3: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
6: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
4: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi? La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
3: Fammi. Dai, Leo!
4: Dai un cazzo! Come fai?
3: Tu vai avanti, no?
4: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
3: questo gorilla stavi per
4: sì,
3: dire.
4: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
6: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. 105.
2: Lo Zoo di 105.
7: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
8: a cazzo!
7: Bentornato al nostro pubblico in studio, ma soprattutto bentornato al nostro super campione, il signor Giuseppe Di Milazzo! Buonasera, signor
9: salve
7: Giuseppe
9: tutti,
7: Di Milazzo!
9: Salve.
7: È una voce, hai cambiato voce? Come mai?
9: No, volevo fare un'imitazione per fare simpatico.
7: Chi stava imitando? Chi stava imitando?
9: Stavo imitando me stesso che facevo la voce diversa.
7: Una cosa un po' cerebrale, ma sì, infatti lei è un
9: Emilio.
7: No, è un coglione.
9: Strano, mi piacciono tantissimo le carote.
7: Sì. Ma adesso è il momento di essere seri, signor Giuseppe Di Milazzo. Andiamo a scoprire l'argomento delle 20 domande di questa sera. E l'argomento è il cazzo! Cioè, il calcio! Signor Giuseppe Di Milazzo, lei è un calciofilo?
9: No, bambini, no, dai.
7: No, no, dicevo, lei segue il campionato di Serie A, team...
9: Ah, sì.
7: È tifoso di qualche squadra?
9: Sì.
7: Quale?
9: La...
7: Last k.
9: La. Come si chiama? Sono partito proprio, eh?
7: Non si ricorda, scusi.
9: Aspetta!
7: Lei da dove
9: viene? Mi viene in mente, eh?
7: Lei da dove viene?
9: Da Palermo.
7: Da Palermo, quindi è tifoso del PA?
9: Pakistan.
7: Del Pakistan. È strano, come scelta.
9: Sì.
7: Esatto. Quindi lei è pakistano?
9: Anche.
7: Ah, come anche?
9: E chi l'ha mai conosciuto, mio padre?
7: Eh beh, giustamente. Allora, occupiamoci subito delle 20 domande per arrivare al premio da 150.000 euro. Via con il tempo. Attenzione, signor Giuseppe di Milazzo, 20 domande, eh?
9: Sono concentratissimo!
7: Per entrarvi servono i preliminari.
9: Fica!
7: Di cosa parlo se dico San Paolo?
9: Banca intesa è un video di merda!
7: Quello di Del Piero è diventato proverbiale.
9: Uccello!
7: Pesa 453 grammi.
9: Mezzo chilo di bamba prima del taglio.
7: Lo segnala l'arbitro alzando un braccio.
9: Che fascista!
7: Ha collezionato 102 punti in un anno.
9: Un falegname distrattissimo.
7: Da dove proviene Cacà?
9: Dal buco del culo.
7: Un famoso cannoniere.
9: Ciccio Bombo.
7: I suoi colori sono il giallo e il rosso.
9: Mutanda in quei giorni.
7: Si dice di chi tira di destro e di sinistro.
9: Cocainomane.
7: Si associa alla mano de Dios.
9: Sega della Madonna.
7: Chi ha due stelle sulla propria divisa?
9: Il bisceriffo.
7: Cosa vuol dire quando un calciatore fa la Veronica?
9: Che arrotonda facendo il travestito.
7: Dove troviamo il quarto uomo?
9: In un'orgia.
7: È diventato celebre per il suo codino.
9: Fiorello.
7: Fa coppia con Ghulam.
9: Mammata. Infatti si dice Ghulam Mammata.
7: Siede in panchina.
9: Barbone.
7: Cosa si intende per fallo laterale?
9: Il cazzo storto da una parte.
7: 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 sono tutti
9: numeri.
7: Quando entra in azione il raccattapalle?
9: Quando me cadono i coglioni!
7: Bravissimo, sì! Bravissimo! Sì! Che rush, come il famoso Ian...
9: Strambde!
7: No, Ian Rush, era un gioco di parole.
9: Chi cazzo lo conosce?
7: Adesso manca tanto così... Al premio finale di 150.000 euro deve rispondere esattamente all'ultima domanda. È pronto?
9: Minchia!
7: Via con il tempo, ultima domanda. Allora, signor Giuseppe di Milazzo... Parliamo di un portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Ha vinto gli europei nel 1996 e il pallone d'oro. Qual è il nome di Kahn?
9: Ma lo sanno tutti, almeno nel nord Italia.
7: Ma che cosa?
9: Kahn.
7: Ma no, signor Giuseppe Rinazzo, era Oliver Kahn.
9: Non è vero, l'ha detto anche Predolin.
7: Questo era Oliver Rolf Kahn.
9: No! Scusa, è automatico ormai.
7: Lo so, ho capito.
9: Ma qua era proprio voluto, era proprio una bestemmia, perché ho perso.
7: È come il cane di Pavlov, se io dico Kahn. Esatto, come il cane di Pavlov.
9: Ah, bestemmia il cane?
7: No, è il cane di Pavlov. Non glielo sto a spiegare, lei purtroppo ha perso.
9: Ma ogni volta!
7: Vabbè, signor Giuseppe di Milazzo potrà tornare per rifarsi la prossima settimana.
9: No, mi faccio anche adesso, appena abbiamo finito.
7: Lei ha detto che si fa.
9: Certo, c'è un grammo.
7: L'appuntamento con tutti voi è per la prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo...
8: A cazzo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Chi l'ha detto che per fare musica bisogna avere talento, un cervello o la faccia che non sembri una pagina del block notice del tenente Colombo? A dirlo non è stato di certo Young Pisciasuore, il cantante e trapper beniamino di questa nuova generazione di poveri dementi. Giovani decerebrati con la capacità di attenzione di una scorreggia in un ruscello che se ne vanno in giro tutti baldanzosi con la carta di credito del paparino, ignari che fra 4 o 5 anni finiranno imbottiti di psicofarmaci a farsi prendere a calci da gruppi di toreri immaginari. Scusate lo sfogo, ma ho un nipote che è un vero coglione. Comunque dicevo... Per fortuna, dalla sera dello scorso 24 novembre, di questo aborto mancato con le treccine e la dentiera d'oro, si sono perse completamente le tracce. Urrà, urrà. Ma oltre alla dimostrazione vivente che a questo mondo non esiste un dio, chi era in realtà Young Pisciasuore? La risposta giusta è... chi se ne fotte? C'è subito una telefonata in redazione, pronto?
6: Sì, buongiorno, volevo dire che Young Pisciasuore è qua, qua con me, e niente.
5: Pronto?
6: Sì.
5: Pronto?
6: Sì, mi chiamo Ernesto.
5: Sentiamo male in studio, potete...
6: Pronto, Alfa Metti... Bravo. Qua con me, e niente.
5: Pronto?
6: Sì.
5: Pronto?
6: Sì, mi chiamo Ernesto.
5: Sentiamo male in studio, potete...
6: Pronto, Alfa

0: Butta giù.
1: Sì, volevo dire che Yankee...
0: Benissimo. Per chi avesse una morbosa curiosità per le biografie delle merde umane, noi di Chi l'ha svisto ci siamo tappati il naso e ne abbiamo redatta una per voi. Sì, pronto, in redazione.
2: Sì, salve, senta, sono il commissario Gustavi e la redazione di Chi l'ha vista mi ha passato alla diretta. Volevamo appunto confermare l'avvenuto ritrovamento a casa di un signore.
0: Scusi, mi scusi l'interruzione. Lei sa che fingersi una persona delle forze armate è un reato penale?
2: Guardi, forse lei è completamente ubriaca. Le stavo dicendo, io sono il, appunto, come le ho detto poc'anzi, un rappresentante effettivo delle forze.
0: Almeno si inventi un cognome sensato, perché un comandante che si chiama Gustavi, non so, Gustavi Lepasti.
2: Cioè, questo è il mio cognome, mi perdoni, signorina.
0: Chiaramente, questo è un truffatore, lei è un truffatore.
2: Che sta dicendo, signorina? Pronto?
0: Lei è un truffatore. Attaccate
2: pronto?
0: Subito, anzi, prendete
2: signorina.
0: Il numero e consegnatelo alle vere forze della polizia.
2: Signorina.
0: Grazie. Dicevamo di Yang Pisciasuore, nato a Trezzano sul Mississippi, in provincia di dove vanno ad abitare i genitori delle teste di cazzo. Yang Pisciasuore, all'anagrafe Alfredo Mandolini, è figlio di Totò Mandolini, un pilota di sedie con la passione di ingoiare pagine della settimana enigmistica mentre una mignotta lo sculaccia con il cadavere di un nano. Pronto? Sì?
3: Sono Totò Mandolini. Sono Totò Mandolini, volevo dire che mio figlio mi ha fatto la videochiamata e sta benissimo, in verità.
0: Dice che l'hanno chiamata i rapitori di suo figlio?
3: No, mio figlio ha fatto la videochiamata e sta in ferie in Ibiza.
0: E hanno richiesto un riscatto.
3: No, ho detto riscatto, ho detto scusate un attimo Mandolini.
0: €3 milioni sono veramente una grandissima somma.
3: No, non ho 3 milioni di euro. Pronto?
0: Contattiamo le forze dell'ordine anche per questo, grazie. La storia si infittisce, il mistero diventa sempre meno interessante. Dicevamo, figlio di Totò Mandolini e di Forcella Lercio Pitale, un'infermiera di manichini famosa per cagare stronzi a forma di personaggi famosi. Fin da bambino, dicevamo, Alfredo si dimostra un vero idiota e a 12 anni, esasperati per la sua stupidità e maleducazione, gli insegnanti cercano di avvelenarlo, prendendolo a schiaffi per un intero semestre con le mani sporche di cianuro. Purtroppo il coglione sopravvive e dopo l'ennesima bocciatura lascia la scuola per dare avvio alla sua carriera musicale. Il primo album, Mi ho tatuato un cazzetto in faccia, è votato la peggior cosa rotonda della storia dell'umanità. Sembra proprio che i sogni artistici del coglione debbano giustamente morire sul nascere. Purtroppo, per cause sconosciute, il quoziente di intelligenza di quelli nati dopo il 2000 subisce un crollo di 50 punti. E improvvisamente le canzoni di Yang Pisciasuore iniziano a riscuotere un notevole successo. Il suo secondo album, Cash, Trash, Mesh e Ho finito le parole con Ash, balza in testa a tutte le classifiche e gli angeli cominciano a morire a frotte. Fortunatamente Yang Pisciasuore è troppo stupido per stare al mondo e riesce a farsi arrestare per aver spaccato una bottiglia di champagne in testa al Papa. Quella benedetta sera dello scorso 24 novembre, il trapper era appena uscito di prigione in attesa del processo al quale mi sarei presentata con un grosso coltellaccio sotto l'impermeabile. Prima di andare a casa, Yang Pisciasuore decide però di fermarsi dal tabaccaio per comprare un pennarello e scarabocchiarsi in faccia. Dopo questo episodio, sia lodato il cielo, di lui non si è saputo più nulla. Gongolando per la notizia, noi di Chi l'ha svisto abbiamo intervistato Tizio Sempronio, il tabaccaio, che per ultimo... Attenzione, un'ultima telefonata prima dell'intervento.
4: Basta! Basta! È ora di dire basta! Basta!
0: A cosa, signore?
4: È ora di dire basta!
0: Sì.
4: Basta!
0: Questo era chiaro.
4: A quelle che fanno i cuoricini al posto dei puntini sulle i! Basta!
0: Questa è la sua battaglia?
4: Sì! Basta quelle che fanno i cuoricini al posto dei palini sulle i!
0: Sulle i!
4: Non ne possiamo più di tutti questi cuoricini! Più palini!
0: Meno cuoricini!
4: Anche lei!
0: Ma sì, non posso non trovarmi d'accordo, diciamo.
4: Al limite le stelline!
0: Sì, meglio.
4: Basta cuoricini! Che non siamo in cardiopatia qua!
0: Giusto.
4: E con te...
0: Grazie.
4: È ora di dire basta!
0: Benissimo, dicevamo, abbiamo intervistato il tabaccaio che per ultimo ha dovuto sorbire l'insopportabile vista di quel monumentale stronzo.
5: Sì, me lo ricordo. Entra e mi chiede un pennarello e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci. Quando all'improvviso entra la giornalista di Chi l'ha svisto, gli tira una

0: botte in testa e lo trascina verso la sua auto riempiendolo di insulti. E poi parte in contromano suonando il clacson come se l'Italia avesse vinto i mondiali.
1: Come avete sentito, non si sa proprio che fine abbia fatto Young Pisciasuore e le speranze di ritrovarlo vivo nel mio freezer si fanno di ora in ora più scarse. Ad ogni modo, per mantenere intatto il nostro format, noi di Chi l'ha svisto chiediamo a voi, telespettatori, di comunicarci quali insulti vorreste indirizzare al trapper qualora il suo cadavere fosse ritrovato sotto forma di simpatiche salsicce, ecco. E potete farlo scrivendo al nostro indirizzo mail, che è... quello che per te è un 69, per un pipistrello è un 96, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
2: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta...
4: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Erbastraccia! Erbastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Erbastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo cucendo la nuova macchina da cucire.
2: Idiota! Perché hai comprato una macchina da cucire? Non potevi comprare una macchina già cucita?
3: Mi perdoni, signora. Non ci avevo pensato. Vado subito dal rivenditore di elettrodomestici e me la faccio cambiare.
2: Ah, cretina! Non lo sai che io e il rivenditore di elettrodomestici abbiamo un trascorso anale?

0: prepararsi, signora! Dobbiamo andare a teatro a vedere il maresciallo Sciallomare che recita Shakespeare!
1: Deficiente! Non lo sai che io e Shakespeare abbiamo un trascorso orale?
2: Com'è possibile? È morto da 400 anni!
1: E ha il suo fascino!
2: Anche da cadavere!
0: Ma signora! Se non andiamo a vederlo, il maresciallo ci rimarrà molto male!
1: E va bene, sguattera schifosa! Andremo a teatro a vedere il maresciallo recitare Shakespeare. Ma attenta, se per caso qualcuno dovesse scoprire il mio
3: segreto,
1: ti riterrò direttamente responsabile.
0: Il suo segreto sarà al sicuro, donna Ruanda. Glielo giuro sulla tomba di mio nonno.
1: Stronza! Non lo sai che io e la tomba di tuo nonno abbiamo un trascorso anale?
4: Di nome alcanzano!
5: Oh.

0: Senti la magia del teatro, straccia!
1: Ah, quanti ricordi!
2: Perché? Era un'attrice, donna Ruanda?
1: No, mi scopavo attori a manciate!
2: Oh, sta per iniziare! Come sono emozionata!
3: Essere o non essere, questo è il problema.
4: Potrei farle la stessa domanda.
3: Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi per loro file.
4: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravo! Bravo!
5: Bravo cosa? Dice sempre la stessa cosa.
1: Non lo so.
5: Sei bravo di cosa?
6: Romeo! Perché sei tu, Romeo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Oh, Giulietta mia amata, perché non scendi da quel balcone? È pericoloso.
4: Potrei farle la stessa domanda?
6: Oh, Romeo! Il mio animo è tormentato perché ho scoperto un
8: segreto.
7: Quale segreto, mia amata Giulietta?
4: Potrei farle la stessa domanda?
6: Il segreto di donna Ruanda!
0: Non rivelare il mio segreto, mignotta!
6: Oh, Romeo! Il segreto di donna Ruanda è...

0: meglio, donna Ruanda! Presto, andiamo via!
1: No, aspetta! Adesso c'è Otello!
2: Si scopa, lei non va,

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora.
5: Questo
9: mi ascolti, sì. Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcaccia me se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
9: Bagalov, porco...
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cacca,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Dente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare
3: io
9: la
3: so
9: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Che ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Rice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
10: Chi l'ha visto?
11: Chi l'ha visto?
10: Chi l'ha visto?
12: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Il computer. E chi cazzo lo sa usare? Se c'è una persona al mondo che non pronuncerà mai questa frase, è proprio KKKKK, all'anagrafe Gianni Anagrafe. Senza dubbio uno degli hacker più famosi d'Europa, già 3 volte vincitore del Control Alt Canch d'oro al Festival del Buffering di Toronto. Subito una telefonata dalla redazione.
13: Sì, signorina, salve!
5: Buongiorno!
14: Diccelo, diccelo.
13: Sono Ricky Tognazzi.
5: Ah, buongiorno!
13: No, omonimo.
5: Scusi.
13: Siamo Ricky Tognazzi. Sono qua con... sono un manager di
5: sì.
13: Spettacolo.
5: Diccelo, sì.
13: Mi chiedevo... Stavo guardando la trasmissione, potrebbe essere utile per la vostra trasmissione,
5: sì?
13: Che so che fate canzoni.
5: Mm.
13: Ho sentito che c'è una sigla cantata.
5: No.
13: Cioè,
14: diccelo,
13: servizi
14: diccelo.
13: Cantati, le basi.
5: No, non
13: io culo questo cantante. Lui? Si chiama Lui. È un nome importante.
14: Diccelo.
13: Allora volevo proporvelo, fagli sentire come canti.
5: Scusi,
13: è incredibile, sembra un suono.
5: Sì, ma non è una canzone edita questa, esiste.
13: Cos'è?
5: È una canzone esistente.
13: Cosa ha detto, che sono puttana?
5: No, non ho detto questo. E comunque
13: mia madre è puttana.
5: Neanche, non siamo talent scout noi, diciamo.
13: Se per me.
5: No, non te l'ho detto.
13: Ma puttana sarei tu.
5: No, guardi, io non ho detto assolutamente niente rispetto a sua madre.
13: Tuo padre?
5: Neanche questo ho detto.
13: Si deve ammalare mio padre.
5: Non l'ho detto mai.
13: Gli auguri, malattia.
5: Mai nominato suo padre.
13: Bastarda.
5: No, guardi, lei ha capito malissimo.
13: Sì. Era fortissimo, ti sei perso in...
2: Puttana!
13: E si vede che sei uomo.
5: Va bene, proseguiamo. Dalla sera dello scorso 30 settembre, di questo autentico Arsenio Lupin dell'informatica si sono perse completamente le tracce. Tutti si chiedono che fine ha fatto KKKKK e soprattutto chi era. Nato in una località sconosciuta dietro al Carrefour di Assago, Gianni Anagrafe è figlio di Pedro Juan Juan Juan Pedro Anagrafe, un mariachi d'acqua dolce emigrato in Italia per sfuggire a una grossa zanzara, e di Barbarina Angelo Di Vagina, per oltre 20 anni primo soprano all'autogrill di Vimodrone e 8 volte campionessa italiana di infilare il grilletto nei fori per il vapore del ferro da stiro e rovente. Pronto?
11: Buongiorno!
5: Buongiorno!
11: Chiamo Michele Giambroni!
5: Sì!
11: Sto facendo il giro del mondo in solitaria.
5: E forse ha trovato informazioni su KKKKK, corretto?
11: No, sto facendo il giro del mondo in solitaria in materassino.
5: Ho
11: fatto 1,5 km oggi.
5: Ma è in acqua o sulla terraferma?
11: Terraferma.
5: Ah, infatti, immaginavo.
11: Allora... dato un passaggio a lui, cantante bravissimo.
5: Sì, veramente forte.
11: Potreste scritturarlo per il programma.
5: Ci penseremo.
11: Interessa qualche immagine del materassino?
5: Per ora siamo a posto così, grazie.
13: Mami, ha detto che tua madre è una puttana.
11: Adesso con 20 giorni di materassino vengo lì e ti faccio un culo così, capito?
5: Bene, l'infanzia del piccolo Gianni trascorre felice e spensierata. A 3 anni vede morire i suoi genitori a causa delle ferite riportate durante una furiosa scopata. Affidato ai nonni materni, rimane con loro 9 mesi, al termine dei quali anch'essi muoiono, cozzando violentemente testa contro testa mentre si danno il bacio della buonanotte. Gianni quindi passa sotto la custodia di suo zio Garloffo, un elettricista con la passione per l'elettronica che gli insegnerà tutto quel che conosce sulle bestemmie. Gianni è un bambino introverso, è la morte dello zio che schiatta subito dopo avergli mostrato la sua camera a causa di un forte starnuto che gli fa smocciare il cuore fuori dal naso, non migliora di certo la situazione. Fortunatamente, nonostante sia morto, il fantasma di zio Garloffo decide di rimanere accanto a lui e diventare strumentale nelle imprese del futuro hacker. Pronto?
13: Sì, pronto, salve, sono il bambino che guidava il drago della storia infinita. Adesso ho 50 anni, sono senza lavoro.
5: Immaginavo.
13: Non è che volete un bambino che guida un drago?
5: È l'unica cosa che sa fare?
13: È rimasto senza lavoro anche il drago, perché è finita la serie.
5: Ecco.
13: È un po' arrabbiato.
14: Non si lavora!
13: E poi no. Rimane a ubriacarsi in un garage.
14: Non si lavora qua!
13: È una persona difficile. Allora,
5: certo.
13: Se... possiamo fare i giornalisti televisivi?
5: Guardi, potete chiamare magari risorse umane per avere un colloquio, ecco.
13: Perché non è facile trovare lavoro come pilota di testa di drago volante.
5: Certo, però magari lei potrebbe anche reinventarsi, tipo fattorino.
13: No, io ho provato a fare un crowdfunding per fare la storia infinita 3, ma non vogliono.
5: Non vogliono.
13: È una roba che ormai... Dai però, dai, basta bestemmiare. Vede, poi anche c'è questo problema qua. Abbiamo parlato Striscia Notizia, però.
5: No, è tutto un bip.
13: Si è ingoiato un asilo.
14: Bezuki!
13: Vede, non è fortissimo.
5: No, infatti è un po'.
13: Abbiamo provato anche a Disney World.
5: Però?
14: Stiamo vicini,
5: Ho capito.
13: Vabbè, vogliamo via,
5: Sì, allora addio.
13: Tra you!
5: La maledetta sera dello scorso settembre, l'hacker stava appunto tornando in prigione dopo un permesso premio per essersi lavato il culo per un mese di fila. Prima però decise di fare una sosta in tabaccheria e comprare i toscanelli a suo zio defunto. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Gianni.
14: Sì, me lo ricordo, eravamo vicini, ma tu sei il drago, quel... della storia infinita.
15: Sì.
14: Adesso fai il tabacchino. Però scusa un secondo, prendilo un posto più grande, non ci stanno i clienti.
15: Stiamo vicini.
14: C'è la tua testa con in bocca le sigarette.
15: Stiamo vicini.
14: Posso dirti che puzzi un pelo, cioè. Forse hai anche un carattere che è incompatibile con la clientela. E fumi troppo.
5: Bene, chiunque avesse notizie sulle sorti di Gianni Anagrafe è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail in radio impressione, che è non c'è cosa più bella che spremersi un'arancia sulla cappella @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
16: Find a skin upon the sky. The west can skip and skin you. Jaminad is it to fight. What a luxury.
17: Io non sono cantante, ho fatto un frontale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Forza! Forza! Hannibal! Ancora 2 chilometri!
3: Capo! Come mai corri sul tapirulan col c***o di fuori e fai i gargarismi?
2: Ma sberla! Yeah! Non vedi che mi sto allenando per la sbaratona di New York?
3: Anch'io voglio gareggiare alla sbaratona di New York!
2: Ma zitto, sberla! Sto telefono a forma di c***o che poi mi vengono strane voglie. Pronto? Qui parla il Gay Team.
4: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono sabotare le prossime Olimpigliali!
2: Hai detto le Olimpigliali? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro di Usain Bolt! Capito, negro?
5: Dov'è la mia parte? Voglio leggere.
2: No, non c'è niente da leggere.
5: Ah, questo si ghettizza il negro che deve inventarsi le parole.
2: Beh, ma tu sei negro.
5: Ma scusa un attimo, allora tutti i c***i hanno un copione e il negro se la deve inventare.
2: E me?
5: E non ho capito.
2: Ma sei comunque...
5: Cosa?
2: Cioè sei... Cosa? La minoranza.
5: Come?
2: Ma poi si sa, i negri improvvisano.
5: Ma da quando?
2: Fai la battuta?
5: C'è un negro che incontra un altro negro. Ehi, dove sei? Non lo so, aspetta che accendo la luce.
3: Che bello, andiamo alle Olimpiadi!
2: Olimpigliali, non Olimpiadi, sberla!
3: E che differenza c'è?
2: Che alle Olimpiadi il giavellotto lo lanci, mentre alle Olimpigliali il giavellotto lo devi prendere.
4: Gay Team, grazie al cazzo siete qui!
2: Sì, scusa, abbiamo fatto tardi perché guidava il negro.
5: Ancora?
2: Non c'è.
5: Ma non si può chiamarmi una... Io mi chiamo P.A. Baragus. Anche le collane, sono scippatore.
2: Scippatore di cosa?
5: Le collane d'oro.
2: Ma va.
5: Solo che non riesco a rivenderle, le metto addosso.
2: Tu, diciamo, in questa avventura sei un po' il contachinte, ecco.
5: In che senso?
2: No.
5: Non so contare.
4: Tu non sei scippatore, sei scimpanzé.
6: Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Arrendetevi e uscite fuori con le chiappe ben in vista. Avete tempo fino a quando San Marino non arriverà prima nel medagliere olimpico. Dopodiché verremo a prendervi.
2: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', siamo l'Olimpigliali. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
5: Costruiamo un c***o medagliato.
4: Cazzo, ho pensato la stessa cosa del nero. Che sfiga.
5: Come che sfiga?
4: Costruiamo un c***o medagliato.
3: Facciamo una staffetta infilandoci il testimone nel c***o.
2: Zitto, sberla. Forza ragazze, costruiamo un cazzo medagliato.
7: Va, ragnatela.
8: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
4: Dovete smetterla.
10: Ma l'invidia.
11: Ma no.
10: No, ma il grasso. Ma la soffre di brutto, sì.
11: Ma no, lei... bravo Paolo.
10: Ma lei c'ha la vita perfetta, lui invece è una merda.
11: Ma no.
10: Sai che me lo sono portato in giro sto weekend? Era come avere Free Willy con le scarpe. Una roba.
11: Delfino curioso fa. Spruzza l'acqua pure.
10: Sì. Una roba vergogna. Mi fa schifo.
12: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
6: Gay Team! Gay Team! Il tempo è scaduto! Ora facciamo colazione con le... Ora facciamo colazione con Lance Armstrong e veniamo a prendervi!
2: Forza ragazze! Tutte sul c***o medagliato! Sparate a caso, tanto in questo telefilm non si vede mai una goccia di sangue! Forza!
5: Io di sangue da te ne ho visto uscire!
2: Dal c***o?
5: Sì! Non ti ha sparato nessuno!
2: Oh no! Hanno un c***o medagliato!
13: Sparo!
6: Ritirata!
2: No, Mechecca, cosa fai? Vai via prima della premiazione?
6: No, ti prego, il c***o medagliato nel c***o!
2: No, c'ha la spilla, fa male.

0: Sverla, ma che cazzo fai con gli sci?
1: Mi preparo per le Olimpiadi invernali, capo! Voglio vincere nello sci di sfondo!
0: Un bello scarpone in culo lo vuoi anche tu, negro?
2: Basta chiamarmi negro! Allora, uomo di colore!
0: Uomo di colore, vuoi un scarpone in culo?
2: No, mi piace, diciamo, la portafoglia. Piace la figa.
0: Cosa? Cosa hai detto?
2: Perdo il posto di lavoro? Di peccato.
0: Come? Cosa hai detto?
2: No, niente.
0: Gridalo forte?
2: No.
0: Forza?
2: Se mi sentono nel ghetto.
0: Cosa?
2: Mi peccato.
0: Bravo.
2: Cosa devi fare per lavorare?
3: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto... Bello,
5: bello,
4: con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ah, quindi c'è anche c'è il pene nell'aldilà?
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bu, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maledro di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Vado a 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
5: anni 60,
4: fotografiche.
5: A 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai tu a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
5: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ah, amici, bentornati in appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Io sono Wender e questo è il Wenderland. Di solito tratto voci, diciamo, tratto delle voci di gente attuale, diciamo, l'ultimo periodo, ma ogni tanto mi viene la nostalgia e quindi apro l'archivio e vado a prendere le voci storiche degli scherzi più potenti. E infatti oggi, amici, utilizzerò le voci del vecchio sordo, ovviamente andando a distruggere i personaggi presenti, tipo il signor Cappella, tipo Bestemmia Man, tipo Vecchi Vari. Siamo pronti? Andiamo!
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi parla?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: A chi parla?
3: È lei che mi ha chiamato, chi è?
4: Non sento cosa dice.
3: Desidera che cosa?
4: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire, o no?
3: Lei che cosa ha bisogno?
4: Non la sento, non la sento.
3: Vabbè.
4: Senta.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Cosa vuoi?
4: Il modo che parla non si riesce a capire.
5: Allora vai a cagare. Riesci a capirmi?
4: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire?
5: Ascolta, vai a cagare.
4: Ma non la sento.
5: Smettere di rompere i maroni.
4: Non la sento, non la sento. Non la sento. Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto? A chi parla?
5: Ancora lei? Non si vergogna?
4: Non sento.
5: Non senti, eh?
4: Non la sento!
5: Allora smetti. Pronto? Di far l'asino!
4: Tanto non la sento.
5: Sì, sì, sì.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Non lo sento.
0: Eh?
1: Ma chi parla?
0: Tu devi dire chi parla, chi è?
1: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
0: Ma lei va cosa... a fangulo, cammina.
1: Come? Ma chi parla?
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma chi parla?
0: Ma chi parla? Sono Cappella, tu chi sei?
1: Non la sento!
0: Vaffanculo!
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Pronto?
0: Ma si può sapere chi vuoi?
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Non
0: che vuoi?
1: Cosa
0: che
1: dice.
0: Vuoi?
1: Come?
0: Qua non c'è trippa per gatti, non ci sta niente, che vuoi?
1: Senta, tanto non la sento.
0: Vaffanculo, vai.
1: Non la sento.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
0: Vai boia, dime!
1: Ma chi parla?
0: Sto cazzo, poi lo scan parla, porco.
1: Chi?
0: Dai, sto cazzo, dai, qui andremo, vieni avanti, dai, dai, di roba, dai, dai,
1: che non c'è una voce più limpida che si possa scapire.
0: Sì, stai qua, porco. Lo sento tu, sto porco. Senti che bel pino che è, porco.
1: Non sento.
0: Cane!
1: Non la sento!
0: Avanti, cane!
1: Non la sento, guardi!
0: Mettete l'ampio sui coglioni, cane!
1: Senta!
0: Ehi, dai, poi dai,
1: tanto
0: dai!
1: Non la sento!
0: Non la sento, dai, con i picchiate l'amplifon sui coglioni.
1: Parli più limpidamente, magari.
0: Ecco,
1: ma
0: allora
1: se
0: senti
1: così,
0: qua.
1: Non la sento.
0: Hai rotto i coglioni.
1: Chi?
0: Poi. Hai capito?
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Non
0: va
1: sento
0: bene,
1: cosa
0: ora
1: dice.
0: Cosa ne ha far, boia? Cosa ne ha far?
1: Non la sento. Non la sento. Chi?
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati mesi da quando abbiamo sentito l'ultima volta il vecchio contadino, Ennio. Noi abbiamo cercato di contattarlo più volte, ma lui non ha mai risposto, e abbiamo iniziato a preoccuparci. E quindi abbiamo contattato la nostra spia, che ci ha detto che Ennio si è fatto male, nella stalla, scivolando sulla merda delle vacche, spaccandosi un piede. Ma ieri, l'abbiamo chiamato, e ci ha finalmente risposto.
2: Come andrà a finire?
1: Stavo scherzando.
2: Dove abita Ennio?
3: Pronto, sì, salve, sono il dottor Timothy Spock. La chiamo dall'istituto Fate Bene Frati.
4: Ma chi sei? Che cosa vuoi?
3: Sono il dottore che l'ha operata, dobbiamo darle la cura, la chiamo dalla clinica.
4: La laringite,
3: tanto difficile da debellare.
4: Non gridi.
3: Signor Ennio, non gridi che le fa ancora più male. Allora, io sono il dottor Timothy Spock e le passo il primario, il dottor Kirk.
4: Passami il primario.
3: Sì,
4: dai,
3: però
4: dai.
3: Guardi.
4: Kirk.
3: Si calmi. Allora aspetti, le passo il reparto che poi le darà lui la cura, il dottor Kirk.
5: Spazio.
6: Ultima frontiera.
5: Tra pochi secondi potrà parlare col dottor Kirk. 3, 2,
4: 2, 2, 2, 2, 2, 2,
6: 2, ultima frontiera.
4: Laringite.
6: Questi sono i viaggi della nave Laringite.
5: Pronto, signor Ennio, buongiorno, salve, sono il dottor Kirk. Allora, come
4: l'ho
5: chiamata appunto per sapere un po' come stava. Io sono il dottore che l'ha operato.
4: Sì,
5: lo sappiamo, la nipote ci ha detto tutto. Senta, signor Ennio, l'argirite come va?
4: La ringirite, mi brucia tutta la bocca.
5: Cosa sta prendendo?
4: Ma non so mica, mi danno un cucchiaio di roba, dal liquido, da bere.
5: Va bene, allora continui a prendere quel liquido e faccia alla sera degli sciacqui, se può.
4: Degli sciacqui?
5: Sì, degli sciacqui, ce l'ha il to... Ce l'ha del... Ce l'ha del tonno a casa?
4: Me lo faccio portare dal tonno.
5: Allora deve fare degli impacchi nella gola con il tonno.
4: Degli impacchi con tonno?
5: Allora non lo usi quello. Senta bene, allora. Allora, senta bene.
4: Cosa devo fare?
5: La gamba, come va il piede?
4: La gamba è rotta.
5: Ha fatto un bel volo lei, è caduto nella stalla.
4: Nella merda.
5: Come nella merda, scusi, è caduto nella stalla.
4: Nella merda, che cosa fanno le vacche? Nella merda.
5: E quindi lei...
4: Ho capito.
5: Quindi lei è scivolato sulla merda. Bene, senta, mi dica un attimo, cos'ha al piede adesso? C'ha il gesso? Senta! Allora, adesso le dico cosa deve fare. Attenzione. Per la gamba, lei, mi raccomando, se sente pulsare un po' il piede, si prende un impacco di tonno. Il tonno.
4: La scatoletta la devo aprire.
5: No, le spiego. Se lei la scatola la tiene fresca nel frigo, diventa fredda. Lei lo appoggia un po' dove ha il dolore, che le rinfresca la parte un po' infiammata.
4: Con la scatoletta del tonno?
5: Sì.
4: Lo devo mettere nel frigo.
5: Senta, però adesso le passo l'infermiere McCoy. L'infermiere McCoy che le verrà a casa.
4: McCoy.
5: McCoy.
4: McCoy.
5: L'infermiere McCoy viene anche per l'argirite, per dargli altre medicine poi da prendere. Glielo passo subito. Mi raccomando, grazie signor Ennio, si riguardi, eh.
4: Hey, hey, ciao, ciao, ciao. Porcala. Sparala. Gente, sente male, sente. Calato, buttala.
7: Ennio,
3: sei tu.
7: Ha messo giù.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
8: Radio 105. Radio 105.
9: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto fatto.
9: Bye. This is the zoo.
10: This
9: is the zoo.
10: Vai,
9: dai.
2: Il diario di Leon Jones.
11: Il diario di Leon Jones.
12: Adamo, dai. Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
13: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
12: Masca m***a.
14: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
2: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball Trash Gordon.
14: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
15: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
14: Achille di Trani.
15: No, Akira Iritani.
16: Vai!
14: Per distruggere Achille di Trani.
15: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
14: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille Eritano. Per distruggere Achille Eritano.
15: Non è Achille Eritano, che è il fratello del cantante.
16: Fate bene, fate.
14: Per distruggere Achille Eritano.
15: No, no, no, no.
14: Per distruggere Achille Eritano.
15: Iritani.
14: Per distruggere Achille Eritani.
15: Oh.
14: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
15: E quale?
14: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
15: No, Windows.
14: Windows
15: Media Player.
14: Windows Media Player. Windows Media Player.
15: Windows Media Player.
14: Windows Media Player. Windows.
15: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
14: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lernia.
14: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
16: Sei un po' pepepepe
14: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
16: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
14: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
17: Agente riconosciuto.
14: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
15: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
16: Lianant.
14: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
16: Sì.
14: Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito del Riargante.
16: Sì, ma devi fare l'intonazione.
14: Allora, facciamola poi.
16: Ma il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
14: Ma perché l'ha detto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas.
13: difficile. To as as as leo
16: to as as as leo. Passeranno Marmorito.
7: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
13: Sono un Spider-Merd!
16: No, sono Spider-Merd.
13: Sono Spider-Merd!
17: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
13: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
18: Cazzo giochi a wrestling?
13: Perché avere il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
17: Mi chiamo Crashapus.
13: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
18: No! Aspetta.
5: Ma vaffanculo, che cazzo me.
13: Ma tu lo sai chi sono io?
12: Sì, sei Dylan Track.
13: Dai.
12: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
13: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
18: Sto... No. No, formare. Come dico prima, fermare. Il dottor Crachapus.
13: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
18: Che è supermercato Crachapus!
7: Ti ucciderò!
13: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
18: Non è un mago!
13: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
18: Leo!
13: Ma vaffanculo!
18: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
13: Obi-Wan Kenobi!
18: No! Obi-Wan Kenobi!
13: Obi-Wan Kenobi!
16: No! Obi-Wan Kenobi!
13: Obi-Wan Kenobi!
18: Che?
13: Obi-Wan Kenobi!
16: Bravo!
18: Bravo! Adesso li fai!
13: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
19: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
20: Ce l'hai la mutata?
19: Faccio la signora figlio di p***a!
20: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
19: Odimi o ascoltami!
12: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
21: Voldemort, figlio di p***a!
12: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
22: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
23: Aiuto, Tardo Skywall! Aiuto, Tardo Skywall!
13: Skyvillaur, madonna. Com'è che scrive? Che da puttana sono. Dimmi scusate la cosa con la trade.
5: Ma porca. Skywalker.
7: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Italia Bubu presenta le capre, le capre, le capre, le capre, le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime! Ecco, adesso aspetto un attimo che mi sono alzato in piedi, sto ballando. Vedi con la base? La base però va per i cazzi suoi perché non sono capace.
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero incredibile.
2: Piedi, sto ballando. Vedi con la base? La base però va per i cazzi suoi perché non sono capace.
1: Oggi ci occuperemo di un

0: della televisione pur di fare 4 puntate a settimana.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
0: Giornalissimo! Giornalissimo! Giornalissimo! C'ho un sacco di amici potenti, per quello sono qua.
2: Sì, però cazzo, cioè leggi il gobbo, perché sennò poi dopo, cioè capisci che poi ci accavalliamo e...
0: C'ho 160 anni! Se metti gli occhiali si capisce, vedi che c'ho 4 tinte in testa.
2: Neanche una, 4 tinte.
3: Dove cazzo me resti con 4 tinte?
4: Colore su colore.
2: Minchia. 4 tinte. Però immagino che fa la tinta, aspetta che si asciuga, fa la seconda tinta, aspetta che si... Minchia, un
4: lavoro.
2: Alla
4: fine i capelli li distacca come un cerotto dalla testa, cazzo.
5: Le capre.
1: Molti italiani sostengono di essere poveri.
0: Ovviamente tranne noi che facciamo questo programma, che prendiamo 150.000 euro a puntata e 800 euro a servizio. Avete capito? Ma figo di essere dispiaciuto. Ma poi giuro che quando in Maserati mi faccio dei pianti.
1: E questi presunti poveri ricorrono ai furti nei supermercati per racimolare del cibo. Ce ne parla meglio la nostra capra, Maurizio Pompano.
0: Maurizio Pompinissimo, bambino, bambino, tua mamma è puttana. Vai Maurizio. Appena arriva il provino di uno, neanche lo guardiamo, lo prendiamo subito, perché dobbiamo riempire di servizi 4 serate a settimana.
5: Le capre.
6: Secondo un recente studio del ministro del tesoro, il 35% degli italiani guadagna meno di 1000 euro al mese. E allora? Cazzo ce ne frega! Rubate e non rompete i coglioni! Rubare è un diritto, specialmente nei negozi che non espongono un cartello che lo dice. Avete mai letto all'ingresso di un supermercato la scritta «Vietato rubare»? No! Quindi, se hai fame e non hai la fresca, entra, ruba e poi scappa! Rubare è un diritto. Dovrebbe far parte della Costituzione italiana. Se i politici rubano, ruba anche tu, coglione! Ora entriamo in questo supermercato con questa telecamera nascosta, in questo drone luminosissimo, e vi insegno a rubare.
2: Ma perché entrare con...
4: Mi chiamo con un drone. Cioè, poi andiamo col telecomando.
3: Perché? Ma poi è luminosissimo qui.
6: Sono col mio assistente camuffato con in mano il telecomando. Vieni, vieni, Ugo.
7: Ehi, non mi starre troppo lontano che non riesco a seguirti col drone.
6: Eccomi. Siamo all'interno di questo supermercato della Coop, totalmente irriconoscibili.
8: Ma lei è delle Iene?
7: Hanno visto il drone.
8: Figa, a 5 metri, porca puttana, sembra Independence Day, cazzo volete qua dentro?
6: Ora si faccia i cazzi suoi e pigi sui tastini della cassa.
8: Va bene, guardi che la tengo d'occhio, eh. A lei e al panda grasso sudato qua che è con la macchinetta.
7: No, ma noi non ci conosciamo, io
8: so. Sì, sì.
6: Ecco amici, ora metto un prodotto che non mi serve nel carrello. E quelli pregiati, come questo tartufo bianco d'alba e questo zafferano rarissimo, nella tasca della mia giacca.
8: Uè, pinguino, guardi che l'ho visto che sei incassato la roba, eh.
6: Ma che fai, mi stai spiando?
8: Uè, uè, Lupenterzo, metti giù la roba lì sullo scaffale che ti ho visto. Guarda che chiamo la polizia, eh.
6: Tu chiami la polizia? Perché? Sei un neofascista? Vuoi la dittatura? Un paese con un regime poliziesco? Sei fan dei chips? Sei seguace del commissario Rex?
8: Ma che cazzo vai di lì, Rado? Cazzo sei? TV Sorrisi e Canzoni? Guarda che te lo dico per l'ultima volta. Vai fuori dalle balle o chiamo la polizia.
6: Ma che fai, minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali? Guarda, mi tolgo gli occhiali!
8: No, cosa fa adesso? Non alzi le mani? Ehi, hey, ehi, tenga giù le mani, sa? Aia, aia, aia! Basta, mi pega il culo! Aia, che cazzo voglio fare, eh?
6: Ah, aggressione! Mi sta picchiando il pugno con quella guancia! Ora cerca di colpire questo martello con il suo naso! Scandalo! Scandalo! E voi a casa che fate? Correte nei supermercati, derubateli! Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra caca stanca? Rubate! Rubate!
8: Ma si vergogni, pagliaccio incravattato, si trovi un lavoro serio! Cretino in bianco e nero!
7: Io sono andato a cagare, cosa...
8: E lei si levi, ciccione di merda! Senta, si levi dal cazzo! Ehi, rimetta a posto la pancetta! L'ho vista che si sta sgranocchiando la pancetta, la rimetta a posto, eh!
7: Non c'era la carta igienica, mi sono pulito con le mani!
8: Sì, e poi quando li prude il cazzo cosa fa? Ci infila un salame!
6: Rubare è un diritto dei cittadini! E come dice lo slogan di questo supermercato, la Coop sei tu e io ti incuro di più! Morite, non ladri di merda!
1: servizio fantastico. Grande la nostra capra Maurizio.
0: E adesso sto ballando. Grande, gigante, enorme, immenso, disumano come il mio conto corrente. Anzi, ora vado a comprare una Bentley e insegui i barboni al parco per schiacciarli.
1: Ci vediamo la prossima settimana per una nuovissima puntata di Le Capre. E ricordatevi che noi siamo dalla parte dei più deboli.

0: deboli.
1: Sì, ricordatevi che sono uscito con 4 libri, 5 dischi diversi, non so neanche cantare. E settimana prossima ho un lancio della mia linea abbigliamento. Probabilmente farò un duetto con Mina. E se mi girano i coglioni vado in televisione a fare 4 programmi diversi che si fanno a fanculo uno con l'altro su 3 reti televisive. Avete capito? Aspetta che ballo. Viva i poveri! Viva i poveri! Non ci credo nemmeno io che l'ho detto.
2: Guarda che le sono cadute le chiavi della Maserati dalla tasca.
1: Eppure sono venuto con la Bentley. Con questa cazzo l'ho aperta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Porte aperte da Gesù Cristo.
2: Radio Maraia, vamos alla playa.
3: Bene, siamo rientrati dalla pubblicità. Io sono sempre Padre Pollo e questa è Radio Maraia. Voi continuate comunque a inviarci i vostri messaggi raccontandoci come non bestemmiare in chiesa durante la messa. Il più bel messaggio comunque che ho sentito oggi era quello di Giovanni da Avellino, che racconta che lui una volta durante un matrimonio il testimone si è alzato in piedi gridando porco, e quindi è stato un po' spiacevole. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo in diretta con noi, che vuole parlare, confessarsi.
4: Pronto?
3: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio pure a te.
3: Come sta signora Domenica?
4: Bene,
3: la sento bella allegra, ti do del lei sì. Oggi perché do del tu. Preferisci del lei o del tu?
4: No, del tu.
3: Ah, va bene. E ti sento proprio bella allegra. Cosa stavi facendo?
4: No, sto facendo un po' di punta croce.
3: Cosa sarebbero le parole crociate?
4: No, è sulla tela Aida.
3: Ah,
4: sto facendo un gendro.
3: Un gendro stai facendo, che bello.
4: Sì, si appunta la croce, sì.
3: Che disegno è, che sono curioso?
4: È la campana di Natale.
3: Allora, senti, com'è, ho il Vangelo degli Apostoli e ti volevo leggere la lettera di Gesù che ha scritto a Lazza.
4: Ok.
3: Che fa: aiutami a sparire come cenere, mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da solo, spazzami via come cenere, ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora, ma verrai via con me. E ben Isaelie, ah, just in giving me some truth, ah, e finisce così.
4: Bello, proprio bello.
3: Sì, dopo erano delle frasi in arabo un po' difficili.
4: Sì, in arabo, sì.
3: In arabo
4: come parlava Gesù?
3: Era aramaico quello di Gesù, eh?
4: Ah, aramaico, sì.
3: Era aramaico, che era diciamo il dialetto un po' più stretto.
4: Ah, ok. E come stai?
3: Sto abbastanza bene, dai, sto bene, sono in Vaticano.
4: Da Papa Francesco?
3: Sì, perché stamattina è venuta una famiglia di albanesi.
4: Sì.
3: E lui ha dovuto battezzare il più piccolo. Pensa che questa donna aveva già 9 figli.
4: Sì, però fare 9 figli a questi tempi non è tanto bello.
3: Lo so.
4: Sono genitori spensierati.
3: Sì, ormai
4: pensano altre cose.
3: I genitori ormai pensano andare a vedere le partite del Milan.
4: E pensano a fare anche i figli.
3: Pensano a fare i figli, a comprarsi i vestiti da supereroi.
4: Parliamoci chiaro.
3: Sì, non ci sono più i genitori di una volta. Ecco perché io ho scritto una preghiera sulla Madonna e sul battesimo, che adesso vorrei fare con te.
4: Mm.
3: Che fa?
4: Si sente scritto.

0: È proprio te, penso solo a te, penso solo a te, il resto che cos'è? Gesù sempre Gesù, Gesù per me, l'amore che cos'è? Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, e la Madonna nu.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Dello Spirito Santo. Amen.
1: Tu di quanto sei dimagrita adesso? Di quanto
0: 75 kg sono.
1: 75 kg ed eri 80.
0: 6 kg.
1: Ah, oh, stai diventando magrissima proprio.
0: Sì, sì, sì. Sì,
1: e
0: sì,
1: mi dicevi che sei alta?
0: Ma uno è 54, uno è 55. Ah, okay. Questo.
1: Bene, bene, bene.
0: 1,56, ma non mi ricordo bene, bene, però.
1: Bene, bene.
0: Sono alta, diciamo, dai.
1: Sì, beh, certo, certo.
0: Ma alta 1,90 m, no?
1: E ma i mobili in casa come sono? Messi in alto o alla tua altezza?
0: Arrivo.
1: Ah, bene,
0: arrivo.
1: Bene, bene. Senti, arrivo, allora,
0: arrivo.
1: Ti saluto, grazie per avermi fatto compagnia.
0: Grazie a te che mi hai fatto questa bella sorpresa.
1: Ciao Domenica.
0: Questo sì. Ciao, ciao, tante belle cose.
1: Ciao, ciao, stammi bene, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
6: Ascolteremo te.
5: Figo, ma che palle, non c'ho voglia qua,
6: Dai, papà Castoro, raccontaci una storia, dai, per piacere.
5: Non possiamo far che vi do 50 euro da prendere quei trans.
6: Non li vogliamo i trans, vogliamo una storia, dai papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Va bene, va, allora. C'era una volta un bambino che poi invecchiato è morto. Va bene? Dai, fuori dei coglioni qua che c'è da fare le mie cose. Dai.
6: Ma uffa, papà Castoro! Questa non è una storia! Dai, papà Castoro! Raccontaci una storia! Porca...
5: Vabbè, dovete anche bestemmiare qua. Vabbè, dai. Allora ve la racconto.
6: Evviva!
5: Allora, apriti bene le orecchie che la dico una volta sola, eh? Allora, questa fiaba si intitola Cicciolino Rosso. Allora, c'era una volta, 30 anni fa, una ragazza che si chiamava Cicciolino Rosso.
7: Papà Castoro, papà Castoro! Questa Cicciolino Rosso era una maga!
5: Una maga? Certo che era una maga, no? C'era dei poteri straordinari, la bastarda. Pensa che riuscì a far sparire un salame grosso così nel buco del culo. Era forte. Vabbè, un bel giorno sta Cicciolino Rosso e decise di andare a portare una torta a sua nonna, no? Che la batteva nel bosco. La povera Cicciolino Rosso non immaginava certo che ad attendere la casa, anziché la nonna, c'era...
6: C'era!
5: C'era...
6: C'era!
5: Guardate, c'era...
6: C'era!
5: c'era il cavallo cattivo. No, fidati, era un cavallo, l'ho visto 30 volte sto film qua, fidati.
7: E poi? Che succede poi, papà Castoro?
5: Senti, niente, succede che cammina, Cicciolino Rosso arriva alla casetta della nonna, no? Entra nella casetta e Cicciolino Rosso trova il cavallo nonna disteso nel letto e ci fa: nonna, ma che orecchie grandi che hai? La nonna ci dice:
6: oh, e poi?
5: Senti, poi Cicciolino Rosso disse: nonna, ma che orecchie grandi che hai? E la nonna rispose:
6: oh, e poi?
5: Senti, che cambia qua? Niente, poi Cicciolino Rosso disse ancora: nonna, che puzza di cavallo che fai? E la nonna ci dice:
6: E poi
5: niente, cavallo gliel'ha messo nel buco del culo, eh! Posto? Ci vediamo domani, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi e delle serie cancellate per mancanza di budget, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di Long Broad TV e di Due Canne di Pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte, quando una sillaba fa la differenza.
2: Gora, amore mio. Sono tornato dalla guerra tutto pestato.
3: Natti, occhio di falco, sono passati anni. Ero convinta che fossi morto sul campo di battaglia. O magari rimasto storpio.
2: No, sono sopravvissuto. E grazie a Jack, Birillo, Lucky, Fido, Birba, Fuffi, Argo e Charlie ho ritrovato la via di casa.
3: Ma perché loro non sono con te? Che fine hanno fatto?
2: Abbiamo dovuto mangiarli lungo il cammino. È stato terribile.
3: Oh cielo, Natti! Così, senza neanche un contorno?
2: Sì, e anche crudi. Ho perso l'accendino nell'assedio.
3: Ma io riconosco questo abbaio. È Birillo! Oh Birillo, mi sei mancato!
2: Sì, Birillo è l'unico che ce l'ha fatta. Ma non ti affezionare troppo. Fra poco è ora di cena.
3: No! Birillo, no! Mi è rimasto solo lui!
1: L'ultimo dei miei cani.
4: Allora, Francis, lo facciamo questo film o no?
5: Ma no, dai, Bram! I film sui vampiri sono passati di moda, mollami!
4: Pronto, Francis?
5: Ancora? Cosa vuoi?
4: Dai, facciamo sto film su Dracula, è il principe delle tenebre!
5: Ho capito, hanno fatto Twilight, Van Helsing, Buffy la massa vampiri! Basta succhia sangue, non tirano più! Dai, ciao! Chi è?
4: Francis, sono io, Bram! Allora, per il film su Dracula ti dicevo...
5: Ma mollami! Sto cenando, cazzo! Ti ho già detto di no un milione di volte! E basta! E vattene fuori dalle palle!
4: Francis! Allora, sto film su Dracula!
5: Ma come sei entrato in casa? Ma sono le 3 del mattino, stavo dormendo!
4: Stavo pensando, lo facciamo in Romania che è pieno di fica!
5: Ma basta! Ora ti denuncio, eh! Il film su Dracula non lo faccio e non lo farò mai! Vattene via!
4: È un sì?
5: No! Pazzo!
1: Dracula di Bram Stoker.
6: Ehi, Star-Lord, va che bei colori che ha la Terra dallo spazio.
7: Impressionante, vero? Sembra una pastiglia di Viagra gigante.
6: Mamma, che bella coda quella cometa. Viene voglia di tirarla da dietro, capito, no?
7: Va che bel paio di satelliti che c'ha Giove. Due bei satellitoni a vela.
6: Ma è trans.
7: Come trans?
6: Giove, maschio, c'ha sotto gli asteroidi pelosi, fidati.
7: Guarda quel buco nero!
8: Ma lo vedo solo io o in cabina c'è un albero che si sega?
9: Io sono Spruz.
6: Lui è Spruz. Quando guarda il cosmo non resiste.
8: Come non resiste? Cosa fa?
6: Dagli 5 minuti e ti fa una via lattea...
1: I guardoni della galassia. Filmotti e seriotte.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Allora, ieri sera alle Iene è andato in onda un servizio con 10 ragazze che accusano di molestie sessuali tale regista e sceneggiatore italiano Fausto Brizzi. Ora, che cazzo è Fausto Brizzi? Mi sono documentato un pochino e pare sia un regista, sceneggiatore, ha fatto roba di Natale in India, queste stronzate qua di panzina, cacate, merdose, tipo maschi contro femmine, femmine contro maschi, insomma roba da 4.000 lire. Comunque, pare che insomma questo tizio facesse delle audizioni a queste ragazze, che hanno confermato tutte con lo stesso racconto questa tesi, invitandole in una specie di ufficio arredato tipo casa con jacuzzi, e lui, quando loro arrivavano per fargli il provino, si prendeva il cazzo in mano e si segava il cazzo per fare un provino a queste ragazze. Tutte le ragazze, invece di rivolgersi alla polizia, si sono rivolte alle Iene, e qui ci domandiamo anche se ha senso denunciare una violenza, una molestia sessuale a un programma televisivo, o se non sarebbe meglio denunciarlo alle autorità. Queste ragazze stanno cercando visibilità, Fausto Brizzi è un porco maiale, schifoso e rotomane, lo voglio sentire da voi, sentiamolo, dai.
2: Io non la conosco, perché
1: che cazzo me ne frega a me, non la conosco manco io, ma manco ci tengo.
2: Ma la cosa voglio?
1: Volevo sapere la sua opinione su queste 10 ragazze, intervistate dalle Iene, che hanno denunciato per molestie sessuali il regista Brizzi. Brizzi,
2: ma cosa che cazzo me ne frega?
1: Ma sa che cazzo me ne frega a me? Mica l'ho piata al culo io. Pronto? Un altro.
3: Ah, sì, ho sentito.
1: Che cosa ne pensa lei? Cosa pensa?
3: E dappertutto c'è congiunzione.
1: Congiunzione.
3: E non ti attiene niente se non ti dà qualcosa. Questo.
1: Ma secondo lei queste ragazze, che sono state molestate, sono in qualche modo complici di questo sistema o sono delle vittime?
3: Non lo so, guardi.
1: A lei sono mai stati chiesti favori sessuali?
3: No, no.
1: Ha mai ciucciato un c***o per lavorare?
3: No, no,
1: a piada
3: no.
1: Al c***o?
3: Io sono casalinga, quindi non, sì. Non sono in questo mondo, quindi non...
1: Quindi non è mai stato offerto? Conosce qualcuno che è stato molestato sessualmente?
3: No, no, no.
1: Neanche suo marito, magari, sul lavoro?
3: No, no, no.
1: Niente, un cazzo di niente, una vita piatta, inutile, due palle.
3: Sì.
1: Ma se lei si trovasse nella situazione di desiderare un lavoro e qualcuno le chiedesse di fargli un po' per questo lavoro, lei lo farebbe?
3: No.
1: Perché
3: assolutamente.
1: No?
3: Assolutamente.
1: Perché no? Perché non lo farebbe?
3: Il lavoro deve essere che una se lo deve guadagnare, non in questo modo così. È giusto, se una cosa se la merita, che ha lavorato ed è brava, allora cioè,
1: però anche,
3: non in questo modo.
1: Anche un bel poppino però è un merito, voglio dire. Cioè, poppino fatto bene, voglio dire, al suo spessore, no?
3: Va bene, mi scusi, guardi che ora ho da fare, non posso continuare.
1: Lei come li fa? Lei li fa bene?
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Suo marito è contento di poppino? Niente, niente, la signora è timida, via, reticente, ha dei tabù, si sente che è una persona che vive nel Medioevo. Un altro.
4: Pronto?
1: Ma che cazzo sta facendo con questo telefono? Sta giocando a squash?
4: C'hai ora il culo, scusi.
1: Lei aveva il telefono nel culo?
4: Sì, me lo sono tirato per adesso.
1: Lei si infila il telefono in culo?
4: Quando non c'ho, quando so cosa fare, sì.
1: Compri una cover, glielo consiglio, più igienico.
4: Con la cover, c'è la cover su praticamente...
1: I cazzi?
4: La cosa sopra?
1: Sì.
4: E...
1: Ma non fa ridere questa roba?
4: Scusa.
1: Senta, stiamo parlando del caso Brizzi, Fausto Brizzi, denunciato dalle Iene. 10 ragazze che dicono che questo regista, registello, le ha molestate sessualmente. Che cosa ne pensa?
4: Può darsi che prima lo ciucciano per fare carriera e dopo fanno quello che fanno.
1: Sì, lei, secondo lei, perché queste ragazze sono andate a raccontare i cazzi loro, i cazzi di Brizzi alle Iene invece che alle autorità competenti?
4: Ma sempre... Ah, me li hai messi.
1: Sì, però butti dentro qualche cazzo di vocale.
4: Hai ragione, solo che non me l'aspettavo.
1: Niente, niente, butta giù a questo che è sconvolto dalle epatite della sifilide. Dai, dammene un altro, via, un altro. Sentiamo Roma. Allora, attenzione, amici, attenzione, perché questa è la parodia di Giuseppe Cruciani di Radio 24. Io faccio la parodia di questo personaggio, ma adesso mi è successa una cosa che non mi era mai successa prima d'ora. E esco un secondo dal personaggio.
5: Di solito io, mentre registro questo blocco, tengo aperto il live di Instagram per farmi dare dei numeri di pazzi dagli ascoltatori. Oggi è successo che, mentre parlavo di questo fatto di Brizzi, mi ha contattato sul live di Instagram una ragazza che è stata coinvolta, anche lei, in questo caso di molestie sessuali. Ovviamente io l'ho chiamata, ho registrato la telefonata, ma alla fine ho deciso di non mandarla in onda, perché per questa persona parlare di ciò che ha subito, del momento che ha attraversato, è più doloroso che liberarsi di questo peso una volta per tutte. Vi faccio sentire solo un paio di estratti, e se poi in futuro ci saranno le condizioni per mettere in onda l'intervista integrale, lo faremo. Vi chiedo scusa per la chiusa un po' amara di questo blocco, ma a volte purtroppo capita nel nostro lavoro di partire da una cazzata e arrivare su una cosa seria. Quindi scusate per qualche risata in meno e magari per un pelo di riflessione in più. Scusate.
6: Se io sono al telefono da stamattina con 4-5 amiche mie di Roma, di cui una è stata violentata, e nessuna di noi si era mai parlata della cosa. Mi ricordo che a un certo punto si è un po' allungato con la mano. Io lì ho iniziato a piangere come una disperata, dicendo no, non ce la faccio. Io, ma come le altre 30 ragazze, 40 ragazzi, 10 ragazze, non so quanti siamo, a cui è successa questa cosa, è successa a tutte nello stesso modo. Non è che tu pensi vado a casa di questo Brizzi, questo ci prova. Ti assicuro che per me è una fatica, cioè mi sto a sentire male, mi sto ferma in macchina in mezzo alla strada. Tu sembra che io ho fatto la troia con uno. Dico, c'hai vent'anni, vuoi fare l'attrice, pensi, cioè, come fai? Però mi ricordo lo schifo che ogni volta che vado a fare un provino, mi ricordo le litigate col mio ex fidanzato a spiegargli perché mi fa schifo sto mondo, perché mi fanno schifo i registi e perché mi fanno schifo una serie di cose. Quindi comunque io un trauma, grazie a sto pezzo di merda, ce l'ho avuto. Io non sto dicendo a me Brizzi m'ha violentata, a me non sto dicendo quello, sto dicendo che è un pezzo di merda, che è un figlio di puttana. Mi fa schifo pensare che abbia una bambina di 3 anni, che la mattina

0: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Aiutami, aiutami, tanto scala!
3: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi un'altra cosa con la crede, so.
4: Ma porca. Skywalker!
3: Skywalker! Skywalker!
2: Aiutami, tanto Skywalker!
1: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
5: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
2: Sì!
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
1: No!
8: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
2: a caso!
1: È tornato a trovarci qui, verso l'arrivo delle vacanze di Natale, il nostro super campione, il signor Giuseppe di Milazzo!
3: Sì, adesso mi chiamo Gesù.
1: Come mai?
3: Perché sono pazzo.
1: Ma oltre a essere pazzo, è una gran testa di
3: Spiterina!
1: Pione di campione, signor Giuseppe di Milazzo, e questa sera dovrà affrontare le 20 domande che la guideranno verso i 150.000 euro del premio finale. E il tema di questa sera è film horror e thriller.
3: Caspita, mi piace tantissimo.
1: Sì, lei è appassionato di film horror?
3: Sì, ti faccio vedere la foto di mia moglie.
1: Benissimo, signor Giuseppe di Milazzo, allora siamo pronti per cominciare. Via con il tempo e con le 20 domande. Di cosa parla 28 giorni dopo?
3: Del ciclo mestruale.
1: Chi sono i protagonisti di Non aprite quella porta?
3: I testimoni di Geova.
1: Di cosa parla Chiamata da uno sconosciuto?
3: Di un cagacazzo che vuole farti cambiare compagnia telefonica, minchia, mi perseguito.
1: Di cosa si occupa Dal tramonto all'alba?
3: Di un button tour.
1: Il regista di Denti?
3: Oral B.
1: Se ne parla nel film Intruders.
3: Vibratori anali.
1: È diventato famoso grazie a La Casa.
3: Luca Argentero.
1: Il personaggio principale di Morgan.
3: Uno tutto fatto.
1: Di cosa tratta Profondo Rosso?
3: Del mio conto corrente.
1: Abbondano nel film Sac.
3: Pompini.
1: Dove si svolge The Fog, la nebbia assassina?
3: Al casello di Melegnano, se frenano di colpo è una strage.
1: Terrorizzano la gente nel film Tremors.
3: Gente col Parkinson.
1: Come finisce il film La Mosca?
3: Di merda.
1: Di cosa parla Il seme della follia?
3: Di pazzi che iaculano dappertutto.
1: Muoiono per colpa delle videocassette.
3: Blockbuster ormai.
1: Di cosa parla Cappuccetto Rosso Sangue?
3: Di una vergine e un preservativo.
1: Di cosa parla Wolf Creek?
3: Di un lupo che cambia le gomme.
1: Ha firmato la regia de La Cosa.
3: Uno.
1: Cosa succede nel film Triangle, triangolo?
3: Che una scopa con due uomini.
1: Uccidono nel capolavoro di Hitchcock intitolato Gli uccelli.
3: I cazzi!
1: Ma bravissimo, signor Giuseppe di Milazzo, ha detto Gesù!
3: Non so un cazzo!
1: Bravissimo, lei ha risposto in modo errato a tutte le domande!
3: Non so neanche io come faccio, è proprio parte di me!
1: Lei non sa proprio una gran coppola di...
3: Messico!
1: Minchia, minchia, era facile, dialettale!
3: Lo so, ma devo...
1: Lei che è di Milazzo!
3: Lo so!
1: Si ricordi però che nell'ultima domanda, quella finale, lei deve rispondere in modo giusto e non in modo errato!
3: Sì!
1: E per questo la mettiamo a suo agio con una bella do...
3: Zè.
1: Dose? No.
3: Ci facciamo un destro?
1: No, con una bella domanda molto facile.
3: Ah, ok.
1: Via con il tempo, domanda finale. Attenzione, deve rispondere esattamente.
3: Sì.
1: È un film del 1973. Ci sono un sacerdote e una bambina. Il titolo del film è...
3: Il pedofilo!
1: Ma no! Signor Giuseppe di Milazzo, l'esorcista!
3: Ma lei
1: mi associa il sacerdote alla bambina, mi scusi! In modo pruriginoso, lei è un porco!
3: Sì, sì!
1: No, beh, adesso si difenda per un minimo!
3: No, sono un maiale, un maniaco!
1: Vabbè, ma
3: mezzo depravato!
1: Vabbè, adesso...
3: Stupratore!
1: Vabbè, adesso, signor Giuseppe di Milazzo, non faccia il brizzi della situazione! Purtroppo lei ha perso i 150.000 euro!
3: Bastarda la puttana!
1: Vabbè, adesso non è imparato!
3: E zoccola la merda!
1: Basta, signor
3: bastardo!
1: Contenga
3: quel figlio di
1: puttana! Contenga il suo rammarico e dia l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo...
3: Affanculo!
1: Bravissimo! E dove la mandiamo noi quest'anno per Natale?
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Amanti dei film che non stanno in piedi e delle serie cancellate per mancanza di budget, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle dalle ceneri di Long Broad TV e di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
4: Clarisse, hai provato a tirare l'aria?
5: Sì, Hannibal, ma niente, non basta, mini di merda.
4: Io te l'ho detto che le mini degli anni 70 facevano cagare.
5: Ma no, Hannibal, funzionava benissimo. È che ci siamo dimenticati le luci accese mentre scopavamo.
0: Il silenzio delle innocenti.
6: Da un futuro dove il pianeta è governato dalle macchine, sono stati inviati indietro nel tempo dei robot per eliminare il capo della resistenza umana, John Connor.
7: Sono dappertutto! Mi hanno invaso casa!
8: No, John! Mi hanno mangiato la felpa!
7: Cazzo, cazzo! I miei jeans sono tutti bucati! Mi stanno divorando le mutande!
8: Non c'è più niente da fare, John! Scappiamo!
7: No, no! Le tende della nonna, no!
8: Bastardi!
0: Terminator.
9: Rhett! Rhett! Dove vai?
10: Me ne torno a Treviso, a casa dei miei genitori, di Alo Boia.
9: Ti prego, portami con te.
10: Ma neanche morto, di... Mi voglio la serenità, che tu capio?
9: Rhett, se te ne vai, che ne sarà di me? Che farò?
10: Francamente, non me ne sbarra un cazzo.
0: Via col Veneto. Filmotti e Seriotte.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love.
3: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Benvenino.
4: Cosa devo fare altro? Dimmi.
3: Ho già parlato con l'avvocato.
4: Bravo, Alfio, perché non ce lo faccio più.
3: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
5: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
3: Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zengaro che fa brutto, e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a mo' di zoo.
6: Sì, pronto?
7: Sì, pronto, buonasera.
6: Sì, buonasera a lei.
7: Sennò io volevo parlare un attimo con... Che fa di agenzia, tu?
6: Sì.
7: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
6: Quale piccolo problema?
7: Io, no, io spiego subito, è difficile, non mi piace fare di casino, io faccio di tranquillezio, no? Ok,
6: cioè?
7: Allora spiego subito. Io ho cara amica che viene là di prendere di casa, no? E non mi sembra che tu rispetti di gente, no? Allora ti dico il nome. Mia cara amica si chiama Santa.
6: Mi chiama?
7: Santa. Lei viene di visto di casa e fa di lascia soldi, mi sembra, no?
6: Ma scusa un attimo. Porta pazienza, ma...
7: Se no, parla tranquillo, non te sto voglio. Io sto parlando normale, non sto facendo casino, capito?
6: No, ma prima di tutto non ti conosco. Poi è un problema che io l'ho già risolto, questo qui.
7: Ah, già risolto?
6: Esatto, io ho già parlato con la proprietà dell'appartamento e non vuole più dargli la signora Santa.
7: Questo già è giusto, ok? Non vuole dare, no?
6: Esatto.
7: È problema del soldo, no?
6: Il fatto è che la cauzione la perde.
7: Se no, capito, però tu capisci anche che mia cara amica, non santa, è defecula.
6: Io, scusa, cosa vuoi? Scusa, io non posso fare nulla, abito qui per un attimo. Io non so, ascolta, guarda, ne ho già parlato anche ieri, quindi per favore.
7: No, io sto cercando di capire. Io sto cercando di capire, non voglio vedere, no, senti
6: scusa,
7: tu. Sì.
6: Scusa, non mi interessa, poi evidentemente noi parliamo solo con la diretta interessata.
7: È giusto,
6: non
7: giusto.
6: Con altre persone.
7: È giusto, mi sembra giusto. Tu sa che sono io, no?
6: Non so, io non so che tu, chi sei tu, non lo so e non mi interessa sapere.
7: Per questo problema sei, grosso.
6: No, ma è venuto il suo compagno oggi, abbiamo chiarito tutto con...
7: Ma suo compagno è pecoraro, lui non capisce cazzo. Lui...
6: Non mi interessa, abbi pazienza un attimo. Scusami, sei.
7: Sì.
6: Non sono interessato a parlare con te perché tu non c'entri assolutamente nulla.
7: Ma neanche il suo compagno è in testa di niente, no?
6: Ascolta qua, porta pazienza. Io non ho nulla da dirti.
7: Sì, ok, allora fammi un favore, piccolo, no? Adesso dimmi il tuo indirizzo. No, tu fai un cazzo.
3: Nella prossima puntata

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
4: dell'Oceano Indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
5: La cioccolata.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, anno il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
3: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay?
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: Ma
4: sei.
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
5: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Libertiamoci Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
7: Vorver.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vorver.
8: Lo sapevi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi
4: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Vorver Vorgen.
5: Vorver Vorgen, che è
7: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
7: Rover
5: Vogue.
7: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vorver Vorgen.
5: Vorver.
7: Ma dillo così,
5: la
8: non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: on Welcome
1: Lo Zodi 105 Disco Retto.
2: Se fossi mia
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa credere che la diarrea siano le mestruazioni dei travoni. Ah. Benvenuti a un nuovo appuntamento col Disco Retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Salumiere ed è dedicata alla sua ex fidanzata Grilletto e Mezzo. Cara Grilletto e Mezzo, ti scrivo questa lettera dal porcile dello zio Peppino, dove sto ingrassando i maiali con lo sboo di Alvaro Vitali. Ah, cara Grilletto e Mezzo, ricordo ancora il giorno che ci siamo conosciuti. Io stavo affettando la mortadella con le grandi labbra incancrenite di Alba Parietti, quando ti notai in lontananza, mentre servivi il tuo grilletto ad un anziano con la classica frase: ho fatto un grilletto e mezzo, che faccio? Lascio? E in quel preciso istante capii che eri la bagiana con la tara che avevo sempre sognato. Ah, quanti splendidi momenti abbiamo trascorso insieme. Come quella volta in rosticceria, quando dimenticasti il tuo grilletto sulla brace e si carbonizzò talmente tanto che quando lo rompemmo dentro ci trovammo un diamante a 18 slabbrati. O quella volta sul lago di Garda, quando inventammo la pancetta aromatizzata con i peli pubici di Giampiero Galeazzi. Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è memoria proprio di quei giorni felici che voglio dedicarti con questa canzone. Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salumiere, dedicata alla sua ex Grilletto e Mezzo, che continua così. Eh sì, cara Grilletto e Mezzo, siamo stati veramente felici insieme. Purtroppo recentemente i NAS ti hanno sequestrato la fica perché conteneva tracce di carne di cavallo. Te l'avevo detto che il sesso con gli equini prima o poi ti avrebbe rovinata. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con una macellaia travigiana che sgozza i maiali con l'alito. Sono certo che capirai, con affetto, tuo Salumiere. PS, lo sapevi che i cetriolini di McDonald's in realtà sono fette di cazzo alieno? Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo grande appuntamento amoroso. Ma attenzione amici, prendete cappella e calamaio e segnatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: certosa. E poi perché io so già che se non stiamo io e te, non stiamo mai più di un minuto col cazzo arrapato.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Lo Zoo di 105.
3: Un nuovo avvincente spin-off della serie TV dedicata ai supereroi figli di puttana. Arriva Gen V, Gen V. V come vagina, V come varicocele, V come vaffanculo, V come la generazione che non ha futuro.
4: Gen V.
3: Novembre 2023, in un paese sul confine tra la Svizzera e lo Utah, Vitzol Predabis, c'è una prestigiosa scuola per ragazzi con poteri straordinari, la Goloid University. Una struttura atta a educare giovani con superpoteri al fine di farli entrare nella prestigiosa squadra dei sette. Gen V. È il primo giorno di lezioni alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene. E le nostre giovani matricole stanno per fare conoscenza con la professoressa Scossa, la severissima direttrice dell'istituto.
5: Silenzio! Ho detto silenzio! Ecco, così va meglio. Benvenuti alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene. Il mio nome è professoressa Scossa e, come avrete già capito, il mio superpotere è quello di trasmettere una scossa da 10.000 volte a chi mi pare e piace. Purtroppo, il governo ha appena tagliato i fondi all'istruzione per costruire un lunghissimo campo da bocce di panna montata che metterà in collegamento il Canada con la tomba di Diabolica a Reggio Emilia. Per questo motivo i posti disponibili nella scuola sono ufficialmente dimezzati.
6: Che roba brutta, è una roba vergognosa, ma che cazzo, non è possibile. Tutti i soldi, ma non investono mai nell'istruzione.
7: Ci vorrebbe una bella bomba, ci vorrebbe una bella bomba.
5: Porco! Ora metterò alla prova i vostri superpoteri uno ad uno e chi non si dimostrerà all'altezza verrà espulso con effetto immediato.
7: Andare a tagliarmi i capelli. Porco! L'hai detta, fratello.
5: Tu, quello lì con la bestemmia facile, iniziamo da te. Nome e superpotere.
8: Mi chiamo Johnny Porco Cazzo. Il mio superpotere è quello che ogni volta che bestemmio mi cresce il pene di un centimetro.
5: Ok, tu devi restare, hai il permesso di bestemmiare quanto vuoi. La signorina accanto a te invece?
9: Gianna Protti, sono in grado di scorreggiare al rallentatore.
6: Ma che schifo!
7: Che schifo rallentatore!
10: Che palle!
11: Quanto ci mette a arrivare la puzza di merda?
12: Io non la sento!
5: Anche Pippo ride stavolta!
9: Finita la scorreggia di prima.
12: Ah, che puzza!
7: Mamma mia!
13: Ma sei una donna!
5: Il prossimo!
14: Arrivo, aspetti! Sono un po' storpio. Io posso teletrasportarmi ovunque nel raggio di un metro. Opla! Visto?
5: Il prossimo!
15: Io ogni volta che mi soffio il naso cago una scimmia in preda al panico. Guardi, guardi!
5: Oh! No, no, no!

0: Il prossimo!
1: Io mi chiamo Rewind e ho il potere di mandare indietro il tempo.
2: Che supereroe è? Che supereroe è?
0: Ok, mi hai convinta, puoi restare.
1: Grazie.
0: Ti scosso comunque un po'. Il prossimo.
1: Io mi chiamo. Ah, sei fratello di quell'altro! Sì, è mio fratello! Frampo fratello! Lui è fast forward e ha il potere di andare avanti nel tempo! Sì, io sono fast forward!
0: Non ho capito un cazzo! Piano!
1: Un attimo che riavvolgo mio fratello!
3: Io mi chiamo Fast Forward e il mio superpotere è quello di mandare avanti il tempo!
0: Davvero? Fammi un po' vedere!
1: Già fatto!
0: Ah! Sono una vecchia decrepita!
1: Mi scusi, prof, mi sa che ho mandato il tempo un po' troppo avanti.
0: Rewind! Portaci indietro, ti prego. Non riesco a smettere di pensare a Giancarlo Magalli.
1: Subito, prof.
4: Sei andato troppo indietro, Rewind. Siamo tornati tutti bambini.
1: Ok, vi riporto al punto da cui siamo partiti, anche se ho tentato di vendervi a Super Pedo.
0: Bene, direi che per oggi abbiamo scremato abbastanza. Continueremo domani. Oh no.
5: Scusate il ritardo. Mi hanno inserito una sceneggiatura solo a questo punto. Cosa mi sono perso?
0: E tu chi saresti?
5: Sono super comparsa.
0: E che poteri hai?
5: Beh, modestamente compaio per brevi lassi di tempo quando serve per andare avanti la trama. Sono molto preparatissimo in tuttissimo, però ci sono a disposizione.
0: Molto bene, perché ci mancava giusto un finale col botto. Porco cazzo, mettiamo un po' alla prova il tuo superpotere. Incolalo bestemmiando.
5: Scusi, perdone. Sono appena entrato in classe e io è che pensavo che...
1: Pronti!
5: Chi è?
0: Forza, porco cazzo!
5: Che mi sta spogliando?
1: Porco! Ah! Oh, ma non... Sono anche i centri sindacati! Aia! Porco! Non c'è la signorina crema bruciante qua?
0: Scusi, ma moderi il linguaggio.
1: Io. Questa scena mi è piaciuta molto, quasi quasi la riavolto.
5: Oddio!
1: Eri!
6: Gen V. Prossimamente, nello Zoo di 105.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
6: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
9: In quei giorni il Santissimo si trovava nella sua umile magione a riflettere sulla povertà che affligge il mondo, adagiato sul tappeto in pelle di tigre bianca.
10: Aveva proprio ragione Furio lo Squercio. Quest'erba coltivata dai bambini colombiani è fantastica. Due piccioni con una fava. Erba eccellente e si risolve anche il problema della disoccupazione giovanile. Puttane mamma.
7: Padre mio, c'è una persona alla porta che chiede di lei.
10: Sono completamente fatto, riesco a malapena a insultarti, merdosa merda di...
7: Non si preoccupi, è comunque un americano.
10: Bene, fallo entrare.
11: Hello, Mr. Father Maronno, how are you? I'm Agente Smith, do you know Agente Smith?
10: Girolamo, è l'FBI. Brucia subito i lavoratori sottopagati nascosti nello scantinato e fai sparire tutte le provole, le prove.
11: No, padre, don't worry. Mr. Maronno, noi avremo molto, molto bisogno di lei for a job, important job for us, for USA America, FBI.
10: Quanto pagate?
11: Ok, noi liberare il mercato schiavi for you, if you aiutare noi, FBI of USA America.
10: Avete la mia attenzione.
11: Noi saremmo molto preoccupati per possibile guerra nucleare, come dite voi, boom boom, bombe, no? Our agent, nostro agent, like 007, do you know? Because my non is from Abruzzo, do you know? Father, yeah. Nostro agent ha provato a trattare per salvare la guerra nucleare, ma copertura è saltata.
10: Un agente in incognito, e chi sarebbe?
11: Nostro agente, Antonio Razzi, cercava di far da mediatore tra ONU e Corea del Nord. Era la nostra salvezza.
10: Perché? Che succede?
11: Father, do you read giornali lei, padre?
10: Manco per il cazzo, mi annoiano.
7: La Corea del Nord sta minacciando l'America con dei missili nucleari, padre. Maronna di Cristo, della Madonna!
10: E allora bombardateli e uccideteli tutti, affogate nel sangue quei cagariso, donne e bambini compresi.
11: Father, noi volevamo evitare guerra con Corea del Nord. Noi volevamo chiedere a lei, visto che è un uomo di chiesa, di trovare una soluzione con leader di Pyongyang. Come si chiamare? Kim Jong-un Sun.
10: Non sono molto bravo a ping pong, ma se questo serve per mantenere la mia tratta di schiavi, posso allenarmi da oggi?
11: No, padre, no, non può bastare fare partita per fermarlo, purtroppo. Questo essere leader, Kim Jong-un, ecco le foto, padre, guardi qua.
10: E perché vuole attaccarvi? Il suo barbiere americano?
11: No, padre, noi crediamo che voglia lanciare messaggio al nostro presidente, Donald Trump.
10: Ah, l'amico di Mickey Mouse.
11: Padre, lei deve help noi, lei deve help noi, aiutare, come dire in Italia.
10: Fate come avete sempre fatto, pagate qualcuno per eliminarlo e fate salire a potere altra gente.
11: No, padre, questa tattica è troppo fallimentare. Dopo che abbiamo già ucciso Saddam è arrivata gente peggiore, poi abbiamo distrutto Al-Qaeda, poi è arrivato ISIS. Noi dovremmo fare qualcosa di più, most important.
10: Allora fate il contrario, prendete un cattivo un po' meno cattivo e sostituitelo con questo cattivo.
11: Oh, ma father, but this is a grand geniale idea. Do you pensa a qualcuno, padre, lei?
10: Sì, un cattivo ho visto in un film che avete catturato qualche anno fa.
9: Abbiamo trasmesso
10: King Kong Gun.

0: Lo Zodi 105.
1: Un nuovo avvincente spin-off della serie TV dedicata ai supereroi figli di puttana. Arriva Gen V, Gen V. V come vagina, V come varicocele, V come vaffanculo, V come la generazione che non ha futuro.
2: Gen V.
1: L'anno accademico sta per entrare nel vivo alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene. Oggi, infatti, la severissima professoressa Scossa introdurrà i nostri giovani aspiranti supereroi al metodo di insegnamento che ha reso famoso l'istituto in tutto il mondo.
3: Bene ragazzi, è arrivato il momento di fare sul serio. Come molti di voi sapranno, la nostra scuola non è come tutte le altre. Qui infatti adottiamo il metodo Montessori.
4: Ah, la grande Maria Montessori!
5: Ah, porca...
3: Sbagliato, porco cazzo. Mi riferivo a Anthony Montessori, detto Faccia di Lardo, il boss mafioso di Chicago che faceva combattere i suoi figli fino all'ultimo sangue. Ed è proprio il combattimento mortale il cuore dell'insegnamento del nostro istituto. Iniziamo subito. Tu e tu, nome e superpotere.
6: Io sono Kran, il distruttore. E ho la forza di 700 nane.
7: Mangia tante proteine. Porco!
8: Professoressa, io invece mi chiamo Mario e faccio una torta ai lamponi che è la fine del mondo.
9: A me fa una pietà questo ragazzo.
10: Dai.
7: Ma non facevano prima a buttarli da una rupe?
3: Bene, che il combattimento abbia inizio.
9: No, io non guardo, scusate, mi giro dall'altra parte, mi inquieta la cosa.
6: Spacco, stritolo, distruggo.
8: Mi hai fatto un po' male. Per fortuna che non ho le braccia, se no ti do uno schiaffo.
9: Però anche lei, prendersela con un ragazzo con i problemi, ma non si vergogna.
7: Il signore muscoloso picchia gli handicappati.
8: Senti, ti va un po' di torta ai lamponi? L'ho fatto coi piedi.
6: No! Pugno! Schiaffo! Cazzo in culo! Porca...
9: Non ce la faccio a vedere questa scena, dai, è una roba orribile, prof, dai. Che...
3: E allora scossa!
6: Ah, si picchia l***oide!
8: Per favore, mangia un pezzettino di torta.
6: Va bene, ma solo un morso però. La madonna, ma che buona. Oh, che goduria. Oh, ma che figata, posso avere un'altra fetta?
8: Certo, ma solo se ti arrendi.
6: Sì, mi arrendo! Dammi la torta però, dai, ma che buona!
3: Il vincitore è Mario! 3 punti per lui!
11: Bravo!
12: Bravo!
11: È una roba che mi ha...
3: Forza, i prossimi due!
7: Il mio nome è Mister Telepatino e ho lo straordinario potere di leggere nel pensiero dei giocatori di hockey.
13: Che cazzo serve? È una roba inutile proprio.
7: Scusa. Giochi a hockey tu?
9: No, non c'è nessuno che gioca a hockey.
7: Allora fatti i cazzi tuoi.
13: Nessuno gioca a hockey.
7: Ci sarà un giocatore di hockey in tutta l'università, no?
13: È uno sport di merda,
9: non c'è neanche freddo.
7: Beh, ai canadesi piace.
14: Io invece mi chiamo Nanna Giannini e sono in grado di far addormentare chiunque cantando una canzone di Gianna Nannini.
7: Ah, maledizione! Nanna Giannini non sa giocare a hockey. Non riesco a leggere nel pensiero. Ah, avrà messo i pattini almeno una volta nella vita. Ah, non ci sono dischetti. Devo usare la forza bruta. Mettiti questo, è questo.
15: Questo amore è una camera a gas. È un palazzo che brucia in città. Questo amore è una lama sottile. È una scena a rallentatore.
7: Ah, che due coglioni. Mi sta sul cazzo di canzone. Ah, datemi del ghiaccio. Ah, che sono?
15: Sono lontano.
3: Vince Nanna Giannini.
11: No.
15: Ne canto un'altra?
11: No.
7: Vai via. Ha detto bene il signore che urla.
11: Ma è sempre quello là in fondo.
3: Abbiamo tempo per un ultimo scontro prima della ricreazione. Il prossimo combattimento è fra Porco Cazzo e Super Comparsa. Fatevi avanti.
5: Io sono Porco Cazzo e ogni volta che bestemmio mi cresce il cazzo di un centimetro.
9: Allora, io so che potrei rovinare l'atmosfera molto competitiva, scusi, però io, come sente, sono stato dal dottore, perché l'ultima puntata purtroppo ho avuto dei problemi, quindi questo è il mio certificato medico che mi leva dalla lezione di ginnastica, quindi io posso fare soltanto teoria, se vuole posso fare teoria del combattimento.
3: Va bene, per questa volta la fai franca, ma non illuderti, Super Comparsa, quel culo riprenderà a sanguinare appena possibile. C'è qualcuno che si offre volontario per combattere con Porco Cazzo?
12: Io!
3: Ok, nome e superpotere.
12: Io sono Ciofro e il mio superpotere è tutto nel sedere.
9: È incredibile, eh? Io l'ho visto a combattimento la volta scorsa, impressionante.
3: Scusi, Super Comparsa, sì. Se non combatte, sta zitto.
9: Lo so, però stavo cercando di...
12: Diciamo... Evacua!
5: No! Dai! Su! Ho il certificato! Certificato! Ammolare!
16: Ciao, sono Luigino Piccolino Nanino. E il mio superpotere è che tutto quello che dico poi succede.
17: Ma è impossibile, non ci credo.
16: Volete vedere?
17: Ma sì, dai, vediamo un po' allora.
18: Poi non sei neanche un bambino con questa voce, dai, che cazzo dici? Pensa
19: per il culo questa cosa.
16: Un camion polacco esce dal culo di Super Comparsa.
9: Questo è impossibile.
5: Ma che manchi lentamente! Mi dà il polacco per piacere di fare fretta! No, ma perché sta facendo manovra così lentamente? Ma perché frena? Che cosa sta chiedendo? Cosa chiede? Indicazioni!
20: Io come cazzo ci torno a Varsavia adesso?
5: Ma sarà quello il tuo problema?
1: Gen V, prossimamente nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Tasa.
1: Ciao amici, benvenuti a 105 Mintasa dal numero 1 della radiofonia mondiale, Max Furfante. Tutto bene? Io sono leggermente assonnato e anche molto arrabbiato. Assonnato perché ieri ho suonato il tuo Mamacita per il sultano del Bahrain 10 ore non stop. Arrabbiato perché è impossibile che nel 2018 ci siano ancora aerei di linea che in business class non ti danno neanche tartine con beluga e copertina in cashmere. Ma va bene così. Ho già fatto mandare la lettera dal mio avvocato alla compagnia. Meno male che ci sono i miei compagni di sempre, Pino J e Nanda. Ciao ragazzi! Sentito amici? Il rumore che avete sentito sono i tasti del computer che stanno macinando Nanda e Pino J. Perché stanno compilando l'intervista di oggi. Siete curiosi di sapere chi avremo come ospite? Ve lo dico suonando una sua canzone. I want to break free. I want to break free. Che musica, ragazzi. Che musica. Avete capito di chi stavo parlando? Beh, abbiamo appena suonato il disco. Vai Nanda, fallo entrare.
2: È in sedia a rotelle. Sto scemo avrà 120 anni. Non ci passa dalla porta. Lo butto in terra e te lo faccio rotolare dentro.
1: Avete presente quando Freddie Mercury all'inizio del video passava l'aspirapolvere vestito da donna? Bene, oggi in esclusiva mondiale abbiamo colui che ha prestato quell'aspirapolvere. Il signor Kevin, di origini italiane. Quindi l'intervista la farò in italiano. Ciao Kevin e benvenuto a 105 Mintasa. Quale onore!
3: Grazie Matteo!
1: Allora, racconta un po' di quel giorno in cui hai personalmente portato l'aspirapolvere a mio fratello Freddy.
3: Ma guarda Sandro, in realtà sono entrati in casa mia con la troupe. Mi hanno detto che gli serviva come location per girare il video. Hanno legato me e mia moglie, ci hanno picchiati con dei bastoni e si sono appropriati della casa.
1: Sentito che figata amici, questa è storia vera, vissuta. E poi cos'è successo?
3: E poi è entrato un matto vestito da donna e si è messo a cantare e nelle pause ci sputava.
1: Caro Kevin, andrai avanti a sentire questa bellissima storia che peraltro ti avrà anche reso ricchissimo. Ma dobbiamo salutare e dare appuntamento a domani con 105 Mintasa. Vi lascio come sempre col detto del giorno. Per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
4: C'è 105 Mintasa!
5: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo, non molto occulta, ma insomma della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
0: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
0: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì,
0: che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
11: sì,
0: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
0: forse
11: vabbè,
0: c'è il sangue.
11: Sì,
0: allora, signora,
11: questo
0: mi ascolti,
11: sì,
0: ero puttane.
11: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
0: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... come si chiama?
11: Don Gaetano?
0: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
11: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Ma che brutte feci che c'è? Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciami se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci?
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega,
11: no,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
0: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto quanto.
11: Va bene.
0: Lo sport.
11: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
0: per
11: cosa
0: chi non
11: si
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
11: Sì.
0: Ecco.
8: Glauco! A tavola che conto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
8: Dai,
0: ma tu,
8: che ti ho
0: ma
8: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
0: Uno.
11: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Che Bagalov, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
11: sì,
0: sono quello della cacca,
11: sì,
0: dell'esame delle feci.
11: Sì.
0: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
11: Senti
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
14: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli ha ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
11: bene,
0: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
0: Se lo vedo, lo riempo dalla cacca di Katie.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa, collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
11: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
11: Sì.
8: Porco di. L'insalata che si raffredda, il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto lo sporto in merda, dai.
8: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Nerd on Radio 105. Mega

0: che merda.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dai creatori di Lollo Lollo Lollo, lo scoiattolo con tre testicoli, e Poppo Pio, il pulcino blasfemo.
3: Il segreto.
4: Il segreto.
3: Quale sarà il segreto?
4: Il segreto.
3: Voglio saperlo.
4: E non me ne frega un cazzo.
3: Secondo te che cos'è il segreto?
5: Il segreto.
4: Sono lacerato dal dubbio.
3: Segreto. Vogliamo saperlo tutti, qual è il segreto?
5: Merda, come sono curioso.
3: Il segreto. Nelle puntate precedenti, Donna Ruanda era andata a trovare suo figlio Cam Cameron nel manicomio del paese. Il dottor Pazzipaglia stava per rivelare il segreto, ma ad un certo punto la sua follia lo ha fatto dimenticare quale fosse il segreto. Quindi mettetevi comodi, perché oggi sicuramente scopriremo il segreto.
5: Ma non dire cazzate. Sembro spagnolo, ma son de Rovigo.
6: Erbastraccia! Erbastraccia! Ma dove si è cacciata quella scrofa coi bigodini?
7: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo lucidando il suo servizio di tazzine d'acerume.
6: Me ne sbatto il culo di cosa stai facendo, brutta plebebete. Non senti che suonano alla porta?
7: Sì, signora. Vado subito a dirgli di smetterla.
6: Ma no, cretina, vai a vedere chi è. Sbrigati! A volte mi chiedo perché non ti ho ancora dato impasto alle suore.
8: Potrei farle la stessa domanda.
6: Maresciallo Sciallomare, ora che vive a Villa Calabria, non potrebbe rendersi un po' più utile?
8: Vaffanculo! Vaffanculo! Potrei farle la stessa domanda.
7: Arrivo! Arrivo!
9: Buongiorno, cara figliuola nel Cristo.
7: Oddio, un cavaliere Jedi!
9: Mi ridono i peli del buco del culo. Non sono un cavaliere Jedi, cara figliola. Il mio nome è Padre Tritongo, del monastero di Santa Papagna Tettona, martire vergine incoronata. Sono qui per la consueta benedizione natalizia. Nel Cristo, ma dentro la porta che fuori fa freddo.
7: Oh, che gaff! Mi perdoni, padre. La prego, si accomodi.
6: Straccia! Con chi diavolo stai parlando?
7: È Padre Tritongo, donna Ruanda.
6: Cretina! Ma non lo sai che io e Padre Tritongo abbiamo un trascorso anale?
9: Ancora una mezza striscia marrone sul cazzo da quella volta. Comunque, donna Ruanda, nel Cristo, non si scaldi, eh? Vengo in nome del Signore per benedire questa dimora nel Cristo.
6: Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto pacifico. Prima di farsi monaco, Padre Tritongo era il più temuto pirata dello stagno dei giardinetti dietro la stazione.
9: Sì, lo ammetto, dai. Da bambino era una vera peste, ma la guerra mi ha cambiato tanto. Soprattutto questo braccio in meno, quest'occhio in meno e questo testicolo in meno.
6: Mi fai schifo, Padre Tritongo. Pensare che tu te ne stavi lì a pasteggiare con ostie e acqua santa mentre i miei poveri figli attraversavano il deserto in groppa agli ippopotami. Via, vattene da questa casa, codardo.
9: È Cristo. E anche nella Madonna. Quindi non vuole che benedica Villa Calabria.
6: No, no, fuori dai coglioni.
9: Bene, dai. Vorrà dire che questo umile padre andrà via portando con sé il segreto di donna Ruanda.
7: Cosa? Fermo! Lei conosce il segreto di donna Ruanda?
9: Per forza, lo sanno cani e porci, solo che come fanno per dirlo, crepano tutti. Dai, poi canta uno in spagnolo, due coglioni. Comunque sì, cara figliola, è stata lei stessa a rivelarmelo dopo un orgasmo.
6: No, non puoi dirlo a nessuno.
8: Potrei farle la stessa domanda.
9: Il segreto di donna Ruanda è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Un nuovo avvincente spin-off della serie TV dedicata ai supereroi figli di puttana. Arriva Gen V. Gen V. V come vagina, V come varicocele, V come vaffanculo, V come la generazione che non ha futuro.
2: Gen V.
1: È un nuovo giorno alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene. E quest'oggi i nostri aspiranti supereroi dovranno affrontare il peggior incubo di ogni studente: l'interrogazione a sorpresa.
3: Allora, si può sapere cos'è tutto questo silenzio? Perché non vi state menando?
4: Eravamo seduti e composti in attesa del suo arrivo, professoressa.
5: Scossata così, non trovava vergognoso.
6: Ora, perché l'ha fatto? Quanti spenderemo di corrente?
4: È sempre lui!
3: Allora, non avete capito proprio una beata fungia di minchia tutta smangiucchiata dai 9 saggi del deserto di come funzionano le cose qui. Dovete menarvi sempre e molto forte. Solo così potremo fare di voi dei veri supereroi. Ma visto che la cosa non sembra entrarvi in testa, per punizione ora faremo una bella interrogazione a sorpresa.
5: Ma la persona è cattivissima.
7: Porco cazzo, ha detto una brutta parola. Interroghi lui.
3: Porco cazzo può sparare porconi quanto gli pare piace, visto che ogni volta che lo fa gli cresce il pazzo di un centimetro. Ma visto che ti piace tanto fare la spia, iniziamo proprio da te. Ricordami chi sei?
7: Il mio nome è Super...
3: Super... E che superpoteri hai?
7: Farei prima dire quali superpoteri non possiedo. Ho la velocità di un maiale, l'intelligenza di un tabaccaio, sono in grado di ascoltare, correre e fare di conto sulle dita, ma non contemporaneamente. Posso pisciare a quasi mezzo metro di distanza. Ho un'eccezionale ulcera che mi impedisce di bere caffè e bevande gasate. E se la mattina non faccio stretching, il ginocchio mi fa clic clock tutto il giorno. Ah, dimenticavo, ho una discreta memoria per i motivetti accattivanti, ma non saprei farle un esempio così su due piedi.
5: Chi è questo qua? È un coglione.
8: Devo morire, 1, 2, 3, via.
3: Qualcosa mi dice che non durerai molto qui dentro. Passiamo all'interrogazione. È una domanda secca. Ti trovi in questo scenario. C'è un palazzo completamente in fiamme. All'ultimo piano ci sono due nani che stanno facendo un 69 decisamente ben fatto. Il nano che fa il 6 è biondo, quello che fa il 9 è pelato. Chi salvi per primo?
7: Professoressa scossa, ma questa è evidentemente una domanda trabocchino. Il palazzo è in fiamme, sarei un idiota ad entrarci, non sono mica un pompiere, no? Sono allergico alla corrente elettrica!
3: Bocciato! Il prossimo! Tu che sembri un clown, è il tuo turno, ricordami chi sei?
9: Siamo Milis, il pagliaccio magnaccio! Avete conservato la paghetta per passare una bella serata con le signorine dell'est? Sono solo 50 monetine! Dai,
3: scossa. Bocciato per principio.
9: Se l'avete col pagliaccio!
5: Ah, è finita, meno male. Stronza di merda, minchia, standa maledetta.
7: Posso andare a farmi una riga in bagno?
10: A me il pagliaccio piaceva.
5: Io l'avrei preso, figa, forte. Posso incularmelo?
10: No.
3: Fermi tutti, non ho ancora finito. Abbiamo tempo per un'ultima interrogazione. Vediamo un po'. Ma sì, dai, super comparsa, vieni tu.
10: No, dai, figa, prof. Vabbè, dai.
3: Dai, su, non fare quella faccia. La domanda è facilissima. Ti trovi in questo scenario. C'è un palazzo completamente in fiamme. All'ultimo piano ci sono due canguri.
10: Aspetta,
3: il primo
10: ho finito la penna. Scrivi.
3: Non devi appuntare, è una domanda semplice.
10: Lo so, ma è troppe informazioni, poi vado in sbattimento. Allora, è il palazzo? Palazzo. Poi?
3: Il palazzo in fiamme, all'ultimo piano ci sono due canguri. Il primo canguro.
10: Di quanti piani, prof? Cioè, ultimo piano è un po' generico.
3: Non è importante.
10: Ultimo può essere il quarto.
3: Non è rilevante.
10: Va bene. Allora, io metto un piano a caso, faccio 12? Va bene a tutti 12, raga.
5: Sì, 12.
7: È buono, 12, okay, è un bellissimo numero.
10: 12, piano 12, piano 12.
7: Porta fortuna agli impotenti.
3: All'ultimo piano ci sono due canguri. Il primo canguro è vestito da pompiere. L'altro ha quel sorrisetto falso con pompiere con la M in mezzo.
10: Grazie prof, che lo stavo scrivendo. Pompiere con la N, NM. Pompiere.
3: Pon... No, M. Io M come pompino, pom, ma...
10: Pompene... non riesco a scrivere.
3: Vabbè, insomma,
10: raga, come si scrive pompiere?
3: Fai il disegno.
5: Pompiere come pompino. Pompiere,
7: ascolta, pompiere, scrivi vigile del fuoco. Scrivi vigile del fuoco.
10: Ma è con due G, quindi vigile.
7: Sì, vigile che è più grosso.
10: Vigile del fuoco. Vigile del fuoco, ok? Allora, un canguro al 12° piano, vigile del fuoco. Poi
3: l'altro ha quel sorrisetto
10: l'altro,
3: falso.
10: L'altro
3: come
10: con
3: la
10: l'accento,
3: morte.
10: Giusto?
3: Sì. Apostrofo. Sì, va bene, dai, vai.
10: Apostrofo, scusate, la stanghetta è diversa, no? Quella più invertita.
3: L'altro ha quel sorrisetto falso come la morte che non può che far calare gli ascolti, tipico di Pino Insegno. Chi salvi per primo?
10: Ma dei due canguri? Ma un canguro, posso ridere il canguro? Mi sembra un'immagine un po' strana. Perché un canguro visto da polpiere?
3: Porco cazzo? Premia il nostro super comparsa.
7: Agli ordini, prof!
10: In che modo? Ah, mi ha portato, non so, tipo una merendina. Scusa.
7: Ehi, fa anche freddo, non mi scoprire la pancia. Scusa. Come caldo.
10: Scusa.
7: Aia, la magliaccia.
10: Senti come cresce.
7: Ma scusa, è finzione.
10: No, in realtà. Senti come
7: sale. No, te lo dico io a te adesso. Marco, è finzione.
5: Lo stavo inculando veramente.
10: Stavo inculando sul serio.
7: Sì. Doppiato a Milano in regina. Che non ha senso mai.
5: Cioè io facevo te, capito?
7: Ma che cosa vuol dire? Ho voluto dire mai, sempre, di sempre.
1: Gen V. V come vagina.
0: Prossimamente nello Zoo di 105.
11: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
12: Amore, io esco!
10: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
10: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e